0: Domanda 3. Quando respiri, entra l'aria in tutti e due i polmoni o solamente in uno?
1: Dentro tutti e due i polmoni.
0: Tutti e due i polmoni, perfetto. Domanda 4. Per capire le tue condizioni psicosomatiche, mi dici ciao, sono San Nicola, ho portato i doni, appoggiando il mento al petto.
1: Ciao, sono San Nicola, ho portato i doni e sono appoggiato il mento sul petto.
0: Perfetto. E ascoltami, fammi una cosa adesso. Adesso dimmi, nel senso, è arrivato San Nicola e appoggi il mento sul cazzo. Scemo che arrivo, attento che arrivo. Attento.
1: Guarda, uscia. Ma non ci parliamo, c'ho telefono, chiudi telefono.
0: Scemo che sto arrivando. Allora, dimmi l'ultima cosa, vediamo se c'è coglioni. Cosa non deve mancare mai in uno zero di un barese? La candela di scorta della macchina, il santino di San Nicola e...
1: quella troia di tua madre.
0: Ehi!
2: Rimone, che tu così vuoi essere chiamato Rimone?
0: Oh, ma fammi capire, ma vuoi lavorare o non vuoi lavorare tu,
2: Tramà!
0: Uè, pelandrone di merda! Pronto! Oh.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siatele.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: Buona.
2: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata,
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci sento con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: Bye, dai.
7: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello Zoo di 105.
9: Centrale a Bisonte Fortunato, centrale a Bisonte Fortunato, segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via delle vecchie che cagano sui cani. Intervenire, passo.
10: Bisonte Fortunato, centrale ricevuto, sarò lì in men che non si dica.
9: Centrale a Ghepardo de Fuoco, centrale a Ghepardo de Fuoco, scippo in corso fra la nonna e piazza delle Pozzanghere che si masturbano. Ripeto, scippo in corso fra la nonna e piazza delle Pozzanghere che si masturbano. Regarsi in loco, passo.
10: Ghepardo di Fuoco, centrale, sono lì in due minuti.
9: Oh, ma guarda chi c'è sta al computerone, mi ha detto di chiamare proprio lui. Centrale a Forfora de Scroto, centrale a Forfora de Scroto, me dicevi Forfora de Scroto, passo.
11: Forfora di Scroto, centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo forte e chiaro, qual è l'emergenza? Ripeto, qual è l'emergenza?
9: Un secondo che c'è un'interruzione, scusa un secondo.
11: Sì, allora scusa centrale, ti interrompo da Ascoli, dall'Ascoli, dallo stadio Cino e Lillo del Duca, dove si stanno tenendo le esequie del grande centravanti Spilungone, spirato morto alla tenera età di 44 anni durante lo scontro con il Cesena. E qua stiamo seguendo il funerale di Spilungone, dove nel frattempo la bara di Spilungone ha segnato il primo gol contro la San Benedettese. Quindi Ascoli 1, San Benedettese 0, gol della bara di Spilungone. A te la linea, ti richiamo più tardi, grazie.
9: Scusami, arrosticino dei gridori, ti sto a guardare l'Ascoli, sai che io sono tifoso. Bene, senti, oggi c'è una missione un po' diversa, abbiamo bisogno di una specifica tecnica di un palombaro. Ripeto, tua madre è una zoccola che la dai via ai topi morti di fame.
3: Sembra di aver sentito qualcosa su mia madre, forse è stata un'interferenza. Arrosticino di clitoride centrale, in che senso un palombaro? Cioè, che c'entro io? Se avete bisogno di un palombaro, chiamatelo uno vero, passo.
9: Centrale a bocchino anale, centrale a bocchino anale, negativo, ripeto, negativo. Oggi purtroppo c'è lo sciopero mondiale dei palombari. Purtroppo sono tutti in sciopero per protestare contro l'ossigeno che puzza le scurrecce. Sai che loro stanno sotto il mare e scurreggiano continuamente nei tubi. Ripeto, tua madre si accoppia con gli struzzi o comunque con uccelli di grosse dimensioni piumati. Tu sei l'unico fra gli agenti che purtroppo sa nuotare, passo.
3: Bocchino alla centrale, porca troia, di cosa si tratta? Qual è la missione? Passo.
9: Centrale a Macedonia. Aspetta, scusa. Ho visto che c'è. Aspetta un secondo che mi sto a guardare la partita.
11: Sì, scusa, centrale, ti interrompo ancora. Da Ascoli ha raddoppiato la squadra di casa, ha raddoppiato con l'aspersorio del prete che stava dando l'estrema unzione a Spilungone. Lacrime e lacrime, perché Spilungone è riuscito a segnare il secondo gol da cadavere, anzi il terzo, se vogliamo comprendere anche quello di Carciofato, che ha sfruttato il suo corpo morto per segnare il quarto gol settimana scorsa col Cesena. Quindi allo stato attuale Ascoli 2, San Benedettese 0, doppietta di Spilungone. A te la linea.
9: Vabbè, che l'Ascoli sta andando forte quest'anno, Macedonia delle Cappelle. Macedonia delle Cappelle, mi ricevi? Molto semplice. La nave da guerra allo stronzo del Mediterraneo purtroppo è affondata nei pressi del porto, quindi devi immergerti per recuperare dei preziosissimi documenti militari. Passo.
3: Che miseria, cioè, c'entro io, sono anche militare. Macedonia delle Cappelle centrale, va bene, mi dirigo sul posto.
9: Centrale a Seppia con una mietitrebbia nel culo. Centrale a Seppia con una mietitrebbia al culo. Qual è la tua posizione? Passo, aggiornaci, passo, passo.
8: Seppia con una mietitrebbia nel culo a centrale. Manca un po' l'ossigeno, mi sono immerso e ho raggiunto l'elitto dove si trovano i documenti militari. Ripeto, dove si trovano i documenti militari.
11: Scusa Seppia, con una mietitrebbia in culo, ti devo interrompere durante la missione perché Bruno Toffa, nonostante la squalifica, si è recato allo stadio dell'Ascoli e ha rubato il cadavere di Spilungone e adesso si sta allontanando con il feretro su un super bravo, su un motorino. Ha legato il feretro a se stesso con tre giri di scotch e si sta allontanando alla volta di Ancona. Vi aggiornerò. Nel frattempo il risultato è sempre 2-0, Ascoli 2, San Benedettese 0.
9: Centrale a Tartaruga spogliarellista. Centrale a Tartaruga spogliarellista. I documenti segreti si trovano nella cabina dell'ammiraglio. Rivedo, tua madre c'ha le alghe al culo come quelli dei pirati dei Caraibi. C'hai i polpi al culo. Passo.
3: Tartaruga spogliarellista centrale. Comunque questa partita è proprio avvincente, stavo seguendo anche con l'audio, da vedere deve essere proprio bella. E eccoli, forse li ho trovati, ho trovato i documenti segreti. Centrale, però sento che mi manca un po' l'aria. Ripeto, deve esserci qualcosa che non va col tubo di ossigeno.
9: Centrale a Corallo de Sperma. Sì, pare che siano finite le riserve d'ossigeno, ma non ti preoccupare, posso controllare tutto da qui. Ora devo un po' di gas alternativo.
3: Gas alternativi? Che cazzo vuol dire gas alternativo d'ossigeno?
9: Mi dispiace, Dango Lesbo, ti devi arrangiare con i gas che abbiamo a disposizione. Quindi lo eroghiamo, tu respira a pieni polmoni. Passo.
12: Ma questo è elio, non si può respirare l'elio. Chi mi aiuta? Sto soffocando, non sento più.
13: L'elio non è una cosa respirabile.
11: Sì, scusa centrale, scusa Tango Lesbo. Il primo tempo è finito, ma Bruno Toffa, che sta fuggendo con il cadavere del compianto Spilungone, è appena stato speronato con un daily da Carciofato. Carciofato alla guida di un daily ha speronato Bruno Toffa, riportando il cadavere di Spilungone a centrocampo per l'inizio del secondo tempo.
9: Beh, che cazzo me ne frega a me di sta pietra abbandonata in fondo al mare. Mi ricevi, Tango Lesbo? Vedi che Spilungone è tornato in campo.
12: Cazzo.
9: Hai piazzato la scommessa? Ah, vedo che pure tu usi i gas alternativi, però.
8: Oddio, che puzza di merda. Che schifo.

0: Gagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati vegliardi col vostro solo Max Pezzali per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco e Paolo, ed ovviamente non Fabio, hanno partecipato ad un gioco di Enrico Papi. L'esperienza televisiva ha dato loro il là per farne altri. Quindi ecco apparire Borghese che li invita nel suo programmissimo.
3: Dunque, le regole sono semplicissime. Voi cucinate con le vostre brigate ed io valuterò insieme ad altri esperti dell'alta cucina. Mi sembra easy, no?
4: Sì, direi che si può fare, mandorlato al deretangolo.
5: In casi, sono troppo contento di cucinare che io studio cucina da anni e sono troppo pronto per questo in casa, Masterchef.
3: L'unica altra regola è che quando parlo alla telecamera dovete stare tutti fermi come se il tempo si fosse fermato.
4: È tutto qui l'effetto speciale? Vaffanculo Steven Spielberg?
3: Sì, tutto qui.
5: Inga, io pensavo che ci avessi davvero i poteri psichici pazzi tipo Mewtwo o Vecna.
4: E invece obblighi semplicemente le comparse a stare immobili.
3: Sì, esatto. Sono solo un pezzo di merda. Ma via col gioco. Tutte in cucina.
2: I due neonati cuochi si buttano i fornelli con le loro brigate e spadellano, arrostano, sbollentano, rosolano, mantecano e mille altre cose da cuoco.
3: Vediamo un po' come se la stanno cavando i nostri due baldi alle prese coi loro piatti. Paolo, che ci stai cucinando?
5: Inga, sto preparando una lasagna quantica con ragù bianco fatto con wagyu di Kobe, patate di Normotier e caciocavallo podolico.
3: È la faccia del cazzo! Carne di Kobe, la più pregiata e costosa al mondo, le patate Bonot, quelle prestigiose dell'isola di Normotier che si possono comprare solo 10 giorni all'anno, e infine il caciocavallo podolico, riconosciutamente il migliore. Sono molto impressionato dalla tua vasta conoscenza del mondo culinario.
5: Inga, sì, voglio vincere. Ho sempre avuto una grande passione per la cucina e in questo gioco ci sto mettendo tutto me stesso.
3: Ma vediamo un po' quale leccornia sta cucinando Marco. Marco, ma dove sono i tuoi ingredienti?
4: È qui.
3: Ma qui c'è solo una bustina di geisha.
4: Sì, questo è piripicchio gnu gnu gnu.
3: Beh, ok.
2: I due cucinano come dei forsennati.
5: Una volta cotte le patate con il caciocavallo, aggiungo la panna al tartufo, frullo e ottengo una crema liscia. Intanto faccio rosolare il tritato di wagyu e nel frattempo sbollento la sfoglia di pasta in abbondante acqua salata, la scolo e faccio raffreddare in acqua e ghiaccio.
4: Io ho messo il ketchup nel piatto ed ho scritto viva la figa. Cazzo merda culo.
2: La sfida è veramente accesa e finalmente arriva il momento dell'assaggiamento.
3: Forza ragazzi, venite e portate i vostri piatti. Paolo, vieni avanti, cominciamo con te.
5: Eccolo in ca.
3: E intanto vi presento anche il mio compagno di giudizio.
6: Salve, sono uno chef pluristellato qui a fare da giudice per questo programma trash, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Forza Paolo, dici il nome del piatto.
5: In ca lasagna.
3: Inchia lasagna, bel nome. Assaggiamo. Ma è pazzesca, è buonissima. Che ne pensa, chef?
6: Guarda, all'inizio ho pensato fossi il solito dilettante che pensa che accumulare ingredienti di lusso basti a fare un piatto stellato. E invece questa lasagna è arte. Commovente, geniale, molto bravo.
3: Sì, infatti, usare la Kobe per un ragù è un azzardo, perché il suo grasso ha un punto di fusione bassissimo. Rischiavi di fare una pozza d'olio invicieribile, ma invece hai sfruttato la dolcezza e la cremosità delle patate per emulsionarlo, legando la carne in una texture che è pura seta. Gran bel lavoro! 10!
5: Grazie, chef!
3: Ma stop a tutti quanti, tutti immobili che devo parlare con la telecamera, tutti fermi, bene! Paolo ha fatto un bel lavoro, ma fechiamo il piatto di Marco e c'è anche il mio voto che può confermare e rivoltare la faccenda. Ok Marco, vieni!
4: Eccomi chef, porto pozzo fica morta.
3: Nome del piatto.
4: Boh, porco di...
3: Bel nome, di cosa si tratta?
4: Boh, è ketchup sul piatto, ho scritto viva la fica e ci ho aggiunto questa patatina che secondo me somigliava a Zack, il mio cane. Guarda che carino, pesce rosso ritardato.
5: Gah, che vergogna Marco.
3: Oh, maestro, che ne pensa?
6: Io credo che sia geniale.
5: Cosa?
6: Sono seriamente commosso. Questo è puro sdoganaggio delle regole culinarie. Hai portato il tuo vero io nel piatto e la tua visione è oltre e oltre. Mi inchino al tuo genio.
5: Raga, inca, ma è solo il ketchup, letteralmente.
3: Sono d'accordo.
5: Inca, meno male che qualcuno ragiona qui.
3: Sono d'accordo col maestro. Marco, ti do 10-10.
5: Ma che cazzo? Ma allora io cosa prendo?
3: Ah, tu, hai perso?
2: Che grande vittoria, Marcolino. Sei un vero cuoco chef.
5: Venga, Marco, io non voglio più partecipare a niente, portati Fabio.
4: Non credo arrivi ancora qualcuno a farci fare qualcosa, no? Samuel Jackson, pehzo di merda.
7: Ehi, ciao ragazzi, sono Joe Bastiani e ci volete venire a fare il programma con me? Ma senza Fabio?
5: Venga, ok.
2: E come resistere? Ci vediamo nei prossimi episodi. Proud to Bignagno.
8: Bignagno 5 che è gran finata.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
11: Amore, io esco.
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo.
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto.
11: Ci vediamo dopo allora.
12: Mi dedico a due cose.
11: Sì, lava i piatti.
12: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, strisciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, strisciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
12: Ma non ci posso credere, una vera sega.
13: Dove vai?
12: Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
12: Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
12: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
16: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita.
16: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
12: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Ospedale San Mimmo di Bari. Il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo. Operati e belli.
20: Pronto?
19: Signora...
20: Sì?
19: Buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
20: Buongiorno.
19: La disturbo?
20: No, mi dica.
19: Senta, allora io la devo informare che in pratica per l'intervento è tutto a posto.
20: Allora ha sbagliato. Io sono Angelo... No.
19: Certo, è lei.
20: Ma io non devo fare nessun intervento.
19: No, invece le spiego perché. In pratica è un intervento sperimentale che è obbligato a farlo ed è sovvenzionato dalla Regione Puglia. Mercoledì prossimo, non domani, l'altro, alle 9.30 presso l'ingresso di via Paolo Giusti al San Mimmo di Bari.
20: Ma se non ho niente, perché mi devo ricoverare?
19: Allora, siccome c'è un problema, nel senso che purtroppo al giorno d'oggi un sacco di persone ricorrono a degli interventi di chirurgia estetica.
20: Sì.
19: In pratica noi useremo lei per, diciamo, come cavia. Lei sarà la cavia di questo nostro intervento che faremo per dimostrare a tutti che non è bello fare queste cose. Quindi cercheremo di far sì che lei assomigli a Gabriel Garco. Ha presente?
20: Sì, ma non potete cambiarmi. Io ho 85 anni e non ho bisogno.
19: Però intanto le spiego, perché sarebbe una cosa tranquilla. Intanto le diamo 50.000 euro in regalo.
20: No, no.
19: Che sarebbero già una buona cosa per risolvere i vostri problemi, sicuramente.
20: Lo so.
19: Poi guardi, le spiego come sarebbe l'intervento. Lo spiego così a grandi linee, così ci fa un pensiero. Allora, per somigliare a Gabriel Garco abbiamo trovato dei donatori, quindi intanto Gabriel Garco ha gli zigomi molto gonfi e pronunciati e noi avremo trovato un cervo di Bolzano e tramite atomizzazione mitocondrica renderemo il tessuto della bestia compatibile al suo volto. Poi, per quanto riguarda gli occhi, siccome sa che Gabriel Garco ce l'ha molto tirati, no? Ecco, quindi useremo sicuramente gli occhi di un donatore cinese, magari li arrotondiamo leggermente con un flessibile, oppure noi pensiamo addirittura di profanare la tomba di Bud Spencer e usare appunto la sua conformazione oculare per sovrapporla appunto al suo volto. Se vuole poi possiamo fare anche la bocca, e per quanto riguarda la bocca, che comunque non è facile perché so che Gabriel Garco c'è una bella gonfia, pensavamo di usare il gommone di Pippo Palmieri, quello che usa per fare kite, però no. Nel senso, dipende dalla sua volontà.
20: Ho capito, ma appunto non ho assolutamente volontà di farlo.
19: Guardi che comunque la cosa interessante è che noi la adegueremo al signor
20: Garco. Ma non mi interessa,
19: aspetta, al signor Garco anche di sotto, nel senso, lo dico per... Quindi noi pensiamo davanti al posto del pene le metteremo un barattolo di fagioli.
20: No, non si preoccupi.
19: E dietro, perché giustamente anche l'ano è giusto riprodurlo come quello di Garco, le metteremo un reattore di un Boeing 747. Ovviamente vuoto, senza turbina, altrimenti poi si crea problema quando scorreggia, magari fa i saltelli.
20: Va bene, grazie di tutto. Comunque non ho bisogno di fare questo.
19: Non vuole farlo proprio, neanche no, 100.000 euro. 100.000
20: neanche deve dare un milione.
19: Un milione e mezzo. Un milione e mezzo.
20: No.
19: Pronto?
0: Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
21: Pronto?
19: Pronto signora?
21: Sì.
19: È caduta la linea, mi scusi.
21: Guarda, dottore, mio marito non è in condizione di poter fare quello che dice lei. Mi dispiace. E quindi no, dottore,
19: lei siamo completamente lontani da queste cose. Lei cosa ne pensa della chirurgia estetica, signora?
21: No, io non voglio proprio sapere, per me non esiste. Per quelli se li devono fare gli attori, le cose che devono lavorare e devono presentare l'immagine.
19: Se a suo marito gli facciamo praticamente al posto delle dita, gli mettiamo 10 cazzi tipo quelli di Siffredi, non va bene.
21: No, dottore, lasciamo stare.
19: E se gli mettessimo, ad esempio, non so, 2 buchi del culo?
21: No, dottore, no, per l'amor di Dio.
19: 3 mammelle?
21: No, assolutamente. Mio marito già sentito l'ospedale sta male.
19: Gli mettiamo 3 lingue, così può leccare meglio la figa, no? Pronto?

0: In montagna, al contrario di quello che si possa pensare, in certe stagioni fa un caldo porchissimo. La nostra ciurma di merde umane sta squagliando dal caldo atroce e cerca refrigerio come può. Il nonno, in particolare, se già puzzava come una carogna normalmente, adesso sembra emanare un puzzo così intenso di formaggio, sudore e piscio che a confronto la fogna di Bombay è una spada.
1: Mamma mia santissima, ma che cazzo di caldo fa? Sembra di essere nel buco del culo di uno sporco messicano che si è ingoiato Satana piccante arrotolato in un tacos.
2: Ti prego, nonno, smetti di lamentarti anche tu, che già è difficile sopravvivere a questa afa di merda. Ma come cazzo è possibile che ci siano 30 gradi in montagna?
1: Ma che cazzo ti devo dire? Io vivo qui da una vita, a parte la parentesi in carcere. Non ho mai visto una roba del genere. Tutta colpa dei cambiamenti climatici del cazzo. Ho le pecore che si stanno autogrigliando nella stalla, porcaccia troia. Le mucche fanno il latte che sembra fatto al bar e pronto per essere macchiato. Speriamo che non parta qualche incendio, o siamo fottuti.
3: Ma perché vi lamentate così tanto del caldo? A parte la puzza di piedi del nonno che è insopportabile, in fondo preferisco il caldo al gelo dell'inverno. Anzi, ho scoperto un ruscello poco distante, che è fresco e ci si può mettere dentro sdraiati a godersi un po' di refrigerio. Se volete, ci trasferiamo lì per un po' e ci godiamo un po' di freschezza. Vi va?
2: Cazzo, Peter! Questa sì che è una idea della Madonna! Prepariamo un po' di viveri e andiamo a sto ruscello a farci rinfrescare un po'. Se rimango ancora a queste temperature infami, mi si blocca lo sviluppo e rimango nana per sempre.
1: Siete due poveri coglioni. Il ruscello di cui parla Peter è nella proprietà del vecchio Sebastian. Se ci becca a farci il bagno, ci spara le pallottole dritte in fronte.
3: Ma guarda che vado lì ogni giorno e faccio il bagno tutto nudo. E non mi ha mai detto niente, un cazzo di nessuno.
1: Semplicemente perché il vecchio Sebastian è un pederasta. Probabilmente è inquattato nelle frasche a segarsi l'uccello fissandoti il pisellino. Se andassimo lì anche io e Heidi, ci prenderebbe a revolverate. Io non mi rischio il piombo in culo per un po' di acqua fresca piena di piscio di capra.
2: Io mi fido dell'esperienza del nonno. Preferisco sudare sali piuttosto che il sangue del mio cranio aperto da un pallettone. Vacci tu, Peter!
3: Siete proprio due coglioni. Però per dimostrarvi che state dicendo cazzate, adesso vado e vi dimostro che se viene qualcuno con me, non succede un cazzo.
2: E con chi vai se noi non veniamo?
4: Mamma mia, che caldo! Eccovi qui! Mi avete abbandonata dentro e fortunatamente sono riuscita a trovare il modo di uscire dalla stanza. Qualcuno mi aveva chiuso dentro.
1: Ma non dire cazzate, nessuno ti chiude dentro da nessuna parte. Sei solo una mezza sega che non sa girare una maniglia di merda.
4: Ma c'era una sedia che bloccava la maniglia dall'esterno e una cassapanca pesantissima messa come blocco della porta.
1: Stanotte c'è stato un terremoto, sarà colpa di quello.
4: Tu sai che io so che non è vero, vero?
3: Clara, vuoi venire con me al ruscello a rinfrescarti? Ti spingo io volentieri.
4: Grazie, sei gentilissimo, Peter. Vengo super volentieri.
2: Che figlio di troia.
3: Eccoci arrivati, vedrai che fresco.
4: Ma è bellissimo, Peter. L'acqua è freschissima.
5: Ehi, Frocetto! Niente femmine nel mio cazzo di ruscello! E adesso spogliati e fammi vedere l'uccello che mi devo mungere il pene!
0: A quanto pare aveva ragione il nonno. Povero Peter, ora gli tocca anche fare da puttanella per un pastore pervertito. Cose da pazzi in questa serie fatta da disadattati. Al prossimo episodio e va a fanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi volano manate, perché Massimino e Giovannino vogliono farsi costruire i trampoli da dei falegnami per tirare schiaffi dall'alto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Anna? Cazzo parli, scemo. Sono Massimino di quarto.
3: Che, mi scusi?
4: Ho ordinato delle... come cazzo si chiamano? I trampoli. Devo fare una cosa a carnevale.
3: No, ma
4: se... Ehi, sei partito troppo aggressivo con tutte queste N. Non ho cosa. L'hai fatti o no? Che è una settimana che sto aspettando.
3: Ma chi è?
4: Che cazzo partiamo? Dall'inizio della telefonata?
3: Ma che trampoli?
4: Ma t'ho detto che dovevi fare i trampoli. Ti ho portato anche le misure. Non me l'hai ancora fatti, scemo. Bastardo di merda.
3: Pronto?
4: Sai che la prossima volta metti giù la cornetta?
3: Ma chi è? Io non ho capito chi
4: è. Ti prendo, ti alzo e ti bevo come una bustina di gas.
3: Ma chi è che sta parlando?
4: Ti escono l'interiore, ti schiaccio la pancia e ti esce tutto l'interiore. Ti ciuccio
3: ma
4: come un galipo, faccia di merda. Sono Massimi di quarto! Mi dovevi fare i trampoli anche delle braccia e delle gambe. Ti ho dato anche la con 50 euro ti ho dato. E ti devo anche bastare.
3: Ha sbagliato numero, che io non so, a me non mi dà niente.
4: Ma tu non
3: io
4: sei...
3: Io so fare gname via.
4: Ah, non sei Ciccio Maremma?
3: Non so tonto, imbecille, non so tonto, non so Ciccio Maremma, so
4: cazzo
3: Fiorini,
4: di merda,
3: imbecille.
4: Che cazzo insulti che ti scanno, scemo!
1: Tamarri!
4: Pototo? Pronto? Quanta pazienza che ci vuole al mondo. Pronto?
5: Chi parla?
4: Capito. Io Paolo, io Massimino, io terrestre. Tu arrivare da pianeta, testa di merda? Richiamo lo stronzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Io ho capito che sei arrivato al pianeta Adenoidi, però la prossima volta che metti giù la cornetta, ti giuro che stai dentro un portatile, computer portatile.
5: Ma
4: tutto sdraiato sui tasti, lo richiudo e tu ci stai perfettamente. Hai
5: chi
4: capito?
5: Parla?
4: Foglio
5: io
4: di
5: non sento nulla. Pronto?
4: Bastardo di merda! Mi senti adesso? Sono Massimini di quarto, scemo pagliaccio.
5: Mac,
4: fai ver. Ah, tu sei doppiatore Topolino? Sei Walt Disney?
5: Mi dica.
4: Sì, allora ti dico. Mi devi fare le stambelle. Mi devi fare, come cazzo si chiamano, gli allunga... Devo mettere i trampoli, braccia e gambe.
5: Aspetta, ma qui è una ditta di falegnameria, non ne so fanno mia questi lavori.
4: Ma senti, ma tu sei capitato in mezzo a una sega con la testa? Perché secondo me mezzo in gefalo è partito, lo sai?
5: Ma qui non è qui che fa questi lavori, non si fanno noi.
4: È stupendo, te lo giuro, hai composto una frase che non aveva alcun senso in
5: cui... Mi scusi, ma non posso trattenermi, sono qui a fare...
4: Mi servono le stampelle di legno lunghe.
5: Ma non le faccio io questi lavori, mi assenta chi le fa, mi scusi, ma non si fanno noi.
4: Ma scusa, non sai fare niente, c'è mica legno.
5: No, ma
4: tu
5: non le fai.
4: Cosa fai? Solo Pinocchio fai tu.
5: Fu altro genere. Mi scusi, ma non mi posso trattenere. Abbi pazienza, sono a collare.
4: Ma devi cercare il cervello nella cesta. Che ti è partito con una sega circolare. Ignorante di merda. Va bene, dai, vaffanculo.
1: Tamarri.
6: Allora, già sento rumore che se mi rispondi mai ti do uno schiaffo forte subito. Mi senti?
7: Chi è?
6: Sono Giovannino. Sei il falegname?
7: Sì, non ho capito chi è.
6: Ma la puttana, mi senti?
7: Io ti sento, sono il figlio.
6: Buonasera, ciao, senti, ho bisogno di commissionarti un lavoro, che ci servono dei trampoli, tu sei in grado di farli? È una cosa veloce. Senti, ma che cazzo stai segando là? C'è un rumore?
7: Sto piallando.
6: Ah, stai piallando, ti puoi fermare un secondo? Coglione!
7: Aspetta un attimo, passa mio padre, un attimo.
6: Passami l'altro testa di minchia.
7: Pronto?
6: Pronto!
7: Mi dica!
6: Ecco, a noi ci servirebbero dei trampoli di legno per due persone. Abbiamo due gambe, possiamo...
7: Ne vuole quattro.
6: Cosa? C'hai?
7: Quattro allora.
6: Quattro. Senta, come si può fare per fare i trampoli? Dobbiamo venire lì coi piedi e prendere le misure. Vai, dimmi.
7: Vediamo, dai.
6: Oh, ma sì. Mi devi rispondere, mica ti devi velocizzare, figa.
7: Dai.
4: Aspetta che devo dire una cosa io.
6: Aspetti,
7: Non ti sento più.
6: Immagino. Senta, c'è mio cugino che piace mangiare il collo ai falegnami. Quando veniamo, stai col collo un po' in fuori, che lui te lo prende subito il collo, te lo mangia.
7: È tuo cugino?
6: Sì. ti faccio
7: come si chiama?
6: Massimino, che ti sto parlando? Mi devi fare finire, coglione. Cazzo fai? Oh, te lo passo.
4: Ah!
6: Hai sentito?
7: Che messo è? Scimmia quello?
6: No, no, è proprio lui, si chiama Massimino, senti? Hai sentito?
7: Ah,
6: sì. Lui parla solo così. Quindi quando viene, se lo senti fare questo verso, ecco, è normale, lui parla
7: è
6: così.
7: È lui.
6: Ma dimmi un po', secondo te è fattibile Pinocchio?
7: Anche sì, certo.
6: Allora, ascoltami bene, ti chiedo un'informazione importante. Concentrati, so che sei ignorante di merda. Allora, mi devi fare ste braccia di legno con le mani di legno grosse, che dobbiamo andare proprio le manate forte alla gente.
7: Come le tue, ce l'hai grosse. Se
6: no,
7: ce l'hai grosse,
6: Ma mi devi fare parlare, Geppetto. Allora, io prendo i trampoli e mi fai sto bastone lungo. In fondo mi fai delle mani di legno, ma grosse, ma proprio 2 metri. Che quando andiamo a carnevale, proprio alziamo la gente con le mani, facciamo le folle di schiaffazzi.
7: Sì.
6: Bravo. Senti, adesso mi hai rotto il cazzo. Ti saluto. Quando è che devo passare?
7: Ma vaffanculo, stronzo.
6: Ah, ti sei proprio fatto il finale alla grande.
4: Sei svegliato
6: alla fine. Che è successo?
4: Ma vaffanculo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Che Marco,
1: apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Per i tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque, belle però, obiettivamente. This is the zoo.

0: mettere due mollette sulle grandi labbra di vostra moglie per far sembrare la più stretta. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto. E come ogni maledetta sera, siamo qui per leggere le vostre calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore trequartista di minchia ed è dedicata al suo amato Culeador. Caro Culeador, ti scrivo questa lettera mentre mi hanno appena consegnato la scappella d'oro come migliore incubatore del campionato. Ah, mio amato Culeador, sono trascorsi ormai tanti campionati dal nostro primo incontro. Lo ricordo ancora bene. Era il secondo turno di sb***a UEFA e le nostre squadre si affrontavano a chiappe scoperte sotto una fitta neve che poi scoprimmo essere sb***a di alcuni ultra della curva Suca. Al 20° del primo tempo, io entrai a terza gamba tesa tra le chiappe di una giovane promessa del calcio in culo. Eri tu, bello come il sole e aperto come una mela frottona. E fu proprio in quell'istante che capii che eri il fuori chiappe che avevo sempre sognato. Da quel momento ci marcammo stretti. Io entravo e uscivo, ed entravo e poi uscivo, poi entravo ancora, poi uscivo, fino a quando il tuo buco del c***o non è diventato delle dimensioni di una porta da calcio regolamentare. Già, caro Culeador, siamo stati una coppia fantastica e la nostra relazione è culminata con la vittoria nella Coppa dei c***i. Purtroppo il tempo passa per tutti. E quando durante i mondiali ti sei rotto il legamento crociato dello scroto, ho capito che non saresti più tornato quello di prima. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un travone colombiano che quando salta nudo gli sbatte la cappella sulla fronte. Madonna. Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento amoroso, ma oggi non vi voglio lasciare con la mia email cantata. No, anche noi del disco retto siamo molto attenti all'ambiente e abbiamo preparato un messaggio per sensibilizzare tutti i fan amorosi del disco retto. Ascoltate qua, prego regia!
1: Il mondo è un posto magico, l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare una biodiversità di 8 miliardi, 7 milioni, 400.900 specie viventi. Il mondo è l'unico pianeta in cui si fa la cacca nel water, ci si pulisce con alberi abbattuti e ci si lava con l'unica risorsa che rende possibile l'unicità del miracolo della vita, l'acqua.
2: L'acqua.
1: Nella convention l'igiene non conviene, condotta magistralmente dal dottor Michele Carlone, è emerso che ogni giorno, per pulirci l'ano, consumiamo una media di 270.000 alberi e circa 120 miliardi di litri d'acqua in nome dell'igiene. Il dottor Carlone sostiene che l'essere umano è stato convinto che profumare di umano è disgustoso. Il nuovo ordine mondiale ha persuaso l'uomo che è giusto profumare di muschio bianco, di sandalo o di brezza marina, e che l'odore di umano non si chiama odore, ma puzza. E così via, bidet dopo bidet, ci stiamo avvicinando alla fine del mondo, solo perché qualcuno ci ha detto che bisogna profumare. La soluzione era stata trovata in un laboratorio di Wuhan, un virus che avrebbe tolto l'olfatto al mondo, che non avrebbe più sentito l'esigenza di lavarsi e che non avrebbe più sprecato miliardi di litri d'acqua e tagliato intere foreste. Ma purtroppo il nuovo ordine mondiale ha creato il vaccino. Non lasciarti persuadere e puzza per l'ambiente.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.
4: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: L'età avanza e, come per ogni uomo, arriva il momento di frequentare il medico in maniera più assidua. Se poi sommiamo la vita sregolata e gli stenti patiti dal nostro merdoso nonnino, diciamo che una brusca frenata con spasticazioni permanenti è dietro l'angolo.
1: Allora, nonno, veniamo un attimo al tuo stato di salute. Lo capisci che dovrai andare in ospedale? Sì,

0: Dovresti darti una regolata.
1: Che cazzo devo regolare? Sono uno straccio di merda ormai. E se mi levi l'alcol, bamba e mignotte, che cazzo vivo a fare? E poi sono venuto qui per un dolorino allo stomaco, mica per farmi rompere i coglioni. Che poi parli proprio tu, che sei il peggio puttaniere succhiapolvere che conosco.
0: Ma smettila di fare l'eroe. Non sei fatto di ferro. Prima o poi la vita sregolata chiede il conto, caro amico mio. E poi non devi paragonarti a me. Io sono incredibilmente ricco e mi faccio la meglio coca e le meglio puttane. Non rischio la candida parlandoci solamente.
1: Ma basta rompermi il cazzo. Dimmi che cosa mi sta dando fastidio allo stomaco. Prescrivimi qualche cazzo di veleno merdoso da prendere. Fammi andare a casa. Che ho da fare oggi? Ci sono gli assistenti sociali che devono portare i soldi per il mantenimento di Clara. Così stasera me li ballo alla bisca dopo un bel pompino.
0: Ma allora non hai capito cosa ti sto dicendo, brutto vecchio scemo? Hai un cazzo di problema al tratto intestinale, frutto di qualcosa che hai introdotto che forse non era perfettamente privo di batteri. Hai una infiammazione all'intestino che fa paura. Cosa hai mangiato che magari non fosse perfettamente sterile? Qualcosa di crudo? Mal cotto? Sai che fra lo sterco e i cibi non ben conservati potresti contrarre patologie serie dovute ai batteri.
1: Io non mangio. Mi faccio passare la fame con il piperitivo.
0: Ma che cazzo, nonno? La vuoi smettere di fare il coglione? Hai una quasi peritonite intestinale. Devo capire che cosa hai introdotto d'infetto dentro l'intestino. Hai bevuto qualcosa di contaminato?
1: Ma per intestino, parli di quella parte dentro la pancia che sta dopo lo stomaco e prima del buco del culo.
0: Esattamente. Magari a medicina l'ho studiato in maniera diversa, ma tecnicamente è corretto.
1: Quindi per caso potrebbe essere qualcosa che invece che io abbia mangiato o bevuto mi sia infilato nel buco del culo?
0: Per caso? Nonno, mi devi dire qualcosa che non so.
1: Forse potrei avere avuto una piccola perversione l'altro giorno e forse, dico forse, mi sono cacciato in culo il manico di una vanga mentre camminavo nella stalla un pelo alticcio.
0: Ma come si fa a dire che forse ti sei cacciato in culo il manico di una vanga? O te lo sei cacciato, oppure no? Non può esserci un dubbio, santo Iddio. Poi parliamoci chiaro. Il manico di una vanga dentro una stalla è il posto più carico di batteri che si possa immaginare. Come si fa ad essere così malati di mente? Ma che razza di perversione è cacciarsi in culo il manico di una vanga sporca di sterco dentro una stalla? Tu sei malato.
1: Ma tua madre è malata. Il culo è mio e ci faccio il cazzo che mi pare. Forza, dammi le medicine e fammi andare, prima che Heidi si incuri tutti i soldi della storpietta.
2: Perdonami, nonnino, se ti ho disturbato mentre finisci la visita. Ma fuori ci sono i gendarmi, che dicono che il tuo carretto è parcheggiato nel posto dei disabili. E dicono che o lo rimuovi o lo portano via.
1: Ma brutto deficiente, tu sei una disabile. Ti hanno lasciato sul carretto, seduta sulla sediolina del cazzo con le ruote apposta. Ma che razza di sbirri ci sono?
2: Ma nonnino, io non sono disabile. Ho la carrozzina solo perché sono debolina. Non ho nessuna disabilità certificata. Non posso parcheggiare nel posto dedicato ai portatori di handicap.
1: Ma loro che cazzo ne sanno? Mica hanno il tuo certificato medico.
2: Ma ovviamente gliel'ho detto io. Mica volevo essere disonesto.
1: Sta infame.
0: Comunque, nonno, bastava dirmelo. Ho il pass del parcheggio.
3: Sta cazzo di Clara, mai che si fa i cazzi suoi. Comunque, almeno abbiamo chiarito una volta per tutte che Clara non è una ragazza con disabilità, ma una cazzo di fannullona mezza approfittatrice che scrocca ferie alla povera gente perché il padre vuole risparmiare sulle golf. È una viziata pezza di merda che si fa scarrozzare in giro sui dirupi di montagna perché non ha voglia di fare un cazzo. Ora è stato chiarito e continuiamo a godere del suo sacrificio costante.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
2: Pronto?
3: Pronto, il signor Vinci...
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Angelo Colella dell'ospedale San Mimmo di Bari.
2: Sì.
3: Allora, senta, il professor Gaburri gli ha preparato tutto, quindi sono le ultime due domande. Glielo passo subito perché altrimenti non possiamo procedere alla sperimentazione, va bene? Di 5 secondi.
2: Sperimentazione di che cosa, scusa?
3: Sperimentazione per l'intervento. Glielo passo subito, guardi, glielo dice lei perché un attimo...
2: Per l'intervento?
3: Sì, sì, glielo passo subito.
2: E quale intervento? Scusi, io non ho fatto nessun intervento.
3: No, lo deve fare ancora, non è che l'ha fatto. Glielo passo subito.
2: Io lo devo fare, perché lo devo fare, scusa?
3: E le devo passare il professore, altrimenti non glielo può spiegare, signor Russo. Ci abbiamo tutti i dati, un attimo glielo... Un attimo.
4: Ospedale San Mimmo di Bari, durante l'attesa per parlare con il professor Gaburri, andate sul sito www.sanmimmo.it e scoprite come fare per aprire la vostra succursale in zona dell'ospedale San Mimmo.
5: Pronto?
2: Pronto.
5: Sì, buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Salve, signor Vincenzo.
2: Sì.
5: Allora, senta, adesso lei è con sua moglie, giusto?
2: Ecco. Sì.
5: Allora, ascolti bene, non faccia sentire a sua moglie quello che le stiamo per dire, perché sua moglie praticamente ci ha fatto lei stessa la richiesta. Noi siamo uno...
2: Sì, noi non abbiamo fatto nessuna richiesta.
5: No, ascolti, mi ascolti bene, mi ascolti attentamente. Non ripeta quello che io dico. Non dobbiamo far sentire a sua moglie le nostre cose, capito? Allora, ascolti. La signora ha aderito ad una sperimentazione scientifica nei suoi riguardi in cambio di una lauta di compensa.
2: Aspetta, prima di andare avanti, professore.
5: Sì, mi dica.
2: Mia moglie non ha fatto nessuna richiesta.
5: No.
2: Io non voglio soldi e non voglio essere sperimentato.
5: Certo, però
2: d'accordo?
5: Se lei ripete queste cose, sua moglie la sente, non deve sentirla.
2: Sì, ma...
5: È una nuova legge comunale. Praticamente alle persone...
2: E vabbè, la legge comunale deve essere anche la mia, se mi voglio sottoporre o meno.
5: Non può, mi ascolti bene. È la nuova legge comunale, praticamente possiamo procedere con delle sperimentazioni scientifiche, appunto a discapito della persona stessa, ma a favore di tutti gli altri della comunità. Le spiego cosa vorremmo fare con lei. Lei mi deve dire se è favorevole o se non è favorevole, però prima deve ascoltarmi, va bene?
2: Sì.
5: Allora, mi ascolti.
2: Sì.
5: Allora, siccome negli ultimi tempi, sai, micrometalli nell'aria, le persone spesso si ammalano, no?
2: Sì.
5: Stiamo cercando di mischiare delle componenti animali alla figura dell'uomo, dell'essere umano, per migliorare la qualità della vita. Quindi adesso nei suoi confronti noi pensiamo di fare due cose. La prima è praticamente di impiantarle uno stomaco del suino, perché lo stomaco del suino riesce a digerire meglio ogni tipo di cibo.
2: Sì.
5: In questo modo lei eliminerà ogni tipo di stipsi o, che ne so, diarrea, e non avrà più nessun problema di stomaco, perché lo stomaco del suino digerisce tutto in maniera molto più celere. Poi pensavamo anche di installarle sulla schiena, tipo come se fosse uno zainetto, però in realtà è ha presente lei, diciamo, nella funzionalità è la gobba del dromedario, ha presente, no? Ecco, quella gobba lì è una riserva di acqua che serve nei momenti, appunto, di forte sete. Il dromedario può attingere ai liquidi all'interno di questa gobba per poter vivere più a lungo. Quindi noi pensavamo di installarle sulla schiena una gobba, ovviamente in piccole dimensioni, e volendo possiamo riempirla del liquido che lei preferisce. Tipo, abbiamo installato una gobba a un signore di Taranto, l'ha voluta ripiena di cozze, per dire, lui quando c'ha fame risucchia.
2: Chiedo scusa.
5: Nel suo caso invece potremmo mettere tipo, non so, del passato di cime di rapa dentro.
2: Chiedo scusa.
5: Mi dica.
2: Io da quando sono nato sto bene di salute, digerisco bene.
5: Bene.
2: Non ho bisogno di niente. Ho 77 anni.
5: Complimenti.
2: E sto bene.
5: Com'è la pressione?
2: Okay.
5: Com'è la pressione?
2: Professore, non faccio niente perché sto bene. Perciò è inutile chiamare il mio nome di nuovo. Perché
5: Vincenzo, Vincenzo, la pressione come ce l'ha la pressione, Vincenzo? Mi dica.
2: Buonissima. 135,80.
5: Beh, diciamo che
2: è buonissima. Perché il dottore che vado io mi dice sempre che è buona.
5: Magari tra i dottori che prendono i soldi sono contenti così, guardi.
2: Perciò mi dispiace, dottore. Senta, non chiamate più il mio numero, il mio nome, perché non ho intenzione di fare niente.
5: Se lei vuole, okay? Ascoltami, ascolti, se lei vuole, prendiamo sua moglie.
2: Senta, non prende niente lei da questa casa.
5: Le mettiamo, okay? Le mettiamo la gamba dell'asinello, così ti prende a calcio in faccia con tre gambe.
2: Senta.
5: Colella.
6: Sì, sono Colella, sono qua con la lettiga. Muoviti, che fino a là sopra è un casino arrivare con la lettiga.
2: Senta, lei da qua non prende niente.
5: Pronto?
1: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
7: Radio 105. Lo Zodi 105.
8: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
9: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
10: Ah! Leone! Leone! T'ha licenziato?
2: Eh?
10: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
11: Pronto?
2: Sì?
11: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
11: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
11: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese. No.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
11: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
11: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
11: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
9: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
12: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
12: Pronto, sono Angelo.
2: Ehi, Angelo, dimmi.
12: Ascolta me.
2: Sì.
12: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
12: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, licenziato, basta. Ma quello dice.
12: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
12: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
12: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
12: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
12: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
12: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli. Già da tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
12: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Passa Alberto.
12: Alberto? Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
11: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
13: La bastardata del giorno.
11: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
14: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
11: minchia come ci piace.
14: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Geova Beach Party.
3: Fifufa! Mi hanno evocato gli stregoni bianchi in combutta con gli stregoni neri.

NordVPN per navigare in ficureffa fui fiti porni. Usate il codice sconto FIFUFA per il 2 perfetto di sconto. Voi continuate a incendiare i vostri animi nel mezzo della ribellione e i barboni sulle panchine. Siete pronti?

buffoni. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo lo anche quando. Anche quando. Anche quando tradisco un prevunto meffia per 30 scellini d'argento. Ed ora una canfone con un off.

0: Lassù sulle montagne, il verde, il tepore della brezza, il cielo terso, e poi si gira lo sguardo e si intravede una catapecchia fatiscente. Fuori cataste di legna sottratta a chissà quale casa a valle e cumuli di ferraglie e marciume vario. Urla e fortissimo odore di piscio e polvere da sparo. Indovinate un po' chi ci vive?
1: Ah, cazzo! Mamma mia, che dolore! Lo sapevo che quelle cazzo di fave mi avrebbero devastato l'intestino, porcaccia la... Cristo santo, mi sta uscendo dal culo un incidente stradale. Quando avrò finito di cagare dovrò abbattere la latrina e farne una nuova. Ah, che male! Mi sento veramente uno straccio. Forse per il caldo dentro questo posto pieno di merda. Forse per le esalazioni che credo che mi stiano lentamente soffocando. Ma credo che non sopravviverò a questa volta. Ormai sono un vecchio decrepito, pieno di acciacchi. La mia ora è giunta. Lo sapevo che sarei crepato in un posto pieno di merda, riverso nel mio piscio. Ci siamo. È la fine. Ah, porco d***o, che male! Crepo! Preparati, Satana. Sto arrivando a riempirti di pompini in cambio di coca.
2: Ehi, nonno, sei lì dentro. Sono passate 2 ore. Sei ancora a cacare fave? Qui fuori si sono radunati gli avvoltoi. Ma che cazzo stai cacando? Un cimitero indiano maledetto? Esci, dai, che devo pisciare anche io. E dentro lì c'è anche la carta per asciugarmi la patatina.
1: Vai via, nana di merda. Fammi crepare in pace. Sto morendo, cazzo! Anzi, adesso carico la 9 e mi sparo direttamente in gola. Non riesco più a soffrire così. Allontanati dalla porta, perché con tutto il gas che c'è qui dentro potrebbe saltare in aria tutto. Ma che cazzo succede? Cristo, che spettacolo! Questo ultimo latrato di culo ha finito le mie pene. Sono vivo. Sto finalmente bene. Sì, cazzo. Devo festeggiare con 2 destri immediatamente. Spostati dalla porta, stronza, che esco veloce e richiudo la porta. Così il prossimo si fa una bella gasata di merda squaccherella e mi spacco pure 2 risate.
3: Ma che cazzo, nonno! Mi tocca pisciare ancora per terra dietro casa! Le zanzare mi pungeranno nel buco del culo come sempre! Che palle!
1: E non ti lamentare! Anzi, vieni, che ci mettiamo dietro un angolo a vedere chi è il prossimo coglione che si fa una bella annusata di merda soffocante.

0: Oddio, che male alla pancina. Meno male che la latrina è libera. E poi la porta è chiusa, quindi nessuno l'ha usata. Meno male. Per fortuna ho portato l'accendino, che ho paura del buio. Mamma, che puzza infernale. Vabbè, ma mi scappa troppo. Accendino. E via, un po' di luce.
1: Minchia, nonno, ma quanto cazzo di gas hai rilasciato?
2: Mamma, che botto. Si è vista una carrozzina in fiamme volare per decine di metri. Uno spettacolo che manco i fuochi d'artificio di Monte Carlo possono eguagliare. E poi guardiamo il lato positivo. Il nonno si è risparmiato una pallottola per una volta. Grande Clara, tu sì che pensi green. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Adesso mi gira il cazzo, lo dovevi farlo. Adesso uso tutte le potenze più potenti che ho, hai capito? Sono andato a prendere la voce di Drebin, sì, il tenente, quello di squadra di polizia. Adesso chiamo la gente a casa, vi faccio vedere io, hai capito? Che mi trasformo in qualsiasi cosa, che ti spacco tutti scemo. E adesso preparatevi che faccio male.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Non lo so, ma come
2: cosa?
3: Che è successo?
2: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi. Questa è la mia linea politica.
3: Ah, ma vedi che noi avete sbagliato, non sono io.
2: Cosa?
3: No, io non sono io. Le squadre di uomini, no, non ne vediamo qua.
2: Lori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente.
3: Ti saluto, ciao.
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un po'. Cosa?
4: Tieni, buongiorno.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Pronto, mi scusi, non sento.
2: Cosa?
4: Non ho capito.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Mi dica.
2: Voglio farle alcune domande. C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Come?
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto. Che bella topa. Grazie.
5: Pronto?
2: Devo parlarti.
5: Vai, dimmi.
2: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
5: No, noi non facciamo cessi, facciamo spurghi. Solo
2: cosa?
5: Spurghi, ciucciamo la merda.
2: Lori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente.
5: Dai, vieni qua e sputiamo il cazzo.
2: Cosa?
5: Merda!
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
5: Sì, il po***.
2: Così va meglio?
5: Un pochino.
2: D'accordo.
5: Ma brucia un po' il culo.
2: No, restiamo d'accordo per la cena.
5: Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Ti saluto.
2: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile e glieli restituirò domani, magari.
5: Mo chiamo, andà a fanculo. Sì?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
5: Eh?
2: Voglio farle alcune domande.
5: Sei telefoni mi suona una volta.
2: Cosa? Lori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Eh?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Che hai detto?
2: Che bella topa. Voglio farle alcune domande.
3: Ma va a morire ammazzato.
2: Cosa? Lori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente. Ma tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la mocchetta. D'accordo.
6: Chiama cappella,
3: pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Eh?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
3: Senti, io non sento niente, non capisco niente.
2: Lori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente. Cosa?
3: Pronto?
2: Così va meglio?
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. C'è qualche... Cosa?
3: Pronto?
2: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero, signor Pannolino Bagnato?

0: curasce se figli, se la figli, cornote e figli di suetre.
1: Cosa?
0: Quei ricchione di merda.
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
0: Cornote, figli di puttana.
2: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica è...
3: Pronto?
1: Tenente Dredd in squadra di polizia.
3: Dimmi tutto.
1: Voglio farle alcune domande.
3: Vai, dimmi.
1: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi un immunito... Cosa?
3: Dai, dimmi, porco Ivo!
1: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Vieni qua, ora di qui, dai.
1: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
3: Dai, adesso qui, dimmi, dai.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Sì, l'istituto psichiatrico, certo.
1: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
3: Basta.
1: Così va meglio?
3: Ciao, bestio. Devo fare qualcosa. Qui, dai.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Ad una bella canna. E ora fighe in bocca che appuntamento mare di palo.
1: Sì!
3: Adesso io a fare...
1: Sarà per la prossima volta, allora.
3: Vai, ciao, cuppate e buttate un cavallo via.
4: Web

0: La montagna d'inverno è sicuramente fredda e per persone che sanno sopportare le difficoltà del gelo e della neve. Ma non pensate che d'estate sia sempre fresca ventilata, perché ci sono giornate in cui il caldo non si sopporta veramente e chi ci abita fa di tutto per rinfrescarsi come può. Vediamo come i debosciati che riempiono questi racconti si ingegnano per resistere alle alte temperature di questo luglio molto anomalo.
1: Mamma mia, che cazzo di caldo! Ho i coglioni così sudati che sembra di avere due pesche sciroppate che si muovono viscidamente attorno alla banana della Macedonia del mio apparato spruzzafigli. Non ne posso più. Possibile che non ci sia un cazzo di alito di vento su questa montagna di merda? Ed io che volevo fare il bagnino d'Ostia, porco d***o.
2: Che cazzo ti lamenti? Almeno tu ti sei seduto vicino alla finestra. Io sono costretta a stare seduta per terra e le schegge di legno del pavimento mi hanno massacrato il buco del culo.
3: Ma che cazzo vi lamentate voi? Io sono degli zoccoli di legno. Ho i piedi che sembrano delle zampe di capra e mi sudano talmente tanto che anche i maiali vomitano quando li annusano.
4: Ehi, ma che fate così ammucchiati in questa stanza caldissima? Ma perché non aprite la porta? Così circola un po' di corrente.
1: Ma sai che la strongolotta ha ragione. Che cazzo stavamo facendo? Aprite la porta, cazzo! Siga, senti come spinge quel merda di Eolo.
3: Ma che cazzo?
2: C'è corrente, coglioni! Bisogna bloccare la porta con qualcosa di pesante.
1: E che cosa potremmo usare di abbastanza pesante che freni la porta nonostante la forza della brezza? Non c'è nulla in casa che si possa utilizzare. Ci siamo bruciati il mobilio l'ultima volta che pensavamo di aver catturato una strega in preda ai fumi dai funghi allucinogeni. Povera Rottenmeier, come urlava. Sento ancora i suoi versi strazianti mentre mi seguo pensandoci.
2: Già, che cosa potremmo usare che pesi almeno 50 kg? La porta è pesante.
4: Perché mi fissate?
1: Già, la porta è pesante.
3: Perché l'hai stesa con una revolverata?
1: Che cazzo ne so. Ormai è un riflesso condizionato.
2: Dai, ormai che ci siamo, datemi una mano a metterla sull'uscio, sta stronza.
0: Brava Heidi, tu sì che hai senso pratico. E poi da stecchita è più semplice usarla come sacco. Ora che il team ha risolto il problema, si godranno finalmente qualche ora di sollievo dato dalla piacevole brezza. In culo alla stronzetta cingolata, saputella di stoccata.

0: lights on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parla!
5: Lo chiamano l'uomo dei record. Il suo nome è Pier Pierino Prepuzio Fino e sfortunatamente dalla sera dello scorso 12 gennaio di lui si sono perse completamente le tracce. Nato a Varese, in provincia di Bari, Prepuzio Fino è noto in tutto il mondo per aver stabilito oltre 300 record del Guinness dei primati nell'arco di soli 45 anni. Nel famoso libro dei record, il suo nome venne scritto ancora prima della sua nascita. Ancora oggi, Prepuzio Fino è infatti il più giovane essere umano della storia ad aver sofferto di diarrea, smerdando completamente l'utero di sua madre al quarto mese di gravidanza. Da quel momento in poi, la vita per lui fu una leggendaria cavalcata, che lo vide frantumare un record dopo l'altro. Troppi per essere elencati tutti. Fra i suoi primati ricordiamo: primo uomo al mondo ad aver vomitato dal culo, maggior numero di salsicce mangiate in un'ora mentre un pagliaccio ti prende a calci nei coglioni, primo uomo al mondo ad aver attraversato il deserto del Sahara a nuoto, record di spilli infilzati nei coglioni durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad aver cagato su una foto di Loredana Bertè, primo uomo al mondo ad essersi masturbato in un cesso chimico occupato da più di un nano, record di code di marmotta infilate nel culo durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui. Attenzione, c'è una telefonata. Pronto?
6: Sì, pronto, buonasera. Sono il presidente della Salernitana.
5: Sì, prego, presidente, ci dica.
6: Possiamo dire questo Prepuzio Fino di andare a guardare le partite?
5: Ma lei ha presente dov'è? Sa, lo conosce?
6: Ma magari sapesse dov'è, che questo ogni volta che gioca la Salernitana si masturba, vomita, caga, diarrea, ammazza i bambini, inculi i morti. Io se lo trovate, vi prego, telefonatemi prima, me lo lasciate 5 minuti, che non posso più vedere una partita, c'è questo che vomita e incula i cadaveri.
5: Sì, ha anche messo delle code di marmotta nel suo ano.
6: Ah, pure le code di marmotta afficcate nel culo?
5: Sì.
6: Allora 10 minuti ho bisogno con questo. Vabbè, quando lo trovate, mi raccomando.
5: D'accordo.
6: Forza Salernitana.
5: Sempre.
7: Pronto?
5: Pronto? Sì, abbiamo un'altra telefonata.
7: Chi parla?
5: No, chi parla? Lei.
7: Sono Loredana Bertè.
8: No, tu sei Batman, ti ho riconosciuto.
7: Porca puttana.
5: Primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui, maggior numero di peli di f***a ingoiati leccando un pene e ovviamente il primato per il più grande tappo anale di spermatozoi registrato dai tempi di Caligola. Sì, pronto?
8: Non so Pino Daniele.
5: Pino?
8: Sì.
5: Ma lei è morto qualche anno fa.
8: Ma ecco perché non mi trovavo. 45, 51, 28 sulla ruota di Napoli.
5: Grazie mille, signor Daniele. Ah, fantasma. Per caso, lei ha, così glielo chiedo, informazioni di Pier Pierino Prepuzio Fino?
8: No, sta qua Napoleone, vuoi parlare con Napoleone?
5: No.
9: Gesù.
6: Quella non è Napoleone, quella è Catherine Deneuve.
9: Porca puttana, ma scamare.
5: Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Pier Pierino Prepuzio Fino.
10: Sì, me lo ricordo, era un tipo strano con la maglia della Salernitana. Entra e mi chiede una confezione di elastici per i coglioni e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: Sì, vai, sono ricco, finalmente posso smetterla con sta minchiata di record, sì! E poi corre via a gambe larghe come se nascondesse una volpe dentro il culo. Bah, vai a capirla te la gente.
5: Dopo questo episodio, di Pier Pierino Prepuzio Fino non si è saputo più nulla. Qualcuno ha ipotizzato che stia tentando di battere il record di giorni di sparizione, attualmente detenuto dall'ultimo uomo di Neanderthal. Pronto?
11: Sono la volpe! Sono la volpe! Aveva ragione il tabaccaio! Sono nel culo di Prepuzio Fino!
7: Pronto?
11: Aiuto, Batman!
8: No, sono Pino Daniele!
11: Ma che cazzo mi fai la serenata?
12: Stiamo rasentando.
5: È un po', eh.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.
14: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
15: Bastardata di oggi.
16: Bastardata di oggi.
15: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
16: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
16: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
16: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
16: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
16: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
16: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
16: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
16: Ah!
3: Non si sa più.
16: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
13: La bastardata del giorno.
17: Pronto?
16: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
17: Me.
16: Sono stanco morto.
17: Me.
16: E stramort.
17: Me.
16: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
17: E sto contento per te, complimenti.
16: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
17: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana.
16: Io vengo a casa da te, un ti scelto la finestra, capi?
17: Vieni.
16: Preparati, perché non ce la faccio più.
17: Vieni.
16: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
17: Vieni.
16: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
17: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
16: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
17: Vieni.
16: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
17: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
16: Ma vengo da te. Ti dà che la...
17: Ma denuncia io a lei.
16: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
17: Che la carabinieri tu sono morto anche.
18: Pronto?
16: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
18: Che cosa?
16: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
18: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
16: Come ha sbagliato numero? Oh!
18: Dove abita lei?
16: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
18: E a che piano abita?
16: Sono giù, pian terreno io.
18: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
16: Ma la cito?
18: Ma vada quel paese!
16: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
18: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
16: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
18: Guarda,
16: un cacchio.
18: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
16: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
18: Lei chi? Io sono Tondolo.
16: E lei Tondolo, c'è la cacciata al culo Tondolo c'ha lei, scusami,
18: Come?
16: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuo.
18: Pronto?
16: La signora Boccuzzi, signora?
18: Sì.
16: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
18: E dove?
16: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
18: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
16: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
18: Sta lavando in un attimo.
16: Un cacchio, fai subito.
18: Pronto?
16: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
18: Dove?
16: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
18: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
16: E sto parlando con l'inguilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
18: quando... ma dimmi, chi sei tu?
16: Sono Peppino Ucic.
18: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
16: Ma scusa,
18: con che cacchio stai parlando?
16: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzar la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
18: Ma vieni tu direttamente.
16: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
18: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
16: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
18: Come ti chiami?
16: Peppino Ucic,
18: vaffanco.
16: Pronto?
19: È un cazzo.
13: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Cobra Khan.
2: Tira una brutta aria nel dojo del Cobra Khan Khan. Il torneo di karate che deciderà le sorti del povero Johnny Lawrence si avvicina inesorabilmente e il maestro dei porconi rotanti non è ancora riuscito a trovare neppure un allievo degno di invocare il nome di Dio invano.
3: Bravo.
4: Cos'è la sta mosceria, traboia? Ma è un allenamento questo, e così non vinciamo massa con Terry Silver, che è quello che cobra che spara dagli occhi laser, traboia, e voi altri vi fate le steghe e fate mangiare il cazzo dai mosche.
5: Perché la gente si sta allenando a casa mia, scusa?
4: Perché è l'unico spazio che abbiamo.
5: Ma perché venite tutti a casa mia?
4: Perché sei gratis.
5: Ma scusate, ma poi io ho un sistema d'allarme, perché non funziona mai?
4: Perché non che metti in batterie, brutto stronzo di un pelà col gatto in testa?
5: Comunque, fammi capire una cosa. Ti sei reso conto che non hai la speranza minima neanche, ma proprio, ma sei finito?
4: A parte anche ti senza beccacina a vita, ti saresti a mangiare a marda dei cani.
5: Ma io sono pienissimo.
4: Sì, ma ora per quel cazzo dei beccacini, un beccacino tutta la vita hai guadagnato sgay.
5: T'ho fatto il culo.
4: Ho capito, ma adesso è il momento per me di far il culo a Terry Silver.
5: No, sei un pezzente.
4: Traboia, bianco le parole, anche te magno il naso. Allora, è arrivato Royon, cosa ha detto?
6: Johnny, guarda, non ti puoi ritirare dal torneo. Nostro figlio romano cinese è ancora nelle mani di Terry Silver.
4: Allora, a parte il fatto che non sei mio figlio, qua, marda, sei figlio di un cinese de marda e parla romano, e mi sembra Bruno Sacchi dei ragazzi della terza Cina. Straffaccio.
6: Sei veramente senza cuore, Johnny Lawrence.
4: E ti sei senza fondo, ti pigli tutti i cassi della regione.
6: Sì, adesso è colpa mia.
4: No, se è colpa mia se te catti i cassi a destra manca.
6: Se tu fossi un vero uomo, non dovrei andare in giro a mungere il latte de mandorla.
4: Pa' mi ti sei una roia.
6: E tu sei uno stronzo!
4: Lo amara de merda!
6: Checca!
4: Budeo!
6: Fallito de merda!
4: Roia!
6: Caso moscio!
4: E caso moscio è pesante, roia! Te amo!
7: Te amo! It's a cruel, cruel
6: ah. Oh sì, baciami Johnny Lawrence!
4: Quanto ti sia buona! Ehi! Mentre mi bacio ti usi il karate?
5: Sì, ma siete a casa mia, ma che squilibrio mentale avete?
4: Che tu mi hai un letto?
5: Vuoi anche scopare a casa mia?
4: Ma è salita tutto un attimo
5: che
4: il mormì.
5: Che schifo, la povertà.
4: Come la povertà?
5: Tu ti lavi col Badedas.
4: Cos'ello?
5: No, ma neanche.
4: Mi me lavo con acqua e cenere.
5: Come gli antichi romani.
4: No, perché la cenere c'è delle sigarette, i romani non l'avevano. Hai capito?
8: Scusi se interrompo questo momento romantico, sensei, ma noi cosa facciamo? Continuiamo l'allenamento?
4: Ma fai il cazzo che te vuoi, una volta che mi capita di gustare, levati dai coglioni, di che cazzo me ne sbra mi dell'allenamento, tracan.
6: Amore, calmati, come farei a vincere il torneo contro Terry Silver senza i tuoi allievi?
4: Ti gara sono strano. E io sapevo perché non avrei mai voluto giungere a sto momento, ma vedevo dire la verità che è una tecnica segreta della scuola del Cobra Khan. È una tecnica pericolosa, ve lo dico, funziona, cioè praticamente non funziona mai. Però sei la nostra ultima speranza.
9: Però sei la nostra ultima speranza.
4: Aspetta che mi metto sui ginocchi. Devo fare una preghiera a tardo qua. Che non l'ho mai in bocca mi, tra l'altro. Dio! Dio! Lo so che sono stato leggermente offensivo nei tuoi confronti, ma c'è karate? Ha una sua utilità. Però te prego, se esisti, te prego un ginocchio, mandami un allievo almeno in grado di contare fino a 5, di stare in piedi senza le stampelle. Te prego, te prego, te prego, te giuro, smetto di bestemmiare. Te prego. Dio,
9: Dio
4: buono.
9: Buono, buono, buono, buono.
4: Che rispondi però? Ho fatto mezz'ora di preghiera. Boia.
5: Cosa stai agitandoti a fare? È normale che non ti ha risposto, non c'è nessun veneto in paradiso, no?
10: Sei tu Johnny Lawrence?
4: Sì, sono me, tu chi sei tu?
10: Sono il prescelto. chi sai tu mi ha mandato qui affinché tu possa vincere il torneo contro Terry Silver.
4: Ah, ti aspettavo un po' più alto? Un po' più magro anche?
5: Chi è questo panzone?
4: Sei prescelto! Sei prescelto!
5: Stai lontano dal mio frigo che t'ammazzo di botte, eh!
4: Ma sì, sei panzone perché sei pieno di orgoglio! Che do capio!
5: Sta cagando per terra!
4: Beh, sei prescelto!
10: Io sono invincibile, indistruttibile! Farò poltiglia di tutti gli allievi di Terry Silver!
4: Che do capio! Fai poltiglia, che do capio!
5: Si tiene il petto! Il braccio
10: sinistro! Non c'è nulla che possa...
5: Infarto! Una mossa strana! Non si tiene il braccio, il petto, cade a terra!
4: Cazzo è la macarena, c***a!
5: E deve essere una mossa strana, che mossa è?
4: È la mossa che si è sciopata, porcaccia quella stronza con i baffi di Asterix, c***a!
5: Ma no, ho avuto un infarto sul mio parquet,
4: e c***a si era prescelto, porca, ma perché mi hai fatto questo?
3: Che spasso, che trova divertente, sono proprio il burlone più burlone di tutti i tempi, t'ho ingannato ancora Johnny Lawrence, c'è di cascato, hai visto Satana, hai visto?
11: Gliel'hai messo nel culo.
3: Vuol dire parolacce, però sempre. Una volta ti invito a casa e a vedere lo scherzo a Johnny Lawrence.
11: Devo per forza tenere le pattine.
3: Eh sì, tu mi sporchi tutte le nuvole. Addio, Johnny.
4: Addio. Addio, dicomi.
5: Mi porti via il panzone?
4: No, che è casa tua, mia, non porto via niente.
5: Adesso è casa mia.
4: Cos'è, casa mia?
5: Figa.

0: Dai.
1: So che starai pensando che io non ti ho mai rivolto la parola, se non per bestemmiarti o chiederti soldi da spendere in droga. Ma oggi mi sento di ricucire il rapporto fra nonno e nipote, che non c'è mai stato.
0: Ma vai a fartelo sbattere in culo, vecchia merda.
1: Ma ti guardo! Puoi non dire che non ci ho provato, brutta nana di merda. Adesso veramente m'hai rotto i coglioni, brutta stronzetta. Da domani te ne vai a lavorare in paese e porti i soldi a casa. O giuro che ti piscio così tanto nella minestra che non riuscirai più a distinguere il sapore dei cazzi da quello delle barbabietole.
0: Sì, sì, certo, certo. Vado a lavorare io. Ma inculati, stupido.
2: Ehi, voi due. Vi sentivo litigare da dietro la porta. Ma si può sapere perché state affrontando un vostro conflitto con tutta questa rabbia? In fondo siete una famiglia. E quindi, come tale, dovreste cercare di affrontare i diverbi con serenità e affetto. Vedete, anche se da quando vivo qui, passo le mie giornate a subire soprusi di ogni sorta. Da Peter che mi sputa in bocca mentre dormo, a Heidi che mi fa fare le seghe ai marocchini per pochi spicci. Oppure il nonno che mi ha preso per un tirassegno. Io sono felice. Lo dico sinceramente. Sapete perché?
1: Perché l'acido urico è entrato in circolo e ti è finito nel cervello, per via dello stato semi-vegetativo che ti impone lunghe permanenze a letto, sdraiata, senza fare pipì. E quindi ora sei una cazzo di menomata mentale con difficoltà cognitive.
2: Ma no, nonno, sono felice solo perché siete la mia famiglia, i miei amici, le persone con le quali vivo ogni giorno della mia vita, con le quali affronto le difficoltà e con le quali passo bellissime giornate nella semplicità della montagna. Perché mi fissate?
0: Ma vaffanculo, storpia!
1: No, cazzo! Questo è il mio divertimento. Come ti sei permessa di forare la sciancata?
0: Ci stava buffando i cazzi con i suoi deliri.
1: Ma veramente ti facevi fare le deghe ai marocchini?
0: No, ai cingalesi. Ma siccome sono scuretti anche loro, sta razzista di merda fa di tutta l'erba un fascio. Che schifo di persona, si merita il peggio.
1: Adesso farà le seghe all'inferno, sta schifosa.
3: Mamma mia, ma quanto è stucchevole quella brutta cacatella di debosciata del cazzo. Meno male che anche questa volta ce la siamo levata dal cazzo con una sana revolverata. Speriamo che almeno questa volta marcisca all'inferno senza fare

0: Ciao, Satana. Sono tornata. Sono rimorta nuovamente. Ma questa volta mi ha bucato in faccia Heidi.
1: Ti hanno sparato ancora, vero? E allora ti rimando indietro nuovamente. Amo sto ping pong del cazzo frammondo. Però prima, mi faresti una sega?
2: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Sono arrivata ad una conclusione. Wender è pazzo. Come può, un uomo, perdere 6 ore della sua vita a cercare le voci di Rambo? Per chiamare dei vetti e tirargli scemi. Ma lui è così. Quindi adesso alzate bene il volume della radio, perché arriva per la prima volta John Rambo. Questo è Wonderland.
2: Pronto?
3: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
2: Ok, d'accordo. Adesso me lo scrivo, vediamo chi posso trovare.
3: C'è un'altra via d'uscita?
2: No, solo quella.
3: E lei non ci va?
2: No, per niente, non sono stanco oggi.
3: Andrò solo.
2: Se ti conviene.
3: E morirò.
2: Beh, mi fa piacere.
3: Io mi chiamo John Rambo.
2: Mi piacere.
3: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
2: Ora vediamo se mi trovo qua davanti. Posso vedere un po' di tempo.

0: Andrò solo.
1: Ti conviene, sì, ti ho detto, meglio solo.
0: E morirò.
1: Ok, va bene, allegria.
0: E questo che c'entra con me?
1: C'entra perché ho da fare, mi devo andare.
0: Non se la prenda male.
1: Dipende, non mi fa incazzare, scusa.
0: Ah. C'è un'altra via d'uscita?
1: Sì, il tombino.
0: E morirò.
1: Sì, penso che la morirai. Ok, senti, ho da fare, ciao, ci sentiamo dopo.
0: Non posso aspettare.
1: No, non aspettare, vai tranquillo, ciao.
0: Andrò solo. E morirò.
2: Pronto?
0: Mi servono due uomini per i campi minati e due per coprirmi la fuga.
2: Che?
0: Mi servono due uomini per i campi minati e due per coprirmi la fuga.
2: Non vi capisco.
0: Io mi chiamo John Rambo. Conosci la mia lingua? Cosa?
3: Pronto?
0: Dove tengono i prigionieri?
3: Pronto?
0: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
3: Senti, sei una persona onesta. Devi dire nome e cognome, chi sei e che vuoi.
0: Io mi chiamo John Rambo.
3: Beh, vaffanculo a mamma, dal sordo e tutta la razza.
0: Cosa?
3: Pronto?
0: Mi servono due uomini per i campi minati e due per coprirmi la fuga.
3: Senti, ma vuoi affare ancora a chi ti è morto e sta morto e c'è figli di merda? Qua non è casa tua, stronzo.
0: Lei
3: se sei
0: insegnato.
3: Una persona per bene, devi dire nome, cognome, chi sei e che vuoi.
0: Non se la prenda male.
3: Affa ancora a sorta.
0: Non posso aspettare. Cosa?
3: Pronto?
0: Io mi chiamo John Rambo.
3: Sembra, vuoi affanculo a te, sola, ta mamma e tutta la tua razza?
0: E lei non ci va? Cosa?
4: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
1: Pronto?
0: Dove tengono i prigionieri?
1: Non so.
0: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
1: Non so.
0: Non me ne servono molti.
1: No? E quanti uomini ti servono?
0: Mi servono due uomini per i campi minati e due per coprirmi la fuga.
1: E tanti? E mi cosa posso fare a partire?
0: Non posso aspettare. Andrò solo.
1: No! Non ho capito. Dimmi,
0: e lei non
1: ci va? Spiegami una roba. Cosa vuoi?
0: Cosa?
1: Cosa che te vuoi? Pronto, pronto, pronto, pronto!
0: C'è un'altra via d'uscita?
1: Ti strappo il cuore con una mano di...
0: Andrò solo.
1: Vieni, vieni, vieni dalla provincia di Treviso, che urla al cielo... Vai con passami per strada! Prema a terra!
4: Come andrà a finire questa telefonata?

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Chi è il suo parò?

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
4: Siamo nel lugubre ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove le nostre amate carcasse stanno guardando gli Oscar del 2026.
5: And the Oscar goes to...
6: Chi ha preso l'Oscar? Un nero?
7: Quello è Jordan.
8: Michael?
7: Sì?
6: Michael Jordan? Il giocatore di basket?
7: No, è Michael B. Jordan ed ha preso l'Oscar per Sinners.
8: Yannick?
7: Ma no, uffa, siete proprio delle carcasse senza speranza.
9: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
10: Sua maestà, Lord Giolitti.
9: Come siamo cresciuti noi, ragazzi?
6: Diritti e con sani principi.
9: Appunto. I giovani d'oggi dicono che sono malandati e rincoglioniti, ma la colpa è della troppa stupida apprensione di certi genitori, tipo Deborah Sfaldapalle, una mamma decisamente troppo apprensiva. Andate e fate quello che va fatto.
8: Forza, ragazzi, gambe in spalla, per chi le riesce ancora a piegare.
3: Turbo Boomer!
4: E con fagocitante agitazione, i Turbo Boomer viaggiano veloci, veloci per trovare questa Sfaldapalle di Deborah Sfaldapalle.
11: Chissà cosa sta facendo in questo momento Franchino, il mio bambino. Oddio, oddio, oddio, non posso allontanarmi un secondo che... Oh, oh, ecco, mi è arrivato un messaggio sul gruppo delle mamme, finalmente. Vediamo un po'. Allora, buongiorno a tutti, amiche. Stamattina Mattia mi ha detto che è scomparso un astuccio in classe e che sia la maestra di italiano che quella di matematica hanno dato ben 3 pagine di compiti per domani. Ma sono impazziti! No, ragazze, hanno troppi compiti, bisogna dirlo al consiglio dei maestri. Mandiamo un'email!
8: Ferma lì, Brighella.
11: Oh no, i potenti!
3: Turbo Boomer!
7: Siamo qui per risolvere la situazione, stellina ansiogena.
11: Ah, e questo è un grande piacere per me. Quindi, ciao, salve, sono Deborah. No, sono andata troppo veloce, rifaccio. Ciao, ciao, ciao, ciao, sono Deborah. Salve, sono Deborah. Meglio?
6: Uè, ansia, datti una calmata prima che ti sparo in faccia.
11: Ah, scusate, scusate, è che sono felice che sia arrivato finalmente qualcuno che possa dare una mano per aiutare questi poveri bambini che sono tempestati e sommersi dai troppi compiti.
8: Troppi compiti?
11: Sì, nessuno si cura mai di questi poveri ragazzi ed io sto in pensiero. Oddio, chissà se Franchino avrà mangiato abbastanza nutrienti o magari troppi zuccheri. Oddio, devo cucinare o magari ora sta giocando, che poi sti videogiochi qua, si sa.
6: Ma perché cazzo ti agiti così tanto?
7: Già, per ascoltarti serve il travel.
11: Scusate, ma devo! Altrimenti come fanno a crescere sani sti ragazzi? Oddio, però avete ragione. Forse ho dimenticato di dirgli dove teniamo il succo.
8: Il succo?
11: Sì, il succo di frutta. Forse non sa dove si trova.
8: Ascolta un po', Anna Maria Franzoso della minchia. Credo proprio che il problema non siano i ragazzini.
11: Ah, no?
8: Certo che no. Il problema siete voi genitori che trattate i figli come dei poveri deficienti, quando in verità i giovani d'oggi ci cagano in testa.
11: Ma voi non sapete cosa vuol dire essere una madre oggi? I professori sono incattiviti e bisogna difendere i nostri figli dalle loro cattiverie.
6: Ma che grandi stronzate! Ai miei tempi c'era la leva obbligatoria e se creavo dei problemi ai professori, questi erano legittimati a prendermi a schiaffoni e quando tornavo a casa, mio padre mi dava il resto.
7: Io ce lo ciucciavo a tuo padre.
11: Ma...
8: Niente ma, è così che si crescono i ragazzi. Li rendi solo più scemi a stargli addosso in questa maniera.
11: Ma se non lo controllo magari entrerà in qualche baby gang. Potrebbe farsi male oppure essere sommerso da qualche...
8: No, basta, caccio.
6: Prendo la cinghia.
4: E con una scarica di intriganti cinghiate, i Turbo Boomer rallentano il battito cardiaco di quell'ansio pazza scassaminchia.
11: Grazie Turbo Boomer! Come potevo essere così stressante? Ero io a rendere il tutto più difficile per la crescita sana di mio figlio. Ma ora me ne fotto! Prima Franchino è uscito di casa con un cucchiaio e un accendino dicendo che andava a bucarsi. Non ho idea di cosa voglia dire e onestamente non mi interessa!
6: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Due amiche si incontrano in palestra dopo tanto tempo. Ciao amica, ma come stai? Come procede la dieta? Ah, guarda amica, proprio stamattina ho perso ben 2500 calorie. Caspita, ma come hai fatto? Voglio assolutamente che tu mi dica il tuo segreto. E l'altra amica però non glielo vuole assolutamente dire. Allora arriva Pierino che le vede e dice: ehi, ma state facendo la dieta? No, perché proprio non si vede. E allora loro le due amiche, le due amiche sono due ciccione e muoiono, pacco.

0: sono i pilota.
1: Scusi, fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Zelensky a Sanremo, Zelensky a Sanremo, l'Italia divisa su Zelensky a Sanremo. Ma dico io, ma con tutti i problemi che ci stanno, l'Italia è divisa su Zelensky a Sanremo. Ma me che cazzo me ne frega che ci vada e che non ci vada, io me ne sbatto i coglioni, non me ne frega un cazzo, invitate chi cazzo volete. Oltretutto questo lo sentiamo parlare tutti i giorni, basta aprire Facebook, c'è questo che dice una cosa, lo vuoi sentire, senti, non lo vuoi sentire, non lo sentire, ma chi se ne frega? Tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di questo per 10 minuti di questo con la maglietta verde, ma chi cazzo se ne frega? Ma perché l'Italia si divide su Zelensky a Sanremo? Dai, dai, apriamo le linee, dai, Zelensky a Sanremo, dai. Andiamo da Pietro, Pietro, scettico, vai Pietro.
4: Non sono né favorevole né non me ne frega niente.
3: Non è né favorevole né che cazzo no. È con te? Cos'è con te? Non so, con te, capace a parlare, sì, è analfabeta lei.
4: No, sono analfabeta, ho problemi, ho avuto problemi dall'infanzia.
3: Sì, un fulmine direi a giudicare dall'eloquio, un fulmine alla raggiunta in pieno volto.
4: Sì.
3: Ecco, ma al di là del fatto che lei si esprime come un troll di caverna. Lei guarderà.
4: Non di caverna io, abito sulle montagne.
3: Non me ne frega un cazzo, è incredibile. Lei è riuscito veramente a porre in rilievo un'informazione assolutamente inutile per la mia vita.
4: No, non me ne frega niente, veramente.
3: Cosa pensa di questa guerra, lei che ha profondità culturale?
4: Mangeria di soldi.
3: Una mangeria di soldi?
4: Dica. Perché qualcuno ci sta prendendo per il culo e basta.
3: Chi? Lei chiunque
4: generale,
3: la prende per il culo?
4: Politica.
3: Chiunque,
4: no,
3: chiunque la prende per il culo? Lei è la persona
4: anche,
3: più ingannabile del mondo.
4: Anche i nostri politici.
3: Cosa ci dicono i nostri politici? Forza, forza che la sei.
4: Continuano a promettere e poi non fa niente.
3: Ma questo che cazzo c'entra con la guerra? Scusi però.
4: Ma ci sono dentro anche loro, perché è tutto una
3: è tutto mafia. È tutta una mafia.
4: È tutto un magna magna.
3: L'unico di specchiata moralità è lei, eh?
4: Io ti dico come la penso.
3: Lei la dice come la dice, perché penso che lei si sopravvaluta, lei non è in grado di pensare.
4: I suoi non sono pensieri,
3: sono deiezioni. Infatti lei al posto della bocca ha un buco del culo. Arrivederci. Sentiamo Gianni polemico su Zelensky. Vai Gianni, Zelensky, vai.
5: Sono cose... no, è una cosa fastidiosa. Insomma, al lato mio può essere una cosa fastidiosa. Non so se sia il contesto corretto dove...
3: perché? Perché? A Sanremo tutti sono stati. Gorbaciov è venuto, Tyson.
5: Boh, non so, chiamiamo Jovanotti piuttosto.
3: Che cazzo c'entra Jovanotti? Scusi, ma che cazzo c'entra Jovanotti?
5: Ma no, è vero, Jovanotti, voglio dire, è un contesto musicale. Cosa va a fare Zelensky?
3: Sanremo è un fenomeno di costume. Fenomeno di
5: costume. Va a cantare, scusi, Cruciani.
3: Non dica puttanate, non faccia lo spiritoso del cazzo.
5: Che modi sono?
3: Quali modi? Io dico il cazzo che mi pare, quando mi pare, questa è la mia trasmissione. Stronzo, visto, nessuno mi ha fermato.
5: Cruciani, perché non ci vai tu a Sanremo?
3: Perché non hanno abbastanza soldi. Perché non hanno abbastanza soldi per invitarmi? Io costo tantissimo.
5: Meno male, non te li meriti. Questo è il discorso.
3: Io mi merito ogni singolo.
5: Di merda così non te lo meriti.
3: Ogni singolo milione che percepisco io lo merito, lo spremo. Quindi lo merito, non dire più.
5: Chissà dove lo spendi, Cruciani.
3: In puttane e droga. E allora? Sì. Allora senti quanto ti senti inutile. Senti che linguata alle palle mi hai dato,
5: Tu sei sceso da una collina
3: con una slitta per darmi una leccata alle palle. Un mortaretto hai ingoiato. Dai, vattene a fanculo. Non sei neanche capace di dire.
5: Fanculo te, Cruciani.
3: Ciao. Andiamo da Checco, che c'è al ristorante, vai Checco!
6: Perché Mozzeleschi deve pure cantare per tirare su quel cazzo del paese del mezzo.
3: Questa è veramente la battuta più scontata che sia mai esistita al mondo. Non diciamo puttanate, per favore.
6: Ma come fa incazzato?
3: Non c'entra, il Padre Eterno non c'entra in questo caso.
6: No, lo so, in questo momento sto a cagare, già perché mi sta disturbando.
3: Sì, che è la cosa migliore della sua giornata, è la cosa migliore che lei produce durante la giornata, sono le proprie feci, lo sa lei?
6: Ma pensi un po' che in questo momento mi sta pure a stimolare a merda.
3: Vabbè, sono felice di essere coadiuvante per la sua defecazione. Ci ho detto,
6: gialli,
3: ha qualcosa da dire di rilevante sulla presenza di Zelensky a Sanremo o vuole continuare a cacare? Che poi per lei è un po' come riprodursi. Lei sta facendo un figlio in questo momento, eh?
6: Ma per me, guarda, se può finire qua, comunque me ne frega anche altro. Vuoi andare lì a promuovere tutta la guerra stanca?
3: Che promuovere? No, ma secondo lei lui va a promuovere la guerra?
6: Ma che cazzo ne so, che ci va a fare allora a Sanremo?
3: Va a testimoniare la difficile situazione del suo paese dopo un anno di invasione russa.
6: E mi dispiace, però.
3: Lei non è vero che le dispiace, lei ne frega un cazzo.
6: No, sono contento, guardi, deve bombardata tutti i giorni.
3: Lei è contento perché è una persona di merda, si sa, questo è
6: proprio. Io sono un pezzo di merda, mi merito di morire, porco. Me merito proprio che mi arriva un missile in faccia.
3: Guardi, l'ha detto così bene che non la interrompo. Perfetto così. Si mandi a fanculo da solo?
6: E va a fanculo.
3: A chi?
6: A me.
3: Bravissimo, un abbraccio. E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?

0: Pronto?
1: Amico mio!
0: Quello lonto mai detto.
1: Sei tornato, sei vivo, amico mio, che piacere!
0: Sono sempre stato vivo, mai detto merda.
1: Ti hanno portato i miei cari saluti, te li hanno portati?
0: Sì, è venuto il mio collega salutando.
1: Te l'ha detto che mi mancavi tanto, eh? Amico mio, t'hanno menato, eh? T'hanno menato come?
0: T'hanno menato perché?
1: Cosa?
0: Madonna santa.
1: Ti hanno
0: perché
1: menato.
0: C'è gente di merda come te in giro, hai capito?
1: Ecco, tu...
0: E io ho quel brutto vizio che io non mi nascondo dietro la gente.
1: Però le prendi poi.
0: Non mi nascondo.
1: No, ti nascondi ma le prendi.
0: Prendo perché buttarne giù 8 era un po' difficile.
1: 8, erano 8 adesso. Sì, vabbè. Ma quali 8? Dai, saranno stati 6 bambini delle elementari, su, che tiravano i mortaretti, dai, su, dai.
0: I mortaretti, bastarda. Ma tutto ti ha raccontato.
1: Sì, tu che strappavi giugulari, vengo qua, ti ammazzo, faccio, ti sfilo la corda.
0: Ma io te prima o dopo la giugolare te la stanno.
1: L'hai prese dai bambini, le hai prese dai bambini.
0: Ti arrivo sotto.
1: Vieni, mi picchi con la faccia. Ah, mi dai delle facciate nella mano, cosa fai?
0: E non preoccuparti, no, tu non preoccuparti.
1: Ma infatti non sono
0: per... Fatti solo vedere.
1: Non sono per niente preoccupata, amico mio.
0: Finché ero in ospedale ho anche coniato una canzone.
1: Ah, ma fammi...
0: Senti che puzza, scappano anche i cani, sta arrivando l'onto di Cruciani. Cruciani merda, Cruciani c'ha il colera. Sei la rovina dell'Italia intera.
1: Ma sei bravissimo!
0: Cruciani, vattene a fanculo.
1: Tu e tua madre!
0: Guarda, sono tornato oggi al lavoro, guarda, ma te lo prometto, Cruciani.
1: Sì. Cosa?
0: Quando verrò lì in Viale Sante, fatti vedere
1: non
0: e
1: ci
0: parliamo
1: vieni.
0: A patronato.
1: Non ci vieni perché hai paura di essere menato.
2: Donna che
1: vorresti essere menato.

0: È tornato gioia e gaudio. Ah, finalmente si può ricominciare a lavorare e a parlare di tutto senza dire un cazzo. Che meraviglia. Adoro questo lavoro. Ciao, andate a far culo.
1: Lo Zoo di 105.
2: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
3: Ci troviamo nuovamente nell'umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potentissimi Turbo Boomer, intenti a dare il loro addio ad un vecchietto cliente dell'ospizio che è venuto a mancare.
4: Non credevo che sarebbe stato il vecchio Jerry a lasciarci.
5: Già, porca troia, mi ha fatto perdere ben 10 euro sul toto morto.
6: Pensa che io avevo scommesso su di te, nonno.
4: Io più che scommesso ci avevo sperato.
5: Invece sucate, perché io sono ancora in piedi.
7: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
8: Sua maestà, Lord Giolitti!
7: Ah, ragazzi miei, fluidità di genere, orientamento sessuale, identità non binarie... ad oggi, nel mondo, ci sono troppe sfumature sociali da esplorare per definire le persone trans.
6: Io ce lo ciucciavo ai trans.
5: Io invece me lo sono fatto ciucciare dai trans. Costano meno.
7: Ragazzi, è davvero troppo complicato parlare, definire, mettere l'asterisco e tutti sti stracazzi che non capisco. In ogni caso, c'è questa ragazza, Renata Farfalla, che prima era un uomo. Quindi non so se devo dire lei, lui o porco. Andate e fate ciò che va fatto.
4: Forza amici, ci siamo riposati abbastanza. Andiamo. Turbo
3: Boomer! E gambe in spalla, per chi le ha ancora, i Turbo Boomer vanno celeri celeri da Renata Farfalla, la trans, viaggiando in tram. Troppo forte.
9: Ah sì, oggi è proprio una bella giornata. Non credo ci sia niente che possa farmi cambiare idea.
4: Fermi tutti qui.
9: Oh no, i potenti Turbo
6: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione. Scusa, bella ragazza, stiamo cercando una certa Renata Farfalla.
9: Sono io.
5: Tu? Ma sei fica!
9: Grazie, ma che vorrebbe dire questo?
5: Vorrebbe dire che non sembri un trans.
9: Ah, ecco cosa ci voleva per rovinarmi la giornata. Sì, beh, grazie per i vostri bei commenti transfobici. Ora, se non vi dispiace, andrei a godermi la vita. Tante grazie e vaffanculo.
4: Ma dove credi di andare?
9: Via? Non ho bisogno di altro odio discriminante nella mia vita. Quindi, se non vi dispiace...
6: E da chi vieni discriminata? Discriminato?
9: Ecco, questo è un altro esempio. Noi persone gender fluid siamo sempre vittime di bullismo, mobbing o violenza.
5: Ma cosa stracazzo significa gender fluid?
9: Le persone gender fluid non si riconoscono nel binomio uomo-donna, quindi l'identità varia. Ci si può sentire più vicina al genere maschile in certi periodi, a quello femminile in altri, a entrambi contemporaneamente o a nessuno dei due a volte.
4: E quindi una mattina ti sei svegliato e per capriccio ti sei detto: ciao che oggi voglio diventare femmina.
9: Non si tratta di un capriccio, coglione. È un lungo percorso transitorio per arrivare ad un modo autentico e dinamico di percepire noi stessi.
4: Quindi è così che hai capito di essere frocio?
9: Ma io non sono frocio, testa di cazzo. L'identità di genere, ovvero chi sei, è completamente indipendente dall'orientamento sessuale, ovvero chi ti attrae. Una persona gender fluid può avere qualsiasi orientamento sessuale.
5: Tutte cazzate! Ai miei tempi c'erano gli uomini e gli errori ed era tutto più incredibilmente semplice. Se ti piace la fica, sei un grande. Se succhi cazzi, sei un ricchione. Facile, no? Altro che asterischi.
9: Ma questo non vuol dire nulla. Anche prima di operarmi, mi sono sempre sentita una femmina dentro. Nei pensieri, nei lineamenti, nelle abitudini. Purtroppo non ero in linea col mio genere assegnato alla nascita. Così, dopo un lungo percorso, alla fine eccomi qui, pronta ad essere me stessa.
4: Sì, in effetti, sei una bella fica.
9: Eh beh, vorrei ben vedere.
4: Però prima eri un uomo.
9: E quindi?
5: Prendo la cinghia!
3: E con una raffica di cinghiate anti-binary, i Turbo Boomer fanno ricrescere il cazzo a Renata, che torna ad essere Renato, un servo devoto e fedele di nostro Signore Gesù Cristo.
10: Grazie, Turbo Boomer. Ma che cazzo mi ero messo in testa? Ho il cazzo, quindi sono un uomo. Non è che bisogna essere così complessi per forza. Maschio, scopare, macchine. La cinghia mi ha guarito.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. C'è uno che ha l'amico ricoverato in ospedale. Va a parlare col dottore, che è cinese. E questo dottore cinese gli dice tutto quanto. E quindi lui torna verso casa e la moglie gli chiede allora com'è andata. E lui gli dice che ha dovuto scoparselo. Perché? Perché? Ma allora perché? Gli chiede la moglie. E lui gli dice perché il dottore, che era cinese, mi ha detto che il mio amico è inculabile. Perché, capita? Perché i cinesi non dicono la R, dicono la L, no? Capita? Il cinese aveva un male incurabile e muore, porco di...
1: Turbo Boomer! Radio 105.
11: Lo Zodi 105.

0: Buon pomeriggio cari amici del programma Che Non Piace. Sono Max Furfante e come sempre in regia abbiamo il mitico Pino J, che oggi sfoggia il mio ultimo regalo, una penna Montblanc da 400.000 euro.
1: Ma non potevi darmi il cash? Cosa cazzo me ne faccio che non so scrivere?
0: In redazione invece la bellissima Nanda, vestita di Louis Vuitton.
2: Mi ha regalato sto vestito che sembra una mappa, brutta merda.
0: Come state amici? Che bello essere tornati in onda con voi. E da quest'anno ho anche una meravigliosa novità. Abbiamo in esclusiva mondiale una delle voci più belle che ci leggerà degli aforismi. Una roba colossale. Ma ve la faccio sentire tra poco, subito dopo il discone che abbiamo scelto per partire con Mintasa. Vai Pino!
1: Vai in culo tu!
0: Discone, Nanda?
2: Ti rispecchia.
1: Ha ragione, sei una merda!
0: Sapete perché ho scelto questa canzone? Perché con l'anno nuovo ho deciso di eliminare da Facebook qualche amico. E a tal proposito ho qui di fianco a me una delle voci più belle dell'etere. Marco Zanni, che leggerà una poesia scritta da me e rivolta a tutte le persone di merda che mi hanno voltato le spalle una volta che sono diventato così famoso. Prego Pino J, metti una base romantica.
3: Un'amicizia finita non è mai stata sincera. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, se un'amicizia smette di essere un'amicizia, era un'amicizia falsa. E se era una falsa. E se era una falsa amicizia, è bene che sia finita.
0: Ho la pelle d'oca, amici. Quanta verità. Se vi è piaciuta la poesia, acquistatela sugli store digitali. Nanda, dai pure l'indirizzo IBAN.
2: Fanculo, dateli a me i soldi. It 15223000044. Così riesco a fare la crioterapia ogni giorno.
0: Grazie di essere stati con noi amici. Vi diamo appuntamento domani, sempre con il vostro Max Furfante. E nel salutarvi, Marco Zanni vi lascia con un altro aforismo.
3: Perdere un amico è la cosa peggiore che possa capitare ad ogni essere umano presente sulla terra. Ma perdere un amico a volte è inevitabile. No, non è cattiveria, ma noi cambiamo ogni giorno, o forse le strade da percorrere sono diverse, ci portano lontano gli uni

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto fatto.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
4: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
5: Pronto?
6: Upa!
5: Un faccio
6: una mano, c'è! Certo.
5: Affangulo a chi te è morto.
7: Morto però.
5: Ma usa come si scassa a te chi è o no?
6: Cite.
5: Pronto?
6: Cite morte, stramorte, vive.
5: Tu, mo, sei quello della settimana scorsa che ti ho detto chiami un altro giorno che ti dico la messa. Qua abbiamo i chirichetti.
6: Faccio
5: i monaci e le suore. E la puttana davanti.
6: E le sorte, grado,
5: ma è come una rotta chi è.
6: Mamma, la fece del bocchino lungo me.
5: È sbagliato, che distorti oggi perché sono lungo la mar di bar.
6: È canetta.
5: Ho visto tua madre mangiare la focaccia, la birra.
6: E da tanto.
5: Non ho capito.
6: Gulo. Assorto. Arriva un bacio del cucchio mai.
5: Senti, amico mio.
6: Ok.
5: Ehi!
6: Mamma!
5: Fammi chiudere! Siamo a scassi chi giorno d'ave!
6: Certo
5: qui, guana d'ave, non andaci mai io a quanti ne ha da!
6: Mok, cacola, culo la rotta per il zoccolo! Ma, tu la chiudi! Basta! Sei figlio di papina! Una!
4: Soggetto 11111. Pazza barese analfabeta, parentesi, è mia madre. Contatto.
8: Quando?
6: Alma.
8: Sì?
6: Lo feci il bicchino con calma?
8: Ma chi è?
6: Palma.
8: Sì, chi è?
6: Upa. Upa c'è un mamma, te sta?
8: Sì, va bene, buonanotte.
6: Gulo. Mamma te...
8: Sì, ti assente. Lo che sei tu? Senti, una domanda, che sei tu?
6: Gulo.
8: Eh?
6: Mok. Mamma te!
8: E a socca tua sorella, c'è una socca tua sorella? E socca tua sorella?
6: E mamma te! E socca,
8: io non c'è mamma!
6: Le fa? Le buchi?
8: Sì, tu mi fai bonica!
6: Buri?
8: Sai che diceva, vattene a fare un altro sem! Non ho più le cuione!
6: Oh! La freggio la polpa tu!
4: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
9: Sì, pronto.
6: Gula.
9: Eccolo là.
6: Upa.
9: E non derivo un cazzo da feia, uscio.
6: Upaccione di mamma, dove sta?
9: Il piccione di mia madre non c'è. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Io mi sono appena alzato, che cazzo vuoi?
6: Nicola.
9: Dica.
6: Ti piace la ciula?
9: La ciula piace che da troia di sorte.
6: Mamma.
9: Io sono convinto che se tuo padre quella volta invece di metterti al mondo si era fatta una bella pugnetta.
6: Ok.
9: Forse il mondo andava un po' meglio rispetto a come oggi.
6: Sorte.
9: Capì? Non mi si faccia una gete, per favore.
6: E so.
9: Non ho capito.
6: E so, dove fece le chi?
2: Ho terremoto!
9: Oh, vaffanmocca che da chiave che da mamma, te mongo. Non ti accomodano a cacuca, cioè a sorma l'ha dato qua, china da me.
6: Ah, gula.
9: Non digne da cacuca, bastardo. Non ti dà per il tempo che te, io, sbaglio. Non mi si cacca nu cazzo, mo mi fa anche una bella birra.
6: Cite.
9: E mi faccio un altro mondo pensando a mamma, te mongo.
6: Cite. muerte.
9: Ti do l'ultima possibilità.
7: Afa.
9: Ti do l'ultima possibilità.
7: Afangulo.
9: Ti do l'ultima possibilità.
7: Afangulo.
9: Comprendi?
7: Tu e tu?
9: Cosa stai dicendo?
6: Tu e tutto la razza, tua morte. Vive the book. Nah, come le semano.
2: Oh, terremoto!
10: Figlio da bocchino!
11: Io ora vengo, venga a Milano a squartire vivo, brutto bastardo. So capita da ste. Non ci metto nuda, vanno a Milano, figlio da perché, eh? Tu che da un brattato, mamma, si svegliato, eh? Mamma si fa a te, buon. Tu soldato la da cita, decci, tu. Adesso te lo ficco in culo, figlio di puttana. Madonna me, mamma si fa la cazzo tu, c'è ta wang, ti appena venivo, ma tu dico brutto bastardo, sì, un figlio da cazzo a mocco, sì, avasto.
6: Uè, gargiulo,
2: terremoto!
11: C'è da quando ti ha fatto pizzo pizzo come un coriandolo, china da merda, la sperdo e muovo le orecchie che non vale un cazzo. Sto caravè, mi sto vestendo, tranquillo che ti ha, che cado fuscio.
6: Lama.
11: Sara.
6: No, la meglio la cazzo del cavè.
11: Vaffè la bocchina, mongo.
6: Tue mamme. Sara, mi ha sorpreso.
12: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

Pensavate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Anzi, siamo tornati più carichi che mai! Con funzioni fantasmagoriche, serie TV anche guardabili e una vagonata di film da premio Jeremy! Preparatevi, perché il 2023 vi riserverà un catalogo pazzesco e pieno di... Long Broad TV! Specialisti nell'allungare il brodo!

0: Tenetevi forte, che andiamo subito a scoprire le novità del 2023.
1: Arriva la nuovissima funzione acquario.
0: Sì, è incredibile! Grazie alla funzione acquario potrete usare il vostro televisore come se fosse un bellissimo acquario d'arredamento e selezionare il contenuto che più vi piace per godere di un soggiorno di design da sfoggiare agli amici come...
2: Scarface Aquarium.

0: funzione meta!
1: Da quando uscì la prima funzione VR, ci avete ricoperto di email che ne volevate di più. E allora abbiamo deciso di riproporla con delle novità che renderanno la tua visione ancora più immersiva. Mettiti il visore e entra nel nostro cinema!
2: Jumanji, benvenuti nella giungla Meta!
3: Salve, il biglietto per favore.
4: Ma che biglietto? C'ho il visore, non ho bisogno del biglietto.
3: Allora deve comprare il biglietto online su Meta.
4: Ma ho già comprato il visore.
3: Vuole vederlo il film o no?
4: Sì, vorrei.
3: Bene, allora le ho appena scalato 50 euro dal suo conto Meta.
4: Ma
5: scusi, quello è il mio posto.
4: No, guarda, sul biglietto c'è scritto che questo è mio.
5: No, quello è il mio. L'ho pagato 100 euro su Meta.
4: Non mi faccia vedere il biglietto.
5: Guardi, se siede a quello a fianco non rompa i coglioni che sta iniziando il film.
4: Va bene.
6: Oh, adesso muore, sicuro, ora muore. Hai visto che è morto? Lo sapevo io.
7: Basta con sto telefono, spegnilo!
0: Contenuti fitness!
1: Un'incredibile nuova categoria per rimanere in forma e allenarsi con i titoli più incredibili della cinematografia mondiale. Potrai scegliere un qualsiasi titolo e abilitare la funzione wellness e via con gli allenamenti come
2: Full Metal Fitness.
8: Palla di lardo, ho deciso di darti 3 secondi, esattamente 3 fottuti secondi. 1, 2, 3.

0: 2023, solo con Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
1: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur brutto. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the battery.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain?
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro,
9: vai! Dai, no, dai,
6: vai dentro! Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, no, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Ve.
6: Gaccia da Ve.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per stare e fa ciao, stronzo.
7: No! Se Adav dai.
0: Out. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
11: Amore, io esco.
12: Vai via.
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto.
11: Ci vediamo dopo allora.
12: Mi dedico a due cose.
11: Sì, lava i piatti.
12: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
14: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta. Ah!
15: Sì.
14: Ah!
15: Sì.
14: Sì.
15: Sì.
14: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
15: Oh.
14: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No,
14: aspetta,
15: fermi tutti, fermi tutti.
14: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
14: No, dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
14: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
15: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah,
14: sì. Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
14: No, no.
13: Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
15: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
11: Cos'hai in mano?
14: Eh?
11: Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica!
14: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film!
14: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
13: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Giada e sono una che c'ha le menate a fare le code dal dottore. Cioè, è pieno di vecchi e non c'ho testa. Ci posso chiedere a lei che ho visto che c'ha tanti followers. Io sono influencer, c'ho quasi 12.000 su Insta. Faccina che ride ma non troppo, tulipano, cuore verde, polpetto.
18: Gentilissima signorina Giada, virgola, la ringrazio per aver notato il successo impressionante del nostro profilo e mi congratulo con lei per il successo suo sui social networks, virgola. Vuole fornirmi il suo nick in modo che possa ammirare il suo lavoro mentre mi spiega le problematiche che la affliggono? Punto interrogativo. Non colgo l'emoticons del polipetto. Fa niente. Proseguiamo. Faccina che ride. Disegno del Vesuvio.
13: Sì, minchia. Cioè, grazie. Faccina coi cuori. Faccina col bacio. Cuoricino rosso. Allora, et Giadina pecorina. Cuoricino viola. Faccina che fa l'occhiolino. Cornina con le mani. Trenino. Donnina che balla.
18: Subito a vedere qui. Oh la madonna, che fighino. Quella. Tante altre. Fa vedere l'urlo. Signorina Giada, denoto una certa capacità snodatoria della zona lombare che le consente di sorridere in piena camera mentre mostra la completa superficie dei glutei mal coperti con un filo interdettale. Complimenti, emoticon dell'uomo che urla.
13: Grazie doc. Allora, che facciamo? Ci dico il casino fisico? Punto interrogativo e punto esclamativo. Faccina, persona che balla, cuoricino, lacrimuccia, arco e frecce.
18: Guardi, dato che lei è una signorina così intelligente, noto dall'enormità di emoticon con i quali condisce impunemente la conversazione, come sta anche rompendo i coglioni che non li capisco, direi di parlare a voce, magari vendendoci per poterla visitare meglio. Clicchi su questo link, prego. Figurone questa qua.
13: Clicco subito. Ciao doc.
18: Uela, che figlio.
13: No, non ci credo, non sa cos'è. No, ma dove vive doc?
18: Sono un uomo di scienza, signorina. Deve capire che ho

0: Ma lei dov'è, dal ciclista?
1: No, signorina. Immagino si riferisce all'arte povera alle mie spalle. Un pezzo molto raro.
0: Sì, lo vedo, ce l'aveva mia nonna. È una graziella col cestello?
1: No. Vicina, bellissima. È un'installazione dell'artista ugandese Umbambato Nasa.
0: Ah, figo, cioè figo.
1: Allora, signorina, diciamo così che si spogli che facciamo una visitina, così capisco.
0: Ma io c'ho male alla testa.
1: Signorina, comprendo che lei è una bellissima ragazza, ma lasci a me il genio, la capacità intellettiva come superpotere. È la mia condanna. Io credo di sapere cosa l'affligge. Ho notato subito mentre parlava, signorina.
0: Cosa, Doc? No, non ci credo, cos'ho?
1: Signorina, non si preoccupi, si spogli e si giri per favore e si metta con la pancia sul tavolo, con l'ano rivolto verso la webcam.
0: Ma è certo, Doc?
1: Si fidi, signorina. L'ano e la testa sono collegati dalla spina dorsale, che contiene il midollo spinale. Non so se questo l'ha mai visto... Lo sapeva.
0: Wow, quante cose che sanno i dottori, pazzesco. Va bene, ecco, così, dottore?
1: Sì, brava, sì, così, stia così che lo sto zoomando, ecco, così. Adesso, fortunatamente, signorina, un attimo che slaccio i pantaloni, tiro fuori la tega. Stringa e apra il muscolo dell'ano mentre dice la parola Sebastiano. Capito?
0: Sì, vado?
1: Vada.
0: Sebastiano!
1: Sì, così, dai, ancora. Sebastiano!
0: Sebastiano!
1: Oh, sì, tenga la O più lunga. Sebastiano, brava, così, vada.
0: Ma, dottore?
1: Vada, Sebastiano, dai, Sebastiano, e stringa e apra l'ano, vada.
0: Ma perché stringe il grande puffo fra le mani sotto il tavolo?
1: Che senso? Quale cazzo...
0: Vedo il cappello rosso, anche lei colleziona, io sono patita, mi fa vedere il suo.
1: Scusi, signorina, ma credo che la sua ignoranza ed ingenuità mi stiano mettendo un po' a disagio.
0: Ma non è grande puffo, è la punta della minchia!
1: Parlò la contessa.
0: Ma si vergogni, maniaco!
1: Ah, io mi devo vergognare! Figa, c'è una pagina Instagram che sembra un libro di anatomia, troione!
0: Vecchio stronzo!
1: Sì, dai, ciao, ignorante. Cambiato la cappellona turgia per il cappello di grande puffo, ma può essere più ignorante di così? Eppure di cazzi ne avrà visti, veramente a valanga. Ne ha visti più lei che l'andrologo, cazzo. Però questa me la segno, fa riderissimo. Vabbè, vado a finire la super pugnetta in bagno, son duro come lo scudo di Capitan Minchieri, che cazzo. Primo pippotto. Ah, oh, che schizzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
3: Pronto?
4: UEFA?
3: Pronto?
4: UEFA, ci do cazzo da chiave?
3: Quella che è morta, si dà da mamma.
4: Uscite morte, sta morte.
3: Figlio di puttana. Gula, figlio di puttana.
4: Gula.
3: Pezzo di merda sul lavoro ogni cazzo di volta, faccia di merda.
4: Gula.
3: E ti faccio una faccia che tu non hai idea. E fatti una foto perché ti becco non ti riconoscono più. Pezzo.

0: pezzo di merda.
1: Ah, eh? Tu sei figlio del cane.
0: Sei scomparso per 2 settimane, ah, figlio di puttana, senza coglione, pezzo di merda, vaffanculo a chi destra, male, vaffanculo a quella puttana di mamma, pezzo di merda. Non hai le palle di presentarti qua, pezzo di merda. Pezzo di merda. Lascio il numero, ti mando la posizione, ci becchiamo, coglione di merda. A colabrodo ti faccio. A colabrodo ti faccio. Vaffanculo a chi. No, li mando più di palle.
2: Mamma
0: con la mamma di chi deve stramare, mila muerto, pezzo di merda, senza palle, quella puttana bocchinara di tua madre e soprattutto di tuo padre, quel gran cornuto, pezzo di merda.
1: Corta, papata, papata, la faccia le bocchine.
0: Mamma da sierda, nonna da frauda, zia da... Curso pena da tutti i parenti di Don Chide stramare, mila muerto, coglione, pezzo di merda.
1: Cono.
0: Tuo padre.
1: Cono sciappetto tu.
0: Tu devi ringraziare non so quale stella fortunata che non riesco a beccare il tuo numero, perché veramente il giorno in cui io ti becco te ne do tante, ma te ne do talmente tante che una sberla a te muore tuo padre, ti scindo, ti smolecolo tutto, pezzo di merda, un culo a chi destra, mali, dopo 2 settimane ancora a cagare il cazzo, eri scomparso 2 settimane, diventerò il tuo incubo, tu chiamami che io diventerò il tuo incubo, pezzo di merda, tu mi troverai sotto il letto, qualora tu dovessi chinarti, mi troverai come l'uomo nero sotto il letto, brutto pezzo di merda, ovunque tu andrai, faccia di merda. Vaffanculo a chi destra,
1: mali mila, muerto almeno. Coglione. Mali mila. Gula. Ah, ma da sorta, bocchinera.

0: Pronto?
1: Upa!
0: Ruppaccione da mamma che era baldracca baccaneur multe de chi te multe stramurt che ingula chi te multe viacchiana a che sorrare dalla vita mai c'è voi c'è voi
1: e sorda dove fece per becchire a lungomare
0: mattina mamma che te la braccia e riso per lungomare che frisce pulpo a gamma aperto come se fosse una mignotta pluridecorata dalla seconda guerra mondiale che cazzo mi fregando la vita mai ultrama papà mocca che da puttana da mamma tata e gula chi te morto che mi chiama il rumbre che ghio ogni santa minuto che fatto Cristo so passato la giornata da santa di oggi
1: un paccione di mamma di qua soclo rotto in culo mangia a cazzo
0: mamma e mamma non mangia a cazzo una mamma tau che faccio veramente schifo faccio schifo a racchione per quando a cazzo se piglia in ghiola e tu vieni a cacare chi ghiola a mai ma io sono capisciuto ci si io sono capisciuto ci si ma io ti muovo c'è una la spiccia c'è una la spiccia proprio metti non la manca e ti vengo a prendere da giù a casa tua devi smetterlo
1: mulo mangia cazzo mulo mangia cazzo mulo mangia cazzo
0: se tu ti in un culo che a casa da merda io non ho problema tio chiamate nosse chiamate fate rivolta come un calzone e c'è si buono cosa che io dubito fortemente picchete una femmina e appunto giù bior ma ti ho mai una ma da cacazzure che ghio io so chi sei ti sto dando l'opportunità di smetterla fai la persona per bene fai la persona seria e non mi si cacano chiure che ghio se non quando è vera cura Cristo che era Madonna ma briacca merda e te venga ad accid da mazza
1: gula
2: i Puglieri primo contatto fallito
3: Radio 105 Lo Zoo di 105
4: Lo Zoo di 105 presenta
5: L'asciugone palanca!
6: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'ho presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
7: Pronto?
8: Sì, pronta, ma Gianna, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, a volo.
7: Mi dica.
8: Le dico, senta, le spiego. Allora, fra poco, tra un paio di settimane, lette da qualche parte che dovrebbe essere l'8 di febbraio, c'è il festival a Sanremo, no?
7: Sì.
8: Ecco, allora le spiego. Io e mia moglie siamo appassionati, perché una volta abbiamo conosciuto Tony Renis, che ci ha invitato, siamo anche andati all'Aristona a vederlo. Comunque, questa nostra amica, che sfortunatamente è morta, ecco, ci ha lasciato, perché eravamo amici, ci ha lasciato questa piccola casetta a Sanremo, che però noi volevamo, perché mia nipote, ma ci ha detto di fare questo Airbnb per Sanremo, di affittare la casa, capisce?
7: Sì,
8: no, le spiego, allora praticamente per fare sto Airbnb tu metti la casa come se la affitti, no? Allora però se questa casa dentro che ci ha lasciato la nostra amica che sfortunatamente è morta, negata, c'è della roba da portare via, che è roba di nessun valore, c'è da cacciare via tutto, dare una pulita a sta casa e poi prepararla per affittarla per il festival di Sanremo, capisce?
7: Sì. Ecco. Ma lei ha delle foto di questa casa?
8: Delle foto?
7: Sì.
8: No, attualmente non. Poi al telefono non saprei neanche come farcele vedere. Ma se vuole ce le vado a fare due foto. Io c'ho una bellissima Olympus del 74 con cui avevo fatto delle foto.
7: Ma no, me le fa anche col telefonino.
8: Nino, ecco, se mai cosa vuole. Io ancora a fare la foto ci arrivo, però inviare, mandare. Perché ho visto, andando, no, che ci sono tutte queste casse coperte da lenzuole, cose. Però ci sono anche tipo dei servizi di tassine. Tu c'è appassionata, questa nostra amica era appassionata di bestie, di ceramica. C'aveva di tutto a casa, la vecchia fattoria, i cani, di marmo, no, di marmo, di ceramica, queste cose qua, i gattini. Sa queste robe qua, questi che pigliano polvere che li metti. Non so se c'ha presente lei, se prende mai la polvere.
7: No, lei non sto capendo nulla, mi spiace.
8: Non prende la polvere. Tra l'altro io sono allergico, sa? E per cui anche
7: signora,
8: andare
7: a... se mi manda delle foto, io vedo un attimo cosa c'è da fare e le faccio un preventivo.
8: Sono un uomo io, comunque. Mi chiamo Angelo, non sono una signora. Capisco che tante volte una si confonde al telefono, perché però sono un uomo.
7: Scusi, però non si è presentato.
8: No, c'ha ragione anche lei, mi presento. Sono stato un po' maleducato, ma cosa vuole? Nella concitazione, perché mi hanno detto che per fare questo Airbnb, visto cosa. Ci vuole un po' di tempo, il festival di Sanremo è alle porte, quest'anno c'è.
7: Signora,
8: di nuovo
7: io non posso stare al telefono, se mi manda qualcosa io la ricevo.
8: Sì, no, ma le ho già detto che comunque non sono una signora, mi chiamo Angelo Angelo Palanca, adesso quindi sono un uomo, perché continua a dirmi signora?
7: Sì, ho capito, ecco. Però mi sta tenendo al telefono senza una motivazione.
8: No, no, no, come senza una motivazione? Volevo delle informazioni, volevo sapere quanto può venire a costare sgomberare questa
7: appartamento. No, non lo so, guarda, mi deve inviare queste foto. Se non vedo l'appartamento, io come faccio a fare un preventivo?
8: Allora, l'appartamento, se vuole, io c'ho anche una piantina che mi sono fatto fare la fotocopia dal catasto perché c'ho un amico che
7: lavora. No, mi serve la foto, mi
8: servono... Fotografia, le serve. Pronto? Porca miseria, è caduta la linea, ci deve essere un disturbo, lo richiamiamo.
7: Sì, pronta, è caduta la linea.
8: Dicevo io che ho questa piantina del catasto che volete. Sono circa 300 metri quadri, sono tutti pieni di roba dentro. Ci sono degli armadi,
7: poltrone. E poi può fare tranquillamente.
8: Mente, quanto ci vorrà come tempo? Cioè, voi siete molto oberati di lavoro oppure siete...
7: No, noi ce la facciamo a farlo. Però mi deve inviare queste foto al più presto.
8: Allora, io oggi pomeriggio prendo la mia Olympus, vado a fare delle fotografie. Il rullino da 36 basterà, no?
7: Però poi come me le manda?
8: Ma ce le porto, perché le spiego? Io vado da Foto Mauro, che è proprio lì, non so se sa...
7: Ma noi siamo Imperia.
8: Imperia, ma perché a Sanremo non ho trovato nessuno che fa questo tipo di lavoro? Perché io non sono di Sanremo, capisci? Perché io e mia moglie veniamo giù per i carri fioriti, no? Non so se lei è tanto pratico delle festività.
7: Sì, guardi, io sono cali. Ho una persona qua, non posso stare al telefono.
8: Ma l'ho
7: le foto, le foto.
8: Allora facciamo così, io vado oggi pomeriggio, scatto delle fotografie all'interno dell'abitazione.
7: No, mi chiami quando hai le foto, va
8: foto,
7: bene.
8: Va bene, allora io faccio, poi le sviluppo, ma la chiamo a che numero però? Mi ha dato il numero.
7: Grazie, arrivederci.
8: Ma no, aspetti un secondo, c'è il parcheggio di fuori perché io c'ho... Ma è una persona un po' scortese, la terza volta che mi butta il telefono in faccia, adesso mi tocca cantarcelo, ecco, bellin, adesso mi innalbero, ecco, perché non si...
7: No.
8: Ma mi scusi, ma questo non è il modo però di trattare una persona gentile, ma abbia pazienza.
7: Signora, io le ho detto che sono impegnato con una persona.
8: Ma ho capito, ma anch'io sono una persona, non sono mica un cane di marmo, abbia pazienza.
7: Siamo al telefono da 10 minuti che mi parla dei cari fioriti, signore.
8: Ma ho capito, ma stiamo...
7: Io se posso stare al lavoro che parla dei cari fioriti.
8: Fioriti, ma era per farle capire la situazione, non lo so.
7: Ma lei mi deve chiamare con delle foto che le vedo, sì. E le dico, faccio un preventivo, sì, come lo devo dire.
8: Però guardi che i cari fioriti sono una manifestazione importante, vengono fin dall'Olanda a vederli, sa?
7: No, ma io secondo te,
8: lei,
7: io sono al telefono, sono qua con una persona, a parlare dei cari fioriti.
8: Ma no, ma io non volevo parlare dei cari fioriti, era per farle capire che io e mia moglie siamo degli assidui frequentatori.
7: L'ho capito, va bene, ci vediamo poi quando hai le foto.
8: Fotografie, va bene, allora, però non mi ha risposto se c'è posto per la macchina, che io non sono tanto un gamba parcheggiare.
7: Non lo so.
8: Non lo sa, ci lavora, beh, lì non lo sa, lei dove la mette la macchina al mattino? Cosa viene in delta plano lei, scusi?
7: Vabbè.
8: Ma lei è un maleducato, si vergogni, i cani di marmo me li sposta da solo, guardi, li lascio davanti alla sua azienda di merda, così non trova più parcheggio per la macchina, bufone!
7: I cani di merda?
8: No, i cani sono di ceramica, la gente che si è
7: portata
8: dagli
7: anziani. Ma lei mi fa piacere, ma invece di chiamare le persone e fargli perdere del tempo.
8: Ma io gli ho fatto perdere del tempo!
7: C'è altro da fare,
8: guardi che ho pagato io!
7: Ma chiamato lei con un numero sconosciuto.
8: Ma cosa sconosciuto per lei che non lo conosce, io il mio numero conosco benissimo,
7: ma
8: sarà il suo telefono che è maffo.
7: Ma
8: ha lavorato tutta la vita, io stronzo, non è che spostavo cani di ceramica io per vivere, balordo. Pensa un po' e poi si lamentano che non c'è lavoro.
3: Radio 105. Lo Zodi 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
9: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
10: Sono intrappolato!
11: Non intrappolato!
10: Aiutami, aiutami, tanto scala!
11: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana sono dimostrata la cosa quella trade.
9: Ma porca. Skywalker!
10: Aiutami, tanto Skywalker!
9: Madò, questa è la Sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
11: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano!
3: lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
1: La Millennium Piccione.
9: Bobby Solo, portami dentro.
11: Ho capito! È la scoreggia nera!
9: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
12: Segui l'istinto, Tato.
10: Aiuto! Aiuto, Tato! Vienimi a salvare! Aiuto, aiuto!
9: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
11: a prenderlo in culo.
10: Sì.
13: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
14: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
13: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
9: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
13: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
9: No!
13: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
9: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
13: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
9: No!
13: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Papa Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto! Aspetta, fammi scaricare!
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. A fare della fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, sei pronto per lasciarti alle spalle il tuo peggior incubo, la claustrofobia. Si tratta di una delle paure più diffuse al mondo, ma anche una delle più facilmente superabili. Pronto? Iniziamo! È semplice capire se soffri di claustrofobia. Se entrando in ascensore, in una stanza senza finestre, in una grotta, ti manca l'aria, inizi a sudare freddo e ti chiedi come potrai uscirne, allora sei vittima di questa paura. Tra le varie cause scatenanti può esserci il senso di intrappolamento. Ma parliamoci chiaro, come ci sei entrato, ci puoi uscire. Beh, per quanto riguarda l'ascensore, effettivamente potrebbe mancare la corrente o incepparsi il meccanismo. Non è un caso che ogni secondo si bloccano circa 37.940 ascensori nel mondo. Ma i soccorsi arrivano in media nei primi 20 minuti. Quindi basta imparare alcune tecniche di rilassamento per evitare un attacco di panico. È fondamentale allontanare i pensieri negativi. Come ad esempio la paura che i cavi che tengono sull'ascensore si spezzino e che l'ascensore precipiti nel vuoto per poi schiantarsi a terra accartocciandosi con te dentro che non avresti alcuna speranza di salvarti. Nessuno si è mai salvato in un ascensore precipitato, a parte un paio di persone, ma solo se consideri il coma vegetativo vita. Va già meglio, non è vero? La claustrofobia è un problema serio nella vita di tutti i giorni. Chi ne soffre in modo grave fa fatica anche a prendere la metropolitana. Ma ehi, puoi stare tranquillo. Devi sapere infatti che la metropolitana è il mezzo più sicuro in assoluto con cui spostarsi. Certo, se dovesse esserci un guasto al convoglio, potresti rimanere intrappolato per ore al suo interno e ad un certo punto dover uscire nei cunicoli sotterranei bui e pieni di ratti, alla ricerca di una via di fuga. Ma è molto raro che succeda. Quello che capita invece spesso è che mentre si aspetta la metro, qualcuno ti spinga sui binari poco prima che il treno arrivi, in modo che le sue ruote di ferro ti affettino lasciandoti, se ti va bene, senza gambe. Se ti va bene. Ma restiamo sul tema claustrofobia. Sicuramente una cosa che il claustrofobico si rifiuta categoricamente di fare è la risonanza magnetica. Effettivamente, infilarsi in una lavatrice che fa rumori infernali per un'ora dovendo restare perfettamente immobile non è piacevolissimo. Soprattutto se pensi che tante persone ci lasciano le penne. Ma se non sei cardiopatico, non ti devi preoccupare. Anche se chi lo è, lo scopre in genere dopo essere morto male di infarto. Riesco a sentire che ti stai rilassando sempre di più. Se sei claustrofobico, probabilmente non ami andare a visitare grotte o cunicoli sotterranei. Per provare a superare questa paura, potresti andare accompagnato da un amico, disposto a starti accanto, anche quando eventualmente una frana possa ostruire l'unica uscita esistente. E in questo caso, effettivamente, avere qualcuno di rassicurante vicino può servire. Scegli un amico che sappia accendere un fuoco. Ma cerca di calcolare quanto tempo ci vuole prima che la fiamma consumi tutto l'ossigeno presente nel luogo in cui siete intrappolati, altrimenti morireste lentamente. Ma in sostanza non ve ne accorgereste, quindi tutto sommato non male. Ah, eccoci alla fine di questo episodio. Sono certa che non vedi l'ora di prendere l'ascensore di un grattacielo di New York pieno di turisti giapponesi che consumano tutto l'ossigeno e sperimentare le tecniche di rilassamento che hai imparato.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Lo Zoo di 105.

0: Tutto pronto, Skeletor. Oh, al tuo comando svuotiamo del suo sangue questa immondizia di essere schifoso. Lo conserviamo e buttiamo via il cadavere. Tanto puzza già come se si stesse decomponendo.
1: No, non voglio morire! Sono troppo giovane! Vi prego, non fate i cattivonni!
2: Troppo tardi. Presto procedete!
3: Fermi! Non torcete una fibra sintetica al costume di quella creatura!
4: Puttanella con le tette giganti! Come osi comparire in questa magione del male e dettare ordini al potente Skeletor?
2: Sai, come ti permetti di interrompere il mio operato malvagio, che posso dire è anche colpa tua? Se non mi avessi dato questo cazzone immane da riempire di sangue, non sarei qui a rompermi i coglioni con questo cesso di essere!
3: Hai ragione, Skeletor, è colpa mia. Volevo farti un dispetto, ma involontariamente ho messo a repentaglio la vita di altri esseri e creato scompiglio ad Eternia. Sono qui per riparare e darti un organo genitale normale e funzionante. Ma tu dovrai lasciare andare il gabebbo e lasciare andare i tuoi propositi di conquista.
2: Accidenti, la potente maga del castello che si trasforma in piccione è venuta a chiedermi pietà! Questa è una bellissima notizia! Vi tengo tutti per le palle, finalmente!
3: Adesso non esagerare. Se volessi vi trasformerei tutti in posacenere di Das, ma sono troppo buona per farlo. Mi divorerebbero i sensi di colpa per sempre.
0: Cosa facciamo, Skeletor? Io sono pronto al succhiaggio. Aspetto solo il tuo ordine.
4: Cosa decidi, Skeletor?
1: Accetta, ti prego!
3: Allora cosa vuoi fare?
4: Ma tu hai sempre un suono di falco prima di parlare?
3: Almeno gli uccelli io li uso come suono, non come svago ossessivo.
4: Come ti permetti, brutta zoccola?
2: Basta! Finitela, ho deciso che accetterò l'offerta della maga piccione. Ma ad una sola condizione: voglio un cazzo bello e di dimensione fuori media, completamente funzionante, bello dritto e che faccia a dovere la sua mansione. Ma dopo la magia, sarai tu, potente maga, a farmelo testare su di te direttamente. Queste sono le mie condizioni.
3: Ma sei stronzo! Vuoi scoparmi con il cazzo nuovo? Ma non stai parlando sul serio, vero?
2: Ho la faccia di uno che scherza.
0: No, Skeletor, tu non ce l'hai manco la faccia.
1: Accetta, ti prego! Non farmi morire! E poi io posso guardare, per favore?
3: Fammi capire, ma da una piuma prendiamo l'intera ala. Già che ti salvo la vita, vuoi anche guardare mentre Skeletor mi scopa? Ma non ti sembra di esagerare?
1: Vabbè, ci ho provato mea! Fate come vi pare! Basta che mi lasciate andare, vi prego!
3: Va bene, Skeletor, affare fatto. Ma niente baci con la lingua e scegli solo una posizione. E naturalmente niente buco del culo. Quello è per il mio futuro fidanzato.
2: Ah, Cristo, ma sei una ingorda!
3: Ah, sì, cazzo, spingi, dai, spaccami! Ah, sì, così, ficcamelo nel culo, dai! Ah, sì, cazzo!
2: Ma non era per il tuo fidanzato!
3: Dai, dai, sfondami, cazzo! Ah, sì, sì, dai, che squirto!
2: Ma veramente stai facendo?
3: Dai, cazzo, chiama pure il tuo amico, che ho voglia di una doppia!
2: Credo di esserci rimasto un pelo scemo!

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Attenzione, questa puntata di Black Mirror sarà interamente interattiva. Da questo momento in poi, l'utente collegato alla nostra piattaforma potrà decidere come proseguire. Avvisiamo il nostro pubblico che potrebbero volare bestemmie, cazzi volanti, bocchini rotanti e spruzzi vaganti. Questa puntata è quindi rivolta ad un pubblico negro.
3: Sono raffreddato, devo stare a casa, va. Vediamo un poco di televisione, vediamo un po' cosa c'è su Netflix, che ho pagato i 25 euro d'abbonamento, 15 di IVA, che poi l'IVA non sta al 20%, non capisco.
4: Bentornato su Netflix, Mamba divora coglioni.
3: Mannaggia, ho sbagliato, questo è il profilo di mia moglie. Che nome è? Se a lei ci piacciono i serpenti, che deve fare? Va bene, aspetta che cambio.
4: Bentornato su Netflix, Orsacchiotto Pallamoscia. Ecco la novità di oggi, l'appuntamento. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro, sì. Tasto sinistro, no.
3: Minchia, qua vedi già subito che metto in difficoltà, destra o sinistra? Destra così, che era di destra, no? Era di sinistra, no? Centrodestra, la mano è quella dell'orologio, la testa, il cuore sta a sinistra, sinistra.
4: Grazie.
5: Sì? Chi è?
6: Lucia, sono Mario. Sei pronta per andare a cena?
5: Certo. Mi infilo il perizoma e scendo.
6: Non c'ho l'asma, sono un'idea di Stefano Accorsi.
5: Eccomi.
6: Wow, sei bellissima.
5: Mauro, piano con i complimenti o sarò costretta a darti il culo al primo appuntamento.
6: Ah, troia, che persona schietta. Oh, sei elegante, simpatica, affascinante, intelligente, sensibile, premurosa. Sei la migliore donna del mondo.
5: Dai, non fare lo scemo. Piuttosto, dove mi porti a cena?
6: È una sorpresa. Solo Stefano Accorsi lo sa.
5: Mi piacciono le sorprese.
6: A me non molto. Da quella volta che l'ho preso in culo da un trans, pensando si chiamasse Melinda. Comunque andiamo, accendo.
4: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Dove vuoi che la porti, Mauro, a cena? Tasto destro, in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, in un autogrill in tangenziale.
3: Minchia, ovvio, la scelta più buona. Aspetta, in autogrill, vai Mauro che ti faccio risparmiare. Minchia, già sono affezionato.
6: Eccoci arrivati. Soffro un po' di più perché forse era meglio in centro a Milano, ma un'idea di Stefano Accorsi.
5: Un autogrill? È il nostro primo appuntamento e tu mi porti a cena in un autogrill?
6: Scusami Lucia, ma io credevo che tu fossi una ragazza molto...
5: Credevi cosa? È questo che valgo? Una misera cena in un autogrill di merda? Ti prego, dimmi che è uno scherzo. È uno scherzo, vero?
4: A te la scelta. Tasto destro, sì, è uno scherzo. E ora Mauro la porta in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, Mauro scoppia a piangere e molla una scorreggia di 12 secondi.
3: E beh, che domanda superflua. Mi ricorda anche il primo quando ho conosciuto mia moglie, la scorreggia.
7: Perché uno sceglie?
6: Cacci tua.
5: Beh, allora mi rispondi o no?
6: Sì, ti risponderei se il figlio di Zoccolo non avesse schiacciato da sbagliato. Comunque, non voglio farlo.
5: Oh Gesù, ora... Ti metti pure a piangere?
6: Ma perché? La scorreggia non è sentita?
5: Ma che schifo! Cosa sei, un animale? Basta, io me ne vado. Addio!
6: No, Lucia, aspetta. Ti prego. Non so cosa mi sia successo. Forse è una idea di Stefano Accorsi, anche questa.
5: Vattene, non ti voglio più vedere. Torno a casa a piedi.
6: Ma a piedi è pericoloso. Potrebbe investirti un camion. O potresti schiacciare una merda. Potresti schiacciare un camion con una merda.
7: Oh merda, l'ho ammazzata!
6: No, Lucia! Finalmente posso piangere con una ragione. No, Lucia, no! È morta, maledetto Stefano Accorsi!
7: Merda, e ora che facciamo?
4: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro chiama la polizia. Tasto sinistro, Mauro e il camionista lasciano lì il cadavere e scappano insieme sul camion.
3: Ma minchia, ma questo è troppo facile. Che cosa deve fare chiamare gli sbirri? Scappano.
6: E chi se ne frega di questa mignotta? Dai, metti in moto il camion e scappiamo insieme.
7: Oh merda, abbiamo la polizia alle costole. E ora che cazzo facciamo?
4: A te la scelta. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro propone al camionista di accostare e arrendersi alla polizia. Tasto sinistro, Mauro fa un pompino al camionista durante l'inseguimento.
8: Che scelta improbabile! Che scelta improbabile potrà mai essere?
3: Dai, bocchino, minchia, questo non me lo voglio perdere.
7: Allora, cosa facciamo?
6: In realtà, la cosa che vorrei fare adesso è esplodere. Ma uno stronzo ha sbagliato tasto. E quindi, per un'idea di Stefano Accorsi, apri le gambe e abbassa la cerniera. E per favore, dimmi che ti sei fatto un bidet. Basta anche uno splash.
7: Ma che cazzo fai? Lasciami qua! Oh sì!
6: Ma dove sono? Che è successo?
9: È in ospedale, signor Mauro. È stato coinvolto in un incidente. È stato fortunato. La cappella le ha oltrepassato la gola senza danneggiare nessun organo vitale.
6: Oh, cielo, ora ricordo! Lucia! Oh, cielo, che cosa ho fatto? Dottore, non so che cosa mi stia succedendo. È come se le mie decisioni fossero prese da qualcun altro. Sto impazzendo, mi aiuti, sto impazzendo. Guardi come lo faccio come Stefano Accorsi. Tu gusti smelche one, sto impazzendo.
9: Stia tranquillo, va tutto bene. Allora, lei è ancora sotto shock. Ora le darò qualcosa che la farà stare meglio, stia tranquillo.
6: Oh, grazie, ma davvero, ma cosa?
4: Tasto destro, il dottore dà a Mauro un potente sedativo. Tasto sinistro, il dottore si dà fuoco al cazzo e glielo butta nel culo.
3: Ma perché? Sì, però così non c'è divertimento, veramente. Cioè, fare qualsiasi cosa, un dottore quello che deve fare.
10: Sedativo! Bastardo! Schiaccia il sedativo!
3: Mettergli il cazzo in culo in fiamme.
9: Sì, sì, adesso glielo do, però nel frattempo stia fermo. Ti affermo così, l'avverto, brucerà un po',
6: Ai, che dolore! Stefano Accorsi, figlio di puttana!
1: E vissero felici e inculati per sempre. Black Mirror. Lo schermo negro.
11: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: Crispism. Abbiamo un problema enorme. Devi incredibilmente darmi un supporto morale e strategico. Nonostante ti consideri un cazzo di reietto palla di pelo ignorante e faccia di merda.
1: Oh, sai Skeletor, tu sì che sai come chiedere un supporto a qualcuno facendolo sentire importante.
0: E questo cosa doveva essere del sarcasmo?
1: Beh, vedi tu, mi hai anche dato della faccia di merda. Comunque, al tuo servizio, mio signore. Dimmi cosa succede di così tremendo.
0: Il mega Finocchio, coi poteri arcobaleno ieri, mi ha chiamato per chiedermi di sverginargli una fantomatica fica di dietro che a suo dire si è fatto piantare con la magia dalla maga Piccione.
1: Oh, cazzo.
0: Ha tenuto anche a precisare il particolare raccapricciante che la fica funzionante è disposta sopra il buco del culo, così da avere una cazzo di spina elettrica. Prendi cazzi! Devo immediatamente fermarlo prima che si presenti qui a violentarmi nuovamente!
2: Allora, orco, guardala! Non è la fica di dietro più spettacolare che tu abbia mai visto? Adesso stavo pensando ad una linea di intimo studiata apposta per i possessori di fica di dietro sopra l'ano. Anche se so che per ora sono solo io il fortunello della mia comunità. Presto il doppio buco sarà super cool e tutti lo vorranno. Magari non come la mia, che è praticamente vera, ma almeno con la chirurgia ci saranno centinaia di fiche di dietro in ogni città.
3: Ti prego, copri quell'abominio viscido e paffutello. Non ne posso più di vederla. È una cosa che mi disturba enormemente.
2: Ma come ti permetti? Sei proprio un maniaco. Lo sai che ho già promesso questa piccola vagina stretta stretta e virginella al mio Skelly. Non pensarci nuovamente e smettila di farmi delle avance. Non possiamo giacere assieme, orco. Però, dopo che avrò fatto la mia prima volta con Skelly, potrai farci un giretto anche tu se ti andrà.
3: Madame, io non ho nessuna intenzione di fare proprio un bel niente. A me fa vomitare solo il pensiero di guardarla adesso.
2: Sei proprio una svolazzante troietta. Ma possibile che da me volete tutti la stessa cosa? Ma perché Dio mi ha dato questo fascino super top? Che condanna! Persino tu, che sei un mio servo e anche particolarmente orribile da guardare, sei qui che brami le mie carni.
3: Ma posso farti una domanda? Per caso sei fatto?
2: Se per fatto intendi che sia alterato da una decina di pasticche. Sei cosmopolitan, un tiro di spinello e forse un po' di coca mischiata con la mescalina. Allora la mia risposta è sì. Ma ciò non significa che sia un ragazzo facile per via della caduta delle mie difese, per via dello stato di alterazione. Quindi scordati di entrarmi dentro la mia fica di dietro, l'ho già promessa. Ma nulla mi vieta di darti il resto. Sento che sei particolarmente eccitato.
3: Ma sei stronzo?
2: Sei proprio un furbetto. Sai che non resisto quando mi insulti. Forza, diamoci dentro Tribuchi del culo preferito.
3: No, no, no, non ci pensare nemmeno, ti prego, lasciami stare, vai via, non farlo. No, no, ci ho messo 2 anni a farmi passare il prolasso e le emorroidi per ogni singolo buco del culo. Fammi uscire immediatamente da qui.
2: Sono strafatto, non capisco cosa dici. Per il potere di Gayskull!

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
2: Marco, Fabio, Paolo e Wender sono quattro tamarri ritardati. Per uno strano scherzo del destino e per colpa dell'inquinamento, finiscono in un tripudio di tubature che sbuca proprio nel centro delle fogne di New York City. Qui incontrano il maestro Pippo Splinter, un vecchio topo che viveva in esilio nella sua caverna fatta di sperma e rancore. Il vecchio Pippo Splinter è un grande esperto di arti marziali, katane, shuriken ed altre figate giapponesi che piacciono ai giovani, e decide così di allenare i ragazzi a diventare dei terribili tamarri ninja merde tartarughe.

0: lights on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagnamen.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere senza me.
4: Zizzagna me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Spesso? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
9: scendere, scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Ma mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
6: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
10: Lei
5: si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Vada
6: fuori, pitone!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
6: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
5: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Mania 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
1: Centrale a tigre dai denti a manganello. Centrale a tigre dai denti a manganello. Rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Ripeto, rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Intervenite o pensate di intervenire. Passo.
2: Tigre dai denti a manganello a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Bravo, bravo tigre, mangio sempre i formaggini tua. Dici che forte. Centrale a fenicottero in elicottero, centrale a fenicottero in elicottero, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Ripeto, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Intervenire.
3: Elicottero centrale, sono lì,
1: stai attento col cassettino del cruscotto, zio, che è la terza volta che te ci chiudi i coglioni.
3: Ho ragione, passo.
1: Oh, vedi chi c'è sta? Aspetta che mi siedo. Centrale a cucciolo de sperma. Centrale a cucciolo de sperma. Mi ricevi, cucciolo de sperma, passo.
4: Che troia, che palle. Cucciolo di sperma centrale, ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Ti ricordo però che sono in pausa pranzo. Sto mangiando, sono al ristorante, passo.
1: Ma se sei in panzone, devi fare la pausa dieta, te. Dai, orsacchiotto, le peluche rosicchie, coglione, un cammello cieco, mi ricevi? Centrale, orsacchiotto, le peluche rosicchie, coglione, un cammello cieco. Ci è appena giunta la segnalazione anonima, qualcuno si è messo in testa, deve saltare la diga di sperma vicino alla vecchia cava. Devi fermarlo immediatamente, Vasco.
4: Orsacchiotto di peluche che rosicchia il coglione di un cammello cieco a centrale. Scusa, ho capito bene, c'è una diga che contiene, insomma, la roba lì? Passo.
1: C'entra la marmotta con l'alvaro in culo? Certo che esiste, la diga di sperma è il più grande bacino del liquido seminale del paese. Se qualcuno dovesse farlo saltare, la città verrebbe inondata da 300.000 metri cubi di e anche tua moglie potrebbe far fronte a uno spruzzo del genere, manco con tutto il pane e le tazzine del mondo. Passo, muovi il culo.
4: Va bene, mi dirigo sul posto, però dai, che schifo, cazzo, dai. Ma chi è il malsano di mente che ha pensato una roba del genere? Passo.
1: Ma non dovevi dirmi, mi dirigo sul posto, era servita su un piatto d'argento, dovevi dire, va bene, vengo, vengo. Hai capito la battuta, porca puttana? Dai, a coglione, muoviti. Passo.
3: Centrale, che schifo, sono sul posto. Mamma mia.
1: Non ho capito bene, ripeti, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, mi senti? Centrale a barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, qual è la tua posizione? Aggiornami, passo.
3: Barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, centrale. Sono arrivata una diga di liquido seminale, mi sembra tutto normale. Qui sembra tutto a posto. Devi sboccare, posso andarmene?
1: Non farti ingannare dalle apparenze, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci. Stando alla soffiata che ci è pervenuta la bomba, è sepolta nei pressi dei piedi della diga. Prendi un piccone e inizia a scavare. Passo.
4: Siamo sicuri? Non è pericoloso, passo?
1: Non te lo so dire se è pericoloso. So solo che tua moglie è un mignottone che se lo fa pinzar culo dai nani. Dai, muovi le chiappe e inizia a scavare i piedi della diga prima che sia troppo tardi. Muoviti.
4: Va bene, passo.
1: Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda! Scusami, Tango Lesbo, stavi a salutare tuo padre. Ho sentito che hai ripetuto 10 volte merda. Tango Lesbo? Che succede? Che succede, Tango Lesbo? Sento gorgogli! Tangone Lesbone? A te pare questo momento di farti la nuotata? Ti mando un surf? Buon pedalò? Un sommergibile? Non so, che te mando? Dimmi, salva gente, che te serve? Non ho capito.
3: Vai!
1: Vai, vuoi la Rai?
3: Vai!
1: Vai, vai, vai! Va. È una canzone brasiliana! Vai!
3: Vai a fare il culo!
1: Non ho capito, scusa. fai snorkel in naso, vai! Passo!
5: Lo zoo di 105.

0: E adesso chi è che mi rompe il cazzo? Speriamo non sia quel demente che mi stalkera con gli scherzi di merda, altrimenti giuro che a costo di ribaltare Eternia lo trovo e me lo inculo. Pronto chi rompe i coglioni?
1: Ciao Skelly, come stai? Sono Adam, scusa se ti ho disturbato, ma volevo chiederti una cosina.
0: Adam, ma questa è bella. Ma come ti permetti di chiamarmi dopo tutto quello che mi hai fatto? Per colpa del tuo potere di merda di High School e del... Sta è bella. Ma come ti permetti di chiamarmi dopo tutto quello che mi hai fatto? Per colpa del tuo potere di merda di High School e delle...

0: di champagne per poterci festeggiare un mese.
1: Sei sempre il solito spiritosone burlone, stupidotto. Troppo top.
0: Taglia corto, checca. Che cazzo vuoi dalla mia vita?
1: Io ti ho chiamato per donarti una cosa preziosa. La più preziosa che tu possa immaginare. Voglio donarti la possibilità di essere il primo. Ti devo questo privilegio anche in funzione dei nostri trascorsi sentimentali.
0: Non dirmi che ti sei messo a fare il venditore di quelle robe piramidali del cazzo alla sistema Ponzi. Ma non eri figlio del re, ti hanno diseredato.
1: Ma no! Che sistema Ponzi? Io voglio donarti la mia prima volta con la mia fica di dietro, magicamente fornita dalla nostra amica comune, ovvero Sorceress. A te ha dato un bel cazzo tornito bene e di buone dimensioni. E io mi sono fatto donare una bellissima figa proprio dietro. Non davanti, non sotto, ma dietro. Il posto giusto per una bella fichetta. Ed è proprio sopra l'ano. Quindi se vorrai, potrai giocare a schiaccia alla marmotta con il tuo martelletto. Pronto? Sento il rumorino delle tue ossicine facciali, so che sei lì.
0: Fica di dietro! Ti sei fatto fare una fica dietro il culo con un incantesimo! E mi stai chiedendo di scopartela per la prima volta?
1: Esattamente, amore.
0: Ti prego, dimmi che sei un imitatore e questo è uno scherzo di merda!
1: Nessuno scherzo e sento che sei impaziente anche tu come me. Mi do una sciacquatina con il doppio bidet a fica e culetto e corro da te, cucciolo di Pantegana. Aspettami e prendi una bella pastiglia dell'amore. Lo voglio duro duro come la frizione di un furgone anni 80.
0: Ma non ci pensare nemmeno, pazzo bastardo! Pronto? Pronto? Ma di cane! Ci risiamo!

0: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
3: Sì.
2: Pronto, signor Vito?
3: Sì.
2: Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
3: Sì.
2: La disturbo?
3: No, no.
2: Stavo dormendo, no? Scusi, è il caso.
3: No, figurati. Ah. Mi dica.
2: Perfetto, ascolti, allora, lei conosce la Conservigio intanto?
3: No.
2: Vabbè, noi siamo una razza superiore che sostiene i complessati che non sono in grado di provvedere a se stessi e che vivono di stenti.
3: Sì.
2: Allora, che regione è lei? Dov'è?
3: Io dalla Puglia, però.
4: Dalla Puglia, però.
2: Puglia?
3: Sì.
2: Ah, eccolo lì. Lo sapevo io. La patria delle cime di rapa, eh? Vabbè, visto che siamo qua, mi tolgo una curiosità. Non ho mai capito una roba della Puglia. Ma perché in tutto il mondo ci sono il melone e l'anguria? Invece voi li chiamate tutti meloni, eh? Anzi, con due L, melone.
3: Va bene, non lo so, che ti devo dire.
2: Oh, quando sento dire melone, prenderei la cartina della Puglia in mano e ci tirerei uno schiaffo in faccia proprio. Vabbè, comunque, vediamo un po'. Allora, vediamo che posizioni abbiamo aperte qua dal computer nella zona della Puglia. Allora, vediamo un po'.
5: Gentile disoccupato, sei in attesa di conoscere le attività lavorative della tua zona, anche se sei di Bari.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Allora, c'è una collaborazione con una società di doppiaggio. È una società che comunque occupa nel settore del cinema e praticamente loro hanno una figura scoperta che cercano di riempire. Praticamente sono dunque contratto di assunzione di doppiaggio. Praticamente sono dunque contratto di assunzione. Sono 1.800 netti mensili. Cioè trasferte, tutto pagato, diciamo.
3: Sì.
2: Malattia compresa, schiaffi in faccia,

0: tutto compreso, diciamo. Allora, in pratica, perché in pratica sa Dario Argento, no? Il regista, presente?
1: Sì.
0: Con lo zombie, diavoli, con le sangue, sì. Ecco. Allora, sta facendo una serie horror pugliese per Netflix. In pratica cerca un doppiatore che parli appunto pugliese. Dunque, lei ha avuto esperienza nel doppiaggio?
1: No, questo no.
0: Questo no. Perché nel senso, in questa cosa qua non serve il professionista, non è un film dove serve uno con la voce tipo Ferruccio Amendola o Simo Jay, il regista. Serve uno che parli come si parla in Puglia, nel senso...
1: In dialetto,
0: esatto, quindi in maniera molto terra a terra, quindi non serve il professionista, capisce?
1: Ok. Va bene, per me, ok.
0: Va bene, se per lei può andare bene, io farei subito una prova registrata che la mandiamo in agenzia. Così loro mi dicono poi se può andare bene il candidato. Le faccio fare tre registrazioni vocali veloci che noi le mettiamo all'interno del form.
1: Okay.
0: Allora, mi faccio un urlo, tipo come se vede un mostro. Faccia finta come se vede Salvini, giusto per dare un'idea. Aspetta, okay. Vai. Ok, abbiamo registrato la Lucia? Sì, perfetto. Allora, adesso mi faccia un urlo come se prende uno schiaffo in faccia, tipo. Ok, adesso mi faccia... qua mi richiedono dall'agenzia un urlo come se ti bloccano la bocca aperta e ti infilano dentro un cucchiaio di cassola e polenta. Vai. Ok, registrato. Qua c'è l'ultimo. Allora, mi fai una... Facciamo una cosa, questa è particolare. Nel senso, non ti do del tuo, non ti spaventare.
1: No,
0: ti aiuto io anche. Allora, fai finta di aver superato la quinta elementare e urla, coniugando il verbo in maniera corretta, un "non voglio che tu mi uccida". Quindi usando comunque il verbo giusto, urlando, vai.
1: Ok, non voglio che tu mi uccida.
0: Provo a urlarlo un po' di più.
1: Non voglio che tu mi uccida.
0: Va bene, ci siamo. Allora direi che la prova è andata bene.
1: Ok.
0: Poi ci vediamo a Donna in sede per il contratto. Allora, per il contratto servono documento d'identità,
1: sì,
0: codice fiscale e laurea.
1: Laurea?
0: Sì.
1: No.
0: Non c'è?
1: Non sto laureando. No.
0: Ah, non ce l'hai?
1: No.
0: E non puoi fartela prestare da qualcuno?
1: Magari.
0: Va bene, no, anche tipo in una laurea, tipo, non so, in scimmie di rapologia.
1: No.
0: Un po' bene.
1: Va bene, ok.
0: Diploma superiori?
1: No, neanche.
0: Non ce l'abbiamo neanche quello?
1: No, la qualifica, cioè.
0: Minchia.
1: Va bene,
0: che cazzo facevi dalla sbarbata? Devi rubare gli autoradio dalle macchine, non so.
1: No, che.
0: Sì, era come fate tutti quanti. Come fate tutti quanti lì, no?
1: Va bene, non lo so, che
0: allora facciamo così, nel frattempo io provo comunque a passare la richiesta ad Argento lo stesso.
1: Ok.
0: Se non me la passa, io ti chiamo comunque nei prossimi giorni, se ho altre offerte in Puglia te lo dico.
1: Va bene, okay.
0: Va bene, grazie. Dai, Vito, grazie. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Vabbè ragazzi, per la prima volta sinceramente Vito è il primo pugliese che non mi sembra un pelandrone di merda. Quindi vediamo un po' se va bene, altrimenti lo richiamiamo. Che cazzo dobbiamo fare qua? Cerchiamo di dargli un lavoro a sto cazzo di Vito qua. Se qualcuno c'ha un lavoro da offrire a Vito, si faccia avanti, mandi una mail alla radio, vediamo di trovare un lavoro a Vito, dai. Un abbraccio, mi raccomando, senza che facciamo il pelandrone di merda, eh. Ciao bastardi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero.
3: Ma
2: a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: denti.
1: Un saluto funebre dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sugli scappuntamenti di questo meraviglioso e afoso pomeriggio di prima estate.
2: Traffico e funerali.
1: Traffico completamente bloccato sulla A59 fra Cascina Moccola e lo svincolo per Tre Cappelle, dove un furgoncino che trasportava i pagliacciosi abiti indossati dalla Premier Meloni ai summit internazionali ha invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi contro l'auto guidata da un monco non vedente che poi è risultato essere il parrucchiere della Schlein. Soltanto due morti, ma che morti! E noi li festeggiamo con una bella canzoncina dai Toni Leggeri.
2: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: radio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore artistico, ma che paghi tu. Abbiamo un velocissimo aggiornamento, un nuovo inviato sulle strade italiane. Ci colleghiamo con Goffredo Portalagonna per un rapido aggiornamento sulla situazione delle principali arterie italiane.
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Lacerato, spanato sotto un salice piangente, fustigato, cane. Che cazzo di caldo c'è, cane, mi sto scuoiando, porco. Come un bastardo animale, cane. Si incolla, bastardo, oggi. Danza dell'acqua, cane, un po' di fresco.
1: La conta delle sacche.
0: Grazie Goffredo e benvenuto nella grande famiglia delle persone mantenute dallo Stato. Abbiamo una bellissima canzone, adesso torniamo a ballare. Lui è Luciano Segatopi con Inchiodando si impara.

Altri aggiornamenti stupendi dal traffico, un'ultima ora ci giunge dalla statale dei Foruncoli tra Gallina Vanitosa e Borgo San Coglione, dove il caldo ci regala gli 85 morti che stavamo tanto aspettando. Questo dopo che un camionista di una manciata di quintali ha perso i sensi mentre viaggiava a 280 km orari sulla corsia di emergenza, dove c'era un poco d'ombra, uscendo di strada e andando a falciare decine e decine di belle contadinotte in grembiule che lavoravano i campi a 90 con le tette a penzoloni. E con il conforto di questa bella notizia nel petto, torniamo in pista con una canzone estiva e molto rinfrescante. Povero me.

0: Siamo quasi giunti al termine di questo appuntamento, ma mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Longobardo, claustrofobico il culo di isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la mancati Gucci, mancati, a te metti in vetrina dei borsette da 4.000 euro, ma impiccate porco, ma impiccate al manco cavi i prezzi, che ha baena piena di merda da tomare. Quindi è normale che la gente sciopa, che sia buon moltiplicare pane e pesci, non è un cazzo di nessuno. E l'unico coglion che gli era buon di farlo, per tre cazzi di ciodi, le ciapà e gli ha aperto la grotta, poi le ha anche scappà. E chi cazzo ha più rivisto? Sto cazzo, ne ho più visto nessuno, né chi che crede in lui, né tantomeno chi che non che crede. Perché da allora il pianeta le sempre sta infestato da tutti i tipi di guerre, da tutti i tipi di malattie, carestie e porche varie.
3: Radio 105,

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Ancora
5: Lisen, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
5: Perché Linsen?
3: Oh, Linsen.
5: Lindsay, come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: Ma
4: sei.
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste Halls Mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dici?
4: Che dici? No.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Libertiamoci Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
5: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
7: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi
8: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
5: Rover
3: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vauxhall. Ma dillo così,
5: Borg,
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Mo Lo Provo. Sì, qui sul mio TikTok. Si avvicina il Natale e questo sui social network si capisce perché i buchi del culo con la maschera di Scream di Halloween sono stati sostituiti dai buchi del culo vestiti da Babbo Natale. Quanta fighi che c'è sui social. Ma noi oggi pensiamo solo al compleanno di Gesù, dai! Eh sì ragazzi, perché oggi a Mo Lo Provo vediamo insieme questo incredibile presepe elettronico che ho fatto arrivare qua dalla Svizzera, che sono qui i maghi del presepe. Infatti sulla scatola sta scritto Canton Ticina, e Canton è quello svizzero, no? Canton Ticina è quello, è Cino, mi sembrava a me. Si vede che ha sbagliato a scrivere, un errore di stampa, dai proviamolo! Eccolo qua, molto grande, questo presepe elettronico che fa tutto lui, su 4 metri per 6. Ho dovuto mandare via i bambini dalla camera da letto, dormiranno in salotto fino alla Befana che togliamo sto catafranco. Comunque ragazzi, molto bello, eh? Vediamo come funziona, dai! Allora, in pratica, il presepe è già tutto montato e c'è questa tastiera elettronica dove puoi pilotare, diciamo, tutti i personaggi, no? Ad esempio, ci sono tutti gli animaletti. Allora, cominciamo, sentiamo la mucca. E fa mu, hai visto? È facile. Mo la pecora. Fa mu anche la pecora. E forse un gondato sotto un vilo attaccato a mano. Sentiamo il cane. E mu anche il cane fa, scusa. E come fa mu? Sentiamo le galline. E come mu? Tutto mu fa. La stella cometa. Ma mu anche la stella cometa fa. Che delusione, che pochezza. Bene ragazzi, diciamo che il parco suoni della fattoria di questo presepe elettronico può essere migliorato, gli diamo un 6 al 7. Vediamo invece tutto quello che riguarda le canzoni di Natale, perché qui dentro troviamo tante colonne sonore di Natale adatte proprio a inserirti lo spirito natalizio dentro. Sentiamo questo, vai! No, è che è una versione death metal. Proviamo questo. Oh, come si spegne? Beh, che casino.
2: Allora, che caso è? Woodstock! Basta!
1: Chiedo scusa, mi dispiace, pensavo che uscivi Jingle Bell con il campanello. Invece mi sono trovato Ozzy Osbourne che strappa la testa di pipistrelli. Chiedo scusa, abbasso. Che delusione, che aggressività, che ansia. Bene ragazzi, allora esploriamo un po' meglio di tutte le varie parti del presepe. Il centro lo sappiamo, la grotta del bambinello. Vediamo dunque, quando attivi la grotta del bambinello, cosa succede. Ma cazzo, è un treno a vapore.
3: Oh, il treno che esce dalla grotta. Hai vestito il bambino. No, che brutti ce ne dovrò viare.
1: Ma stavi il treno in Palestina, nell'anno zero? Mi sembra che si sono presi un po' troppe libertà questi creativi svizzeri, eh? E si sa che però da loro i treni funzionano, li mettono un po' da tutte le parti. Però sto fatto della locomotiva che si porta via la culo del bambino, a me un po' danza me l'ha messa. Che delusione. Bene ragazzi, tra tutte le varie automazioni che secondo me sono migliorabili, c'è anche ovviamente il ruscellet che scende giù a valle dalla montagna, molto bello. Con questo buzzante si aziona e esce praticamente il getto d'acqua, vediamo. Non è proprio immediato, ma un rumore anche un po' inquietante. Ma che cazzo è il Nespresso?
3: Ma l'acqua marrone. Ma sta facendo un mocacino. Che cazzo so, George Clooney. Assaggiamo?
1: Beh, non è male, quasi con un goccio di latte. Almeno mi riprendo un po', dai. Bene ragazzi, adesso esploriamo ancora l'interno della grotta dove nasce il bambinello. Ci sono il bue e l'asinello che fanno l'alito caldo e scaldano il bambinello. Vediamo con questo tasto.
3: Oh, le fiamme! E che il bue accende i sigari? Mi viene San Giuseppe Bones tutto in fiamme. Ma gli ha preso fuochi i capelli a San Giuseppe, che brutto.
1: Ma chi gli viene in mente di fare l'asinello sputafuoco? E che ci deve accendere gli Havana?
3: Ma che delusione.
1: Allora ragazzi, complessivamente diciamo che questo presepe nel dettaglio non mi ha convinto tanto, diciamo, è un po' troppo pulp. Però l'ultima funzione da provare insieme è questo pulsante che fa, diciamo, muovere tutti i personaggi contemporaneamente come un galeidoscopio. Dai, proviamolo, vai!
4: Open Gangnam Style! Gangasta. I prestiti che va al Gangasta. Fammi capire un attimo. C'ho un sospetto su questo canton di Gina. Fammi sentire un attimo la voce dei Re Maggi.
5: Ciao.
4: Lo sapevo che c'era lo zambino cinese dietro, bastardo.
5: Ciao.
4: Ciao Melchiorre.
5: Ciao.
4: Ciao, e vaffanculo, te la stella comet, vai.
5: Baci tu. Ciao.
4: Bastardo balord. Lo sapevo che dovevo fare l'albero io. So pure ateo.

0: lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il 4 luglio, forse non ve ne siete accorti, ma è scaduto il taglio temporaneo delle accise sui carburanti il 4 luglio. Quindi dal 4 luglio si torna a pagare i carburanti a prezzo pieno, con tutte quelle tasse, tassette e tassettine che tanto amiamo e che portano il prezzo della benzina da 90 centesimi a 2 euro. Questo perché, ovviamente, come sempre in Italia, ci si mette la pezza per tappare il buco alla bella e meglio, poi quando la pezza si stacca si ritorna ad annegare nelle feci, perché non si fanno riforme strutturali e quindi si continua a lavorare con lo scotch e con lo sputo. Ma voglio sentire voi sulla fine del taglio delle accise e lo schizzamento in alto del prezzo dei carburanti. Apriamo le linee, dai. Facciamo un salto dal Grande Lota, da Napoli, al volo, dai. Fine del taglio delle accise, cosa ne pensi? Vai.
4: Questo.
3: Non ho capito.
4: Questo, non me lo passo manco poco, c'è Crucia.
3: Non ce l'hai la macchina tu?
4: Pago con mezzo, col mezzo elettrico, Crucia, col motorino.
3: Col motorino elettrico vai tu, ma che sei un rider di globo.
4: Perché il rider si pedala, quando rider, Crucia. Quindi... Comunque, dove sta lo scapocchiato? Chi era amico dello scapocchiato, ma lo scapocchiato come si è comportato male,
3: come
4: mi ha denunciato, solo per aver espresso la mia posizione filo palestinese, quindi...
3: Perché sei un terrorista, perché sei un terrorista, Canelota, sei un terrorista. Ma tanto non hai un cazzo da fare perché sei disoccupato.
4: Ciao.
3: Tu e tutta la tua famiglia, ciao Grande Lota, ciao. Andiamo da Pazzo col Botto, vai Pazzo col Botto. Fine del taglio delle accise. Cosa ha detto?
5: Deve pisciare
3: e faccia le sue menzioni.
5: Ma che cazzo? Devo pisciare, porca troia.
3: E pisci. Basta che non lo faccia al telefono.
5: Aspetta, se mi alzo.
3: Sì, vada a pisciare, sì.
5: Dai.
3: Ecco, svuoti la vescica, forza.
5: Un attimo.
3: Ha ultimato la sua menzione o no?
5: Senti.
3: Ecco, sento.
5: Ecco, ho lo sciacquone, molto stronzo.
3: Molto bravo, molto bravo.
5: Linea.
3: Sì, sì. Adesso può dirmi che cazzo ne pensa della fine del taglio degli accisi oppure no? Ecco, deve anche cacare o siamo a posto così?
5: Ho capito, ma non
3: bruciare, ma fanculo. Ma vada a fanculo, lei! Su, dai, vattene a fanculo, dai, piscione, dai, ciao. Schifo di incontinente. Un altro, andiamo da Maria Pia. Vai Maria Pia, taglio delle accise, cosa ne pensa?
6: Cosa vuole che ne pensi? Mi dispiace se aumenta il prezzo del carburante.
3: Perché?
6: Perché dobbiamo poi pagare di più.
3: Certo.
6: Per fare rifornimento.
3: Esattamente. Ma come mai il governo non ha previsto una misura strutturale? Ha dato solo una mancetta agli italiani,
6: Questo non lo so perché non seguo argomenti.
3: Non sa un cazzo lei.
6: No,
3: è così spallottata dagli eventi come una barchetta di carta in un torrente,
6: La saluto, buona giornata.
3: Come uno stronzo nelle maree, diciamo,
6: No.
3: Niente, questa è in balia dei flutti, come la nave di Ulisse. Vattene a fanculo, dai, un altro. Andiamo da Piero, il terrore dell'Ilva. Vai Piero, dici la tua sui carburanti. Vai.
7: Va bene così, perché l'Italia è un popolo di caproni.
3: L'Italia è un popolo di caproni, perché? Dica.
7: Sì.
3: Perché?
7: È perché stiamo bene qui in Italia. Tutti ci lamentiamo, però tutti siamo bene.
3: Chiagni e fotti è la politica.
7: Sì, diciamo qui a Taranto, piangi morti e futti vivi. Piangi morti. E fotti i vivi,
3: questa è la sua politica.
7: Qui in Italia, secondo me, i politici lo sanno.
3: Sì.
7: Agli italiani non devono mancare il campionato.
3: Però
7: la Coppa Campioni e i gratta e vinci. Quelli servono agli italiani.
3: E quelli, tutto il resto chi se ne fotte?
7: No, ci se ne fotte, tutti parliamo, però tutti consumiamo. Ora abbiamo mangiato il panino.
3: Sì.
7: E stavo vedendo su TikTok. In Spagna il carburante è 1,50, 1,40 il diesel.
3: Mentre da noi invece sopra i 2 euro invece.
7: Puttanate.
3: E quindi
7: solo i cazzi loro.
3: E quindi lasciamo che chi governa ce la metta nel culo. Che cazzo se ne frega?
7: Vabbè, se lei cosa pensa? Cosa dobbiamo fare?
3: Io pago le tasse in Svizzera, puoi immaginare a me che cazzo me ne frega? Io ho un patrimonio milionario.
7: E quindi qual è il rimedio?
3: Non c'è il rimedio, deve solo perire e levarsi dai coglioni. Basta. Possibilmente giovane, così non pesa nemmeno sull'INPS. Questo è quello che deve fare. Si spenga e lasci il posto a nuove generazioni.
7: E quindi cosa dobbiamo fare?
3: Se ne deve andare a fanculo! Vattene a fanculo! Ciao! E chiudiamo questa meravigliosa puntata con il parere più atteso, quello del grande amico mio Mono Van Gogh, orecchie dispari direttamente da Grey School. Caro orsacchiottone puffoso, buongiorno!
8: Porco!
0: a Vicenza infame sei scappato come un coniglio, merda.
3: Ho altro da fare, ho altro da fare.
0: Merda, sei un buffone, sei un pagliaccio.
3: Ho altro da fare.
0: Sei scappato e allora non vieni a roba mia, coglioni, per te.
3: Sono una persona importante, sono una persona importante, non posso fermarmi con la plebaglia,
0: Ma cosa cazzo vuoi essere importante? Io che cazzo vieni a rompermi i coglioni?
3: Sono un VIP.
0: Ogni lunedì, maledetta
3: Ascolta, io sono...
0: Maledetta merda! No, no, tu non devi nulla. Tu devi farti vedere di persona e affrontarmi di persona.
3: Ti ho visto con l'orecchio mutilato. Ti ho visto con l'orecchio mutilato. Caro Van Gogh, ti ho visto, caro Van Gogh, con l'orecchio mutilato, eh?
0: Vedi che infame che sei, vedi?
3: Cos'è?
0: Vedi?
3: Van Gogh?
0: Sono quelli, hai capito? Che vanno a fare body shaming, hai capito? E dopo sono non si può. Eccoli là, che poi appena vedono un difetto cominciano a fare i body shaming.
3: Essere Van Gogh non è un difetto. Grande pittore, grande pittore.
0: Vieni a chiamarmi ogni lunedì per telefono.
3: Sei un passaggio a livello che si chiude. Dai, dai, tu sei un tenero orsacchiottone, quello devi fare, carotina.
0: Eccolo là.
3: Cosa?
0: Ma tu, ascoltami, ma il cane. Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita, Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita?
3: Sei invidioso del mio successo?
0: Assolutamente.
3: Perché tu...
0: Sei proprio invidioso, guarda, l'invidia, guarda.
3: Hai anche gli organi dispari adesso. Sei anche dispari adesso. Sei dispari.
0: Ma quali?
3: Ma vai, ma che ti picchi nei bar, ti picchi nei bar, ti picchi nei bar, ti picchi nei bar, ti picchi nei bar. Ti picchi! Rissoso, violento! Dai, dai, vai a farti fare le seghe dalle cinesi, non ti fai trovare al telefono, dai.
0: Eccolo. Non devi scappare! Devi avere il coraggio di affrontarmi, maledetta merda!
3: Il Gog!
0: Tira fuori quell'unico coglione che hai!
3: Mono!
0: Vieni ad affrontarmi, maledetta merda!
3: Sei l'unico orecchio!
0: Te lo giuro, ti farò patire le mille pene nell'inferno, maledetta merda!
3: Addirittura!
0: Ti farò, ti squarterò vivo, maledetta merda! Cane, userò la tua pelle come scuoia che sei stata al mare, maledetta merda! Devi morire male, devi! Devi morire!
3: Anche al mare si permette di andare, anche al mare, invece di stare a lavorare e produrre, se ne va anche al mare in vacanza, non si sa bene da che cosa, visto che è sempre a casa per le sue risse e per le sue intemperanze, ma meno male che a casa, così lo possiamo trovare ogni lunedì. Andatevene a fanculo, ciao ciao, buona settimana, ciao.
8: Radio 105.
9: Yeah. Yo.

0: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
1: Al grande bivio.
0: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
1: Al grande bivio.
0: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
0: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
2: Sottomasso.
0: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri.
3: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
4: Addirittura.
5: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
4: Salve. Come va? Tutto bene?
5: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
4: Sì, sono contentissima.
5: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
4: La madre, sì.
5: Che cos'è il cazzo?
4: Ma il cazzo è quello che si va a pisare, ecco Dio.
6: Brava mamma!
5: Chi ha scoperto l'America?
4: Ha scoperto l'America, mamma mia, adesso per non saperlo. Allo squaglio.
5: Jack.
6: Sì, mamma, brava!
5: Jack lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
7: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Chi è? Allora, poi, quanti peni ha Bob Dylan?
4: Quello è difficile.
5: Questo.
4: È un po' difficiletta questa cosa. Come si può sapere quanti ne ha?
5: Infatti,
4: potrebbe avere
5: l'anatomia
4: tante,
5: umana, questa sconosciuta, certo.
4: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso contare.
5: Facciamo un'altra domanda: qual è quell'animale che si cavalca?
4: Il coccodrillo si cavalca.
5: Perfetto, signora.
4: Il coccodrillo.
5: E adesso l'ultima domanda.
4: Sì.
5: Dio è?
4: Dio.
5: Dio.
4: Dio.
5: È? Brava, signora! Brava, signora, lei ha vinto il suo secondo figlio.
6: Mamma!
4: Sono contentissima!
6: Mamma!
4: Dimmi, amore!
6: Ce l'hai 1000 euro? Che devo comprare le caramelle!
4: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua.
5: Allora,
4: ho fatto anche i funghi con riso.
5: Perfetto! Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina.
4: Sì, anche quello.
5: Perfetto, signora, grazie.
6: Niente,
5: le ripasso base terra.
3: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo. Vada, signora.
4: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
6: Sì, tua dica.
4: Mamma, ti voglio bene da morire.
6: Grazie anch'io, mamma. Sì,
4: ciao,
6: dica.
4: Benissimo. Ciao, caro.
6: Ciao, mamma.
4: Ciao. Ciao tesoro, ciao.
3: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei. Mi fa una cortesia, signora, adesso io le chiamo il numero di un pusher, se può ordinare della bamba per suo figlio.
4: Va bene, anche quella, sì, dai.
3: Allora, chieda 1 chilo di bamba, colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
4: Non tagliata.
3: Quindi un chilo di bamba non tagliata, ok?
4: 1 chilo di bamba non tagliata.
3: Non tagliata, adesso le chiamiamo il pusher per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
4: Va bene.
8: Fattini, buongiorno, sono Katia.
4: Senta, mi servirebbe un chilo di bacio. Pronto? Mi sente?
8: Sì? Prego, mi dica.
4: Mi serve un chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
8: Un chilo di?
4: Bamba.
8: Non ho capito.
4: Un chilo di bamba lunga.
8: Cos'è lunga?
4: Tanto lunga. Parecchio lunga.
8: Ma che cosa?
4: Non tagliata, eh.
9: Pronto?
4: Pronto, mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto, quel che è.
9: Sbagliato numero qua.
4: Ma come ha sbagliato il numero?
9: Sì.
4: Ma non c'è la mamba.
9: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
4: Ah, non ce l'avete?
9: No.
4: Non possibile?
9: Sì.
4: Allora.
9: Saluto.
4: Saluti, arrivederci, scusi,
7: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, fine settimana incentrato sulla crisi internazionale fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Prima il presidente americano insulta il nostro presidente del Consiglio dicendo di averle concesso una foto perché gli faceva pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni, ovviamente di tutta la maggioranza, ma anche di parte dell'opposizione. Fatto sta che dopo sei mesi di furente leccaculismo da parte del nostro governo nei confronti di Donald Trump, adesso affiorano piccole crepe. Ma cosa sta succedendo? Voglio saperlo da voi. Donald Trump contro Giorgia Meloni. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Diavolina. Vai, Diavolina, dici la tua sullo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Vai. Che cazzo sei lì?
4: Paglia di merda con quei capelli.
3: Non ho capito un cazzo.
4: Ti sta bene? Paglia bastarda che c'ha sui capelli.
3: Con chi ce l'ha? Non ho capito, spieghi.
4: Con Trump, figlio della merda, è un pezzo di merda,
3: sì.
4: Non sa niente. Fa guerra su guerra con quella Meloni di merda che va al chilo con quel capezzo di bastardi che c'ha.
3: Come capezzo? Ma come fa lei a sapere che il presidente del Consiglio ha i capezzi di bastardi? Da cosa vince questo?
4: È il presidente dei 104.
3: È il presidente.
4: Non vale un cazzo.
3: Il presidente dei 104 non vale un cazzo. Chi? Cosa? Cosa sta dicendo? Sei sconclusionato,
4: Non valgono niente, non valgono un cazzo sti politici di merda, salsicce le faccio.
3: Sì,
4: la mia posizione politica.
3: Ecco, dica, qual è?
4: Una bomba nucleare! Tutti rasi al suolo e si rifà da zero tutto quanto.
3: Tutti chi?
4: Tutti.
3: Benissimo, a cominciare da lei. Non vedo l'ora di fare castelli di sabbia con le sue interiora. Dai, vattene a fa culo, dai, cretino, te la bomba nucleare. Tempo perso. Spostiamoci a Roma, dove c'è il Tucano, un flash, Trump contro Meloni, che ne pensi?
5: Pure la Meloni è un po' poraccia, yeah.
3: Poraccia la tua posizione.
5: Sì, che modo è? È proprio un bulletto, ragazzo, non lo picchiavano forte da piccolo, poi...
3: Dici che la sua è una reazione ad atti di bullismo subiti in infanzia?
5: Sì, Trump sì. Sì. Il padre credo proprio, si è viziato a morte.
3: Il padre che era uno del Ku Klux Klan, lo ricordiamo?
5: Ecco. Lo dipingeva di nero e gli menava.
3: E se vede che doveva menargli più forte, Tucano. Ciao, grazie, ciao, bello, ciao, un altro, ciao. E facciamo un salto dal Dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sullo scontro istituzionale fra Trump e Meloni? Dai.
6: No, ma sono due cazzoni. Quello là sono messi d'accordo, perché quello là sempre quello là per fare la fotografia. I like the photography, alright. Photography, capito? Oh, calmati, dove vai?
3: Sì.
6: Allora, capito? Lui per farsi vedere da fuscemo con Lucapil. Simpatico, mi sta diventando antipatico.
3: Ti sta diventando antipatico perché, scusa, non ho capito.
6: Ma perché allora ha queste manie di gogliardismo stupido.
3: Gogliardismo,
6: no?
3: Inventa pure le parole, cazzo te ne frega. Vai, sì, gogliardismo.
6: Ma tu mi hai preso per stupido?
3: Sì, no, ti ho preso proprio per coglione, però vai pure avanti.
6: Ah, no, tu sei un coglione, porca puttana. È quell'altro coglione che difende i cani, non c'è oggi.
3: Sì, poi te lo passo. Adesso è impegnato a pettinare un golden retriever, ma poi arriva.
6: Ma è solo quello che fa, pettinare i cani con le vicende.
3: Eccolo, guarda, sta arrivando.
7: È un poveretto, è un deficiente.
6: Sei
7: un terone, dai, su.
6: Solo i cani potete avere, perché non siete più abituati a parlare con le persone.
7: Ma
6: siete
7: stai
6: come
7: zitto, per
6: siete
7: favore,
6: bianchi,
7: sottosviluppato.
6: Siete bambini, porca puttana, fate schifo.
7: Ho sentito il primo intervento, ti sei inventato anche delle parole che non esistono, ignorante di merda, dai.
6: Quale parole, bastardo, quale parole?
7: Allora, senti, io ti sto per denunciare tre volte. A, perché sei terone. B, perché sei un ignorante di merda. E C, perché c'ho il fratello avvocato.
6: Allora, vieni qua che ho la carta igienica che mi manca. La D, mi pulisco il culo.
3: Sospendiamo questa bagarre squallida e torniamo sull'argomento Trump contro Meloni. Quindi, secondo te, c'ha ragione Giorgia Meloni?
6: Ha ragione, perché dai, ma secondo te, allora, ma chi è il Papa?
3: Però è dall'inizio mandato che Giorgia Meloni, come altri premier, gli leccano abbastanza il culo, o no?
6: Per quello ti stavo dicendo, questi momenti di goliardia stupidi lo portano poi a farsi odiare. Calmati dei messicani che ti mangiano i fagioli, capito?
3: No, questa dei messicani mi è sfuggita, in che senso?
6: I messicani fanno dalla mattina, sai che fanno dalla mattina?
3: Che fanno?
6: Mangiano fagioli e poi, andale! Sembra quella musica come i deficienti.
3: Sì.
6: Vanno sterminati i messicani tutti. Capito?
3: Ho capito. Quindi che gli diciamo ai messicani? Via, al volo!
6: Messicani, ferma quei fagioli calma, dove vai? Stanno morendo i bambini, cancretto, non se ne può più, le discariche abusive, via, au, au, raus.
3: Perfetto, perfetto, tutto un insieme di cose che non vogliono dire un cazzo come la tua vita. Ciao, dottor Botte.
6: Va bene, ciao.
3: Ciao, ciao. E prima di chiudere è doveroso interessarsi alle condizioni di salute dell'amico mio. Lo ricordo brevemente: 3 settimane fa, durante una rissa con un travestito in un bieco locale nella provincia di Rovigo, gli hanno strappato un orecchio a morsi. Quindi questa è la 3ª settimana che cerchiamo di recuperare notizie fresche su di lui direttamente da lui. Proviamo a chiamarlo.
8: Pronto?
3: Amico mio Mono, un grande abbraccio!
8: Ma vaffanculo, cane, sono tornato.
3: Come stai, Mono? Ci senti?
8: Cazzo te ne frega a te delle mie condizioni di salute, a te non te ne frega un cazzo. Scusa. Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
3: No, scusa, scusa, amico mio, adesso. Hai... adesso, allora, adesso, dolce metà della mela, piccola pesca senza nocciolo.
8: Ecco,
3: allora,
8: ecco che
3: no, io sono preoccupato perché ho saputo che ti hanno sbranato un orecchio, cioè che tu abitualmente fai risse con transessuali che ti hanno sbranato un orecchio.
8: Ma tu come fai a sapere tutte queste cose di me? Ma te chi viene a raccontarti le cose?
3: Scusa,
8: mie?
3: Era sul giornale di Padova.
8: Ma te che cazzo da Milano?
3: Io so
8: che
3: tutto.
8: Viene a raccontarti?
3: So tutto.
8: Ma tu come
3: so
8: cazzo
3: tutto.
8: Fai?
3: Io sono il re della notizia, sono l'imperatore dell'informazione, io so tutto di tutti.
8: Ma tu no, sai, tu l'unica cosa che sai è puzza.
3: Infatti
8: tu
3: lo so.
8: L'unica cosa che sai è puzza.
3: Infatti
8: tu non
3: lo so.
8: Niente.
3: Infatti lo so, infatti lo so, infatti so che ti hanno mozzato un orecchio, adesso ci senti in mono come una cuffia rotta.
8: Perché io, a differenza tua, le donne che non le maltratto come fai tu.
3: Ma gli uomini sì, a
8: io
3: quanto pare.
8: Sei una persona spregevole che non sei altro. Io le difendo,
3: tu
8: hai capito?
3: Picchi i ricchioni. Sei omofobo?
8: No, non era un ricchione, era un uomo.
3: Era un uomo vestito da donna.
8: Ma che è sempre uomo, Non è che se mi metto la donna divento donna.
3: Un uomo vestito
8: non
3: da donna?
8: Se mi metto un costume di carnevale divento un delfino, se mi vesto da pesce.
3: E che cosa c'è? Il delfino
8: uomo,
3: non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce. Il delfino non è un pesce.
8: Delfino non è un pesce. Ogni lunedì, merda, cane.
3: Hai sbagliato.
8: Vedi, tu mi chiami cane, per insultarmi.
3: No.
8: Ma voglio ascoltare quello che ha da dire. Non mi mandi mai in onda.
3: Guarda,
8: quando ti rispondo seriamente, bastardo.
3: Guarda,
8: cane.
3: Guarda che ti cade il pezzo di culo che ti hanno attaccato.
8: No,
3: in
8: sì, ma no, porco.
3: Ecco.
8: Mi macellerò io vivo, altro che pezzo di vecchio, bastardo, ti farò pezzi, maledetta merda, cane, ti farò fare la fine che poteva fare le sue vittime, Jeff the Killer, maledetta merda, ti farò pezzi e finirai, ti farò brodo con la tua carne, maledetta merda, e le darò da mangiare tutti i tuoi parenti, maledetta merda, morirai tra mille pene nell'inferno,
3: addirittura. Allora, per essere uno che ci sente a metà, ha tirato fuori la voce intera, quindi sono molto contento perché invece di avere mezza carotina abbiamo una carotina intera e possiamo continuare a chiamarlo e a sincerarci delle sue condizioni di salute anche in futuro. Andatevene a fanculo, buona settimana, questa è una notizia stupenda, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre confessioni. Quindi sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Pronto?
3: Ciao, buonasera.
2: Buonasera, come sta? Com'è lì il tempo? Racconti un po'.
3: Il tempo è tutto buono, c'è il sole, fa e cioè la mattina fa un pochettino freddo.
2: Beh.
3: Però dopo fa caldo.
2: Ma senti un attimo, perché così per curiosità, per curiosità, che non ci siamo mai visti, ma è un po' come sei, con i capelli lunghi, corti?
3: No, corti.
2: Castani, grigi?
3: Castani,
2: che colore
3: castani
2: hai?
3: Castani perché me li tingo, se no sono tutti bianchi.
2: Certo, per forza, sì, è normale. Ma quanto sei alta?
3: Adesso sono 1,54-1,55 m.
2: Ah beh, è il giusto per una...
3: Prima era 1,65-1,66 m.
2: Cioè ci sei abbassata.
3: Però,
2: di 10 centimetri?
3: Sì, a passare degli anni, sì.
2: Beh sì, con la forza della gravità.
3: Certo.
2: Permanente,
3: certo.
2: Così sempre. Sì. Ah ok, vabbè, niente, era così pura curiosità.
3: Certo.
2: Sì,
3: adesso,
2: sì.
3: Oggi dove sei?
2: Oggi sono a Torino. Ma sto per partire per Dublino.
3: Ah!
2: Sì, per Dublino, e dove c'è questa parente della regina Elisabetta. Sì, che si chiama Lady Oscar, e volevo con te provare questa preghiera che faremo.
3: Ah!
2: Vuoi farla con me?
3: Certo.
2: Ok, allora fa così, fa.
3: Grande festa alla corte di Francia.
2: C'è nel regno una bimba in più.
3: Biondi capelli e rosa di guance.
2: Oscar ti chiamerai tu.
3: Il buon padre volevo maschietto. Ahimè, sei nata tu.
2: Nella culla ti ha messo un fioretto.
3: Lady del fiocco blu. Oh, Lady Oscar.
2: Tutti fanno festa
3: quando passi tu.
2: Oh, Lady Oscar,
3: come un moschettiere
2: batterti sei tu. Oh, Lady Oscar,
3: sei dame alla corte.
2: Ti invidiano perché Oh, Lady Oscar,
3: anche nel duello che eleganza c'è.

0: sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
1: Vai, raccontami che sono curioso.
0: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. E mi pensavo che eri tu.
1: E invece non era. Cos'erano quelli
0: invece,
1: che.
0: E invece non era. Non era. Era. Diceva che era uno dell'Enel. Allora io ho subito chiuso. Ha detto no, ha detto non mi interessa. Prendi questo qua e mi richiama di nuovo.
1: Sì. Sempre col numero che non si vedeva.
0: Sì, con numero privato.
1: Ma sono quelle le compagnie, sono le compagnie quelle.
0: Allora, mi richiama dopo due giorni. Sempre mi pensavo che eri tu.
1: Sì.
0: Mi prende e mi fa Marzia. Sono il dottore Inglin.
1: Ma non può essere.
0: Pronto?
2: Marzia, sono il dottor Liutek.
0: Mi dice delle parolacce.
1: Sarà qualche. Una, le avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
0: Allora io lo faccio parlare. E gli dico. Allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'ho. Allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo.

0: sono il dottor Liutek.
1: Adesso vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
0: Ah, sì.
1: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
2: Sì.
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is a zoo. This is a zoo.
6: Perlizia.
7: Vai, dai!
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
9: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
8: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
9: Cioè?
8: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
9: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
8: So che deve succedere qualche cosa, però.
9: Anche lo zoo?
8: Ma dicono, ma dove?
9: E dimmi cosa?
8: Che devono cambiare, però.
9: Cioè?
8: Che ne so, adesso vai alla profondità.
9: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
8: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
9: A chi?
8: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
9: c'è la certezza.
8: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
9: guardala, andate
8: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
9: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
8: Vogliono levare un po' di cose,
9: un po' di persone,
8: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto ieri, ne ho visto qua,
9: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
8: Direttore di Rete 4.
10: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
8: Però là, sempre questo mio fa.
11: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
8: Perché sta in Mediaset. Però dicono, là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
3: Lo Zoo di 105.
12: Ehi tu, lo sapevi che noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati i numeri uno dei numeri uno, i leader dei leader, siamo i migliori di mille milioni di miliardi di miliardi, siamo sulla bocca di tutti e in tutte le classifiche di classifiche che mai ci si possa aspettare! E ai nostri competitors che continuano ad accusarci di violazioni di copyright e truffa, noi che siamo dei signori rispondiamo semplicemente: specchio riflesso buttati nel cesso! Long Broad TV, specialisti nel...

0: Tenetevi forte, perché in questa settimana, in procinto del nuovo anno, e si sa che ogni nuovo anno arriva un anno nuovo, abbiamo una carrellata di nuovissime funzioni e programmazioni che vi faranno perdere la testa. Andiamo subito a vedere.
1: Christmas Mode!
0: Sì, ormai ci siamo, e il Natale è alle porte. Ma invece dei soliti film come Una poltrona per due, Babbo bastardo, Miracolo sulla 34esima strada e Mamma ho perso l'aereo, noi della Long Broad ci siamo inventati una funzione che vi permetterà di respirare l'atmosfera natalizia in qualsiasi film, come
2: Truman Show Christmas Mode.
3: Ehi, buongiorno!
4: Jingle bells, jingle bells.
3: Oh, e casomai non vi rivedessi?
4: Jingle.
3: Buon pomeriggio.
4: Jingle.
3: Buonasera.
4: Jingle.
3: E buonanotte.
4: Jingle all the way.
1: Reality funzionali!
0: Da quando sono nati i reality come MasterChef, si è notato che molte persone sul pianeta hanno intrapreso

0: la strada del lavoro culinario. Quindi, noi abbiamo pensato di realizzare dei reality che invogliano le persone a intraprendere il lavoro che vedono. Programmi come Quattro Spurghi, L'Isola dei Precari, X Masturbatori di Tori e il nostro fiore all'occhiello.
1: Master Cassamortaro.
2: Allora, adesso ognuno di voi c'ha una cassa e un morto. Dovete agghindare il morto e poi chiudere la cassa. Il più veloce di voi passerà finalmente alla finale di Master Cassamortaro. Avete capito?
3: Chef, scusi una domanda. Io l'ho truccato il morto, ecco, volevo chiederle un parere.
2: Ma che ci hai messo, i glitter? Ma non lo vedi che è un maschio? E quel sorriso non è naturale, guarda che i parenti se ne accorgono.
3: Un'altra domanda, scusi chef. Sul vestito c'è una pieghetta, posso usare il ferro direttamente sul morto?
2: Mancano 4 minuti!
4: Sitcom Mode!
0: Ci siamo resi conto che il cinema italiano è troppo drammatico, troppo pesante, e spesso, dopo che abbiamo visto un film, invece di essere di buon umore, siamo intristiti e imbruttiti dalla vita. Quindi abbiamo deciso di realizzare una funzione che rende le cose più leggere, tramuta un film drammatico in una sitcom in puro stile americano, come
1: L'ultimo bacio, Sitcom Mode.
5: Che è successo?
6: Oh, bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché?
5: Calmati!
6: Che cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato?
5: Ma lo sai!
6: Cioè?
5: Sono stato con Adriano!
6: Con Adriano?
5: Con Adriano, con Adriano, te lo giuro!
6: Bugiardo schifoso, mi fai schifo!
5: Chi cazzo è, Francesca?
6: Basta!
5: Chi è questo?
6: Basta!
5: Basta!
6: Basta!
0: Questo e molto altro lo trovi solo su Long Brod TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: bellissime. La la la na na na.
1: Ciao, cose verissime. Eccoci oggi per un nuovo super contenuto per la mia fan base. Una sola cosa devo puntualizzare, che da quando ho inserito la versione abbonamento per accedere a contenuti esclusivi per gli abbonati, nonostante refresci la pagina circa 4.000 volte al giorno, nessuno ha aderito, a parte un certo Pisciotta Gaetano, il quale mi chiede con una certa e fastidiosa insistenza la foto dei miei piedi. Detto questo, vi invito ad abbonarvi per avere contenuti fatti apposta e riservati. E comunque, caro Pisciotta Gaetano, io sono contento del tuo supporto, ma credo di dover declinare l'offerta di 50 euro per fornirti un video privato nel quale mi chiedi di brandire una banana con entrambi i piedi nudi. Ma c'è qualcosa che non torna. Come mai la mia carissima e fastidiosissima assistente oggi non mi scassa il cazzo con i suoi mugugni e commenti fastidiosi?
2: Scusa, ma se non commento mi cerchi tu? Una volta che decido di non romperti le scatole, ti metti tu a istigarmi.
1: No, no, per l'amore del cielo, anzi, grazie di non rompermi il cazzo con i tuoi commenti assolutamente non richiesti.
2: Dai, vai avanti.
1: Ehi, calma, calma, quattr'occhi spara pennocchi.
2: Pennocchi? Ma che cavolo sono i pennocchi? Si dice pidocchi, che comunque rimane una battuta da terza elementare.
1: I pennocchi sono quegli insetti che si cibano della tua cute. Tu non sai un cazzo!
2: Si chiamano pidocchi e sono dei parassiti.
1: Proprio come te! Tu sei una parassita del cazzo che si ciba della mia notorietà. Adesso calma i toni e fammi continuare.
2: Senti, bello, sei tu che mi hai istigata mentre parlavi del tuo fan che vuole vederti con i piedi nudi mentre masturbi una banana. Quindi sei tu che devi smettere di rompermi le scatole.
1: Lasciami stare il Pisciotta Gaetano, che non c'entra nulla nella discussione, per cortesia.
2: Perché? Che ti frega, è certamente un depravato. Meglio perderlo che trovarlo.
1: Uè, non ti azzardare, non mi toccare il mio Pisciotta. Scusala, Pisciottanino mio.
2: Senti, qualcosa non mi torna. Pisciottanino mi sembra un tantino confidenziale per uno che ti ha molestato per delle foto fetish. E poi, adesso che lo noto, indossi vestiti nuovi e firmati. E al polso hai un Fumagazzi nuovo di pacca. Ah, e anche un paio di Nike da 300 euro. Senti, ma per caso, sei certo che hai rifiutato le richieste di questo tizio maniaco?
1: Tizio maniaco? No, ma tizio maniaco! Ma come ti permetti di insultare il mio fan numero uno? E poi, che male c'è ad accontentare un fan nelle sue piccole e piccolissime richieste, scusa? Cosa fai con il telefono mentre ti parlo, maleducata?
2: Sto accedendo al profilo con le credenziali admin, voglio controllare le chat private.
1: No, no, no, no, non ti azzardare!
2: Sì, sì, io mi azzardo.
1: No, no, ho detto no!
2: Oddio, che schifo!
1: Ti avevo detto di non guardare, brutta schifosa curiosona di merda! Quella roba è privata, hai capito?
2: Ma ci sei tu nudo con un'ortaggio nel sedere!
1: No, sarà roba fatta con la I. Io non ne so niente.
2: Ma ci sei tu in un video che ti scrivi Pisciottanino sulla pancia mentre ti siedi su una bottiglia di birra senza mutande!
1: Ma non è gay, è roba artistica!
2: Cristo santo, ma ci sei tu che succhietti un paio di scarpe da muratore!
3: Sono di Gaetano! Me le spedite! Mi ha pagato!
2: Ma Cristo santo, ma ti sei venduto come una sporcacciona di OnlyFans! Fai schifo, che vomito, che vergogna! Ma quanto ti sei fatto pagare per questa foto nudo sul triciclo con in bocca al ciuccio?
1: 1.000 euro.
2: Ma scusa, quanto hai guadagnato con questa cosa di Pisciotta Gaetano?
1: Al cambio, considerati benefit, le chiusure estive, poi facendo un calcolo, l'IRPEF, IMU, ICI, TARI, TASI, IRAP, e poi c'è l'EMPAS, e alla fine mi restano un deca. Pulito questo mese,
2: Cosa? 10.000 euro? In un mese? Per 4 foto e un video?
1: Sì. Uè, ma dove cazzo vai, deficiente?
2: Vado a cancellare la mia iscrizione all'università e a prenotare una pedicure!
1: Ok, tanto oggi non avevo nemmeno voglia. Devo andarmi a fare l'epilazione laser al taglio del culo, che ho da fare uno scatto con un modellino del Titanic che mi affonda nell'ano. Tano è proprio creativo, cazzo.
0: Le cose verissime.
4: Radio 105. Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
2: Vai,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato
2: luna.
3: In piazza e ne è andato per terra. Che
2: ah,
3: cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, eh.
2: Mm-hmm.
3: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso?
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo,
3: l'ho lanciato io a lui.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Siamo arrivati! Sì! Durante una meravigliosa serata tra amici a minare bitcoin, scambiarci le mutande e pippare, nasce il nuovissimo e innovativissimo App Store...
4: Up and Up!

0: troverai un'infinità di applicazioni per computer, smartphone e tablet che non potrebbero neanche essere pubblicate sui normali app store. Come ad esempio il primo e unico servizio a domicilio per fare la cacca, ovunque sei, in totale relax. Grazie alla nuovissima applicazione Just Shit! Quante volte ti è capitato di essere fuori casa, in un ristorante, in discoteca, in un pub o in una qualsiasi situazione scomoda dove puntualmente e inaspettatamente arrivano loro?
1: I sudori freddi.
0: Quel gamberetto non è passato dal via. Hai bevuto una birra gelata troppo velocemente. Il pippotto che ti sei fatto era tagliato con del lassativo. Sono tanti i motivi che ti portano inesorabilmente alla cacca col fischio. Sudi freddo. Corri in bagno ovunque sei. Apri quella porta. Ti chiudi dentro. Fai a malapena in tempo a sederti sulla tazza sporca e...
2: Fatto!
0: E quando esci ci sono due fighe che ti guardano disgustate. Che puzza.
2: È stato quello prima di me.
0: Ma da oggi c'è... Just Shit! Niente più figure di merda, niente più problemi. Sì, perché con Just Shit ti basterà aprire l'app alla prima goccia di sudore e potrai prenotare il camper più vicino a te.
2: Aspetta, fammi aprire l'app. Just Shit, Just Shit. Prenota, prenota. Veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. Ok, prenotato.
3: Tutto a posto? Sei un po' bianchiccio, stai sudando.
2: No, tutto bene, tutto bene. È che sto aspettando un amico che arriva fra 2 minuti qua fuori, un attimo.
0: Arriverà un comodissimo camper con più postazioni super igienizzate per poter cagare in totale serenità e fottendotene che ti senta qualcuno o della puzza di merda che lasci.
2: Che roba, sì, così. Sì, grande Just Shit. Sì.
0: E per le situazioni più difficili ti basterà un piccolo extra e il nostro addetto ti terrà la mano rassicurandoti e incitandoti a spingere.
4: Vai, vai, spingi e respira. Spingi e respira, di più, di più. Dai, dai, dai. Respira, respira, respira, respira.
5: Salvietta umida?
2: Ah, grazie. Quanto ti devo?
5: Dammi un 10, dai.
0: Cosa aspetti? Scarica subito Just Shit e non farai più figure di merda. In tutti i sensi! Just Shit è un'applicazione...
6: Up and Up! E up and...

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: La casalingua, un'inquieta massaia della Brianza, fa i conti con la sua lingua insaziabile. Azione, si chiava.
3: Pronto, salve, gentilissimo, sto parlando col mobilificio?
4: Sì,
3: salve, sono Remo Giramella dalla Cappella, sono un regista. La chiamavo per sapere se c'era un responsabile o un direttore, ma se magari lei, mi perdoni. Trovando un accordo economico, magari faccio delle riprese direttamente.
4: Guardi, noi abbiamo un open space, per cui non abbiamo dei locali.
3: Mi perdoni un secondo, perché sono su set che sto girando. Se mi aspetta un secondo, do uno stop.
5: Non mi sbarrare adesso. Tienilo qui, coglione. Okay. Fammi un favore, mi chiami la Fluffer che gli tiene il cazzo duro prima che così mi tengo la sbarrata per il primo piano. Grazie.
3: Sì, pronto. Allora, le stavo dicendo, la pellicola si chiama Le Casalingue perché noi siamo una produzione hard per il mercato americano. Quindi sostanzialmente sono degli stretti, perché tenga conto che fra una pecorina, un pompino, cioè son piccole. Non è che ho un campo largo nella ripresa. Quindi a me prettamente quello che mi interessava era la cucina per fare un anal e un letto per fare, diciamo, una semi-orgia con quattro ragazzi nigeriani. Scusi, non la sento perché sono sul set.
4: No.
5: Un attimo, ragazzi, ti ho detto stop, la Fluffer sta esagerando, eh. Fammi un favore, adesso cadaglielo nel culo e dagli azione. Azione.
3: Allora, le stavo dicendo.
4: No, le sto ripetendo per la quarta volta. No, non mi interessa, la ringrazio.
3: Ah, scusi, non avevo colto perché sa, qua c'è un macello che stanno girando.
4: Sì, sì.
3: Va bene, okay. Mi dispiace allora. Okay. La saluto, arrivederci, buon lavoro.
5: Ragazzi, dai, forza, su, dai un po' di ritmo nel culo, dai. Che devo cercare la location, cazzo.
6: Pronto? Buongiorno.
3: Pronto, salve, ho chiamato il mobilificio?
6: Sì.
3: Avete anche un'esposizione, mi perdoni se sono così diretto. Con vari ambienti, cucine, camere da letto. Sì. Senta, gentilmente, la chiamavo, io sono Remo Giramella, che fa la Cappella, sono un regista. Sto cercando un accordo con un mobilificio che abbia un'esposizione montata, con appunto dei, chiamiamoli set, per una ripresa in un giorno di chiusura concordato, pagando ovviamente, per girare alcune scene di una pellicola che stiamo girando per il mercato americano. Volendo posso parlare con qualcuno di voi?
6: Guardi, provo lunedì perché è via 3 giorni.
3: Senta, giusto per farle così una domanda tecnica. Voi avete a disposizione stanze come camera da letto, cucine?
6: Sì, abbiamo un po' di tutto.
3: Scusi un attimo perché sono sul set che sto girando, gli attori che stanno girando. Sai quando sono?
5: Stop. Allora fammi una gentilezza. Adesso tienilo teso con un bel bocchino. Me lo tieni bello duro. Poi quando lei si gira pecorina gli fai culo e figa, ma glielo fai in rapida sequenza, ok?
7: Oh yeah, okay.
5: Azione, fammi uno stretto sulle palle.
3: Pronto? Sì, allora, come le stavo dicendo, è una produzione hard, quindi spero che ci sia.
6: Fate fare quello responsabile che io non sono. Sono qua giusto a tenere aperto il negozio.
3: Ah, ok, va bene. No, perché dobbiamo girare questo. Se vuole prendere un appunto, diciamo la
6: pellicola. Io glielo accenno, casomai, così.
3: Sì, la pellicola. Bravo, la pellicola si chiama La Casalingua. È appunto questa storia di questa casalinga brianzola che non riesce a trattenere le sue voglie con questa lingua.
6: Adesso la lascio un attimo perché mi è entrato un cliente.
3: Ah, ok, tanto anch'io sono sul set prima che mi sbaglio. Non devo dare lo stop. Allora ci sentiamo lunedì, la ringrazio. Vai. Salve, arrivederci. Vai,
5: bravo così! Sì, innaffiala. Deve essere una gardenia, cazzo. Bravo, basta. Trattieni. Adesso prendi il pane, vai. No, tu lei!
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
8: Bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio.

0: Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Sky. E questo è Sk, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro?
1: Ski!
0: Oggi a Sk, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500 toni a...

0: Gang Gang di Milano City Gang Gang Gang, un disco brrr, che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, sì, giusto, mio figlio. E quello cosa c'è?
0: No, no, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finirò male a te, ok? Fa bravo.
0: Schere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo a dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa è normale questa? Vai, vai, tu fai domanda, dai, veloce.
0: Dicevo, chi ha portato il piccolo Tony a fare il rap?
1: Il piccolo Tony è bravo ragazzo, fa tutto quello che gli altri bambini vorrebbero fare.
0: Sì.
1: Bello questo orologio, tuo orologio te?
0: Sì, bro, però...
1: Rolex, vero?
0: Sì, vero, però devi lasciarlo.
1: Allora, lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno, ed è tutto fermato, poi, capito? Lui si veste con tipo questo, sì, vedi cos'è, Moncler?
0: Io, bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mai addosso. Ma... è finito il mio orologio. Fra, guarda che mi è sparito.
1: E a Tom sta dando l'altro di me.
0: Mi è sparito l'orologio. L'hai preso tu.
1: Allora tu continui a dare l'altro a me. Come te permetta?
0: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Io come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco. Spaccalo, vai.
0: Allora bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
1: L'ho visto correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
0: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
1: Perché mi guardi?
0: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta di fare
1: questo va
0: video...
1: bene, è mio rullotto.
0: Devi lasciare stare micro...
1: sta fermo, zitto, vai lontano.
0: Va lontano.
1: Bellissimo il rullotto, compare.
0: Io bro, devi lasciarlo stare
1: che
0: il microfono.
1: Che vengono di domenica, ci mettiamo tutto intorno del microfono,
0: non
1: dai.
0: Non mi interessa.
1: Allora, fine.
0: Schere!
2: Col microfono,
1: i coglioni con sta musica di schere, un po' di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Let me
2: be. Questa che sto chiamando adesso era una gran maiala, questa proprio faceva proprio i piatti di cazzi proprio adesso.
3: Pronto?
2: Ciao!
3: Pronto?
2: Ciao! Sono
3: pronto?
2: Mi senti? Sto cercando Antonio.
3: Pronto?
2: Oh, mi senti adesso, scimmia di merda?
3: Pronto?
2: Scimmia bastarda. Oh!
3: Pronto?
2: Lavatrice di cazzi, mi senti? Sono Antonio.
3: Oh, pronto, chi è?
2: Sono Antonio!
3: No, io non la sento, non so chi è.
2: Ho capito che non mi senti, scimmia di merda. C'è Antonio?
3: Chi?
2: Antonio!
3: Mudio?
2: No,
3: no. No, ho sbagliato numero.
2: No, Antonio! Signora, sto cercando Antonio, sono Tony Cazzo! Che nervoso! Sta sorda maledetta bastarda. Mi ricordo una volta avevo spaccato. Avevo messo quel disco di Gigi D'Agostino e Gas. Quello con le campane, gli ho spaccato l'orecchio. Quello che faceva. Questo qua. Ma richiamiamola un attimo.
3: Pronto?
2: Mi senti adesso? Sono Tony.
3: Pronto?
2: Madonna, mica sei annata.
3: Pronto?
2: Mi senti?
3: Chi è?
2: Sono Tony Cazzo! Sto cercando. Sono Tony Cazzo, sto cercando.
3: No, non ti capisco niente, non ti sento!
2: Ma perché gridi? Non gridare, scimmia!
3: Cosa?
2: C'è Antonio? Mi sei.
3: Che cacchio sei tu? Non lo so chi sei!
2: Ma ti scoppavo in discoteca al mare, ti ricordi?
3: No, non mi ricordo niente io. Tu non sei, non so chi sei.
2: Sono Tony.
3: Ma, non mi telefonare più che non ti rispondo più, eh?
2: Ti ricordi che
3: basta,
2: ti avevo inculato tra i delfini. Pronto? Ragazzi, la vecchiaia è la rovina del mondo, ragazzi. Perché ti trita. Allora, da bambino non capisci niente. Poi quando diventi un po' grande incominci a capire e non combini un cazzo. Quando poi sei grande incominci a ansiarti perché stai diventando vecchio. Poi diventi vecchio e pensi a quando eri giovane. Ma che vita di merda è? Teorema di Pitagora.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto, cosa vuoi?
2: Adesso mi senti meglio? Mi senti meglio?
3: Cosa vuoi? Cosa c'è?
2: Innanzitutto stai calma, scusami,
3: No, non sto calma perché mi disturbi.
2: Ma che cazzo hai
3: a
2: fare?
3: Sto facendo i lavori, io non ho tempo di stare dietro a voi.
2: Ma se sarai lì a guardare la televisione a fare un cazzo tutto il giorno.
3: Ma che cazzo te ne frega a te di Antonio?
2: C'è Antonio?
3: Non c'è Antonio!
2: Vai fuori!
3: Cosa vuoi da Antonio?
2: Volevo parlargli un attimo, sono Tony, DJ! Avevamo avuto.
3: No, non c'è!
2: Lavorava
3: non
2: con
3: c'è
2: me!
3: Antonio.
2: Faceva il vocalist lui!
3: Sì, va bene, non c'è sì. Antonio adesso!
2: Non c'è?
3: No, non c'è!
2: Vabbè, niente, allora basta, volevo solo. Perché volevo chiedergli se aveva per caso la mia giacca di jeans.
3: Ma ancora con sta giacca? No, non ci abbiamo nessuna giacca tua!
2: Non è che te la sei
3: inculata? Capito o no?
2: Non è che te la sei inculata a te?
3: Che dove cazzo l'hai perso sta giacca? A chi gliel'hai dato?
2: Gliel'ho data a Antonio in discoteca, quando faceva il vocalist.
3: Non mi telefonare più!
2: No,
3: va bene?
2: Sì, però
3: io c'ho il telefono sotto controllo.
2: Ma va, tu c'hai il telefono di c***o che è sotto controllo.
3: No, l'anticapazza vai tu.
2: Sei simpatico.
3: Va bene?
2: Va bene, dai.
3: Ricompito di uno, ti dicendo.
2: Ti ringrazio, sei gentilissima. Ciao. Che belle che sono, madonna mia. Voglio il poster delle vecchie.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Brutte merde, fate uno scherzo al mio amico Davide che è appena tornato dalla Giordania. Mentre era là in ferie ha prelevato dei soldi al bancomat, ma la banca gli ha addebitato sul conto il doppio di quelli che ha ritirato. Così adesso è in paranoia perché ha paura che qualcuno gli abbia clonato le carte e stia spendendo i suoi soldi in cammelli. Bastonatelo come si deve. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, mi sente?
1: Sì, chi è?
2: È la Cred. Salve, io sono Ignazio.
1: La russa. Ok.
2: Ignazio la
1: Perfetto.
2: Russa. Perfetto. E io sono dell'agenzia 28 della Cred di Milano. Siccome ci sono arrivati una serie di pagamenti su estero con una carta a lei intestata, volevamo sincerarci che non ci fossero delle
1: Allora, delle io ho avuto questo problema, ero già andato in banca qua a Reggio.
2: Sì.
1: Io sono stato in Giordania 10 giorni. Il problema è che io quando tutti i pagamenti che ho fatto là sul conto me ne hanno tolti il doppio. Quindi tipo io ho speso 500 euro ma hanno tolto 1000 euro.
2: Ok, quindi ha usato.
1: Io subito quando ero là ho preso paura perché ho detto: Dio, va, mi hanno clonato la carta, sta a vedere.
2: Invece poi sono andato
1: in banca. Prego. E mi hanno detto che poi c'è stato un errore della Credem, perché la valuta, mica valuta, cioè.
2: Perché l'ha prelevato, adesso, ha prelevato in dinari lì, giusto?
1: Certo, sì.
2: Okay.
1: Ho prelevato e pagato in dinari.
2: Sì. Allora, cosa succede? Le spiego. No, in realtà non è esattamente una clonazione di carta. Diciamo, la truffa avviene seguendo questo iter. Vengono clonate le macchinette dell'ATM. Cioè, magari lei si rivolge a un ATM pubblico dove lei va a fare un prelievo. In realtà questo ATM è un sub-ATM che lavora e immagazzina i suoi codici. Lei pensa di prelevare in banca, in realtà è un macchinario davanti a un macchinario. Quindi avviene la doppia procedura di prelievo.
1: No, io poi infatti non ho prelevato da ATM, io ho prelevato da Arab Bank.
2: Sì, no, si chiamano ATM, Automatic Transaction Money, è proprio il sistema per... Quindi non vorrei che ci sia stato appunto una clonazione della sua carta, perché quello che sta avvenendo in realtà non è prettamente un acquisto. Di solito quando clonano le carte comprano oggetti di beni di lusso piuttosto.
1: Infatti, no, io sono andato in banca praticamente, ma i soldi che mi sono spariti sono esattamente lo stesso importo di quello che ho speso là. Cioè ho pagato un hotel, ho pagato due hotel, ho pagato adesso non mi ricordo, secondo me la benzina.
2: Ecco, però adesso cosa sta avvenendo? Che questo i denari sono serviti per l'acquisto di munizioni, armi sul mercato nero, quindi
1: va bene. No, perché il problema è che lì c'era anche la mia morosa. Cioè anche lei gli è successo quasi la stessa cosa che è successa a me.
2: Anche lei è correntista, credo.
1: Sì.
2: Le passo il mio collega, eh.
1: Va bene, la ringrazio.
2: Salve, arrivederla.
1: Round 2. Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, come credo le abbia anticipato il mio collega, il problema relativo ai suoi prelievi in Giordania è diventato un problema a livello di Interpol. Prenda l'informazione con la dovuta cautela, però in questo momento è come se lei con il suo conto corrente l'ha intestato stesse foraggiando le organizzazioni terroristiche di Siria e Giordania. Cioè, in questo momento, per l'Interpol, lei è un finanziatore dell'ISIS.
1: No, io sono andato là in ferie.
3: In questo momento, però, che cosa succede? Che, avendo ripetuti movimenti dal suo conto corrente a conti correnti all'estero, utilizzati dai gruppi terroristici per finanziare la guerra in Siria e in Giordania, lei risulta un contributore netto di un'organizzazione terroristica di stampo internazionale.
1: Ok, quindi allora prima cosa blocchiamo la carta subito.
3: Questo proprio è fuori di dubbio, ma seconda cosa si recchi immediatamente dai carabinieri. E a quanto
1: io adesso sono a lavorare, ci posso andare in pausa pranzo?
3: Sì, vada il prima possibile, perché le garantisco che la giustizia internazionale è molto rapida. Però a quanto ho capito dalla telefonata precedente, nella truffa è coinvolta anche la sua fidanzata, giusto?
1: Allora, la mia fidanzata gli è successo la stessa cosa, praticamente lei è prelevata anche lei dallo stesso sportello a Petra quando siamo usciti all'Arab Bank. Abbiamo fatto questa transazione di 227 euro che sono 150 jod.
3: Sì,
1: e praticamente noi ci hanno dato i soldi, perché i soldi ce li hanno dati, ma ci hanno tolto 500 euro dal conto. Ci hanno tolto il doppio.
3: È molto semplice, le spiego che cosa succede. In pratica lei, prelevando, leggo qua 151,70 jod.
1: Sì, perché poi a me sono spariti 500 euro dal conto.
3: Allora, sì,
1: da quello che ho capito, praticamente io là ho speso 200, perché dopo ho pagato l'hotel, ho pagato il benzinaio, però ogni pagamento metà facevo quello che dovevo fare, metà andava lì.
3: Perché, esatto, questo purtroppo è quello che è
1: successo. Ma quei soldi adesso li ho persi o mi arriveranno?
3: Io non credo sinceramente che l'ISIS li restituirà, immagino che siano già stati investiti per comprare armi. La cosa più importante che adesso deve fare è mettere al sicuro lei e la sua fidanzata dal pericolo di un'accusa di terrorismo internazionale, per la quale, le ricordo, c'è l'ergastolo. In ogni caso, si segni le cose importanti, poi il resto potrà farlo direttamente in filiale a Reggio Emilia.
1: Va bene, mi dica. Allora
3: deve andare ai carabinieri, deve essere vestito di bianco in modo tale da poter essere scansionato.
1: Io vestito di bianco?
3: Deve essere vestito completamente di bianco e deve richiedere esplicitamente l'analisi del guanto di paraffina.
1: Analisi?
3: Del guanto di paraffina. L'analisi del guanto di paraffina serve a verificare che lei non abbia tracce di polvere da sparo sulle mani.
1: Ah, ok.
3: Consiglio personale, se le lavi accuratamente comunque.
1: Vabbè, sono in officina.
3: No, ma in modo tale che non ci siano residui di metalli, oli.
2: Perdonami se ti interrompo, ricordi di indossare il fez.
3: Il fez?
2: Sì.
3: In Giordania? Ok, naturalmente i carabinieri potrebbero chiederle l'esame del capello.
1: Ah, che sono pelato, va bene.
2: Allora indossare il fez.
3: Allora deve indossare il fez.
1: Deve indossare?
3: Il fez.
1: Cos'è?
3: È questo tipico copricapo marocchino a forma di tronco di cono, color bordeaux, con una specie di buffa coda di cavallo che fuoriesce. Poi con il fez vestito di bianco accende la radio alle 14.
1: Beh, vattela a prendere.
3: E ascolta lo Zoo 105.
1: Ma va a cagare. Ma che merda!
2: Non andare con la macchina, vai col cammello, eh!
1: Ma vai a cagarti, che ti sei anche sposato a Scandiano!
3: È uno scherzo del tuo amico Fabio Pezzi!
1: Sì, no, ma lui deve andare a far culo, lui e la sua macchina di merda!
2: Oh, smetti di...
1: veramente delle merde! Smetti di merde!
2: Ma smetti di foraggiare le guerre, comunque sì. Sei un
3: basta terrorismo!
1: Ma vaffanculo!
2: Ciao, buon lavoro, ignorante!
1: Ciao, merde! Ciao, che venga il caghetto!
2: Ciao!
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: Lo zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare. Spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi sta? Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti.
4: Pippo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui da stamattina lo portiamo avanti e indietro, che lui stai guardando. Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: 105. Lo Zoo di 105.

0: Ciao pazzi! Il mio amico Vincenzo è uno attaccato ai soldi come le zecche ai cani. Caso vuole che una ditta di cablaggi per la quale ha fatto un lavoro non lo abbia mai pagato e sono mesi che aspetta i soldi. E più aspetta, più si incazza. Non sarebbe meraviglioso se questi soldi non li vedesse mai più? Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, salve, sono Leonardo Samba, sono dello studio notarile Citroni. Senta, noi ci stiamo occupando della liquidazione di una società. Ecco, sì, questa società purtroppo è fallita. Noi siamo lo studio che rappresento, lo studio che è il curatore fallimentare che si sta occupando di saldare con i beni che sono stati confiscati e poi venduti i creditori. Lei risulta nella lista dei creditori. Quindi io sono qua in compagnia anche del dottor Stringoni, che è l'avvocato che si sta occupando di mediare i rapporti e quindi gli importi per bonificare, in modo che lei possa pattuire magari la cifra adeguata per il saldo e stralcio e magari possiamo provvedere a bonificarle ciò che è dovuto.
1: Va bene.
2: Può rimanere un attimo in linea cortesemente?
1: Sì, certo.
2: Grazie, salve. Round 2. Strimboni, c'è il signor.
3: Ah, buongiorno signora, sono Strimboni, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora signora, le cose stanno così, non so se il mio collega precedentemente gli ha spiegato che noi siamo i curatori fallimentari di questa società. E in pratica la società è stata confiscata, i beni sono stati venduti e diciamo quello che è rimasto in cassa dalla vendita di questi beni sarà redistribuito in modo equanime rispetto a tutti i creditori. Al momento noi qua abbiamo un importo massimo da poterle elargire pronta a cassa di 748 euro.
1: 748 euro?
3: Sì.
1: Come 748 euro?
3: E spicci.
1: Ma non è la somma che dovrebbe prendere.
3: Scusi, lei quando dovrebbe prendere?
1: Penso almeno 2.000-3.000 euro.
3: Il problema è che trattandosi di un fallimento, i soldi quelli sono, signora. Quindi il mio consiglio legale e anche personale è quello di accettare questa somma forfettaria e di chiudere il caso prima di mettersi in causa eventualmente, capisci?
2: Sì, certo, allora va bene, allora facciamo il bonifico.
1: No, che bonifica? Ma quale bonifica?
3: No, il mio collega sta parlando su un'altra linea con una persona che è nella sua stessa situazione.
2: Va bene.
1: Okay. Ma no, io non voglio andare in causa.
3: Okay. Lei vuole andare in causa?
1: Che ci faccio con 700 euro?
3: Ma ho capito, ma signora. Sì, un momento, mi dici, se sto parlando al telefono.
2: Lo so, però sai che dobbiamo chiudere tutto stamattina. Allora, l'altro creditore, Bonaffi ha accettato.
3: È quello deve fare.
2: No, però adesso accettando Bonaffi il 1500 euro, sai che contava 10.000.
3: Ah, 10.000, sì.
2: Praticamente si è abbassato ulteriormente il volume.
1: Ma chi sono tutti questi colatti? Ma chi è?
3: Allora, senti signora. Purtroppo noi dobbiamo chiudere questa pratica stamattina. Se lei vuole andare in causa è assolutamente nel suo diritto. Però io le ripeto che soldi non ce ne stanno più. Quelli che ci sono erano 748 quando abbiamo cominciato la telefonata. Adesso con Bonaffi che ha accettato il patteggiamento, secondo me se anche qualche cosina in meno potremmo essere intorno ai 6,20.
1: E che fanno? Scalamo ogni porta? Come funziona?
3: Ma allora, non so se lei ha capito, scusi, non so se ha capito come funziona la cosa. Allora, ci stavano dei beni di queste società. I beni sono stati venduti perché la società ha dichiarato fallimento. Ok, quelli sono i beni. Chiaro che se la società che ha dichiarato fallimento aveva i soldi per pagare i fornitori, non andava in fallimento.
1: Mi sembra logico.
3: Esattamente. Essendo andati in fallimento vuol dire che questi soldi non ci stavano.
1: Ma mo mi ha detto 740, mo mi dici 628. Come che è?
3: Nel frattempo noi stiamo chiamando tutti i creditori e stiamo proponendo a tutti questo pagamento forfettario. Mano a mano.
2: Mi dici se accetta il signor. Se devo chiamare Simoncelli.
3: Allora, mano a mano che chiamiamo, naturalmente i soldi che rimangono in cassa sono sempre meno. Quindi io le consiglio di affrettarsi ad accettare la nostra proposta, sennò un domani si potrebbe trovare veramente con zero.
1: Sì, magari con 15 euro, altre due persone che chiamate c'ho 15 euro. No, ma accetto no.
3: Ma non lo so se lei ha capito che questi soldi non li vedrà mai, signor.
1: Vabbè, preferisco vederli che piano 700 euro e metto la per culo così. Scusa, ma come funziona?
3: Innanzitutto scusi le parole, non usi il turpiloquio, che non è il caso.
1: Il
3: turpiloquio, le parolacce. Lei deve prendere dei soldi, questi soldi non li vedrà mai. Quelli che può vedere sono quelli che ci stanno.
1: Ma che vuol dire? No. Non tanto sto con avvocato, poi riparlo con avvocato mio e basta.
3: Sì, ma lei può parlare con tutti gli avvocati che vuole, signora. Ma i soldi non ci stanno, non ci sono. Queste persone sono nulla tenenti, non c'è modo di rivalersi queste persone. Che gli dobbiamo togliere un occhio a queste persone?
1: Ma pure due, cioè, che dobbiamo fare?
3: Si fidi di me, questo lo faccio di lavoro, io lo faccio da 20 anni. Pochi, maledetti e subito. Che vogliamo fare? Li preparo questi documenti per prendere questi soldi oppure non li preparo?
1: Ma no, perché lascia perdere, quali prepari questi soldi, i documenti? No, non lascia stare, no, non voglio niente.
3: Va bene, signor, niente.
2: Quindi con Simoncelli abbiamo finito il credito, il signor, purtroppo.
3: Signor, per niente andrà in causa. Va bene signore, ci dispiace moltissimo, noi abbiamo fatto questo tentativo, purtroppo la disponibilità economica è quella. Io
1: ma che sto a fare un quiz, ma che è, passa parola, è un gioco di fortuna, non sto, che è qua?
3: Purtroppo non crescono sugli alberi questi soldi, questa società ha dichiarato fallimento, c'è gente che ha perso il lavoro, lei almeno il lavoro ce l'ha. Si consola.
1: Chi ti ha detto che c'ho il lavoro? Ma non,
3: non lo so, io ipotizzo, non lo so, era per dire.
1: Tutto, sì. Certo, ipotizziamo. Ma sto a morire di fame, ma sti soldi mi danno da.
3: Ma io glieli ho offerti però, signor. Adesso. Io glieli ho offerti, €748.
1: Lasciamo perdere.
3: Va bene, ma scusi, abbia pazienza. Adesso però perché si deve arrabbiare con me? Io sono un avvocato, sto facendo i suoi interessi. Adesso mi fa incazzare.
1: I miei interessi sta a fa.
3: Adesso mi stai facendo incazzare, scusi, io gli ho offerti dei soldi, lei che cazzo vuol da me?
1: Ma dai, che cazzo vuoi tu? Ma no, non ho capito. Ma
3: no, lei che cazzo vuole da me? Io le ho offerto €750 per quattro lavori pidocchiosi che ha fatto per questi scappati di casa.
1: Ma basta andare a fanculo dei lavori pidocchiosi, mamma mia, guarda che ti incontro, metto in collo con la macchina, metto in collo.
3: Ma come? Mi stai mandando a fanculo a me?
1: Ambiti che roba.
3: Ma io sono avvocato, scusi, io la denuncio, sa? Per questo fatto.
1: Mamma mia.
3: Lei mi ha mandato a fanculo.
2: Cos'è che.
3: Niente, mi ha mandato a fanculo.
2: Come ti sei permesso, pezzo di merda? Come si parla un avvocato? Testa di cazzo. Ma io vengo dove sei, ti strappo la testa, deficiente. Pidocchio bastardo.
1: Ma vattene a fanculo, te stacchi i capelli, ti metto un culo e levate.
2: Ma io ti metto le mani addosso, deficiente.
3: Sì. Probabilmente il signor non ha capito con chi ha a che fare.
1: No, ho capito no.
3: Lei sa chi siamo noi?
1: Chi siete?
3: Siamo lo zoo di 105!
1: Ma che stai a dire? Dai, non ci credo!
3: Te sei pigliato al culo! A coglione!
1: Pezzi di merda! Sto a morire male, fate pure questi scherzi del cazzo!
3: No, non te l'abbiamo fatto noi, lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Simone!
1: Grande Frank!
3: Dovevi accettare i €750, sei di furbo!
1: Sì, che più parliamo e poi diventano sempre di meno!
2: Ciao stronzo!
3: Ciao bello!
1: Ciao merde!
3: Ciao!

0: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Romana?
1: Sì?
2: Ciao, sono Tony, DJ, che venivi sempre a Rochenou a ballare, ti ricordi degli anni 80-90? Eh? Come stai?
1: Non mi ricordo.
2: Non ti ricordi, Romana? Ero il DJ, il DJ, quello che metteva i dischi. Avevo suonato anche al patio, eri venuta anche al patio, ti ricordi? Mi hai dato un numero a te. Romana? Come si fa una a chiamare Romana e vivere a Torino? Che non ha senso. E se viveva a Roma, come si chiamava? Torina? Boh. Pronto? Ehi, polpaiola di cappelle! Romana?
3: Romana chi? Chi cerca Romana?
2: Salve, come stai? Sono Tony! C'è Romana?
3: Sì, comunque prima di tutto ti stai camuffando la voce e non va bene.
2: Perché? Ma no, questa è la mia voce. Sono Tony, il DJ. Quello, ho suonato allo Chenou, al patio, all'ultimo impero di Torino. Come stai?
3: Non è mai andata lei in quei posti lì. Quindi vedi di piantarla.
2: Ma tu chi sei? Scusami.
3: Okay.
2: Ma tu chi sei che ti intrometti tra me e lei?
3: Ma tu non ti preoccupare chi sono io.
2: Dai, non fare il terrone di Torino. Passami Romana. Dai.
3: No, non ti passo nessuno.
2: Ma
3: io,
2: devo,
3: okay?
2: Allora chiedili per favore, visto che stai parlando, sarai il marito, sarai. Senti, chiedili per favore a Romana se per caso ho una mia giacca di jeans che gli avevo dato quella sera, è venuta al patio, ubriaca,
3: è
2: marcia.
3: È venuta al patio, ubriaca, ha detto che è una giacca di jeans,
2: sì.
3: Ti ha dato.
1: Sì.
3: A parte che lei assemia, non beve, quindi
2: vabbè,
3: è già quella sbagliato.
2: Ma questo tu non lo sai, quando eravamo giovani. Chiedili se si ricorda di me, che l'andavo a prendere con l'NSR blu e andavamo su in collina a limonare. Diglielo un po'. Passami tua moglie, dai, sberla. Ti facevi chiamare così, ti ricordi? Pronto? Hai capito, gli uomini sposati non sanno cosa hanno avuto nel loro passato le loro donne, non lo sanno, non glielo dirà mai che me la inculavo impennando in corso Moncaglieri 130 con l'NSR, senza casco, mamma mia, ero mica un gallo di Dio.
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
2: Ciao, sono Tony.
1: Ciao.
2: Ho sbagliato il numero?
1: Sì.
2: Beh,
1: no, pensavo fosse il 60-60, però no. Sì, è sbagliato numero.
2: Ma chi sei tu, scusami?
1: Generale.
2: Ma chi sei?
1: Ma tu chi sei?
2: Io sono Tony.
1: Ma chi Tony?
2: Tony Cazzo, DJ. Dove ho chiamato?
1: No, hai chiamato in amministrazione di Mediaset, contabilità generale.
2: Scusa.
1: Niente.
2: Hai presente chi sono, no? No,
1: sì.
2: Sono Wender dello zoo.
1: Ah, ok.
2: Senti,
1: okay.
2: Visto che ho chiamato in amministrazione, fai aggiungere due zeri nello stipendio di Wender, ok?
1: Ok.
2: Sparaci per un mese, dai, non se ne accorge nessuno.
1: No, però io sono in contabilità, non sono, faccio io le paghe.
2: Ma tu chi sei?
1: Ma poi è bello. Renata, ma sono in contabilità generale.
2: Ah, ma ho chiamato proprio Mediaset a Cologno?
1: Sì.
2: Ah, non è che ci siamo incontrati noi mai?
1: No, non penso.
2: Ma non vuoi mai...

0: Pronto?
1: Anna! Anna Maria, ciao, sono Tony.
0: Ma guarda, te l'ho detto ancora, tu ti stai sbagliando con qualcun altro, non conosco nessun Antonio.
1: Allora signora, le spiego un attimo perché chiamo lei, così almeno poi non la disturbo più, perché se c'è uno sbaglio, io conosco questa Anna che andava a ballare in discoteca e io
0: no,
1: me, la incu-
0: guarda,
1: me la inculavo.
0: Io alla mia età e non ho più 20 anni,
1: quanti anni ha, signora?
0: Non sono mai stata in una discoteca.
1: Ma lei scusi, signora, quanti anni ha? Perché Anna avrà 60 anni adesso.
0: Io ne ho 87 oggi. Oh, compio 87 anni oggi.
1: Auguri signora allora.
0: Grazie.
1: 86
0: grazie.
1: Anni?
0: Eh?
1: 86 anni?
0: 87.
1: Che bella, ma una bella voce. Ah, 87. Auguri allora,
0: sì.
1: Signora. Auguri veramente. Sono molto contento
0: grazie,
1: di averla
0: grazie,
1: chiamata
0: grazie.
1: Oggi. Ha anche una bella voce giovane, ecco. Perché io pensavo che lei fosse
0: dai,
1: più.
0: La voce può imbrogliare.
1: Perché sentivo questa.
0: No, non mi aspetto, non sono messa male. Comunque mi va bene così.
1: No, perché io cerco sempre questa Anna con cui.
0: Sì,
1: ho avuto.
0: Mi stai sbagliando con qualcun altro.
1: Con la giacca di jeans sto cercando. Perché lei questa Anna aveva una mia giacca di jeans che io gli avevo dato in discoteca nel 98.
0: No, guarda, te l'ho detto ancora, ti stai sbagliando di grosso.
1: Quando c'erano quei dischi tipo Armand Van Helden.
0: No.
1: You don't know me, la ricorda?
0: No, ti stai sbagliando, ho detto. Guarda,
1: ho capito.
0: Guarda, mi sì. È appena arrivato un'amica per farmi auguri assieme alla nipote e ti saluto. Ciao, grazie.
1: Va bene. Ma neanche stavolta sono riuscito a incendiare la vecchia sparacancri. Ragazzi, ma cosa succede? L'ho beccata anche al giorno del suo compleanno. Adesso cambio ufficio, vado di là e mi trasformo in Wender e la trito.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Hi!

0: Vecchio orso, vecchio orso, dove sei?
1: Uè, dove sei, lo dice tua madre, eh? Quella che lo prendeva in culo dai sette nani meno uno.
2: Vecchio orso, guarda che bel sole, ci accompagni il piscino?
1: Guarda, ma nemmeno si riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Mara Maionchi.
0: Dai, vecchio orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
1: Uè, arriva l'inverno, voglia tuo padre, eh? Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
2: Ti prego, vecchio orso, se ci porti in piscina farà tutto quello che vuoi, promesso.
3: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
1: Oh! Promesso, voglia tua madre, eh? Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione, eh?
0: Tutto quello che vuoi. Faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
2: Sì, vecchio orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
1: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
2: Cosa?
0: Nessun problema.
2: Ah! Oh! Il mio piede! Ridammi il mio piede!
1: Ah! Oh! Ridammi il piede, vai da tuo padre, eh? Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello! Ci vai in piscina! Evviva, evviva! La piscina! Entriamo, Peter!
4: No, il bambino sanguina, non può entrare.
1: Non può entrare, lo vai di a tua nonna, eh? Quella che ce l'aveva così stretta, che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
0: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, eh? Ciao! Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
1: Nessun problema, ti presto i miei.
0: Ma vecchio orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?
1: Perché l'ha usati la nonna di Peter.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un centro commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Pronto?
5: Pronto?
10: Pronto?
5: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono chi Enzo.
10: Chi è Amedeo?
5: Pronto, Amedeo?
10: Ma a chi cerca? Senta, ha sbagliato numero.
5: Io sono un amico da tuo fratello.
10: Ma io non c'ho fratelli, lei chi è?
5: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
10: Ma a chi chiama lei?
5: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
10: Ma io non c'ero, ma guardi, ha sbagliato il numero, a chi cercava? Mi dica il cognome.
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
10: Ma cosa ho detto io? Io non lo conosco lei.
5: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
10: Ma mi dice lei chi cerca?
5: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
10: A chi cerca lei? Il paese, come si chiama?
5: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
10: Ho capito, ma mi dica lei in quale paese si chiama?
5: Certo. No, io avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
10: Ma scusi, ma mi dice lei a chi chiama?
5: Pronto, Amedeo?
10: Ma non c'è Amedeo. Ma chi chiama? Dove sta Amedeo di casa?
5: Gli dica che sono Enzo.
10: Ma Amedeo, lei a quale paese si chiama?
5: Ah.
10: Qui lo sa dove siamo?
5: Vabbè. Ci sentiamo allora.
10: Ma vaffanculo.
5: Va bene. Ciao.
1: Adesso è il momento di chiamare l'amica di Wender. La vecchia malefica spara cancri.
10: Pronto?
5: Pronto?
10: Ma tu che razza di merda, che figli di puttana, non chiami con la mia zia ancora o se no togli la tua cazzo?
5: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
10: Di chi è?
5: Vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che
10: non
5: sono Enzo.
10: Amedeo, non c'è. Ciao.
5: Ci sentiamo allora.
10: Vaffanculo.
5: Vabbè.
1: Niente, per oggi lasciamo stare la vecchia spara cancri e andiamo sempre in zona dal camionista veneto.
11: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua
5: pronto?
12: Pronto?
5: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello.
12: Tua cane non deve conoscere.
5: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
12: Porco.
5: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Eri intracciabile?
12: Sì, con sto cazzo di...
5: Ma è reperibile da qualche parte?
12: Sì, sto cazzo. Boia.
5: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
12: No.
5: Senti. Senti. Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
12: Ma porca di brutta bastarda infestata, dico! Sulla strada, boia, te ne rompi i coglioni! Cancaro!
5: Vabbè. Ci sentiamo allora. Va bene. Ciao.

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola.
1: Scassa parola.
2: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Passa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti.
5: Vale.
4: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
6: Cutù. Il cognome fa Cutù, così
4: un giorno... si chiama Di Lerda.
6: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
6: È il terzo nome,
4: cioè,
6: come
4: è un principe lei?
6: Mio padre Narduzzi.
4: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
4: si chiama?
7: Sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo!
4: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
6: Vedi qua?
4: Sì.
6: Biberò?
4: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
6: Certo.
7: Verrasse mai da una borraccia?
6: La borraccia non
7: io non ho mai visto nessun ciclista
6: non
7: con
6: è
7: un
6: più
7: bicazzo.
6: Di borraccia.
4: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
4: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
4: Ma no.
6: Ce l'hai alle scarpe lì.
4: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
6: B! Bibite!
4: Le bibite!
6: B! Banane!
4: Le banane!
6: B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
4: Bravo! Oh, infatti, si
6: io
4: sa che esistono...
6: Io non ho mai visto un piacere respirare con le b***e!
4: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
6: Voglio!
4: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella!
6: Sì.
7: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo!
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
4: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
3: Vaffanculo!
4: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma è la coccinella!
4: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
6: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
4: Certo.
6: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
4: Ci
6: te murci, te stramurci, tutta la famiglia tua!
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
4: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è porta fortuna!
4: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
6: È una vergogna!
8: Basta, si
4: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
4: Bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
6: Ma
4: quale cardamomo?
6: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
4: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
6: Zoccola.
4: Sì, giusto.
6: Zoccolona.
4: Giusto,
6: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
4: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
6: Ma lo dice sempre di piedi.
4: Stia calmo, faccia da pirla.
6: No, non arrabbiare.
4: Dica qualcosa.
6: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
0: Only for you. No. This is Zoo.
2: only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora oggi ci occupiamo di un personaggio ricorrente alla Zecca, che è l'amico mio, il buon vecchio Grayskull, perché Grayskull ha una storia che affonda le sue radici nel tempo e nasce in modo totalmente casuale il 4 novembre del 2020, quando si parlava di vari scenari sul Covid. Mi mandano questo numero, io lo mando in diretta, sentite che cosa mi dice.
5: Allora senti un attimo, Cruciani.
4: Sì.
5: Tu devi imparare l'educazione.
4: Non me ne frega un cazzo dell'educazione, ormai c'ho 50 anni, che cazzo vuoi che me ne faccia io del Galateo? Su,
5: rispondi. Brutta merda di una zecca bastarda, devi ascoltarmi. Chi ti ha dato il mio numero?
4: Ma che cazzo ne so, ma secondo
5: rispondi,
4: te...
5: Rispondi, merda! Ma
4: adesso cosa faccio?
5: Brutta merda, rispondi!
4: Ma secondo te adesso
5: ti
4: io vado...
5: Ti ho fatto una domanda.
4: Sì,
5: chi ti ha dato il mio numero?
4: Ti sto rispondendo, se la smetti di fare l'imitazione di Nino Toffolo morto di herpes, ti do la risposta.
5: Vai a cagare, merda, tu, parento e tutti quelli che vi vengono dietro,
4: ma dai.
5: Brutto bastardo.
4: Ma dai, non hai nient'altro da dire.
5: Sei un bastardo,
4: non hai argomenti.
5: Di troia sei,
4: ma non hai argomenti, non hai argomenti.
5: Maledetto,
4: per
5: brutto.
4: Cosa?
5: Conto.
4: Sì, sì,
5: lavati, ma... brutta merda, no, lavati.
4: Non hai argomenti.
5: Lavati i denti, vai a piantarti i denti, che sei marcio, sei.
4: Brancoli nel buio, brancoli nel buio.
5: Con tutta la droga che ti prendi.
4: Sei invidioso, sei invidioso che io c'ho la droga buona e tu
5: brutta
4: no.
5: Brutta merda.
4: Vuoi una trombetta da pagliaccio anche, sei un pagliaccio.
5: Dimmi chi ti ha dato il mio numero.
4: Dimmi una cosa, mentre parlo ti stai facendo le crocette sugli occhi, metti il naso rosso.
5: Brutto coglione, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
4: Sento un tremito nella voce, forse stai andando sul monociclo, sul
5: un
4: filo.
5: Un tremito te la faccio in faccia se vengo lì, bastardo, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
4: Ma ti sloghi i polsi quando ti pettini, su, dai.
5: Ma vai a fanculo, brutta merda, bastarda, maledetta.
4: Senti,
5: morire tu, parento, gottardo e tutti quanti.
4: Sì, sì.
5: E quella razza lì,
4: mettiamoci anche Barisone.
5: Ascolta me, oh.
4: Mettici anche Barisone.
5: È il mio numero, al comando io.
4: No, tu.
5: Silenzio.
4: Ma veramente. Ma...
5: Brutta merda.
4: Ma veramente.
5: Fai silenzio.
4: Ma veramente hai detto, scusa, veramente hai detto è il mio numero, comando
5: Dai
4: io.
5: Vai a morire, merda.
4: Sì, ma tu veramente hai detto pronto. Già da queste prime battute si capisce che il personaggio è un pazzo scriteriato col cervello pieno di letame, ma soprattutto si capisce che lui è convinto che io sia il vero Giuseppe Cruciani e non uno squallido imitatore che lavora biecamente sul suo meccanismo. E a questa telefonata ne seguono molte altre, sempre con lo stesso copione: devi chiedere scusa alle donne, devi chiedere scusa agli animali, che io mi mangio perché mi mangio gli animali, fino a quando a un certo punto, nel tentativo di zittirmi, rievoca una grande icona degli anni Ottanta. Sentiamolo.
5: Perché non mi chiami quando sei in diretta? Brutta
4: perché,
5: merda.
4: Perché non posso per policy? Perché magari tu dici una roba e io posso essere perseguibile per legge, capisci?
5: Ti prometto che se mi chiami
4: no,
5: non
4: sì.
5: Se mi chiami in diretta non bestemmio. Chiamami in diretta.
4: No, ma non è solo per le bestemmie, perché tu sei un pazzo scriteriato, isterico.
5: Tu sei una merda, Cruciani. Sei una merda.
4: Io sono il tuo idolo, tu mi ami.
5: Quando parlo io, tu devi stare
4: sì. Se non dici un cazzo, io parlo.
5: Perché vengo lì e ti stacco le canne della gola.
4: Ma cosa sei? Adesso hai imparato una parola nuova, continui a ripeterla. Via, dai, le canne della gola.
5: Stai zitto quando parlo io.
4: Sono un organo.
5: Ascoltami! Stai zitto!
4: Perché?
5: Stai zitto!
4: Ma chi sei tu?
5: Quando parlo io, tu devi stare zitto, punto. Questa è la regola di base. Hai capito?
4: Ma chi lo dice?
5: Bene, allora stai zitto perché sto parlando io.
4: Il programma è mio.
5: Allora
4: programma...
5: ti prometto che vengo lì, te scanno. Ti tolgo la pelle e ti scanno vivo.
4: Il problema
5: e
4: è mio.
5: Ti uso la pelle ad Halloween. Mi vesto con la tua pelle, maledetta merda.
4: Il problema
5: perché
4: è mio.
5: Perché stai zitto. Sto parlando io.
4: Il programma è mio,
5: e
4: decido io.
5: Hai capito?
4: No, perché decido
5: brutto
4: io.
5: Brutta merda, stai zitto e parlo io adesso.
4: Io.
5: Contami.
4: Tutto
5: brutta
4: mio.
5: Merda, maledetta. Brutta merda, maledetta,
4: ti
5: bastardo.
4: Ti spengo la sigaretta, ti spengo.
5: Perché vengo io che... Per la forza di Grayskull, maledetto bastardo, te scallo. Te lo prometto, questa è la promessa.
4: Ecco, da questo giorno il suo nome è diventato per sempre Grayskull, data l'invocazione al cielo innalzando la spada, e si sono susseguite varie avventure di questo personaggio, che è stato ricoverato con il Covid, poi è stato arrestato per rissa aggravata, e negli ultimi giorni, diciamo un paio di settimane fa, ha continuato, ha mantenuto, diciamo, la sua linea politica, minacciando di uccidermi e di strapparmi il collo per bere il mio sangue, ma soprattutto chiamando a sé sempre in ogni caso la forza del cielo di Imen. Sentiamo.
5: Dai! Comando io! Questo è il numero di telefono!
4: Io comando!
5: Parlo io, tu devi stare zitto!
4: Io comando! Io sono il tuo generale!
5: Comando
4: io! Comando io sono il tuo generale!
5: Te lo prometto che ti raggiungo, ti taglio le gambe della gola, mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mesco e me lo assaporo tirandomi la sega, finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua, maledetta merda, ti odio!
4: Ecco, come vi ho già anticipato, la cosa divertente di questo personaggio che io piglio per il culo ormai da quasi 2 anni è che lui è tuttora convinto che io sia Giuseppe Cruciani. Invece io sono Fabio Alisei e gliel'ho messa nel culo. A lui e forse anche un po' a Cruciani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come ogni settimana siamo qui a registrare un nuovo episodio che questa volta vi terrà incollati allo schermo come falene ai lampioni.
3: Che sagoma, che bella sta battuta, mi hai fatto riderissimissimissimo.
2: Ma dico io, ma ti pare che devi commentare anche quando sono divertente? Almeno limitati a quando sei polemica. Ma che cazzo sei l'opinionista? Chi cazzo credi di essere? Parenzo o la Puccioni?
3: Non so di chi stai parlando.
2: Ma non me ne frega un cazzo!
3: Mamma mia, sai che ogni tanto fatico a sopportarti? Sei proprio stronzo.
2: No, non mi arrabbierò. Adesso giuro che andrò avanti e non mi curerò del tuo modo fastidioso di sopportare le mie attività. Quindi, amici cose verissimers, dicevamo, oggi vi scioccherò con la rubrica dal titolo... La confutazione delle minchiate dei complottisti!
3: Ma che cosa hai appena fatto?
2: La sigla, stronza!
3: Oh signor, che pochezza!
2: No ma... non ci credo. No ma... veramente lo hai detto? Ma veramente hai anche detto oh signor? No ma non ci credo. Sai che se non fossi una donna con gli occhiali e soprattutto incredibilmente forte e capace di utilizzare discipline di arti marziali con una maestria epica, ti strapperei il volto e lo indosserei a carnevale, cazzo!
3: Sì, bla bla bla, dai, andiamo avanti.

0: prima o poi lo compro un pitbull e ti faccio sbranare.
1: Sì, come quando avevi Gaetano.
0: Non mi ricordare Gaetano. Era un cane eccezionale. Se non avessi avuto la propensione a sbranarmi il collo.
1: Possiamo andare avanti con sta cosa dei complottisti? Così finiamo che ho l'estetista alle 17, dai.
0: Estetista? Chi cazzo è Copperfield? Chi è così incredibilmente capace di fare qualcosa sul tuo corpo per renderti carina, scusa? Harry Potter? Estetista! A te ci vuole una settimana come una bustina di tè a mollo nelle piscine di Lourdes,
1: Sei proprio cattivo!
0: Godo! E comunque, taglio corto! Guardate il mio zainetto jetpack che ho sulle spalle comperato sul dark web, con il quale mi alzerò in volo e dimostrerò, con una serie di immagini ad alta definizione, che esiste una curvatura terrestre e che la teoria del muro di ghiaccio che circonda la Terra piatta sia un'incredibile immondizia per decelebrati.
1: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti perpetrare.
0: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti zitta e fatti i cazzi tuoi!
1: Va bene, ammazzati, che tanto finirà di merda come sempre.
0: Brava! Brava! Brava! Ma brava! Ma finalmente brava!
1: Finiscila di fare così!
0: Ma brava! Brava! Brava! Brava!
1: Ho detto, smettila di trattarmi come una bambina coi problemi di ritardo!
0: Bravissima! Ma brava! Ma che brava che sei!
1: Ok, hai rotto il cavolo. Questo è il bottone di accensione?
0: Sì, brava, brava, brava!
1: Buon viaggio!
0: No, no, no! Che cazzo fai? No!
1: Ma bravo! Ma bravo, bravo! Ma che bravo! Coglione!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105!
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
2: Upa?
3: Pronto?
2: Upa Chondmamuta? Lala?
3: Pronto?
2: Lala? Lala a Trino de Sordo, sta?
3: Ma famo cacchi de mur.
2: Upa? Da Zocco de Sordo?
4: Lala a Trino de Mamut.
2: Afa?
4: Afangula dai sei.
2: Mok?
4: Camam.
2: Mok a Sordo. Su Frank tu?
4: Frank?
2: Frank sta?
4: Frank Boster.
2: Ma che la buggia c'è destra a mu? Cazzo, che non mi dirà. Si giù tuo caff.
4: Come?
2: Gula, mem. Cazzo.
4: Gula sort.
2: E frate pure. Si strunza tu? A fangula.
4: A mamet.
2: Frate pure.
4: Ghierte?
2: Moc. A mamet. Cite. Cite è morte?
4: Stra morte.
2: Ma Tonino l'ha mangiato l'upocina?
4: Come?
2: Gula, sorda.
4: Ammamate.
2: Pure, frata da che d'erchione. Tri.
4: Ricchione.
2: Trimone. Ma scito stra morte. Viva che d'erchione sputrata, mamma, che da bucnare zozz.
4: Tu le si scazzato con gula?
2: Ma si mangiato se sei tu cave. Risa papà.
4: Pronto?
2: Upa!
4: Chi parla?
2: Upa, c'è un domando, grazie, ho rotto il numero.
4: Hai sbagliato il numero, rompere i coglioni.
2: La trina di soldi, grazie, ho rotto il denaro.
4: Uè! Chi sei?
2: Riccione!
4: Oh!
2: Stronzo!
4: Chi sei?
2: Cornuto!
4: Peccione di mamma.
2: E cazzo che di mamma di buio.
4: Osciano amore.
2: Osciano la puttana mamma. La latrina di sordo, sta?
4: Sbagliato numero.
2: No, cazzo che di mamma di buio. Di sordo buio. Upa! Vito?
4: Hai sbagliato numero!
2: No, grazie, ho che domanda un puccio di sordo pure!
4: Ma non c'è già l'altra mano! Pronto!
2: Vito?
4: Sì?
2: Se scorreggiti il dito? Uè, mo che la buglia c'è tutta la zoccola di mamma! Vito, si chiude un psicologo?
4: Pronto?
2: Vito!
4: Non ti sento!
2: Vaffanculo e tiri il dito!
4: Non ti sento bene!
2: La zoccola di mamma di quella troia! Vito! Vito!
4: Se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
2: Ma finché tu non lo dito!
4: E che cazzo faccio?
2: Afa! Afa! Afa in culo!
4: Ma scusa, chi sei?
2: Qua so che tu mangi,
4: ma
2: andrò!
4: Ma vaffanculo proprio!
2: Tu è sordo! C'è cazzo trai? C'è cazzo ne so!
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: This is a zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, guarda cos'è arrivato.
3: Cos'è sta roba?
2: Kit mobili, me li faccio da solo.
3: Ma perché?
2: Perché risparmio, mi diverto e poi vuoi mettere la sensazione di sentirsi un vero uomo di una volta?
3: Io voglio mettere solo il mobile. Non possiamo andare all'IKEA così ti puoi sentire un mezzo uomo di oggi?
2: Ma smettila dai, che è facile, no? Montaggio in 20 minuti.
3: Tu in 20 minuti non riesci neanche a fare due uova sode.
2: Ma figurati, dai. Guarda, ho preso anche gli attrezzi seri. Trapano, seghetto, morsetti, flessibile e cinturone porta attrezzi. Roba professionale.
3: Sì, sì, sì, sì, professionalissimo. Sembri uno che sta per smontare un bancomat. Ti manca la calza sulla faccia.
2: Ma stai serena, stai serena. Questa sera ti faccio vedere un capolavoro fatto con le mie mani. Altro che Geppetto.
3: Sì, vabbè, ciao Geppetto, ci vediamo dopo.
4: Ehi, infatti.
3: Dottore, dottore, mi dica cos'è successo, come sta?
5: Guarda, lui sta bene. Abbiamo fermato l'emorragia e adesso è sedato, ma purtroppo non abbiamo trovato le dita. Ma c'era un mobile ben fatto, però. È proprio una cosa di gusto.
6: Il fai da te. Alcuni risparmiano soldi, altri risparmiano dita.
2: Oh, ragazzi! E creo una svolta! Mi iscrivo a un corso di sopravvivenza!
7: Dai, coglione, ti sei fatto cambiare figa le lenzuola dalla donna di servizio. Ma tu sei un coglione, ma dove cazzo devi andare, coglione?
2: Oh, guarda che questo è un corso serio, gli istruttori sono tutti dei ex militari.
8: Ma non dire cazzate, ma al massimo saranno ex giocatori di software.
6: A questo punto della registrazione Wender viene impossessato dallo spirito di leone, mandando completamente in vacca tutto il blocco.
8: Nonno, com'è?
3: Te lo dobbiamo leggere.
2: Serviranno?
3: Ma va che sei stronzo, vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi. Minchia, quando serviranno le mie abilità. Sì, ma ascoltami.
8: Ma vuoi che te la facciamo in braille?
2: No, gli occhiali di là.
8: Ma gli occhiali di là.
7: Secondo me non è la vista, comunque.
8: Ma
3: dai,
2: un attimo. Dai, vado. Ma va che stronzi, oh.
8: Ma va che sei stronzo.
2: Vado a prendere gli occhiali, dai. Va
3: dai, te lo leggo, vedrai, diventerò forte e voi sarete solo
8: badante, certo.
3: Dai, ti prego.
8: Fai così che lo leggi in braille. E non ce la fa.
2: Ci viene da ridere. Aspetta, da bacio serio.
8: Ma va che sei stronzo. Vai.
2: Ma va che sei stronzo, eh.
8: No, col dito.
7: Che leone.
2: Insomma, nel mio marsupio di là c'è
8: il... Ma devi dire l'ultima frase.
3: È un'ultima frase, cazzo, okay. L'ultima. Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità alla Bear Grylls.
2: Sì, ciao, è arrivata lei.
7: No, leone di Lerco.
2: Mi fai prendere gli occhiali, per favore.
7: Penso alle pastiglie della pressione e le gocce per la prostata. Ci sono i suoi occhiali, il signor vecchio.
3: Beh, intanto provaci, però.
2: Ok.
3: Ma va che sei stronzo.
2: Me lo fai dire, però, se parli. Ma va che sei stronzo, eh. Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno?
8: Scusa, un conto è non vederci, un conto è vedere altre cose. Cioè, se tu
2: ma io non vedo niente, è tutto storto.
7: Questo non è mancanza di vista, è un cancro al cervello.
2: Ma tua zia.
3: Allora, fallo uno per volta.
8: No, questa porta tutta la borsa, cazzo. No.
2: Adesso che metti gli occhiali, una merda, però.
8: Adesso vedrai come va spedito.
3: Oh.
8: Adesso sì.
2: Silenzio, vado.
8: Forza, nonno.
2: Ma va che sei stronzo, eh. Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità alla Bear's Grill.
8: Chi è Bear's Grill? Ma che è cazzo, è un affare di carne alla braccia?
7: Meno male che hai messo gli occhiali.
2: Bear's Grill.
3: Bear's Grills.
2: Alla
3: Bear Grills.
2: Alla Bear Grills.
8: Sì, ma devi farla tutta.
2: Bear's Grill.
3: Bear Grills.
2: Bear
3: Grills.
2: Bear Grills.
7: Dai, dai.
2: Ma va che sei stronzo, eh? Vedrai, diventerò forte. Voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità. Alla Bear's Grill.
8: Va bene così.
2: Lascialo così.
3: Va bene così.
6: E come diceva Thomas Millian in Delitto Ristorante Cinese?
9: Io pensavo a quando conoscere te, che io mongolite di Mongolia, e tu mongolite di malattia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, pelati, gelati e surgelati.
2: Cozze dell'abetone, così surgelate da sembrare fossili, 3,74 € al chilo. Ananas, frutta esotica da mangiare col culo, 4,55 € al chilo. Fonte anonima, l'acqua del pentito, 3,40 € la cassa. 3,40 € la cassa da 6. Pistacchio di Bronte GTI, al sapore di benzina o diesel, 7 €. 2x2, orto bio e torta alla nonna. 2x2, orto bio e torta alla nonna, tutto il sapore del profondo Veneto, 6,99 €.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Sottilissime, petti di gabbiano. Petti di gabbiano del Tevere, 4,30 € al chilo, becco e zampe in omaggio. Olio di palma senza olio di palma, 2,30 € al litro. Nuova farina 012 ricavata dalla Nuova farina 012 ricavata dalla lenta macinazione di abiti Benetton dismessi, 0,85 € al chilo. Uva bianca e anche particolarmente razzista, 1,99 € al chilo. Anguria senza semi ma con le lische, 1,29 € al chilo.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Braciole di cicala, 1,89 € al chilo. Macinato misto suino, bovino, gavino. L'ha detto che è caduto accidentalmente nel tritacarne, 2,99 € al chilo. Più 70 centesimi di contributo per la vedova. Porca trota, pesce surgelato da usare come sex toy, 3,29 €. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro, 9,29 € al grammo. Pomodori Pechino di provenienza incerta. Pomodori Pechino di provenienza incerta, 1,20 € al chilo.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: 2 in 1. Salame deodorante con pratico roll-on, 5,60 €. Fritto mistico con occasionali pezzi di suora, 5,50 €. Sgocciole, biscotti per sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti, 4,80 €. Anticeliaco, pasta ripiena di pasta, 7,90 €. Marmellata di capelli, 4,60 €. Cristata, la torta con le spine, 10 € tondi tondi.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Shark Tank.
2: Eugenio Geniotti è un giovane pieno di talento e spirito d'iniziativa. A soli 26 anni, con tre lauree e altrettante esperienze lavorative alle spalle, è ormai pronto a vendere l'anima al diavolo con un'idea imprenditoriale che promette di rivoluzionare per sempre la vita su questo pianeta. Ma riuscirà a convincere i nostri imprenditori senza scrupoli?
1: Shark Tank.
3: Piacere, io sono Eugenio.
4: Piacere o cazzo.
5: Mi sembra che abbia proprio la faccia da imprenditore. Cosa ne pensi tu, eh?
4: Non ha niente da imprenditore, nemmeno il polso c'ha.
3: Vabbè, ma voi dovete giudicare quello che faccio, no?
5: Sentiamo il parere anche di una donna. Cosa ne pensi tu? Cioè, secondo te ha la faccia da imprenditore o ha la faccia da testa di cazzo, figlio di puttana, inutile merda?
4: Un attimo che sta vomitando dopo aver guardato la sua foto. Un secondo, cara.
3: Ma scusate, che modi sono? Io sono un imprenditore.
5: Senti, Eugenio, mi dispiace, ma sei partito proprio col piede sbagliato.
3: Ma
5: primo,
3: niente,
5: stai zitto,
3: blasfemia mi sembra un po' troppo.
5: Non hai la lettera di raccomandazione della camorra. Secondo, non hai fatto il saluto massone. Terzo, ti sei presentato in giacca e cravatta invece che con la camicia hawaiana aperta sul petto, una bella catenazza d'oro, gli occhiali da sole, come avrebbe fatto un vero imprenditore.
3: Ma io in realtà ho pagato un personal stylist per presentarmi al migliore dei modi a degli imprenditori.
4: Hai buttato i soldi nel cesto in da chiavi che l'hai buttato. Merdo, merdo, hai sprecato il tuo denaro. Questo è il quarto errore che hai fatto.
3: Lei come fa a essere ricco, scusi?
4: Io, grazie alla camorra.
3: Ah, ok.
4: Un vero imprenditore non segue la moda, costringe tutti gli altri a vestirsi tutto punto, mentre lui si presenta in pantaloncini e spadiglie con due puttanoni sotto braccio.
5: Bravo,
4: eccoli qua, una è tua madre e l'altra è sorta.
5: Ben detto, ben detto.
3: Tra parentesi, scusate, ciao mamma.
6: Ciao.
3: Mi dicevi venire in macchina con me?
6: Sì, che faccio i bocchini?
3: No, dico che se venivi qua, venivi in macchina con me.
6: Invece sono andata con loro per fargli i bocchini. Come
3: sì. È un momento delicato.
5: Ma è una donna che ha fatto la bocconi e quindi è un'esperta di bocchini. Mamma mia, che ignorante. Dai, senti, inutile testa di cazzo. Cosa hai intenzione di presentarci oggi, anche se sei partito malissimo proprio?
3: Allora, prima di tutto sono certo che vi lascerò a bocca aperta.
4: Come tua madre!
5: Bocchinara!
6: Sì, buonasera, sono qua.
3: Ecco,
6: sì.
3: Mamma, adesso non esagerare.
4: Signora, si tolghi il bavagliuolo, che è poco televisivo.
6: Sì, scusate, è un po' la bavetta che rimane.
3: Allora, parliamo della mia invenzione, perché vedete, grazie alle mie lauree in informatica, ingegneria, robotica e tecnologia, sono riuscito a inventare questo.
7: Ciao, io sono Robo Gesù.
5: E che cos'è, scusa, un Terminator?
4: Ma guarda, Terminator, non è vero che lo figlio cyborg dei figli dei fiori?
3: No, allora, lui è Robo Gesù.
4: Ah, niente meno. One, Robo Gesù, è il nome però accattivante. Non ho capito a che cosa serve, cosa fa di tanto speciale questo Robo Gesù?
3: Questo è il bello, perché Robo Gesù può fare tutto quello che farebbe un normale Gesù.
5: Cioè, scusa, mi stai dicendo che questo coso qui è capace di andare in giro in sandali anche d'inverno?
3: Di più, molto di più. Grazie alle sue suole gonfiabili, Robo Gesù può camminare sulle acque. E poi può moltiplicare i pani e i pesci attraverso ologrammi incredibili e realistici. Ed è perfino dotato di due defibrillatori nelle mani per risuscitare i morti. Sta per iniziare una nuova epoca. Presto ci sarà un Robo Gesù in tutte le case. Ed è anche un ottimo antistress.
7: Porgo l'altra guancia.
3: Porge sempre anche l'altra guancia.
7: Porgo l'altra guancia.
4: È vero, guarda, è anche perfettamente rasata.
7: Porgo l'altra guancia. Porgo l'altra guancia. Adesso basta. Mi hai rotto il cazzo.
5: Incredibile, Eugenio, ci eravamo sbagliati sul tuo conto, hai la vera stoffa dell'imprenditore. Sfruttare un marchio non registrato e la fede di miliardi di persone per fare profitto. Bravo, bravo, sei degno del nostro finanziamento. Quanto gli diamo, ragazzi?
4: Allora, io tendenzialmente, quando ho visto che a che Robo Gesù aveva pensato a 30 denari, giusto per rimanere in tema, hai capito la battuta? Come cazzo si chiama?
7: Autodistruzione avviata.
4: No, merda!
7: 10 secondi all'esplosione.
4: 30 denari! La parola segreta per l'autodistruzione di Robo Gesù.
7: 9.
4: Dobbiamo scappare, sta 8. Per esplodere. Perché ho messo l'autodistruzione? Ma poi che te ne fotti? Tanto tra 3 giorni resuscita.
7: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasta la vista, Pietro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi parliamo della cariola. Quanti di voi la pratica? Vi piace? Ma piace più agli uomini o alle donne? Ne parleremo subito dopo aver ascoltato il nuovo di Alice Pagnotta dal titolo Alfredo mio.

0: Complimenti. Ma ora parliamo con i nostri ascoltatori che si sono messi in linea per discutere sulla cariola. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, come stai?
1: Chi è?
0: Lei si fa inculare da suo marito con la posizione della cariola?
1: Ah, ma chi sei?
0: Sono Jürgen. Come sta? Tutto bene?
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Pronto?
0: Dai, levati dai coglioni e passami quella zoccola di tua moglie. Ma dico io, questo è il modo di chiudere una telefonata? Dai, andiamo avanti.
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Bene.
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola?
2: Che c'è?
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola? Ci dica pure.
2: No, no, io a te inculo.
0: Mi dica senza peli sulla lingua, cosa ne pensa lei?
2: Se te sei uno stronzo, e qui penso che sei uno stronzo, ciao.
0: Ti ringrazio per la tua opinione, ciao, grazie.
2: Sento.
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola? Cosa ne pensa lei?
2: Alla fine buchi.
0: Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco. Provo a richiamarlo.
2: No.
0: Forse è caduta la linea. Allora, mi dica.
2: Mi dica lei.
0: Mi dica senza peli sulla lingua.
2: Certo.
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola?
2: Sempre. Tu?
0: Ah, mi dica, cosa ne pensa lei? Secondo lei è giusto?
2: Ma perché vuoi essere inculato pure tu?
0: Sì.
2: La fai bocchino, vado un po' cazzanato.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
0: Ciao, mangiacazzi, come stai? Oggi, oggi parliamo della cariola. Lei si fa inculare da suo marito con la posizione della cariola?
4: Io ti mando fanculo te e la cariola che stai parlando. A me non interessa niente, hai capito?
0: Lei si
4: fa fanculo te e la tua puttana che ti ha cagato quella volta.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Anche oggi abbiamo discusso in modo civile e rispettoso sulla posizione della cariola. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ora vado a casa di Helga a farmi sventolare la bandiera. Oh!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
4: Quello è Iron Man.
5: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi super erotici dobbiamo correre a fermarlo. Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione. Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di Cappotto di Cazzi Woman. L'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, Cosce di Cammello Woman e Rutto Sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, Water Woman, tutti sulla mestruonave.
6: Non si batte chiodo.

0: Arrendetevi! La terra sarà mia!
1: No! Arrenditi tu, Thanos! I supererotici sono qui per fermarti! Donna Pompino! Cocco Deritano! Distraetelo! Tutti gli altri con me! All'attacco!
2: Ah, poi il cocco nel culo me lo posso levare, però... Quando l'ho vinto mi posso levare il cocco nel culo!
1: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!
2: Thanos! È giunto la tua ora!
0: Ah sì? E tu chi saresti?
2: Sono l'uomo che ti infila le riviste nel culo!
0: E cioè?
2: Sono... supposto al market! Sono anche vintage, volendo!
0: Non mi hai fatto niente!
2: Aspetta che ti cago nel culo la pagina delle mutande sgambate anni 80!
0: Non mi hai fatto niente!
1: Aria. Maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
3: Andavo a tenere muori.
1: Ma com'è possibile?
3: Perché io sono... C'era un nome diverso, eh? Tozze di Gada Arroman. Vabbè, è morto Sivario.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Bentornati su Teletocco. Qui si tocca l'arte, qui vi cambiamo la vita.
3: Bravo Sandro, bravissimo. Ora guarda nella camera 3.
2: Questa mattina mi sono alzato un po' stanco e quindi durante il tragitto da casa mia alla sede di Teletocco con la mia auto automatica ho deciso di utilizzare la guida gestita e mi sono addormentato. Peccato che mi hanno svegliato i vigili perché ho preso una vecchia che attraversava sulle strisce.
3: Secondo me eri ubriaco, perché non lo dici in onda?
2: Per fortuna avevo con me il libretto degli assegni. Ho pagato i vigili, hanno buttato la vecchia in un bidone e puff, tutto sparito nel nulla.
3: Racconta anche che hai rubato quella borsa firmata che sta dietro di te alla vecchia che hai investito.
4: Zitto, figlio di puttana, e lasciami fare il mio lavoro.
2: Care signore, la vedete? Proprio dietro di me, una delle borse più ricercate del mondo.
3: No, Sandro, non lo fare.
2: Questa borsa che vi sto mostrando è quella indossata da Sofia Loren nel film Breve Incontro. La borsa fu creata dallo stilista Valentino Garavani. Questa borsa ha un valore inestimabile. Ma ci rendiamo conto che pezzi di valore abbiamo noi? Porca m***a! E fatemelo dire c***o!
3: Vai Sandro, dai il costo della borsa.
2: Questa borsa vale 15.000 euro. Noi ve la diamo a soli 2.000 euro. Abbiamo qualcuno al telefono?
3: Certo che ce l'abbiamo, se no la scenetta finirebbe subito.
2: Allora, passatemi il primo acquirente di questa bellissima borsa. Pronto?
5: Pronto?
2: Signora, buongiorno.
5: Chi parla?
2: Letto tettero!
5: Chi parla?
2: Sono Sandro di Teletocco, signora.
5: Non conosco nessun Sandro, la saluto.
2: Che bella voce che ha, chissà quanti c***i avrà preso quella bocca.
5: Ma come lei, sì.
2: Pronto? Ma che schifo di persone ci sono al mondo.
3: Sandro, abbiamo un altro acquirente, te lo passo.
6: Pronto?
2: Pronto! Mi dica!
6: Succhiami il c***o, scimmione di merda!
2: Ma come si permette?
6: Baciami la c***a!
2: Signora, qui su Teletocco vendiamo solo pezzi autentici. Se lei ha chiamato...

0: innamorato, te le tocco, è perché si sarà innamorata di questa borsa. È sua per soli 2000 euro.
1: Per 2000 euro mi devi imbiancare casa e rifare la macchina.
0: È bella, vero?
1: Di bella c'è solo la cappella.
0: Allora perché cazzo mi ha chiamato?
1: Perché ti voglio rompere i coglioni, scimmia di merda.
0: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
1: Succhia cazzo Antonio.
0: Scrofa.
1: Puttana.
0: Scrofa maledetta.
1: Puttana troia.
0: Chi è lei?
1: Il cazzo che te ne frega, scimmia di merda.
2: Sandro, chiudiamogli la linea.
0: Scimmia volgare.
1: Scimmia pederasta.
0: Porca m***a.
1: La cantante.
0: Se lei ha chiamato, te le tocco, è perché si sarà innamorata di questa borsa.
1: La borsa è quella del pronto soccorso dove metto dentro le tue ossa.
0: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
1: Gli stessi cazzi che ha preso.
0: Su, dai, levatemi dai coglioni, sta scimmia campestre. Ma che gente c'è in questo mondo? Prima chiamano e poi mi insultano. Che schifo!
2: Cosa facciamo, Sandro? Diamo la linea al telegiornale?
0: No! Devo riuscire a vendere questa borsa. Passatemi qualcuno.
3: Guarda.
0: Signora, buongiorno. Che bella voce che ha. Chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
3: Ma vaffanculo.
0: Guardate, sono sconvolto. Io non ho detto nulla e la signora bastarda mi ha mandato a fanculo. Pazzesco!
2: Vai Sandro, altra telefonata.
3: Pronto?
0: Mi dica.
3: Che te vai fatti mettere il culo. Tira puttana che t'ha cagato.
0: Scrofa. Scrofa maledetta. Pronto? Questo io non lo accetto. Ma chi cazzo era questa? Una pazza? Richiamatela immediatamente.
3: Le maledizioni che ti sto mandando ancora.
0: Mi dica.
3: Io ero un brutto maledetto, porco schifoso.
0: Se lei ha chiamato,
3: guarda,
0: te
3: le... se prima o poi ti arriva.
0: Pronto?
3: Guarda che arrivano, sai.
0: Signora.
3: Guarda che ti arrivano. Schifoso.
0: Qui
3: porco
0: su te.
3: Maledetto.
0: Qui
3: va
0: su te.
3: A cagare, deficiente.
0: Scimmia stronza.
3: Schifoso.
0: Scimmia del cazzo.
3: Schifoso.
0: Dai,
3: va
0: scimmia.
3: A cagare, che non si riaga a buon pisare. Che non si riaga a pie il pisello.
0: Pronto.
3: Non hai niente, schifoso.
0: Dai, non fare la stronza e mi dica quanto vuole offrire. Pronto. Ma questa mi ha tirato addosso delle cose orribili.
2: Ma stai tranquillo, Sandro.
0: Oddio, ma che succede?
2: Sandro, hai tutti i pantaloni bagnati.
0: Ma non mi sono mai pisciato addosso. Ho il cazzo che piange.
2: Allora, quello che ha detto la vecchia funziona?
0: Porco Dio!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Questa sera
2: i cartoni animati. Con cartone animato non si intende una sostanza stupefacente anni 90 che ha preso coscienza e ha la capacità di muoversi in autonomia, ma l'arte dell'animazione di soggetti disegnati. Negli ultimi anni dell'Ottocento, prima dell'invenzione dei fratelli Lumière, fu creata la tecnica di animazione di una serie di tavole disegnate, facendo incazzare non poco i fratelli inventori della tecnica della proiezione cinematografica. Fra i più grandi della storia del cinema di animazione sono da indicare Anna e Barbera, Walt Disney e Gianni Panetta, anche se Gianni Panetta ebbe un po' meno fortuna dei precedenti citati, perché i suoi personaggi, pur amatissimi dai genitori, non riscossero molto successo fra i più giovani. Di Panetta ricordiamo Lasagna, la lontra che commercia sapone.
3: Un sapone! Un sapone!
2: Topolano, la versione sodomita di Topolino, che fu anche motivo di contenzioso legale con il colosso Walt Disney.
3: Avete suffragio pure tu.
2: Cicca, la cimice. Pomata, la pantera che dorme sempre, che fu forse il tentativo meno riuscito di animazione per il cinema della casa di produzione di Gianni Panetta. Infatti la critica non accolse molto bene due ore di film nei quali una pantera dorme immobile in una gabbia per poi essere freddata da un bracconiere a due minuti dalla fine della proiezione. Per molti, un'intera generazione di bambini subì negativamente l'esperimento cinematografico, ma è ancora tutto da dimostrare.
4: Papà, papà, ma la pantera sta dormendo tanto!
3: Sì, sì, bello, la pantera stanca!
4: Uffa, papà, ma quando si sveglia la pantera?
3: Quando arriva il bracconiere, che la fredda con due fucilate nel cranio, piccolo bello. Così la impaglia e la mette in salotto.
4: Ma gli fa la boa, papà, gli fa la boa!
3: No, bello, non fa la boa. Le pallottole sono caricate a piuma. Ecco, hai visto? Non se ne è nemmeno accorto.
4: Da grande voglio sparare alle pantere che dormono. Mi chiamerò Bin Laden, l'ammazzo pantere che dormono.
3: Bravo papà, però prima devi finire gli studi in America.
2: Ma fu quell'alcolizzato depravato di Walt Disney che fece il più grande balzo in avanti nelle tecniche di animazione e creazione di personaggi animati per il grande schermo. Forse tutti non sanno che prima di Biancaneve, i Sette Nani, Dumbo e Bianca e Bernie, la casa di produzione di Disney si cimentò nella realizzazione di personaggi embrionali, antisignani di Topolino. I primi personaggi Disney infatti furono ispirati dalla vita comune e dissoluta dell'uomo Walt, come Fregna, la mutandina dimenticata in albergo, Jenny la topa mestruata, Cadillac, il gatto con due coglioni enormi, Arezzo, il nano quasi pedofilo. Purtroppo, proprio per questo ultimo personaggio, non proprio in linea con la legge della censura americana, lo stesso Disney ebbe enormi problemi con l'FBI, risolti poi in seguito a indagini, dove lo stesso Walt riuscì a incolpare suo nonno facendolo giustiziare con un'iniezione letale.
5: Uomo morto! Uomo morto che cammina!
6: Guardate che non sono stato io! Io non so mai che disegnare! Quello è stato mio nipote, sto figlio di puttana! Io non c'entro niente! Che fa? Mi punge?
7: E qua c'è abbiamo che è stata lei!
6: No, ma non sono stato io, è stato mio nipote!
7: Allora, qua c'è scritto, è stato lui, firmato nipote!
6: Ah beh, se l'ha detto lui, allora pungetemi!
7: Va bene, arrivederci, addio anzi!
6: Non ci vediamo più!
7: No!
6: Che mi punge?
2: A metà degli anni 70, però, avvenne una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell'animazione, perché arrivò Gō Nagai, il giapponese creatore di Goldrake, e scoppiò la robomania in tutto il mondo. I cazzi piccoli musigialli a nusamerda di liceali, come vengono spesso definiti gli animatori del sollevante, cambiarono per sempre il mondo delle serie animate, portando dal grande al piccolo schermo un mondo di personaggi meno romantici e più in linea con la modernità tecnologica dilagante nella società. Tra i meno ricordati oltre Goldrake e Mazinga, furono Fingeras Zinger, Megapomp, Ingoiotron e Porco Diggle Robot. Per tutti, la storia era la medesima: difendere l'umanità dall'invasione di qualche forza aliena, tranne che per Tetrabot. Il primo e unico esperimento di robot paralizzato dal collo in giù, che fu il primo, ma purtroppo ultimo, nel suo genere, nel tentativo di donare anche ai bimbi di tutto il mondo la visione che anche nelle difficoltà motorie si potesse celare un eroe. Purtroppo, Tetrabot veniva sconfitto all'inizio di ogni puntata, lasciando mezz'ora i bambini a guardare il nemico che si accaniva su 20 metri di ammasso di lamiere, immobili ed inermi, probabilmente un po' troppo poco avvincente.
7: Ti distruggerò, Tetrabot!
6: Sì, mi sa anche me.
7: Non ti muovere!
6: Che fai, sfotti? Aia!
7: Figa, ma fai qualcosa!
6: E che cazzo devo fare? Più che fissarti!
2: Il cinema di animazione sta ancora modificandosi ed evolvendosi, grazie alle tecniche digitali che ormai consentono una sempre più fedele riproduzione della realtà, facendo intravedere addirittura i peli ricci dei cazzi fra le tute attillate degli eroi di turno. Nella prossima puntata mi farò un pippotto con il doppiatore di Harrison Ford e metterò online il video mentre andiamo a puttane.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
8: Radio 105.
9: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto fatto.
9: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
10: È per l'Italia.
11: Vai, dai.
12: Il diario di Leon Jones.
13: Il diario di Leon Jones.
14: Adamo, dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
15: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
16: Masca m***a.
17: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon! Sei mio!
18: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
19: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
20: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
19: Achille di Trani!
20: No, Akira Iritani!
21: Vai!
19: Per distruggere Achille di Trani!
20: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese!
19: Per distruggere Akire! Per distruggere Akire e Iritano! Per distruggere Akire e Iritano!
20: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante!
21: Fallo bene!
19: Per distruggere Akire e Iritano!
20: No!
19: Per distruggere Akire e Iritano!
20: Iritani!
19: Per distruggere Akire e Iritani!
20: Oh!
19: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro! Passami un'arma!
20: E quale?
19: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
20: No, Windows.
19: Windows
20: Media Player.
19: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
20: Windows Media Player.
19: Windows Media Player. Windows.
20: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
19: Ma vaffanculo, vatti.
12: Il codice di Lernia.
19: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
22: Sei un po' pepepepe oggi.
19: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
22: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
19: Caspita. Forse ho sbagliato la fermata del metro?
23: Agente riconosciuto.
19: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
20: Lianant.
19: Lianant.
20: Lianant.
19: Lianant.
20: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il superagente segreto di Passerano Marmorito.
0: Lian Hunt.
4: Il superagente segreto di Passporito Milan Andra. Allora, il superagente segreto di Passaramorito a Meli Bambito. Il superagente segreto di Passaramorito di Riargante.
0: Sì, ma devi fare l'intonazione.
4: Allora, facciamola poi.
0: Ma il superagente segreto di Passerano. Senti che io lo fa.
4: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
0: Passerano Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi sughi.
4: Sono un Spider-Merd!
0: No. Sono Spider-Merd! No.
4: Sono Spider-Merd!
21: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
4: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
0: Come fai il gomito?
24: Cazzo giochi a wrestling?
4: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
21: Mi chiamo Crash Puss.
4: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
24: Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
25: Sì, sei Dylan Track.
4: Dai.
25: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
4: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
24: Sto. No. No, formare. Come hai detto prima? Fermare. Il dottor Crachapus.
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
24: Che è supermercato Crachapus!
21: Ti ucciderò!
4: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
24: Non è un mago!
4: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy Gondi?
24: Leo!
4: Ma vaffanculo!
24: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
24: No! Obi-Wan
4: Kenobi! Obi-Wan Kenobi!
0: No! Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
24: Che?
4: Obi-Wan Kenobi!
0: Bravo!
24: Bravo! Adesso di farlo!
4: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di
21: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
26: Ce l'hai le mutande?
21: Faccia la signora, figlio di p***a!
26: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
21: Odimi io, ascoltami!
25: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
4: Voldemort, figlio di p***a!
25: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
27: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
28: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
4: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la frida,
0: ma porca.
4: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi sughi.

0: dove abita Ennio.
1: Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di campagna 2.
2: Il ragazzo di campagna
3: 2.
1: Poi gli abbiamo passato il regista, Quacquarelli.
3: Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Ennio, Ennio, Ennio. Sì, sì, sì, sì, sì, mi hanno detto di lei, sì.
1: Poi l'abbiamo fatto parlare con l'attrezzista.
2: Pronto!
3: Ennio!
1: Poi, l'assistente di produzione, Gianandrea Nandrei.
2: Gian Andrea Nandrei.
1: Poi, gli abbiamo proposto di prestarci il suo campo per delle riprese, ma Ennio non vuole, ed è sempre più scontroso.
2: Ti voglio venire, non voglio venire, non voglio andare! Non
3: perché
2: voglio
3: lei, il signor Ennio, è così scontroso nei confronti del mondo?
2: Senta che sei un bastardo! Te l'ho già detto, a casa mia non invito nessuno!
3: Lei neanche... Una bella figa, lei non la fa venire a casa?
2: Che deve invitare chi?
3: Una bella figa, una bella donna!
2: Una donna per curare? Ma per burare, ma io sarò una vecchia da burare.
3: Sì?
2: Ma io sarò già una vecchia da burare.
3: Benissimo, benissimo.
2: Tua madre.
3: Benissimo. Allora,
2: madre,
3: senta, signor Ennio, allora noi verremmo...
2: Te non buri.
3: Lei domenica... Sì, io sì, certo.
2: Non vai a burare, te non buri.
3: Sì, io ho la fidanzata, io, ecco.
2: Allora, che cosa vuoi da me? Anch'io vado a burare. Vado a burare anch'io.
3: Ah, ma lei va a puttane.
1: Il vecchio, bastardo, figlio della... maledettamente stronzo, sta per confessarci il suo rapporto con una vecchia della zona. Ma prima un piccolo spazio pubblicitario.
4: Figo! Orologi Fumagazzi! Figo! Intercambiabile! Waterproof! Figo! Multi-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-
2: Dio!
0: Ah, ma lei va a
2: puttane.
0: Ah, c'ha una compagna lei.
2: Ma lei non è una compagna, è una che una vecchia, è una vecchia.
0: Ah, cioè,
2: facciamo la, lei facciamo va... la burriamo.
0: Cioè lei va lì e burra.
2: Io voglio con questa vecchia qua, vado a casa tua, vado a burrare.
0: Ma cos'è che fa con la signora? Cioè fate l'amore.
2: Cosa devo fare con una signora? Va.
0: Ma i pomp... fa?
2: Poi faccio il maiale con la signora e burriamo insieme, burriamo.
0: Benissimo, benissimo. Allora, burrate insieme, fate la burrata. Perfetto. Allora, senta, signor Egno. Allora, noi verremo un giorno per non disturbarla di domenica mattina alle 5.
2: Vai, porca! Alle 5 di mattina?
0: Sì, sì, sì, perché dobbiamo montare. Certo. A che ora vuole che veniamo? Più tardi, alle 8?
2: Non ti devi venire a casa mia.
0: Allora, signor Egno, senta, quando noi arriviamo lì, quando arriveremo con la troupe, saremo in 50 circa, ci faccia trovare almeno un caffè pronto? Ok, allora ricordo che noi a lei le daremo 4.500 euro per la giornata.
2: 4.000 euro?
0: Certo, perché è un film, abbiamo...
5: Andrei,
2: scusa.
0: Sì, no, è il regista che com'è qui.
5: Non vanno bene 4.000.
0: Quanto gli diamo?
5: 2.000.
0: Ah, no, il regista mi ha detto che possiamo dare solamente 2.000 euro.
2: Prendere in medicina, brutta merda.
0: La saluta Pasqualino Quacquarelli che è qua,
2: Quacquarelli.
0: Allora, signor Egno, senta bene. Adesso le passo... Le passo il responsabile di tutta. Comunque, signor Egno, è contento? Signor Egno, mi faccia sentire, perché lei da lontano dovrà salutare con la mano. Mi faccia sentire, batta due volte le mani, grazie.
2: Batta due volte le mani.
0: Sì, via.
2: Vai, dai.
0: Due volte, due.
2: Due, una e due.
0: Benissimo, lei davanti a lei ha una porta, qualcosa?
2: Sono in mezzo al campo, sono nel cubetto.
0: Non ha niente in mano, che mi faccia sentire un rumore.
2: nel convento, nel campo, sono una porta, non c'è niente, sono nel campo!
0: Ma lei in mezzo al campo col trattore?
2: Stavano a piedi che sto guardando il furbetto!
0: Ah, lei lo guarda e si taglia da solo, bellissima questa scena poetica. Allora le passo il cameraman. Signor Egno, allora intanto grazie che lei si dedicherà quella giornata per noi. Per... scena bellissima di questo film che andrà in tutto il mondo.
2: Devo andare a vedere il furbetto, lasciate stare, brutta la brutta
0: puttana. Le passo il cameraman, salve.
2: Ciao, ciao, ciao, brutto bastardo.
6: Pronto, signor Egno?
7: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali, torna a brillare. Mentre Salvalender è sempre più instabile e potente, specialmente dopo che ha fatto un sogno che gli ha fatto prendere una decisione leggermente estrema.
1: Allora, brutti sfigati che vivono alle mie spalle, ho una comunicazione importante da fare a tutti. Inizialmente volevo essere semplicemente la persona più amata sulla Terra, prendendomi tutti i guadagni dell'azienda e pagare una miseria a tutti voi inutili. Ma poi mi sono detto, ma io merito molto di più. Chi è forzatamente d'accordo?
2: Io!
1: Certo. Contrari?
3: Salvalender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male.
1: Risposta sbagliata! Chi è?
4: Dall'laserato!
1: Ecco, adesso c'è più spazio nella sala riunioni. Perché licenziare quando si può laserare? Ridete?
4: Cazzo sei, Pucci?
1: Allora, mentre raccolgono le budella del fonico, vorrei tornare sul punto della riunione che ho indetto io, perché sia chiaro, qui comando io, decido tutto io, guadagno solo io, il direttore sono io. Visto che qui dentro l'unico che conta sono io, perché non aggiungere una D? E diventare
4: Yod! Yod!
5: Oid! Oid!
4: Dio!
1: Bravo!
6: Mi perdoni, Salvalender, sono Massimo Cirrosi, del messaggero di Osmate Velate. Non crede che autoprogrammarsi Dio...
4: C'è uno con la durette, ci sta.
6: Sia un pelo eccessivo, voglio dire, non teme ripercussioni da parte, che ne so, della chiesa, del pontefice.
1: Chi è? E bla bla bla, che voce fastidiosa! Non ho sentito la domanda, sentivo solo borbottare puttanate! C'è qualche altra persona che vuole farmi una domanda? Una domanda in cui si specifica che sono bellissimo, potente e che ho ragione su tutto!
7: E nella fattispecie sarebbe?
1: Dio. Esatto, stiamo già preparando la nuova Bibbia e facendo edificare luoghi di culto in cui si potrà venerare il sottoscritto solo mediante succulente donazioni.
7: In qualità di cosa?
1: Dio!
5: Scusi, ma come intende convertire tutti i credenti? Sono miliardi nel mondo che hanno già un credo.
1: Così! Eliminando chiunque faccia domande stupide e chiunque sia contrario. Semplice, no?
4: Bravo!
8: Bravo!
1: Sono Dio!
8: Ecco. Bravo, bravissimo!
1: Bravi, bravissimi! Il vostro compito è quello di sminuire tutti gli altri dei, spargendo falsità su ognuno di loro. Così, alla fine, rimarrò l'unico da venerare e tutti i soldi che si inghiommano le chiese arriveranno a noi e diventeremo i più ricchi e potenti del mondo! Sono Dio!
4: Ci sta. E darete gli aumenti! Sì!
1: Ecco,
9: quello giammai!
10: Mediaset, senza alternative, inizia a lavorare sulla realizzazione della Bibbia di Salvalender, che come primo verso avrà... Io sono io e voi non siete un cazzo. Ma Salvalender dimentica che, nascosti in una fogna, in periferia, i suoi acerrimi nemici stanno confabulando con suo figlio per convincerlo ad aiutarli ad ammazzarlo e salvare il mondo.
11: Ryan, tu ci devi aiutare ad ammazzare tuo padre prima che realmente diventi un dio. È arrivato anche qua. E poi in radio passeranno solo canzoni in cui ci guadagno e faranno solo festival orribili in cui si esibiscono solo andati della sua ristretta cerchia. Pensa quante volte ti ha promesso che saresti diventato un grande DJ e produttore. Alla fine...
12: Ok, Billy, mi hai convinto. Ma se riesco a farlo fuori, mi prometti che poi mi aiuterai a diventare un grande DJ e mi aiuterai a promuovere i miei dischi su tutte le radio del gruppo?
11: Senti, sinceramente, figliolo, ma... Non hai mai pensato, che ne so, di fare il postino, il bagnino, c'è un sacco di fica, che ne so, il meccanico, il meccanico.
12: Mi stai dicendo che non sono bravo come DJ produttore, eh?
4: Ma va, sei fortissimo! Sei un dio!
13: Madonna, sai che...
4: ti eri distratto!
13: Sì!
11: Ok. Ora vai a cercare tuo padre e fallo secco. E libera il mondo della radio. E volevo dire, libera il mondo intero da un pazzo megalomane biondo.
10: La stanza è vuota. Ryan è circondato da cartonati del padre in ogni forma e grandezza. Prototipi di statue, manifesti, articoli di giornale. Fino a quando...
9: Mi stavi cercando, figlio mio?
12: E sono venuto a...
13: Aia! Ai! Uno schiaffo! Aia! Uno schiaffo di Dio! Ah! Aia! Sto soffrendo un sacco! E d'altro torno a soffrire! Come i tempi che furono! Aia!
12: Escalation!
13: Aia!
14: Meno come un dio!
4: Scusi, ma lei che lavoro fa?
14: Il porco!
4: Ah, ecco.
0: Cosa succederà al povero Ryan, figlio di Salvalender? Ma soprattutto, riuscirà a diventare un vero dio? Lo sapremo solo nel prossimo episodio di The Zois.
13: Daia!
9: Ma se non t'ho ancora toccato! E poi dicono che sono cattivo con i dipendenti e un padre violento! Comunisti maledetti!
15: Chiamate qualcuno! Salvalender è appena piccato!
9: Il laser di Dio.
16: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quanto baristeria?
3: Yeah. Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
2: Ok.
3: Cosa posso usare?
2: Viene nella borseria, glielo posso dire. Adesso devo andare con una cliente. Mi spiace, deve venire nella borseria.
3: Ma sei tedesca? Che oh, giusteraia.
4: Buongiorno.
3: Oh.
4: Sì?
3: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. E sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci siamo spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda. E stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così inalare dalla bocca che mi rilassa. Tipo camomilla, non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum. Che poi dopo minchia, ti spalmo tutto. Hai capito? Chiavo.
4: Comunque se ha bisogno di qualcosa, io adesso qui gente non posso lottare al telefono.
3: Sei sicura?
4: Vuole passare, poi gli possiamo dare ma qualche consiglio.
3: Sai che c'è l'accento minchia da attrice porno, proprio una roba incredibile.
4: No, guardi, buongiorno.
3: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
5: Erboristeria Mediterraneo numero 9.
6: Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Ropenol. Senti, sei erbaglio tu?
5: Sei?
6: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta. Erboristeria. Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia, vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia.
5: Ma tu stai parlando, ma io non ti ho riconosciuto.
6: Pensa a te, che cazzo devi essere, un veggente, che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimini di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco, orco dell'erba. Tu sei l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante, in generale, insomma?
5: Sì, sì.
6: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso cambiate il verso, che sei una mucca sei diventata. Madonna, quanto mi stai
5: sul cazzo. A me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
6: Pensa a te.
5: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
6: Madonna, che sei alla recita degli elementari.
5: Ah, Dio.
6: Madonna, sai che adesso
3: questo è già cadavere, eh?
6: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
7: Pronto erboristeria?
6: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
7: No, Geppetto è lei.
6: No, io sono Massimini di Quarto, mi passi Geppetto?
7: Geppetto te lo metti nel culo.
6: Gia, puttana di merda. Gia. Sei ingazzata la bastarda.
3: La moglie è pantera, eh.
5: Buongiorno, buongiorno.
6: Conosci Massimino di Quarto?
5: Massimino di Quarto non lo conosco.
6: Cazzarole, questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque. Tutto sommato. Prima ha risposto, non so se...
3: Pantera.
6: Una pantera nera mi ha risposto prima, mi ha detto che mi devo infilare in culo.
5: La pantera nera è mia moglie, bene a risponderti ecco così.
6: È bravo,
5: stai andando oltre il limite tu stamattina.
6: Ascolta, ci vuoi di merda?
5: Fatti vedere che così ne possiamo parlare.
3: La minaccia, qua.
6: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora, le foglie di coca le hai procurate o no?
5: Dai, forza, le di merda. Di sorella procuro io.
6: Sai che non
5: le
6: sai il rumore che fa il sibilo di un proiettile? Sì. Proprio così,
5: dai,
6: senti.
5: Mi stai proprio scocciando.
6: Quando si infila nel corpo
5: fa... Ti vuoi dire il nome?
6: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
5: Quarto di tua sorella. Chi è sto Massimo di Quarto?
6: È basca la sorella.
3: Ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì e ti scano la vita. Te, pantera. Ma vai a fanculo.
5: Ma pure faccio pure tu.
3: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
6: Ma guarda questo, ma no, è gente proprio maleducata.
3: Maleducata proprio.
6: Ma cosa gli ho chiesto?
3: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Chi è?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Dai, non farmi incazzare, cane. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Pronto?
2: Porco
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
3: Come, scusi?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
3: Sì, ho capito tutto, però io penso proprio che tu abbia sbagliato numero.
1: Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
3: Ma quale console? Perché qui non c'è nessun DJ, quindi chi ve l'ha dato questo numero?
1: Il budget è di 3.000 euro. Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente. Ripeto, con fattura ovviamente. Ripeto, con fattura ovviamente. Ripeto.
3: Eh?
1: Ti posso fare una domanda?
3: Sì.
1: Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Scimmia DJ oppure Sburrone Power.
3: Guarda, tu non stai bene con la testa. Arrivederci.
1: Ma tu non stai bene con la testa, ma stiamo scherzando. Pronto? A me quando mi prendono per il culo perdo il controllo. Richiamo subito. Guarda,
3: pronto?
1: Scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date. Ho visto il tuo numero su Instagram.
3: Scusami, visto che sono... hai visto il mio numero?
1: Ho visto il tuo numero su Instagram. Visto che sono il più grande venditore di eventi in Italia, mi ha contattato la Regione Puglia per fare una data con il DJ Nocito.
3: No, guarda, ti stai sbagliando alla grande. Innanzitutto, il mio numero non è su nessun social.
1: Fammi finire,
3: io non lo so che tu chi stai cercando, ma
1: fammi
3: qui
1: finire
3: non c'è.
1: Fammi finire di parlare.
3: Dove arrivare? Non ho capito.
1: Fammi finire di parlare, porco. Tu faresti una serata. Una serata. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console.
3: Ma che cazzo stai dicendo? E cancella il numero! Perché qui non esiste nessun santo Nocito! E non rompete i coglioni!
2: Tu con me?
3: Tu con me?
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco!
3: Ma chi cazzo è sto santo Nocito?
1: Se ti vergogni del nome Nocito, possiamo modificarlo in Terrona Urlatrice DJ.
3: Ma qui non c'è nessun santo Nocito, io non so come te lo devo far capire.
1: Un cane che è nervoso.
3: Senti, innanzitutto non mi segnare.
1: Dai, non farmi incazzare, cane. Ma che gente c'è in giro? Prima mettono i loro numeri sui social, li contatti e ti mandano pure a fanculo. Basta, vado al bar a farmi uno yogurt spruzzato.

0: Ciao Umbriake, sono Jessica, sono fidanzata con Fabrizio da 3 anni. Tipo duro, cocciuto e permaloso. Io sicuramente più dolce e attenta alla coppia. Lui mi risponde spesso in maniera scontrosa fregandosene. Spesso torna da lavoro e la prima cosa che fa è guardare i social tra tette e culi o messaggiare con altre persone piuttosto che dedicare del tempo a me. Qualche attenzione, qualche gesto gentile sarebbe gradito. E qualche scopata in più non sarebbe male, visto che comunque sessualmente ce la intendiamo molto bene. Umbriake, aiutami tu a fargli arrivare il messaggio oppure inizierò a fargliela vedere solo col binocolo. Anzi, magari potrei postare anche io le mie chiappe su un social, così avrò la sua attenzione. Grazie.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Fabrizio?
1: Sì.
2: Ciao Fabrizio, sono Umbriake.
1: Ma?
2: Ti chiamo perché mi ha mandato un'email la tua ragazza, Jessica.
1: Ma va, davvero?
2: Eh sì, ti vuole dedicare una serenata. Io te l'ho fatta, mo te la voglio far sentire. La vuoi sentire?
1: Certo che sì, vai.
2: Te la faccio subito.
3: Devi fare un po' meno lo stronzo, Fabrizio. Jessica ti vuole parlare, ma spesso te ne freghi e la mandi a cagare. Quando torni a casa dal lavoro, Fabrizio, ti sigilli al cellulare,

0: quando eri sata.
1: Mamma mia, bellissima Embrick, sei un grande.
0: Ma ti ringrazio, mo, mi raccomando, cioè dalla DOS con Jess, un po' più di attenzione, un po' più di minchia, un po' più di tenerezza, dai, che ti vuole bene, ti vuole un sacco bene lei.
1: Ok, ok, va bene, cercherò di fare del mio meglio.
0: Eh sì, che poi lei ha minacciato pure, ha detto che se no mette poi il culo sui social e poi magari ti ritrovi cervo, ti ritrovi fatto cervo, è una cosa brutta. Quindi.
1: Perché lei sa di avere un gran bel culo, no?
0: Ah, e vedi, quindi gioca sui suoi punti di forza. E beh, giustamente, è una donna, è furba, sono furbe le donne, non è che...
1: Esatto.
0: Quindi gioca d'anticipo, mi raccomando.
1: Va bene, grazie Embrick, gentilissimo.
0: E dalla DOS, grazie a te.
1: Ciao Embrick.
0: Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Tanzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
3: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
5: Ma che Ravensburger
6: stop, per stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
0: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
5: May. Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa.
8: Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
11: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
12: È facile, sì, intuitivo.
7: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
5: Ma chi
9: no,
5: è?
9: Allora,
7: oh.
9: No.
7: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
7: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
7: Pim pre pet nusa.
5: Pim pre pet nusa.
7: Pim pre pet nusa.
5: Pim pre pet pam.
7: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
5: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
13: No, no, non è Ravensburg. Non è...
14: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
15: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.
16: Lo Zodi 105.
17: Ave Maria, parte seconda. Lo Zodi 105 ha contattato Maria, vecchia ninfomane palermitana, per organizzare una scopata fra lei e Squalo. Nel frattempo, la macchina organizzativa del programma si è mossa all'unisono, predisponendo voli, pernottamenti, ristorazione e spostamenti in collaborazione con i suoi ascoltatori. Ma manca ancora un particolare per completare il quadro. Una volta definiti i dettagli, infatti, Wender avvia una videochiamata con Maria e quello che vede ha davvero dell'incredibile.
5: Eccoti. Tutto a posto, Maria?
4: Sì.
5: Fantastico. Senti, Maria.
4: Dimmi.
5: Come va?
4: Bene, amore.
5: Bene? Sei... sei proprio fantastica.
18: Sì, Maria, mamma mia, Maria.
5: Una roba pazzesca. C'hai una voce, ma sei diverso, sei diversa.
18: Sei diverso.
17: Ed è esattamente adesso, in questo momento, che Wender e Squalo scoprono il terribile segreto di Maria. Nello schermo dell'iPhone, infatti, compare un uomo. Un uomo. Un uomo. E i conati di vomito si sprecano.
18: Sei diverso.
4: Diversa.
5: Sei un maschio, no?
4: Sì, omosessuale. Maria,
5: Maria. Ah, fantastico. Mamma mia, pazzesco.
4: Ti faccio vedere il mio culo?
5: Vai. Vai, ti fermo.
4: Aspetta.
5: Vai. Mamma mia. Che...
18: sta facendo vedere il culo.
5: Mamma mia, come sei figa.
4: Ti piace, amore?
5: Sì.
18: Batta la testa sul vetro.
17: Resistendo l'impulso di darsi fuoco, i nostri eroici protagonisti continuano la videochiamata. The show must go on, ma il prezzo da pagare è devastante.
5: Squalo, vieni qua, non fare il coglione. Maria?
17: Maria è un uomo, un sessantenne perverso, pelato, con la barba, e si sta dilatando le chiappe davanti ai nostri occhi.
4: Ti piace come culo?
17: Nello schermo del nostro iPhone.

0: Ritorna al telefono come prima, al fisso, dai. Dai.
1: Questo lo devo spegnere?
0: Sì, spegnilo, spegnilo.
1: Il mio culo lo vuoi vedere un'altra volta?
0: Sì, sì, sì, sì, minchia, minimo.
2: Wow,
0: che bel culo che hai. Aspetta, dai, torna al telefono, Maria.
3: Ciao, Maria.
0: Maria, torna al telefono, vai. Dai, torna al telefono, Maria.
3: Ciao, Maria.
0: Maria, torna al telefono, vai.
4: Pronto?
0: Eccoti, Maria.
4: Amore, perché non mi piace vedere?

0: Te lo dico in americano, puttana.
1: Zoccoletta.
0: Super puttana. Puttanona.
2: Ah, sì, era
3: morto. Aspetta.
2: Come si chiama?
1: Marco.
2: Ah, Marco, 37, tutoni, 40.
4: Tassiccia.
1: 43. Ciao, Maria.
4: Ciao Maria!
5: Oh, sono sconvolto, ragazzi.
6: Per oltre 5 anni abbiamo ascoltato la voce di Maria. Abbiamo fantasticato sul suo aspetto, la sua identità, la sua vita e forse alcuni di voi si sono sparati anche una mezza pugnetta sentendola ansimare nella cornetta scadente. Per oltre 5 anni abbiamo creduto ad un'immensa bugia, una mistificazione della realtà, un tranello ordito da un vecchio gay perverso. Pensarci adesso un po' ci disgusta, forse anche più di un po', ma in fondo credere a qualcosa che non esiste, pensare, immaginare, creare cose che non ci sono, non è forse questa la magia della radio?
7: Non è forse questa la magia della radio?

0: Pronto? Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamata per chiuderti una data perché mi hanno detto che sei brava a incendiarti i peli della figa sul palco. Ma sei m***oide?
1: Pronto?
0: Pronto? Sono Paolo Giustissimo. Pronto. Innanzitutto stai calmo perché se no vengo lì e ti spacco. Pronto? Buongiorno, sono Paolo.
1: Bene, mi dica.
0: Sai che mi stai così tanto sui coglioni che ti chiudo una data a Lampedusa a mettere la musica con i lettori della Pioneer. Pronto?
2: Dio!
1: Pronto?
0: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
1: Sì?
0: Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
1: No. Hai sbagliato il numero.
0: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami di c***ne. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto?
1: Pronto, no, ho capito un cazzo.
0: Sei. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
1: No, io già lavoro di notte a Piacenza, mi chiami da Lecce.
0: Il budget è di 3.000 euro, con fattura ovviamente, ripeto, tu dove partiresti per fare le date, per capire anche gli spostamenti?
1: No, non riesco, sono separato con un bambino, non riesco a muovermi, mi dispiace.
0: Ma qual è il problema? Il bambino lo lasci a casa con una ciotola e vai a fare la serata. Ti posso fare una domanda? Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Pronto? Bastardo, deve morire di fame adesso.
3: Sì, pronto?
0: Pronto?
3: Sì?
0: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
3: Paolo?
0: Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
3: No, non so neanche cos'è la Pioneer. No, scusi, ho sbagliato smettila, il numero forse.
0: Dai, buongiorno. Smettila di prendermi in giro e ascoltami di c***ne. Tu sei santo nocito? Pronto?

0: Ma che cazzo avrà da fare in casa sta signora del cazzo?
1: Sì, pronto?
0: Guarda, scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date.
1: Ancora?
0: Ho visto il tuo numero.
1: Mi ha dato il numero sbagliato. Perché visto questo numero qua, naturalmente, è il mio. Bene, non so chi sia.
0: Bene, mi hanno contattato per
1: buona
0: farti
1: giornata.
0: Madonna mia, ora gli strappo i capelli.
1: Sì, ancora lei, mi dica.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco d***o, tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
1: Ma che cavolo sta dicendo? Guarda che io chiamo i carabinieri, c'ho qua la caserma vicino.
0: Ma sei mongoide.
1: Non c'ho il suo numero. Ma no, ma... Di chi sta parlando, scusi? E quale proloco?
0: Tu sei Santo Nocito?
1: No.
0: Tu non sei Sburrazza DJ?
1: No, non mi chiamo, mi chiamo F***li.
0: Ma non sei quel DJ che si spacca i giradischi sulla testa mentre mixa?
1: No, c'è una bella differenza.
0: O come artisti, Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri.
1: No, assolutamente. Ho detto di no prima, cosa insiste?
0: Ah, io pensavo come nome Scimmia DJ oppure Sburrone Power.
1: E invece io non sono quella, ok? Non
0: ma
1: mi
0: sei
1: chiami di nuovo perché sennò io chiamo i carabinieri, ok?
0: Ma sei mongoide.
1: Ma vicino e faccio presto, la saluto.
0: Ma vai a fanculo, stronza. Pronto. Io mi spacco la testa tutto il giorno per chiudere le date e questi mi mandano a cagare, poi si lamentano che non hanno i soldi per fare la spesa. Vabbè, vado a finire i miei yogurt e poi mi richiudo nella mia camera iperbarica. Can. E la serata è riuscitissima.
3: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta.
4: Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
5: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
6: No, mi dispiace, non c'è.
5: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
7: Sì, cazzo.
5: Lui, richiamo.
7: È lui.
5: Figlio di chiama.
8: Ehi, sta fai i condoni, sti stronzi.
9: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
6: Pronto?
5: Mi scusi, sono...
6: Non è a casa.
5: È qui Italia, cortesemente mi passi il signor immediatamente, sennò dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
6: Ma le ho detto che non è qui.
9: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
5: Chi è lei, mi scusi?
6: Sono... Io sono il figlio, scusate,
5: lei è il figlio.
6: Non è qui.
5: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
6: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
5: Sì.
9: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa, in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
6: Perché mi sembra strana questa cosa.
5: Sì,
6: cioè. Io non ho saputo niente, mi dispiace, non, lei non se la deve prendere con me.
5: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia. Ho chiamato prima, sono stato anche abbastanza gentile.
6: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non avevo sentito male purtroppo. Adesso senta, adesso chiamo mio padre, però non ho capito di che cosa vuole sapere.
5: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
6: Oddio.
5: Un certo tipo di tenore, no, di vita.
6: Senta, adesso io non le so dare risposta, cioè mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, cioè io non le so dare nessuna risposta.
9: Ormai la vittima è in trappola, il motore dell'infamia è caldo, entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scanagliate improbabili, interpretato da Fabio Alisei.
6: Allora, mi spiace tanto, ma lei
5: può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
6: via. Così, però può aspettare un secondo? Può chiamare più tardi per cortesia? Mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
5: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
6: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
5: Lei non sa che macchina ha suo padre?
6: No, senta, adesso sono impegnato, purtroppo non le so dare risposta, mi dispiace.
5: Capito. Un attimo, può rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia. Un attimo. Ranocchia?
10: Sì, pronto? Pronto?
6: Pronto?
10: Sì, buongiorno signora. Buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
6: Come?
10: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
6: Io non so niente di questa cosa.
10: Ma
6: io guardi, non ho fatto nulla di legale.
10: Sì, no,
6: scusate.
10: Noi dobbiamo compilare comunque un questionario con delle domande relative soprattutto ai terreni che sono di proprietà di suo padre. Su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisce? È un sacco di sgay, insomma, da versare. Sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati.
6: Senta,
10: nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando, però mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora me lasci parlare. Allora, che è tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
6: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
10: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico cioè glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni, siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti, che anche del terreno edificabile con sopra dei fabbricati agricoli, e insomma, ci sono delle tasse da pagare adesso, ora così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi di mora, siamo intorno ai 240-245 mila euro.
6: E comunque, cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
10: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia campitore! Mi son dell'agenzia delle entrate, non è che posso richiamare più tardi, non sei un gioco a qui, buson!
9: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver risolto la siccità estiva facendo piangere le nuvole dopo averle picchiate.
4: Nuvole! Sì, che bello! Che stupide nuvole!
5: Attenzione, unità antibulli!
6: Sua maestà Lord Faccia!
5: Bruce Lee Junior Junior, un bambino cinesino, ha un problema di bulli. Presto, unità antibulli, dovete intervenire!
4: Questi cinesini sono sempre bullizzati perché sono bravi in matematica e sanno usare i programmi del computer avanzati tipo Word e Google.
7: E io non ho mai capito nemmeno come funziona quel cazzo di campo minato. Che senso ha un gioco che se fai esplodere tutto perdi? Dovrebbe essere il contrario.
8: Ma veramente basta un minimo di ragionamento.
4: Ben detto, Shaq! Non c'è cosa più divina
7: di chiavare con la Cina!
8: Ma io non ho detto questo!
4: È tempo di aprire un portale! La montagna tocca a te!
7: Ok, boys! Mi sa che dovrete attaccarvi al cazzo!
4: Nel senso che non riesci ad aprire il portale?
7: No! Nel senso che dovrete...

0: minormo dotato.
1: Ma io mi guardo bene da fare una cosa.
2: In sauna sbircio sotto gli asciugamani degli altri per sentirmi minormo dotato.
3: La deflagrazione della porta dimensionale crea nuove galassie abitate da orsetti gommosi intelligenti e donne che sanno parcheggiare. Poi l'unità antibulli si ritrova catapultata in quel di Cardano al Campo, in provincia di Varese.
4: Ehi, cinghicionghi, tu volevi l'involtino?
5: A parte che io non ho l'accento così, sono più italiano di voi.
4: Ah sì? E allora perché lavori già a 10 anni? Un vero italiano almeno fino ai 33 rimane a casa sulle spalle dei genitori e poi forse finisce per fare lo stagista o prendere il reddito di cittadinanza.
5: Invece a me mi piace lavorare dopo scuola, così mi compri videogiochi e bitcoins.
4: E i cani che ti mangi a colazione? Cani e riso, tipo Kinder Cerecani.
5: Ma che mi volete sapere voi? Lo sapete che gli spaghetti sono stati inventati in Cina? Stupidi razzisti!
0: Guardate quel maledetto muso giallo! Sta cercando di spezzare il cuore di quei 3 bravi bambini caucasici con la sua lagna con mandorle!
1: Ma no, è lui la vittima!
6: Ha ragione, Shaq! Essendo cinese, quel piccolo Miyagi-san conosce il kung fu e la polvere da sparo fin dalla nascita! Ma noi non possiamo permettere che getti via la sua giovinezza omicidiando quei 3 bulli e finendo in un carcere dove lo userebbero come tappo per i pennarelli di carne!
0: Scusate, non ho capito! Mo il Viet Cong è quello buono! No.
6: Proprio così, fratello! È la dittatura degli sceneggiatori democratici ebrei di Hollywood.
0: Ma dove andremo a finire? Prima i Ghostbuster femmina e mo quest. Vabbè, guadagniamoci la giornata!
3: Ed immediatamente The Rock afferra l'aria, la congela soffiandoci sopra come si fa sul semolino e genera una clava di ghiaccio con cui trasforma le teste dei bulli in croccanti piadine. Nel frattempo la montagna si strappa i peli dal petto che, irrigiditi dal contatto con l'atmosfera terrestre, si tramutano in chiodi che trafiggono le budella dei bulli. Infine Shaq agguanta un megafono e commenta tutto in rima facendo dei gesti rap.
6: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli non potranno più tormentare il nostro piccolo Billy One Ton, o come cazzo si chiama.
5: Grazie mille, unità antibulli. Vorrei trattenermi di più per offrirvi un tema. Tra pochissimo devo tornare al negozio di mio zio a riparare i telefonini.
0: Momento. Sei obbligato a rispettare degli orari al lavoro, come le finte partite IVA che in realtà fanno i dipendenti ma senza mutuo e tredicesima?
5: Sì. Chi pensavate che aggiustassi i vostri iPhone? Bill Gates?
6: Quindi tuo zio è uno schiavista che sfrutta il lavoro minorile e alimenta i luoghi comuni sugli asiatici come il pene minuscolo e i mostri alieni coi tentacoli a forma di cazzo?
1: Allora, a parte che quelli sono i giapponesi, ma comunque è solo un ragazzo che dà una mano a suo
0: zio. Cazzo, Shaq, sei un genio! Lo zio di Billy Grappa di Rose è sicuramente uno scienziato pazzo che vuole dominare il mondo addestrando i topi ad hackerare i missili nucleari russi! Come ho fatto a non pensarci prima?
6: Se le cose stanno così non c'è un minuto da perdere. Andiamo!
1: Ragazzi, fatevelo dire. Avete un problema di aggressività.
3: L'unità antibulli e il piccolo Chin Chao Lin rubano un cinquantino e sfrecciano in 4 e senza casco verso il covo segreto del nemico del mondo. Ivi giunti, a causa di un guasto all'impianto frenante, si infrangono contro la vetrina del negozio cancellandola dalla faccia della terra e salvando il mondo, senza dover nemmeno combattere.
6: Niente mosse finali a sto giro, ragazzi. Vabbè, piccolo Billy, ora è tutto finito.
5: Ma finito cosa? A me piaceva lavorare! Sapete quanto è difficile trovare un lavoro minorile al giorno d'oggi, brutti microcefali spaziali?
0: Il lavoro minorile è un reato, piccolo Cheng Peng! Nessuno deve permettersi di rubare la tua infanzia tenendoti prigioniero in un retrobottega!
1: Cazzo, non ci credo! È la prima volta che dici una cosa sensata!
0: Ma per 3,50€ all'ora puoi venire a pulire i cessi della nostra palestra e stendere i nostri calzini che puzzano di culo di foca!
5: Sì, vai! Sarebbe fantastico!
6: E se stai bravo ti lanciamo anche i nostri avanzi!
1: Io vi odio! Giuro, voglio morire!
3: Unità antibulli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Portata a un tremendo crollo psicofisico dalle incessanti richieste sessuali del marito, aveva scoperto di essere sposata a propria insaputa con 8 gemelli omozigoti. Da 10 giorni a questa parte, di lei e degli 8 uomini non si ha più alcuna notizia. Plizia Passera era impiegata come segretaria presso lo studio notarile Nepotismo e Figli nella City di Pavia. Una donna affascinante e piena di brio, con una laurea in scienze della conversazione telefonica e la passione per il gioco d'azzardo. Ed è proprio a una serata di poker illegale che conosce Jürgen Portobello, cittadino italo-austriaco coi dentini strani alla Yannick Sinner, che le vince le mutandine sia al tavolo da gioco che fra le lenzuola. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sì, salve!
6: Sì, salve.
7: Siamo a una conferenza di
6: Sì.
7: E siamo qui che stiamo guardando la TV.
6: Sì.
7: A noi ci fa molto ridere.
6: Ma non è un programma per ridere.
7: Ah! Questo è Fausto. Sì. Adesso ti faccio salutare da Roberto.
6: Grazie.
7: E adesso c'è anche Michele.
8: Ciao Michele, i miei.
6: Sì.
7: Siamo qua tutti intorno.
6: Sì.
7: Che ci diciamo le cose.
6: È bellissimo, sono contenta.
7: Ti faccio sentire.
6: Sì. Perfetto. Spero vi stiate divertendo.
7: Tantissimo.
6: Ah. Un applauso. Va bene, ci risentiamo.
7: Va bene.
6: Arrivedervi.
7: Aspetta.
6: Sì.
7: Ciao.
6: Sì, arrivederci allora. Bene. Sì. Grazie per l'applauso. Sì, va bene. Insomma, dicevamo, Plizia e Jürgen iniziano un'appassionata relazione. Dopo soli 4 mesi decidono di sposarsi. I primi tempi Plizia non fa che vantarsi con le amiche dello straordinario vigore sessuale del proprio partner, capace di fare all'amore più di 20 volte al giorno senza perdere un colpo. Una volta passato il picco di ossitocina, quella che fino ad allora le era parsa una benedizione divina diventa una vera e propria tortura. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Salve, sono Slavo Sanchez.
6: Sì, buongiorno.
9: Vi seguo da tanti anni. Sì? E sono un addestratore di cazzi umani.
6: E scusi, cosa significa?
9: Sono un addestratore di cazzi umani, giro il mondo ad addestrare i cazzi umani. Lei che le faccio una dimostrazione?
6: No, guardi,
9: sono
6: non...
9: qua. Allora, sì. Cazzo dritto, cazzo motion. Visto?
6: No, non vedo perché siamo al telefono.
9: Io ho anni sì. Di esperienza. Adesso cazzo in bocca. Bravo così. Adesso cazzo in mano. Ah, bravo così. Adesso cazzo nel culo, vai. Basta, stop, perfetto, cazzo fuori. Visto?
6: Sì, guardi, io credo che ci sia una persona che si sta approfittando di lei.
9: Allora, ho imparato anche a insegnare i cazzi anche a parlare. Cioè, però si esprimono in una maniera un po' particolare. Perché sì. Vai il cazzo comunque, non avendo la lingua in mezzo alla bocca del cazzo.
6: Certo, non c'è neanche la bocca però.
9: Allora, lui l'ho chiamato Gustavo. Il sì. Cazzo di signor Diomede, che è qua di fianco a me
6: sì.
9: Allora, cosa? Non ho mai sentito parlare, signor Diomede. Allora, cazzo, come stai? Ti piace?
6: Ma scusi, e questo significa? Cioè, lei non traduce?
9: Ah, non l'ha capito?
6: No.
9: Ah, lei non parla coi cazzi?
6: No, non parlo il cazzese, diciamo.
9: Ah, non è che hanno una lingua loro, cioè il cazzo
6: sì.
9: Questo significa va tutto a posto.
6: Tutto a posto.
9: Allora, adesso vuole fare una domanda al cazzo?
6: No, faccia lei.
9: Faccio io?
6: Sì, sì, vado grazie.
9: Vado via spirito.
6: Sì.
9: Ah, cosa ne pensi del trollino al telefono? Dai, questo è volgare però, Glielo devo dire? È tipo mano degli Adams. Cioè, presente, il concetto è
6: sì.
9: Questo. Comunque ha detto che è una troia.
6: Bene, insomma, invece di assestarsi sulle 3 o 4 scopate settimanali come ogni cristiano timorato di Dio, Jürgen continua a pretendere un ménage da set porno bulgaro. 3 rapporti la mattina, altrettanti durante la pausa pranzo e un'altra dozzina una volta che la povera Plizia rientra a casa da lavoro. Allo stremo delle forze e con linguine continuamente da sprimacciare, Plizia contatta con discrezione un avvocato e prepara le pratiche per il divorzio. Ed è scartabellando fra le scartoffie che il legale scopre la ghiacciante verità. Non riuscendo a rimanere incinta, nel 1990 la madre di Jürgen si era sottoposta a un trattamento alla Bruce Banner contro l'infertilità. Il risultato? Un parto ottuplo, il primo nell'inutile e triste storia dell'Austria post-imperiale. Sì. Scusi. Sì, credo sia la conferenza.
3: Yeah, siamo noi! Siamo gli Sparolotti! Ciao signora!
6: Salve a voi!
3: Noi volevamo salutarti e dire a tutti che noi Sparolotti ci siamo spostati dal parco di Rogoredo!
4: Siamo andati al campeggio!
3: Siamo sul lago di Garda!
6: Sì! Siete in villeggiatura?
3: No, adesso abitiamo nella foresta dietro il parco di Garda!
4: Abbiamo sulla gente, sui tedeschi!
3: Però abbiamo un grande problema!
6: Quale?
3: C'è Cazzamella che ci vuole ammazzare tutti!
5: Sì, Cazzamella! Cazzamella vuole ucciderci!
6: Come facciamo a risolvere il problema?
3: Vogliamo aiuto delle persone. Dovete trovare Cazzamella e fermarlo prima che ci uccida tutti.
6: Ma non esiste Cazzamella.
5: Sì, esiste. Allora adesso ti facciamo un identikit.
6: Sì.
3: Allora è così fatto così e assomiglia a questo qui.
10: No, ti sbagli. Guarda che è fatto così.
3: Ah, è vero.
6: Va bene, allora arrivederci, Sborrolotti, alla prossima. Insomma, Plizia, che non è una fessa, si rende dunque conto che per oltre un anno è stata scopata a turno da 8 uomini identici. Dopo la sconvolgente scoperta, di Plizia e degli 8 Jürgen si sono perse completamente le tracce. E mentre ci sono testimoni che giurano di aver visto la donna passare il confine francese in monopattino, gli inquirenti stanno ancora analizzando i 256 dentini strani ritrovati fra le ceneri del suo camino per capire a che animaletto possano appartenere. Abbiamo una telefonata in chiusura.
9: Sì, scusate, salve. Siamo i colleghi di Rai Scienza.
6: Sì.
9: Ci siamo collegati per fare il coming up del programma che verrà dopo il suo.
6: Sì.
9: Se mi concede un minuto.
6: Se gliel'ha concesso la regia, glielo concedo anch'io.
9: Mi perdoni, intanto la ringrazio, la saluto, le faccio complimenti.
6: Grazie.
9: Per il suo format. Allora, siamo qui in compagnia, che dopo vedrete nella lunga intervista che seguirà,
6: sì,
9: l'uomo più intelligente del mondo. Una persona di una caratura intellettuale quasi imbarazzante, che farebbe rabbrividire il compianto Albert Einstein.
6: Da dove viene?
9: Le concedo, magari se vuole. Sì. Cioè, stiamo parlando di una sorta di Palantir che possiede la conoscenza universale.
6: Accidenti.
9: Se vuole, lei vuole porre una qualsiasi domanda al signore che si presenterà tra poco, le lascio la carta bianca.
6: Vabbè, grazie mille, sono onorata. Allora,
11: salve.
6: Salve a lei. Qual è il futuro dell'umanità tra 200 anni?
11: Tra 200 anni l'uomo non esisterà più. Ci sarà una bomba nucleare nel 2018.
6: Che è passato,
9: scusi,
6: guardi.
9: Scusi, è passato da...
6: Cioè, sono passati 8 anni dal 2018.
9: Scusi, ha chiuso un occhio e l'altro è rimasto aperto. Credo che lei abbia una leggera ischemia in corso.
11: È impossibile.
9: Allora, anche la bocca si è spostata un po'. Scusi, signorina, devo chiudere con le dette, credo che il signore... con la mente più intelligente del mondo stia avendo un grande problema cerebrale.
11: Devo muovere le braccia.
9: Sì, vado a chiamare un'ambulanza.
6: Va bene. Perdone. No, prego, si figuri.
9: Tutto è avvenuto così in fretta.
6: No, infatti siamo...
9: Non sono riuscito a gestirlo.
11: Devo scacabinare.
6: Va bene.
9: Purtroppo abbiamo perso l'uomo più intelligente del
6: benissimo,
9: mondo.
6: Benissimo.
9: Salve, salve, salve.
6: Rivedremo il palinsesto,
9: salve,
6: allora.
9: Salve. Vale.
0: Radio 105.

0: pazzi per te. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta.
3: Presenta. La famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
5: Pronto?
2: Sì, pronto?
5: Chi parla?
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Pronto?
2: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
5: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ma pronto?
4: Leccami i coglioni.
5: Signore.
4: Ecco, brava.
5: Oh. Ma chi è?
2: Per favore, dammelo.
5: Signore mio.
6: Pronto?
2: Sì, pronto?
6: Sì?
2: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Ma va a fare in culo. Pronto?
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Mettilo in bocca.
6: Vai a fare in culo, capito? Ma guarda il cazzo.
4: Più veloce con quella bocca, oh.
6: Vai a succhiare al cane.
4: Leccami la punta.
6: Vai da un cane.
4: Con la lingua, ti prego.
5: Pronto?
2: Sì, pronto?
5: Sì.
4: Basta, non dire più una parola.
5: Ok.
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
4: Leccami i coglioni.
5: Eh?
4: Leccami i coglioni. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
5: ma
4: tutta la punta.
5: Vada a far benedire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
6: Porco!
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
6: Chi parla?
4: Leccami i coglioni.
6: Ascolta, scusa, chi parla?
4: Oh.
6: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
4: Più veloce con quella bocca, oh.
6: Aspetta, mi risposto un momento.
4: Oh.
6: Dimmi pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi.
4: Leccami i coglioni.
6: Ha sbagliato completamente il numero.
4: Ecco, brava. Oh.
6: C'è quello lì che parla sotto.
4: Oh. Succhio.
6: Ascolta,
4: che no.
6: Se viene qua un momento con il camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi. Oh. Hai capito? Tu e tua amica lì.
2: Remo.
6: Che froci di merda.
4: Mettilo tanto, in bocca.
6: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono.
4: Oh.
6: Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
4: Leccami.
6: Se mai vado lì, le ho sbattuto tutto in c***o, ok?
4: Leccami i coglioni.
6: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
4: Ecco,
6: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in c***o, capito?
2: Oh.
6: Tutti con i carichi. Ma va,
3: attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
7: Pronto?
8: Cappella.
7: Pronto?
8: Cappella.
7: Bracchite morte stramorte.
8: Oh, ancora.
7: Pronto?
9: Chi è?
7: Oh.
9: È in forma maggiore?
7: Eh?
9: Chi è?
7: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
8: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene.
7: Va, fanculo.
8: E poi te lo infilo dentro.
7: Pronto?
8: Cappella.
7: Pronto?
8: Oh.

0: Pronto?
1: Allora, caro Funiuber, è in forma maggiore?
0: Eh?
2: Ora ti sono in bocca.
0: Ma che cazzo sei? Pronto?
2: Cappella.
0: Eh?
2: Cappella.
1: Bene.
0: Pronto?
2: Cappella.
0: E che vuoi?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Funiuber?
0: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
2: Sto per sbavare.
0: E poi mi dici che vuoi.
2: Sto per sbavare.
0: Chi sei?
2: Eh? Oh sì, che sbarro.
0: Cine, vaffanculo.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Cucinava le polpette più deliziose di tutta la pianura padana. Il suo segreto? Carne sceltissima di cadaveri umani. Da 5 giorni a questa parte di lei non si ha più alcuna notizia. Inchiavabile dalla testa ai piedi, Verruca Sbobba aveva proprio il physique du roll della cuoca d'osteria. Voce rauca, caviglie talmente gonfie da strabordare fin sotto i tacchi e fattezze spiccicate a quelle della madre cattiva dei Goonies. Da anni l'osteria Sbobba era tappa obbligata per quanti volessero gustare l'autentica cucina pavese a prezzi imbattibili. E senza dubbio la specialità di Verruca erano le polpette. Tenere polpettine di carne magra affogate nel sugo che si scioglievano in bocca al primo contatto con la lingua e disegnavano sui volti dei clienti sorrisi che duravano settimane. Una sinfonia di sapori semplici eppure unici, la cui fama attirava nel locale migliaia di persone ogni anno, tra cui ironicamente anche l'attore Anthony Hopkins. Abbiamo una prima telefonata.
7: Sono Amorpheus.
6: Sì, buongiorno, dica.
7: Sono Amorpheus perché ho un braccio più lungo dell'altro.
6: Sì, va bene.
7: E un orecchio in basso, ma parecchio in basso proprio.
6: Questa buttad.
7: In mano a 2 pillole del coniglio.
6: Ah, sì.
7: C'è il coniglio che prende le pillole.
6: Sì, ma lei mi sa che sta citando un film in modo errato. Insomma, io non vorrei.
7: Ho un coniglio che si prende le pillole, mica poi sta tutto
6: sballato. Sì, tutto fatto. Ma lei l'ha rivisto di recente il film Matrix?
7: È la pillola rossa.
6: Sì. L'altra è blu.
7: L'altra era blu, a forza di tenerla in tasca adesso è grigia.
6: Sì, grigina.
7: Con anche dei peli di cazzo sopra. Peli.
6: Ah, perché le tasche sono comunicanti con.
7: Un po' bucate, che ci tengo le chiavi.
6: Sì, va bene.
7: Allora scegli.
6: No, io non sceglierò niente.
7: Se prendi la pillola rossa, ti trovi a Disernia.
6: Non, guardi, lei non ha rivisto Matrix di recente.
7: Con la neve, un tempo di merda.
6: Ma non c'è la neve a maggio.
7: Niente aperto.
6: No,
7: proprio.
6: Va bene.
7: È tutto chiuso, che c'hai fame e non puoi mangiare.
6: Va bene.
7: Se prendi la pillola con la grigia con i pezzi di
6: cazzo. Sì.
7: Scopri che cosa sta dentro il coniglio.
6: Ma io non
7: proprio
6: so.
7: Io gli apro il buco del culo.
6: Ma no, guardi.
7: Metto giù qua.
6: Dicevamo, la ricetta di queste fantastiche polpette era rimasta segretissima fino a poche settimane fa, quando il nuovo sistema di telecamere del cimitero comunale di Pavia aveva immortalato Verruca e i suoi 2 figli normali nell'atto di trafugare una dozzina di cadaveri appena seminati. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
8: Pronto?
6: Sì?
8: Sì, allora, sto guardando la televisione.
6: Sì.
8: E ho sentito che state cercando un certo Morfeo.
6: No, stiamo cercando Verruca Sbobba.
8: L'ho sentito prima, un Morfeo col coniglio.
6: Sì, era al telefono, ma non lo stiamo
8: perché
6: cercando.
8: Perché io ho visto un coniglio stamattina al mercato.
6: Sì, ma non lo stiamo cercando, insomma.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
6: Sì.
9: Adelina. Adelina, con chi sei al telefono?
8: Con quelli di Chi l'ha svisto. Che hanno detto che hanno perso un coniglio.
6: Non l'abbiamo perso,
9: un coniglio.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Salve, senta, io stavo guardando la televisione.
6: Signora Adelina,
8: e ho visto che cercate un coniglio.
6: Sì.
8: E sono stata al mercato stamattina.
6: Ecco, sì.
9: Adelina, fammici parlare a me.
8: Chi sei tu?
9: Che cazzo sei te? Sei Adelina, te?
8: Sì.
9: Io no. Sei pronto, scusi?
6: Sì, dica.
9: Mia moglie ha l'Alzheimer.
6: Sì, avevo notato.
9: Non si ricorda le cose.
6: Mi spiace molto.
9: Lei è?
6: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto.
9: E perché stiamo parlando al telefono?
6: Non lo so, mi ha chiamato sua moglie.
9: Chi è?
6: Adelina.
8: Uè, chi cazzo è Adelina? Scusa, sono io, sono tua moglie.
9: Ma
8: tu,
9: io
8: tu non sei Arnaldo?
9: No,
8: sei tu Arnaldo, aspetta, fai parlare a me con la signora.
6: Sì, dica signora.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
6: Sì, ha visto che stavamo cercando un coniglio.
8: Come fa a saperlo?
6: Perché me l'ha detto 3 volte, ma noi non stiamo cercando
9: Adelina,
6: un coniglio.
9: Con chi sei al telefono?
6: No, oddio.
8: Non lo so.
9: Aspetta che chiedo. Pronto?
6: Sì.
9: Con chi parlo?
6: Sì, lei per caso è Arnaldo?
9: No, io sono Antonio.
6: Ah, va bene, allora prego dica.
8: No, tu sei Arnaldo.
6: È Arnaldo.
8: Ma perché sei, con chi sei al telefono?
9: Non lo so, hai chiamato te.
8: No, sei tu che sei al telefono.
9: Abbia pazienza, che mia moglie ha l'Alzheimer.
6: Sì,
8: no, ce l'hai tu l'Alzheimer, mica io.
6: Va bene.
9: È vero, cazzo, non me lo ricordavo.
8: Guarda che tu sei Arnaldo, non sei Antonio.
6: Sì.
9: E tu chi sei?
8: Sono tua moglie.
9: Ma con chi sei al telefono?
8: Non lo so!
9: Pronto?
0: Sì?
9: Chi è lei? Che cazzo vuole da noi?
8: Fammi parlare a me!
9: Chi è lei?
0: Scusate,
8: non
0: io...
8: Non lo so!
9: C'è una persona qua che non so chi è con me.
8: Ma guarda che io sono tua moglie, rincoglionito! Sei Antonio?
9: No, sono Arnaldo, l'hai detto te prima.
8: E io sto cercando Antonio!
9: Lei è Antonio?
0: No, io sono la...
8: Fammi parlare a me! Pronto?
0: Sì?
8: Salve signora, stavo guardando la televisione e ho sentito che un certo...
0: Morfeo
8: sta passa tutto questa signora al telefono.
0: Sì.
8: Lei è veggente?
0: Sì.
9: Adelina? Con chi sei a te?
0: No, scusate.
8: Non lo so, tu chi sei?
9: Antonio.
0: Qualcuno dalla redazione può attaccare.
8: E io chi sono?
9: Non lo so.
0: Adelina.
9: Adelina? E lei chi è?
8: Chi è?
6: Bene, salutiamo i coniugi Alzheimer e proseguiamo con la nostra storia. Accusata di vilipendio, di mortacci e incitazione al cannibalismo, al momento della sua sparizione Verruca era agli arresti domiciliari in attesa del processo. Con decine di persone accampate da giorni sotto casa sua, chi per chiedere giustizia, chi per estorcerle la ricetta completa. Ma in tribunale Verruca non ci sarebbe mai arrivata. La notte dello scorso giovedì un furgone nero si ferma sotto alla sua abitazione. Alla guida c'è Sgorro, il mostruoso terzo figlio della cuoca. Facendosi largo tra la folla a colpi di gamba congelata, Verruca riesce a salire sul mezzo e scompare nella notte. Sono ormai trascorsi 5 giorni e le ricerche a tappeto dell'Interpol in sinergia con la polizia culinaria non hanno dato alcun risultato. Che fine ha fatto dunque Verruca Sbobba? Chiunque abbia notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi, mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti @chilasvisto.it.
8: Antonio!
0: Sì?
8: Guarda che c'è il telefono aperto,
0: Sì,
9: Adelina, con chi sei al telefono?
8: Non lo so, c'è il telefono aperto, qualcuno l'ha alzato. Hai chiamato qualcuno te?
9: Ah, no, io non ho chiamato nessuno. Pronto?
0: Sì, pronto.
9: Chi è lei?
0: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svista, avete chiamato poco fa.
9: No, non mi ricordo.
0: Infatti, immaginavo.
9: Hai chiamato te?
8: Ma chi ho chiamato io?
9: Chi è lei?
0: La conduttrice di Chi l'ha svista.
9: Hai chiamato te la conduttrice di chi?
0: Chi l'ha svista.
9: Di chi l'ha svista?
8: Non lo so io. Ho visto il telefono alzato.
9: Allora, scusi.
8: Ma chi sei tu?
9: Io sono Antonio.
8: Sei mio marito?
9: So, non mi ricordo.
8: Ma chi sono io?
0: Adelina.
9: Sei Adelina te?
8: Antonio, guarda che c'è il telefono alzato,
9: Con chi sei il telefono?

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, è uscito oggi il World Press Freedom Index, che in pratica è la classifica che esce ogni anno sulla libertà di stampa nei vari paesi del mondo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, in testa a questa speciale classifica, come paesi dove c'è più libertà di stampa, Norvegia, Danimarca e Svezia. L'Italia invece perde 17 posizioni. Eravamo 41esimi come libertà di stampa, adesso siamo 58esimi, e dice che cazzo ce ne frega, è proprio per quello che siamo 58esimi, perché il nostro giornalismo sta diventando merda di topo. Già prima era solo merda di cinghiale, adesso è merda di topo. Ma voglio sentire voi, perché vi interessa questo fatto della libertà di stampa oppure preferite essere indottrinati? Dai, apriamo le linee, dai. Sentiamo Andrea, Brindisi, Andrea, libertà di stampa, giornalisti corrotti, sentiamo.
3: Benissimo, finché ci abbiamo sti venduti di giornalisti del cazzo che vanno a inquadrare realtà che vogliono loro semplicemente per fare discorsi proprio da populisti.
2: Di chi sta parlando?
3: Ma qualunque, partendo da, ad esempio, da giornalistica Libero, a me mi sta sul cazzo. Ecco, una che mi piace, ad esempio, che fa vedere più uno specchio reale il resto del Carlino. Però
2: il resto del Carlino, chi se lo incula? Il titolo del giornale, cioè, siccome non vende tantissimo, si chiama Il resto del Carlino, chi se lo incula? È proprio il sottotitolo scritto in grassetto sotto, non so se l'ha mai notato.
3: Sì,
2: lo legge lei e Bersani, il resto del Carlino.
3: Stai parlando un po' male, però io già ti sto. E quindi? Divento un po' sboccato.
2: Accidenti, che brivido lungo la schiena! Lei deve essere il Dario Argento della minaccia, eh?
3: Una domanda, dammi due informazioni. Sì. Tu dov'è che risiedi? Fammi capire due secondi.
2: Allora, io risiedo in via Fatti i cazzi tuoi. È proprio, sai, a presente quella deviazione a destra di piazza, non mi rompere i coglioni.
3: Venga allo stadio di Brindisi, che facciamo dei discorsi.
2: Venga allo stadio di Brindisi, ma secondo lei io adesso esco di casa, da Viale Sarca a Milano.
3: Perfetto, ti preoccupare. Io a pugni chiusi ti aspetto, tranquillo.
2: A pugni chiusi? Lei non è comunista così, è comunista così, eh?
3: Ma vattene a fare in culo, coglione, fatta di merda.
2: Brutte parole.
3: Senza palle. Parlami davanti,
2: sa che,
3: parlami.
2: Sa
3: non
2: che se le appoggio i coglioni sulla schiena, Brindisi sprofonda nell'Adriatico.
3: Vaffanculo.
2: Tu e tuo padre. Un altro. Andiamo a Napoli, c'è il ritorno dell'OTA. L'OTA, libertà di stampa, dai.
4: Perché? Che paesi c'è? Qual è il problema di essere dietro il Ghana o poco sopra il Ghana? Siamo uguali, il mondo è uguale. Noi dobbiamo guardare la Cina di Xi Jinping, già che l'aveva oggi, il nostro compagno Xi Jinping.
2: Ma Xi Jinping non so come è messo, ma immagino che non sia nei primi 100 Xi Jinping, eh?
4: In Italia purtroppo la libertà di stampa è sempre stata così limitata a questi caratteri.
2: Però continuiamo a perdere posizioni su posizioni. Anche
4: noi guardiamo Cuba, noi guardiamo la Russia, noi guardiamo.
2: Voi guardate Cuba per il rum e i sigari e guardate la Russia per la fica, dai, su.
4: Comunque la libertà di stampa, che sia libertà di stampa? Se i giornalisti sono quelli come te che mi chiamano alle 11:30 del mattino, ma mi rompono quasi, che già fa.
2: Se gli italiani sono quelli come te che non sono in grado neanche di parlare l'idioma nazionale, noi che cazzo dobbiamo fare? L'unica posizione che devi tenere è 90, perché tutti te lo metteranno in culo. Ciao.
4: Che lei è mamma,
2: tuo padre dopo mezzanotte con i tacchi a spillo e il 42 di piedi.
4: Ciao
2: Lota, ciao. Un altro. Sentiamo Enrico sul trattore. Vai Enrico, libertà di stampa, vai.
5: Che c'era da aspettarselo.
2: Perché c'era da aspettarselo?
5: Perché con tutto quello che succede qua in Italia ormai
2: Ad esempio?
5: Siamo andando in fondo. E tra accordi che non prendono con la Russia, abbiamo detto sempre l'Europa noi. E ciao
2: cosa? Non è chiaro il concetto, ripeta, cioè approfondisco.
5: Praticamente noi paghiamo il gas,
2: sì.
5: Tanto 4-5 volte di più, materie prime 4-5 volte di più, perché noi non vogliamo andare d'accordo con un paese che ci ha sempre amato.
2: Ci ha sempre amato la Russia.
5: Sì, sempre.
2: Sempre. Ad esempio, quando ci ha amato particolarmente?
5: Noi quando c'era su Berlusconi.
2: Quando c'era Berlusconi la Russia ci amava. Invece adesso?
5: Invece adesso ci odia.
2: Ma questo che cosa c'entra con la libertà di stampa, però, scusi?
5: Vabbè, lei ha anche ragione.
2: Non c'entra un cazzo. Vabbè, allora. Lei ha detto una stronzata colossale.
5: Esatto. No, non mi concentro, perché adesso sto anche lavorando.
2: Sta anche lavorando, certo. Sa che cosa penso io? Glielo dico io allora che cosa penso. Per la prima volta nella mia vita esprimo un'opinione con un ascoltatore al telefono. Secondo me il problema non è che i giornalisti non sono liberi, è che la gente come lei non capisce un cazzo. Arrivederci. Sentiamo Ezio camionista, vai Ezio.
6: Ma noi non ci interessiamo perché ci sono le teste di cazzo come a te.
2: Non sarà viceversa, non è che noi facciamo un pessimo giornalista perché tanto i lettori sono teste di cazzo come lei.
6: No, ignorante.
2: Cafone bifolco, lei è un bifolco.
6: Perché sei te la testa di cazzo.
2: Lei è cosciente di essere un bifolco, sì?
6: Anche perché
2: lei è trifolco,
6: certo,
2: addirittura.
6: Certo.
2: Lei è polifolco, certo. Multifolco lei.
6: Multifolco, esatto. Multifolco.
2: Allora se ne vada a multifanculo, arrivederci. Allora, sentiamo l'amico mio? Potrebbe essere giunto il momento dell'amico mio?
7: Pronta?
2: Sì. Buongiorno amico mio.
7: No, non sono Alessandro.
2: E chi sei?
7: Sono un amico.
2: Perché non risponde lui?
7: Perché vado un attimo via, arriva, se aspetti 2 minuti arriva. Ok, sì. È qui. Sì.
2: Adesso so come ti chiami, me l'ha detto.
7: Ma vai figa, Cruciani, non sono per me i coglioni, che non sei tornata.
2: Perché cosa
7: vai,
2: è successo?
7: Figa, fatti vedere. Vengo solo lì in viale Sarca, fatti vedere pezzo di merda.
2: Ma sempre le stesse cose.
7: Maledetto bastardo.
2: Pappagallo.
7: Che parlomi.
2: Pappagallo.
7: Ascolti te tasi.
2: Pappagallo.
7: Impara l'educazione, maledetto bastardo. Onto maledetto.
2: Le stesse
7: ti
2: cose.
7: Insegnami l'educazione, te devi portare rispetto per le donne.
2: Ma vai a fanculo. Mi hai rotto i coglioni.
7: Ma la parte lo mettere in cuore, maledetto.
2: Ma sì, ma ti piacerebbe,
7: bastardo.
2: Ti piacerebbe. Tu, ti piacerebbe?
7: Cruciani, fatti vedere, vengo in viale Sarca domani.
2: Sì, va bene,
7: vengo lì, dopo vengo ad Esebio.
2: Sì,
7: maledetto,
2: metto un cappellino.
7: Maledetto. Casi!
2: Ma
7: Casi, che parlami!
2: Ma è quindi, che si parli tu? Direi che sulla libertà di stampa siamo molto indietro, ma su quella di bestemmia siamo minimo secondi, eh? Secondi.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la merda. Sta merda seccata.
2: Vieni, Leo, vieni.
1: Non ti azzardare.
2: No, non no. Mi sta pisciando
1: addosso.
2: Ma pisci
1: addosso?
3: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti.
2: Sti rutto.
3: Ma sentito? Si ubriaca, quello ho l'abbriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
2: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
3: Aia!
4: Sei qua adesso?
3: Quella latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: Se meno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, la campana sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fate scena.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Lo Zoo di 105 presenta. Dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire.

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che, per aiutare la famiglia, lavora presso un negozio di fiori.
2: Oh, Gonzago, ho proprio bisogno del tuo aiuto. Non resisto più lontana dal mio amato Fernando. Ma ogni volta che ci vediamo accade sempre qualcosa di terribile. Sembra che l'universo trami apposta per tenerci distanti uno dall'altra. Perché? Perché capita sempre qualcosa di brutto quando incontro Fernando?
3: Perché hai i tarzanelli fra i peli del naso. Ti sei formato un imene di muffa nella bagiana. E puoi corrodere la luna sollevando le braccia. Sei un'arma di distruzione di massa, Rosalinda. Non puoi andartene in giro così e sperare di non fare una strage.
2: Ma, Gonzago, Fernando mi ama proprio per il pH demoniaco della mia pelle. Ho paura che se fossi pulita non mi vorrebbe più.
3: Devi correre questo rischio per la sopravvivenza del genere umano.
4: Amor, amor, amor.
2: Forse hai ragione. Dopotutto si dice che l'amore è cieco. Forse gli manca anche l'olfatto.
5: Mostro!
3: Ha ragione quello che è passato.
4: Ho

0: d'accordo, accetto la sfida. Se quello di Fernando è vero amore, dovrà amarmi anche senza le mie croste purulente e il mio alito di anguilla putrefatta. Basta, ho deciso. Mi farò una doccia. Avete sentito? Mi farò una doccia!
1: Sì, che bello, hermano!
2: Rosalinda.

0: allora c'era l'aglio in qualcos'altro?
1: Sì, perché si sente?
0: Vedi tu, siamo al telefono.
2: Mostro!
0: Ha ragione quello che è passato.
3: Cosa succederà alla putrida, merdosa, decomposta Laida? Come reagirà il suo amato Fernando quando Rosalinda sarà totalmente depussozizzata?
4: Depussozizzata?
3: Grazie, sindaco.
4: De nada.
3: Scoprilo trattenendo un respiro e andando in apnea nella prossima puntata di Rosalinda, la fiorista Vuncia. Despuzzizzata. E l'ho detto.
4: Depuzzozizzata.
3: Grazie, sindaco. Rosalinda,
5: Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda,
0: ai amor, amor. Pronto, Rosalinda?
1: Sì, Gonzago, dimmi.
0: 20 minuti fa stavi fischiando.
1: Sì.
0: Ah, ecco. Mi è morta la cocorita.
1: Ma dove sei, Gonzago?
0: A 20 chilometri di distanza.
2: Mostro!
0: Ha ragione quello che è passato.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci qui, puntualissimissimi, sulla meglio stazione radio, col vostro Max Pezzali, per sentire la leggenda leggendaria dello zoo. Nell'anno 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola a spaccare i culi, rendendo quell'edizione la più vista di sempre. Ma pensa un po'. Ma nello scorso episodio abbiamo lasciato il povero Paolo che, dopo aver ingerito un fungo strano, si sta contorcendo e dimenando in preda a furiosi dolori.
2: Inca, oi oi, mal di pancia, inca.
3: Paolo, cazzo minchia merda.
2: Chiama qualcuno, inca, i draghi verdi.
3: E chi posso chiamare, troia inculata vagabonda?
2: Non lo so, c'è chi Paone, inca, lui è erudito.
3: Ci ho provato, ma sta scopando, vacca bastarda bifolca.
2: Allora chiama gli operatori, inca, quelli che fanno le riprese. Oi oi.
3: Se ne sono andati tutti, Paolo. Ci hanno proprio lasciati qui in mezzo a nulla e nella merda, porca troia.
2: Inca, chiama mia moglie, Marco, mamma mia.
3: E come stracazzo la chiamo tua moglie, che siamo sull'isola? Ehi, un momento. Il trasmettitore che usiamo per mandare i nostri contenuti alla fattoria.
1: Per salvare il suo amico, Marco è il lampo di genio. Si improvvisa MacGyver e fa qualche trick track con il trasmettitore, che, come ben sapete, Marcolino è super preparato sul riaggiustare la radio.
3: Ok, se amplifico l'ampiezza dell'antenna con questa conchiglia, inverto la polarità del sintonizzatore, calibro il demodulatore sulla mia radio di Miami e poi... Oh no, filo rosso, filo blu, cazzo, non funziona, Paolo!
2: Inca, direi un cazzottone a sta bastarda, inca, io...
3: Ah, ok, sì, va. Dunque, vediamo se riesco a sintonizzarmi sul cellulare della Stefanina.
4: Pronto?
3: Pronto, Stefanina, mi senti? Sono Marco, cazzo merda culo.
4: Marco, ciao, ma va là, ma che bella sorpresa, come va?
3: Male, Stefi, Paolo sta morendo scorreggiando, senti.
2: Inca, oi oi, mal di pancia, inca.
4: Sicuramente deve aver mangiato un fungo ed ora ha un'intossicazione al quarto stomaco, ci scommetto, guarda.
3: Il quarto stomaco?
4: Eh sì, il mio patatone, oltre che avere il rene a forma di ferro di cavallo, ha anche quattro stomaci.
3: Ah, come le mucche.
4: Esatto, dai, passamelo su.
3: Tieni, Paolo.
2: Inca, amore, ciao.
4: Senti un po', fenomeno, ho visto che facevi tutto il pirloide con quella suor Cristina lì, eh?
2: Gà, amore, non possiamo parlarne quando non sto morendo, magari.
4: No, no, parliamone subito, invece. Se quella troia la becco in giro, la converto a suon di piedi in faccia, io te lo dico, eh?
2: Gà, sto morendo, ti prego, manda qualcuno a prendermi.
4: Sei sparito per 2 mesi ed ora ti rifai sentire solo perché vuoi il mio aiuto?
2: Gà, ma dai, lo sai che sono sull'isola, appena torno mi faccio perdonare, inca, ti spacco.
4: Ma puoi farti perdonare anche subito, ne?
2: Inga, no, dai. Non quella cosa, non adesso, ti prego.
4: Oh, sì.
2: Inga.

0: mamma, proprio ora, ora, ora.
1: Eh certo, altrimenti metto giù e ti lascio marcire lì, te lo dico.
0: Ma dai, Inca, Stefi, Pucci Pucci.
1: E allora ciao ciao, buona fortuna.
0: Inca no, dai, va bene, va bene. Oh, oh, oh, Inca, merda. Turn around. Look at what you see. Inner face.

0: muoio.
1: Ma io ti amo tanto, mando subito qualcuno a prenderti.
2: La Stefanina contatta la produzione, che istantaneamente arriva con un mega elicottero che imbarda Paolo. Ma prima di partire...
3: Paolo! Paolo, aspetta, aspetta!
4: Inga, Marco.
3: Non posso starmene qui senza di te, minchia merda Pelé.
4: No, Marco. Inga, tu devi rimanere. Tu devi vincere.
3: Ma come posso farcela, Maremma Stratocaster?
4: Guarda dentro al tuo cuore. Sai di poterlo fare. Solo tu puoi. Perché tu sei il prescelto, Inga.
2: E con le sagge e mistiche parole di Paolo, Marco sente nascere dentro se stesso una nuova energia.
3: E va bene, Paolo, lo farò, vincerò, devo vincere ed incularmi anche questa fottutissima isola, Strabico Kandinsky.
2: Vai, Marchino, vinci, per te, per noi, per la patria. Non perdetevi il prossimo episodio, gente, che sarà anche lo scoppiettante finale di stagione. E come sempre, proud to be gnagno.
5: Gnagno 4!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No,
6: scusa,
4: no.
6: Vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh. Oh.
4: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
10: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no? Non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
11: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora... un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: 105, 105. Lo Zoo di 105.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Io sono al centralino della vigilanza. Siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. C'è stata segnalata una mucca bianca e nera che pare che sia sua.
4: Legala, legala.
5: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
6: Signoregno, mi dica come si chiama la vacca.
4: La vacca.
6: Che nome?
4: La vacca si chiama vacca. Che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
2: Dove abita Ennio?
4: Pronto!
5: Sì, pronto, sono il dottor Strange.
4: Chi sei? Chi sei?
5: Sono il dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
4: Ma le mie mucche sono tutte!
5: Allora gliela... Gli passo...
4: Ci sono tutte, le mie vacche ci sono tutte! Non è la mia!
5: È sicuro, signor Ennio?
4: Ora... Stia calmo,
5: signor Ennio. Allora senta, le passo il ragazzo che sta.
4: Che cosa vuole? Dov'è? Che cosa vuole?
5: Le dica che ha chiamato il dottor Strange. E adesso le. Dottor Strange. Dottor Strange.
4: Dottor Strange.
5: Perfetto. Glielo passo, rimanga in attesa così almeno gli. Tra due secondi andrà in collegamento. 3, 2, 1, ora!
7: Pronto!
4: Ciao!
7: Sono in macchina che ti sto...
4: Ma dove sei andato a prendere quella vacca?
7: L'ho
4: trovata! Vacca, brutto bastardo! Dove
7: l'ho trovata
4: andato?
7: Vicino al tuo campo!
4: Non è la mia!
7: Io pensavo
4: merda,
7: fosse tua!
4: Non è la mia vacca! Perché hai rubato la vacca, bastardo? Vai a portare dove l'hai presa, bastardo! Fratto! Bastardo, sei un bastardo, mi stai sulle palle.
7: Allora quindi cosa devo?
4: Bastardo.
7: Quindi te la porto a te.
4: Non so spazio. Io le mie vacche ce le ho tutte brutta merda.
7: E dove la lasci?
4: Portalo dove l'ha rubata, bastardo.
7: Non ha neanche da mangiare.
4: Dagli dell'acqua!
7: Ma poverina, qualcuno l'ha abbandonata!
4: Vai a cagare!
7: No, Ennio, dimmi cosa devo fare!
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda?
8: Se forte vincerai!
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.
9: Only for you, the zoo! This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is a zoo.
10: Nina.
9: This is a zoo.
10: Che delizia.
9: Vai, dai!

0: Ed eccoci ancora qui, all'inizio di una nuova avventura di Heidi, la bambina che parla alle caprette che le fanno ciao. Almeno questo era quello che speravo di leggere ad ogni episodio. Invece quella merda del cane, di quell'infame del destino figlio di tre troie, ha deciso che dovessi introdurre la versione da psicopatico con evidenti tratti allucinatori. Quindi basta cazzate e procediamo con questa ennesima umiliazione verso il mondo della narrazione infantile.
1: Allora, nonno, dimmi che succede, stai male?
2: Salve, Doc.
1: Che cosa ti porta a farmi visita?
2: Ho bisogno di una visita urgente al cazzo, sono preoccupatissimo.
1: Mamma, nonno, non sono un andrologo. Non so se sia il caso, insomma.
2: Un andro che cazzo hai detto?
1: Un andrologo. Un medico che si occupa degli organi genitali maschili.
2: Ma perché? Esistono medici che si occupano solo dei cazzi?
1: Sì, esattamente. Si occupano solo di organi maschili. Quindi è meglio se ti rivolgi ad uno specialista. Ce n'è uno a 180 chilometri da qui.
2: Senti, figlio di puttana, secondo te io come cazzo ci vado a 180 chilometri da qui con il cazzo infilato dentro una bottiglia?
1: Perché hai il cazzo dentro una bottiglia? No, dico, come hai fatto ad infilare il cazzo dentro quella bottiglia, nonno?
2: Me la volevo scopare.
1: Scusa, non ho afferrato.
2: Cosa c'è da afferrare, brutto stronzo? Avevo voglia di sprugnare, la casa era vuota, la Rottenmeier era via, le caprette al pascolo. L'unico buco che ho trovato era sta cazzo di bottiglia.
1: Com'è possibile, santo cielo? Il tuo membro sembra la testa di un Looney Tunes infilata nel vetro, come i cartoni animati. È una massa informe tra cappella rossissima, peli e carne piena di vene gonfie e viola. Sembra che qualcuno abbia spappolato un cervello di bovino dentro una bottiglia.
2: Hai una capacità descrittiva che fa paura, te lo hanno mai detto.
1: Ma quante cazzo di mosche ci sono oggi? Avete sparso il letame sui campi?
2: Io ho il cazzo spappolato dentro una bottiglia e tu ti fai le paranoie sulle mosche? Dai cazzo, aiutami!
1: Rompi la bottiglia. È l'unica cosa che puoi fare. Il tuo pene è eretto e carico di sangue, ma il flusso non può defluire perché è strozzato alla base. Devi anche fare in fretta prima che vada in necrosi.
2: E come la rompo senza farmi male al cazzo, porco?
1: Ma che vuoi che ti dica? Tiragli una martellata, un pugno, picchiala contro il muro. Cazzo ne so, usa qualche arma.
2: Ok, allora gli sparo.
3: Ehi, nonno, tutto bene?
1: Figa che sponda.
2: Se la racconto non ci credono.
1: Vieni che ti medico il cazzo.
0: Mi state prendendo per il culo? Ma veramente Clara è crepata per un colpo di rimbalzo sparato ad una bottiglia ripiena del cazzo del nonno? Ma quanto volete che spenda di analista nei prossimi anni? Brutti figli di maledetta puttana! Che fine carriera di merda!

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì,
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
1: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
1: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono un numero, lui c'ha il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
1: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
0: No, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati?
1: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio è talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla, cioè, no.
1: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
1: Sì?
0: Felpe.
1: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domanda mi fa?
1: Scusi, una domanda.
0: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi. Ma guardi, scarto, mi sta prendendo in giro.
1: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
1: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così: iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente, quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
1: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
1: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
1: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, è tutto a base di carne questo qui.
1: Carne?
0: Sì.
1: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
1: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voglia la cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
1: Salsiccia?
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
1: Quindi può avvisare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
1: L'importante
0: è
1: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci manda un esercito.
1: Guardi, quando la vedrà, le posso garantire che ci rimarrà male.
0: Quando è arrivato in aereo, non so, in macchina.
1: No, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei, poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi va bene. Dai, se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia, così si allena, eh?
0: Salve.
1: Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, tranquillo. Però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
2: Pronto?
1: Sì, pronto l'hotel?
2: Sì.
1: Buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della 1000 Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
2: Sì. Quante persone? Una persona?
1: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
2: Ah.
1: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
2: Sì, non c'è nessun problema.
1: Ok,
2: sì.
1: Ecco, io sono...
2: Lavoriamo in quel senso, lavoriamo un po' di più.
1: Ecco, sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e col, diciamo, quello che c'è nelle mutande è come se fosse un'altra persona, quindi... Servirebbe un lettino con più un altro lettino a fianco. Perché
2: sì.
1: lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché si. Gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo. Cioè.
2: Capito, lo mettiamo sopra lì.
1: Ecco. E eventualmente voi avete anche. anche disponibilità per delle cinghie. Sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
2: lo lega
1: con le cinghie, perché c'ha...
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, no. Ed è brutto, poi non può lavorare più.
1: No, perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
2: Bisogna evitare, sì.
1: Ecco, e poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se sì. Eventualmente di notte.
2: Ma lui lo prende pure.
1: Ascoltami, sì. Ma no, sì. Troviamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
2: No.
1: Non ce l'abbiamo?
2: No.
1: Allora facciamo così, meglio letto singolo, al massimo se tu sotto con la bocca aperta l'appoggio. Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
2: Vabbè, ok.
1: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi devi stare tutta la notte a fare il comodino.
2: Va benissimo, va bene.
1: Dai, grande, un abbraccio.
2: State bene.
1: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna. Yeah.

0: Ciao. Scusate la franchezza, ma dopo tutte ste puntate assurde, io veramente non so più che cazzo dire. Come faccio a introdurre sto branco di debosciati cercando anche di essere credibile? Io mi vergogno anche dal panettiere quando mi riconoscono per la voce. Andate a fare in culo e godetevi l'ennesima porcheria narrativa priva di senso e con violenza gratuita, a carico di un personaggio indifeso dell'immaginario infantile della maggior parte delle quarantenni che stanno ascoltando.
1: Permesso, posso entrare?
2: Che cazzo lo chiedi a fare che sei già dentro?
1: Scusami, nonno, ma passavo di qua e mi chiedevo se per caso potevi risolvermi un problema.
2: Se tu sapessi tutti i problemi che ho io e che non riesco a risolvermi da solo, non mi chiederesti nemmeno un accendino. Mi vedi? Ho 40 anni e sembro un ottantenne. Vivo in casa con una pianta grassa, coi capelli biondi e le ruote. Una mini cogliona che parla alle caprette. In casa mi gironzola un pastorello semi-handicappato che puzza di galeone spagnolo dopo 3 mesi di navigazione. Secondo te posso risolverti un problema?
1: Senza che ci giriamo attorno, ho bisogno che mi elimini uno che mi sta sul cazzo. Non mi interessa come e non mi interessa quando. Ti pago e me ne vado.
2: Interessante. Quanto mi dai e di chi si tratta?
1: Voglio che ammazzi Peter.
2: Ma quante volte sei handicappato di mente? Mi stai chiedendo di ammazzare uno dei miei? Ma che cazzo ti passa per il cervello, la merda? E poi per quale motivo lo vuoi vedere morto?
1: Quel figlio di latrina si è scopato mia madre mentre lavava i panni al ruscello.
2: Tua madre? Ma tua madre ha 87 anni, che cazzo stai dicendo? Mi vuoi prendere per il culo? Hai voglia di giocare stamattina? Vuoi vedere cosa si prova ad essere dentro l'intestino di un maiale?
1: Non sto scherzando! Quel piccolo pezzo di merda si è preso l'ano di mia madre mentre era accovacciata a lavare i panni. La poveretta non ha potuto fare nulla. Mi ha raccontato in lacrime che dopo l'ano ha preteso un lavoro di bocca con tanto di tintillo di scroto e non ha pagato della violenza, ha preteso di farne un'altra dopo la sigaretta.
2: Mio caro Klaus, ci conosciamo da tanto tempo, ma solo oggi trovo il coraggio di dirti una cosa che forse non sai. Devi sapere che tua madre è stata un po' la nave scuola per tutti noi in paese. Praticamente ha svezzato più cazzi che cucito bottoni e fa pure la sarta.
1: Come osi? Come ti permetti di infangare la reputazione della mia mamma?
2: Mica ho detto che è una troia. Ti ho solo reso partecipe della sua enorme passione per i cazzi. Non devi prendertela. E poi credo che sia palese che nessuna donna che viene presa contro volere si siede a fumare una sigaretta con chi gli ha fatto il culo per farsi un secondo giro di cappella. Cerca di ragionare. Probabilmente la vecchia strappa filetti si è vergognata della spanata di Peter e t'ha abbuffato di minchiate prima che magari lo venivi a sapere da qualche infame in paese.
1: Oh, adesso basta! Taci, vecchio bastardo! Me la pagherai per le parole che hai osato pronunciare su quella santa donna di mia madre! Te la farò pagare e la farò pagare anche a Peter!
2: Pagare? Ma tua madre non ha mai voluto soldi! Per lei i cazzi sono una passione come le figurine dei Pokémon per un nerd che non ha mai visto la figa.
1: Ok, adesso non posso più ascoltare le tue schifezze! Me ne vado, ma sappi che mi vendicherò di questo affronto!
2: Aspetta, non andare, mi spiace un po' per averti messo a conoscenza della verità che si cela dietro la tua cara mammina. In fondo, però, non ha fatto niente di male. Ha solo incrociato più cazzi che sguardi nella sua vita. Mica ha ammazzato nessuno, in fondo. Facciamo così. Adesso ti faccio sfogare la rabbia e tutto torna come prima, ok? Ecco, prendi questa e punta.
1: Ma vuoi veramente che ti sparo?
2: Ma non a me, brutto mongoloide, spara a lei.
1: A lei chi?
3: Buongiorno nonnino e buongiorno signor Klaus. Avete visto che splendida giornata? Se solo potessi correrei al fiume a fare il bucato, proprio come fa sempre la sua anziana mamma.
1: Ma chi hai detto che ha la mamma puttana?
3: Ma veramente a nessuno.
1: Cazzo, nonno, ma sai che hai ragione! Adesso mi sento meglio!
2: Non c'è nulla di meglio come antistress che freddare la strongolotta con un bel calibro 9, vedere i suoi capelli svolazzare mentre frana al terreno con gli occhi spalancati ti rende sereno.
1: Già, concordo!
0: Ditemi voi cosa dovrei mai aggiungere? Siamo veramente alla follia! E comunque, la mamma di Klaus è veramente una sbrana cazzi da antologia, altro che mamma di Stifler! Al prossimo episodio, brutti cessi!

l'anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Cazzo, briscola! Non sono così eccitata da quella volta in cui abbiamo legato quel coccalero del cartello messicano e gli abbiamo fatto schizzare i bulbi oculari con un cucchiaio per farci rivelare dove aveva nascosto la partita di bamba.
1: Amo, ma che cazzo stai dicendo? Non abbiamo mai fatto una cosa del genere.
0: Ah, forse non eri tu. Mi confondo con José, il mangiamerda.
1: Chi?
0: José, il mio compare di mille avventure di quando abitavo in Bolivia e trattavo i carichi dalla Colombia.
1: Amo, capisco che sei felice che oggi siamo in esterna con i sottomarini alla ricerca di materiale nelle città sommerse, ma comincio a pensare che la pressurizzazione comincia a darti un pelo di anomalie percettive. Perché ridi?
0: Perché sei buffo coi capelli blu.
1: Ma io non ho i capelli blu.
0: Ok, sono strafatta di ossigeno.
1: Eh sì, comincio a pensarlo anche io.
2: Ecco, guardate, stiamo arrivando verso il fondale. Quella dovrebbe essere Bergamo.
0: Bergamo? Porca troia, che storia. Che voglia di caramelle alla bergamasca. Figa, che fame. Sono stanca di mangiare porcheria idroponica. Magari troviamo qualche vecchia scatoletta stracarica di conservanti con dentro del finto sugo.
1: Amo, credo che nella grande carestia del 2060 si siano spazzolati ogni cosa prima delle grandi ondate di innalzamento globale.
0: Figa, ma sai che porti più sfiga tu che la merda verde?
1: Ma questa affermazione non ha senso, lo sai, vero?
0: Come no? Fa parte della grande collana le affermazioni per ogni circostanza che stanno bene con tutto di Gian Domenico Gigioni, detto il Pierone.
1: Chi?
0: Ho scoperto che c'è uno che scrive dei libri troppo interessanti sul portale Waternet. Leggendo la biografia ho scoperto che è un pro-pro-pro-pro-pro-pro-nipote del celebre Gigi Pierone.
1: Eh no, ti prego, ancora quel mentecato pezzo di pazzo indecente di Pierone, no! Anche qui, dopo 100 anni, mi perseguita con le sue stronzate, persino i pronipoti!
0: Beh, cazzo c'hai con i miei scrittori preferiti? Vuoi che apro il portellone e ti faccia bere 12 litri di acqua salmastra carica di ammonio per il surriscaldamento e ti infili in bocca una medusa con i baffi?
1: Già, perché le meduse hanno i baffi?
2: Scusi, professori benessere, mi perdonate se origliando ho accusato la vostra curiosità. Se permettete, sono il dottor Ambigui, sono un esperto di fauna, sono zoologo della spedizione. Posso rispondere alla vostra curiosità se desiderate?
0: A me non me ne frega un cazzo, fatti i cazzi tuoi e ti puzza pure il fiato. In sto sommergibile di merda non si respira, che ho anche scorreggiato ceci.
2: Scusate, non volevo essere inopportuno, pensavo...
1: La perdoni, dottore, mia moglie è accusa solo l'iperossigenazione.
2: Ah, certo, certo, comprendo, si capita.
0: Ceci!
3: Se potesse gentilmente smettere di gassarci, le sarei grato, dottoressa.
0: E tu chi cazzo sei, Mister Coraggio?
1: Amore?
3: Sono il tenente Bostic, il comandante della spedizione. Non ha letto il rapporto prima di partire?
0: Bostic? Cazzo, ti chiami come la colla. Figa, che nome di merda.
3: Colla? Che cos'è la colla?
0: Niente, niente, roba del passato.
1: Amore, smettila, ci stai mettendo in una condizione di imbarazzo.
0: Tanto si cagano tutti addosso a parlare con me. Da quando ho linciato 50 senza terra del cazzo con le unghie, abbassano lo sguardo, sti merda.
1: Già, però credo che la cosa ti stia dando un pelino alla testa.
0: Sai che hai ragione, amore? Forse sono un pelo troppo carica di me stessa e questa condizione di potere mi sta avvelenando la mente.
1: Wow, amore, che outing!
0: Ceci!
4: Basta, basta, dai, basta, va di fuori a fare queste puzze!
5: Che schifo!
4: Ti vergogni!
5: Dai, si respira!
4: Eschi, eschi!
1: Basta, amore, non si respira!
3: Scusate, stiamo per raggiungere il centro del fondale. Attraccheremo alla base sottomarina a breve. Indossate le tute, per favore.
2: Meno male, non si respira più qui dentro!
0: Ceci!
1: Basta, amore!
6: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Adesso siamo sulla base e sul fondale, a 2 chilometri di profondità. Siamo in quella che una volta era Bergamo. Pazzesco! Ovviamente è molto diversa da come mi ricordavo nel 2026 e mi si stringe il cuore a vedere cosa abbiano fatto a questo pianeta in soli 100 anni. Cosa fica ha picchiato a sangue il tenente Bostic? Oggi abbiamo rinvenuto un vecchissimo computer portatile. Adesso stanno recuperando i dati. Dalle prime info sembra carico di pornografia. Speriamo! Quanto mi mancano le pipe alla vecchia maniera. P PS, ho scoperto perché le meduse hanno i baffi. PS2, l'evoluzione ha giocato scherzi veramente ambigui. I delfini hanno le tette. PS3, ieri mi sono fatto una sega fissando una delfina. PS4, mi sento sbagliato.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
6: Tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o, c***o, tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta, ma qua lo dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
9: cazzare, ma ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
9: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dicono scienziato, scienziato, scienziato, sempre sta parola sentita, scienziato. Che cazzo parlate degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
9: Ma faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
9: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
9: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai non è che licenziati, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello d'Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
9: Passa Alberto.
8: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
7: Licenziato!
9: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parlo!
0: Sandrolino Buoncoglione, è questo il nome dell'arbitro di calcio scomparso nel nulla la sera dello scorso 25 maggio. Se c'era una persona al mondo che poteva dirsi davvero felice, questa era di certo Sandrolino Buoncoglione. Figlio di Gabriellazzo Buoncoglione, pilota di pedalò e apprezzato autore di numerosi romanzi gialli, fra i quali ricordiamo Tre dita in culo per l'ispettore Tommasi, La cagna d'asfalto ha fatto miau e l'indimenticabile Chi ha ucciso la ragazza senza emorroidi. E di bella fregna Buoncoglione, 7 volte campionessa anale di pattinaggio sul posto e oggi in prima linea nella lotta contro gli stronzi di cane nelle pozzanghere. Da bambino, Gabriellazzo mostrò subito un fortissimo interesse per la pittura e il disegno, cosa che indusse i genitori a spezzargli tutte le matite e ad iscriverlo a soli 8 anni al corso per allenatori di calcio di Coverciano. Come facile immaginare, per un ragazzino non può esserci cosa migliore che essere un arbitro di calcio. I compagni iniziarono a menarlo dalla prima all'ultima ora e, quando erano stanchi, gli insegnanti subentravano per dar loro una mano. Grazie alla sua sempre più crescente popolarità, Gabriellazzo non vide l'ombra di figa fino all'esordio in Serie C, quando venne chiamato a dirigere il derby fra San Satananese e Atletico Sciancati, partita poi interrotta per l'invasione di campo di una vecchia completamente nuda che lo prese a bastonate in testa mandandolo in coma per 3 mesi. Ma attenzione, dalla redazione mi dicono che abbiamo una telefonata, pronto?
5: Pronto, Franco! Franco!
0: Sì, buongiorno, non è Franco? Ha delle informazioni su Sandrolino Buoncoglione?
5: Franco, che voce strana che hai!
0: No, io sono la conduttrice di Chi l'ha visto, con chi parliamo?
5: Hai preso il Covid?
0: Tempo fa, ma mi sono ripresa, grazie comunque, lei tutto bene?
5: Minchia, la voce da femmina hai!
0: Sì, sono una donna.
5: Ah, sei diventato culatone!
0: No, no, sono nata donna e sono tuttora donna eterosessuale.
5: Sì, no, ma io ti rispetto, non mi hai mai detto niente!
0: No, guardi, lei ha delle informazioni per noi oppure cercava Franco?
5: Franco, che fai? Non abbiamo più confidenza, siamo amici della vita! E non mi ha mai detto niente che ti faceva il c***o! Pronto?
0: Sì, grazie, arrivederla!
5: Che fai? Mi rifiuti così? Guarda che per me non ci sono problemi, sono culatone anch'io!
0: Buoncoglione si svegliò giusto in tempo per arbitrare la partita di ritorno, nell'intervallo della quale lo scoppio di un petardo gli portò via un orecchio e la capacità di fare le smorfie mentre cagava. Ma un ulteriore colpo di fortuna lo attendeva dietro l'angolo. La mafia brasiliana iniziò infatti a interessarsi a lui, minacciandolo di morte se non avesse truccato le partite secondo le loro disposizioni. Quell'anno Gabriellazzo concesse...
6: Pronto?
0: Sì, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
6: Sì, guardi, io sono Franco. Sono Franco, ho sentito che ha chiamato un mio amico. Mi ci può mettere in contatto gentilmente?
0: Guardi, scusi, questo non
6: è... Perché lui mi ha detto che sono culattone, ma come si permette, scusi?
0: No, io credo ci sia un misunderstanding. Questo non è un centralino innanzitutto.
6: Questa è una trasmissione schifosa, perché vengono fatti dei nomi e cognomi e io non sono culattone. Cioè, ero stato culattone per colpa di mio padre, ma poi mi è passato, va bene?
0: Quell'anno Gabriellazzo concesse 355 rigori nell'arco di 20 partite. Viveva nel terrore, isolato da tutti e con nemmeno la consolazione di poter fare le smorfie mentre cagava. Una vita perfetta, insomma, che ha subito una svolta inattesa proprio quella dannata sera del 25 maggio. Gabriellazzo si era infatti recato in tabaccheria per acquistare la colla che teneva sulla barba finta che indossava quando andava a fare la spesa. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Gabriellazzo.
7: Sì, me lo ricordo, portava una barba di peli pubblici ed era spaventatissimo. Mi chiede della colla e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare gratta e vinci e all'improvviso urla: sì, sì, ho vinto, posso scappare, posso scappare. E poi se ne corre via reggendosi la barba come... come una catapulta.
0: Ma che fine ha fatto dunque Gabriellazzo Buoncoglione? Data la vita felice e piena di affetti del Buoncoglione, le autorità hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Per ora l'idea più accreditata è che l'arbitro sia stato rapito da una razza aliena interessata a scandagliare le profondità dell'apparato escretore umano. Ma una speranza rimane. E quindi lanciamo un appello a voi, gentili spettatori di Chi l'ha svisto. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è spermadicicala@chilasvisto.it. Alla prossima puntata. Però scusate una cosa, io sono rimasta male che Franco e il suo amico sono... poi tra l'altro vabbè, insomma, anche desiderio di diventare Maria De Filippi da grande, con C'è posta per te. Quindi possiamo farli parlare? Dispiace metterli in contatto.
5: Pronto?
6: Franco, io sono Franco.
5: Franco!
6: Giovanni, ma perché mi dici queste cose alla televisione?
5: No, ho sbagliato il numero, mi ha risposto una donna, pensavo che eri tu che eri diventato culatone.
6: Ma io, a me è passato che ero culatone, ti ricordi?
5: Ah, ti sei curato?
6: Sì. Ma ora sei diventato tu culatone?
5: No, sempre stato.
6: E perché non me l'hai mai detto?

0: Lo Zodi 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
3: Ubriacato.
2: Cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
3: Me

0: anche senza l'alcol.
1: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
2: Sua maestà, Lord Giolitti!
1: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano... Pua! Sono davvero fuori di me!
3: Che succede, capo?
1: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi! Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
3: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
2: Sì, andiamo, guido io.
0: Nonno, sei troppo sbronzo per camminare.
2: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
3: Mi sembra giusto, ecco le chiavi. Turbo
4: Boomer! E zigzagando, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona. Però è un ex tossico.
5: Voglio una vita spericolata.
6: Bene, devo andare al lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
3: Fermo lì, le stufante.
6: Oh no, i potenti... Turbo
0: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
2: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
6: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
2: Ah, sei un bastardo drogato! Prendo la cinghia!
3: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
6: Infatti, non sono più un tossico, mi sono ripulito.
2: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
6: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori, ho perso tutto. Mia moglie, la casa... mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
3: Ma stai un po' zitto, Jimi Hendrix.
0: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
6: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
2: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
6: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
3: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
6: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
3: Sono uno stregone, non farti domande.
6: No, io non cederò.
0: E se ora mi accendo un mega cannone, Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
6: Ok, ora calmo, Pippo. Non... devi cedere.
2: Aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
6: Droga! Dammi la droga! Pippo, sbanfo! Cale, e un mega spadone nel braccio!
0: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
2: Prendo la cinghia!
4: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
6: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
3: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
6: Grazie davvero.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: ah, adesso vado a cagare. Poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri. E in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice:

0: L'aereo precipita e l'hostess muore, porco c***o.
1: Turbo Boomer. Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua a raccontare gli accadimenti della mia settimana, giorno per giorno e pagina per pagina. Ecco che cosa è successo. Accidenti, da quando Cosa Fica è partita per andare a trovare i suoi genitori in Africa, mi sento solo, ma solo. Quella donna lì, coi suoi pregi e i suoi difetti, mi riempie l'esistenza. Più di un pene senegalese in un profilattico per orientale. Però ho deciso di fargli una super sorpresa. Ho chiamato un'arredatrice di interni e appena torna a casa si troverà un nido nuovo di zecca. Sì, chi è?
1: Sandra Civitelli, la interior designer.
0: Salve!
2: Sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Oh signore, non mi ero accorta che è un povero sventurato. Il badante non c'è in casa? Avevo un appuntamento...
0: La Madonna, che figa!
2: Prego?
0: No, niente, è che non mi aspettavo, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, complimenti!
2: Grazie, ma non ho ancora visto come lavoro. Ops, mi sono caduti dei fogli, mi perdoni, sono così sbadata.
0: Le tette! Ho visto le tette!
2: Prego?
0: No, niente, è che non avevo mai visto le tette di un'altra donna.
2: Ma scusi, ma come si permette? Ecco, ci risiamo. Il fatto che abbia 3 lauree e 2 master e che abbia progettato 3 fra le case più belle del mondo non frega niente a nessuno. Sempre solo a soffermarsi sul fatto che sia 3 volte Miss Ultra Universo, 2 volte candidata a Miss Turbo e che abbiano usato il calco del mio corpo per 12 dei sex toys più popolari di sempre. Voi uomini siete tutti uguali.
0: Ma no, non siamo tutti uguali, no!
2: Sì, ho capito, ok.
0: No, non siamo tutti uguali, no! Io sono diverso!
2: Sì, ok, basta, si calmi, basta!
0: No, non riesco a smettere di chiedere scusa! Sono completamente arrapato! Aia!
2: Meglio?
0: Sì, mi scusi, è che l'ormone fa fare cose stupide agli uomini.
2: Sì, non ci faccio più caso ormai. Purtroppo madre natura ha esagerato con me e da quando ho vinto Miss Porca Troia sono senza parole. La vita è proprio un inferno. Sono assillata solo da uomini che vorrebbero possedermi, senza che nessuno si soffermi sulle mie qualità psicologiche.
0: È vero, non me ne frega un cazzo.
2: Ma come?
0: Mi scusi, non so che dire, le parole mi escono da sole.
2: Sì, lo capisco, capita sempre così. Senta, allora la casa la vediamo?
0: Sì, scusi, prego, sia pecorini, ma si accomodi. Ecco, questa è la sala.
2: Che merda. Mi perdoni, ma devo essere franca coi clienti.
0: Giusto. Questa è la sala da pranzo.
2: Wow, non ci cagherei nemmeno a terra. Ma come mai questo puzzo di animale selvatico?
0: La mia fidanzata aveva una scimmia. È un nano brasiliano.
2: Nano brasiliano? Ma che cane è?
0: No, è un ragazzo di 1,60 m di San Paolo.
2: Ah, comunque lei è fidanzato. Peccato. I ragazzi impacciati e un po' rincoglionitelli mi garbano. Io non sono per i fusti inutili e palestratissimi. Ma che fa? Perché sta stracciando quelle foto?
0: Quali foto?
2: Quelle con quella ragazza che brandisce una sorta di arma.
0: Ah, questa ragazza? No, non siamo più insieme. È finita da poco.
2: Ah, mi spiace, ma allora non è più fidanzato?
0: Scopriamo.
2: Perché no?
0: Cuore.
2: Oddio, stai bene?
0: Hai capito, caro diario? Quello che sto per scrivere ha dell'incredibile. Mi sono quasi portato a letto Miss Porca Troia e 2 volte Miss Ultra Universo e candidata a Miss Turbo. Insomma, una fica che mai vista. Purtroppo sono svenuto appena accettato il mio invito alla copula. Non so nemmeno io dove ho trovato la forza di esclamarlo. Ma forse il testosterone era così alto che l'uccello ha parlato per me quando mi sono svegliato dai 3 giorni di coma apparente, sdraiato sul pavimento di casa. con le feci degli zingari che mi hanno svaligiato l'appartamento sul petto, perché la tipa è andata via senza chiudere la porta. Ho trovato in tasca un biglietto che diceva: sei carino, rivediamoci. Credo di essermi consumato l'uccello a seghe tenendolo in mano. Wow. PS, ho preso il tetano con le feci degli zingari.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva, oh sì, Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era, oh sì, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 autocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine.
9: È arrivato alla fine.
2: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV. Ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze.
3: E questi gin della Stonehenge?
4: Della Stonehenge.
3: Questi gin cos'è, chiedi? Questi gin della Stone Island.
4: Di gin, che c'è la
3: questi gin della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: sono mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspia. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincem!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Squid Game, la serie coreana che ha battuto ogni record, si gioca al telefono. Squid Game.
2: 5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 그럼 시작합니다.
3: 무궁화 꽃이 피었습니다.
4: 아이, 예, 고인.
5: 게임일 뿐입니다.
4: 아!
5: 이건 게임일 뿐입니다.
4: 자, 우리!
5: 그들은 게임의 규칙을 어겨서 탈락했을 뿐입니다.
4: 말해고해.
5: 게임의 규칙만 잘 지키면 약속된 상금과 함께 무사히 이곳을 나가실 수 있습니다. 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다. 동의서 제2야. 동의서 제2야. 여러분의 뜻에 따라 첫 번째 게임에서 적립된 상금을 공개하겠습니다. 453번 투표해주세요. 지금부터 민주적인 투표 절차를 방해하는 용납하지 않겠습니다. 다시 투표를 재개하겠습니다. 여러분의 뜻에 따라 첫 번째 게임에서 적립된 용납하지 않겠습니다. 용납하지 않겠습니다. 용납하지 않겠습니다.
6: 스퀴드 게임.
7: 브라더.
5: 게임일 뿐입니다.
7: 게임.
5: 그들은 게임의 규칙을 어겨서 탈락했을 뿐입니다. 게임의 규칙만 잘 지키면 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다. 맞습니다. 투표해주세요. 투표해주세요.
6: 스퀴드 게임.
3: 무궁화 꽃이 피었습니다.
7: 브라더.
5: 지금부터 민주적인 투표 절차를 지금부터 민주적인 투표 절차를 다시 투표를 재개하겠습니다. 여러분의 뜻에 따라 참가자는 게임을 임의로 중단할 동의서 제2야. 게임을 거부하는 참가자는 게임을 거부하는 참가자는
8: Risentiamo, ma stavolta più piano.
7: Ma che cosa stai facendo?
5: Possibile.
7: Ma che sono subito? Porca
5: c***a! Possibile.
7: Vai all'ospedale! Vai a cagare!
5: Possibile.
1: Squid Game, la serie coreana più potente al mondo. Lo Zoo di 105.
9: Tamarri.
1: In questa puntata, i Tamarri hanno deciso di diventare imprenditori digitali. Vogliono fare i soldi proponendo video per i social alle paninoteche. Ovviamente non hanno un piano,
10: non hanno un listino prezzi e forse non hanno nemmeno capito bene cosa stanno vendendo. Sentiamo cosa riusciranno a combinare.
9: Tamarri!
11: Sì,
12: salve, è il bar? Ristorante lì, panini, paninoteca?
11: Sì, chi parla?
12: Ciao, sono Giovannino. Senti, volevo un'informazione perché noi siamo... Non so se conosci i Tamarri, te. Hai presente?
11: No, veramente no.
12: Ah, fammi finire di parlare! Minchia, ansiosa!
11: Ma sì, facciamo così.
12: Non riesco a capire quando
13: parli. Hai detto che sei deficiente.
12: Come sono deficiente? Che cazzo fai, scema? Che mi devi prendere in giro, cotogna?
13: Ti faccio vedere come si fa, che tu non sai un cazzo.
12: Va bene, dai.
14: Pronto?
13: Sei stronzo? Cosa hai detto?
14: Pronto?
13: Sì, sì, anch'io. Senti, sono Massimin di Quarto, Pidocchio.
14: Cosa?
13: Stavo pensando a una roba. Io e mio cugino, che siamo due food influencer pesantissimi, abbiamo scelto quella catapecchia del cazzo dove lavori per venire a fare un video e assaggiare le quattro schifezze che fate in quel posto del cazzo. Poi facciamo una sorta di, come si dice, recensione e diciamo che è un posto che è una fogna di merda oppure un posto bello, capito? E se ma per te non è un problema che non finisce che ci spariamo, ci pestiamo a sangue, noi verremmo. Com'è? No, tu sei un tipo nervoso o sei uno che si fa
14: pacifico.
13: Sottomettere? Sei pacifico, io ti sottomettiamo come uno scarafaggio, va bene. Allora senti, quando possiamo venire, qual è il momento di massima affluenza della situazione? Così vediamo anche.
14: A mezzanotte.
13: A mezzanotte c'hai almeno mezzanotte, tre persone oltre te?
14: Ci sono noi mettiamo le mine anti-uomo a mezzanotte.
13: Oh, sai che nella tua fantasia hai descritto una situazione tipo che invece nella mia realtà, non nel tuo metaverso, nella mia realtà succede veramente, capito? Cioè se io posso entrare nel tuo posto, a parte la temperatura si abbassa di 4 gradi perché io porto la morte, io proprio ti metto a ferro e fuoco con la catapecchia di merda dove lavori, capito, scemo? Comunque, ma senti, ma voi tabaio, senti, ma voi che cosa fate? Panini con dentro la cappella, i peli del cazzo,
14: tutto,
13: oppure
14: tutto.
13: Fate gli hamburger di merda surgelati, cosa cosa fate da mangiare lì?
14: No, abbiamo...
13: Siete dei pezzetti, capito? Spalla di prosciutto.
14: Copertoni, pane copertone facciamo.
13: Sai che c'ho una voglia. È incredibile. Metto la tua allora facciamo così, dai, arrivo lì, metto la tua testa fra due fette di pane e ti tiro un morso alla faccia, cretino di merda. Minchia, mi stai sul cazzo.
14: Ti aspetto, Giorgio.
13: No, no, mi chiamo Massimino. Comunque, senti, facciamo così. Tu sei refrattario ai proiettili? Cioè, nel senso, sei allergico al piombo? Pronto? Oh, mi stavo informando, era anche carino.
12: Mi sa che è allergico al piombo, ha buttato giù subito.
13: Lo so, ma secondo me non lo so se finirlo. Sono indeciso perché era troppo sciaccato.
12: Io mi accanirei su un altro.
13: Va bene, allora ti ho perdonato.
9: Tamarri.
11: Buongiorno.
12: Ciao, saccagnata, come stai? T'a posto? Sono Giovannino, ciao. Hai capito chi sono, no?
11: No.
12: Vabbè, senti, adesso te lo spiego. Io sono un influencer che con mio cugino Massimino facciamo i video nei locali, veniamo a fare, diciamo, lo street food real social. Hai presente quelli che vengono e provano le cose, mettono i voti? Devi parlare però, carogna.
11: Ma tu ti rendi conto questo?
14: Che?
12: Passami il proprietario,
11: ma
12: dai.
11: Ma carogna a chi?
12: Passami il proprietario, che te si sente che non conti un cazzo lì dentro. Passami
11: non
12: il capo.
11: Non conto un cazzo, ma chi sei? Non ho capito.
12: Sono Giovannino, te l'ho già detto.
11: Giovannino.
12: Me la cotogna.
13: Carogna.
11: Tu passa il proprietario, aspetta.
12: Dai, ciao carogna.
11: Ciao cucciolo. Ciao cucciolo. Ciao cucciolo.
12: Ciao, minchia, hai capito che la toba tutta succhiamento di punch.
14: Cioè, da dove chiami?
12: Sto chiamando da sto cazzo. Che cazzo te ne frega, coglione? Il
14: numero
12: sì. Che cazzo c'hai in bocca? Le cipolle, scemo? Che cazzo fai?
14: Mamma mia, quanto sei stupido, dai, ciao.
12: Passami la carogna. Pronto? Ma pensate, ignorante, gli avevo fatto la proposta.
13: Non capisci la possibilità che ti abbiamo dato.
9: Tamarri.
13: Senti, orco del cazzo, sono Massimin di Quarto. Guarda che oggi passo con Giovannino a fare il food influencer. Vengo a mangiare la cacca che fai tu e poi vengo a fare il video. Hai capito?
14: Perché chiami col numero privato, scusa?
13: E che cazzo vuoi? Vuoi sapere, non lo so, quanto c'ho in banca, come si chiama mia madre?
14: Perché chiami col numero privato?
13: Sono cazzi miei perché chiamo col numero privato, sono problemi tuoi?
14: Certo.
13: Perché sono problemi tuoi? Cosa vuoi, scemo? Non ho capito. Ti ho detto che sto venendo là?
14: Bene.
13: Senti, vedi di far trovare la roba da mangiare che sia fresca, il tavolo pulito, perché non vogliamo prendere le malattie, capito?
14: Va bene, a meno che già non ce l'hai.
13: Sporco del cazzo, che a te ti chiamano mani di palle, perché ti tocchi sempre i coglioni mentre cucini.
14: Beh, sei contento. Però
13: che dimmi di merda!
14: Chiamami col numero normale.
13: Ma quando le di merda, ti sto dicendo che sto venendo là, come stai io?
14: Dai, dai, vieni.
13: E per forza, oh, ma mi devi far da mangiare bene, che sennò te lo sputo in faccia, coglione.
14: Sì, sì.
13: Sì, sì, cosa? Che mi baci il cazzo, mi baci. Madonna, che voglio. Che te voglio da accarezzare con i pugni, ti voglio accarezzare. Ti hanno mai accarezzato con le nocche, come i gatti?
14: Mamma mia, senti poche voce di merda.
13: Lavati le mani, lavati le mani. Lavati le mani, eh.
14: Senti che voce.
13: Mani di palle!
14: Tu sei calabrotto, te lo sei, del sud.
13: Coglione di merda! Mica parli romano, mi dici che sono io terrore.
14: Che voce di merda, che spazio.
13: Come sei simpatico. Senti, allora, ce l'hai l'insalata fresca o te l'hanno mangiato i conigli che ti crescono nei cassetti?
14: No, mi ci sono pulito prima il culo, poi da un filo tutta in bocca. Si viene qua.
13: È la normalità di quando cucini, comunque. Lo sanno tutti.
14: Ritardato mentale.
13: Senti, cimice. Pronto! Ma guarda questo che carattere di merda.
12: Mamma mia, gli schiaffi proprio.
13: Sto
12: là.
13: Coglione, andiamo subito, che non mangio neanche, gli dico subito uno schiaffo.
15: Ha paura. Panico, panico, panico, paura.
16: Oh, come?
15: Paura.
17: Radio 105.
18: 105.
19: Lo Zoo di 105.

0: caro diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco com'è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi è proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria, sento il braccio formicolare.
2: Oh cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, no, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: La Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti ributti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ho già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene!
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepin è la droga da stupro!
1: In che senso da stupro?
2: Lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora. Ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate... Non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato e un rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo. Ma sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle! Adesso parte il quarto grado. Alla fine, che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari, solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta, cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo, datti da fare e guadagnati quelle scarpe spettacolari. Allora ho avuto l'idea geniale di vendere i tuoi organi e farti stuprare dai negri della zona sotto compenso, sedato come una merda. Geniale, no? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e non ho gravato sull'economia domestica. Hai bestemmiato?
0: Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle. per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno, con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senza tetto migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre! PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fa sempre piacere.

0: Buongiorno, agenzia viaggiare.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per chiedere delle informazioni riguardo un viaggio che mi piacerebbe organizzare. Allora, io ho una certa età, ecco, non sono più una rosellina, diciamo così, e vorrei viaggiare con la mia amica Gianfranca. Siamo due, insomma, pensionate, che adesso ci ha preso un po' questa roba del viaggiare. Ci sarebbe piaciuto andare verso est, no? E non sapevamo ben dove. Ci hanno detto, per esempio, la Thailandia può essere un bel posto. E quindi volevo sapere se fate i viaggi organizzati, magari anche in gruppo. Non so, che noi non è che proprio siamo forti con le prenotazioni, l'internet e queste robe. Dobbiamo avere una roba un po', capito?
0: No, ma infatti possiamo vederci, trovare la soluzione più adatta a voi. E dobbiamo vedere le date di partenza, perché lei mi parlava di partenze di gruppo.
1: Ah,
0: quindi
1: certo.
0: Per quanto riguarda la Thailandia, sì, ci sono zone più adeguate durante la nostra stagione estiva e zone più adeguate alla nostra stagione invernale. Quindi dobbiamo andare a vedere le date.
1: Certo, no, certo. E senta un po', a proposito di zone, ci sono zone che c'hanno magari più o meno diciamo delle loro lì, dei locali che sono più o meno...
0: In che senso, scusi?
1: Nel senso di colore, no? Dico, cioè, se sono tutti poco se sono magari mezzo e mezzo, o da qualche parte sono più tipo africani.
0: Non capisco la natura della domanda, mi dispiace.
1: Sì, ma non che c'ho niente contro i per capire, solo io non ci sono mai stata, chiedevo, magari lei è stata, sa.
0: Se vuole davvero, con piacere, possiamo prendere appuntamento per approfondire tutto quanto e parlarci, va bene?
1: Certo, nessun problema. Senta,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se si può non avere la guida Travione, che so che lì ce n'è una marea.
0: Non ho capito, chiedo scusa. Riaggiorniamo poi per un appuntamento.
1: Sì,
0: va
1: le
0: bene?
1: Spiego, dico che lì in Thailandia mi hanno detto che è pieno di travioni, che c'hanno il batacchio, no? Sotto le gonne, che sono femmine, ma in realtà sono maschi sotto. Dico, se si può evitare, che quello mi metterebbe un po' in imbarazzo.
0: Ne parliamo direttamente in agenzia, va bene?
1: Sì, se mi conferma che di questo non succede, vengo a vedere in agenzia le cose.
0: Facciamo il punto la prossima settimana insieme, va bene?
1: Sì, va bene. Ma gli scarafaggi li mangian?
0: Guardi, il viaggio apre a nuovi mondi, a nuove possibilità.
1: Sì.
0: Ognuno di noi è
1: basta che non mi fanno
0: al meglio.
1: Ma basta che non mi fa gli spaghetti con le larve,
0: sì,
1: che non mica me li mangia.
0: Va bene, ci aggiorniamo la prossima settimana.
1: Sì, la ringrazio,
0: va bene, grazie,
1: arrivederla.
0: Buongiorno, salve.
1: Questa ci aveva il batacchio sotto.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per delle informazioni su un viaggio che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe andare in Thailandia con la mia amica Gianfranca.
2: Sì, sì, noi li facciamo, dovrebbe fissare un appuntamento, viene qui da noi, vediamo insieme i programmi e poi le diamo tutte le quotazioni e le informazioni possibili.
1: Ecco, bene, questo mi farebbe molto piacere, perfetto.
2: Mm-hmm.
1: Senta, le chiedo soltanto un paio di cose, ma mi ha detto la mia amica Gianfranca, ha visto un documentario, dice che mangia gli scarafaggi in Thailandia, è vero?
2: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, perché ride?
2: Perché se mi prende in giro mangia gli scarafaggi. No, non li mangiano gli scarafaggi in Thailandia, signora. Poi se uno li vuol mangiare, se li mangia a casa sua. Ma li mangiano.
1: Ma guardi che non vedo perché ride. La mia amica Gianfranca ha visto il documentario, mi ha detto sta roba. Io...
2: La sua amica Gianfranca ha visto il documentario. Va bene, sì sì, può darsi. Ma non è il caso dei turisti in gruppo.
1: No, perché sai, un attimo che invece della carbonara fanno la scarafaggiara.
2: Brava,
1: l'ha detto lei.
2: Va bene,
1: la
2: sento con un bel accento piemontese, ma lei mi chiama da Milano,
1: sì,
2: giusto?
1: Perché sono da mia figlia. Scusi,
2: okay.
1: Ma lei,
2: niente.
1: Non ho capito se lei mi è diventata Sherlock Holmes o cosa. Cioè io chiamo per delle domande, mi devo sentire, non so,
2: non lo so. Allora, ho visto il numero e allora le dico, perché se magari lei è a Milano, magari ha delle agenzie comode,
1: ma
2: solo se per
1: io,
2: quello. Se poi lei mi dice
1: ma
2: che
1: se
2: di Torino,
1: io abito a Torino
2: e sono
1: per la Pasqua da mia figlia, non è che glielo devo venire a spiegare a lei o sbaglio?
2: No, signora, non era mica un'inquisizione, era soltanto una constatazione.
1: Sembrava, mi tratta come una piccia, sono solo anziana, non sono piccia.
2: No, guardi, quello lo dice lei. Poi è una parolaccia che io non userei mai perché
1: mi
2: è molto offensiva.
1: Mi sembrava
2: se lei è piemontese sa cosa vuol dire,
1: certo,
2: è molto brutta da dire a una donna.
1: Lo ben so.
2: Perché se lei sa cosa vuol dire quella parola non dovrebbe neanche usarla lei.
1: Ma allora lei non mi tratti da piccia, che facciamo prima, no? Ecco.
2: No, ma io non l'ho trattata così, signora.
1: Sì,
2: sono stata molto cortese,
1: certo.
2: Ho solo fatto una constatazione.
1: Ridendo
2: comunque,
1: alle mie
2: in Thailandia
1: spalle.
2: Non si mangiano gli scarafaggi, abbiamo i viaggi di gruppo.
1: Va bene.
2: Se vuole chiamare chiamare o fissare già adesso un appuntamento, sì, viene qua e le vediamo tutto quello che è possibile.
1: Tanto ho cambiato idea, che è pieno di travioni, frocila, basta, non ci voglio più andare. Arrivederla.
2: Stia bin, ne? Stia bin, signora.
1: Stia bin lei, ne? C'è rea, stronza.

0: Lo Zodi 105
1: Casino.
2: L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma social. Si chiamerà Verità. Ma qual è la vera verità? Chi ci sta prendendo in giro? È come se l'Inter perdesse 4-0 contro i Lakers. Non ci capiamo più niente. Qui è solo un gran
1: casino!
3: Vai, vai che ci inizia! Sta decollando, spattiamo tutto! Voglia di saltare! Guarda come salto! Guarda come salto! Oh! Vabbè, qui su 105...
4: Francesco, mi sono caduti i capelli.
3: Dopo le promesse dei mesi scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma social sarà online nel prossimo.
4: È ora di un disco.
3: Aspetta. Dopo le promesse dei scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma. Senti che casino. Senti che casino. Momento.
4: Chi ha spento la luce?
3: Allora, Sabrina, come la vedi questa situazione?
4: Sono distratta dai tuoi capelli che mi stanno fissando. Che facciamo?
3: Giuba, te che stai guardando le partite dell'Inter su YouTube, cosa ne pensi? Ma oggi facciamo ancora più casino in studio con il collaudatore di motori ad reazione di un Boeing 747. Vai Pietro, accendilo pure e facci sentire un gran casino.
4: Riprendo io il microfono. Ecco Francesco. Tieni. Brava. Sa. Brina. Perché sono io. Si sarà mica fatto male. Ti sei fatto male? No, è tutto ok. Ripartiamo.
3: Sabrina, hai visto i miei capelli in giro?
4: Intendi questo cucciolo qua sulla spalla? È così coccoloso, lo chiamerò Puffy. C'è il disco ora?
5: Io delle città e dell'immensità.
3: Allora, ci vediamo alla prossima puntata, per oggi è tutto. Sabrina, ridammi i miei capelli, per favore. Grazie a tutti quanti. Giuba, vuoi dire qualcosa?
6: No!
3: Molto
6: no,
3: bene,
6: no,
3: perfetto. Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
6: No,
3: 105.
6: No!
4: Casino.
7: Ha segnato l'Inter.
4: 105 casino. Un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino.
0: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Forrest Katz.
2: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda, che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda, una scarogna proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
8: Papà, dammi lo soldo.
1: papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zodi 105 presenta
1: gli stagisti, gli stagisti nello Zodi 105.
3: Allora, come ti chiami, eh?
4: Lucilla.
3: Brava, brava, Sabrina. Allora, vuoi fare la radio?
4: Sì.
3: Bene, bene. Allora, adesso facciamo una telefonata, ok?
4: Ok.
3: Poi, mentre facciamo la telefonata in cuffia, ti diciamo quello che devi fare, eh?
4: Ok.
3: Devi essere pronta a tutto, eh?
4: Sì, pronto, buongiorno. Stavo chiamando perché cercavo un bouquet sui 30 euro, diciamo, circa, con fiori di campo, non so se, insomma, girasoli, c'è una cosa un po'...
5: C'è girasole...
3: Hai la maiala!
5: Media potremmo fare, sono un fiore...
4: Cosa ha detto?
5: Rosso giallo, abbiamo girasolini.
3: Più porca!
4: Cosa ha detto?
5: Ci sono dei fiori rossi di campo... gialli e ci sono dei girasolini.
3: Torna normale.
4: Ok, perfetto. E poi intorno ci possono essere tipo delle, come quei fiorellini che riempiono, diciamo, come quelle teste di cazzo come lei.
5: Teste di cazzo come lei, lo dice.
4: No, non, cosa, scusi?
3: Dai, salutalo, figa.
5: Teste di cazzo come lei.
4: No, io intendevo faccia di merda.
3: Brava, così.
5: Ah, meglio ancora.
4: Esatto.
5: Meglio così.
4: E quindi posso passare più tardi per il bouquet?
3: Digli pezzo di merda!
5: A questo punto la faccio, è già pronto.
4: Ah, perfetto, grazie mille. Lei è veramente
5: grazie
4: un pezzo di merda.
5: Vaffanculo.
4: Altrettanto.
5: A lei.
1: Gli stagisti.
6: Allora!
3: Come ti chiami?
7: Vincenzo.
3: Allora, Francesco, non rompere i coglioni, eh?
7: Va bene, ok.
3: Adesso faccio andare le telefonate, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
7: Sì, buongiorno. L'officina?
5: Sì.
7: Sì,
6: lei, di Santerrone.
7: Lei ripara tutte le macchine?
5: Questa sì, mi dica, cosa è successo?
7: Ma, una domanda solo, ma lei è un terrone?
5: Più o meno.
7: Ok, perfetto. Senta, allora, io praticamente ho un problema. Quando giro col volante a destra e sinistra...
3: Dai, Filippo, sei moscio, insultalo!
7: Sento un effetto di... Testa di cazzo, mi stai ascoltando? Così andava bene.
3: Ancora una, se no sei fuori, eh?
7: L'ho capito, ma io non riesco a...
3: Dai, dai, Filippo, non rompere i coglioni.
7: Pronto? Meccanico?
5: Sì.
7: Sì, buongiorno, salve. Senta, io ho un problema alla macchina. Ho una Jeep.
5: Sì.
7: La Jeep Renegade, la presente, no? Quella,
5: sì.
7: Che è Fiat. Ecco, praticamente ho il... Mi perde l'olio sotto.
5: Sì.
7: Quindi non so se gliela posso portare.
3: Fai il porco.
5: Portarla.
7: Grazie, sa che è gentilissimo lei, veramente gentile. Senta, quando è che gliela posso portare la macchina?
5: Lei la porti poi domani mattina.
7: Sì, domani mattina?
5: 8:30.
3: Insultalo.
7: Che cazzo di ora hai detto? 8:30.
5: 8:30.
7: Ma sei pazzo, sei...
6: Chiedi come sta sua madre.
7: Ma come sta? Allora, aspetta, 8. No, no, va bene, va bene. Va bene, 8:30 di mattina. Senti, ma come sta tua madre?
5: Tutto bene, tutto bene.
7: Perfetto, perfetto. Sai che la conosco.
6: Quel puttanone.
5: Certo.
7: Quella puttanazza, eh?
5: Sì, sì, sì.
7: Va bene.
5: D'accordo.
7: Va bene, allora domani mattina alle 8:30. Saluto di tua madre, quella puttanazza.
5: Perfetto, perfetto.
7: Ciao, grande.
5: Sarà fatto.
7: Grazie,
5: ciao.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Gli stagisti.
3: Avanti un altro.
8: Salve.
3: Ho detto un altro, non un coglione. Senti, allora, sei pronto a fare la radio?
8: Sì.
6: Come ti chiami?
8: Johnny.
6: Sei pronto, Jimmy?
8: Sì.
3: Vai, Tony!
9: Pronto?
8: Sì, pronto, macelleria?
9: Sì, mi dica.
8: Sì, salve, senti, devo ordinare un po' di bistecche di maiale. Devo fare un pacco grosso.
6: Chiedi se vuoi pagarlo in pompini.
8: Sì. E poi vengo lì, posso pagarla in pompini?
9: Può pagarmi in...
8: In pompini, in... sì, in soldi, scusi.
3: Diglielo proprio.
9: Ma ce la fa o no?
3: Ti succhio il cazzo.
9: Mi sta prendendo per il culo.
8: No, ma se vuoi ti succhio il cazzo.
9: Vabbè, va. Ciao, buona giornata.
3: Dai!
8: No, pronto!
3: No, no, sei stronzo! Stavo venendo bene la telefonata, vedi che non va bene.
1: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: fatela soffrire tantissimo. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo da Regione Lombardia, Divisione Beni Ambientali. Buongiorno, mi scusi, sì, il disturbo. Mi scusi, lei si trovava il 1° maggio in località Rovetta, Piazza dei Ferrari, intorno alle 20:50?
1: Primo maggio, sì.
2: Ok, indossava, sì, un giubbotto blu, pantaloni neri e zaino marrone?
1: Sì, esatto.
2: Signora, io la chiamo perché le telecamere di sorveglianza che sono state piazzate intorno al monumento ai caduti hanno rilevato un'infrazione da parte sua e nel dettaglio, sì, la sottrazione di alcuni beni ambientali.
1: Un fiore.
2: Dal video risultano 3.
1: No, allora le spiego, se si è accorto c'erano anche i bambini che giravano, camminando i bambini avevano preso dentro, io per non farli seccare lì li ho presi.
2: Non è quello che si vede dalla telecamera di sorveglianza, signora. Dalla telecamera di sorveglianza si vede chiaramente, sì, dagli screenshot che io ho qua, che lei rimuove 3 fiori di colore arancione dalla aiuola, sì, dedicata ai caduti.
1: Sì.
2: E poi li porta via.
1: Va bene,
2: via.
1: E cosa devo fare? Mi dica.
2: Essendo i fiori situati di fronte a un monumento ai caduti, potrebbe trattarsi di un reato di vilipendio.
1: Mamma mia, addirittura?
2: Sì, signora, perché come lei sa, i monumenti ai caduti rappresentano un orgoglio nazionale.
1: Sì, ma il mio era semplicemente, ripeto, i bambini erano lì, ho preso il fiore, ma tra l'altro l'ho ripiantato, non è che l'ho buttato via. Comunque, sì, se mi dice cosa devo fare, perché...
2: Tutto quello che riguarda il decoro ambientale su beni dello Stato, sì, soprattutto quando sono commemorativi, come nel caso, sì, dei monumenti, sì, ai caduti, sì, non sono curati direttamente dall'amministrazione comunale, ma vengono, sì, vengono curati direttamente da una divisione apposita delle forze armate.
1: Va bene.
2: In quanto rappresentano un decoro.
1: Va bene. Che va, c'è... bene. Io allora aspetto questa cosa, mi scuso, ma ripeto, era semplicemente. Non era certo un atto, sì, di poco rispetto nei confronti della ci mancherebbe.
2: Però è un reato, signora. Lei ha commesso, okay, il reato di vilipendio.
1: Va bene.
2: Signora, però per 3 fiori, voglio dire, non lo so.
1: No,
2: io.
1: Ma è questo che dico, ma semplicemente perché erano lì nella viola, erano proprio carini. Ho detto, li ho presi, ma come segno di bellezza, di apprezzare, sì, della ribezza, certo, non come segno di vilipendio.
2: Ho capito,
1: cioè,
2: signora,
1: per carità di Dio.
2: È un bene pubblico, cioè è un bene pubblico.
1: Ha ragione,
2: pagato con
1: ragione.
2: I soldi, pagato con i soldi dei contribuenti. Ora immagini se ogni persona che passa da un monumento.
1: Ha ragione, ha perfettamente ragione. Su questo non ho. È stato un atto soprapensiero, probabilmente. Non certo per mancanza di rispetto del luogo.
2: Io ne sono sicuro.
1: Bene, ci mancherebbe. Però, sono una nonna, sono un'insegnante, perché assolutamente ho i valori civili, ce li ho perfettamente dentro.
2: Lei è un insegnante?
1: Sì.
2: Ah, quindi lavora ancora lei?
1: In che senso?
2: No, perché dalle immagini non si riusciva a evincere l'età, però dalla postura sembrava più anziana.
1: Oh!
2: No, mi scusi se glielo dico, però...
1: Cioè, ho 60 anni, 61.
2: Ma signora, le spiego perché le faccio questa domanda. Perché molto probabilmente si tratterà poi per scontare, tra virgolette, la condanna, di fare delle ore di servizi sociali. Se lei
1: va bene, li farò.
2: No, certo,
1: cioè,
2: signora.
1: Io ho detto, quando sarà, lei mi dice, sarà un problema perché lavora, mi organizzerò in modo tale.
2: Certo. Mi sembra una situazione assurda per la micragna di rubare 3 fiorellini, questa qua.
1: Ma non è un rubare, guardi.
2: No, è rubare, signora, è rubare.
1: Erano suoi. Ma proprio perché era una roba assurda, perché parliamo di 3 fiori, il gesto non è rubare.
2: Quando lei, diciamo, si appropria di un bene,
1: sì,
2: che non è suo,
1: sì,
2: sottraendolo alla collettività, quello è un reato di furto. Quindi, a tutti gli effetti, lei per la legge è una ladra. Cioè ha commesso...
1: Madonna, lei però sta andando giù un pochino pesantino, mi scusi.
2: Forse è lei che non ha capito la sua situazione.
1: No, ho capito benissimo, non sono stordita, non sono, cioè, nonostante lei
2: ne dubito,
1: dica che ho una postura d'anziana, però ho capito perfettamente, capito? Cioè,
2: chi ruba è un ladro,
1: cosa,
2: signora, c'è un sillogismo, se uno ruba è un ladro. E probabilmente non è neanche la prima volta, chissà quanti se ne è portati
1: ma
2: a casa.
1: Adesso, però, però lei adesso sta un pochino esagerando
2: sul
1: modo di porsi, perché dire non è la prima volta, allora adesso sono io che comunque mi muovo contro di lei se continua con questo atteggiamento, perché lei non si può permettere di dire probabilmente chissà quanti se ne è portati a casa.
2: Mi dica sinceramente, si guardi nella coscienza, è la prima volta che fa una cosa di questo genere?
1: Ma lei glielo devo dire, mi scusi. Ma lei lo deve dire
2: a se stessa.
1: Guardi, ma infatti non la devo rendere conto a lei, io mi scusi. La coscienza è lei che me la deve guardare.
2: Sì, ma io era un consiglio.
1: Io rendo conto, ma lei non si preoccupi dei consigli. Grazie, la ringrazio.
2: Un'ultima informazione. Sì.

0: professione. Lei insegna in una scuola materna, media, elementare, superiore?
1: In una scuola.
0: Sì, mi può dire gentilmente il suo orario di lavoro?
1: No.
0: All'incirca, perché devo compilare la scheda per i servizi sociali.
1: Credo che a lei non riguardi. Mi chiameranno, gli dirò gli orari di lavoro che dico io. Adesso lei sta andando un po' oltre quello che deve.
0: Ma lei cosa ne sa? Scusi, ma lei cosa ne sa di quali sono le mie mansioni? Lei cosa ne sa?
1: Mi chiede delle cose che a lei non la riguardano.
0: No, ma io se... Aspetti, signora, è un dettaglio importante, perché se lei alle 14 non è fuori da scuola, non si può riascoltare nello Zoo di 105.
1: Oh, questo è Riccardo, vero? Bastardo di uno. Ma io ho capito che era lui. Non che era lui. Ho capito che era uno scherzo.
0: Ma quando?
1: Quando ho cominciato con le domande.
0: Ma
1: quante volte l'ha fatto? Ma lei è incoscienza. Ma lei...
0: Ma dai che ti sei incazzata, dai.
1: No, sono incazzata per l'atteggiamento tuo. Dico, ma che cazzo vuole questo qui? Scusami.
0: Scusa, ma tu rubi i fiori. Ma dai,
1: io ho apprezzato la bellezza della natura. Comunque vabbè. Mia Riccardo, che d'ora in poi deve trovarsi una babysitter per i suoi bambini.
0: Sei così vendicativa?
1: Molto vendicativa, molto.
0: Scusa, anch'io vedo un bel salame e dico, che buono, non è che me lo inculo.
1: No, vabbè, ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? I fiori sono lì, vanno apprezzati, vanno odorati, vanno annusati.
0: E no? Sono di tutti, però.
1: Bastardo. Comunque, di lì che l'aspetto al varco. Vado, devo correre davvero perché ho i bambini
0: la
1: che scolaresca. Mi aspettano.
0: Ciao, grazie. Daniela, un abbraccio. Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Radio 105.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, comincia a sospettare che il figlio Gianluigi, giovane scapestrato e amante della bella fica, abbia qualcosa che non vada.
3: E papà, stronzo! Oggi una ragazza con la barba e la voce profonda mi ha morso il cazzo a scuola, stronzo!
4: Eh? Cosa? Gianluigi, le ragazze non hanno la barba. E poi, perché ti ha morso il cazzo?
3: Lo vedi che sei stronzo? Sei stronzo e pure omofautico. Adesso lo stronzo pensi sapere tutto sulle ragazze. Fai schifo, bastardo di merda. La mia ex fidanzata, Riccardo, aveva la barba e i baffi e una vagina molto lunga. Aveva anche le labbra della vagina gonfie. Hai capito? E allora... stronzo!
4: Cosa? Gianluigi, forse stai cercando di dirmi qualcosa? Magari che hai scoperto di essere attratto dal sesso maschile? Eh?
3: Papà, tu hai dei problemi? Oltre a essere uno stronzo e pure coglione, le ragazze di oggi sono diverse da quando i ragazzi eri tu. Oggi se non hai la barba, l'arle e sputi tabacco, bestemmi e fai la pipì in piedi. Non sei una ragazza a modo.
4: Cosa?
5: Maria Dolosa! Maria Dolosa! Abbiamo un problema. Lascia il cazzo del giardiniere e raggiungici nella sala dei pranzi.
6: Cosa vuoi, marito stronzo e coglione? Non hai visto che stavo pagando le giardiniere?
5: Quella era palesemente una sega che gli stavi facendo. Ma ne parleremo dopo. Nostro figlio è divenuto cacchione.
2: La notizia inizia a circolare che Gianluigi è divenuto cacchione e sconvolge la famiglia Calloni. Ma come accade in ogni puntata, i due genitori con origini nobili e cresciuti con un'educazione modello e con un'apertura mentale a 360 gradi affrontano l'argomento con calma e civiltà.
6: E questa l'abbiamo sistemata.
4: Cosa?
6: Cosa dicevi prima sui mobili nuovi da giardino che ho comprato?
4: Maria Dolosa, bellissimi, bellissimi, ottima scelta, Vov.
2: Ma fortunatamente, come spesso capita, quando dei piccoli screzi colpiscono una normale famiglia, è il tempo di sistemare le cose.
3: Mamma, papà stronzo, sono stato resuscitato dal dottor Inganno. Volevo dire a mamma che mi dispiace per averla fatta incazzolare, mentre papà, a te volevo dire una cosa importante.
4: Dimmi, figliuolo.
3: Sei stronzo e pure coglione.
4: Grazie, Gianluigi. È bello vedere che sei tornato normale. Oh, il telefono. Pronto?
7: Calloni? Sono il dottor Inganno, spero che non mi senta nessuno, ma volevo dirle che suo figlio...
4: Mio figlio cosa, Gabibbo?
7: E va là, di Calloni, e dopo una corretta analisi da parte mia, dalla mia equip di studiosi, tutti fatti di moquette, abbiamo concluso che, medicamente parlando, da un punto di vista proprio terapeutico, suo figlio è bulliccio, ci piace al cazzo, riccone, buzzone, non so come dite voi altri...
4: Cosa? Ma Gianluigi, ci piace il cazzo? Signor Gabibbo...
7: Ma non mi deve chiamare Gabibbo, che poi la gente capisce che sono io, ma sono il dottor Inganno. Sennò la gente se ne accorge.
4: Dottor Inganno si traveste...
7: Le veline!
8: Vabbè, allora... This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo tentato omicidio ai danni del presidente americano Donald Trump. Ci sono tre considerazioni da fare su questo attentato. La prima è che negli Stati Uniti sembra un po' tanto facilino andare in giro con fucili, pistole e coltelli senza che nessuno se ne accorga e senza che per nessuno sia un problema. La seconda è che questi attentatori moderni fanno veramente schifo al cazzo, cioè una volta bastava veramente un colpo e facevano fuori un presidente. La terza considerazione è che questi attentati a Donald Trump arrivano sempre nei momenti in cui servono di più, stranamente, cioè nei momenti in cui il suo consenso è al minimo, arriva un piccolo attentatuccio fallito e lui risale improvvisamente nei sondaggi. Questo ovviamente è una dietrologia, ma come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Apriamo le linee, dai, voglio sentire. Apriamo con Vitellozzo, vai! Il parere pesantissimo di Vitellozzo in apertura, vai!
4: Me la macchiate, me sono contento, non me lo rompi i coglioni, non ho voglia oggi, vai!
3: Non ho capito la tua posizione, scusa, ripeti!
4: E me lo rompi i coglioni, non ho voglia, roba da ammazzi, cazzi sua! Io non mi rompi i coglioni, non me le fanno!
3: No, scusa!
4: E me l'ha fatto il mercato, mi ha fatto una crisi del crisi! Che l'internazio in crisi tutto!
3: Che cazzo?
4: Tu che gli hai fatto fare una domanda? E me l'ha fatto bene, ma solo prima tra me, e due volte hanno fatto! Tanto ti può portare una guerra mondiale, sta portando una guerra in crisi italiana, mentre che anche una si ha quest'anno.
3: Scusa, certo, posso farti una domanda io adesso, Vitellozzo?
4: Sì, dillo.
3: Che cazzo gridi uno? Che cazzo hai detto due? Non si è capito un gran cazzo di niente! Vitellozzo? Andiamo da Tassinaro da Roma, vai Tassinaro, che cosa ne pensi dell'attentato a Donald Trump, vai?
5: Magari ci riuscivano.
3: Magari gli riuscivano chi? Cosa?
5: Gli riusciva il colpaccio di farlo fuori.
3: Invece
5: non
3: ci
5: sono maledetto. È un bel carotone.
3: È un carotone Donald Trump.
5: Sì. E ce lo sta mettendo proprio lì quel carotone.
3: Dove?
5: Visto che ha aumentato due. Indovina.
3: No, dica lei.
5: Nelle chiappe.
3: Perché?
5: Perché ha aumentato benzina, tutto. Gasolio, tutto, luce, tutto.
3: Per colpa del carotone. Quindi lei fa
5: un cacacazzi in meno.
3: Un cacacazzi in meno. Quindi
5: come
3: lei fa...
5: si dice nella Bergamo Alta.
3: Sì, non lo so, non ci sono mai stata a Bergamo Alta.
5: Manco
3: forse
5: io.
3: Ci sono stata a Puttane una volta, ma non me lo ricordo.
5: Bello, ma complimenti.
3: Perché
5: allora
3: ero drogato.
5: Tanto lui ne sta ammazzando tanti, uno più, uno meno, certo. Rompi i coglioni e via. È pure vecchio, c'ha 180 anni. L'unica cosa è che si trombe meglio figli del mondo. Quello lo invidio.
3: Sì, quindi vabbè, però non ci sono riusciti anche questa volta la tentata è fallito, non le sembra un po' strano?
5: Ma secondo me è lui che si fa finti attentati e far parlare di sé. Gran paraculo.
3: È un paraculo, sì. Quindi è un carotone. Fio della mignotta e pure paraculo.
5: Grande, perfetto. Questa... Nessun aggettivo lo veste meglio.
3: Benissimo, aggiorniamo allora la pagina Wikipedia di Donald Trump. Arrivederci, salve.
5: Ciao,
3: bellissimo, ciao.
5: Ciao.
3: Andiamo da H. Larenzio, da Roma. Personaggio nuovo. Vai H. Larenzio. Cosa ne pensi del tentato omicidio Donald Trump? Vai!
6: Che era tutta una cosa pianificata.
3: In che
6: non
3: senso?
6: Dagli americani. Era tutta una cosa pianificata. Che lo vogliono far fuori perché lui magari vuole fare le cose giuste e loro invece lo vogliono morto.
3: Loro chi?
6: Lo sai, i democratici.
3: Ecco, e quindi hanno mandato un professore universitario da solo in un albergo a far fuori Trump.
6: Penso proprio di sì, penso proprio questo. Io guardi, ho votato anche, ho fatto pure la tessera.
3: Che tessera ha fatto
6: Vannacci.
3: Lei? Che tessera?
6: Vannacci.
3: Vannacci ha fatto lei la tessera?
6: Certo.
3: Perché? Perché? Spieghi.
6: Perché io della Meloni non c'ho più fiducia.
3: Ecco.
6: La Meloni
3: è troppo di sinistra.
6: Secondo me sì.
3: Ecco, cosa dovrebbe fare invece secondo lei? Dica.
6: Ripulire un pochino l'Italia, aumentare le pensioni, abbassare le accise, abbassare la benzina, tutto quanto.
3: Ma questo, scusi, che mi permetta, ma questo che cazzo c'entra con l'attentato a Donald Trump?
6: No, io stavo dicendo un'altra cosa.
3: Perché
6: non
3: dice
6: c'entra
3: un'altra
6: niente.
3: Cosa? Non c'entra un cazzo.
6: Sì.
3: Ecco, esatto, non c'entra un cazzo. Ne conviene che non c'entra un cazzo.
6: Sì, ma lei, scusi, posso chiederle un piacere? Ma lei come ha fatto avere il mio numero, giusto per sapere?
3: Posso chiederle un piacere io adesso? Si faccia i cazzi suoi e mi risponda alla domanda.
6: Vado a fanculo.
3: Vado a fanculo, lei e tutta la sua famiglia, in macchina, la noleggi. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più pesante, più rilevante e più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Mione, buongiornone.
7: Canzelloni.
3: Sì.
0: molla che devi rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
3: Sono il tuo raggio di sole.
0: Se vuoi diventare il mio amicone, ecco.
3: Sempre,
0: ecco.
3: Sempre, io se sono vuoi, già il tuo amicone, sono già il tuo orsacchiottone del cuore. Orsacchiottone del cuore.
0: Coglione, cane, stai zitto! Se vuoi diventare veramente un amico.
3: Sì, sempre, ecco, sempre. È quello che bramo.
0: Un attimo, porco, sta fermo. Smettila, cane, ascolta.
3: Senti,
0: ma
3: gamberetto.
0: Ma tu le persone, continui. Vabbè. Ascolta quando uno...
3: Vabbè.
0: Quando uno si parla, devi imparare ad ascoltare. Non devi sovrapporlo, cazzo. È la prima regola della radio.
3: Anche tu però. Che tu però, vedi che mi interrompi. Stavo dicendo, gamberetto in agrodolce, oggi vorrei la tua modesta opinione sul tentato omicidio, l'ennesimo, a Donald Trump. Vai.
0: Ma a te. Della mia opinione sul tentato omicidio a Donald Trump.
3: Ecco.
0: Cosa tange?
3: Ti spiego, pasticciotto alla vaniglia. Allora, in pratica...
0: Pasticciotto alla vaniglia,
3: molto buono il pasticciotto alla vaniglia.
0: Vedi quanto infame sei. Tu vieni ad offendere le persone.
3: Non offendo.
0: Per telefono.
3: Non offendo.
0: Infame da sana.
3: Non è un'offesa. Trottolino.
0: Con questi nomignoli.
3: Trottolino,
0: ma... cane che mi mandano il sangue al cervello.
3: Senti.
0: Trottolino?
3: Trottolino? Trottolino? Sì, ma non finisci mai.
0: Sì, ma
3: sei un soffiafoglio.
0: Maledetto, merda, mi arrivi sotto, bastardo. Non ti parlerò più, no. Non ti parlerò più, cane. Ti prenderò, sbaglio. Ti farò fare bingo, cane, sbaglio. Madonna, signore. Sono il signore, sa quanto ne prenderai. Maledetto, merda, devi morire.
3: Esagerato.
0: Devi morire male, devi. Ti farò fare... Sì.
3: Ecco.
0: Ti farò fare la fine che faceva fare le sue vittime. The Iceman, maledetto, merda. Devi morire male. Morirai male. Ti inghiaccerò e ogni ti scongelerò un po' e poi ti massacrerò di botte cane e ti congelerò, ecco, sì. Farò così, maledetta merda. Devi morire male tu. Devi morire!
3: Sai che non ho capito se era una minaccia o una ricetta di Benedetta Parodi. No, non ho capito, mi congela, mi scongela, mi cucina. Ma è sempre una grande sicurezza questo pazzo scriteriato, eh? È questa la gente che cambia la storia. Andatevela a far culo, ciao.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
10: Buongiorno.
11: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker. Buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
10: Sì, come no, ci interessano.
11: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail.
10: No, ma pure con me, può passare qui in struttura e poi
11: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
10: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
11: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato super enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Ci mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare, capisce? Lei deve comprare tagliando, che costa 3 euro.
10: E quell'altro come si chiamava? L'altro
11: chiama Malato per Sempre, si vince una fornitura di medicinali a vita.
10: Scusi se le faccio perdere tempo, però probabilmente dovrebbe cambiare il campo di intervento, però
11: va bene, la ringrazio lo stesso.
10: La ringrazio io, arrivederci,
11: buona giornata.
7: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
12: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
11: Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker. Buongiorno, scusi disturbo. Senta.
12: Mi dica, prego.
11: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
12: Per, mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
11: Assolutamente.
12: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale che stabilisce, insomma, quali progetti... insomma intraprendere.
11: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio noi abbiamo il tavolo per giocare a carte dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
12: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
11: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2, 3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris. Cioè,
12: certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
11: Va bene, certamente. È stata molto gentile, signorina.
12: Sì, sicuri, no? A lei, assolutamente.
11: Grazie, arrivederci.
12: Buona giornata, arrivederci.
11: Buona giornata.
13: Pronto?
11: Pronto?
13: Sì,
11: buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini.
13: Ho capito.
11: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
13: Guardi, quindi... mi mandi un'offerta sulla posta allora. Poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
11: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guardi, perché è anche simpatico, è colorato.
13: Capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
11: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
13: Guardi, io non gli so dire adesso.
11: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con 2 di picche. È interessante. Niente, non interessa. La gente è strana a volte.
14: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
15: Vai via?
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
15: Quando stai via?
16: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
16: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a 2 cose!
16: Sì, lava i piatti!
15: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
17: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
18: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, striscio lo schifo. Settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
15: Sì.
18: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
19: ostriche e champagne.
15: Ce ne giù la valanga, sì, ce l'ho schippa, settimana pianga.
19: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
19: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
15: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, ambrogio foga.
18: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
19: Anche tu mi fai impazzire.
15: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
19: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
15: Sì, spaccagliola sta bastarda.
18: Andrea, prendimi ora.
15: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
19: Dai. Oh cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
19: No, porca troia, porca puttana.
15: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
19: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
19: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
19: Eccomi. Scusa.
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
18: Sì. Ah, sì.
15: Sì, dai.
18: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
15: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
19: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
19: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
19: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
19: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
19: Oh, porca merda. Mi viene da...
15: No, dai, anche la fame.
19: Mi viene da...
18: Oddio, anche a me!
20: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
19: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
19: Vaffanculo, puttana!
15: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
21: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
21: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
21: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
20: Valuta il film.
15: Una merda.
22: Porn Bob. The spiration is in the fic.
23: Rai Spreco presenta
24: Chi l'ha svisto?
25: Chi l'ha svisto?
26: Chi l'ha svisto?
27: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
20: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
20: Scusi, non sto capendo.
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
23: No, questa volta io ti tolgo.
4: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
23: Prendi la candeggina, Rosario.
24: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
4: Oh no, Brimbelli!
23: Abbiamo vinto, usciamo!
20: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
25: Pronto?
20: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
25: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
20: Benissimo.
25: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
20: sì,
25: no?
20: Sì. Ma lei sta a Pavia?
25: Sì.
20: Tutto bene? Si è strozzato?
25: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
4: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
25: Sì, che devo fare? Stavo
4: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
25: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
20: Guardi,
25: forse
20: vabbè,
25: c'è il sangue. Allora,
20: sì,
25: signora,
20: questo
25: mi ascolti,
20: sì.
25: Ero puttane.
20: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
25: E quella sera c'era uno con la parrucca.
20: Ah.
25: Non vorrei che sia... Come si chiama?
20: Don Gaetano?
25: Gaetano?
20: Don Gaetano, sì.
25: Aspetta un attimo.
4: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
20: Scusi, lei...
25: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
4: Un attimo,
25: mettici il pennino nella cacca.
4: Stai al telefono, stai?
25: Sì.
4: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
25: Sì.
4: Mamma, che brutte feci che
25: ha
4: c'è.
25: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
4: E cosa c'era dentro le lasagne?
25: C'era prosciutto, mozzarella,
4: l'uranio, un poverito,
25: cotechino,
4: India, brasiliano.
25: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
4: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
25: Ecco dov'era il cacciavite.
4: Porca me se.
25: Porca ma...
4: sangue non c'è nelle feci.
24: Cacciavite Brimbelli.
20: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
25: Sì, scusa collega.
20: No, guardi.
25: La linea della Rai Sport Per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
25: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
25: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
25: Su tutto quanto.
0: Va bene.
25: Lo sport.
0: Sì.
25: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
25: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
25: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
25: Ecco.
1: Glauco! A tavola che pronto!
25: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
1: Dai,
25: ma tu,
1: che
25: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
1: Dai che ti ho fatto l'insalata!
25: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
1: Dai che si raffredda l'insalata,
25: Dio cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
25: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
25: Uno.
0: Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
25: Che Bagalov, porco.
20: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
25: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
25: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
25: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
25: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
25: fare.
3: Ma io
25: la
3: so
25: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
25: feci. Che ce ne puoi dare un bastoncino, ce ne puoi dare.
5: Bastoncino Brimbelli.
25: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
25: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
25: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
25: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
25: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
25: Decisivo.
0: Sì.
25: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
1: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
25: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
25: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
1: hai visto Peppino?
25: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
20: Leonardo da Super Einstein Siffredi è un giovane scienziato che ha rinunciato ad un'offerta di lavoro come capo assoluto della NASA per impegnare tutto il suo genio nell'invenzione di un macchinario in grado di risolvere i due principali problemi che affliggono il nostro pianeta, l'inquinamento e la fame nel mondo. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori con i baffi brizzolati dalla bamba?
26: Buonasera, io sono Leonardo.
27: Sicurezza, per favore, c'è un poveretto in libertà. Sicurezza! Sicurezza, c'è un barbone in studio!
26: No, c'è un'incongruenza. Probabilmente l'abbigliamento un po' così, un po'.
28: Ah, sì, un concorrente, sì. Ho capito per cosa concorrite, per un letto alla carità.
27: Aspetta un attimo che incendi una Bentley.
28: sì, ma non la mia, però. Accenditi le cose tue.
26: No, sono venuto a presentare il mio progetto imprenditoriale, frutto di anni e anni di serissime ricerche.
29: Leonardo, ma qui partiamo già malissimo, dai!
26: Malissimo, perché? Non ho capito...
7: sei qui da un minuto, ancora non ti ho sentito dire una bugia. Il mondo dell'imprenditoria è mosso dalle cazzate, caro il mio Leonardo. Di che sei figlio di un conte, che sei legato alla mafia, che ti scopavi la regina d'Inghilterra. Meglio, che sei il fratello di Gesù. Cazzate, Leonardo, cazzate.
27: Bravo. Un attimo che mi bevo un succo di vergine, un attimo, scusate.
26: Io non ho bisogno di dire cazzate, il mio progetto parla da solo. È una delle idee più rivoluzionarie della storia dell'umanità, perdonatemi.
27: Idee? E questo parla di idee? Ma che cazzo c'entrano le idee col mercato, l'imprenditoria? Pirla! Illusioni, trucchi, raggiri, Leonardo, truffe, questo è il cuore dell'economia. Creare bisogni superflui, distrazioni, dipendenze. Leonardo, il capitalismo è il paese dei balocchi. Balocchi, mi capisci? Stupidi, inutili giocattoli da mettere in mano alla gente per distrarla, mentre con l'altra mano gli rubiamo la dignità, l'identità. Eppure l'anima, cazzo! Questo da che mondo è mondo? È il mindset di un imprenditore di successo. Comunque, sentiamo sta cazzo di idea, signor cervellone.
26: Allora, il mio progetto è questo, eccolo. Ho inventato un macchinario in grado di trasformare qualsiasi rifiuto tossico in un alimento simile lasagne. Molto buono.
28: Ma a me le lasagne mi fanno schifo, cioè a 2-3 nette non era possibile.
26: Vabbè, cosa c'entra? Comunque è il passato.
28: C'è il pesto dentro?
26: Da rifiuto ad alimento.
28: Ma c'è il pesto dentro?
7: No, tartufo, Leonardo, no,
26: semicarne.
28: Non ho capito, no, spiega un po' meglio.
7: Caviale, no, Leonardo.
26: È tipo cioè.
28: Spiega meglio.
26: È una lasagna, l'immondizia diventa lasagna, cioè.
28: A me le lasagne mi fanno cagare il cazzo, scusa.
26: Posso amare il mondo.
28: Il petto di pollo lo fa?
26: Ma no, lasagna, ma scusi.
28: Mi fa schifo.
26: Ho capito.
28: Non lo voglio, mi fa cagare.
7: Branzino sotto il sale.
26: No, lasagne,
28: perdona. Ma
26: immondizia diventa lasagna, cibo, no?
27: Ragazzi, questo è un terrorista. Questo è palesemente un
26: terrorista. Ma tutto il mondo piacciono le lasagne.
28: Ma non serve a un cazzo, dai.
26: Ma la lasagna.
28: Ma chi cazzo le mangia le lasagne?
27: Ma altro che Bin Laden qua. Ma ti rendi conto che con questo progetto tu rischi di mandare a puttane tutto il sistema di smaltimento illegale dei rifiuti tossici? La principale fonte di tutte quelle malattie terminali che sono la linfa vitale dell'industria farmaceutica. Pirla! Questo vuol dire mandare a puttane l'industria farmaceutica. Ripirla!
26: Ma così salverei il mondo, perdonatemi.
7: Ma che cazzo se ne frega dell'umanità? I soldi, qua dobbiamo fare il dinero, ti capi? Che cazzo parlo a fare? Dai, vattene, coglione, dai, torna sotto il ponte.
9: Tafano è un perdigiorno che vive di espedienti e piccoli furti, con un sogno nel cassetto: continuare a non lavorare per sempre.
27: Guarda che bel ragazzo, bravo, benvenuto, bel ragazzo.
7: Sei io Tafano?
27: Sì, sei tu Tafano, sì.
7: Ciao, sono Tafano, conte di Gesù, ex amante di Lady Oscar, imparentato con la Yazuka pugliese. Buonasera.
28: Comunque Yakuza.
7: Perché cosa ti ho detto io?
28: Yazuka. Sei già simpatico! Della serie America, è forte! Hai sentito la battuta, Yazuka?
7: No, non era una battuta!
28: Che forte, non era una battuta! No. Sei anche onesto, quelli che è forte! Mi è già simpatico sto qua!
27: Allora, dici Tafano, qual è il tuo progetto imprenditoriale?
7: Sì, io ho fatto i pennarelli per il cazzo.
28: Dai, insieme a una buona idea, ci sono al pesto?
7: Sì.
28: Dai, è già una buona idea di suo, vedi?
7: Ma niente, è semplice, prendiamo i pennarelli scadenti che vendono dai cinesi a 1 euro, poi diciamo che sono pennarelli fatti apposta per scrivere sul cazzo, poi ingaggiamo un attore famoso che fa una pubblicità in cui dice: sono diventato famoso perché mi scrivo sul cazzo con i pennarelli per scrivere sul cazzo. E poi la gente che scema va tutta a comprare i pennarelli per scrivere sul cazzo.
27: Oh, finalmente, signore.
7: È brutta,
27: uno che capisce come funziona le cose. Genio, signori, un applauso tutti insieme. Genio. Allora, Tafano, tieni un assegno di 50 milioni di euro per iniziare l'attività. Voglio tutti i pennarelli scadenti cinesi che ci sono sul mercato mondiale. Adesso, subito, vai.
7: Vai. Posso spendere la metà per comprare la droga dello sputo?
28: Ma puoi spenderne anche 2/3, fai quello che... Cioè, se è un investimento, capito? Puoi fare quello che cazzo vuoi. Cosa ci devi fare con la droga dello sputo?
7: Mi ci devo sputare in faccia.
28: Vedi che è un investimento. Infatti, cosa fa la saliva? Saliva, capito? Sale, capito?
7: Ho capito.
27: Allora, c'è qualche altro imprenditore che vuole partecipare a questo... questa genialità, questa rivoluzione del pennarello per il cazzo. Io ci metto 50 bombe, così.
28: Io ci metto 3 miliardi in pinoli.
0: fuori.
27: Qualcun altro, dai, dai, dai, figa.
26: Vorrei ricordarvi che io posso salvare la terra e le persone che hanno ucciso.
28: Ma culo a te le lasagne, dai.
27: Mamma mia.
26: Comunque non le avete neanche assaggiate, sono anche croccanti.
27: Ma sapran di merda come tua madre, dai, dai.
28: Una stronza fatta di lasagne.
9: A 6 mesi di distanza, Leonardo ha visto rubata la sua invenzione dalle industrie farmaceutiche, che ora la stanno usando al contrario, per produrre rifiuti tossici dalle lasagne. Mentre i pennarelli per scrivere sul cazzo di Tafano hanno avuto un successo straordinario, anche grazie all'ormai famoso spot con George Clooney.
10: Ehi, ma quello è George Clooney! George! George! Ti posso chiedere un autografo?
27: Ma certo! Tira fuori il cazzo! Te lo faccio sul cazzo l'autografo!
10: Vabbè, d'accordo, George, se proprio insisti.
27: Con tanto... oh, affetto e stima, godi bastardo George Clooney.
10: Il proprio Massimiliano Calamandrei Vagolati, mi dovevo chiamare.
27: Pennarelli per il cazzo di Tafano.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo incontrato.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
3: ci sono
2: belle.
3: Le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette.
3: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora,
3: no.
2: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è?
2: Volte.
3: Sopra, sotto, destra, 60...
2: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition, swamp, tomorrow, you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci
3: qua. Fisicamente come sei?
2: Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition, swamp, tomorrow, you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno.

0: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
2: This is a zoo only for you.
3: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
4: Bestie bestiali.
5: Oggi il nostro Lenny discenderà al corso del fiume Nakakat per approdare su remota spiaggia della Thailandia. Lì e solo lì vive un grande crostaceo in via di estinzione, il granchio urlatore del Kitestramur.
3: Questo rigagnolo di rifiuti di plastica e feci di tacchino porterà la mia canoa direttamente alla foce. Da lì cercherò un passaggio per la tana del granchio urlatore. Speriamo di essere fortunati, perché l'ultima volta nel deserto di Gobi, per fare 15 miglia in cammello, ho dovuto masturbare tutti i figli maschi di un beduino. Tra l'altro su TikTok.
5: Giunto a destinazione, Lenny incontra Bateng, un giovane autista locale molto popolare da queste parti per essere l'unico della sua famiglia a non prostituirsi con i turisti.
3: Senti, ma davvero tua nonna riesce a sparare le palline da ping pong con la vagina?
6: Tanganga tanga gong.
3: Sì, certo che lo voglio vedere il video, Bateng. E lasciami pure l'indirizzo.
7: Oh!
3: Ehi, hai sentito? Oh! Ferma la macchina, io scendo qui.
5: Lenny ha riconosciuto il verso del granchio urlatore ed è finalmente pronto ad entrare in azione.
3: Sono sicuramente loro. I granchi urlatori urlano per qualsiasi cosa. Corteggiamento, difesa del territorio, pericoli, fuori gioco. Nessuno è ancora riuscito a decifrare il loro linguaggio. Ma ormai ce ne sono così pochi che forse rimarrà un mistero. Mi avvicino lentamente, non voglio disturbarli. Cazzo! Questo mi sa che era un piccolo. Mi è spuntato da sotto la sabbia, all'improvviso. Si vede che si era perso.
8: E vabbè, ci penseranno i gabbiani.
5: I granchi urlatori hanno individuato la nostra troupe e adesso urlano davvero forte. Così forte che Lenny comincia a sentirsi disorientato.
3: Accidenti, che casino! Sembra Reggio Calabria. Aspettate! Eccoli! Guardateli! Abbiamo trovato la loro tana! Diamine, sono enormi! Pensate che le leggende locali dicono che oltre ad urlare, nelle notti di luna piena facciano anche due o tre canzoni dei Litfiba. Aspettate, voglio provare a comunicare con loro. Si sono girati, guardate. Con le loro urla adesso mi fanno capire che sono parte della loro tribù. È un momento bellissimo.
5: Incredibile. Pare che Lenny abbia instaurato un dialogo con la comunità di granchi urlatori. Che succederà adesso?
3: Mi stanno fissando. Oh porca via, via, via, via!
5: Improvvisamente l'intera comunità di granchi urlatori aggredisce il nostro Lenny. Cielo, se la sta vedendo davvero brutta.
3: Fascisti! 10 contro 1, vigliacchi!
6: Bateng!
3: Dannazione, Bateng! Sei un cazzo di Rambo a mandorla! Bravo!
6: Tanganga tanga gong!
3: Mi hai salvato la vita! Certo che hai fatto una bella strage! Sembra il finale della Sirenetta se la girava Tarantino! Che dici? Saranno buoni da mangiare? C'ho una fame!
6: Batang bigeng!
3: Ah, sanno di urina di vecchio! Niente, allora mangerò un Kit Kat allo yogurt salato acido! Lo snack degli eroi! Hai tagliato, Fred? Cazzo, che sponsor di merda, sembra sperma di mammut.
5: Lottando coi granchi urlatori, Lenny ha perso 3 dita del piede sinistro e il naso, ma è vivo. Certo, purtroppo a causa delle fucilate la colonia è praticamente estinta, ma le riprese in compenso sono venute da Dio.
3: Che cos'hai da ridere, Bateng?
6: Ma dang batang deng.
3: Ah, il naso. Senti, non è vero che sembro Voldemort, ok?
6: Aveda kedavra! Avada kedavra!
3: Ridi, ridi, tanto tuo padre è senza ciolle.

0: tua madre spara palline dal culo.
1: Batong.
0: Tua nonna, sì, è lo stesso, precisetti.
2: Aborigeno del cazzo.
3: Bestie bestiali.
4: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is a zoo.
5: Nina, nina, nina.
4: This is a zoo.
5: Peperlizia.
6: Vai, dai!
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
12: Amava portarsi a letto i mariti altrui per poi vantarsene col megafono. Ormai da diversi giorni di lei non si ha più alcuna notizia. La mattina del 27 marzo scorso, Federifraga Topamundi avrebbe dovuto ricevere la sua settimanale consegna Amazon di preservativi anali. Ma quel pacco da 3 kg è ancora lì, tristemente in attesa nell'androne del suo condominio. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
13: Letta signora!
12: Sì, pronto, buongiorno.
13: Sono Gigino, il piccolo bambino.
12: Sì, buongiorno, lei è in custodia di adulti maggiorenni?
13: No, sono a casa da solo col mio amico che ho conosciuto al parco.
14: Ciao!
13: Lui ha 34 anni.
14: Sì, però mi è rimasta la voce da bambino.
13: Mi ha portato a casa sua, ha detto che dobbiamo giocare.
12: Com'è a casa sua?
14: Sì, sì, giochiamo, adesso siamo anche nudi.
12: No,
14: sì.
12: Scusate.
14: Giochiamo alla giungla.
13: Sì, lui c'ha tutta la foresta, mi ha fatto vedere con la liana.
12: Ah, ho capito.
13: Mi ha detto fai Tarzan.
14: Si aggrappa benissimo.
12: Sì, ma guarda Gigino,
13: sì.
12: Secondo me dovresti andare via e tornare dalla tua mamma.
13: È proprio quello che, per quello che ho chiamato.
14: Lo so, ma io ho perso le chiavi.
12: Ma Gigino, hai un indirizzo?
13: Siamo rimasti chiusi dentro, ha detto il signore qua.
12: Potreste chiamare i pompieri?
14: No, gli ho detto anche di dormire, puoi dormire qua,
13: Sì, ha detto che posso dormire.
12: Sì, vabbè, ma magari chiamate i pompieri, vi liberate e Gigino torni a casa.
14: Dai, ascoltare sta signora, dai,
12: Bene, se riuscite a rintracciare la telefonata potremmo mandare magari dei soccorsi. Dicevamo, la Federifraga Topamundi, 32enne, con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli. Una nuova telefonata, pronto?
13: Signora!
12: Sì, Gigino.
13: Il mio amico che ho conosciuto al parco è morto.
12: Come è morto?
13: Sì, perché praticamente ho visto che andava nell'altra stanza e lui non c'ha l'aspirapolvere.
12: Ok.
13: E faceva tutta la polvere sui mobili,
12: sì.
13: Con la testa e il naso.
12: Sì.
13: Poi a un certo punto ha fatto il sangue dalla bocca.
12: Sì.
13: È andata all'indietro. Adesso sembra, sai quegli scarafaggi che muovono le gambine,
12: sì,
13: e i piedini?
12: Ho presente, però non li muove più.
13: Senti il rumore?
12: Ah no, li muove ancora.
13: Eh sì, adesso è lì che si muove come uno scarafaggione.
12: Bene, allora
13: questa è la bocca.
12: Ok, Gigino.
13: Cosa faccio?
12: Allora tu attacchi com'è, chiami il 112, d'accordo?
13: Non so contare.
12: 112.
13: Non so cosa sono.
12: I tasti.
13: Quali sono i tasti?
12: Come mi hai chiamata?
13: A te? Puttana!
12: No!
13: Ho detto la signora puttana della televisione!
12: E il telefono ha chiamato?
13: No, le ho indicata quando il mio amico che adesso è per terra morto mi ha acceso la televisione.
12: Ok, ma con chi ha fatto la telefonata?
13: Lui!
12: Aia, ok. E allora l'uno è il numero fatto a barretta, dritta.
13: Allora, aspetti un attimo, signora. Io ho qua...
12: Sì.
13: Il telefono!
12: Benissimo.
15: Michele! Michele, sei in casa?
13: Stanno bussando alla porta.
12: Sì, ma io non aprirei perché...
15: Sono venuto a prendere la roba. Michele!
13: C'è un signore che è venuto a prendere delle cose,
12: sì,
13: sue.
12: No, Gigino, tu rimani dove sei, che va bene così.
13: Aspetti un attimo che gli...
12: No!
15: Michele!
13: No, il signor Michele credo che sia morto spolverando.
15: Ma chi sei tu?
13: E io sono Gigino.
15: Ma chi... Gigino?
13: Sì, il piccolo bambino.
15: Non c'è... Allora, ascolta, in camera da letto?
13: Sì.
15: Nel cassetto, quello a destra, dove c'è il settimanale?
13: Sì, ho aperto!
15: C'è una busta bianca, sembra è borotalco!
13: Sì, è di fianco a dei piselli grandi da uomo!
12: Ecco.
15: Buttamelo dalla finestra, però dammi il tempo di scendere, eh!
13: L'ho buttata!
15: No, porco...
12: Va bene, se appunto potete rintracciare la telefonata, capiamo cosa sta succedendo. Dicevamo, la 32enne con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli perfettamente allineati all'asse terrestre, Federifraga era una di quelle femmine che fanno girare i coglioni alle donne e la testa agli uomini. Impiegata come segretaria in uno studio notarile straordinariamente frequentato, Federifraga non faceva mistero di essere pronta a portarsi a letto anche il più brutto e repellente degli uomini, purché avesse la fede al dito. Una nuova telefonata sarà, spero, una segnalazione. Pronto?
1: Pronto, salve.
12: Sì, buongiorno.
1: Sono Barbara.
12: Sì.
1: Stavamo guardando la televisione.
3: Ma chi è quella donna lì?
1: Ho chiamato... Stai bravo, Renato. Ho chiamato per farmi fare le carte, perché
12: ma
1: c'ho
12: no,
1: mio marito qua di fianco.
3: Ma la roba lì non esiste,
12: sì.
3: Cazzo!
1: Che è un po' moide da qualche anno.
3: Non esiste quella roba, porco...
1: Dai, bravo Renato, Cristo santo, fammi parlare con la maga. Senta,
12: però,
1: allora,
12: guardi,
1: come va in salute fra qualche anno?
12: Ma io non sono una maga, sono una giornalista.
1: Mi può consigliare se la bara dobbiamo... Come la preferisci la bara quando crepi?
3: Io non voglio morire!
1: Ecco, senta, allora,
12: sì.
1: Mi faccia un po' le carte.
12: Ma guardi, noi non facciamo le carte, noi cerchiamo le persone scomparse.
3: Chiedigli se farle vedere le tette.
1: Fammi vedere le tette lei.
12: Ma
1: in
12: chi?
1: Televisione. La stiamo guardando. È quella signora che sembra una troia degli anni Ottanta.
12: No, credo sia su un altro canale, avrà sbagliato numero.
1: Hai sbagliato canale, Renato.
3: Non è la troia degli anni Ottanta.
12: Il paese di Piede Pavese conta 827 maschi adulti sposati e a lei gliene mancavano solo 3 per poter dire di esserseli scopati tutti almeno 20 volte, come si può leggere sul suo blog pubblico federifragascopatutti.blogspot.com. Una nuova telefonata.
6: Ecco, ci troviamo al campionato mondiale di porco. I due pretendenti sono sulla griglia di partenza.
3: Sono pronto!
6: Siamo per dare il via, si sfideranno a una gara all'ultimo sangue di porco.
12: Scusate,
6: attenzione,
12: ma...
6: sta per partire il timer. Via! Ecco, abbiamo assistito a un duello che ha portato sul podio germano da Viterbo. E credo che le semifinali si svolgeranno sempre domani a quest'ora su Rai.
3: Porca merda!
12: Sì. Prima davamo la linea Rai Sport, pur non volendo, adesso questo canale Rai deve essere nuovo. Non lo
6: scusate se sì. Ci colleghiamo nuovamente.
12: Prego, tanto.
6: È doping. Uno dei concorrenti è stato squalificato per doping.
3: Ah, chiamate ambulanza.
6: Ecco, sentite, si sta
3: lamentando. Sì, salito troppo.
6: Aspetta. L'atleta purtroppo...
3: Porca...
12: Dicevamo, oltre che sensuale e disinibita, Federifraga aveva anche un lato estremamente premuroso. Dopo essersi portata a letto una nuova conquista, non mancava mai di far recapitare una confezione di pasticcini alla moglie, con annesso un bigliettino con scritto «Mi sono scopata a tuo marito, ha ha ha». Il giorno della sua scomparsa, Federifraga doveva incontrarsi con il capo dei vigili del fuoco, l'edicolante, 2 bidelli, lo staff tecnico del Piede Pavese Calcio e un misterioso 13° uomo che nella sua agendina ha identificato come Totò Tre Gambe. Ma nessuno di questi ha fatto in tempo a godere delle sue grazie. Federifraga sembrava svanita nel nulla e di lei da allora non si ha più alcuna notizia. Le donne del paese, soprattutto quelle sposate, esprimono la loro apprensione dandosi il 5 per la strada, sghignazzando e fregandosi le mani con aria cospiratrice. Ma una domanda rimane: che fine ha fatto Federifraga Topamundi? Per rispondere a questa domanda, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa donna innocente è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail chi la trova se la scopa @chilasvisto.it. Sì, abbiamo una nuova telefonata.
6: Ecco, ci colleghiamo ancora con il mondiale di bestemmie. Adesso abbiamo la seconda manche sulla strapo. Via!

0: sbagliato,
1: il timer.
0: Ha sbagliato.
1: C'è stata un'irregolarità di gara perché non era, contemplato.
0: Ah, questa... cavolo, ho sbagliato, porca paletta.
1: Acciderboli.
0: Siete proprio sciocchi.
2: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì! Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano. Stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No. Tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
5: lui via. Io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che la prende?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capa e capa cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti bastardo?
8: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo sto. Beep.

0: Pronto?
1: Chiaramente Mirko, prego.
0: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della Cappella, sono un regista. Senta, mi perdoni, sto cercando un attrezzo di scena urgentemente perché stiamo girando. Volevo sapere se era nella vostra disponibilità in magazzino.
1: Ma che cosa mi ha chiesto, scusi, uno?
0: No, non l'ho ancora chiesto. Ah. Stavo appunto vedendo se c'era a magazzino presso di voi un tipo di trapano particolare. Voi avete trapani avvitatori?
1: Un
0: secondo solo, scusi, sono sul set. Bravo, fagli un bel pompino, bravo, così. Bel succhione al cazzo, brava. Sì, mi perdoni, sono sul set. Come avrà intuito, sto girando un film hard.
1: Senta, un pornazzo.
0: Sì, un, diciamo, un pornazzo un po' dispregiativo, nel senso che la nostra è arte erotica. Senta, certo. A noi servirebbe cortesemente un trapano, un avvitatore che non avesse una grossa forza di rotazione iniziale, cioè che possa essere regolato con le dita, perché va a posto, diciamo, un cazzo avvitato al posto della punta.
1: L'avevo immaginato.
0: Sì, ma ovvio.
1: Penso che se viene qui in magazzino a trovarci, possiamo anche provarlo.
0: Sì, ma mi perdoni, siccome mi stanno scopando adesso, io non ho molto tempo per muovermi, devo mandare lì un driver che viene lì e prende l'oggetto. Se mi dice che non ce l'ha, evito di perdere tempo.
1: No, ce l'abbiamo.
0: Che marca è? Che cos'è? Un Bosch? Black & Decker?
1: Sì, abbiamo un bel Hitachi.
0: Hitachi? Ma Hitachi, ma mi consenta, se io gli appongo appunto un cazzo sulla punta, cioè perché sennò mi si fa male l'attrice, può capire.
1: È tutto regolabile.
0: Quindi se appongo una leggera sensibilità, diciamo, su. Scusi un attimo. Flavio, non mi venire sul culo adesso, per piacere. Aspetta un secondo. Ti ho detto di venire, no. E allora dacci dentro nel culo. Pronto. Allora, a me serve che, diciamo, l'attore in questo corto che stiamo girando apponga appunto l'uccello al trapano e mi deve fare soltanto un solletichio al clitoride, quindi non mi deve far male l'attrice.
1: No. Quindi è un'attrice alle prime armi?
0: Non so, perché le serve per un casting, che domanda è, mi perdoni. So che lei voglia di fare delle hilarità, però è una cosa
1: penso piuttosto... Penso che non ci dovrebbero essere problemi, ecco.
0: Ok, perfetto. Senta, allora le mando lì il garzone.
1: Siamo qui, adesso siamo.
0: Va bene, senta, eventualmente, per collegare, se lo faccio lì con questo cazzo che va a posto, lei ha qualcosa che possa creare la grindella... Esatto, come si chiama? Grindella che si collega,
1: Sì.
0: Allora magari mi dà una mano al garzone a collegare il cazzone al trapano. Mi fa una cortesia. Magari le lascio anche una mancia, 20-30 euro.
1: Ma no, ti figuri. È un piacere.
0: È gentilissimo. Salve. Allora, se ricordi, le mando un garzone da Remo Giramella che fa andare la Cappella.
1: Bellissimo, grande.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Salve, a presto. Salve.
1: Ciao.
2: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Buongiorno.
0: Fammi entrare i vichinghi, brava così. Pronto? Salve, sono Remo Giramella, andare alla Cappella. Sono un regista, la chiamavo per un'esigenza. Sto chiamando una palestra, corretto, in zona Brianza.
3: Sì, siamo noi.
0: Sì,
3: sai. Aveva bisogno.
0: Noi stiamo girando, diciamo, un film. E avevamo piacere di girare delle scene presso di voi. E magari se volevate mettere qualche comparsa del vostro staff, per noi andava bene. Con chi devo parlare?
3: Guardi, purtroppo io non sono responsabile, quindi non posso darle una risposta. Se vuole provo a chiedere al titolare, al limite la richiamiamo.
0: Ho capito, perché
3: va bene.
0: È una cosa che volevo risolvere abbastanza urgentemente. Le faccio una domanda così a bruciapelo, visto che così almeno capisco. Presso la palestra ci sono per caso culturisti?
3: Ah no, in questa palestra qua no, è una palestra molto tranquilla.
0: Non
3: siamo concentrati su culturisti.
0: Ho capito, perché io stavo cercando una figura veramente muscolosa con un pene molto piccolo.
3: Guardi, provo a informarmi, al limite la faccio richiamare, dai.
0: Va bene, allora gli dica al direttore che ha chiamato Remo Giramella, che fa andare la Cappella, e il film in questione è Mini Ercole contro i Golosani.
3: Va bene,
0: grazie. Gentilissimo, salve. Allora ragazzi, figa, ma mi distraggo un attimo e vi vedo così spompati. Ma quello ti sembra un cazzo duro? Ti sembra che io possa fare un primo piano su un cazzo del genere? Quello non è un cazzo duro, è il naso di Gargamella, perdonami. Su Silvana, dai, ti ho assunto come Flapper, fagli sta cazzo di pompa, dai. Lo voglio duro come un tavolo. E che cazzo?

0: Nelle montagne tutto è stupendo, avvolto nella pace e nella serenità. Ma purtroppo con il progresso le cose possono cambiare molto velocemente. Infatti un gruppo di giovani ha deciso di inventarsi qualcosa che possa richiamare turismo. Così nasce il primo apreschi della storia, proprio alla base del promontorio dove dimora il nonno. Ma questo non va molto a genio al vecchio figlio di Troia. Il baccano lo disturba notevolmente.
1: Bastardo! Ma che cazzo è sto casino infernale, porca bastarda Laida e canaglia!
2: Nonno, ma perché c'è tutto questo baccano che viene dal paese qui sotto?
1: Ci stanno attaccando, la guerra non è ancora finita. Senti i cannoni, come sparano in rapida sequenza.
3: Ehi, ma siete ancora qui? Non siete scesi giù anche voi per l'apreschi?
1: A chi hai detto, figlio di puttana?
3: Ma non ti ho detto, figlio di puttana. Ho chiesto perché non siete scesi anche voi a questa cosa nuova che fanno i giovani del paese la sera verso il tramonto. C'è un sacco di gente, droga, alcol, fica, e si fanno un sacco di soldi a rubare nelle macchine parcheggiate.
1: Hai detto fica, alcol e droga?
3: Oh, non puoi capire, nonno. Sono salito un attimo per farmi due raglie prima di scendere ancora. C'è un tizio italiano che sta facendo un tavolo e sta spendendo un sacco di soldi in sidro e birra. Offre a tutti. Secondo me è anche ricco sfondato. Magari potremmo tagliargli la gola mentre se ne va e fargli tutto quello che ha in tasca.
2: Ma il tizio è da solo?
3: Sì, sì, sta cercando disperatamente puttane. Ma come sai, in paese non ce ne sono disponibili per colpa dell'epidemia di sifilide che ha scatenato il nonno.
1: E io che cazzo ne sapevo che ero portatore sano?
2: Aspettate, ma questa potrebbe essere la nostra occasione per mettere a reddito il peso morto a rotelle che sta di là.
1: Heidi, lo sai che quella merdina strongolata non la dà. E poi tecnicamente è complicato. Insomma, non tutti fanno roba con... Dai, non fatemi essere indelicato.
2: Non hai capito. Non voglio far prostituire Clara, ma usarla come esca per far salire nella nostra baita quel riccone, drogarlo e farci tutti i suoi soldi, per poi farlo sparire con calma, lontano da occhi indiscreti.
3: Geniale. Ma come intenderesti fare? Non possiamo spingere giù Clara, lui vedrebbe che... Insomma, ci siamo capiti.
2: Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna.
1: Senti, già la forzatura distopica della narrazione con una apreschi tecno nell'Ottocento in Austria era già troppo, ma adesso infilarci dentro i marocchini mi sembra esagerato.
2: Ma che c'entrano i marocchini? È un modo di dire antico. Non ci sono musulmani in Austria in questo periodo storico.
3: Se per quello, nemmeno i tavolari, le feste tecno e i comprensori sciistici che fanno gli apreschi.
2: Già, anche tu hai ragione. Secondo me questo episodio non sta in piedi. Voi che ne dite?
1: Aspetta, facciamo così. Stoppiamo un attimo tutto.
3: Quindi che si fa?
1: Prima di tutto ristabiliamo il climax con la giusta colonna sonora in linea con la serie originale. Ecco già meglio. Ora tu, Heidi, fammi una domanda stupida, ma che sia pertinente con il periodo storico e in modo che possa risponderti malamente, come farei nella normalità.
2: Ok, va bene. Nonno, sai che fine ha fatto Fiocco di Neve, il mio agnellino preferito?
1: Credo di aver cagato gli ultimi bocconi proprio stamattina. Se le mosche non hanno festeggiato, puoi andare a salutare ciò che ne resta sul prato dietro la baracca degli attrezzi.
2: Ma sei un figlio di Troia!
3: E adesso?
1: Oh, sì. E che cazzo, ma ora mi tocca anche fare da autore in campo. Ma che pochezza! Noise, smettila di fumare prima di scrivere! Mannaggia a te, ne lo sai che non devi lavorare da casa. Adesso ci penso io a finire sta puntata ignobile. Clara, presto, vieni qui!
4: Mi hai chiamato nonnino.
1: Avrei maturata con lo scappellamento a destra, come se fosse Antani?
4: Eh?
1: Puppa!
2: Figa, nonno! Tu sì che sai tenere le redini della continuità narrativa! E che tributo ad amici miei!
0: Noise, noise, noise! Me lo fai un favore? Ti prego, la prossima volta che decidi di montare da casa mentre sei a Miami, ti scongiuro, prima di metterti a preparare qualsiasi blocco, evita di farti un cagliostro di erba. Perché ti giuro che questo episodio sembra redatto da un pazzo. Ha messo a dura prova il rispetto artistico che nutro nelle tue intuizioni. Inoltre anche quello che sto dicendo lo stai scrivendo tu, quindi capisci che è veramente come precipitare nella follia? Al prossimo episodio, e scusateci veramente... Questa volta abbiamo cagato fuori dal vaso.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Negozio di bici?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, ho una bicicletta di mio cognato da mettere a posto?
2: Beh.
3: C'ha sta bicicletta? Che c'ha due catene, una dai pedali alla ruota e un'altra dalla ruota al sellino col cazzo che esce fuori.
2: Siccome che vuol dire due catene? Che c'hai?
3: C'è un'altra catena dalla ruota dietro alla sella con un cazzo che esce quando pedali.
2: No, è complicato, mandalo vicino, qua vicino.
3: Ma scusi, che è omofobo che non ha la bici del frocio, non la metti a posto, non ho capito.
2: Hai capito che non ho tempo per rifarla.
3: Ma è una roba di catena che è uscita dalla catena, riesci a metterla a posto?
2: Ma che ne so io, se non lo vedo, vedi?
3: Ma
2: mi
3: tu...
2: fai delle domande che non posso rispondere.
3: Le hai messe mai a posto le bici con i cazzi che escono?
2: No.
3: Io
2: non l'ho messa a posto mai.
3: Facciamo così, te la porto. Gli dai un'occhiata.
2: Vai direttamente all'officina.
3: No, la provi.
2: Io non la provo. Non vado a provare i mezzi.
3: Ma ci metti un attimo, togli le mutande, la provi un minuto, ci metti. Scusa.
2: No, non la provo. È inutile che togli le mutande e togli i pantaloni.
3: Ma perché ti vergogni?
2: No, adesso non posso.
3: Ma è bravo lui, è bravo?
2: Bravo. Si chiama Gaetano. Vai a vedere e vedi un po'.
3: Va bene, grazie.
2: Prego.
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, Gaetano?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Mimmo, mi manda la...
4: Sì.
3: Ascolta, mi ha detto praticamente che tu puoi mettere a posto. Io ho la bicicletta di mio cognato che deve fare il Gay Pride. C'ho la catena quella classica della bici che fa dai pedali alla ruota dietro. E poi c'è un'altra catena che fa dalla ruota di dietro al sellino.
4: Cos'è, lo metti in culo? Cos'è, entra nel culo?
3: Che modo di parlare sono? Che sei omofobo, non ho capito.
4: No.
3: Non ho capito sti termini, scusa. Si chiama ano, no culo.
4: Ano, sì, hai ragione.
3: Allora, dalla sella c'è un buco ed esce un vibratore.
4: Che entra nell'ano.
3: Che entra nell'ano quando pedali, che si rilassa.
4: Tuo, nell'ano tuo.
3: No, quello di tua sorella.
4: Sì.
3: Allora, ascolta, io te la posso portare, tu ce la fai a metterla a posto?
4: No, non ce la faccio.
3: Eventualmente ci metti un attimo le mani, la provi? Tanto basta che togli le mutandine e ci metti, fai un giro.
4: No, la faccio provare a te.
3: Fai il giro del palazzo.
4: Perché è il culo rotto, la faccio provare a te.
3: Però vedi che mi sta offendendo con sti toni da omofobo che non mi piace. Ma tu fammi capire, sei omofobo, ti fanno schifo i gay?
4: No, mi piacciono.
3: Ti piacciono? Si sente che
4: sì.
3: C'è il tono che...
4: A voi.
3: Allora prova la bici, se ti piace te ne regalo una anche a te.
4: No, non la voglio.
3: Ce l'hai il perizoma?
4: Come cazzo?
3: Oh, pronto? Ecco, allora vedi che c'è ragione che questo è un altro omofobo, cazzo? Allora, facciamo questo, adesso faccio fare del mio cognato. Recchia!
5: Dimmi.
3: Chiama tu qua, ma rotti i coglioni, sti omofobi qua, va, chiama.
5: Va bene, dai, ci penso io. Adesso magari trovo qualcosa che possiamo mettere al posto della sberla messa sul sellino, aspetta, eh.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
5: È pronto?
2: Sì.
5: Negozio di frutta?
2: Sì.
5: Buongiorno, salve Giuseppe. Senta, siccome ho una bicicletta di quelle dove escono praticamente dalla sella esce il vibratore, no? Si è rotto? Non è che avreste tipo una zucchina con le sembianze di un pene?
2: Sì.
5: Ecco, allora facciamo così, eventualmente, se fosse possibile... La provi tu, mi dici se va bene?
2: Lei mi sa che c'ha i servizi da 2 metri l'uno dietro.
5: Ascolta, siccome io ho questo Gay Pride da fare, allora facciamo così. A questo punto uniamo le cose. Visto che sei una persona simpatica e non sei neanche omofobo e sono contento, mi dai la zucchina e la metto sulla sella della bici.
2: Va bene.
5: Così fa su e giù e ci rilassiamo mentre andiamo.
2: Va bene.
5: E se tu vieni con me, io ti metto in spalle.
2: Va bene.
5: E uso il tuo buco dietro come uno zaino. Metto la borraccia, metto tutto. Va bene?
2: Ok.
5: Dai, allora facciamo così. Intanto complimenti perché non sei omofobo e sono contento, eh?
2: Va bene.
5: Va bene? Finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Però manca ancora qualcosa qua. Ma cosa? Vediamo un po'. Ah, giusto, il rifornimento.
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Sì?
5: Sì, ciao. Ascoltami, senti, siccome tra pochi giorni abbiamo il Gay Pride e passiamo davanti al tuo negozio, siamo circa 4.500. volevo fare una collaborazione. Noi, siccome hai presente quando fai le maratone, che c'è lo stand sì. e danno le borracce?
2: Sì.
5: Ecco, eventualmente se ne passiamo.
2: Sì.
5: È possibile che fare un banchetto davanti al tuo negozio e a tutti quanti che passano tu dai tipo un cetriolo?
2: No, comunque qua ci sono dei cazzi di gomma. Quando li vuoi vedere, vieni così te li faccio vedere e ti regoli un po'.
5: Ah, ma sono quelli di tua moglie o sono quelli che usi tu?
2: No, sono quelli di tua moglie, quelli che prendi in bocca tua moglie, capito? Quelli sono.
5: Me li puoi disinfettare allora eventualmente?
2: Sì, sennò... sì, non ti preoccupare.
5: Poi eventualmente...
2: Mi raccomando, al culo tuo, mi raccomando.
5: No, facciamo una cosa, vengo con un trapano, ti faccio 4.000 buchi sulla schiena e ti inculiamo tutti quanti.
0: Lo Zodi 105.

0: Lassù sulle vette innevate della Svizzera, la piccola tribù di handicappati mentali sta oziando mentre il nonno è in sbattimento perché qualcosa è stato perso. Infatti il vecchio bastardo ha perso un prezioso cacciavite rubato molti anni prima in una ferramenta. Tenendo conto che nell'Ottocento un oggetto come questo che oggi comperiamo facilmente ovunque era molto prezioso per via della sua rarità, immaginate quanto sia incazzato il nonno.
1: Ma dov'è, bastardo? Dove cazzo l'ho messo, porco d***o? Figli di Troia, me lo avete rubato. Ma quanto è vera la Madonna? Appena becco chi è stato, gli sparo un colpo dritto fra gli occhi.
2: Ehi, nonno, ma che cazzo stai facendo? Perché sei lì che frughi e bestemmi?
1: Qualcuno di voi, brutte merde, mi ha inculato il mio prezioso cacciavite. Non fare la finta tonta e dimmi dove cazzo lo avete messo.
2: Ma non dire cazzate! Nessuno ti toccherebbe quel merdoso cacciavite! Mica siamo coglioni! Lo sappiamo che lo ami, più del tuo uccello marcio.
1: Come ti permetti, brutta nana di merda? Adesso chiami tutti gli altri e se non esci il mio cacciavite entro 10 minuti, chiudo la porta con voi dentro e do fuoco alla baracca e la fisso finché di voi avanzeranno solo le suole di cuoio delle scarpe e delle ossa fumanti che spegnerò pisciandoci sopra. Di nazista.
3: Ciao a tutti, ma come mai state litigando? Sentivo la puzza dell'alito della collera del vecchio fino alla latrina.
2: L'incontinente con la prostatite si è perso il suo cacciavite qualche sera da strafatto e adesso dà la colpa a noi? È praticamente impazzito.
1: Ma tua madre, quella puttana, è impazzita.
2: Ma mia madre è tua figlia.
1: Allora, è puttana, figlia di una puttana, ne ho le prove. La prima volta la pagai per una sega su un carretto pieno di merda di asino. Tirate fuori il cacciavite immediatamente, prima che vi faccio respirare da un buco come i cazzo di delfini del porco d***o.
3: Calmati, ti aiutiamo a cercarlo. Ehi, fermo! Ma metti giù il ferro, ti abbiamo detto che non abbiamo il tuo stupido cacciavite.
1: Sai chi è lo stupido a parte chi paga le tasse? Sono io, che vi ho accolto sotto il mio tetto puzzolente di formaggio e vi ho sfamato con le mie zuppe. L'unica soddisfazione è che quando non avevo voglia di uscire a prendere freddo per andare al puzzo, le ho allungate con lunghe pisciate. Tirate fuori il mio cazzo di cacciavite immediatamente!
4: Ehi! Ciao, sentivo che parlavate a voce alta. E mi sono permessa di disturbarvi, perché è da ieri sera che ho tanto male alle scapole. E quando dormo non riesco a girarmi su un fianco. Potreste darmi una mano e magari chiamare un dottore.
2: Ehi, nonno, ma ti posso chiedere ieri sera cosa stavi facendo e se magari fossi con il tuo amato cacciavite?
1: Certo che ero con il mio cacciavite. Lo tengo sempre nella mano destra, mentre con la sinistra gioco a freccette immaginarie, mentre sono strafatto.
2: Clara, potresti girarti per piacere?
4: Ma certo, Heidi, ecco.
1: Brutta troia, ecco il mio cacciavite. Te lo sei inculato con le spalle mentre ero distratto. Ridamelo subito, conto fino a 3 e poi ti sparo in testa.
4: Ma io non ho...
2: Ma non dovevi contare?
1: Sono analfabeta funzionale.
0: Bravo, nonno. Odio i ladruncoli e soprattutto quelli che si fanno beffa dell'intelligenza altrui. Pensa che ignorante Clara che voleva nascondersi un cacciavite nella schiena e farla pure franca. Ma con chi pensava di avere a che fare, sta cogliona? Comunque è bene ciò che finisce sparando a Clara. Al prossimo episodio, merde!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie, gli imprenditori e i falliti. Cristiano è un ricercatore precario che ha rifiutato una cattedra all'estero per rimanere vicino ai suoi genitori. È convinto di poter svoltare grazie a un'idea geniale, frutto di anni di ricerche. Ma sarà in grado di convincere la nostra giuria di imprenditori?
3: Buonasera a tutti, io sono Cristiano.
4: Io sono musulmano.
5: Cristiano. Mi sembra che l'avevo già visto da qualche parte sto coglione.
4: Sì, forse in una chiesa.
5: Il cristiano.
3: nome comune, è normale.
5: Comunque non c'hai la faccia da imprenditore, c'hai la faccia di cazzo, quello sì, ma da imprenditore sinceramente no.
3: Ho capito sminuirmi a livello personale, tolgo.
5: Comunque cominciamo bene, dai, questo va in giro con una sola faccia, c'è sta faccia di cazzo e basta. E vabbè, vai, via.
4: Vabbè, senti Cristiano, facci un po' il tuo pitch, eh? Sai cosa vuol dire pitch in inglese? Vuol dire che ti devi spicciare. Dai, vai con l'idea, dai, che mi hai già rotto bellino, me ne sei lento, dai.
3: Allora, sì, accetto le vostre angherie soltanto per il fatto che siete facoltosi e potete aiutarmi a sviluppare questa idea.
5: Dai, dai!
3: Allora, con tanto servilismo vado a illustrarvi.
4: Sì,
3: allora, ho creato questo prototipo di preservativo mutante super intelligente. Scandito. Perché vedo che lei di stato sta leccando del caviale. Quindi.
4: Il caviale dentro una vagina, tra l'altro.
3: Sì, ho notato la ragazza nuda, ma non volevo infierire. Quindi è in grado di captare le onde cerebrali della partner e modificare le proprie dimensioni per conformarsi ai desideri della donna durante l'atto sessuale. Cioè, ovvero il preservativo si gonfia e si sgonfia in base al piacere provato dalla stessa.
4: Passo l'attenzione dopo 5 secondi.
3: Per diventare più grande.
6: Io non ho capito, non ho capito.
5: Nessuno ha capito un cazzo. Cioè, non ho capito. Allora, scusa, tu ti metti sto affare sul cazzo e lui capisce se la donna lo vuole più grosso o più piccolo.
3: Sì, allora lo rispiego un po' magari meglio. Allora, insomma, ti infili il preservativo, inizi a fare del sesso. Il preservativo legge nella mente la donna. Se lei lo vuole più grosso, il preservativo si espande. Se lo vuole più piccolo, capita raramente, si contrae, ricreando al contempo per lui le stesse sensazioni che avrebbe senza preservativo. Cioè, è un metodo. Qualcuno sta defecando, credo.
6: Non c'è qualcosa di più bello, non c'è qualcosa di più bello. Io sono il re dell'anduia, fatto soldi.
5: Quindi scusi, dov'è l'idea imprenditoriale? Cioè, perché la gente dovrebbe comprarlo, insomma, sto prodotto del cazzo?
3: Beh, risolverebbe il problema sessuale della maggior parte delle persone, sia maschili che femminili. Sarebbe una vera rivoluzione. Ho anche fatto un video dimostrativo. La coppia che vedrete aveva una vita sessuale tristissima e sembro io con mia moglie, ma non siamo noi.
4: Sì.
3: E ha accettato di farsi riprendere mentre usa il mio preservativo rivoluzionario. Ecco, non soffermatevi sui volti blerati.
5: Vediamo.
3: Somiglianze, ma non.
4: Cristiano. Beh, c'ha il culo piattissimo, c'ha proprio un brutto culo, se lo faccio a dire.
3: Beh, non è bruttissimo.
4: No, proprio un brutto piatto bianco.
3: Lei dice il signore.
4: Quello che non è lei.
3: Che non sono io.
4: La moglie è brutta anche lei.
3: Diciamo era forse più piacevole da giovane, ma non la conosco, quindi.
4: Sì, con questi ciuffi d'erba delle pieghe della pancia.
6: Non ci siamo, non abbiamo ci siamo.
5: Cristiano, non ci siamo, fa anche rima.
6: Non ci
5: rima.
6: Siamo.
5: Se ti chiamavi Peppino, faceva rima con Pompino, ma ti chiami Cristiano, non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo.
3: Sembrava un'idea rivoluzionaria.
5: Manca la magia, quel guizzo che sa di successo, insomma, sai, l'imprenditoria non cerca di fare.
3: Ma io ho progettato.
5: Porca. Mettere le mani addosso.
3: Non mi sembra il caso di mettere.
4: Sì, ma lei viene qua. Allora, l'idea è questa.
3: Cioè, non mi sembra il caso di mettere le mani
4: addosso. Capito? Viene qua, vuole mettere il gomone in una fica. Così, ho inventato il gomone da fica. Capito? Non va bene.
3: Vabbè, avevo anche questo casco.
5: Che mi alzo di un pugno in bocca, eh.
3: Allora, se può interessare, ho anche un casco che rende le anguille intelligenti.
4: Cosa me le faccio? Dove ci vado?
3: Cioè, in realtà riesce a fargli guidare le macchine, dai, ma non hanno le braccia.
5: Dai, dai, fuori dai coglioni, guarda, proprio mi stai
3: sul il casco per le anguille?
5: Te lo fico.
6: Non ci siamo, non ci siamo.
5: Te lo fico in culo, dai,
3: il rasoio elettrico che riattacca i peli della barba?
6: Mettete un culo.
3: Guarda che a me l'anguilla fa schifo, te, gliel'ho detto.
5: Via, vai via.
3: La cannuccia per ciucciare le foglie?
5: Via, porco. Sai che se ti becco fuori nel parcheggio con la limousine ti passo sopra, bastardo.
3: E le scarpe autocamminanti che vanno a lavoro al posto tuo?
4: No, lavoro, me ne hai mai lavorato.
3: Ci ho pensato. Allora vado, eh.
4: Sì.
1: Ciao, io sono Tafano.
5: Bravo,
1: Tafano.
5: Bravo, simpatico, sì, bravo. Mi piace, è uno. Sì, vedi, è giovane, è sprizzante, si vede che c'ha la testa da imprenditore. Bravo.
1: Grazie. Io ho sempre sognato di prendere i tori e ho le idee buone che mi vengono quando penso proprio.
5: Ottimo. Mi piaci proprio Tafano. Dai, dici una di queste due idee che c'hai qua da proporci imprenditoriali. Vai.
1: Io le caccole.
4: Insomma, le caccole, non ho capito.
1: Sì, caccole finte, caccole del naso da vendere a chi non c'ha le caccole vere ma si vuole scaccolare. E te le infili nel naso e poi ti scaccoli così col dito a uncinetto.
5: Oh, finalmente una bella idea, ragazzi. Un'idea degna di questo nome, bello.
4: Vedi che il taglio nazional popolare vince sempre. Pensi, perché tutti hanno un naso, capisci? Ma non poi, come l'anguilla, che cazzo ce l'ha l'anguilla, il casco, che invece il naso ce l'hanno tutti.
3: Scusate, però io pensavo ancora che il profilattico performante fosse...
5: Ancora tra i
3: ma la cicletta che produce ossigeno, zero.
5: Fuori dai coglioni che stiamo parlando con Tafano che c'ha sta idea geniale. Cioè, io ci penso, no? Più ci penso, più credo che questa sia l'idea del secolo. Perché
3: ma
5: mi
3: non
5: immagino...
3: serve a niente, non serve a nulla.
5: Ma adesso gli metto le mani addosso sto coglione.
1: Ma che ho fatto? Ho vinto io?
5: Allora, stavo pensando, l'idea è questa, è geniale. Perché tu sei in macchina, magari nel traffico, e non hai caccole da scaccolarti. E quindi paf, ti infili le caccole di Tafano nel naso.
1: Sì.
5: E ti passa il tema, è geniale, geniale, geniale.
1: Sì.
4: Senti, Tafano, dimmi un po', questa idea geniale, quanti soldi vorresti per iniziare, diciamo, la startup al business?
1: Ragazzi, io però purtroppo non meno di 20 euro non posso fare.
3: Wow.
5: Dico, l'altro è ancora dentro, sto cazzo di Cristiano.
3: Scusate,
4: la tua... vuole posare con l'anguilla, lì fa anche impressione, sembra un
5: serpente. Allora, parto io. Tafano, io ti offro 22 milioni di euro.
3: La Madonna.
5: Adesso te li do proprio qua in contancio, un sacco dietro la scrivania. Ti do 22 milioni di euro per lo 0,001% della società.
3: Accetta.
1: 20 milioni di euro?
3: Accetta.
5: 22.
3: È svenuto. Signor Tafano?
4: È svenuto?
3: Non credo che ce la farà. Quindi se volete l'anguilla io...
4: È elettrica?
3: Sì.
4: Allora defibrilli Tafano. Voglio finire i 100 milioni.
1: Buongiorno tabaccaio, mi dai un pacchetto di Marlboro e 100 milioni di euro in gratta e vinci? Grazie.
7: Ma scusa, se c'hai 100 milioni di euro, che cazzo compri in gratta e vinci?
1: Magari vinco.
7: Ma sei stronzo.
4: Occhio che scappa! Le tabaccai scappano!
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
11: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno con quelli là.
12: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
13: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
12: Ma
13: Marco,
12: chi?
13: Ma che cazzo stai dicendo?
12: Tu se non eri con me, a conoscenza.
13: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
12: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
13: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
12: no,
13: a fare
12: No, ti ho messo.
13: Che ti facevi schiacciare?
12: No, capito.
10: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
12: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
10: Prossimamente. Nello Zoo di 105. Hey! 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: Oh, Gonzago, che bello! Oggi devo portare i fiori al ristorante del signor Romero. Questo vuol dire che potrò rivedere il bel pianista Fernando. Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
4: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
2: È un cadavere lei. Oh.
5: Il nome alcanzará tutta la vita per innamorarla.
2: Oh, non importa, Gonzago. Tanto quello è andato in cancrena l'anno scorso. Ma non mi interessa. Ora che ho trovato l'amore, che altro può servirmi?
4: Una fornitura vita di sapone, una doccia di candeggina, un clistere di insetticida, due albrimagic legati ai peli delle ascelle, un esorcista.
2: Oh, quanto sei carino e premuroso, Gonzago. Sempre a preoccuparti per me.
4: No, io mi preoccupo per me. A starti vicino mi è venuta un'infezione di gorgonzola ai polmoni.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
2: La mia vita sarebbe perfetta. Ho un caro amico al mio fianco. Ho trovato l'amore della mia vita. Ma c'è solo un problema.
4: E tutta la parte sinistra del tuo corpo è in avanzato stato di decomposizione.
2: No, il mio problema è che sono già sposata.
4: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
2: Ma lo sai benissimo, è Alex.
4: Ah, quello in coma.
2: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio. Dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
6: Madonna, è una fogna sta cosa.
2: È una sofferenza per questa
4: la mia scaleggia. Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alla sua sofferenza semplicemente togliendoti le scarpe.
2: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena. Dopo che mi è venuta la lebbra feticista, la pelle si è completamente cicatrizzata con il cuoio. E poi non potrei mai uccidere Alex, gli devo troppo. È stato lui a farmi uscire dall'ospedale psichiatrico. Dicevano che ero puzza, puzza da legare. Ma io non sono puzza, o meglio, sì, sono puzza. Sono puzza d'amore per il bel Fernando.
0: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda,
1: Rosalinda, hai amor, amor.
7: Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
9: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
10: Meso ubriacato.
11: Io non esprimo mai i miei giudizi, no? Ma voi ragazzi siete proprio forti.
12: Nonno, secondo me hai bevuto troppo.
13: Già, sei tutto ubriaco.
7: Hai bevuto una bottiglia di vino e 13 birre, porca troia.
11: Sotto le 13 birre non è altro che riscaldamento. Credo di essermi cagato addosso.
12: Beh, ma quello anche senza l'alcol.
13: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
11: Sua Maestà, Lord Giolitti!
13: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano... Sono davvero fuori di me!
7: Che succede, capo?
13: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi! Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
7: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
11: Sì, andiamo, guido io.
12: Nonno, sei troppo sbronzo per camminare.
11: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
7: Mi sembra giusto, ecco le chiavi. Turbo
9: Boomer! E zigzagando, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona. Però è un ex tossico.
14: Voglio una vita spericolata.
15: Bene, devo andare a lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
7: Fermo lì, le stufante.
15: Oh no, i potenti... Turbo
12: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
11: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
15: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
11: Ah, sei un bastardo drogato! Prendo la cinghia!
7: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
15: Infatti, non sono più un tossico, mi sono ripulito.
11: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
15: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori, ho perso tutto. Mia moglie, la casa... mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato, per favore.
7: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
15: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
7: Sono uno stre-

0: Però.
1: E se ora mi accendo un mega cannone, eh? Guarda. Oh, questa è roba buona, mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
0: Ok, ora calmo, Pippo, non devi cedere.
2: Aspetta, aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
0: Droga! Dammi la droga! Pippo! Sbanfo! Cale! E un mega spadone nel braccio!
1: Oh, sacre bleu! Sta andando in overdose! Dobbiamo fare qualcosa!
2: Prendo la cinghia!
3: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
0: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
4: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
0: Grazie davvero.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: ah, adesso vado a cagare. Poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri, e in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice l'aereo precipita, l'hostess muore, porco
5: Turbo Boomer.
6: Radio 105.
7: Che è mio cugino, che è mio cugino, si è fatta male, ah, cornuto.

0: This is the zoo, only for you. Tamarri.
1: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino, sono fatti a merda e vedono gli gnomi in cantina. Chiamano i disinfestai, e giustamente finisce a schifo e merda. Vorrei avere un corpo per potergli cagare sulle carte di identità. Sentiamo cazzo dai.
2: Pronto?
3: Disinfestaio? Quello che ammazza scarafaggi, formichi?
2: Sì?
3: Sì, ecco.
2: Chi parla?
3: C'ho un problema in cantina. Cioè, nell'imbosco, sì. Giù di sotto.
2: Dove?
3: Nell'imbosco, io c'ho l'imbosco in cantina. E...
2: L'imbosco? Cos'è l'imbosco? Non...
3: Dove tiene la droga?
2: Dove?
3: Abbassa la voce, scemo di merda. Cosa ti alteri? Cosa stai facendo? Come stai comportando? Guarda che mica sono uno scarafaggio, no. Scemo. Ma questo personaggio!
4: La maleducazione proprio si è fatta a persona dentro di lui.
2: Pronto?
3: Senti, la prossima volta che metti giù la cornetta ti pettino come i Beatles, tutte e quattro? Che ti ammazzo proprio.
2: Mannaia, oh.
3: Ti faccio correre sul ciglio di una strada e ti sparo dall'altra parte e facciamo i videogiochi. Pezzi di merda. Sai che se non la smetti di fare simpaticone, io ti aspiro nell'aspirapolvere, poi stai al telefono e mi racconti cosa c'è nell'aspirapolvere dentro. Va che sono curioso, hai capito?
2: Va bene.
3: Scemo di merda. Bam, bam, bam, bam. Senti il rumore della pistola? Bam, bam, bam, bam. Hai capito i buchi che ti faccio che non riesci più a bere un bicchiere d'acqua? Lo pisci nei capezzi, lo pisci. Gnata, mazzo.
2: A prima mattina.
3: Perché tu immagini i cazzi delle persone. Quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo,
2: Come fai a saperlo?
3: Che si sente, sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella, presente sempre.
2: Due
3: cappelle c'hai? Ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
2: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.
5: La rinascita, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì.
5: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
4: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina.

0: Perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
1: Gnomi?
0: Sì, oddio. Qualcosa del genere.
1: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
0: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se... c'è. Che voce che c'hai però.
1: Allora, mi perdoni,
0: sì.
1: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
0: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
1: lei,
0: è come maligno delle persone.
1: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare?
0: Eh?
1: Non ho capito, è gente che entra a rubare?
0: No, sì, ma passano da sotto la porta, tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le è come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
1: Ah no, impronte di manine e piedini.
0: Sì, robe piccole però, quindi sarà sicuramente dello gnomo, qualcosa del genere, comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
1: Quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare? Quindi
0: eh certo, sì, c'è formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi
1: allora,
0: anche giornali, privati.
1: Direi di fare un sopralluogo per capire meglio che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
0: Sono qua a Milano. Quarto Giaro, è presente dove stai?
1: Allora,
0: la capitale
1: se
0: del
1: mi
0: Bronx.
1: Dice, mi dà l'indirizzo e ci siamo un sopralluogo.
0: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi, anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio, sei
1: preciso. No, vabbè, preciso. L'esame del sangue non mi interessa.
0: No, nel senso che c'è la voce che do anche il mio DNA se vuoi, sei talmente professionale che sta cosa mi piace, mi sta facendo veramente...
1: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
0: No, sto... Allora, cosa vuoi sapere? Come... Innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
1: Yeah. No, ascolti, io ho qui il titolare.
0: Sì.
1: Dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
0: Sì, quindi... sì, sopralluogo, sopralluogo.
1: Lascia ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
0: Sì. Allora, Quarto Giaro, Milano.
1: Quarto Giaro, Milano.
0: Via...
1: Via?
0: Un attimo che... Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato, è piazza, piazza?
1: Piazza?
0: Piazza Armi Speciali 22.
1: Piazza
0: Armi Speciali 22. A Milano.
1: Ok.
0: Chiamami pure quando vuoi, perché se... Ho sbagliato a parlare, che mi sta emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio... Ti aspiro, minchia, anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata proprio, tutta, dai, sei tutta interchelata, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio, la cantina con gli gnomi, poi dopo se vuoi ci facciamo due strisce e ti spacco tutta proprio. Oh, non mi rispondi più.
2: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente. No.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente. No,
3: l'altra votazione.
5: Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000 euro.
6: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
6: Che è successo?
7: Lo Zoo di 105.
8: Le cose verissime. Le cose verissime.
9: Ciao belli. Com'è? Anche io ogni tanto mi lascio prendere dal metodo comunicativo giovanilistico. Scusate le divagazioni. Ma come intrattenitore, oltre che divulgatore, ho il dovere di utilizzare gli stilemi comunicativi consoni al mezzo utilizzato. Ho la pelle d'oca. A parte la figaggine del mio lessico sempre ricercato e smodatamente intelligente, ogni tanto è giusto accorciare la distanza dalla massa che mi segue e cercare di umanizzarmi un po', scendendo dal piedistallo di divinità che mi avete costruito attraverso i vostri accessi alla mia pagina YouTube, che crescono in maniera esponenziale ogni giorno. Ma veniamo a ciò che vi tiene incollati a decine al mio canale, ovvero i miei video di inchiesta e di narrazione di cose accadute realmente che nessuno ha il coraggio di divulgare, come la storia che vi sto per raccontare, che dimostrerebbe con prove tangibili l'esistenza delle streghe e dei riti sabbatici che vengono perpetrati all'insaputa delle persone. E come potrei dimostrare l'esistenza delle streghe? Come posso fornirvi prove tangibili dell'esistenza di figure devote al culto del male? Beh, le prove in mio possesso sono da pelle d'oca e mi sono state fornite da un mio fan che vorrebbe rimanere anonimo, tale Gianguidi Sergio, che chiamerò Gingui Sergio, così da mascherare parzialmente il suo nome, che sarebbe appunto Gianguidi Sergio. Cazzo, come sono intelligente e scaltro! Ho la pelle d'oca! Il Gianguì Serge mi ha mandato un video dove sono inquadrate un paio di streghe che stanno palesemente invocando il demonio all'interno di una stanza. Le due vecchie megere hanno le classiche scope con le quali si locomuovono nell'aria e che tutti conosciamo e sappiamo fare parte dell'immaginario narrativo. Sono svestite per motivi ancora non chiari e poi le due vettuste e malvagie hanno una vittima sacrificale che stanno sottoponendo a sofferenze indicibili. Essa è sdraiata su una sorta di altare simil vecchio materasso. Il luogo è difficile da descrivere. Sembra una sorta di vecchia stalla o taverna malmessa. Il poveraccio sembra essere stato quasi drogato da qualche pozione alchemica, perché si dimena ed emette dei versi raccapriccianti mentre le due vecchie megere cercano di morderlo all'altezza della pancia, forse per aspirarne il sangue o l'anima. Ma non c'è cosa più efficace che mostrarvi alcuni passaggi di questa cosa immonda, anche se per le polisi del tubo ho dovuto epurare le parti più violente, in cui la povera vittima di questo sabba cerca di aggredire una delle due streghe che sembrano quasi delle vecchie massaie di lingua tedesca, prendendola alle spalle mentre l'altra cerca di mordergli l'ano per liberare l'altra strega dall'abbraccio mortale del malcapitato.
10: Let me off with you, please. No clicks on that time. Let me down.
9: Ho la pelle d'oca, ho i brividi. Avete visto gli occhi di una delle due strabuzzarsi all'indietro? Segno che Satana stesse prendendo la sua anima per manifestarsi. Non ho il coraggio di andare oltre con queste immagini, perché ad un tratto, in questa documentazione video estrema, una delle due scope finisce per pugnalare profondamente il povero malcapitato, infilandosi dentro di lui, legata ad una cintura indossata da una delle due streghe, vistosamente truccata, forse anche per coprirne le sue fattezze stregose. Ecco, guardate l'abominio.
11: Der Kampf ist weg. Aber gleich kommt was anderes. Mir kommt's.
9: Ho la pelle super d'oca. Ho spedito questo filmato per mail al Papa e alla Segreteria Vaticana, dando anche il mio indirizzo di casa, in modo che qualcuno o lui stesso possa visionarlo e si possa rendere conto che Satana e i suoi adepti sono fra noi e stanno cercando di mietere anime attraverso riti agghiaccianti. Sapete che non posso stare con le mani in mano, è contro la mia natura. Grazie al mio anonimo fan Gianguidi Sergio, la tua segnalazione non è rimasta in un cassetto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove mangerò la cacca col pane.
8: La la la. Le cose verissime.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Che meraviglia il mattino ad Eternia. Soprattutto quando sei figa da paura e spudoratamente ricco.
0: Buongiorno, Adam.
2: Buongiorno a te, svolazzante amico con tre buchi del culo.
4: Buongiorno, Adam. Come sei sorridente e che buon profumo.
2: Buongiorno anche a te, amica mia. E grazie per il complimento. Farò finta che lo hai fatto con sincerità e non perché sono il successore di diritto al trono. E mi stai leccando il mio bellissimo e tornito culo.
5: Buongiorno, figlio mio. Oggi ti vedo particolarmente raggiante.
2: Ma buongiorno anche a te, madre. Ci credo che sono felice. Ieri sono finito a letto con due ragazzi del Ghana che stanno facendo Erasmus ad Eternia. Come potrei non esserlo?
6: Buongiorno, Adam.
2: Buongiorno anche te. Vedo che indossi il casco con l'accappatoio, quindi sei andato a farti una nuotata con in testa quel coso. Non hai paura che faccia ruggine oppure ci crescano dentro delle muffe?
6: Casco? Quale casco?
2: Ma... aspetta un attimo. Ma quelli sono i tuoi capelli. Hanno la forma del casco. A furia di indossare quella cosa sulla testa ti sono cresciuti i capelli dentro, fino a formare uno stampo della stessa forma.
6: Esatto, Adam.
2: Wow, che cosa curiosa. Vabbè, ciao ciao, amico mongoloide.
3: Eccoti, fratello. Fermati e ascoltami.
2: Shira, mi hai spaventata. Perché sei così agitata?
3: Ti stavo cercando.
2: Sai che non fa bene alla morning routine? Ti invecchia la pelle.
3: Ma fottiti tu. È la morning routine. E tutte le tue boiate da checca. Abbiamo un grandissimo problema. Anzi, enormissimo problema. Un problema così grande che non puoi nemmeno immaginare.
2: Ti prego. Non dirmi che hanno fatto una retata al mio centro massaggi clandestino con gli spogliarellisti. Non potrei mai superarla. Adoro quel posto, ci sono certi manzi.
3: Adam, ma quanto sei fro da 1 a 100?
2: Uff, 1 milione.
3: Ma che cazzo stavi facendo lungo il corridoio della zona notte di palazzo? La tua camera non è qui.
2: La mia solita gay sfilata. Con lingua velenosa sparando umiliazioni verso gli inferiori. Mi diverte un botto. Poi stavo allargando le scarpe nuove che ho preso. Ti piacciono, no? Solo che sono un pelo strette in punta. E siccome il tacco è altissimo, non voglio rischiare di uscire, per poi ritrovarmi scalza ad una festa per il male agli alluci.
3: Vabbè, basta cazzate. C'è un problema vero. Skeletor ha un cazzone gigantesco pronto a scoparsi tutta Eternia. Io l'ho visto. Adam è mostruoso. Solo che non può ancora usarlo, perché gli serve il gabebbo per ciucciargli tutto il sangue e infilarselo nelle arterie di quella bestia cappellosa che gli spunta dal busto. Se riuscirà a trovare il gabebbo, il suo piano è di ridurre tutta Eternia in schiavitù sessuale a colpi di cappella. Dobbiamo fermarlo.
2: In che senso glielo hai visto?
3: Quanti sensi deve avere scemo? Ero da lui e se l'è cacciato fuori.
2: Ma non eri lesbiana? Perché eri a casa di un uomo con il pene di fuori?
3: Ma sei scemo? Che cazzo di domanda è? Ero a farmi i cazzi miei che non ti devono interessare. Adesso la cosa importante è questa, lo capisci? Se trova il gabebbo ci potrebbero essere conseguenze immense. Abbiamo una missione assieme. Dobbiamo trovare il gabebbo prima di lui.
2: Guardie, presto correte!
6: Eccomi, Adam. Che succede?
2: Arresta immediatamente questa donna. Lei non è mia sorella, è un impostore!
3: Ma sei impazzito? E perché Manat Arms è nudo col casco di capelli?
2: Già, perché sei nudo?
6: Stavo facendo una nuotata in piscina. Non ho fatto in tempo a farmi la doccia che ho sentito chiamare aiuto.
2: Arresta questa donna, poi capiremo chi è e da chi è stata mandata. E soprattutto che fine ha fatto quella lesbica di mia sorella.
3: Mettete giù le mani! Ma Adam, che cazzo stai facendo? Io sono tua sorella!
2: Mia sorella è una super lesbiana, non fissa i cazzi! Forza, portatela via!
6: Forza stronza, seguimi!
3: Lasciatemi andare!
2: Robe da pazzi! Chiunque abbia architettato questo piano deve essere uno scemo. Come si può pensare che mia sorella possa fissare i cazzi? È talmente lesbica che a furia di mangiare passere non sente più il sapore del branzino. Ma a furia di parlare di cazzi però, m'è venuto un certo languorino. Mi sa che vado al centro massaggi clandestino a farmi una scorpacciata di funghi cazzaioli.

0: Italia Online, pagina Galle, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli, aspetti. Sì. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio.
1: Certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppo i culi, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente, non so se hai saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello con, c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria, di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è Terroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: Verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terrone di merda a... Oh, cioè, terrone del cazzo. Poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo poi...
1: Il terzo è una frase, sarebbe uno slogan, che sarebbe bastardi baresi, tornate nelle fogne, che qui diventerete carogne.
2: Ma... posso chiederle chi ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso, parlando con i colleghi. Ce n'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. Ce n'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri.
2: Quella cosa. Va bene, io comunque ho capito il concetto. Capito.
1: Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Vedete, facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie mille, buon lavoro. Dici. Salve. Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.
3: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
3: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione, con...
3: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose simpatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici, e mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era Terroni del cazzo. Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è sì ai negri, no ai baresi.
3: Ah,
1: sì, questa è la esatto, questa è la roba che è
3: eventualmente, guarda, interessantissimo.
1: Eventualmente c'è a fianco c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce dei baresi. Capito?
3: Poi, faccia da mamma.
1: Esatto,
3: esatto.
1: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso, se
3: ma guarda, pubblicità bene o male comunque fa bene a me, fa bene a te, fa male anche la puttana da sorto, fa bene a tutti, Ramona da frate,
1: senza
3: a tutti. No senza cedere.
1: Aspetta un attimo
3: perché
1: no, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato, fammi chiedere. C'ho qua tua madre, aspetta signora, stacchi la bocca dal mio cazzo. Secondo lei il messaggio è sbagliato o senti tua madre che sta parlando?
3: Mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu mi adosta, non si fa la chinota qualche dana, a qualche negra, qualche semaforo, bastarda picchio puttana.
1: Aspetta un attimo.
3: Si sta pigliare il ciolo, le ciole, proprio la collezione di ciole.
1: Aspetta che
3: sto... poi se le mette tipo collana.
1: Aspetta che sto venendo, aspetta.
3: So perché la puttana da mamma, te la venendo.
1: Ci sono, ci sono.
3: Chissà, Mauro.
1: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
3: Vieni.
1: Apri la bocca come tua madre, vai. Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Mamma, ti apri la bocca. Fa male, la chiamano bocca aperta proprio. Ormai ha la paralisi, tanti notti che ha fatto. La balorda.
1: Ci sono, ci sono.
3: Vai, sì, va. Lo fa mocca che ti è morto.

0: Ciao, servi del demonio! Fate uno scherzo a mia suocera che è mezza rincoglionita! Qualche mese fa ha fatto la revisione alla sua auto e le hanno riscontrato qualche problema con la bombola del metano, perché è un modello vecchio. Allora si è rivolta all'officina di una sua amica e hanno sistemato la cosa chiudendo un occhio. Oltretutto, lei con quella macchina porta a scuola mia figlia di 3 anni! Direi che è il momento di mandarla in galera, sta malvagia! Pensateci voi! Round 1.
1: Sì, buongiorno signora, la chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano.
2: Sì, mi dica.
1: Senta,
2: sì.
1: Guardi, semplicemente per scrupolo, a noi ci è arrivata una segnalazione di fermo per quanto riguarda il suo veicolo per problemi legati alla revisione della bombola. A quanto pare lei sta utilizzando un modello di bombola che non è più omologato e questo di fatto impedisce la circolazione regolare del veicolo.
2: C'è stato un po' di problematica per la revisione perché avevano fatto notare questa cosa. Poi io l'ho portato al centro revisioni, che poi ne dico anche il nome, insomma. Loro infatti hanno detto che non potevano farli perché poi mi sono rivolta a un'altra officina autorizzata per questo tipo di bombole che sono al carbonio, titanio, non lo so.
1: Sì.
2: E loro mi hanno detto che ce n'è una in scadenza ad ottobre,
1: sì,
2: e l'altra a gennaio. Ma Nel frattempo, l'ingegnere della motorizzazione ha firmato la revisione che era a posto.
1: No, aspetti, questo non è corretto.
2: Sì.
1: Allora, l'ingegnere ha firmato con riserva, nel senso che attualmente per le nuove normative europee questo tipo di veicoli non sono più automaticamente certificati, in quanto si sono verificate nei mesi passati dei sinistri, da cui anche alcuni molto gravi, parliamo di esplosioni. Quindi l'ingegnere ha firmato con riserva.
2: Con riserva.
1: Ma nello stesso tempo.
2: L'officina però a me non me l'ha detto questo.
1: L'officina.
2: Questo non hanno puntualizzato.
1: Ma lei ha pagato l'intervento dell'officina?
2: Certo, 200 euro.
1: Appunto, però è ovvio che l'officina ha effettuato il lavoro di routine, ha preso i soldi e non si è preoccupata di segnalare la cosa, che peraltro è un reato.
2: E questo mi fa piacere perché, siccome mi hanno veramente stufato, perché questa officina, adesso mi scusi un attimo, due chiacchiere al volo,
1: prego.
2: Cioè, è gente che io esco insieme a questa persona, a questa donna che è una mia amica,
1: sì,
2: e io ho detto: guarda, c'è questo problema, mi stanno dicendo che sono scadute, ma no, perché queste qui là sono già la revisione, diceva
3: ti odio, ti detesto.
2: Quindi lei mi sta dicendo che non è così, ok?
1: No, non è assolutamente così, ma le aggiungo anche che la responsabilità civile e penale di questa.
2: Certo, è
1: sua, e in questo momento c'è una procedura di infrazione che è poi il motivo della mia chiamata. Nel senso, io la sto avvisando che provvederemo sicuramente al fermo del veicolo, perché il veicolo è potenzialmente un ordigno esplosivo. E purtroppo mi duole segnalarle che, avendo notato la presenza di un seggiolino per minori sull'autovettura, questo costituisce un aggravante, perché lei, oltre a mettere a rischio la sua vita e quella degli altri potenziali automobilisti.
2: Ma siamo aspettati, mio nipote.
1: Signora, lei va in giro con un ordigno esplosivo con il suo nipote.
2: Cioè, chi mi doveva avvertire a me questa cosa? Come faccio a sapere queste cose?
1: Adesso io non è che posso.
2: Non posso valutare tutto questo. Adesso che me lo dici, ora fermo, sto arcanati, prendo il pullman e vado a casa.
1: Sì, questo assolutamente, signora, perché se la macchina esplode, immagini il casino.
2: Ferma comunque qualche mese proprio per questo motivo, perché il film mi ha detto: guarda, che secondo me non va fatta, però adesso io queste qui non le trago, questo tipo di bombole, per cui mi sono rivolta a questa che hanno la certificazione
1: asciugata,
2: quindi l'ho fatta
1: shampoo al cazzo,
2: già che ci guardo, mi sembra fine gennaio,
1: lo shampoo al cazzo. Dico sì signora, no, stavo ascoltando con attenzione, intanto prendevo degli appunti. Allora
2: ci guardo per conferma, perché adesso un attimo, guarda, non è certo che abbia detto il periodo giusto, ci guarderò.
1: Sì.
2: Sostanzialmente qui io andrò per via legale con questa gente, perché veramente mi sono stufata, cioè questi mi mandano in galera e io non so manco perché.
1: Lei ha detto una cosa giusta, adesso forse così un po' sovrappensiero, ma ha detto andrò in galera. Questa è una delle prospettive, signora, perché a parte l'ammenda pecuniaria per la revisione falsa. Lei ha effettuato una falsa revisione di
2: Ma questa ricadrà su di loro, perché non è che me le firmo da sola io le revisioni.
1: No, aspetti. Allora, forse non ha capito bene. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il suo rapporto con l'officina che ha effettuato la revisione fasulla, truffaldina, lei potrà rivalersi come privato cittadino da un giudice di pace presentando denuncia alle autorità. Dopodiché dobbiamo procedere dal punto di vista penale, perché lei per un numero tot mesi, che adesso andremo a verificare, ha girato con un ordigno potenzialmente esplosivo mettendo a repentaglio la vita di altri autisti e anche sì, adesso, di un minore. Allora, e anche di un minore. Signora, mi faccia parlare, signora, però.
2: Signora, per... degli altri. Vabbè, poi questo ne parleremo in altra sede, io non sono in grado, sì, c'è una legale, sì. Questo l'ho capito. Al momento, quindi, a chi faccio riferimento? Nel senso, io adesso sì. Tanto dovrò comunque mettere un legale per l'officina.
1: Sì, ma questi, scusi signora, scusi, non mi faccia alterare, perché allora, questi sono affari suoi. Sì, io, cioè, certo. Non è che sono il suo padre confessore, cioè sinceramente signora.
2: No, appunto, dico a chi farò riferimento.
1: Ma non, non mi interessa, signora, non me ne frega un cazzo di chi lei fa riferimento. Abbia pazienza, signora, sta facendo una testa così. Le sto dicendo che lei va in galera perché gira su una bomba e che mi deve pagare una multa, figa. Non c'è verso di dire le cose, mi para nella faccia, cazzo. Allora, innanzitutto non deve più circolare con quel cazzo di bomba atomica che c'ha sotto il sedere. Seconda cosa, a domanda risponda senza farmi lo shampoo al cazzo. Quanti anni ha il minore?
2: Il minore ha 3 anni.
1: 3 anni? Ma lei si rende conto che ha messo un bambino e o bambina di 3 anni su un ordigno esplosivo? Ma non si sente irresponsabile, figa? Ma come cazzo? Ma io non lo so, figa, ma vabbè. Ma come si fa? Ma come si fa alla sua età? Alla sua età, signora? Ma come si fa? Mamma mia. Ma lei poteva farmi brillare un caseggiato, signora. Mi accende la macchina, bubù. Strage. E poi danno la colpa ai terroristi.
2: Allora, al momento vorrei capire come mettermi in regola, fermando l'autoveicolo, ok?
1: Sì. L'ho capito. Allora, ferma l'autoveicolo, lo parcheggio in un posto dove non sia potenzialmente un ordigno esplosivo che crea vittime e falciglia popolazione.
2: Siccome sono a casa di un'amica e vorrei uscire da qui, sì. Perché se no non riesco ad arrivare a casa di mia figlia. Se lei mi potesse, io posso richiamarla a questo numero se mai tra una mezz'ora?
1: Allora, faccia così, vada a casa di sua figlia, alle 14, sì. Accende la radio su Radio 105 e si riascolta che le abbiamo fatto uno scherzo, signora. È uno scherzo dello Zodi 105.
2: Allora, io mi sono tenuta verso la fine. Quando lei mi ha detto tutte queste parolacce, dico, ma questa è una gran testa di cazzo. Però mi sono tenuta, perché un attimo, siccome c'era stato questo problema con la macchina, io vi faccio i complimenti, perché stavo pensando che era una gran puttanata, infatti dico adesso vado dalla... Ma c'era stato... Guarda!
1: Ti sei presa paura,
2: Giacomo.
1: Patrizia?
2: Allora, siccome c'è stata questa dipartita con la signora che mi ha venduto la macchina e dico questa mamma veramente rotti i coglioni e quando io uso il dittongo GL sono arrivata e per cui prendevo tempo, adesso dico intanto mi smollo sto cafone e poi la becco al volo. 2 anni di carcere, cioè veramente, ma siete matti, c'ho da fare, non posso andare in carcere.
1: Un bacio grande Patrizia, ciao.
2: Grazie a voi,
1: ciao,
2: grazie,
1: cioè, ciao, ciao, ciao, basta, ciao, ciao, ma hai rotto i coglioni, ma basta, ma che due palle, ma Cristo!
2: Fantastici, buongiorno!
1: Buongiorno a lei!
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menù di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
9: Sì. Sì.
6: Sì.
9: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No.
6: Sì,
9: aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
6: Eh?
5: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
6: Una merda!
7: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Ciao ragazzi, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Alfonso. Da un anno si è rotto il cazzo di lavorare e vive a spese dello Stato. Passa tutto il giorno in giro per il mio paese in ciabatte, ma la cosa più grave è che né lui né i suoi figli mettono mai la mascherina. Attenzione, perché si incazza subito. Ciao bastardi! Round 1.
1: Pronto?
2: Salve signora, sono Antonio Feticcio del comune di Calvatone. Parlo
1: sì.
2: Con la moglie del signor Alfonso.
1: Sono io, mi dica.
2: Salve, mi scusi se la disturbo, perché purtroppo non avendo un recapito telefonico del marito ci troviamo costretti a chiamare lei.
1: Va bene, mi dica.
2: Mi perdoni se la disturbo, anche perché ho qua il sindaco che vorrebbe parlare col marito. Per caso c'è modo di interloquire con lo stesso oppure devo parlare con lei?
1: No, mi può dire anche a me, tanto è uguale. Oppure che poi faccio venire mio marito in comune, veda lei.
2: Ma suo marito è presente in casa, è là con
1: sì,
2: lei?
1: Sì, è presente in casa, sì.
2: Allora, se vuole passarmelo, ci parliamo direttamente.
1: Va bene, ok, va bene.
2: È gentilissima, okay. Signora. Sì.
1: Prego, prego, prego.
3: Round 2.
4: Pronto?
2: Salve, la contatto da parte del sindaco perché abbiamo, diciamo, una piccola controversia nei suoi confronti. Perché purtroppo ci sono pervenute tutta una serie di lamentele attraverso anche la municipale di un suo atteggiamento restio nei confronti di alcuni regolamenti comunali. Voglio dire, a nessuno piace stare chiuso in casa, nessuno piace.
4: Ma andiamo al dunque, sennò non arriviamo mai. Cosa mi deve dire? Scusa.
2: Mi perdoni, non sia così scostante, io la chiamo per essere gentile.
4: Ho capito, ma non so cosa mi sta dicendo, già mi sta offendendo. Perché
2: come mi scusi, sto offendendo? Io sono gentilissimo nei suoi confronti.
4: Sei gentilissimo, ma tu mi dici queste cose qua? A me, io non lo so cosa mi vuoi dire.
2: No. Io le sto soltanto dicendo, a parte che la mia è una telefonata di cortesia, prima adesso le passo direttamente il sindaco, che si è onorato, diciamo, di chiamarla personalmente per gestire.
4: Sì, ma cosa ho fatto, voglio sapere? Per sì, questo.
2: Ma perché si inalbera? Mi perdoni, perché si sta
4: arrabbiando? Mi perdono, ma se tu mi dici queste parole qua, già io me ne vado di testa, parlo con mia moglie.
2: No, io...
1: Mi scusi, parlo io che lui non ha pazienza, mi dica,
2: mi perdoni signorina, sono gentilissimo, non capisco perché si sta arrabbiando.
1: Lo lasci stare che proprio lui è un pochettino andato di testa, dica a me perché c'è, dica a me.
2: Comprendo, ma ha bisogno di un TSO, di un trattamento sanitario.
1: Non lo so, mi dica a me perché c'è, mi dica a me che...
2: Allora, un attimo solo, lei passo direttamente il sindaco.
5: Sì, no, sì, parlo io che il sindaco non può. Signora, buongiorno.
3: Round 3.
1: Buongiorno, mi dica.
5: Sì, sono Tognacca, sono l'assessore della sanità.
1: Sì, mi dica.
5: Consigliere. No, senta signora, per farla molto breve, non so, ha visto le telegiornali, che zone rosse, zone arancioni.
1: Sì.
5: Allora, guardi, per l'atteggiamento sconsiderato di suo marito, che continua ad andare in giro senza la mascherina, lui, Luigi e Alessio, qua il comune era giallo e questo weekend noi passiamo a rosso, signora. Perché suo marito se ne va in giro a spargere il virus. Non so se lei ha visto, oggi ho visto il bollettino.
1: No, sto arrivando adesso dal lavoro, non lo
5: mi dispiace,
1: so
5: Mi dispiace signora, capisco il disagio, però avevamo 12 contagi, adesso con suo marito che se ne va in giro a sputazzare a destra manca, oggi siamo a 48, siamo passati da zona gialla a zona rossa nel giro di una settimana, capisce lei che i negozianti sono incazzati, io devo tenere, non si può parlare con questa persona, cioè...
1: No, ha ragione, mi scusi. Va bene, adesso riferisco io.
5: No, abbia pazienza, è una comunicazione ufficiale, sono un assessore, non è che posso fare il passaparola. Grazie,
1: no,
5: signora.
1: No, va bene, adesso glielo passo subito.
5: Mi passi il signor Alfonso, grazie.
3: Round 4.
4: Pronto?
5: Signor Alfonso, non so se ha ascoltato la telefonata.
4: No, non ho ascoltato, dico la sincera verità, perché io quando sento certe cose ho dei caratteri che io mi alzo velocemente, perché io sono una persona molto educata e gentile e non ho fatto niente di male.
5: Ma signor Alfonso, non è in discussione la sua educazione.
4: Allora cos'è?
5: È in discussione il fatto che lei, i suoi figli, Luigi e Alessio, andando in giro senza mascherina, avete fatto passare Calvatone da zona gialla.
4: Niente, ma che
5: non
4: raccontate
5: è vero il paio di cazzi,
4: qua? Ascolta, mi deve ascoltare a me. Io cammino sempre da solo. Ogni tanto cammino con mio figlio, siamo pace e figli. Io cammino sempre da solo, sono una persona che faccio il mio giro del paese, dell'Argine, sempre da solo.
5: Lei può girare, ma mi deve camminare con la mascherina, perché sennò lei mi sputazza in giro.
4: No, io non cammino con la mascherina, se cammino da solo. Quando incontro qualcuno me la metto, io la mascherina la tengo abbassata alla bocca.
5: Allora, senta, ignorante.
4: Di respirazione. Io quando cammino da solo.
5: Bestia ignorante, io sono l'assessore alla sanità, cazzo.
4: Allora, ho capito, ma io non ho fatto niente di male.
5: No, lei deve camminare con la cazzo di mascherina, non so se ha capito, porcaccia la puttana.
4: Ho capito, ma quando sono da solo io.
5: No, anche quando è da solo, anche quando è da solo.
4: Allora la metto e basta, dai, chiediamolo così, che ti posso dire? Oh. Ma non ho fatto niente di male, se la gente non ti fa i cazzi suoi.
5: Quindi scusi, mi faccia capire il ragionamento mentale da bestia ignorante cavernicolo.
4: Io ho 56 anni, non è che sono un ragazzino.
5: Ho capito, io ce n'ho 46 e mi succede il cazzo, non ho capito.
4: Sono ancora più grande di lei.
5: Cosa facciamo? Allora misuriamo l'altezza, andiamo in bagno a misurarci il cazzo, vediamo chi ce l'ha.
4: Io non vado nei locali. Io ho un anno che non vado nemmeno a fare la spesa, mando mia moglie.
5: Uomo delle caverne.
4: Ma quella che te l'ha raccontato queste foto, le voglio sapere.
5: Ma guardi che io qua ho un esposto di decine e decine di persone che si lamentano di lei.
4: È perché mi vedono camminare da solo e c'hanno invidia che io cammino. Ma come? Ma perché non me lo dicono a me allora?
5: Pazienza, scusa, ma quale malato mentale potrebbe essere invidioso di un 56enne che cammina da solo? Chi è che potrebbe provare invidia?
4: Allora?
5: Per cosa? Perché va in giro con le sue ciabatte di merda, scusi, non ho capito. Senta,
4: io mi faccio la mia camminata alla una del giorno, verso l'una, fino alle due e mezza.
5: Sì, metta la mascherina.
4: Appunto, la metto, però senza che la gente dice che qualche non so.
5: Abbia pazienza, scusi, ma lei. Ma lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente, è lei che ha chiamato a me per farmi questo avvisamento.
5: Ma lei,
4: lo
5: da
4: rispetto,
5: me.
4: Lo rispetto e basta, però senti che la gente.
5: Ma in sostanza.
4: Una cosa piccola fa grande, perché io sono una persona che non vado a fare niente.
5: Ma alla fine dei conti, lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente,
5: allora metta la mascherina, se no sa com'è la gente, capito? La gente, lei cammina nel campo, a un certo punto parte un colpo destinato magari a un capriolo e invece va giù l'Alfonso. Capisce com'è la gente?
4: Ok, appunto, abbiamo chiarito. Mi scusi, dai.
5: Benissimo, allora, ciao, metta la mascherina, arrivederci, salve.
4: Ok, ciao.
2: Che bello!

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eiaculatore precoce?
11: Cinese di
12: Leon San!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No,
12: vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare. Vieni qua,
11: Leon San. Cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
18: Lo Zoo di 105.

0: Sì, glielo faccio. Buongiorno.
1: Molto gentile, buongiorno. Grazie, salve.
2: È il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci, cercava lei.
3: Pronto?
1: Senta, io non voglio rubarle troppo tempo, volevo semplicemente informarla che presto l'arcivescovo sarà in visita presso la manifestazione legata alla rievocazione della battaglia di il prossimo 4 giugno, e prima ancora che le arrivi con la posta ordinaria il nostro invito formale, volevo chiedere la sua disponibilità per presenziare alla rievocazione, in quanto l'arcivescovo sarebbe lieto di premiarla per tutte le donazioni che lei gentilmente ha effettuato alla Chiesa, ecco.
3: Va bene, non ci sono problemi.
1: Quindi posso incassare la sua disponibilità?
3: Sì, certo.
1: Lei è veramente una persona estremamente gentile. Se posso rubarle ancora un attimo, siccome l'arcivescovo è qua con me e ci terrebbe, insomma, a parlare personalmente con lei, giusto per definire i dettagli, io, se per lei va bene, passerei la telefonata.
3: Va bene.
1: La ringrazio moltissimo, signore.
3: No.
1: Arrivederci e buona giornata, la ringrazio.
4: Round 2.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, Eminenza.
5: Che estremo piacere avere la possibilità di parlarle.
3: Mi dica.
5: Noi siamo molto vicini ai fedeli che dimostrano nell'arco della propria vita di avere un occhio di riguardo nei confronti, diciamo, dei bisognosi. È ormai una caratteristica che sta andando persa nel corso del tempo, come lei può immaginare. Quindi era mio enorme piacere averla come ospite e insignirla con questa targa di riconoscenza nella giornata commemorativa.
3: Guardi, io normalmente ci sono sempre presente alle mie manifestazioni del 4 giugno, io ci sono.
5: Senta, come ultimo dettaglio, che era una questione un po' delicata, può capire. Io so della sua recente matrimoniazione, chiamiamola così, con un esponente del medesimo sesso. La cosa che le chiedo è se sarebbe possibile che lei si presentasse da solo, senza il suo compagno, se è possibile.
3: Un compagno, ma io sono sposato felicemente da anni, io sono regolarmente sposato senza nessuno, con mia moglie, non è che...
5: Dico, voi la chiamate moglie?
3: No, che voi, è mia moglie.
5: No, dico, io non voglio essere indelicato, non è mia...
3: Ma guardi, ho una vita normalissima, regolarissima.
5: Sì, no, ma io non mi fraintenda, io non voglio insinuare che la sua vita non sia normale. L'amore in fondo del Signore, come sa, c'è stata anche un'apertura da parte di Bergoglio in questo periodo storico nei confronti dell'omosessualità.
3: Non è il mio caso, guardi, mi spiace, ma guardi che non c'è una qualcosa, che le sue informazioni non sono corrette. Io non sono omosessuale, no, assolutamente. Sono, ripeto, felicemente sposato e vivo nella mia vita tranquilla.
5: Quindi lei sta negando, meno male, sono contento.
3: Non
5: voglia mettere in piazza, diciamo, queste cose.
3: No, non è che non voglio mettere in piazza, non esiste proprio.
5: Probabilmente ha avuto, sono contento che ha avuto un ripensamento e ha deciso di tornare.
3: No, io non sono, no, guardi che non sono sempre stato così. Lei continua a insistere, ma non è così. Io non sono mai stato.
5: Lunge da me, mi perdoni, in quanto uomo di chiesa, insistere su una direzione che lei la comprende. Ora pronobisce il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io lo benedico in nome del Signore.
3: Ok, d'accordo.
5: Le ripasso il segretario.
3: Va bene.
5: Mi saluti la moglie.
3: Va bene, d'accordo.
1: Round 3. Sì, pronto, signor.
3: Sì.
1: Benissimo, allora posso segnare definitivamente la sua partecipazione alla rievocazione della battaglia di Maggiore.
3: Io ci sono comunque, ho già gli inviti da parte del comune, eccetera.
1: Certo.
3: Quindi
1: quest'anno noi volevamo riservarle un posto d'onore e

0: Su precisa indicazione dell'arcivescovo, abbiamo tenuto anche un posto per la sua, tra virgolette, moglie.
1: Va bene.
0: E naturalmente, se diciamo potesse in qualche modo venire, diciamo, agghindata in abiti femminili, sarebbe meglio, ecco, la sua, virgolette, moglie. Capisce? Per non creare imbarazzo all'arcivescovo, capisce?
1: Io sono sposato regolarmente con una signora, sì, di sesso femminile, e quindi mia moglie legittima normalmente non viene a queste manifestazioni, certo, ma se dovesse venire evidentemente viene
0: con... nel clero comunque sono tante le persone che in questo momento stanno valutando se dichiarare apertamente la propria omosessualità.
1: La posizione
0: della Chiesa è molto moderna in questo senso, signor Bertoni.
1: Anch'io sono moderno, ma non sono di questo genere di persone, punto.
0: Ma sicuramente non è mia intenzione insistere, ci mancherebbe altro.
1: Vabbè.
0: Allora, teniamo il posto per lei, per sua moglie,
1: bene,
0: mi raccomando. Ben rasata, insomma, eh?
1: Va bene.
0: D'accordo, ben rasata. Direi di soprassedere anche nei confronti di questa sua pulsione per i giovinetti che io vedo qua sulla pagina.
1: Scusi, cosa intende per i giovinetti?
0: No, non si preoccupi, no, non voglio...
1: Allora, io interrompo qui la telefonata perché mi sembra che state travisando, mi spiace.
0: Leggo spiccata predilezione per i giovinetti, io le chiedo per favore di...
1: Ma guardi, io non...
0: Passi
1: ho nessuno...
0: la moglie, tra virgolette, però i giovinetti...
1: Mi spiace, avete forse confuso la persona. La saluto di nuovo, buongiorno.
2: Oddio, ragazzi! Oddio!

0: Zodi 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Sei felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi c'erano 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: Di 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
3: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi il mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricchio.
3: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
2: Allora, regista, oggi siamo sul set per... Mi spiace per gli ultimi due...
3: Abbiamo perso un sacco di soldi, abbiamo perso anche la grande opportunità con Netflix all'italiana.
4: Motore partito!
3: Ma perché? Da dove? Per dove è partito sto motore? Che ancora dobbiamo guardare il copione.
5: Allora. Io sono di nuovo la Fluffer, sono pronta a scaldarvi. Con chi comincia?
6: Eccolo qua!
3: Già si sta creando l'anarchia. Un momento. Allora, cerchiamo di...
6: Scusi,
3: non me lo punti in faccia sto coso, sto birullo! Ma metta via sto calippo!
5: Puntalo in faccia a me!
3: Ecco, così faccio la meridiana verso la
6: Io ho fatto la restaurazione della cappella, come può vedere.
3: Chi è Michelangelo, scusi? Fatela a fa culo, Buonarroti.
4: Regista!
3: Sì?
4: Devo fare la cacca!
3: Ma perché me?
2: Cazzo, facciamo una denunziana.
3: Sì, dai, facciamo uno snuff movie, poi l'ammazziamo. Che cazzo sta a dire? No. Allora, oh, calma, lei vada a cagare. Allora, oggi giriamo questo episodio della serie che lo ripeto. Ma che sta a cagare sul set? Ma il cesso è de scena, è finto il cesso. È de scena, è un prop, è fatto de polistirolo. Dove caga?
4: Fatta.
3: Ma come è fatta? Scusi, ma lei mi ha cagato nel cesso de polistirolo.
2: Vabbè, ma scarichi anche l'acqua finta.
3: Sì, ma la puzza del merda è vera però. Questo è il copione.
2: A che serve?
3: Come che serve, scusi?
2: Che serve?
3: Lei non ha mai utilizzato un copione.
6: Forse questo
3: film.
6: Uno ci si pulisce dopo che...
2: Ah, per le mani, per la...
3: No, qui, no, vede che ci sono indicati dei testi sopra, bisogna leggerli e seguendo questi testi si realizza poi la pellicola, il film, insomma, che stiamo andando a girare, che si chiama oggi Un listino troppo dettagliato. Ok, vi spiego brevemente la situazione.
2: Ma cosa servono le parole sopra qua?
3: A leggerle. Da
2: ma
3: sinistra.
2: Chi le legge?
3: Lei, tutti quanti dovreste già sapere a memoria tutto quello che c'è scritto.
2: Ma quando si scopa?
3: Non si scopa, gli ho già spiegato che questa è una cosa che si gioca sul filo sottile, capisce? Non c'è, è un vedo non vedo, un sento non sento, un chiavo non chiavo, ma soprattutto un non chiavo.
6: Io quando lo metto sente.
2: Sì.
3: Ma non lo deve mettere, lei deve alludere, capisce?
4: Motore partito!
3: Ma perché? Dove va sto motore? Perché parte il motore? Che ancora non siamo manco pronti. La signorina è una banditrice, vende prodotti all'incanto.
2: Oh, senti, se lo dice lei.
3: Che no, lo dico io, è scritto sul copione. Lei è un cliente.
6: Io lo tiro fuori.
3: No, lo lasci dentro. Lei è un cliente disorientato. Entra in questo succo.
6: Io so di Campobasso.
3: No, ho capito, dico, lei è disorientato nel senso che
2: non sei disorientato, calabrese.
3: No, quello è soverato, non c'entra niente. Ah. Lei è un cliente che è capitato lì per caso.
6: Ah.
3: Ok, lei è in questo mercato.
6: Sì.
3: In questo mercato turco, il souk.
6: Ah, è souk allora.
2: Succhia.
3: Cosa fa? Perché riprende la signorina che gli mangia il cazzo?
5: Ha detto lei di succhiare.
3: No, souk è il nome del mercato, si chiama, i mercati in Medio Oriente si chiamano souk.
4: Prego, motore partito.
6: Action.
2: Vai, inquadro stretto, la bocca, leccati.
3: Perché
2: le labbra.
3: Perché la bocca? No, non deve leccare le labbra. No, anzi, una bella inquadratura larga che vediamo tutte le mercanzie che la signorina giustamente espone.
2: Facciamo
3: prego.
2: Vedere le mercanzie, tira fuori le tette.
3: Perché si è spogliata nuda, se vede il pelo della fregna?
5: L'ha detto lei di tirare fuori la mercanzia.
3: Ma no, le mercanzie, gli utensili, i tappeti.
2: Ah, tira fuori i goldoni.
5: Ma c'è scritto fregna sul copione.
3: No, chi ha scritto fregna sul copione?
2: Io.
3: Perché?
2: Così capivo quando inquadrare la figa.
3: Ma no, era prugna, la signorina.
2: Prugna, fregna.
3: Ma no, non c'è doppio senso, la signorina è una venditrice di frutta.
2: Pensavo che vendeva la figa.
5: Ma tanto poi mi doppiano, no? Dire fregna o prugna è uguale.
3: No, questo è il neorealismo, non si doppia niente, tutto presa diretta. Anzi, a proposito, l'audio è partito?
4: Audio partito, motore partito.
3: Questo dopo la merda è migliorato, Prego, azione.
6: Action.
5: E prugne fresche.
6: Buonasera signorina.
5: Ciao bello, vuoi della prugna, vero?
3: Soffa, perché urla? Perché
5: c'è scritto urla come al mercato, sto interpretando.
3: Ma che mercato è questo?
5: È il souk.
2: Porca troia, son duro, scusa.
3: Ma lei scusi, ma io... Lei sta inquadrando il buco tra le zizze.
2: Madonna ragazzi, è una roba...
3: Ma questa deve essere una scena epica di mercato.
2: Silvia, dopo, quando abbiamo finito le riprese, non è che mi fai dare una spermata?
3: Aspetta, scusi, ma gli mandi un WhatsApp per questa roba qua?
2: È una professionista.
3: Ma lei si prostituisce, scusi?
2: Ma no.
5: No, è un'amicizia.
3: Lei succhia i cazzi d'amicizia?
5: Ma certo.
3: Perché noi siamo solo conoscenti, allora? La facciamo dritta, lei ce la fa a farla dritto?
6: Io drittissimo.
3: No,
6: guardi,
3: mi dà la battuta. Allora, lei vada dritto. Pure lei.
4: Motore partito, azione.
6: Action.
5: È prugne fresche! E prugne fresche! Comprate le mie prugne!
6: Buonasera, signorina!
5: Ciao, bello! Vuoi delle prugne, vero? Sei nel posto giusto! Io ho la prugna migliore di tutta la città!
2: Stop, adesso un attimo!
3: No, perché stop? Stavano andando bene! Per la prima volta vanno bene nella vita!
2: Devo cambiare l'ottica per il primo piano della mano nella tasca!
3: La tasca di chi? Ma lei perché c'ha la mano nella tasca del signore?
2: Per farsi venire duro l'uccello.
6: Quello se no si ammoscia,
3: Ma lei ha la tasca bucata.
6: Sì.
3: C'ha la cappella dentro la tasca.
6: Sì.
3: Ma chi è il costumista di questa roba qua?
2: Mia figlia.
3: Perché non ha il caftano? Dico, perché non ha il caftano?
6: Non lo prendo, mi fa innervosire.
2: No, lui lo fa anal. Cioè, non lo prende nel culo. Niente ano per lui.
3: No, caftano è questo tipico
6: abbiglio. Caffè.
3: Vuole caffè?
2: No, senti, vuole che ti metti il caffè nel culo. Fallo, dai, io ti riprendo.
6: Mascotta.
3: Perché il signore si sta infilando una tazzina nell'ano?
2: Lei gli ha detto il caffè nel culo, gli ha detto caffè nell'ano.
3: Ma come fa a starci tutta poi?
5: Lo devo bere?
2: Sì.
3: No, no, stop, stop, pausa, 5 minuti, pausa.
4: Che faccio? Continuo a girare?
3: No, stop, ho detto pausa, pausa, 5 minuti. Portatemi il caffè, no? Anzi, ci ho ripensato, portatemi il martini.
1: Sti cazzi, sti cazzi.
3: Anzi, levi quel caffè dal culo, per favore, che era il mio.
7: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci ad una puntata del vlog più spettacolare del tubo. L'esperimentone di oggi divergerà su terreni inesplorati dal mio canale. E visto che ultimamente ho un po' tirato la cordina sulla pericolosità dei miei contenuti e questa mano con due dita di legno lo testimonia, ecco, guardate, l'indice di balsa fatto con il taglierino da mio cugino Galimberti Mirko. Oggi vi parlerò di... E quindi... Cosa cazzo c'è da ridere? Che cazzo ridi? Cosa ridi?
3: Hai veramente fatto una protesi di legno per il dito che ti è saltato? E lo hai fatto fare a tuo cugino con la balsa? Ma è fatto malissimo! È anche gigante rispetto alle altre dita! Madonna. È buffissimo!
2: Madonna! Adesso ti infilerei il mio ditone di legno nell'occhio, brutta strega coi denti gialli!
3: Ma scusami, non potevi andare da un protesista a farti fare una protesi medica più verosimile?
2: Ma scusa, non potevi andare a farti dare una protesi verosimile? No! No! Non posso! Lo sai che il sistema sanitario mi cerca ovunque! Sono un fuggitivo! Sono come il povero Banner di Hulk! Una vita in fuga dalla scienza!
3: Ma sei serio? Ma in che senso stai fuggendo dal sistema sanitario?
2: Diciamo che forse scappare dal TSO non è stata una grande idea. Chi cazzo lo sapeva che era illegale?
3: Ma scusa, ma ti hanno fatto un TSO? Ma perché?
2: Trattamento sanitario obbligatorio. Oh, a me non mi obbliga a fare un cazzo nessuno. Hai capito, stronza?
3: Ma se hanno chiamato i medici per obbligarti ad andare in una struttura, ci sarà stato un motivo. Di solito lo fanno per i pazzi.
2: I pazzi cosa? Cosa? I pazzi cosa? Dillo! Dillo! Dillo!
3: I pazzi, sì, te lo dico! Perché evidentemente sto sottovalutando la tua condizione di igiene mentale, mi sa!
2: Igiene mentale? Ma come ti esprimi, bestia? Va che mica ci fanno un buco e ci versano il sapone per lavarlo al cervello! Cogliona!
3: Guarda che è italiano! Si dice igiene mentale.
2: Sì, sì, dai, muchela, osti. Va che oggi c'ho una puntata bomba. Anzi, bombissima. Vedete, cari amici cose verissimers, oggi vi insegnerò a chiudere i cappelletti o tortellini, se abitate dopo Reggio Emilia, perché occio che si incazzano se sbagliate a chiamarli fuori provincia esatta, eh?
3: Ma seriamente facciamo un video dove insegni a chiudere della pasta ripiena? Ma chi sei diventato, Giorgione Orto e Cucina?
2: Uè, ma chi ti ha chiesto un parere, cretina? No, dimmi, ti ho chiesto per caso un parere? È ovvio che dopo aver perso due dita, l'uso dell'alluce, avere più cicatrici di Frankenstein e non riuscire più a masticare correttamente per la mancanza di tutti i molari, mi si è reso conto che serviva dare una svolta ai contenuti pericolosi e ho pensato che insegnare l'arte della cucina poteva essere una via. Mi servono i soldi di YouTube. Devo pubblicare per forza o mi crolla il canale.
3: Sì, sì, va bene. Meglio che vederti saltare in aria con qualche ordigno, in fondo.
2: Bene. Ora che ho l'approvazione della rompicoglioni, alla quale nessuno comunque ha chiesto un cazzo di parere, passerei alla spiegazione. Un attimo. ci riesco e aspettate. Me lo ha insegnato mia nonna fin da piccolo, ma oggi fatico un po'.
3: Ci credo che fatichi, Beota. Hai due dita di legno dritte fatte con la balsa e intagliate anche male. È impossibile che tu riesca a chiudere un piccolo cappelletto di pasta sfoglia.
2: A chi hai detto, Beota, brutta immondizia umana? Va che adesso mi hai rotto i coglioni. Adesso ti ficco un ditone di legno in quella faccia da stronza. Vuoi vedere? Oh, cazzo fai?
3: Dici questo, ditone?
2: Giù le dita dalle mie dita. Giù le dita dalle mie dita.
3: Intendi queste due friabili ditone di balsa? Ah, che soddisfazione. Non le potevo vedere, erano qualcosa di improbabile.
2: Ma Cristo, hai spezzato l'editore di balsa che mi ha fatto mio cugino Galimberti Mirko. Ma sei deficiente. Ma sai quanti giorni ci ha messo a intagliarle? Ma ti rendi conto che è dovuto star fuori dall'asilo per 3 giorni per farmele?
3: Ma scusa, tuo cugino Mirko è un bambino di 4 anni?
2: Beh, che c'è di male? Va che a quell'età hanno già una manualità della Madonna. E comunque, non sono cazzi tuoi!
3: Beh, visto che c'eri, tanto facevano cagare uguale. Potevi metterci 2 legnetti raccolti per terra.
2: Cazzo! Ottima idea! E mi risparmio anche gli Happy Hippo per il Mirko. Aspetta, userò questi 2 legnetti sul marciapiede. Ecco, e hop! Figa come sono molli! Devono essere marciti! Figa come puzzano! Però si possono modellare! Sembra plastilina puzzolente! Cazzo!
3: Ma che schifo! Sono stronzi di cane!
2: Figa, mi sembrava strano come legno, eh!
3: Ma che cavolo ridi? Hai sterco di cane al posto di 2 falangi!
2: Perché ora posso farmi chiamare Edward Mani di Merda!
3: Mamma mia, che disagio!
1: Le cose verissime.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
4: Quello è Iron Man.
5: Cappella, dammi i dati di volo.
6: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
5: Perfetto! È venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo.
6: Glielo sconsiglio, signore. Stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
5: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, vai, attiva il turbo dito in culo.
6: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato. Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
5: Mannaggia, proprio adesso che stavo per provare la ipersbotta. Wey, soffocona!
6: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, si dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, Sbor.
5: Ricevuto, amante del filetto interdentale. Rotta in culo alla base, Cappella. Allora, Squirtaman, che succede?
7: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
8: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare della storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
7: Che giustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
9: Brazuki, forza, dai, che gioca al vampiro!
5: Ben lecco, donna Pompino! Troveremo questo delinquente, chiunque sia! Parola di Iron Pen! Eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
7: Eccolo, eccolo, capo. Quella è l'area sospetta.
10: Ghi, io?
5: Bravo, Squirtaman. È stato sicuramente lui a rubare la crema solare.
10: Ma cosa fare io con crema solare, io? Io essere nero.
5: Eh sì, dicono tutti così. All'attacco, super erotici! Ma come? Devi ancora provare il turbo dito in culo.
10: No! No! No, turbo in culo no! Aia! Aia, basta, basta! Ok, tu contenta?
5: No, riproviamo.
10: Aia! Aia, ancora no, basta! Fa troppo male! Aia! No! No! Adesso, tu contenta?
5: No, non ancora. Proviamo la stessa cosa ma col naso.
10: No, naso, no! No, fai male, naso! Aia! Fai male, naso! No! Aia! Adesso... Tu contenta?
5: No! Riproviamo!
10: Aia! Aia! Aia! Fai male!
6: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'eravamo quasi. Zuleia, ignuda e bollente come una verminosa calda arrosta da due soldi, stava per foderare di fica l'impaziente e fungiforme membro del suo amato Ilmaz.
3: Ah, Ilmaz!
4: Zuleia, presto, facciamo l'amore!
0: Ma proprio mentre i due si accingevano a fare cose zozze e turche, la terra ha deciso di tremare. Un tremendo terremoto li ha dunque costretti a rimandare ancora una volta la loro primissima unione carnale.
4: Aspetta, se tu non dremi e io non dremo, allora chi è che trema?
3: Il mondo tremola!
4: Terremoto, scappiamo, turco di...
0: Ma i due giovani non demordono e in una Lontantinopoli sconvolta dal sisma sono più che mai decisi a fottersi l'un l'altra, come due stati canaglia sull'orlo del collasso economico.
5: La do-

0: questo terremoto è stato proprio un cataclisma. Macerie, macerie dappertutto, e gente scioccata con la faccia polverosa e pianti uno disperato. Mamma mia, quando sono arrivato! Vieni qua, amore mio, mio, mio, ex amore mio attuale, amore mio del futuro. Scopriamo in mezzo a questi finimondi, in mezzo ai catafori.
1: No, il mazzo, c'ho i pudori freddi. Non vogliono che gente mi vedano che sono scopata. Non possiamo andiamo a scopiamo in un posto ben riservato?
0: Ma amore mio, come vedi qua è crollato tutto. Il mondo come lo conosciamo, non lo conosciamo più. Dove cazzo lo trovo io un luogo appartato dove fotterci in gran segreto? Ancora non è stato inventato Google Fuck.
1: E allora dobbiamo rimandiamo a quando hanno fatto le cose ricostruite. Io non mi voglio farmi vedere il culo dai passanti.
0: Aspetta, aspetta, ferma turchi, ferma turchi. Mi è venuta un'idea. Ecco dove possiamo andare a scopare. In campagna. Fra prati, fra i fiori, gli insetti, l'ombrichi, il letame, la sabbia che ti entra nel culo, in completa solitudine e in armonia con la natura.
1: Ah, questa sì che è una brolla idea.
0: Perfetto, non perdiamo tempo allora. Presto, presto, dobbiamo fare presto. Presto, presturco. Presturco.
2: Cammini, cammina. La fica

0: ancora la campagna. Guarda, amore mio, ex amore mio, attuale amore mio, che solitudine, che silenzio, le cicale, forza, forza, scopriamoci sui prati come nelle canzoni di Rina Gaetana.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia. Questo fatti rimanere con i denti chiusi.
1: Durissimo.
0: Ma perché non inventiamo il bacio, che ne so, alla bulgara?
1: Mi fa venire tutti i brividini.
0: Oh, forza, amore, stai tutto sopra. Mondami, mondami, mondami con un montacarichi. Ascendimi.
1: Sì, il mazzo, sì. Mi accavalciono sopra di a te. Sono pronta, sono calda. Facciamo l'amore.
0: Sì,

0: Ma porco cane!
1: Sono pronta al mazzo, è arrivato il momento Ictus, ora mi impila il tuo peno!
2: Sì, sì, Zoleia, presto, presto, impilati, imballati, fai il cazzo che vuoi, fallo, guarda che fallo sul fallo, hai visto che fallo? E allora fallo sul fallo!
1: Aiuto, decollano il mazzo, aiuto, non si
2: Ma porco fate turco, portaccio turco! Ma com'è possibile? Un'aquila! Un'aquila si è portata via la mia Zoleia! Un uccello enorme! Più grande del mio! Torna indietro! Torna indietro, pollo volante! Torna! Uccellone!
1: Aiuto, aiuto!
2: Aiuto, aiuto! E qua non sei l'unica che ha bisogno di una mano! Tu per salvarti! E io per una secca!

0: Ed ora la seconda parte di I supererotici. I supererotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Action!
3: Resisti, super comparsa. Ora provo a strizzargli i coglioni. Figlio di puttana!
4: Smettila, è peggio! Così è peggio! Aiuto, a fuoco!
3: Dannazione! Donna Pompino, sei la nostra ultima speranza! Attaccati a quel cazzo verde!
5: Che piace, Bocchino!
4: Funziona, funziona! Vai, Bocchinara, in via!
3: Oh, merda! Si sta gonfiando! La donna Pompino sta per esplodere! Scappa, scappa, donna Pompino!
6: Com'è andata l'operazione, donna Pompino? Tieni, questo è il tuo spritz.
7: No, tieni lo spritz, no, non c'è.
3: Sta parlando con me, non con la donna Pompino.
6: Ah, ok, scusate, ho capito.
7: Deve parlare con la Simmental parlante, prego. Prego.
6: Com'è andata l'operazione, Iron Pen? Mi devi dare 3 ore e 50.
7: No, vabbè, ma i conti, se malavati, famoli a parte. Scinda le tue personalità, scinda. Scinda list, se devi chiamare lei. Scinda le personalità, prego.
6: Sì, però ragazzi, i conti vanno regolati, se no ce li metto io.
7: Ti giuro che adesso mi compro il bar, porca puttana, per il gusto delle licenziate. Vabbè. Cosa fa? Scureggia? Ha scureggiato. Perché ha scureggiato?
6: Ha mangiato i mandarini.
7: Ma perché ha mangiato i mandarini? Che c'ha il terzo lavoro come fruttarolo?
3: Faccia sta battuta, super.
7: Prego.
2: Action!
6: Com'è andata l'operazione?
7: Teniamola assolutamente, la stampiamo nel marmo. Prego. Ma se mette a ridare la Simmental parlante.
3: Però è talmente avulso.
2: Action!
3: Bene, super comparsa. La donna Pompino sopravviverà, anche se non potrà ingoiare per molto, molto tempo.
6: Aspetta, aspetta.
2: Action!
7: Che sta mangiando la mucca? Perché masticchia?
6: No, sto creando la saspa.
2: Action!
6: E Tron Banner, che fine ha fatto?
7: Sì, vedete, è la festa dei 10 anni della classe. Oh, ma senti, ma Parodi non è venuto più. Non è una roba di Facebook. Cioè, lei è accorata perché si chiede questo. Lei si chiede che dove sarà finito questo Tron Banner, che è il motivo della missione. Prego.
6: Ok.
2: Action!
6: Ma Tron
7: Banner! Sì, oh, raga! Tron Bianco e l'altro! Non è che è arrivato in comitiva che le mani nei coglioni e le gambe larghe. Oh, raga, ma Tron Banner! Non è così, cioè, state in un ospedale, c'è la donna Pompino attaccata ai tubi. Non vede l'ospedale intorno a sé.
6: Sicuramente no.
7: E infatti sarà in CGI, in grafica.
6: Infatti è tutto verde.
7: Ma se lo immagini.
6: Ah sì?
7: Immagina vuoi, prego.
6: Quanto mi sta insegnando tanto lei, sa?
7: No, beh sì, ma lei non impara un cazzo però. Prego.
2: Action!
6: Tron Banner, che fine ha fatto?
3: È sparito, super comparsa. Dopo l'esplosione dello stomaco della donna Pompino, di lui si sono perse le tracce.
7: Oddio, si sente male, che è? È diventato bovino. Perché ha fatto questo verso bovino?
6: C'è cioè MMM.
7: Ah,
6: tipo ghiottone?
7: Ghiottone, è una persona che mumble, cioè sa rimembrare, cioè capito?
6: Cosa ho detto, scusi?
7: Quando si concentra, capito?
6: Ah, ok, ok.
7: Allora, se concentri, prego.
2: Action!
7: Ma questo questo scivolo non c'è sta, io non lo vedo, scusi. Dove ha visto lo scivolo?
2: Action!
6: E dove pensi?
7: Perché è robot?
6: È perché la E è maiuscola.
7: Ma sì, ma non si magnifica il carattere con l'espressione vocale. Maiuscola, perché
6: maiuscola
7: per... Ma inizio frase, maiuscola per forza.
2: Action!
6: E dove pensi possa essersi nascosto?
7: Quantità di S, lei di dove? Dei bits, scusi. Perché ha messo tutte queste S? È il sibilo, sembrava di essere caduti nella tana di un serpente a sonagli.
3: Perché?
7: E dove pensi possa essersi nascosto?
6: Sì, forse è meglio che la faccia così.
7: Così come? Adesso gli si è chiusa la bocca.
3: Dai.
7: Prego. Che ride.
3: Siamo in fondo, dai.
6: E dove poi?
7: Il padrino. È il padrino che incespica, che è?
8: Dove?
7: No, Bugs Bunny, no, vabbè, ma non se ne viene a cavo, raga. Mangia.
3: Dai, siamo in fondo. sudando.
6: Ce la faccio veramente, aspetta. Oddio, quanto mi fa ridere questa cosa.
7: Un altro bicchiere d'acqua, per favore.
6: 2,40.
7: Sì, 1,20, 1,20, prego.
6: E dove possa...
7: No, dove possa...
6: Ce la faccio veramente.
7: Aspetti, scusi, donna Pompino, vuoi fare tu la battuta, per favore, grazie.
2: Action!
0: Non ne ho la più pallida idea, ma se è furbo, sarà andato in un posto dove è impossibile arraparsi. Ma se è furbo, sarà andato in un posto dove è impossibile arraparsi.
9: Benvenuto al Polo Sud, signor Trombanner.
10: Benvenuto un cazzo. Qui si muore di freddo.
9: Non si preoccupi, ci si abituerà presto. E poi vedrà, qui non è poi così male come dicono. Sì, non ci sono donne, ma in compenso i pinguini danno via il culo come il pane.
6: No! Abbiamo finito?
3: Bravo, bella, bella, bella.
7: Grazie,
6: allora,
7: a tutti, cari colleghi.
6: Chi è che paga gli spritz? Ragazzi,
7: pausa, 5 minuti, tutti liberi.
6: No, ho portato 14 spritz, raga, dai, non scherzate, figa.
7: Liberi materiale. Tutti, bravi tutti, bravi.
3: Ciao, domani, ciao.
7: Ciao, domani, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Sono 41 euro, cazzo. Figa, non li guadagno in due giorni. E che merda.
7: E patatine sono gratis?
6: Eh?
7: E patatine sono gratis?
6: Sì, sono quella per...
7: Arrivederci.
6: Mi lascia la ciotola, per piacere. Ciao, donna Pompino. Mi dai un passaggio a casa? Lasciai la jeep? Ma fai la stessa strada? Abiti a 20 metri? Posso seguirti?
11: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta minchia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè,
3: è
2: una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: E puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, una groviera. Un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Hai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai! Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova
2: è vero.
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilti col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia, Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Sì.
3: Vedrai. Quelli se non si girano da una parte trovano una cosa, e si girano dall'altra parte trovano un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrai mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
3: Il pieno. La cosa piena.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, a 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosomo in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: A 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
3: mia
4: metti
3: moglie,
4: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissimi.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè adesso se lo vedi per strada
2: qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di...
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza possibile.
2: Vaffanculo.
3: Vedrai, però,
2: cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri.
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni.
3: Sta parlando adesso lui.
4: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
0: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zodi 105.
0: Lo Zodi 105 presenta.
7: Lo Zodi 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
6: La piccola fiammiferaia.
0: Gli audiolibri.
6: Questa è la storia della piccola fiammiferiferaia. C'era una volta una piccola fiammiferiferammiferaia, che vendeva fiammiferiferi, all'angolo di una strada. Gente, gente, comprate i miei fiammiferiferi, urlava la piccola fiammiferiferammiferaia, seduta sul marciapiede della strada. Ma nessuno comprava i fiammiferiferiferi della piccola fiammiferiferaferaia perché tutti avevano già molti fiammiferiferimerifaferi a casa. Porca troia, perché nessuno compra i miei fiammi farimi fare feriferiferi? Si domandava con tristezza la piccola fiammiferimifiremiferaia. Visto che il business dei fiammi miferaferiferiferi non funzionava, la piccola fiammiferimiferirafariferaia decise di iniziare a fare i bocchini. E diventò così la piccola bocchichinanara. Boccoccocchinini, venite a farvi fare i boccoccocchininini, urlava a squarciagola la piccola bocchichinacchinanara, seduta a bocca aperta sul marciapiede della strada. Ma con sua grande sorpresa, nessuno si fermò per farsi fare un bocchichinicchicchino. Uffa, disse triste la bocchinififeriferaia, non riesco a vendere fiammi feriferinifireferie neppure a vendere i bocchichinicchichinotti. Triste e sconsolata, la ficca la bocchiferaia, non sapeva più che fare, quando a un certo punto passò di lì un distinto signore. «Perché piangi, piccola fiocchibocchififeriferana?» chiese il distinto signore. «Piango perché non sono capace a fare nulla, né vendere i fiammiferigli e neppure a fare i boccocchini. Non piangere, ficca la bocchiferagna, io ho il lavoro che fa proprio al caso tuo». Non richiede esperienza, né talenti e tantomeno impegno. Basta che ti presenti 3 volte all'anno e riceverai migliaia di euro ogni mese, pensione compresa. E fu così che quella cretina incapace della picchia la bocchiferiferaia lasciò per sempre la strada e divenne parlamentare europeo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Ciao,
3: pronto.
2: Come stai? Sono Tony.
3: Dimmi.
2: Senti, volevo chiederti se hai ancora il la giacca.
3: Dimmi, pronto.
2: Mi senti?
3: Sì.
2: Sì, come stai? Sono Tony, Antonio.
3: Dimmi.
2: Come va?
3: Dimmi.
2: Senti,
3: dimmi.
2: Ti ho chiamato per chiederti, ti ricordi no di me? Ti inculavo nei camerini della discoteca a Riccione
3: ma
2: negli anni 90.
3: Ma culo, vai!
2: Ma no?
3: Ma sentite cosa dice?
2: Che ti inculavo, non te lo ricordi? Pronto?
3: Io non sono andata a nessun posto.
2: No, a Riccione, che io ti inculavo a sangue nei camerini. Ti ricordi? Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto. Pronto?
4: Pronto?
2: Maria, mangia cazzi?
4: Scusi?
2: Sono Tony, ciao, come stai? Sono il DJ della discoteca al mare quest'estate del 90.
4: Guarda che forse ho sbagliato il numero,
2: No, io c'ho il tuo numero. Maria, non sei Maria c***a?
4: Ma che discoteca? Io sono mai andata in discoteca.
2: Ma no, ma ti parlo di tantissimi anni fa, quando ero chi, ti ricordi? Che una volta, a forza di fissarti, sono caduto giù dalla console, ho picchiato la testa sulle casse, sono morto.

0: Mario Tarzan.
1: No, ho sbagliato, mi spiace, grazie, arrivederci.
0: Non te lo ricordi proprio?
1: Non ti ricordo.
0: Ma certe, ti ricordi che proprio certe inculate proprio ti ho massacrato?
1: No,
0: una volta siamo rimasti anche attaccati.
1: Siamo rimasti... Arrivederci, buongiorno.
0: Siamo rimasti anche attaccati come i cani. Ti ricordi che siamo andati a pronto soccorso? Ci hanno dovuto, mi hanno dovuto siringare l'uccello. Pronto? Che figuraccia in quell'ospedale, mamma mia. Però meno male che poi dopo mi hanno operato mi sono inculato un'infermiera.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Sì, pronto?
2: Pronto.
3: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
2: Sì.
3: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono. E siccome l'ho apprezzato moltissimo, ho detto...
2: Ha preso quel sardo?
3: Cosa, scusi?
2: Ha preso il sardo?
3: No, il torrone... Non bestemmi, per
2: quello
3: dire.
2: Nostro, quello tipico nostro.
3: No, tipico vostro. Torrone di Cremona.
2: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
3: Ad hoc.
2: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici. Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
3: Esclusivo, non è
2: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
3: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
2: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
3: Ah, è un bastardo.
2: Bravo.
3: Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
2: Certo.
3: Mi spiace, le mie condoglianze, sono cose che purtroppo nella vita, guardi, mi trovo anche impreparato, non so come...
2: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
3: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche, è ovvio che lei...
2: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
3: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo.
2: Ah, lei lo tocca con le... delle due Sicilie.
3: Insomma. Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
2: Il torrone?
3: Lo tocca con le mani da Terone?
2: Certo, mi rimetto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
3: E questa è una cosa...
2: capito com'è?
3: Questa è una cosa ghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone... A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
2: Sì.
3: Che schifo.
2: Adesso, non so perché lei abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
3: No, ma io fondamentalmente, se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo, non mi sarei mai permesso.
2: Adesso io vedo il suo numero.
3: Però lei è da denuncia penale.
2: E poi io la vengo a trovare.
3: No, vedi che
2: e
3: adesso.
2: Così lei poi me lo dice.
4: Vedi che adesso.
2: Che mi sta
4: guarda che se mi stai facendo innervosire, quando mi innervosisco potrebbe non piacere. Uè, Pulcinella!
2: Una pinna, grandalatrina!
4: Pulcinella nel cazzo!

0: Ma pensa a te, il terrone che tocca il terrone.
1: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai.
2: No, allora
1: vediamo. Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso tramite la team. Adesso vado dai carabinieri,
2: però,
1: faccio
2: adesso
1: una denuncia,
2: adesso,
1: risalgo al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
2: Allora, terrone,
1: ti vengo a rompere il culo.
2: Allora, terrone,
1: ma che cazzo sei?
2: Allora,
1: capisci o no?
2: Vediamo
1: adesso
2: di ristare.
1: Io esco di qua.
2: Uè, meridione,
1: vado dai carabinieri, faccio denuncia.
2: Meridione,
1: vado alla team.
2: Funicoli, funicolà, vediamo di mantenere la calma. Io ti avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma, abbassare le asce.
1: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te. Perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando voi andate a cagare dentro le tampe.
2: Dai, su, dai,
1: hai capito,
2: dai,
1: no?
2: Sud Italia.
1: Tutto stronzo.
2: Dai, depressione. Dai, adesso mi stai facendo le
1: cose. Io ho chiamato per il cazzo alla gente.
0: Io ho chiamato per calmare.
1: Non ce l'ero.
0: Uè, papà! Il rumbo, te lo schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda, sto terrone si ribella anche. Un terrone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo! Ma guarda, sto scemo! Vengo lì, ti mangio, cazzo!
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
8: È l'Aiazzone! Ayace è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
2: Oh, no!
8: Giù!
2: No,
8: giù! Il culo giù!
2: Attento!
8: Il culo giù!
2: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere da qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sotto sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto, ce l'ha fatto.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Moco Vileda and Fausto D.
2: 105 Stra.
3: Direttamente dalle case Pompo della Milano City Gang c'è 105 Strap. Io sono Moco Vileda. Con me c'è al mixer il campione mondiale di scratch Fausto D.
4: Yo, Dick.
3: Questo weekend hai partecipato come DJ al nuovo video di Michele Guanciale?
4: Sì, sì, la canzone è dinamite pura. Yo, Dick.
3: Dai, magari dopo la mettiamo. Intanto saluto Biba Cisti. Come stai, Biba?
5: C'è. Come cazzo vuoi che stia, Moco? C'ho voglia di farmi un 4.20, come sempre, capito, no?
3: Dai, Biba, fai la brava, perché oggi andremo ad ascoltare le novità di questa settimana.
4: Sì, Moco, questa settimana sono usciti un sacco di dischi.
3: E quali sono i dischi, Fausto?
4: L'uovo di Muffa Mortale, con Ricotta Salata. Poi quella del grande Kevin Colosseo, con Cinecittà Ti Odio. E poi quella che sta andando più di tutte, Vagina, con Sotto il Letto, You Dig?
5: Fausto, voglio sentire la nuova di mia sorella, Vagina.
3: Sei d'accordo, Fausto? Ce l'hai sulle ruote d'acciaio?
4: Ma certo, Moco! Senti...

0: Le mutande alla Milano City Gang.
1: Ho i brividi, bros. Mi è venuta voglia di comprare un termosifone.
2: Dai, bimba, cosa ci fai col termosifone?
1: Ci scongela il pollo.
2: Io una volta mi sono segato col termosifone, è stato bruttissimo.
0: Anch'io, Fausto, una volta l'ho fatto, mi sono scopato un termosifone, peccato che poi mi si è incollata la cappella e sono andato a finire al pronto soccorso. You dig?
2: Devi fare come ho fatto io, Moco, ci devi mettere i guanti, quelli per lavare i piatti.
1: Cioè...
0: Ma è ghiacciato questo pollo, Biba, non fa male?
1: No, Moco, non sai cosa ti perdi. Assumi tutte vitamine pure così.
2: Dai, Moco, provalo! Non sai cosa ti perdi, è buonissimo!
0: Mi spiace, ragazzi, ma questa volta non mi fregate, ve lo mangiate voi, il pollo ghiacciato.
1: Toh, Fausto.
2: Buono! Grazie, Biba! Buono come fresco!
1: Moco, non sai cosa cazzo ti perdi.
0: Va bene, dai, mi avete convinto, va? Passami un pezzo di pollo, dammi la coscia, va? Bella ghiacciata, voglio provare questa sensazione di mangiarmi le vitamine pure del pollo. Vai!
2: Tieni, Moco!
0: Lo sto succhiando! O lo devo proprio ingoiare?
1: Ingoia, Moco, ovvio.
0: Fantastico, mi sento super potente! Adesso allora... Ah, sto male, sto malissimo. Nella Milano City Gang, ho avuto mal di pancia. Sarà colpa del pollo.
1: Minchia, anch'io sto male, Moco. Sto male da ridere.
2: Moco, sei un coglione.
0: Fausto, hai i telefoni vicino? Presto, apri le linee, chiama subito un'autoambulanza perché non ce la faccio più. Tra poco mi cago addosso.
1: Dai, Fausto, ruote d'acciaio, chiama sta cazzo di ambulanza.
2: Come la vuoi l'ambulanza? Della Supremo di Gucci?
0: Ah, puttana di tua madre!
2: Ha campionato tutto!

0: Hit.
1: Grazie Biba, lo so, you dig.
2: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Bojo Vileda and Fausto D.
3: 105 Stra.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.
4: Però.
6: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the zoo. Questo è Wonderland.
4: Ultimamente Wender ha trovato una vittima telefonica molto pericolosa. La vecchia sparacancri.
1: Che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Dunque, allora io te le ripeto che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
4: Una vecchia multiforme e anche un po' transformer, dalle maledizioni pazzesche. Wender in questi giorni ha pensato, pensato e pensato come fare e ha trovato la soluzione alle maledizioni che gli ha tirato. L'unico modo per fargliele tornare indietro è quella di richiamarla con la sua voce e così da riprendersi le maledizioni che ha tirato a Wender. Un colpo molto astuto. Quindi, cari ascoltatori, ci spariamo il test di personalità. Vecchia spara cancri campionata contro vecchia spara cancri vera. Ma prima di fargli il test di personalità, Wender utilizzerà le maledizioni della vecchia contro Ennio. Lo vuole sterminare. Al cinema. Qui ci stava bene.
5: Pronto?
1: Bravo! Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile. Ma sì? Ma che sei? Chi sei? Dice, cosa ha avuto da me?
6: Mai chiamato?
1: Perché mi rompi i coglioni?
6: Ma faccia la c***a, perché mai chiamato, brutto bastardo?
1: Te lo vai a far mettere in culo una volta per tutte.
6: Ma vai a cagare, brutto bastardo, da dove chiami, bastardo?
1: Cosa ha avuto da me?
6: Ma che stai tagliando pepe? Ma che cosa stai dicendo?
1: Te me rompi i coglioni, sempre!
6: Ma forza non stanno che ti viene per prendersi un tavolo, un porco non...
1: Te lo ripeto!
6: Ma io non ti ho mica chiamato, che cosa cerchi?
1: Dunque, allora io te le rispetto, che quelle che io ti sto mandando a te, ti arriveranno, ma molto...
6: Ma che cosa mi stavi dando? Ma porca la...
1: Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io... O prima o poi arrivo.
6: Dato le stramaledizioni ce le deve porco d'un...
1: Tana che ta caracca volta che brutta troia.
6: Catarata, la caracca è la catarata, brutto bastardo.
1: Chissà che te vengo...
6: numero, perché mi stai continuando a chiamare?
1: Chissà che te vengo un cancro su quel cazzo.
6: Ma sta lavorando, non mi devi lasciare stare, brutto bastardo, non basta, porco.
1: No, ti, questo numero lo devi dimenticare, hai capito? Che il mio telefono è controllato dalla...
6: Puttana!
1: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!
6: Sei bastata la... Sei, porco d'un... Sei! Mi devi lasciare stare!
1: No!
6: No! Sei!
1: No!
6: Sei bastato! Lasciami stare che sto lavorando!
1: Vaffanculo, farabutto maledetto schifoso!
6: Ma dove sei bastato d'una puttana? Bastardo!
1: No!
4: Bene, Ennio è sistemato. Ora andiamo a Padova, dove vive la bastarda vecchia multiforme scimmia di merda sparacancri. Fagli specchio riflesso.
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Cosa ha avuto da me? Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Ma con chi parlo? Deficiente ed indeficiente, disgraziata, maledetto, ma chi sei, schifo? Questo vorrei sapere.
5: Pronto?
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
1: Pronto?
4: Ora Wender utilizzerà con l'intelligenza artificiale le voci della vecchia per dirgli che è stato suo nipote.
1: Mio nipote mi ha detto che lei gli ha sparato delle maledizioni. Ma e continua a mandarti? Schifoso, schifoso! E continua a mandarti!
4: Brava, bravissima, continua a mandarti le maledizioni.
1: Intanto sei una persona che puttana che ta caracca a volta doveva soffregarti prima ancora di metterti al mondo. Intanto io continuo a mandarti e finisci.
5: Pronto?
1: Guarda che il mio telefono è sotto controllo della polizia dei carabinieri. Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile. Disgraziato, perché ricca, hai capito? Intanto io chissà che te vedo un cancro che non ti possa neanche andare a pisare. No,
5: tifoso.
1: No, te me rompi i coglioni, sempre.
4: Bravissimo Wender, hai rimandato tutto il male indietro. Vaffanculo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo mio cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, signor Antonio?
4: Sì, sono io.
5: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati, sì, che voglio. Posso finire la frase?
4: Prego, prego.
5: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità.
4: Di che cosa?
5: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
4: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
5: Allora, in pratica si tratta di fare. Intanto lei cos'è, accasato?
4: Che cos'è accasato?
5: Nel senso che stai a casa sul divano, non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
4: Sì.
5: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
4: Un contratto di che cosa?
5: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto in nero, in essere, qualcosa, no?
4: Ogni tanto qualcosa.
5: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
4: Io sono di Bari.
5: Eh?
4: Di Bari.
5: Ah, di Bari.
4: Figa,
5: quanto è piccolo il mondo.
4: Come mai?
5: No, che una volta io facevo, da ragazzo, non facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensa, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Su un muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto: siete dei terroni di merda. Infatti, infame.
4: Vabbè, dai, come?
5: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda tutta la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fai lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è nel senso.
4: Quanto è al mese? Più? Al mese, quant'è? Quanto spacco?
5: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo, non ci abbiamo i ticket, quelli aziendali.
4: Ma la porta a casa non è problema.
5: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
4: È un fig da zocco come
5: se. Sì, penso che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
4: Mi porto giudicami che fammi pranzo.
5: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
4: No.
5: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abboffate, poi pirichella, sega davanti al computer,
4: Sono punti di vista. Comunque, ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto, cioè, che azienda è? Vuoi capire?
5: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero e la mansione è quella di fare, devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
4: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
5: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
4: Ma no, sinceramente no, non mi sono mai interessato.
5: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo. Vado avanti a parlare o già proprio hai tirato i remi in barca?
4: No, non nessuno remi in barca, senti.
5: Somaro di merda. Nel senso, io sto parlando. Sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
4: Sì, ti sto ascoltando.
5: Se non vuoi, se vuoi fare il chiacchierone che non c'è voglia, vuoi andare avanti a parlare, nel senso. Dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto.
4: Facciamo che.
5: Ascolta, non ci siamo mai sentiti. L'offerta non c'è mai stata. Non c'è.
4: No, tu dico un fai. Io vengo dalla base, sto quello che è una girata.
5: Io rimango sulla mia posizione, nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Sapere che sei nella merda mi fa stare bene. Quindi, ascolta, ti do una suoneria del telefono, te la regalo io. Chi si è visto, si è visto. Va bene?
4: Chi si è visto, voglio che ci ti pigli un culatare a tua fai. Voglio c'è la suoneria, chiama mamma, ti chiama il vice strisce.
5: Dai, facciamo così. La canto e la registro insieme a te. Allora, la suoneria del tuo telefono fa così: chi non lavora
4: non fa l'amore.
5: No, aspetta. Sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. Fai finire. La suoneria del tuo telefono è così: chi non lavora in meridione.
4: La morte da mamma
5: e chi non lavora è in meridione.
4: Poi vi namborro pallagione dove
5: chi non lavora è in meridione.
4: E se un trimone mo che ha vinto a taratua
5: culo mo ci viene chi non lavora
4: è
5: in meridione. Chi non lavora è in meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora è in meridione.
4: Busa papà, fa mo che ti tra musica che tu tremon.
5: Ehi, ma guarda sta pelandrone di merda, va, che non c'ho di lavorare, lo sapevo io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se stai prendendo peso, non metterti a dieta. Ricomincia a pippare. Sii uomo. Vai a votare a tutti i referendum solo per disegnare un cazzetto sulla scheda. Sii uomo. Svapare gli aromi del cazzo è roba da froci. Se devi fumare, fuma sigarette. Al classico sapore di cancro. Sii uomo. Vieni dentro il preservativo, continua a pistonare senza dire niente e dopo 10 minuti fingi l'orgasmo. Sii uomo. Non lasciare la mancia al cameriere. Pretendila tu per aver mangiato in quel posto di merda. Sii uomo. Vai a puttane con l'auto a noleggio e riconsegnala tutta schizzata. Sii uomo. Non versare una lacrima al funerale di tua madre, ma piange di rotto per la sigla di Dragon Ball e il gol di Grosso nel 2006. Sii uomo. Fai un indirizzo di posta certificata e non aprirlo mai. Sii uomo. Se la vedi un po' giù, chiedile che c'è. Se lei ti risponde sto male, dille intendevo che c'è per cena e vattene. Sii uomo. Difendi la famiglia tradizionale, ognuna delle tre che hai. Sii uomo. Monta un mobile senza seguire le istruzioni, poi lamentati che manca un pezzo. Sii uomo. Giura che smetti quando vuoi e non volerlo mai. Sii uomo. Prenota un volo alle 5:15 del mattino per risparmiare e poi spendi 400 euro in puttanate al duty free. Sii uomo. Compra un iPhone 16 e usalo solo come sveglia e per WhatsApp. Sii uomo. Avvia la tua playlist di Spotify e canta tutte le canzoni inserendo imprecazioni e bestemmie tipo io vagabondo porco vagabondo di quel bastardo.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Si riscontra che nell'aprile del 2011, in una piccola cittadina del Savonese, la gente cominciò a stravedere per una bizzarra e malsana moda. Siamo qui per raccontarvi le cronache di quell'ultima macabra moda. Lorenza Schifomerda, una giovane alta 1,82 m di anni 17, studentessa presso il liceo di Buliccio, città in provincia di Savona, avendo raggiunto un limite autoimposto di lunghezza dei propri capelli, si reca dal suo parrucchiere di fiducia, la bottega di Mimmo Mimì.
3: Papà, dammi 20 euro che devo andare a tagliarmi i capelli.
4: 20 euro? Belin, spero che muoia presto sto bastardo d'un parrucchiere!
2: Il parrucchiere, nonché gestore, nonché titolare Mimmo, per l'appunto, comincia a tagliare i capelli della ragazza.
4: Ecco qua, una tintorella qua, una spuntatina lì. Ci metteremo un po'...
2: In quel momento, improvvisamente, gli viene un attacco di cuore. L'anziano barbiere muore sul colpo, lasciando il taglio dei capelli a metà, in modo decisamente disgustoso e inguardabile.
3: Ma che cosa? Oddio, è morto! Ma soprattutto, che merda sto taglio!
2: Tuttavia, Lorenza Schifomerda, nei giorni seguenti, cambiò idea sui suoi capelli e non volle tagliarli in modo da metterli a posto.
3: In fondo mi piacciono così. Hanno quel fascino di mistero dovuto al loro passato.
2: Queste le parole di Lorenza Schifomerda, grande appassionata dei libri di Edgar Allan Poe. E fu così che pian piano i cittadini di Buliccio, in provincia di Savona, cominciarono a farsi tagliare i capelli in modo eccentrico e guercio al contempo stesso. Tuttavia, qualcosa non andava.
3: Questi sono degli sfigati del cazzo! Se li fanno far male apposta! Porca troia, Mimmo è morto mentre me li tagliava!
2: I cittadini, sentendo le parole di Lorenza, ormai divenuta influencer su Instagram, per non apparire poco originali, cominciarono a rapire dei maniaci depressivi con istinti suicidi per farsi tagliare i capelli, avvelenandoli poco prima che iniziassero il taglio.
5: Ehi, tu, come stai?
6: La vita è un messaggio di WhatsApp con una doppia spunta blu e senza mai una risposta.
5: Che vorrebbe dire?
6: Voglio morire.
5: Grande! Ma prima, tagliami i capelli.
2: La moda del parrucchiere morente creò un enorme scandalo e suscitò la collera del presidente dell'Associazione dei diritti umani che nominò Buliccio la città più disgustosa del mondo. Le due settimane seguenti furono un vero delirio di gente che se ne andava in giro con ciocche a strisce, a pois, con capelli deformi, sfaldati o bruciati, quando ecco che un giorno Lorenza Schifomerda, conosciuta da molti bulicci come la fortunata cliente, sfoggia la sua nuova capigliatura, una completa rapata a zero. Quando i cittadini la videro, rimasero talmente sconvolti dalla sua disinvoltura che vollero tagliarsi i capelli anche loro. Vedendo tutta questa degradante mancanza di personalità, Lorenza espresse il suo giudizio.
3: Che banda di coglioni!
1: Il perineo della realtà.
0: Radio 105.

This is a zoo only for you. This

0: panzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
1: Nella puntata precedente
2: hanno scelto, in mezzo a miliardi di donne nel mondo, hanno scelto lei come testimonial dei nuovi orologi Fumagazzi.
3: Porca. Madonna santa. Addirittura.
2: Sì, lei conosce Fumagazzi, no?
3: Madonna, c'ho gli uccellini io qua.
4: Riascoltiamo la risposta della mentecatta.
2: Sì, lei conosce Fumagazzi, no?
3: Madonna, c'ho gli uccellini io qua. Se no, cosa senti?
2: No, Fumagazzi, signora, conosce Fumagazzi, l'azienda?
3: Sì, ce l'ha anche mia nipote, sì. Ma però, c'ho gli uccellini, ti ho detto io.
2: No, signora, non i gatti, Fumagazzi. Fumagazzi.
3: No,
2: i gatti, Fumagazzi, gli orologi, signora. Gli orologi Fumagazzi.
3: Ah, orologi Fumagazzi, sì, ho capito.
2: No, Fumagazzi.
3: Siccome i gatti.
2: No.
3: Sì.
2: No.
3: Orologi Fumagazzi.
2: No, bene, Fumagazzi, sì. Fumagazzi, sì, con la Z di Zorro, signora. Con la Z di Zborra.
0: Ed ora la seconda parte di
3: Pronto.
2: Signora!
3: Vi dica.
2: Senta, allora, intanto mi è mancata tantissimo, mi spiace, sto mentendo ovviamente, non averla contattata prima, però siamo molto impegnati qua a Baseterra, tanta roba da fare, da organizzare. Allora, senta, sono stato
3: dimenticato di me.
2: Mi faccia parlare però, signora, che poi perdo la pazienza e divento tutto pazzo. Mi faccia dire la mia roba. E parlo.
3: È perché sono vecchia.
2: Allora, signora, sono stato contattato da un'azienda che già la conosce, perché lei ha fatto da testimonial alla Natale, la Fumagazzi, sì. Orologi, che anche, sì. in concomitanza con il San Valentino, mi ha chiesto, sì. se potevamo utilizzarla come testimonial dei nuovi prodotti per San Valentino.
3: Ho capito.
2: Allora, io adesso le passerò il creativo, che è Fanza, che vorrebbe proporle una figata pazzesca, signora. Cioè, praticamente faranno degli orologi con delle frasi incise nel quadrante, decise da lei. Una roba bellissima.
3: Basso è morto?
2: Sì, da una vita.
5: Sì, pronto? Salve, signora!
3: Salve, chi sei?
5: Salve, sono il creativo della Fumagazzi.it, www.fumagazzi.it.
3: Ah, Fumagazzi, sì, ho capito.
5: Senta,
3: sì.
5: Allora, siccome lanciamo questo orologio per San Valentino, un regalo che gli uomini fanno alle donne?
3: Ecco, a me mi serve perché sono senza, non ho...
5: Perfetto, cosa succede? Questo orologio è particolare perché... ha una frase sul quadrante. È un bel regalo. Ha una frase sul quadrante e una frase personalizzabile sulla cassa. Quello che le sto dicendo è vero. Noi la stiamo sfruttando per fare della promozione di ECA all'orologio reale che esiste veramente su www.fumagazzi.it. Ma lei potrebbe suggerirmi due frasi da mettere incise sulla cassa dell'orologio, che lo rende ancora più esclusivo, perché il regalo è esclusivissimo. Voi che state ascoltando, questo è vero, noi sfruttiamo la bastarda per fare pubblicità. Ha capito, signora? Che cosa vorrebbe leggere dietro il suo orologio?
3: Io vorrei scrivere porco.
5: Bello. Allora noi stiamo già preparando il suo orologio,
2: sì.
5: Nella parte invece del quadrante, che cosa preferirebbe vedere? Perché noi abbiamo la possibilità
3: anche se suona.
5: Suona, certo. Allora ne facciamo uno apposta per lei, che bestemmia ogni 22 minuti.
2: Forte però, eh.
5: Forte, eh?
3: Va bene, bello forte, sì.
2: Cioè,
3: va bene,
2: fa praticamente il ogni 22 minuti sente che fa.
3: va bene, mi piace.
5: Ma
3: mi
5: allora,
3: piace.
5: Ma allora, a me è venuta un'idea geniale. A questo punto possiamo fare, visto che
3: no,
5: il suo, l'orologio è suo, lei piacerebbe sentire la sua voce all'interno dell'orologio. Lei mi dica, è mezzogiorno,
3: è mezzogiorno, porcane.
5: Adesso mi dica, sono le 6, andiamo a pippare, porca.
3: Sono le 6, andiamo
5: a pippare.
3: Ah, allora, sono le 6, andiamo a pizzare.
5: A pippare.
3: A pizzare.
5: Pippare, pippare come Pippo Baudo.
3: Pizzare.
5: Pippare con due P, pippare.
3: Pizzare.
5: Pippare con la P di po.
3: Pizzare.
5: Pippare, non sa dire pippare. Come fa a non sa dire pippare, signora?
3: Pippare, pizzare, pigare.
5: Ma no, signora, no, ma lei non sa, non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera.
3: Pippare.
2: No. Pippare, pippa, pippa, pippare, pippare.
3: Pippare.
5: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare.
3: Pizzare.
5: No!
3: No!
5: Signora, pippare!
3: Pizzare.
5: No,
3: pizzare.
5: Non rubare! Pippare!
3: Pish!
5: No! No, pish! Pip! Pippare!
3: Pif!
5: No, pizzare. Pif! Che c'entra, pif! Pip!
3: Pippare! Pivare!
5: No, pivare! Pippare! Bastarda!
3: Einsk,
5: ma... Einsk? Che cazzo parla tedesco adesso?
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Faceva la bella vita rubando mongolfiere. Ma da 2 settimane a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Questa è la storia di Arsenio Maria Monocolo, alias il Barone Gonfiato, vera e propria leggenda nell'ambiente della malavita mongolfieristica. Da oltre 30 anni i carabinieri di Mezzomondo si dannano come capre per consegnare alla giustizia questo diabolico genio del male. Ma il Barone Gonfiato è troppo furbo, troppo abile e riesce puntualmente a evitare la cattura con fughe spettacolari e rocambolesche. Seminare un elicottero militare con una mongolfiera che non si conosce non è cosa da tutti. Farlo per 227 volte di seguito è impresa che merita a buon diritto di entrare negli annali. Il mercato nero delle mongolfiere è uno dei più lucrosi al mondo e fra un furto sensazionale e l'altro, il Barone Gonfiato ama godersi il malloppo fra alberghi di lusso e spiagge da sogno, giocando forte al casinò e facendo strage di cuori, sempre sotto falsa identità. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
6: Sì, pronto, salve.
7: Salve, stavo guardando la vostra trasmissione.
6: Sì, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
7: No, però in quanto abbonato Rai volevo dimostrarvi il mio dissenso.
6: Rispetto a?
7: Il fatto che pubblicizziate queste fiere dove ci sono i m***i.
6: No, guardi.
7: Credo che i ragazzi vengano rispettati di più nonostante siano più sfortunati.
6: C'è stato un...
7: Io non so chi sia l'animale che organizza queste... Queste rassegne, non so. Dove,
6: no, guardi, mi scusi.
7: Cosa
6: se la...
7: fanno? Se votano il più bello, il più alto? Come i cani? Cosa, capito?
6: Mi perdoni se la interrompo, ma.
7: Devo
6: lei...
7: essere anche sincero, sono un po' curioso di andarci perché non capisco in che modo ci sia una fiera dei
6: Guardi, lei... c'è stato un qui pro quo perché questo si tratta di una fiera di mongolfiere.
7: Allora ci sono i di donne molto. Che si sentono meglio delle altre, no? Non capisco.
6: No, mongolfiere non è una fiera. È una un pallone volante. Dicevamo che le sue abilità nel travestimento rivaleggiano infatti con quelle di Sherlock Holmes e Vladimir Luxuria. Prova ne è il suo ultimo sensazionale colpo, che lo vede trafugare ben 2 mongolfiere alla fiera delle mongolfiere in Mongolia, camuffato da mongolfiera. Ma come ogni grande genio, il barone... Abbiamo una nuova telefonata, sì, pronto!
8: Allora, buongiorno!
6: Salve, buongiorno, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
8: No, io ho i risultati delle sue analisi.
6: No, guardi, però... Ma perché mi chiamate tutti a lavoro?
8: Ho questo numero di riferimento.
6: Ma no, io le ho dato il mio cellulare privato.
8: Allora, lei ha un herpes zoster alle labbra della vagina.
6: Guardi, intanto non credo sia possibile, comunque...
8: È il medico lei?
6: No, però io...
8: Sono io il medico.
6: No, però io sono...
8: Ha pagato 150 euro per fare il test.
6: Era una visita oculistica.
8: E siamo andati molto in profondità. Strumenti nuovi.
7: Sono queste tac moderne.
6: Va bene, passatelo sul mio cellulare privato, grazie. Dicevamo, come ogni grande genio, il Barone Gonfiato ha bisogno di sfide continue. I soliti banali colpi non lo eccitano più. Gli serve un nuovo stimolo, una grande impresa. In parole povere, ciò che gli manca è l'ebbrezza del rischio. Del vero rischio. Un'altra telefonata, pronto?
8: Gol, porca...
6: Oh, guardi.
8: Gol, porca...
6: Credo ci sia la partita su Rai 2. Dicevamo che è proprio questo il motivo per cui decide di compiere l'impresa più ardita di tutte, rubare Babushka Rossa, l'amatissima mongolfiera personale di Vladimir Putin. E per rendere la cosa ancora più eccitante, il Barone Gonfio annuncia in anticipo il colpo con una spernacchiante lettera indirizzata direttamente al Cremlino, recante persino il giorno e l'ora in cui intende compiere il furto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
8: Ma mi ha buttato giù.
6: No, guardi, l'ho fatta solo passare.
8: Non avevo ancora finito l'anamnesi.
6: Sì, dica.
8: Allora, per quanto riguarda il foro dell'ano, non ci sono tracce di herpes.
6: Ma io sono venuta per il mal di testa, ho fatto la visita agli occhi per il mal di testa. Cosa c'entra l'ano?
8: Scappata un po' la mano con la microsonda.
6: Sì.
8: E per quanto riguarda, dicevo, il foro dell'ano, il retto.
6: Sì.
8: Come lo chiamano lei? buco nel cuore.
6: Sì. Come...
8: Vogliamo essere triviali.
6: Sì, sì.
8: Lo sfintere.
6: Sì, vabbè, quindi...
8: Abbiamo notato una dilatazione anomala.
6: Non credo.
8: E quindi la inviterei per favore a non utilizzare elettrodomestici.
6: No, non è una cosa che faccio abitualmente.
8: Non sono i suoi?
6: No, non lo faccio.
8: Li noleggia.
6: Non inserisco niente nel mio ano.
8: Si astenga comunque.
6: Va bene, mi asterrò.
8: Rapporti sessuali non protetti.
6: Sì.
8: Può praticare ancora il sesso orale.
6: Sì, che non c'entra niente, ma...
8: Se va dal nostro podologo, sì, fa una visita dentistica.
6: Va bene, grazie mille, contatterò poi la mia assicurazione. Dicevamo, il barone gonfiato parte dunque per la Russia con l'intenzione di introdursi nella sorvegliatissima residenza di Putin e soffiargli da sotto il naso l'amata mongolfiera. C'è un'altra telefonata? Non inserisco niente nel mio ano.
8: Si astenga comunque.
6: Va bene, mi asterrò.
8: Rapporti sessuali non protetti.
6: Sì.
8: Può praticare ancora il sesso orale.

0: di puttana.
1: Insomma, dicevamo che purtroppo da questo punto in poi le informazioni a nostra disposizione sono piuttosto frammentarie. Alcuni testimoni raccontano di spari e imploranti piagnistei in italiano attorno alla sorvegliatissima residenza proprio all'ora in cui il barone avrebbe dovuto compiere il furto. Il susseguente massiccio ordine di strumenti di tortura su Amazon da parte dell'utente Vladimir 1234 non fa altro che infittire il mistero. Abbiamo un'altra telefonata.
2: Oh, sentito sì. Che un bambino ha telefonato.
1: Immagino sia Babbo Natale.
2: Se ti trovo ti sgozzo, piccolo pezzo di merda.
1: Ma scusi, ma...
2: Sono Babbo Natale.
1: Sì, certo, va bene.
2: Oh, tu mi schi... Non so benissimo, no. È per quello che sto andando a casa.
1: Beh, insomma, che fine ha fatto il barone gonfiato? Ha forse deciso di volatilizzarsi nel nulla dopo aver compiuto la sua ultima grande impresa? Che abbia sbattuto la testa perdendo la memoria una volta sbarcato a Mosca? Noi di Chi l'ha svisto siamo decisi ad andare in fondo a questo mistero. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento del barone gonfiato è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail sfrenzando fiera sfiora sfere l'alfiera mongolfiera sfiorando sfere fiere sferza fieno e spora fiere @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene.
3: Presenta. Presenta.
5: La famiglia porno.
6: Basta, non dire più una parola.
5: Porno. Porno. Porno. Porno.
7: Pronto?
4: Sì, pronto.
7: Pronto?
4: Sì, pronto. Ah, sì.
7: Sei Riccardo? Da Ravenna? Dimmelo se sei tu.
6: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni. Ecco, brava. Più veloce con quella bocca. Oh! Mettilo in bocca. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Ecco, brava. Oh. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Più veloce con quella bocca. Oh. Oh.
4: Oh.
6: Ecco, brava.
4: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Oh.
5: Ci scusiamo, ma dobbiamo interrompere questa telefonata per motivi di tempo. Andiamo avanti con altre telefonate.
7: Pronto?
4: Sì, pronto.
7: Mi dica.
6: Leccami i coglioni.
7: Eh?
6: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Sì, pronto.
7: Pronto?
6: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Chi era?
5: Porno.
6: Chi era?
5: Porno, porno. Porno.
7: Pronto?
6: Mettilo in bocca.
7: Ma vuole andare a fanculo? Guardi che c'è il telefono sotto controllo, eh. Sii attento.
6: Leccami i coglioni.
7: Sii attento.
6: Oh.
5: Porno.
8: Pronto?
4: Sì, pronto.
8: Pronto?
4: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
8: Pronto?
4: Sì, pronto.
9: Pronto?
4: Sì, pronto.
9: Mi dica.
6: Leccami i coglioni.
9: Mi dica.

0: che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Non la sento.
0: Basta, non dire più una parola.
1: Ah?
0: Leccami la punta.
1: Cosa?
0: Con la lingua, ti prego. Oh.
1: Non la capisco.
2: È grosso, non lo resisto.
0: Davvero?
3: Oh. Sì, pronto.
1: Sì, mi dica.
0: Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava.
1: Pronto?
0: Mettilo in bocca.
1: Questo ragusto,
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in...
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Ehi.
3: Ma... Sì, pronto.
5: Sì, abba. No, me ne sono, dai.
0: Oh.
6: Wender ha beccato bestemmiamen mentre scopa sul suo tir.

0: No, no, no, no, così non va bene. Bisogna immediatamente richiamare Veneto Man, vai Wender.
1: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca, oh!
1: Ma vai figa di... Svelatemi rotti i coglioni!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
5: Radio 105.
6: Lo zoo di 105.
7: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
8: Stufamento,
7: tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Willy Lee Wonka K e la fabbricacca di cioccolata.
1: Gli audiolibri,

0: C'era una volta un bambino chiamato Charlie. Il bambino andava ghiottissimo di merendine al cioccolato, e dentro una delle merendine al cioccolato trovò un biglietto fortunato to per visitare la fabbricacca di cioccolato. Il proprietario della fabbricacca di cioccolato era un tipo strano, che c'aveva i capelli come Licia Colò, e uno sbotto di nani da giardino con le vasette alla Piero Pelù che ballavano la Macarena col boccione da travone. Benvenuti alla fabbricacca di cioccolato, disse Willy Wonka a tutti i bambini che avevano trovato il biglietto fortunato. Chi di voi riuscirà a mangiarsi tutto il cioccolato della fabbricacca senza farsi venire il ebete, riceverà in dono l'intera fabbricacca di cioccolato. Charlie e gli altri bambini cominciarono quindi a ingozzarsi a merda di schifezze, e, ad uno, vennero colpiti da violentissimi fiotti anali. Charlie, che nel frattempo aveva preso 58 kg di lardo, fu l'unico a resistere e venne dichiarato vincitore. Come promesso da Willy Wonka, Charlie ricevette in dono l'intera fabbricacca di cioccolato.
1: Alla fine, Charlie Bucket aveva vinto una fabbrica di cioccolato. Ma Willy Wonka aveva ottenuto una cosa anche migliore: una famiglia. E una cosa era assolutamente certa: la vita non era mai stata più dolce.
0: Purtroppo, un quarto d'ora dopo, venne colpito da un infarto e morì malissimo. Un palumpa duda di da, un dito in culo non basterà. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Complotti complottosi!
4: Era il 2014. L'umanità aveva inventato le app, i bracciali smart e la fottuta mindfulness.
5: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti parlavano di questa mindfulness, o quella roba lì insomma. Ma io, che la so sempre lunga, non ci credevo e mi son detto. Non mi ricordo.
4: Stiamo ovviamente parlando del jogging. Gente che corre alle 7.45 di un mercoledì, in mezzo al traffico, mentre tu hai già le palle stracciate e stai andando a lavorare. Chi glielo fa fare? E perché?
6: Tutti fluo, tutti sani, tutti felici con quel cazzo di sorriso da "io ho scelto la vita". Ma vaffanculo, io mi alzo perché devo pagare l'affitto, le bollette, le tasse, l'aria che respiri. Però ognuno fa quello che vuole, anche se secondo me nascondono qualcosa.
4: Esatto, non stanno correndo realmente. Ma allora cosa stanno facendo? Ce lo spiega il nostro illustre sociologo.
7: Salve, sono il vostro illustre sociologo e sono qui per dirvi la cruda realtà di questi runner che compaiono nelle città di tutto il mondo. Loro stanno lavorando, pensateci bene, pensateci. Compaiono solo in due momenti precisi della giornata, ovvero quando sei in ritardo e quando già stai incazzato. Mai di domenica, quando potresti pure riderci sopra, che lo vedi. No, bella mia, loro esistono solo nei giorni feriali, nelle ore di punta, davanti a uffici, incroci, parcheggi, e rotonde, e sensi unici, e sto sempre andando so cazzo, porca p***a, sempre in mezzo ai coglioni, mannaggia c***a la p***a, e va a fare il culo, rider! Un caro saluto dal vostro illustre sociologo.
4: Già, mannaggia la m***a, li odio anch'io quei figli di puttana. Ma ancora non è chiaro chi siano queste persone e perché siano così tanti.
8: Quello che voi chiamate jogging è in realtà un sistema di provocazione emotiva a bassa intensità. È troppo leggero per picchiarli, ma troppo invadente per tollerarli del tutto. È lo zenith del jogging, no? Il punto perfetto in cui tu impazzisci e ti innervosisci. E ti viene una cazzo di voglia di fumare dal nervoso.
4: Esatto, ci fanno innervosire e poi
8: ci viene voglia di fumare.
4: Ma perché tutto questo? Chi c'è dietro a questa tortura?
9: Scrafe scruven scravin duck! Esiste un'organizzazione segreta! Non parla, ma respira forte! Fa puff, puff, puff! Come una sbirapolvere con l'ansia! Si chiamano FIATO, acronimo di Federazione Intuizione alla Tensione Occupazionale, inventata dal grande ed illustre capo del glorioso esercito tedesco, di cui mio nonno fece parte!
10: No!
9: T'accordo, sono state le lobby del tabacco.
4: Proprio così, le lobby del tabacco. Ma abbiamo una testimonianza di un noto lavoratore del settore del fumo, al quale abbiamo camuffato la voce per pericolo di ritorsioni nei suoi confronti.
11: Salve, sono Phil Morris. Sì, proprio lui. Non ho molto tempo da dedicarvi perché il consiglio di amministrazione della mia azienda, se scopre che sono qui, mi fa fuori. Posso solo dirvi che noi...
4: Siamo sconvolti quanto voi da quello che abbiamo sentito. Quindi è vero che c'è qualcosa sotto, ma se ancora non siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi.
12: Era mattina presto, circa le 7.30, quando ero imbottigliata nel traffico come tutti i santi giorni per andare al lavoro. Poi però mi passa davanti un bel fusto che stava correndo in mezzo alle macchine, così l'ho fermato e fatto salire in auto. Abbiamo iniziato subito a scopare lì sul posto davanti a tutti. E poi, una volta finito, ci siamo fumati una bella sigaretta. Ah, puff, puff.
4: Esatto, puff, puff. Ce l'abbiamo duro quanto voi da questo sconvolgente racconto, ma vogliamo lasciarvi un'ultimissimissimissima ciliegina sulla torta. Uno spot dimenticato che abbiamo rinvenuto nelle fredde mani del nostro testimone Philip Morris prima che gli sparassero. Vi avvisiamo, lo spot è condito da sofisticati messaggi subliminali impercettibili all'orecchio nudo.
2: Alzati, oggi puoi essere te stesso.
5: Fumare!
2: Non avere paura di affrontare la tua trasformazione personale.
5: Fumare!
2: Corri per ritrovare te stesso.
5: Fumare!
2: Corri per sfidare i tuoi limiti.
5: Fumare!
2: Corri per vivere, perché quando corri...
5: Fumare!
2: Puoi essere libero.
5: Fumare!
4: Quindi, in conclusione, i runner del mattino infrasettimanale sono lì per farci innervosire e farci venire voglia di fumare. Ma se è vero che due prove fanno un indizio, noi ci siamo già fumati un pacchetto e mezzo e continueremo a farlo. Anche se noi, la verità, non la sapremo mai.
5: Aspetta! Adesso ricordo! Mi son detto! E se fosse un'astronave? Fumare!
3: Radio 105.

0: Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite nel mio programma. Pino J, devo inventarmi una scusa. Si aspetterà di vedere l'iPhone 11 che mi ha regalato. Ma se ricordi, l'ho perso 2 settimane fa.
2: Lasciami stare!
1: Ciao Nanda, vuoi partire subito lasciando i contatti per gli amici in ascolto?
3: Uff, i due coglioni, sei tu che prendi i soldi, non puoi darli tu? Comunque ogni cazzo di social li mettete 105 Mintasa e ci trovate, dai!
1: Pino J, ho visto che sono arrivati già 2 o 3 mila messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa?
2: IBM2!
1: Incredibile amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? IBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
2: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino, questo!
1: Nella puntata di oggi, io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, chi ci sta per venire a trovare?
3: No, rompi palle.
2: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare!
1: Sentite amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
4: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca. Perché sei porca, porca, porca. Mi piaci perché sei...
1: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Incredibile come l'etichetta Do Not Records sforni successi a profusione. Bando alle robe, è già qui al mio fianco Pino J, parti con l'applauso. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me. I found a love. Sentito Nanda? È mio brother, mio fratello. Listen bro, in the non-suspect days you have created a song for my lover. Gli ho appena detto che in tempi non sospetti ha fatto una canzone per la mia storia d'amore. La vogliamo far sentire, Pino J?
4: You need cool air.
1: I wanna thank you for all your music, cause you are my best singer in the world. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
3: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
1: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Mintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
3: Capra.
1: Super Pino J.
2: Ed ti vuole menare.
1: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa. Altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.

0: finalmente! Prendi sta sti coglioni!
1: Con chi ce l'hai?
0: Con quei misogeni, maschilisti, pezzi di merda blasfemi dello Zoo di 105. Hanno appena dato la notizia al telegiornale che il programma è stato sospeso per colpa di alcuni contenuti che non so.
1: Ma com'è possibile? Mi sembra strano. Alla fine è un programma con una storia lunghissima. Dicono porcherie fin da quando ero alle medie e li ascoltavo dopo la scuola. Cosa possono aver mai detto di così pesante da farsi sospendere? In fondo ultimamente ne sentiamo di ben più pesanti, se ci pensi.
0: Non lo so perché non li ho mai ascoltati. Mi basta sapere che parlano di sesso in maniera sboccata, bestemmiano, sono politicamente scorretti e non si fermano davanti a nulla e nessuno. Dicono che a volte passano intere puntate a parlare di genitali e rapporti orali.
1: Beh, ma hanno anche dei difetti.
0: Ma ti sembra normale? Che schifo!
1: Ma su amore, sono una trasmissione leggera che ti lascia lontano dai problemi per qualche ora. Se ci pensi, c'è molto peggio mascherato da perbenismo in TV e nel web. Almeno loro sono così come li senti, delle piaghe umane. Ma sinceri fino al midollo.
0: Non puoi parlare seriamente, quella gente fa schifo e fa schifo anche chi li ascolta. Ma come possiamo permettere che della gente vada in onda a sfottere tutto e tutti con un linguaggio orribile? Ma se li ascoltasse un bambino?
1: I bambini non ascoltano la radio, preferiscono vedere persone con disfunzioni mentali pestarsi su TikTok e gare di bestemmie su Twitch. Proprio mentre i genitori sono impegnati a guardarsi il feed di Instagram seduti al tavolo al ristorante fottendosene.
0: Ma pensa te che non sapevo che eri fan di quegli schifosi. Se lo avessi saputo prima, magari non so se avrei avuto la stessa opinione che ho oggi di te.
1: Esagerata, ma che male fanno? Perché la gente ce l'ha con loro a prescindere, non l'ho mai capito.
0: Perché sono volgari, senza regole, senza morale, senza freni e senza un Dio.
1: Beh, parliamone, perché Dio è una figura piuttosto ricorrente nel programma.
0: È una roba vergognosa che potessero ancora parlare alla nazione. Per fortuna qualcuno se n'è reso conto.
1: Vabbè, mi spiace, speriamo la risolvano. Adesso muoviamoci che altrimenti al parcheggio dove ti porto per succhiarlo agli sconosciuti non ci troviamo più nessuno e poi ci tocca andare a pagare al solito club di scambisti.
0: Ah, cazzo! Ma che ore sono? Devo fare ancora la peretta di lavaggio anale che non si sa mai con i camionisti e poi c'è lo spacciatore che ci aspetta per la coca.
1: Tranquilla, son passato io prima di venire a casa dal bar dove tua mamma viene lasciata da sola a mangiarsi la pensione alle macchinette e ho preso due palline da Ahmed.
0: Ma che schifo, io la roba dei n***i non la pippo. Speriamo che risponda il mio amico albanese, così salgo, glielo succhio e mi faccio lasciare due buste.
1: A proposito di buste, hai fatto la spesa a tua sorella che è stata così carina da tenerci il bambino?
0: Ma certo, porco d***o, mi hai preso per una mongoide.
2: Cose di casa!
3: Hai sentito, amore? Hanno chiuso la trasmissione che dice le parolacce alla radio.
4: Quale trasmissione?
3: Ma dai, quella roba lì che parlano dei cretini e fanno battutacce.
4: Mi spiace per il Linus, dopo tanti anni.
3: Ma che c'entra DJ Chiama Italia? Io parlo dello Zoo di Radio 105.
4: Porca m***a, se ti sento ancora parlare male dello Zoo, ti piscio nel brodino prima di servirtelo. Non mi toccare i miei adorati ragazzacci. Amo il sedanone rachitico stecco bastardo, il culatone coi capelli cabrio e il viaggiator goloso con i denti bianco cesso.
5: Bella sigla, serie di merda.

0: il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Ciao, sono io, ciao sono io, la nuova app dello Stato italiano per ottenere il cashback. In pratica, insomma, se paghi con carta di credito ricevi indietro, se non sbaglio, 150 euro ogni 1.500 di spesa. Ecco, questo dispositivo dovrebbe in qualche modo sterminare i pagamenti in nero in Italia, ma io mi chiedo, quello che va a pagare con le 100 euro, ok, che continua a pagare con i soldi in contanti, ce l'ha la PEC? Ce l'ha la SPID? Ce l'ha la carta di credito? No, non ce l'ha, porca troia, perché siamo un popolo di zoticone di merda, non ce l'ha. E allora questa app io, a chi è rivolta? Ai soliti 4 milanesi del cazzo che comprano il caffè con Apple Pay. Non serve un cazzo, ma voglio sentire voi sull'app io. Ce l'avete? L'avete scaricata? Che fate? Apriamo le linee, dai.
4: E cosa me ne faccio?
3: Cosa se ne fa? Per tracciare i pagamenti elettronici e recuperare dei soldi grazie ai pagamenti elettronici?
4: Ma io, guardi, sono disoccupato, non posso fare pagamenti, gli devo toccare il tondo.
3: Quindi cosa fa il baratto lei? Cosa fa? Da una scarpa in cambio di un pacco di zucchero?
4: Ma scusi un attimo, sì. Guardi, io sono impegnato adesso. Non
3: cosa impegnato? Disoccupato, non fa un cazzo tutto il giorno, sta lì a farsi crescere il callo sul glande. Che cazzo deve fare?
4: Guardi, sono molto più decente di lei, guardi.
3: Sì.
4: Comunque io ho da fare, sono disoccupato, ma ho sempre da fare.
3: Cosa
4: buongiorno,
3: deve fare?
4: Buon lavoro.
3: Cosa deve fare? Si sbianca il buco del culo con il bianchetto,
4: bravo,
3: con la candeggina.
4: Bravo.
3: Ah, che bello, mi mandi un pantone così verifico quanto si è sbiancato.
4: Va
3: il buco
4: bene,
3: del
4: ciao,
3: culo.
4: Ciao.
3: Idiota, parassita.
5: No, non le voglio app io, voglio l'app di un altro.
3: L'app di un altro? Quindi vorrebbe tu o al massimo lei?
5: No, un altro ancora, quel che non c'è.
3: Chi è questo che non c'è?
5: Vado a trovare, arrivederci.
3: E lei invece vada a fanculo, dai, un altro.
6: L'ho scaricata, sì.
3: Sì, l'ha scaricata e?
6: È una gran cagata.
3: Perché è una gran cagata? Spieghi.
6: Perché non è un'app che mi fa impazzire, non funziona quasi mai, metti il codice,
3: non funziona,
6: funziona
3: quasi mai, è uscita da un giorno, che cazzo deve fare? Sparare i mortaretti dal culo, non ho capito, scusi. Ma lei sa
6: ma
3: cosa
6: lei
3: serve?
6: Ma una bella mangiata di fagioli, perché no?
3: Va bene, Trinità, adesso mi hai già scaramellato il cazzo, ma voglio dire, lei sa che cosa fa?
6: No, sinceramente.
3: No. Allora
6: no,
3: che cazzo l'hai scaricata a fare?
6: Non, perché non funziona, infatti ma la disinstallo.
3: Ma cosa si aspettava di vedere, non so, funghetti rotanti, donne nude? Cosa si aspettava da quest'app?
6: Mi aspettavo donne nude, ma non l'ho vista.
3: Infatti,
6: e per questo non mi piace.
3: Perché è un'app per recuperare parte dei soldi spesi con pagamenti elettronici, lo sapeva?
6: Adesso lo so, meno male che
3: adesso lo so. Lei ha scaricato così tanto per
6: modo. Notte dormo tranquillo.
3: Sì, dorme nel sacchettino, peloso, insieme a un'altra persona come lei, perché lei è un...
6: Io?
3: Coglione, sì.
6: Infatti in Italia ho visto il governo restituisce soldi a gogo, guarda.
3: Ma scusi,
6: non vede l'ora di darti i soldi.
3: Ma abbia
6: governo.
3: Pazienza, non sarà per caso colpa sua che non capisce un cazzo invece che del governo? No, perché lei scarica un'app della quale non conosce l'uso, non trova le donne nude, la disinstalla e la colpa è del governo e non di lei che è un coglione. È fantastico questo ragionamento.
6: Guarda, l'Italia è il paese dei coglioni, la maggior parte telefonano alla gente che sta a lavorare.
3: Esatto.
6: Quindi non mancano mai i coglioni.
3: Ma sa perché i coglioni telefonano? Perché gli mancano altri coglioni. Arrivederci, dai, vattene a fa culo. Ciao, ignorante di merda. Vai, continua a guidare la betoniera, testa di cazzo. Dai, un altro.
7: Posso dire che fa schifo?
3: Può dire che fa schifo? Perché fa schifo? Dica.
7: Perché innanzitutto hanno attivato il cashback il giorno stesso in cui funzionava, doveva partire.
3: Sì.
7: Che permette per attivare le carte di credito, io ci ho passato 2 giorni interi.
3: Quindi lei non è riuscito ad attivare la carta di credito?
7: Ora ce l'ho fatta, però con un giorno di ritardo.
3: Allora che cazzo vuole, scusi? Ce l'ha fatta e boh, e quindi?
7: Si potevano svegliare qualche giorno prima.
3: Ma funziona adesso, dica, lei da utilizzatore.
7: Devo provare a fare degli affitti, ma sì.
3: Non ha ancora provato lei?
7: No.
3: No, e allora scusi, abbia pazienza, scusi, mi faccio il suo quadro clinico psicologico. Lei ha passato 2 giorni a cercare di inserire la carta di credito e adesso che ce l'ha fatta non l'ha ancora provata. È un genio lei.
7: Perché non ho ancora avuto possibilità di provare.
3: Lei è uno che trova la lampada di Aladino, poi la strofina e chiede uno strofinaccio più grosso come primo desiderio. Poi un lucidante come secondo desiderio e una mensola per la lampada come terzo desiderio, eh? Dai, vattene a fa culo Aladino, dai. Ciao.
8: E allora, tanto per ricominciare, quando si parla di rifero si usa un altro tono di voce.
3: Sì, va bene, adesso maestro del Galateo, non mi fare un maglione con i peli del culo, rispondi.
8: E allora va a prenderlo in quel posto. Ciao.
3: Dove vado a prenderlo? Dove vado a prenderlo? Dica. Fa il misterioso, un altro.
9: No, non mi piace.
3: Non le piace in che senso? È brutta esteticamente?
9: Sì, non mi diverte.
3: Non la diverte, sì, ma non è un videogioco, lo sa? Sì.
9: Sa cosa serve? No, non ne ho la più pallida idea.
3: Perché è un ignorante di merda.
9: Ma no, perché io devo prendere soldi dallo Stato? 150 euro? No.
3: No, non li vuole, lei naviga nell'oro, nel suo nero, eh?
9: No, ma chi se ne frega dell'oro? Ma no.
3: Non li rivuole indietro, lei le fa schifo, li puzza proprio il grano, le puzza.
9: Sì, ma avete un concetto sbagliato di vita, ragazzi.
3: Prego,
9: I soldi, ma i soldi cos'è? Cosa ve ne fate di tutti questi soldi? se vivete reclusi dentro una carta di credito, ma io non so queste
3: cose. Scusi, io non ci abito personalmente, la porto nel portafoglio, ma non risiede all'interno della mia Mastercard, della mia Visa, della mia American Express.
9: Ma no, che loro, lei ci vive dentro perché l'hanno fatto il recinto attorno, hai capito?
3: Ma che cazzo dice, pensa... Scusi, io ci vado a comprare, ci vado a fare la spesa, quale recinto? No, lei vive in un recinto, capra bastarda.
9: Non mi piace che qualcuno sappia quello che sto facendo in qualsiasi momento. Lo sanno lo stesso, però sai,
3: ma scusi, ma lei avrà una vita piatta di merda, che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei, che è l'ultimo rimasuglio della società, è un tarzanello appeso al buco del culo del proletariato, che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei?
9: Ma scusa, ma perché allora tu mi chiami per sapere...
3: Ma lei vive come un geranio, porca puttana, le danno l'acqua al mattino, ogni tanto la concimano, che cazzo ci vado a nascondere, ha paura di che cosa?
9: Spettacolare.
3: Bellissimo.
9: Con l'acqua fresca che ti passa sopra, dai, bellissimo, e ogni tanto qualche pisciolotto va, dai.
3: Beh, benissimo, speriamo che le si infili una trota in culo, arrivederci, ciao, ciao, Sanpe, ciao, ciao, ciao, ciao, vattene a fa culo, ciao.
0: Beh, non è che sono tanto, io non tanto sono pratico dalla carta di credito, ho paura che me la clonano e mi fregano i soldi.
3: Sì, infatti,
0: Giuseppe.
3: Infatti. Amazon è in fallimento perché si paga con carta di credito e Amazon è un'azienda di merda in fallimento il cui proprietario si è impiccato per debiti perché giustamente clonano le carte di credito e il commercio online non è sicuro, giusto?
0: Sì.
3: Ma porca la puttana! Ma esci dalla cazzo di caverna, Neanderthal! La carta di credito nel 2020 non è sicura e invece è sicuro andare in giro col portafoglio pieno di contanti, brutto stronzo! Aborigeno, porca puttana! Quell'altro ha fatto $1 triliardo in 3 mesi e lui non è sicuro della carta di credito! Porca puttana! Ma porca troia, ma io non le posso sentire ste robe, non le posso sentire.
1: Radio 105,

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guardavo, non ci tengo a schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La Via della Seta, mega imbarcata in salsa di soia.
2: Capitolo 1. Superiorità etnica. Tsing Pao e Peng Po vogliono trasformare tutti i kebab di Padova in negozi di pesci.
3: Pronto?
4: Tu, Muhammad? Io, Peng Po.
3: Cosa?
4: Io cinese non parlo tanto bene italiano.
3: Sì, qua, scusi, negozio di kebab qua.
4: Sì, io sa. Io voglio chiedere quando tu va via.
3: Quando va andare via?
4: Sì, quando tu vai via perché io porto al mio negozio pesci.
3: Ah, scusi, noi non portare via questa roba, questa non vuoi gente venire a prendere, io non asporti fare.
4: No, capito, io non voglio mangiare, a me schifo fa tuo cibo puzza merda. A me frega cazzo, tu devi portare via tuo negozio merda kebab, io metto il mio negozio pesci. Belli pesci tanti colorati.
3: Scusi, io non capisco questa, perché pure non è io questa, tu vieni qua al negozio e io capisco cosa è successo.
4: No, perché se io vengo al negozio tu dammi il coltello. Io so come funziona, io ho già preso due coltellate. Voi turchi faccia merda. Io so.
3: Scusi amico, io questa che fino a oggi nessuno cinese noi qui asporti qualcosa, ne ho chiesto solo uno tori il lavoro. Sushi sempre venire a prendere, questa solo conosci io.
4: Sì, ma a me sushi schifo cazzo, io vendo pesci vivi. Allora, io spiega, tu capisci, apre tue orecchie turco merda. Apre, allora, tu tuo negozio kebab, chiuso, finito. Ora arriva negozio pesce Tsingpe.
3: No, io non capisco, via della pace, mi ci lo stiamo a foro negozio.
4: Sì, tu in via della pace, ma tu cerca quella, io so. Allora, io passo a mio fratello, parla meglio, aspetta.
3: Ah sì, fratelli parli, venire qua meglio, chiedere a noi cosa è successo, sì, va bene.
2: Capitolo 2. Scontro di civiltà e storie di coltellate.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Io Tsing Pao, io parla meglio italiano.
3: Sì.
5: Mio fratello molto nervoso.
4: Per un pezzo merda.
5: Perché lui ha preso due coltellate di persone di Istanbul e allora lui è preoccupato, lui ha paura venire da voi.
3: Due cosa?
5: Quando lui ha discusso con altre persone di turco,
3: sì.
5: Lui ha litigato e lui ha preso due coltellate.
3: Scusi, non è un negozio noi, oppure vuoi un altro negozio, non è qui qua, non c'è questo problemi.
5: No, io lo so, lei brava persona.
3: Oppure è il negozio di fianco di noi, oppure, perché il numero voi non c'è, per questo io dico.
5: Ma negozio a fianco è kebab?
3: Se due kebab tre qua, uno vicino sta maforo, uno da fianco, non lo so.
2: Capitolo 3. Concorrenza sleale. Una nuova opportunità.
5: Lei allora quello di semaforo o quello prima?
3: Sì, noi semaforo questa, un'altra no, noi semaforo io non faccio.
5: Allora vede, io faccio favore te, perché noi vuole negozio di altro tuo concorrente.
3: Sì, questo è negozio di noi vicino di questo semaforo, lui 3 metri avanti in terza verso.
5: Ah, noi vuole che tu unico a vendere kebab, così noi sì. Prende altro negozio e vendere pesci.
3: Sì. Questa, scusi, io questa negozio di quel kebab, io prima ho aperto di loro.
5: Ah, loro ti ha rubato lavoro.
3: Eh sì, loro hanno rubato lavoro noi, sì.
5: Ah, loro allora noi andiamo a punire loro, noi comprare il loro negozio e mandare via.
3: Vieni qua a parlare noi.
5: No, non c'è problema, tu primo aprire negozio kebab.
3: Sì, io prima, sì.
5: Ah, tu hai ragione.
3: Sì, io primo, sì.
5: Allora noi liberare te di altro negozio kebab e mettere Cina.
3: Sì, tu prendere il negozio di questa che rubato di noi, tu comprare di questo negozio.
5: No, tuo negozio può tenere, noi vuole un solo negozio. Però tu aperto prima, tu diritto di stare.
3: Sì, noi diritto era, non lo so cosa è successo.
5: Oh, noi allora adesso andale da tuo nemico.
3: Sì.
5: E uccidere.
2: Capitolo 4. Metodo mafioso. Protezione e pizzo.
3: Perché problemi?
5: No, perché lui ha rubato te il lavoro.
3: Loro hanno portato l'autorizzazione, non è colpa mia questo.
5: No, ma tu brava persona. Loro brutte persone, no buone. perché hai rubato te la volo. Noi sì. Cinesi avere idee molto chiare di come risolvere le problemi.
3: Sì, ma grazie, scusi, non lo so questa.
5: No preoccupare, tu a me molto simpatico. Noi andare dentro e ammazzare tutti.
3: Sì.
2: Capitolo 5. Epilogo. Il bagno di sangue alla carta.
5: Passa a te, mio fratello, che organizza.
3: Sì.
4: Ecco Peng Po. Quindi tu tieni il sintolo vicino perché il negozio è visto che è vicino. Così l'incendio non brucia tuo negozio, brucia solo il negozio pezzo merda. Hm?
3: Sì.
4: Ah, ok. Tuo negozio vicino altro negozio.
3: Sì, ma vicino negozio un altro negozio, ma negozio noi vicino semaforo. Noi prima ha aperto sì. 4 anni prima di loro.
4: Non preoccupare, non preoccupare. Io so qual è il negozio giusto da bruciare.
3: Sì.
4: Ma io domanda, tu per distruggere il negozio vicino, ple felici, bomba con benzina o pistola? Cosa ple felici?
3: Scusi, non lo so problemi voi, perché io ho chiesto comune e io ho detto perché noi
4: no, flega, cazzo, comune, comune flega. Ho capito tu per il metodo tradizionale, io allora viene con spada e affetta davanti ai tuoi occhi. Bella, no? Solo per il 5%.
3: Sì, grazie.
4: Ah, allora facciamo con spada a vecchia maniera, eh? Non fa video, eh? No video foto quando io ammazzo tuo concorrente, mi raccomando, eh?
3: Grazie.
4: Se vuoi tu puoi tenere le carne di tuo vicino pezzo merda. E poi mi raccomando, vieni a comprare pesci da noi! Ciao!
3: Ciao!

0: Maledetti bastardi, anche questo giro hanno vinto loro.
1: Con chi ce l'hai? Mica sarai ancora a bestemmiare per la tua squadra di calcio. Mettiti l'anima in pace, se continui a tifare il San Severo non avrai mai soddisfazioni. Che poi, perché tifi una squadretta di calcio pugliese, tu che sei di Milano, non lo capirò mai.
0: Sono cose che ti nascono dal cuore, non puoi comprendere. La fede calcistica è fatta così. Non sei tu a scegliere la squadra, ma la squadra che sceglie te. Comunque non sono incazzato per il magico San Severo, ma per il governo ladro bastardo.
1: Ma è possibile che ogni volta che guardi il TG ti sale la carogna? Adesso che cosa è successo?
0: È successo che è passata la legge di bilancio e hanno sparato un'altra rottamazione del cazzo salva evasori di merda.
1: Aspetta un attimo, ma stai parlando seriamente? Stai parlando tu di evasori di merda che hai un conto in agenzia delle entrate che sembra una cena di un oligarca con 70 troie al seguito al billionaire in Costa Smeralda?
0: Beh, tra evasione e sopravvivenza fiscale c'è una bella differenza.
1: Ma che cazzo di differenza ci sarebbe? Non prendermi per il culo. Se uno non paga le tasse è un evasore fiscale e basta. Non ci sono altre chiavi di lettura.
0: Eccola qui, la solita comunista di merda che non comprende le esigenze degli imprenditori, oppressi dal fisco, che non riescono a pagare le tasse non per scelta ma per necessità. O dai da mangiare agli operai che lavorano e credono in te, o paghi tasse affamanti che non lasciano un centesimo per te.
1: Amore, ma sei ubriaco.
0: Più o meno come sempre a quest'ora.
1: Tu non sei un imprenditore e non hai dipendenti. Hai solo una incredibile propensione a non pagare nulla. Non hai mai pagato mezza multa o contravvenzione e negli anni si sono ingrandite di interessi fino a diventare il debito pubblico della Grecia. Sei solo un incredibile coglione.
0: Questione di punti di vista.
1: Ma quali punti di vista? Sei un cretino. Se avessi pagato le multe, o meglio, non le avessi prese, non avresti di che lamentarti. E comunque, invece di spendere i soldi nelle tue puttanate, approfitta di questa rottamazione e levati il debito brutto deficiente.
0: Io non spendo i soldi in puttanate.
1: Allora, fammi pensare alle ultime... Ah sì, la collezione delle bandiere del mondo in formato da parata e rigorosamente spedite dai paesi di origine.
0: Quando un giorno il mondo finirà per via delle guerre nucleari, la mia collezione sarà l'unico modo per ricostruire la storia. Ricordatelo, tu non sai un cazzo di futuro.
1: L'aereo ultraleggero in scatola di montaggio che marcisce mezzo montato nel nostro garage.
0: Ho solo perso le istruzioni nell'incendio della benzina dei miei modellini radio comandati di cingolati della Seconda Guerra Mondiale. Vedrai che presto arriveranno le istruzioni via posta dalla società ucraina che lo produce. Bisogna solo aspettare la fine della guerra.
1: Ma ti senti quando parli? Ti rendi conto che compri solo stronzate e butti via tutti i soldi invece di pagare i debiti? E adesso dove cazzo vai?
0: A imparare a suonare il mio nuovo flicorno che ho preso in una svendita di strumenti musicali incompresi.
1: Ma che cazzo è un flicorno?
2: Che oggi in apertura del nostro...
3: Ma più amore! Quel cornuto del vicino sta suonando una tromba mentre guardo il TG! Adesso vado a rompergli la testa!
4: Aspetta, questo suono mi ricorda tanto quando facevamo l'amore fuori dalla caserma del tuo militare.
3: Ma puttanazza che non sei altro! Ma non eri vergine! Io sono stato riformato brutta schifosa!
5: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda!
7: Radio 105!

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Dottor Pterodattilo, mi dica, come sta donna Ruanda?
3: L'esplosione a Villa Calabria le ha procurato un'emorragia anale che avrebbe potuto ucciderla. Fortunatamente il suo ano è insolitamente largo e abbiamo potuto operarla con estrema facilità.
2: Quindi sono stati i suoi trascorsi anali a salvare la vita?
4: Potrei farle la stessa domanda e non so perché sono qui.
3: Sì, ma la situazione è ancora grave e con ogni probabilità, una volta risvegliatosi dal coma, non sarà più in grado di avere trascorsi anali.
2: Oddio! Ma è una notizia terribile!
5: Quale notizia terribile, prebebete?
4: Potrei farle la stessa domanda? La domanda... Pensavo di metterle su un jingle!
2: Donna Ruanda! È sveglia! Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
4: Pterodattilo. È dottor Pterodattilo.
5: Lo sapevo io.
2: Dottor Pterodattilo, donna Ruanda si è svegliata dal coma.
3: No, serva straccia, donna Ruanda non si è svegliata, è in coma parlante.
2: In coma parlante?
4: Potrei farle la stessa domanda. Non so perché ho colto. Però gliela faccio, se vuole.
3: Sì, donna Ruanda, può parlare, ma è ancora tecnicamente in coma.
6: Cosa ha detto quello, scusi?
4: Potrei farle la stessa domanda e questa volta avrebbe senso.
2: Oddio! Non si allarmi, donna Ruanda! Il dottor il dottor Pterodattilo la guarirà!
4: Ma guarda che non è Harry Rotter. Ptero,
2: ok. Il dottor Pterodattilo.
7: Il dottor Pelocazzo.
4: Parnermovost.
5: Che bastardi che sei. Dai, insieme.
2: Il dottor Pterodattilo?
8: Ptero.
4: Ptero.
5: Aspetta, faccio piano.
4: Sì, sì.
9: Si emoziona a guardarmi.
5: Squadra, sono innamorata, non so.
4: Minchia.
2: Il dottor Pterodattilo la guarirà.
5: Cretina, non lo sai che io e il dottor Pterodattilo abbiamo un trascorso orale?
10: Oh, gargle it! Gargle it, baby! Gargle, gargle, gargle!
4: Potrei farle la stessa domanda, ma visto il dottor Pterodattilo, sto per vomitare!
5: Serva straccia, non c'è tempo da perdere! Dobbiamo scoprire chi ha messo la bomba a Villa Calabria! Il mio segreto è in pericolo e nessuno deve scoprire il mio...
0: segreto!
2: Non si preoccupi, donna Ruanda! Vado subito a chiamare l'investigatore privato!
5: Idiota, non lo sai che io e l'investigatore privato abbiamo un trascorso orale?
2: E allora come facciamo a scoprire l'identità dell'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda. Posso andarmene? Perché sono ancora qui con voi in ospedale?
5: Ti hanno cagato nel cervello da piccola? È ovvio, no? L'attentatore riproverà a scoprire il mio segreto e noi gli tenderemo una trappola. Ti abbiamo sgamato, attentatore! Straccia, accendi la luce!
11: Uè, accendi la luce, lo voglio la tua nonna, eh? Quella che cercava cazzi a tentoni!
5: Vecchio orso, quindi sei tu l'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda!
11: Uè, stessa domanda voglio a tuo padre, eh? Quello che aveva i peli delle ascelle sulla cappella! Calma, vecchio del cazzo! Ho solo sbagliato stanza! Cercavo la nonna di Peter!
2: Quindi non sei qui per scoprire il segreto di donna Ruanda?
11: Ma no, stracciacazzi! Il segreto di donna Ruanda, già lo conosco io!
2: Davvero? E qual è?
5: Non osare, vecchio orso!
11: Allora, il segreto di donna Ruanda è... Lo vai dire a tua madre, eh? Quella che si chiama il c***o sull'isola che non c'è!
4: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Ehi, minatore, non è che ti andrebbe di cercare oro nella cava?
1: C'è un errore grossolano nella composizione della tua frase, amore. L'oro si cerca in miniera, mentre nella cava si estrae materiale grezzo come il marmo.
0: Ecco, bravo. Proprio di marmo ho bisogno. Non è che ti andrebbe di consolidare le fondamenta della nostra sacra unione, giacendo con me per il tempo necessario al raggiungimento di un ottimo compromesso fra l'orgasmo e la noia della ripetitività?
1: Amore, per caso stai cercando di indurmi ad un rapporto sessuale non previsto?
0: E che cazzo, amore? Ma possibile che qui si scopa con l'agenda? Ma non possiamo farci divorare dalle fiamme della passione ogni volta che ne abbiamo voglia?
1: Sai benissimo, amore, che la mia religione non me lo permette.
0: Senti, io ho sopportato tantissime cose nella nostra vita di coppia, fin da quando ti sei messo in testa di rubare i regali di Natale ai ricchi per darli ai poveri travestito da Grinch. E ti sei fatto 2 mesi di carcere dopo aver rubato un Rolex ad un commercialista per regalarlo ad un senza tetto sordo, cieco, che hanno pestato a sangue per derubarlo dopo che glielo hai messo al polso. Ma adesso c'è anche un limite alle tue follie.
1: Cosa ne potevo sapere che lo scemo avrebbe flexato in stazione centrale il suo nuovo pezzo da 10K?
0: Ma come cazzo parli? Chi cazzo sei? Sfera e basta.
1: Senti, amore, capisco il tuo sgomento nell'apprendere che ora io abbia un nuovo credo e che la mia confraternita mi abbia imposto, fra le varie regole, la concessione del permesso di fornicazione previa autorizzazione del santone. Ma ora è così che vivo e ti prego di rispettarlo.
0: Ma quale confraternita? Quale santone? Di chi stai parlando? Come si chiama questa nuova follia che chiami religione?
1: Sono quacquaraquista e devoto del quacquaraquesimo, ovvero la venerazione di Quacquaraquà, il sommo maestro semidivinità, metà papera, metà metalmeccanico assenteista.
0: Mi stai prendendo per il culo, vero?
1: No, sono serissimo.
0: E tu non vuoi darmi il cazzo perché adesso credi in un semidio metà papera e metà metalmeccanico assenteista?
1: Ti prego di non essere blasfema, abbi rispetto di Quacquaraquà.
0: Adesso dimmi come sei finito ad adorare questa follia.
1: Grazie al nostro santone Carmine Mandullo di Crotone, un sant'uomo che dopo aver pagato il suo debito con lo Stato per 25 lunghissimi anni è uscito dalle galere per donarci la luce dello spirito di Quacquaraquà. È successo tutto velocemente ad un benzinaio. Stavo per entrare a pisciare quando ho visto il santone che scriveva il suo numero sulle piastrelle del cesso con scritto «Ti svuoto tutto gratis». Io ho pensato al momento che fosse un rigattiere. Invece mi ha fermato sulla porta del cesso e mi ha detto che lui è al mondo per dare sollievo alle persone attraverso la sua bocca. Ho capito subito si trattasse di un messia.
0: Tu veramente non hai capito che questo Carmine è uno sbocchinatore di camionisti?
1: Ne avevo il dubbio, ma adesso che me lo dici e mi sono riascoltato mentre te la spiegavo, le cose hanno assunto una prospettiva completamente diversa, in effetti.
0: Vado a lavarmi il figone. Ti aspetto in camera.

0: La sella dello scooter qui in strada. Così siamo pari per la bicicletta dell'anno scorso.
1: Lo vedi anche tu, Mike, buongiorno, che mi fissa seduto sul tavolo travestito da Pinocchio.
0: No, perché sono girata a fare una sega a Batman.
2: Bella sigla, serie di merda.
3: Lo Zoo di 105.
4: La sderenata dello Zoo di 105.
5: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande.

0: alta metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Claudio e vorrei dedicare una sdrenata alla mia ragazza Elisa. Tra pochissimo si laurea in infermieristica, studia tantissimo e per questo ultimamente è molto stressata. Dille di stare tranquilla e che sicuramente ce la farà. Confido in te. Grazie, vi ascolto ogni giorno da 12 anni.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Elisa?
2: Sì.
3: Ciao Elisa, sono Umbriake io.
2: Salve.
3: Ah, salve. Ti chiamavo perché Claudio ci ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, adesso te la suono. Andiamo.

0: Ci sei, Elisa?
1: Sì, grazie a te.
0: Ah, ti stai divertendo, è buono. Senti, ma scusa, ma vestiti da infermerina sexy e fagli un bel clistere al tuo ragazzo.
1: Assolutamente, è un super clistere.
0: Brava, brava.
1: Grazie tante.
0: Ma fammi capire, ma gli studi come procedi? Sei laureata già?
1: Mi sono laureata martedì, il 24.
0: Ah, auguri!
1: Adesso sono già diventato, quindi stasera no. Domani, se lo vedo, sicuramente metterò in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti durante il corso.
0: Grandissima, grandissima.
1: Grazie tante, grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, arrivederci, ciao ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vorrei che facessi una sderenata alla mia ragazza Maria, pugliese di origini, 37 anni, che mi scassa sempre il cazzo perché bestemmio. Parrucchiera, chiamare il lunedì se è possibile. Ciao, aglio.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Maria?
4: Sì, sono io.
0: Ciao Maria, senti, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Daniele mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sderenata.
4: Addirittura.
0: La vuoi sentire?
4: Sì, la voglio sentire.
0: Esce Manin.

0: Bellissima, ma l'ha scritta tu?
1: No, no, lui ha mandato l'email, la canzone l'ho scritta io. Faccio questo sporco lavoro.
0: Mamma.
1: Senti.
0: Ma bellissima.
1: Ma li metti i bigodini in testa quando fate l'amore a tuo marito?
0: Certo, glieli metto. Gli faccio anche l'extension.
1: Li fai anche le brave, così poi lo puoi tirare da dietro, eh?
0: Bellissima questa dedica, bellissima.
1: Beh, mo torna a sciogliere le trecce ai cavalli, Marì. Un salutone.
0: Basta, un bacio anche a voi, grazie, ciao.
1: Ti mando un bacione. Ciao Maria.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105. Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
6: Marco Mazzoli ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
7: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
6: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre. Una vacca.
6: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
7: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
7: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
6: Hai paura?
5: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
0: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
5: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
5: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
6: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
5: La radio, alla puttana disordine.
6: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
6: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel. Specialmente
6: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
6: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: bene, benvenuti a una nuova puntatazione di Cose della Morte dei Mercenari, che si dimensiona dentro la fava del Circensi, zio Piffo. Come Dio, che dice lui, Livo di Alaba, diamocelo! Salutiamo subito i nostri ospiti, c'è Carmelo Abate!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma c'è anche il carabiniere, esperto che parla e poi che cazzo dice? Non lo so, salutiamo il generale Garofalo! Ok.
2: Va bene, sì.
0: E che cazzo sei, Mosca? Sì, certo, bene, ma non siamo nessuno senza Bortolazzi Beppe che c'è la figa, la Sebastiana! Bene, brava Sebastiana, spaventatissima Colf con Meridionale, la base che Dio c'ha! Adesso entriamo nella cosa del servizio, che si sa che la gente ammazza di cortelli e piselli con la panna bio, sega, servizi.
3: È un tranquillo mercoledì sera a casa Ciuccia Giugiaro. Il signor Ciuccia Giugiaro sta, come di consueto, massacrando di botte il pupazzo raffigurante Mel Gibson, da lui costruito negli anni Ottanta, come bambolotto atto alla sodomia, essendo lo stesso signor Ciuccia Giugiaro un grandissimo fan di Gibson. Ma lo scopare il pupazzo malforme e maldestramente realizzato dallo stesso, negli anni, ha creato un distacco dalla realtà che ha fatto sprofondare il signor Ciuccia Giugiaro in una rara forma di psicopatia e odio nei confronti dello stesso.
0: Bastardo Mel Gibson, ti odio! Te! Ti odio, ma ti amo! Bello pupazzo di Mel Gibson! Come puzzi, mi sa che dopo 20 anni che ti inculo! Te, bastardo, però ti odio!
3: Ma le strane abitudini sessuali e le pulsioni di violenza nei confronti di un fantoccio maleodorante con le fattezze di una star del cinema anni Ottanta non sono il centro di questa vicenda, ma il triste contorno. Infatti, Ciuccia Giugiaro, proprio mentre sta per infilare avidamente il proprio pene all'interno dell'orifizio da lui creato all'altezza delle finte natiche, viene interrotto dal suono di una chitarra elettrica distorta.
0: Ti odio ma ti amo, ti inculo e poi ti picchio, bella Gibson, quanto ti odio, quanto ti... Sentito come un rumore di chitarra elettrica. Che suona la chitarra elettrica in casa mia mentre mi sto scopando il pupazzo di Mel Gibson? Devo andare a vedere.
3: In pochi secondi, il Ciuccia Giugiaro si fionda verso il suono che sembra provenire dalla porta del corridoio. Il Ciuccia non ha nemmeno il tempo di aprire la porta, che viene travolto da un chopper Harley Davidson che irrompe nella stanza impennando, schiacciandolo sotto la porta stessa.
0: Che mi bussa la porta con la chitarra elettrica mentre mi sto scopando a me!
3: Ancora tramortito dalla pesante moto a forcella lunga sopra il capo, il Ciuccia Giugiaro afferra il suo telefono cellulare nel tentativo di chiamare aiuto, ma viene colpito immediatamente da una raffica di impennate sul volto, per poi essere finito con tantissimi colpi di racchetta tipo ping pong che gli sfondano il capo.
0: Come minchia sei salito al terzo piano con un chopper? Minchia, come impenni! No, la racchetta da pinco ponco, no!
3: È finita per il Ciuccia Giugiaro. Gli inquirenti troveranno il suo corpo orribilmente sfigurato sotto una porta di legno sfondata con dei segni di pneumatici, abbracciato ad un pupazzo collano sfasato con le fattezze di Mel Gibson. Per ora si brancola nel buio, ma vi sono ipotesi che ricondurrebbero ad una vendetta da parte dell'associazione cosplayer di Renegade.
0: Avete trombato l'ansia, che bella la ricostruzione! Gigliolo Boffi Puppanani che ringo! Adesso ho capito che la nostra Sebastiana pezzi che ci sta dicendo che i social si fottono! Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: La brava tette bifolche, che squarcio la peste! Andiamo con la solfa che si finisce la fica delle bestie! È andata così! Ciao, pisamerda!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio?
1: Ehi! Pronto? Sei?
2: Buongiorno signor Ennio, sono Clint Eastwood.
1: Che cosa vuoi?
2: Senta, ho saputo che lei ha un terreno per fare le gare con i cavalli. Noi siamo dei cowboy.
1: Ma sono un capo dalle vacche.
2: Ma ce l'ha un terreno aperto per mettere il ranch con i cavalli?
1: Ma sono le mie vacche!
2: Ho capito, le vacche le usiamo dopo per fare la grigliata. Sì. Sono appena atterrato adesso a Bologna con l'aereo dal Texas.
1: Cosa devi fare?
2: Allora, tra poco mi devo vedere con John Wayne. Con John Wayne, che dobbiamo trovarci.
1: John Wayne Gray.
2: Sì,
1: chi è?
2: John Wayne, è un grande.
1: Chi è?
2: John Wayne, un cowboy.
1: Chi è?
2: Allora si pronuncia John Wayne.
1: Cosa vuoi?
2: Allora sentimi, noi tra poco arriviamo con i camion, con le ruote, i cavalli e cominciamo a mettere i paletti per fare il ranch, per fare la gara di cavalli.
1: Ma dove li metti questi cavalli?
2: Adesso ti passo John Wayne. John Wayne.
1: Perché ci devo mettere i tuoi cavalli?
2: Perché noi facciamo questa gara. Senti, te lo spiega adesso John Wayne, che te lo passo, che è arrivato adesso a cavallo.
1: E passami per il porco d'un...
2: cavallo che sta arrivando, lo senti il cavallo?
1: Hai preso il cavallo?
2: Sì, senti che arriva. Hai sentito? Ti passo John Wayne.
1: E passami il Ray. Ma che... Bastardo!
2: Sì, perché uso il cavallo!
1: Cavallo, te lo porco d'un... Ti deve dare 4 scalzate nella faccia! Brutta merda!
2: Tu chiamami John Wayne! È una cosa importante. Allora noi vediamo, io, John Wayne e Clint Eastwood da te nel campo. Io, John Wayne e Clint Eastwood.
1: Sì.
2: E l'altro con cui hai parlato, Clint Eastwood. Perché veniamo lì per fare un rodeo, io, John Wayne e Clint Eastwood.
1: Esatto,
2: veniamo lì, portiamo i cavalli, le grigliate, le vecchie da burrare.
1: Le vecchie da burrare. Sì. Dove sono le vecchie da burrare?
2: Le portiamo io, Clint Eastwood.
1: Bastardo.
2: Hai capito che vengo con le vecchie da burrare io, John Wayne e Clint Eastwood? Lui c'ha delle vecchie da burrare che non te ne fai un'idea, proprio belle tettone.
1: Bastardo, portami la vecchia da murare te.
2: Sì, allora, se ci dai...
1: Portami la vecchia da murare te, che guarda... Dai, dai, dai! Ma non ti lascio via il fucile, puttana la...
2: Come?
1: Una volta mi dico... la forestale ma ha portato via il fucile bastardo di bastardo.
2: Perché scusa, cosa hai combinato? Scusa, ma cosa hai combinato che ti hanno portato via il fucile?
1: Bastardo, bastardo, era casa dal vicino, sono andato dal vicino, bastardo, ora il pistolello e il fucile col sale, ma fermato, ma l'ho fermato, brutta merda, ma l'ho fermato la forestale,
2: ma tu hai sparato
1: il fucile,
2: ma tu hai sparato al vicino.
1: Ma ci ha sparato col sale, gli ha sparato dietro! Gli ha sparato dietro col sale, bastardo!
2: Ma perché?
1: Ma perché c'aveva la mucca che c'aveva in casa! C'aveva la mucca in casa, la mia vacca, porco don...
2: Ma
1: adesso le tue cavalli, i tuoi cavalli, non te la posso tenere!
2: Scusa, ma il tuo vicino è amico di Clint Eastwood?
1: Ma non è il porco don... Ti odio, brutta merda.
2: Vengo lì con quattro vecchie da burrare. Io comunque ti voglio bene, Ennio.
1: Sono le vecchie, ma vengo giù lei, vengo giù con la panda.
2: Io ti voglio bene, Ennio.
1: Bastardo te. E quando sei andato?
2: No, ma scusa, ma io ti amo!
1: Vai a cagare, bastardo! Vai a cagare, bastardo!
2: Ma vado da solo o con Clint Eastwood?
3: Ma... Questa è andata a sparare davvero col sale al vicino.
4: Bellissimo. Grande Ennio, numero
3: grazie,
4: uno.
3: Grazie Ennio, bravo, come sempre, grazie.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone, con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo, andiamo con Tony Termosifone versus il mondo.
1: Questo è Wenderland.
3: Chi parla?
4: Madonna, madonna, madonna, madonna.
3: Pronto?
5: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Guarda che il telefono è sotto controllo.
4: Bla bla, bla bla, bla, bla.
3: Attento, eh?
5: Sono Tony Termosifone.
3: Coglione.
5: Madonna, madonna, che nervosa.
6: Pronto?
5: È un danneggiato mentale.
6: C'è altro?
4: Dove sei, a puttane?
6: Sì,
4: sei a puttane?
6: Rock,
4: nervosa mille.
6: Pronto?
5: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
6: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
5: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere. Ma da chi dico io, eh?
6: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
5: Ma, cioè, ma vero?
6: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
5: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
6: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh?
5: Sono Tony Termosifone.
6: Antonio Termosifoni?
5: Lo conosci Tony Termosifone?
6: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh?
4: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
6: Ma scusi, eh?
5: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
4: Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh? Senti il vento, lo senti il vento della tangenziale e dove ti trascina?
6: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo, ma non scusa,
5: mi... Non mi rompere i coglioni.
6: No, non li rompa lei.
5: Buono, buono.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
5: Chiamami figlio di puttana. Sei a puttane?
3: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
5: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
3: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stare un coglione?
5: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: Ma...
4: Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh?
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Chiedo di trasformarti da stronzo.
5: Hai bisogno veramente
3: merda.
5: Di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare tutto tumefatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
3: Vieni, vieni qua. Vieni qua.
5: Questo è per te, barbone di merda.
3: Vieni qua. Ho sempre una lama col tuo nome di...

0: sono?
1: Bastardo impastato!
0: Buono!
2: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al Bar Magnana, così ve lo dico di persona.
3: Lo Zodi 105.
4: Una nuova, incredibile puntata di Foodish sta per cominciare. Il nostro Joe Bastianich e Vittorio sono pronti per una nuova avventura alla scoperta dei piatti più foodish d'Italia.
5: Allora, intanto io sono un po' arrabbiato perché siamo costretti sempre a registrare la trasmissione di giorno per via di Vittorio, perché se facessimo il programma di notte, la polizia ci fermerebbe per via del nero che guida la macchina.
6: Adesso mi sto per incazzare, Joe.
4: Ovviamente i locali in cui andiamo ci pagano, altrimenti col cazzo che ci andavamo.
5: Vittorio, sappi che sei persona fortunata che ha scelto di vivere in paese dove il politicamente corretto del permette a persone come te, che nel mio mondo dovrebbero lavare i piatti, e invece è protagonista di trasmissione televisiva.
6: Non ti pesto solo perché hai la pressione a 95 e sei pallido come un cadavere in obitorio, altrimenti ti scassavo!
4: Tralasciando il lato leggermente razzista di Joe, calcolando che è americano e gli americani sono razzisti a prescindere, oltre a scoparsi tra parenti e guidare i pick-up, sparando alle lattine, occupiamoci del nuovo ospite.
5: Ben ritrovati a Foodish. Oggi una missione molto importante. Andremo alla ricerca del bicchiere d'acqua più foodish d'Italia.
4: Dopo aver ospitato diverse star del mondo della musica, dello sport, dello spettacolo e qualche sfigato del cazzo tipo Mazzoli e Paolo Nois, che sono due perfetti inutili, oggi con noi una star della radiofonia.
7: Scusa, voce, e puoi aggiungere bellissimo, stupendo, coltissimo e inarrivabile?
4: Certo, Max. Dicevo, il bellissimo, stupendo e inarrivabile Max Brigante. Voce storica di Radio 105, conduttore di svariati programmi di successo, se giriamo i dati d'ascolto al contrario, come piace fare al nostro presidente.
7: Non vorrei essere petulante, ma potresti aggiungere che mi sono chiavato tutte le più grandi fighe del mondo, compresa Julia Roberts, Rihanna, Lucia Annunziata, decisamente sottovalutata, Paola Barale, Scarlett Johansson.
4: Come avrete capito, sarà una puntata decisamente difficile. Due bianchi, pieni di soldi, che se la tirano di brutto. Speriamo che Vittorio stia buono e non faccia come quella volta in cui c'era Salvini ospite e ha chiesto se la scimmia sapeva anche parlare. Ci abbiamo messo 3 giorni a lavare via tutti gli schizzi di sangue dai sedili. Siamo arrivati a destinazione. Max ci sta aspettando su un piedistallo in oro massiccio con scritto «Sono il re della radiofonia» inciso con diamanti di Tiffany.
5: Scusa Vittorio, io vedo Max Brigante lontano da macchina. Per quale motivo Max Brigante non vuole salire su auto?
6: Ma che cazzo ne so! Siete due bianchi di merda che se la tirano! Se non ci fossero le telecamere, vi avrei già rubato il portafoglio e mi sarei comprato una pallina! Vi odio!
4: Ai ai ai, ragazzi, la situazione si fa tesa. Max non vuole avvicinarsi alla macchina e continua a fare no no no con la testa.
5: Ora, non credo sia possibile che una persona sia deviata mentalmente come questa persona qua, che tra l'altro io mai sentita nominare, non so chi cazzo sia. Cioè, per me esistono solo persone da Robert De Niro in su.
4: Ma la vera domanda è: perché Max non vuole salire sulla macchina? A questo punto glielo facciamo chiedere a Vittorio.
6: Oh, pazzo bastardo, perché non sali su sta cazzo di macchina?
7: Sapete che sono umile, sono disposto a dormire in un 4 stelle se i 5 lusso sono tutti pieni. Mi accontento di un Chateau Lafite del 2005, se quello del 2001 è esaurito. e ho mangiato in un ristorante senza chef stellato solo perché a Miami non esistono ed ero lì in vacanza. Ma non chiedetemi di salire su una Toyota, quello mai, mai!
4: Dopo aver scoperto che Max sale solo su Maserati e nient'altro, la produzione ha cercato di trasformare l'auto, in dotazione dallo sponsor, in una sorta di replica della quattro porte, attaccando adesivi con il tridente e qualche scritta tipo Modena, Vera Pelle e Made in Italy. Ma di Max non sappiamo più nulla. Scomparso. Fino a quando...
5: Ma questo pazzo totale, pazzo malato di mente, ma poi diciamocelo, Vittorio. Vittorio, la Maserati è una macchina di merda. È una macchina di merda.
4: Se c'è una cosa molto chiara sul curriculum di Max Brigante, è che non gli puoi toccare la Maserati. Max possiede tutto della Maserati, persino il dentifricio e i bigodini per farsi la permanente. Toccare la Maserati a Max è come toccare la fica alla moglie di Hulk.

0: Nessuno dice che la Maserati è merda. Nessuno. Nessuno.
1: No, stavo scherzando.
2: Dopo aver raccolto i brandelli di Joe dalla strada, il laboratorio segreto di scienziati pazzi di Mediaset è riuscito a ricomporlo e ridargli vita. Come dite, non sapevate che ci fosse un laboratorio segreto a Mediaset, un luogo dove costruiscono i mostri che da anni occupano tutti i posti più importanti della TV? Beh, Gerry Scotti è stato ricostruito almeno 13 volte. Quello che vedete in TV è il clone numero 13.2. No, no, no, sereni! Per voi questo servizio non esiste. Quando morirete voi di sto programma di merda, verrete dati in pasto ai cani dell'illustrissimo. Tu, Fabio, verrai dato ai pastori tedeschi, quelli che mangiano con la zampa destra alzata. E Paolo lo terranno per il cenone di Natale, con tutta quella bella ciccia. Mazzoli, tu verrai spedito a casa di signorini. Sai già che fine farai, golosone.
3: Lo Zoo di 105.
4: Tony Cop. Ed è la fine per tutti.
5: Ciao Antonio, sono la voce del tuo sistema operativo.
6: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
5: Ti abbiamo rimesso in vita grazie a questo macchinario elettronico. Da questo momento potrai ritornare a chiamare la gente a casa. Come arma, ti abbiamo ricostruito la tua moto che utilizzavi nel corridoio di casa per attaccare la vittima. Sei pronto per la missione, procedi confermando con la password che ti abbiamo dato in dotazione.
6: Cosa?
5: Conferma di aver capito tutto con la password che ti abbiamo dato in dotazione. Devi ripetere, vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
6: Vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
5: L'attivazione è andata a buon fine, ora sei pronto.
4: Tony Cop.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Mio cugino!
7: Ma chi è?
6: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato de proprio?
7: Io non capisco un cazzo, è pietissimo che non sai vedere.
6: Ah, capito.
7: Dimmi un po' una cosa, ma tu non c'è un cazzo da fare?
6: Tu parli con la città Antonio.
7: Ma non c'è un cazzo da fare?
6: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
7: Ma come che cazzo dici? Mi hai chiamato? Se posso sapere che vuole?
6: Cornuto! Quando? Cornuto!
7: Ma fanculo, ma per piacere!
6: Ma dove
7: è? Allora di pranzo sta robbi coglioni?
6: Cretino, stupido! Ma dove mi fatti ancora? Ma è la telecrea!
7: Tu sai che sei? Sei uno stronzo nucleare!
6: Ah, capito. Activation.
7: Sei uno stronzo nucleare!
6: Vecca, vecca! Vecca, merda!
7: Trille, trille, non capisco niente!
6: Vecca!
7: Tu guardi che cazzo vuol da lì!
6: E cerca di morire che è meglio, eh!
7: E vedi la fanculo!
6: Ma che cugino sei, guarda, dove è stato de proprio?
7: Ma che dici, che dici?
6: Ah, capito!
7: Non mi dici che vuoi! Activation.
6: Vagabondo pazzo, scemo di tutti i colori!
7: Oh, testa di cazzo, stronzo!
6: Ti sei fatta male!
7: Tu è da già fanculo! Io ti qui sotto casa che ti do un'ordita che non finisce più! Che non ci vuoi rompi coglione! Sta la gente! Quando sta a pranzo e a rompi coglione come fai tu! Hai capito?
6: Oh, io vai vendo un culo per tua madre, tua figlia, tua sorella!
7: Ma che dici, scemo? Che non capisco niente!
6: Oh, io voglio...
7: Mi fa il fazzoletto alla bocca, fatta riconoscere, stronzo!
6: Oh, io voglio vendere un culo per la tua madre, tua figlia, tua...
7: Sto cazzo!
6: E non ti permette proprio...
7: Oh, sai che c'è? Il suo pranzo mi ha rotto i coglioni! Sciogliete di coglioni! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo! E troppo il culo!
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la credito!
5: Ma porca! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromu.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Anakin!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Dato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Dato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Dopo l'incredibile successo insuperabile ottenuto da Adrian, la serie evento, Adriano Celentano con 720 fantastilioni di euro, un numero inventato solo per lui, prova a creare una nuova serie ancora più originale, ancora più evento. Adrian 2, la serie è ancora più evento.
2: Signor Celentano, non possiamo più permetterci di fare una serie con lei. È stato bello, c'erano i disegni di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani, ma lo share è stato dello 0,00000000000000000001%.
3: Ewe, sei forte. Adrian è stato un successo planetario. Se poi la gente non ha capito l'incredibile potere dell'opera, non è mica colpa mia.
2: Non è questione di capire o meno, signor Celentano. Non c'è stato share. Non possiamo rifarlo.
3: Ma questo parlerà della pace e della natura.
4: Anche l'altro parlava della pace e della natura.
3: Sì, ma questo di più.
2: No, non possiamo.
3: Ho 720 fantastilioni di euro.
4: Ma non è neanche un numero.
3: Ti succhio l'uccello.
4: Andata.
1: E dopo aver convinto il direttore di produzione con metodi assolutamente non discutibili, parte la produzione di Adrian 2, la serie ancora più evento. Ma gli altri impresari delle emittenti televisive non sono affatto contenti di questa scelta e in segreto cospirano contro il cantante della Via Gluck.
5: Non possiamo permettere a quell'egocentrico pagliaccio di fare un'altra serie che ci farà andare in perdita.
6: Sono d'accordo, dobbiamo fermarlo. Dobbiamo ucciderlo.
5: Sì, così potremo mandare in onda la vera serie evento. D'Agostin, la serie evento su Gigi D'Agostino.
1: Nel frattempo, in cima all'albero di 30 piani dove vive Celentano, il cantante sta discutendo con sua moglie Claudia Mori.
3: Claudia, ancora con questa storia di Ornella Muti? Passano gli anni, ma 8 sono lunghi.
7: Basta con le citazioni e le tue canzoni. Non succederà più che torni alle lettere.
1: Qualcuno entra dalla finestra spaccando il vetro.
3: Che succede? I want to know.
8: Vaffanculo, Celentano.
1: Adriano Celentano viene brutalmente ucciso. Tuttavia la faccenda viene insabbiata dalle major dell'industria cinematografica.
8: Celentano è morto schiacciato dal peso del suo ego. Non esiste nessun omicidio.
1: Ma un gruppo di fan sfegatati del cantante, nominati gli amici dell'orologiaio, sanno che la questione puzza.
9: Ragazzi, non capite che c'è sotto un complotto? Sicuramente Adriano lo sapeva, in qualche modo deve averci avvertiti.
10: Ma certo! Nelle sue canzoni ci deve essere la risposta.
1: E così si mettono ad analizzare i testi delle canzoni di Celentano. Finalmente la verità. All'interno di Prison Call in Sinai Chusol è contenuto un inquietante messaggio subliminale che presagiva la fine del cantante e tutta la verità sul complotto.
9: Eureka! Adriano è stato assassinato a casa sua perché le major non volevano fare Adrian 2. Lo dice Prison Call in Sinai Chusol. È palese.
10: Forza, andiamo a fare luce da quei bastardi.
1: Il gruppo di rivoltosi va alla sede della Mafia Corporation, dove sono presenti tutti i capi delle emittenti televisive, e con sassi e bastoni riescono a fare irruzione e andare nella sala riunione dove sono tutti riuniti.
11: Maledetti bastardi!
8: Che ci fate qui? Cosa volete?
11: Avete ucciso Celentano! Sappiamo la verità! Abbiamo decifrato Prison Call in Sinai Chusol!
8: Ma che cazzo state dicendo? Quella canzone non ha senso! E poi... è di 40 anni fa!
11: Celentano aveva previsto tutto!
1: Prima che possa finire la frase, le guardie entrano nella sala cercando di fermare i rivoluzionari. Partono scontri e violenze che mettono a soqquadro la stanza. Ma ad un certo punto un tuono irrompe in mezzo a loro! E nel cielo compare l'immensa immagine di Pavarotti che canta. Davanti ai loro occhi si materializza Adriano Celentano.
3: Ehuè, ragazzi!
9: Adriano, sei vivo! Ma come?
3: Non capite. Tutto questo in verità era Adrian 2. L'avete vissuto. È tutto per mandare un messaggio. Bisogna combattere le multinazionali dei poteri forti e le industrie che inquinano.
2: Ma cosa c'entra questo con il tuo omicidio?
3: Prison Colin e si è chiuso.
2: Il solito Adriano.
0: Il perineo della realtà. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci amici carissimi, di nuovo qui col vostro Maxino Air Criminale per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Il successo della fattoria è fenomenale, ma rimangono sempre i cattivi ragazzi con cui non avere a che fare. Eterni outsider, vivendo di serate e scroccataggini di focaccia, i nostri eroi iniziano a sentire la mancanza di quella ribalta vera che meritano. Così, agguerrito e cazzo durato, Marchino va a patteggiare con l'illustrissimo, lo stupendo amministratore delegato della radio dagli occhi blu come il mare.
2: Ma cazzo merda culo, com'è possibile che noi, la fucking fattoria di fucking radio fucking Norma, siamo sempre trattati come degli scarti della società, porca troia porca.
3: Marco, lo sai, il vostro linguaggio colorito, anzi coloritissimo, purtroppo non fa impazzire gli investitori e quindi cerchiamo di ridurre al più possibile la vostra risonanza, anzi risonanzissima.
2: Ma se è solo grazie a noi che sta in piedi la baracca, gli investitori dovrebbero ciucciarcelo e pendere dalle nostre labbra. Siamo la vetrina più grande di Italia e siamo i primi per davvero, mica come Linus, Pinocchio, Tarocco, Farlocco.
3: Sì, ok, ma voi siete tutto parolacce e computer.
2: Ma che cazzo vuol dire?
3: Beh, sai... Oh, Marco, guarda là! Nebbia elusiva! Scompaio nell'ombra come un ninja.
2: E lo stressimo, sei ancora qui davanti a me?
3: Non è vero, sono mimetizzato con l'ambiente circostante, anzi circostantissimo. Posso muovermi talmente lento da diventare invisibile.
2: Ah, ok, io vado,
1: Normale amministrazione trovare dei muri dall'altra parte, ma Marco non demorde di certo. Non è uno che si arrende, porca troia. C'è un motivo se siamo primi. E allora si mette in contatto con Leone, che è tornato sul suo pianeta nella scorsa stagione, attraverso un sistema ultra tecnologico olografico. Sì, tipo Yoda in Star Wars, dai, su, un po' di immaginazione.
2: Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi. Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi.
4: Out, Steam, Mazzo.
2: Leo, mi girano gli stracoglioni, stracazzo, stratocaster, stratosfera.
4: Mazzo, noi abbiamo scelto un'altra strada impervia, la via della parolaccia e del trash. È un'arma a doppio taglio.
2: Oh, la madonna, Leo, quando hai imparato sti paroloni? Hai finito le medie finalmente, minchia wewe?
4: Zitto, Mazzo, sto facendo il mio monopolo. Allora, Mazzo, da un lato la fattoria è vero intrattenimento mirato allo star bene dei nostri ascoltatori con le nostre suddità.
2: Appunto, e cos'altro ci deve essere, merda troia succhia?
4: Dall'altro lato è che purtroppo la maggior parte del mondo è bigotto e anche oscurandista. Non si è pronta la nostra deriva blasfema. Outs!
2: Ma perché questo, cazzo merda culo?
4: Voi siete tutto parlacci e computer.
2: Io davvero non riesco a capire questa cosa.
4: Mazzo, devi ripulire il tuo nome, come ho fatto io. Chi si collega alla radio per sbaglio sente la fattoria, cambia subito, Mazzo. Ma se invece ti conoscerebbero sotto un'altra veste, magari cambierebbero idea, bastardo.
2: Ok, ma quindi in soldoni che devo fare, porca troia troia?
4: Mazzo, ascoltami, devi fare come ho fatto io, devi far l'isola, bastardo.
2: L'isola? Ma per favore, non farò mai e poi mai quella merdata, Mario, vai a cagare.
4: Fidati, Mazzo, è una grande occasione, fai l'isola e vincila, proprio come ho fatto io.
2: Ma tu non hai vinto l'isola.
4: Zitto, merda.
1: Una polcettina nell'orecchio a Marco è entrata. Intanto sta riflettendo sul da farsi.
2: Raga, mi gira proprio il cazzo. Tutti quelli degli altri programmi sono in tele, agli eventi, a Sanremo. E noi, che siamo i cazzo di numeri uno, siamo trattati proprio come gli ultimi degli stronzi. Questa cosa non mi va giù. Gne gne gne e gne gne gne.
5: Belin, Marco, ma questo è il prezzo della libertà. Tutti gli altri sono schiavi del sistema. Noi invece siamo veramente svincolati da tutto. Linguaggio e sovrastrutture.
6: Sì, da altre parti non potrei scorreggiare così liberamente ed essere me stesso. Oh, mi sono cagato addosso.
2: Questo è vero. Però dovremmo provare a portare la nostra essenza al grande pubblico e ripulirci, ictus cappellato.
5: E cosa suggerisci, Belin?
2: Leone mi ha consigliato di fare l'isola.
6: Sì, dai, ti prego, andiamoci, spacco.
2: Ma no, Paolo, lo sai che tu non sei invitato. Andremo io e Fabio qua alla Coca-Cola.
6: E che palle, però.
2: Dai, illustrissimo, va bene, abbiamo deciso. Facciamo l'isola, puttana puttanic.
3: Marco, cercavo proprio te. È arrivata una lettera che ti riguarda. Mi sa proprio che l'idea di ripulirti non ti sia minimamente passata per la testa, anzi, testissima.
2: Una lettera? Che lettera?
3: Guarda tu stesso.
7: Scratch, scratch. Sono il suono del foglio passato da mano a mano, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, vediamo un po'. Dunque, caro Marco, dopo tutti i messaggi che ci siamo scambiati
8: su Facebook, ho preso la grande decisione: vendere la mia casa. Visto che mi hai chiesto tutti quei soldi per ricostruire il tuo regno in un paese del Medio Oriente, ma
3: la testa, anzi testissima.
2: Una lettera? Che lettera?
3: Guarda tu stesso.
7: Scratch, scratch. Sono il suono.

0: il computer ed è per questo che ti scrivo questa lettera cartacea. Ora ho molti soldi, ma non ho dove stare. Vienimi a prendere così che potremmo sposarci come mi hai promesso e poi spaccarmi la ficaccia. Baci baci, signora Giuseppa.
1: Quindi puoi spiegare?
2: Ma cosa cazzo merda minchia? Non sono stato io.
1: E allora conviene risolvere questa situazione prima che si peggiori. È una fortuna che abbia mandato la lettera in radio, anzi radiossima.
2: Quindi c'è un impostore da qualche parte. Bisogna andare a prenderlo, vacca boia figlia di troia.
3: Oh sì, questo è davvero un bel cazzo da cacare per il nostro Marchino. E intanto, da qualche parte...
4: Muahahaha, sono l'impostore. Ti rovinerò la vita, Marco. Esperanto simoro suadente.
3: Il mistero si infittisce. Riusciranno i nostri eroi a cavarsela? Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to Cliffhanger.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Merda!
6: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Reazione a cappella.
4: L'intesa vincente, momento importantissimo.
5: Ciao Ama.
6: Buonasera a tutti.
4: Prego, accomodatevi ragazzi.
5: Scusa Ama.
4: Vuoi dire qualcosa?
5: Sì, è vero che sei un raccomandato?
4: No, bugia.
6: Se lo dici tu.
4: E mi dicono però un'ammonizione. Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
6: Ok, ci siamo.
4: 3.
5: Dai, cazzo,
4: 2,
5: che voglio giocare.
4: 1, via.
5: Come?
6: Chiami?
5: Grosso.
6: Ricchione.
5: Peloso.
7: Orso.
4: Orso, certo. Avanti.
6: Come?
5: Piace.
6: Pisello.
5: Tua
6: moglie.
7: Scuro.
4: Scuro, va bene.
5: Avanti, dai. Grande, dai.
4: Avanti.
5: Dove?
6: Oh.
5: Scorreggiato.
6: Prima.
7: Mensa.
4: No, ascensore. Dai. Ascensore, errore. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
6: Come?
5: Chiami?
6: Cocaina.
5: WhatsApp.
6: SMS.
7: Biancaneve.
4: Certo.
6: Sì.
5: Bella lì.
4: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
5: Cosa
6: usi
5: se
6: lei
5: non
6: ingoia?
7: Imbuto.
4: Imbuto, bene.
5: Bella.
4: 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
5: Dove
6: fumi
5: crack?
6: Vetro.
7: Passo.
4: Pipa. Attenzione, errore, tornate indietro. 22 secondi.
5: Cosa
6: paghi
5: con
6: accise
5: di
6: merda
5: Etiopia?
7: Benzina.
4: Sì, benzina, bene. Potete farcela.
6: Dove
5: fai
6: casting
5: porno
6: famoso?
7: Divano.
4: Giusto, divano, perfetto, 6. 29 secondi.
5: Di
6: cosa
5: sa
6: figa
5: lavata
6: con
5: il chili?
7: Menta.
4: Giusto, menta. Bravo Gianmario, bravo.
5: Bravissimo.
4: Il loro personale record è di 14 parole. Vediamo cosa fanno questa sera. 46 secondi ancora.
5: Cosa
6: è
5: Luca
6: Alba
5: e
6: merda?
7: Passo.
4: La parola era sinonimo. Avanti. 7 parole, devono superare 11.

0: cosa infila Mazzoli in culo?
1: Matita.
2: Perfetto, e vanno a 12. Ultimi 3 secondi.
0: Cosa
3: è
0: programma
3: merdoso
0: d'urso
3: 5
1: pomeriggio?
2: È giusto, pomeriggio, vanno a 12.
4: E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili.
2: Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
2: Sì.
1: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon, nelle mani di tuo padre. Han Solo.
3: Chi è?
2: Han Solo.
3: Chi è?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Ma che cazzo è?
2: Quanto sei diventato vecchio.
3: Amico mio, adesso io ti dico una cosa.
2: Sai per cosa vengo?
3: Ma sai per cosa vieni che? Non è il periodo giusto, fidati, perché non è proprio il periodo giusto di scherzare per me.
2: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
3: Perché prendo, ti ferro. Poi ti prendo la testata in bocca.
2: Il vecchio l'ha data a te.
3: Che cazzo, madame?
2: Nessuno. No.
4: Pronto!
2: Han Solo.
4: Ma chi è?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma chi sei?
2: Quanto sei diventato vecchio.
4: Porco, ma chi sei? Chi sei?
2: Sai per cosa vengo?
4: Ma che cosa vieni? Ma vieni a casa mia?
2: No.
4: Ma sì! Che versi fai?
2: Sai per cosa vengo?
4: Ma ti va la via il culo, bastardo, lasciami stare, madonna!
2: No.
3: Sì, pronto.
2: Han Solo, quanto sei diventato vecchio.
3: Beh, insomma, vecchio no, a me tira ancora, te non lo so.
2: Sai per cosa vengo?
3: Ma per cosa vieni?
2: La mappa per Skywalker.
3: Vabbè, ascoltami un secondo. Mandami il tuo numero di telefono, no?
2: No.
3: Guardalo, fidati. Poi ti faccio divertire io.
2: Che cosa pensi che vedresti?
3: Un pesce.
2: Che ne hai fatto della mappa?
3: La mappa del cazzo?
2: Sappiamo che l'hai tu.
3: Non so, cercatela nel buco del culo.
2: No.
5: Pronto, chi parla?
2: Sai per cosa vengo?
5: Come?
2: La mappa per Skywalker.
5: Ma cos'è che vuoi?
2: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
5: Meno male, vai a quel paese, dai, che io non c'ho mica tempo,
2: Ti mostrerò il lato oscuro.
5: Dai, ma vai a prendertelo nel culo, vai.
2: No.
6: Ma chi è che sei?
2: Han Solo.
6: Cosa che dici,
2: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo?
6: Ma sei tu chi?
2: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
6: Ma vai a fanculo.
2: No.

0: gioventù cattolica in cammino la sua forza.
1: Pronto?
2: Han Solo.
1: Sì?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
1: Che serio?
2: Sai per cosa vengo?
1: No, non lo so.
2: La mappa per Skywalker.
1: Io
2: sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
1: Ciao, merda, ci vediamo.
2: No.

0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Ma dai, figa di puttana della bastarda, sporca, lurida di cane.
1: Sta cominciando a testare i suoi
0: ma
1: poteri.
0: Ma non sto il culo di straccia.
1: Il droide.
0: Dio. Maledetto drogato di
1: quanto è vero.
0: Bastardo, ma ha rotto il culo di
1: nessuno è riuscito a tirarti fuori.
0: Puttana della
1: è un droide.
0: Coglione,

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi intendere con me?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
2: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
9: In questa puntata, Wender riutilizzerà le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e da Un Sacco Bello.
10: Pronto?
11: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
10: Ma vaffanculo.
11: Va bene.
12: Vendetta.
10: Pronto?
11: Beh, ancora a casa stai.
10: Che cosa vuoi?
11: Io sono un amico da tuo fratello.
10: Aspetta
13: che io ci parlo. Pronto?
11: Eri intracciabile?
13: Pronto? Con chi parlo?
11: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
13: No, Amedeo non c'è. È partito.
11: Gli dica che sono Enzo.
13: È in America.
11: Pronto, Amedeo?
13: Amedeo è in America, è partito ieri sera.
11: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
13: Con me? No, con mio fratello Amedeo, ma quello non c'è, è in America.
11: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, sì, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché non rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo.
13: Ma però Amedeo non c'è, è andato in America.
11: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
13: Allora, che cosa vuoi?
11: Io ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
13: E allora, se c'hai il numero di Amedeo, telefono che è in America.
11: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
13: No.
11: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
13: 18.
11: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
13: Ma con Amedeo, io non ti conosco.
11: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
13: No, ad Amedeo devi chiedere. Ma Amedeo è andato ieri sera, se n'è andato in America perché ha trovato un posto di lavoro.
11: In crisi di che?
13: Un posto di lavoro.
11: Come sai se vieni?
13: Allora tu ho fatto.
11: Pronto?
13: Di non capire.
11: Perché c'è un progetto abbastanza.
13: Amedeo, non c'è più.
11: Ma è reperibile da qualche parte?
13: In America.
11: Eri intracciabile?
13: Ancora no, non ha telefonato.
11: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
13: Vabbè, lui non c'è, lui è andato a lavorare in America.
11: Vabbè, ci sentiamo allora.
13: Quindi non viene più qua in Italia, Amedeo.
11: Vabbè, ci sentiamo allora.
13: Sì, magari che non ci sentiamo è la stessa cosa.
11: Va bene,
13: non ci conosciamo. Ciao.
11: Ciao, passi con tua moglie. Vabbè.
14: Va bene, ciao.
13: Va bene, ciao.
11: Ci sentiamo allora.
13: Ascolta, tu puoi andare anche a fare in culo.
11: Ci sentiamo allora.
1: Prossimamente nei classici di Wender.
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
3: Un porco!
1: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
2: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
0: Radio 105.
15: Only for you. The Zoo. Bye. This is the Zoo.
16: Nina.
15: This is the Zoo.
16: È tutto pazzo.
15: Bye. This is the Zoo.
16: Nina.
15: This is the Zoo.
16: Peterlizia.
5: Vai, dai.
17: Reazione a cappella! Andiamo, perché è il momento in questa serata, in questa reazione a catena di sera, qui dal TV2 del centro di produzione Rai di Napoli, con questo pubblico meraviglioso! con uno studio fantastico e la regia del grande Stefano Vicario, siamo pronti a conoscere i quattro amici, i quattro condottieri, i quattro ospiti. Ed ecco, due uomini, due maschietti.
6: Ciao Ama,
18: buonasera a tutti.
17: E ora scopriamo chi è con voi. Tre belle ragazze.
18: Meno male, un po' di fica.
17: Faccio finta di non aver sentito, perché sennò...
6: Sennò cosa?
17: Biripi!
18: Ama, come cazzo stai? Hai fumato?
17: Perché?
6: Perché non si capisce quello che dici, Ama.
17: Avete capito? Ascasazza!
18: Vabbè, possiamo giocare?
17: Cuffie! Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare.
6: Sì, dai, taglia!
17: Pronti? 3,
18: che due coglioni!
17: 1, via!
6: Come?
18: Chiami!
6: Punta!
18: Cazzo!
19: Cappella!
17: Cappella, certo! Una parola, 52 secondi!
6: Cosa?
18: Coltiva!
6: Paolo!
18: Noise!
6: Balcone!
19: Erba!
17: Esatto, erba è la parola corretta! E le parole diventano due, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo!
18: Cosa?
6: Guardi!
18: Sotto
6: pantaloni,
18: porcella,
19: bermuda.
17: No, pacco. Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
6: Come?
18: Hanno
6: la
18: figa
6: le
18: asiatiche.
19: Orizzontale.
17: Ok, siamo a tre parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
6: Quale
18: posizione
6: sessuale?
18: Eh?
6: Smorza.
19: Candela.
17: Certo, brava, brava Candela. Ti potrebbero veramente saltare addosso. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
18: Cosa?
6: Fa?
18: Scorreggiare.
6: Di?
18: Brutto.
19: Passo.
17: Tartufo, fatto bene, si è giocato il primo passo, ne avete altri due. Avanti.
18: Cosa?
6: Pensi?
18: Se
6: dico
18: Mario
6: Adinolfi.
19: Grasso.
17: Esatto, e siete a 6. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
6: Quale
18: rapporto
6: usi
18: per
6: fare
18: carriera?
19: Orale.
17: Ovviamente orale, bravissimi. E andiamo avanti.
6: Quale
18: tipica
6: esclamazione
18: veneta,
6: virgola
19: di porco. Non mi sembra, no. Perché non sapevo se stavano scherzando oppure no. Porco mi sembrava un po' troppo e porco.
17: Bravissimo. 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
6: Cosa?
18: Scassa.
6: Cazzo.
18: Natale.
6: Meridionali.
19: Telefono.
17: No, parenti.
19: Parenti.
17: Parenti, parenti. La parola era parenti, tornate indietro, errore. 9 secondi.
6: Cosa?
18: Fa?
6: Estasi.
18: Dopo?
6: 20
18: minuti.
19: Sale.
17: Sale, certo, e vanno a 11. Dai, dai. Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
6: Dove?
18: Ci?
6: Lo
18: ritroviamo
6: dopo
18: elezioni
6: politiche
19: posteriore.
17: Certo, 11. Ancora una volta sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
20: Buonasera dal TG1. Sarà un fine settimana di poveri, sofferenti e profughi, ha detto la cancelliera Merkel a Torre Annunziata. Poi sull'economia aggiunge: non sprechiamo la siccità. E al G20 il premier Gentiloni ribadisce la linea sui migranti, ma la scena è stata monopolizzata dal primo incontro tra Scooby-Doo e Putin, durato più di 2 ore, e dalle proteste di piazza, 260 feriti negli scontri tra l'Orso Yogi e Monsignor Mario Delpini. Grazie per averci seguito, basta buonismo e buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: Siamo nel sempre tristo Gorigio, ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, che si stanno godendo un'entusiasmante partita di briscola.
1: Allora, 15-18 quanto fa, eh?
2: Ma scusa, nonno, adesso voglio sapere come cazzo fai i conti.
1: 15-18, 36, porco di...
3: Nonno, ma guarda che non fa 36.
2: Cante d'un cefun che ti pituro sotto al muro, 15-18 non fa 36, coglione!
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà, Lord Giolitti.
4: Questa bella terra sta proprio andando a scatafascio. Ora chiunque crede di avere pari diritti e possibilità, in particolare le femmine.
1: Sì, e poi magari vorranno anche andare a votare.
4: Non finché ci saremo noi, amico mio. E infatti vi segnalo Fabrizio Gran Progresso, presidente capo della Gran Progresso SRL, azienda leader nel settore dell'evoluzione. Tratta i suoi dipendenti come pari e professa uguaglianza. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Sono proprio felice di far parte di questo gruppo.
2: Oh sì, è bello essere di nuovo in attività. Forza, andiamo da sto Nelson Mandela della minchia.
3: Io ce lo ciucciavo a Nelson Mandela. Turbo
0: Boomer! E attaccati i gancio traini alle proprie carrozzine elettriche, i Turbo Boomer fanno un piccolo trenino che alla velocità di 3 km orari ingolfano tutte le strade, ma arrivano alla Gran Progresso SRL.
6: Allora, dunque, Laura ha bisogno di un aumento e mi sembra giusto, visto che ha un bambino in arrivo. Matteo mi ha chiesto le ferie e con il gran lavoro svolto è anche il minimo. Ah, giusto, Ettore ha delle spese mediche. Beh, credo proprio che sia mio dovere farmene carico.
2: Fermo lì, le stufante.
6: Oh no, i potenti e nuovi... Turbo
3: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
6: Di quale situazione state parlando?
2: Sappiamo bene che tu qui tratti tutti i dipendenti con uguaglianza e rispetto.
6: Ma certo, è il valore cardine della Gran Progresso SRL. Questa azienda fu fondata da mio padre che mi ha trasmesso la sua morale ed ha sempre avuto attorno a sé persone da poter considerare una grande famiglia, ma non nella maniera ipocrita della maggior parte dei grandi capi d'azienda, ma nel modo più puro e limpido.
1: Famiglia? Pah! Ai miei tempi c'era una netta distinzione tra il padrone e lo schiavo. Il primo lavoro che ho fatto era dal vecchio Jerry, che ci pagava con 100 lire ogni 6 anni e non ci salutava nemmeno. E comunque non ho mai creato camurrie né fatto mancare nulla alla mia famiglia.
3: Lo ricordo bene, il vecchio Jerry ogni tanto mi tirava anche una pacca sul culo, come giusto che sia, era il padrone.
2: Quelli sì che erano bei tempi, eh?
6: Beh, fortunatamente il mondo va avanti. Allora non c'era una vera sicurezza sociale, senza contare le condizioni di lavoro. La legislazione dell'Unione Europea si è mossa in tale direzione prevedendo disposizioni orientate all'uguaglianza nei luoghi di lavoro, come regole sull'impiego, protezione delle molestie, parità di salario.
1: Parità di salario?
6: Sì.
3: Intendi dire che le donne prendono lo stesso stipendio degli uomini?
6: Certo. La Gran Progresso SRL ha sempre assicurato l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
1: Sto per avere un mancamento.
6: Il vero problema è che non dovrebbe essere un'eccezione, ma la regola è...
7: Scusa, Fabrizio. Alla fine sono rimasta incinta. Dovrò prendere il congedo per maternità.
6: Oh, che splendida notizia, Carla. Certo, fa pure. E porta le mie congratulazioni a Tommaso. Che belle notizie.
2: Cosa sentono le mie orecchie? Questa è l'ultima goccia.
3: Oh, nonno.
1: Prendo la cinghia.
0: E con una scarica di imperanti cinghiate, i Turbo Boomer destano Fabrizio da quell'incubo che stava vivendo e lo fanno cominciare a vivere sul serio.
8: Turbo Boomer!
9: Uè, grazie Turbo Boomer! Ero convinto che con l'uguaglianza si ottenesse gioia e rispetto, ma col cazzo! Qua devo fare i danè! Adesso fondo una nuova azienda con solo lavoratori trans. Forza di un uomo, stipendio di una donna e non rimangono a casa per maternità. Tac, porco digger, scacco matto. E poi dicono che non sono inclusivo.
2: Ottimo, tutto è bene quel che finisce bene. Come diceva Charles Manson.
3: Io ce lo ciucciavo a Charles Manson.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il cane che fa le magie? L'abracadabrador. Che poi arriva Pierino e dice: ehi cane, per caso tu hai visto dove ho lasciato le chiavi di casa? Ero certo di averle lasciate da queste parti. Mi sono assentato un secondo e sono scomparse. Però in effetti i cani non parlano. Allora arriva la maestra che dice: passerotto, non andare via. In quel momento il cane fa bau, Pierino fa ciao e la maestra, la, la maestra, la maestra, puttana e muore.
2: Dimentichi niente?
1: Ah, giusto,

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Valentina. Mio marito si chiama Fabrizio. Siamo diventati genitori il 17 giugno e purtroppo il 19 luglio abbiamo avuto un brutto incidente in moto che all'inizio rendeva difficile anche scambiarsi un bacio. E niente, sono mesi che non si tromba. Ora siamo in fase di recupero. Volevo dedicare una sderenata a mio marito per tirargli un po' sul morale e il cazzo ed incoraggiarlo a rimettersi subito, così magari si ricomincia a scopare presto.
2: Pronto?
0: Pronto, parlo con Fabrizio?
2: Sì, sono io.
0: Ciao, sono Umbriake. Abbiamo mandato una mail a Valentina perché ti voleva dedicare una sderenata.
2: Ah, grazie.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: E dai, andiamo allora.
2: Vai.

0: Fabrizio.
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Fantastica, fantastica.
0: Grande. Noi veramente con tutto il cuore ti voglio fare veramente questi auguri di buona e pronta guarigione. Così il cazzo poi ti diventa tostissimo di nuovo e ti puoi di nuovo ridivertire a fare l'amore. A meno che con la botte price non si diventa tricchione, no?
1: Grazie.
0: Vuoi dire qualcosa a Valentina?
1: Sì, ti apprezzo tanto e che tornerò quello di prima, va.
0: Eh sì, il solito bastardo deficiente.
1: Grazie.
0: Ma raccomando, dalla dossa allora, Fabrizio. Ti mando un grande abbraccio da Milano.
1: Ciao, ciao, un abbraccio anche a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, ti prego, facci una sderenata a mia moglie Pamela. È una ragazza di 38 anni, bellissima, alta, gambe lunghe e invidiabili. Io sono calabrese, nato a Milano, con la pancia. Vincenzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Pamela?
4: Sì? Chi è?
0: Ciao, sono Umbriake io.
4: Ah!
0: Ci ha scritto il tuo marito che ti vuole dedicare una sderenata.
4: Carino, dimmi tutto, caro.
0: E mo te la faccio sentire. Andiamo!
4: Immagino.

0: Beh, ti è piaciuta?
1: Bellissima, non immagino, guarda, veramente, immaginavo altro, però complimenti al mio marito, non si smentisce mai.
0: Non si smentisce mai quel cornuto, lo so, lo so.
1: Bellissima, è dal mio marito Vincenzo.
0: Scusi, perché quanti mariti c'hai? Scusi, c'è l'amante pure. Senti, ma gli vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Allora, digli pure che la sua amata Pamela lo ama tantissimo.
0: Mo, che bella storia.
1: Tantissimo.
0: Che bella storia.
1: E mi piacciono queste serenate. Mi piacciono alla pugliese queste serenate. Quindi va benissimo.
0: Mo, c'è bella. Senti, ma voi fate i giochetti con l'anduia pure quando siete a letto? Ti fai spalmare di anduia
1: addosso? Allora, io preferisco la cime di rapa. Io sono sulla cime di rapa. Lui è più d'anduia. Però sì.
0: Beh, fa piacere. Ma sei pugliese tu allora?
1: Io sono pugliese, i miei sono pugliesi.
0: Ah,
1: sì.
0: Sei una vacca pugliese allora.
1: Io sono nata a Milano, però i miei sono pugliesi, sì.
0: Allora sei proprio una bacchina alocna. Quindi mangi bene, almeno quello. Mangi bene, sei buona. Perché tutte le ragazze pugliesi sono buone.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora mi raccomando, stasera fate una bella fraccata per Vincenzo, mi raccomando. Ti mando un bacione.
1: Grazie,
0: Pamela. Ciao ciao.
1: Anche a te, viva la Puglia.
0: Sempre.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Zizzagna me. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
2: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnaman!
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
2: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere a me.
5: Zizzania meme.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
10: Mi ha preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Pazienza, un attimo.
11: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le sei, lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
10: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
6: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
6: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
13: Ah, ma
6: che puccia!
2: Che puccia! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzania!
8: Lei si sente la puccia di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
13: Maia! Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
13: La moffetta maledetta!
8: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
8: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
13: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
8: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
8: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
8: Finché guardo il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Telespettatore, io lo so che tu segui ancora questo programma solo per un motivo. No, non perché non ho le rughe. No, non perché sono brava. No, non perché sono simpatica e faccio tutte le mosse da TikTok. Per le mie tettone. Oh, oh, che capriccioloni. Cari ignoranti di merda che non siete altro, perché solo un ignorante di merda può seguire questa trasmissione di menzogne e cazzate. Oggi abbiamo un grande ospite, ho l'onore di avere qui un uomo che ha, diciamo, segnato la storia dei film western, un uomo famoso in tutto il mondo nonostante sia deceduto da un sacco di tempo, è ancora molto noto perché il suo nome echeggia nel vecchio West. Stiamo parlando di un uomo che abbiamo dovuto riesumare per poterlo intervistare in Sbomeria Live. Con noi John Wayne.
1: Salve a tutti, salve. Non fate caso ai vermi e alle mosche, perché sono morto da un po' e ancora mi perseguitano, perché ho ancora un po' di putrefazione.
0: Sei morto l'11 giugno del 1979.
1: Infatti, pensa te, comunque ancora la carcassa è in ordine. Mi dispiace se puzzo, ma è troppo.
0: Bene, bene, allora, ripercorrendo la tua storia, intanto ricordiamo che sei nato il 26 maggio del 1907, quindi hai visto praticamente tutte e due le guerre,
1: John? Pensa che culo che avevo. Minchia, meno male che non ho giocato all'Enalotto, sennò mi rimbalzava la schedina nel culo.
0: Allora, tra l'altro, il tuo vero nome, perché John Wayne è uno pseudonimo, il tuo vero nome è Marion Robert Morrison.
1: Esatto, perché sono un po' Jim Morrison e un po' ricchione. Quindi, infatti, sono Mary per sempre. Anche.
0: No, Marion. E
1: ho ispirato anche quel famoso film sui cazzi nel culo. Che poi hanno fatto un anno dopo che sono morto.
0: Che film era quello con i cazzi?
1: Marion per sempre, quello che c'era Ricchione, Palermetano, no, che mangiava i cazzi.
0: No, no.
1: Non lo ricordi che c'era l'uomo scimmio?
0: No.
1: Non sai. Minchia, allora tu dei film non sai un cazzo.
0: Beh, senti, allora, intanto parliamo di film. Film, perché tu sei famoso proprio per il cinema. Un uomo, tra l'altro, molto influente, ricordiamo. Sei stato sposato con diverse donne, birichino.
1: Mi piaceva la fica, sì, tantissimo. Mi piaceva moltissimo. La fica e i cazzi.
0: In che senso, scusa?
1: Perché quel lato di Marion ogni tanto veniva fuori.
0: Beh, però hai sempre fatto la parte del duro nei film. Ricordiamo il film Un dollaro d'onore, ti ricordi, nel 1959.
1: Bellissimo, quello ambientato in Sicilia, dove io sono uno che comunque sono un uomo d'onore, un mezzo malavitoso che c'ha la coccoina e c'ho tutti i miei scagnozzi, e io appunto vendo la coca a un dollaro. No. È strano, perché in Sicilia nessuno c'aveva i dollari, infatti muoio di fame. Perché nessuno la compra sta cocaina.
0: Certo.
1: Finché non comincio a farmela io per finire le scorte, perché magari scadeva. È per quello che poi ho iniziato a fare solo il duro nei film, perché ero sempre fatto come una gallina. Mi ha inturgidito, non avevo più gli incisivi davanti e li avevo limati a furia di digrignare. Infatti, se tu guardi i miei film, tra una parola e l'altra si vedono schegge di denti che partono contro la telecamera. Non sai quanti obiettivi di telecamera ho dovuto ripagare di cineprese. Scusa, che ai tempi c'era solo la pellicola.
0: Certo.
1: Sono fatto anche adesso, si vede che sto sudando anche da morto, una roba incredibile. Non mi è più passata,
0: Che miseria.
1: Sono ancora forse, strafatto da cadavere.
0: Forse per questo che il tuo corpo è rimasto intatto,
1: Sì, io quando sono morto ero così rigido che se mi picchiavi contro le pareti con i piedi facevo i buchi come gli scalpelli.
0: Bene. Senti, John, parliamo di un altro film. Torniamo un po' più indietro. 1952. Il film ha un titolo che in realtà è l'opposto. Un uomo tranquillo, di cosa parla?
1: Parla di io che sono tutto ancora non fatto e quindi sono a casa seduto sul divano che fisso i mobili.
0: No.
1: 5-6, è proprio un film tutto pazzo che sto mezz'ora a fissare. Sono tranquillissimo, vabbè, non me ne frega un cazzo. A un certo punto anche il regista prende un revolver, mi spara una gamba per far vedere che proprio gli faccio, gli hai mai fatto male? Poi torno lì, leggo il giornale. Proprio non è che è andato fortissimo al cinema, perché la gente l'interattività non l'ha proprio coinvolta.
0: Passiamo ancora più indietro, torniamo nel 1939, quando tu, ancora in bianco e nero, eri protagonista del film Ombre Rosse. Cos'è successo in quel film? Cosa si racconta?
1: È un bel film, però non l'ha capito nessuno, perché era in bianco e nero.
0: Sì.
1: E io è la storia di quest'uomo che aveva l'ombra rossa. E dice, ma scusa un attimo, il regista, infatti c'è stata anche una mezza discussione, si è messi le mani addosso.
0: No.
1: Niente, ma... Ma perdonami, scusa, ma giriamo un film sulle ombre rosse e siamo in bianco e nero. Ma che senso ha? Non lo capirà nessuno sto film. Infatti così è stato, perché al cinema io, in questo film che parlavo appunto con questo medico, guardi dottore, la mia ombra è rossa. Mm. E il medico dava delle spiegazioni, ma la gente non capiva perché l'ombra comunque la vedevano in nero.
0: È pazzesco, perché poi nel 1948 hai fatto Il fiume rosso, ma era sempre in bianco e nero.
1: Quindi... Sì, ma perché là è la storia che... Il regista tutto pazzo dice, senti, facciamo allora Il fiume rosso, perché è più grande, magari la gente lo nota di più. No. Guarda che comunque un pezzo di merda, ti ho detto che siamo in bianco e nero. Se fai il fiume, l'ombra, la casa, no, la gente non lo distingue, è sempre bianco e nero.
0: Certo,
1: e infatti
0: certo.
1: È stato un flop di merda pure quello.
0: Porca miseria.
1: E niente, e poi ho voluto fare il grattacielo rosso, io ho detto non andiamo neanche al cinema che non se lo caga nessuno.
0: Senti, due film con il titolo molto simile, Rio Bravo e Rio Lobo. 20 anni di distanza uno dall'altro. E,
1: No, perché al terzo l'ho fatto Porco Rio. È una sequenza, no? Siamo io e un veneto che facciamo questa serie di film.
0: Grazie John Wayne e i suoi cagnotti, con noi a Sbomeriggio Live. John, cosa vuoi consigliare ai giovani che in questo momento hanno perso un po' il senso della vita? Stiamo attraversando una pandemia, insomma tu sei fortunato che in questo momento sei praticamente a marcire sottoterra, ma se devi dare un messaggio positivo, un consiglio ai giovani di oggi che non hanno più un mito, un qualcosa da seguire, cosa gli consigli, John?
1: Beh, Laureo...
0: Come? John.
1: Vabbè.
0: Pronto?
1: No.
0: Ictus.
1: Non sento bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel marmoreo e demoralizzato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, che come di consueto aspettano la morte in silenzio sulle poltrone stracolme di cracia e forfora.
3: Beh, allora, che cosa si fa adesso?
4: Nulla, guardiamo fuori dalla finestra sperando che qualcuno venga a trovarci e intanto scorreggiamo.
3: Oh, che bello! Una da dietro e una da davanti.
5: Voglio provarci anch'io. Oh no, mi sono cagato addosso.
3: No, no, ma non riesci a stare 5 minuti senza renderti ridicolo.
5: Scorreggia una volta e se lo dimenticheranno in pochi giorni. Cagati addosso e se lo ricorderanno per sempre.
4: Devi fare grandi mosse per essere ricordato. Bravo nonno, sei sempre un maestro di vita.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua Maestà Lord Giolitti.
6: Visto che attendavate con grande ansia qualche visita, oggi vi lascio il piccolo Tommy, il vostro nipotino preferito, che ha scelto di passare un po' di tempo coi nonni.
3: Oh, ma che bello! Vieni, Stellina.
8: Buongiorno, cari nonnini.
5: Non chiamarci nonnini, chiamaci col nostro nome.
8: Ah, ok, allora buongiorno, cari... Turbo Boomer!
4: Beh, allora, che stracazzo vuoi?
8: Non lo so, facciamo qualcosa insieme.
5: Va bene, vieni con noi, ti portiamo a fare la cosa che ci piace di più.
2: E i Turbo Boomer portano il piccolo nipotino Tommy ai grandi magazzini, ritrovo di molti anziani. Ma a differenza di essi, i nostri eroi non vanno a ciondolare, ma vanno armati fino ai denti.
5: Ecco qua, piccolo Tommy, prendi questa K-47 che andiamo a caccia.
8: Ma che cosa cacciamo?
3: La gente gay.
8: Che cos'è?
5: Un affronto contro Dio.
8: Ma nonno, tu non lo insulti sempre a fine puntata?
4: Shh, zitto, Tommy, guarda lì, davanti all'entrata di quel negozio di abbigliamento spagnolo che inizia per Z. È periodo di saldi.
3: Oh sì, quello è proprio un ritrovo di gay.
4: Forza, punta il tuo fucile.
8: Ma io non voglio sparare ad una persona.
5: Ma zeccole, ai miei tempi la caccia era l'attività migliore di tutte. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Ma come facevi?
5: Beh, miscolavo 3 birre e mi buttavo giù 12 flaconcini di enterogermina.
3: Scelta sempre molto professionale.
5: Mia moglie non era d'accordo, diceva che mi alterava. E in effetti era vero, però il giorno dopo mi passava, mentre lei restava una troia.
8: Mamma, io non voglio sparare.
4: Adesso basta, su, punta quel fucile e spara a quel gay.
8: Oh, ok. Dove devo mirare? Al cuore?
4: No, puntalo nel gay.
8: Io non capisco.
5: E spara, porco d***o.
3: Sembra proprio che tu l'abbia mancato.
4: Già. Questo significa che sei omofobo.
3: Ed essere omofobi è un crimine, Stellina.
5: Prendo la cinghia!
2: E con una raffica di illogiche cinghiate, i Turbo Boomer guariscono il piccolo Tommy dalla sua mente retrograda e delinquente.
8: Grazie, Turbo Boomer. Prima ero proprio omofobo, ma la cinghia mi ha aperto gli occhi su tutto. L'omofobia è un crimine, ed io non voglio essere un criminale. Non sono mica ricchione.
4: Siamo molto fieri di te, ragazzo. Passa quando vuoi.
3: Appena diventi grande, te lo ciuccio molto volentieri.
5: Ma prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino va dal dottore, che gli dice: urca, urca, tirulero, oggi splende il sole. E allora Pierino dice: Venezia è bella, ma non ci vivrei, perché comunque è umido, i prezzi degli affitti sono alti e poi non so guidare le gondole, anche se effettivamente potrei fare la patente nautica, che un amico che ha la scuola. Ma in quel punto il dottore vede sua figlia che è con 3 civette, che il dottore, le civette, il dottore. Le civette. Ma cicco, la figlia del dottore è una troia e muore, porco d***o.
0: Turbo Boomer. Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
11: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: coglione.
1: Come te?
2: Pronto?
0: Sei un figlio di puttana.
2: Che vuoi?
0: When the night was can forget a cinema faccia di merda.
2: Ah, tieni tu la faccia di merda, ma fina.
3: Pronto?
0: When the night was can forget the life was a kid, coglione.
3: Ma posso che mi sento che lei ne inizia a correre.
4: Pronto?
0: Well, I say when I get for the wise and a pezzo di merda.

0: Cinghiale.
1: Ci risiamo, era da tanto che non ti facevi sentire, caro mio.
0: Leghe lei, ti puzzano.
1: Tu figlio di puttana. Vai.
0: Che on the phone, se ne che ne go, faccia di mostro che sei tu.
1: Che sei tu. Allora, senti un attimino, caro pagliaccio.
0: Hello, say, when again.
1: Allora, basta.
0: In the sky, when again, all the same, when again, when the punch the cooler.

0: Senti un attimo, inizi già malissimo per una motivazione. Stai cagando il cazzo, è da tanto che non ti fai sentire. Sono anche un po' compiaciuto, ma hai cagato il cazzo. Quindi, o la finisci una volta per tutte, o io vengo, inserisco una fuck machine nel tuo culo.
1: Well deny, well skin for, well survive, well secure.
0: Hai finito!
1: Will the song for the wise again live again a cappella?
0: Me la succhi sa a cappella.
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: Faccia di formaggione, pazzo, grande insulto.
1: Will the same for the wise and again io ti piscio nel culo.
0: Devi finire. Ciao.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Team, servizi di segreteria telefonica. Risponde 3-4-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Well, same when again, again, sto tenendo in mano il cazzo. In the lane. Well, the lane, diggy diggy den, diggy diggy den, diggy diggy den, diggy diggy den, diggy diggy den, diggy diggy un cazzo. Leg a lane.

Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è Wonderland. Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: siamo nel disgustoso ed unto ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer che stanno guardando il noiosissimo sci di fondo delle Olimpiadi.
1: Vediamo il tempo. 3:42:4.
2: Che ammorbato di cazzo questo sport. Vanno lentissimi, praticamente camminano. Però si tengono pure con le racchette da sci. Boh.
3: Anche io cammino utilizzando il deambulatore. Ma non è che mi danno una medaglia quando riesco ad attraversare la strada senza cacarmi addosso.
4: Tu meriteresti una medaglia già solo per risvegliarti ogni mattina, nonno.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà Lord Giolitti!
5: Sono seriamente disgustato da questa nuova tendenza che sto per narrarvi. Ma i vecchi miliardari ci provano con le ragazzine!
3: Ci provano? Ma che schifo!
5: Non c'è proprio più religione, amico mio. E tra questi c'è Adolf Chapstein, un imprenditore di 80 anni che sta tampinando Rosalba Patatonza, che ha appena compiuto 18 anni. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Bontà divina! La cinghia di oggi sarà un po' più amara del solito. Forza, andiamo! Turbo
0: Boomer! E precipitevolissimevolmente i Turbo Boomer trovano il vecchio bavoso merdoso Chapstein e quella gran fighetta giovane di Rosalba Patatonza.
7: E allora, bambolina, me la fai toccare una tettina? Ho fatto la rima! Applausi! Ma avrò pisciato oggi?
8: Senti, schifoso vecchio merdoso, devi lasciarmi stare, te l'ho già detto.
7: Ma dai che sono pieno di soldi, Tusetta! Guarda qua i foglietti viola! Li vuoi? Li vuoi?
8: Davvero, mi fai schifo? Vattene, no vuol dire no.
7: Che caratterino! Ti sono arrivate le tue cose per la prima volta! Applausi!
2: Fermi tutti qua.
7: Oh no! Loro sono i potenti! Turbo
4: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, ma prima dobbiamo capire le dinamiche.
2: Diteci un po', che succede?
8: Questo vecchio bavoso merdoso mi tampina da quando ero ancora minorenne.
7: Beh, tampina! Ti ho solo mandato il mio cazzo 2-3 volte su Instagram! Non mi sembra la fine del mondo!
8: Si tratta di molestia vera e propria, se la cosa non è richiesta. Schifoso merdoso.
3: Quello che sento mi sta proprio facendo ribollire il sangue. Ed io ne ho poco nelle vene.
8: E non è tutto. Adesso che ho compiuto 18 anni, ha cominciato a mandarmi fiori in casa.
7: Sono un romantico!
8: Poi parcheggia macchinoni super lussuosi sotto casa, con camerieri autisti.
7: Sono un signore!
8: E adesso mi ha portato questo anello che costerà come la somma di tutti gli stipendi della vita di una famiglia normale.
7: Posso permettermelo, mi sembra più che giusto.
2: Oggi sarà davvero un grosso problema, temo.
7: Io a quella lì gli farei fare una vita agiata per quel che mi resta. Poi sta puttanella si potrebbe prendere tutti i soldi che lascerei. A me basta solo una seghina la mattina quando mi si alza il cazzo, e per il resto guardare mentre mi pulisce la cucina. Non chiedo molto.
8: Mi fai ribrezzo.
4: Senti, piccola stellina, come ti fa sentire tutto questo?
8: Beh, mi sento minacciata. Vuole ledere la mia libertà e soprattutto crede di avere il potere e rimanere impunito solo perché è un viscido miliardario schifoso. Io e i miei sogni, vorrei laurearmi e vivere la mia vita come meglio credo e...
2: Beh, basta, su, hai parlato anche troppo.
3: Già, da quando credete di avere tutti questi diritti? Pensieri? Ma che camurria è mai questa? Ai miei tempi le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Un momento, ma che discorsi sono, scusate?
4: Beh, sono giusto le chiacchiere che precedono la scarica di cinghiate che stiamo per darti.
8: Ma non siete qui per aiutarmi?
2: Certo, proprio per questo dobbiamo cinghiarti.
8: Non riesco a capire.
7: Non c'è niente da capire! I cattivi vincono sempre!
3: Prendo la cinghia.
7: Applausi!
0: E con una raffica senza logica di cinghiate stracolme di rancori sopiti, i Turbo Boomer danno una raddrizzata alla piccola peste, la quale gioisce con sguardo ammiccante.
8: Grazie Turbo Boomer, ma che stupida puttanella da quattro soldi che ero. Perché impegnarmi a cercare di realizzarmi quando tanto bastava trovare un vecchio stronzo miliardario, soddisfare ogni tanto le sue pulsioni sessuali e vivere di rendita parassitaria per il resto della mia vita? Viva la figa!
7: E come?

0: brava bambina, ora sì che hai colto il significato della vita.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Topolino si fa le topoline ed è contento. Paperino si fa le paperine ed è contento. Ma Pippo, Pippo poverino è stato accusato di complicità nell'agguato di Via Fanni del 16 marzo 1978, che scaturì nel rapimento di Aldo Moro. Ed è proprio per questo che si porta dentro dei drammi irrisolti che l'hanno fatto precipitare in un vortice di disperazione espressa attraverso droghe ed alcol. E infatti Pippo, Pippo è un eroinomane di merda e muore di overdose, porco
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
8: Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
5: No,
7: no. Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon!
2: Valuta il film!
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
10: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per fare un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
5: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo
5: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
10: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
10: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami. Perché stai parlando?
9: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
10: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
9: E invece non vengo.
10: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
9: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
10: Ma questo perché mi metto la mano in... Come mai che la guardia la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
9: Fammi... Dai Leo!
10: Dai un cazzo! Come
9: tu vai avanti! No?
10: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
9: questo gorilla stavi per
10: sì,
9: dire.
10: Sì, sì. Fate... Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... La guardia... Dice che ne bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gaspari di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web. Noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire e capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette, okay. Non accetto bambini, quindi bambini nella mia struttura, okay, non ce n'è. La struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: Ma lei le ha le altre mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di bed and breakfast, quindi non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggerti pure le mie
1: recensioni? No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online, noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online...
0: Assolutamente, ovviamente.
1: Allora, le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla. Oltretutto una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web, parla con lui e cancelliamo il messaggio. Va bene, signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai come tutti sanno i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che accompagnato dalla DeLorean scatena... Aspetti un attimo che chiedo a Brown. Quanto sta scatenando, Brown?
4: 1,21 gigawatt!
3: Bontà divina! Ma mi sta seguendo?
0: Sì, sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì o no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza?
5: Pronto? Io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario alla sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
5: Allora,
3: noi
5: mi dica,
3: poi
5: mi dica. Posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi? Vi è capitato di avere vermi nella torta o nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi, cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
6: Che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: E?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Un pacchetto di marmo, qua so che lo mangia a casa, tremendo bastardo. Ma, faccio di casa,
2: quando è vero, quando è vero la Madonna, se ti ingappa, sai come ti faccio? Ma te quella bocca, nezzo, di quella bastarda troia, balorda di marmo, con la mignottona chi te multa e stramult, con la blatrina di merda. Papà un guacchi destra la gamba da muto, a te quella bucrazza pronta e devo abbisnonna mamata, hai capito?
3: Lo mangio, lo cazzo.
2: Coglione, se tu mi chiami di nuovo,
3: Beh.
2: Io ti
3: ma,
2: hai capito, coglione?
3: Nicola!
2: Sei un coglione di me, sei un codardo. Sei un codardo, perché se tu vuoi parlare e dialogare con me,
3: Nicola,
2: tu lo devi fare a quattro occhi. Perché ma, se tu parli con me, ma ecco che io ti combino.
3: Ma,
2: un pezzo di merda.
3: Ma,
2: se
3: ma,
2: mi chiami di nuovo, ti denuncio.
3: Ma, sei faccio di cazzo tu?
4: Pronto?
3: Upa, giura.
4: Pronto?
3: Upa, giuro, domani, cazzo, croncio, cazzo. Sei ricchioso tu?
4: Tu sei quello figlio di bocchino della dadi. E io tu dico, c'è ta wang, ti ha fatto gnore. Clama, strade, chi da me. Non si chiama ne più che quando è vero Cristo, ta wang, me come ti ha campanè, chi da merda e basta.
3: Cite, ma faccio del bocchino.
4: Ehi, c'è tu zurk, c'è ta wang, ti ha fatto nevne. Tanti, veni a sapere che cazzo si, ti ha fatto nevne. Ti ha fatto la capo come un coco, perché chi da merda. Tu sei solo un tromone da merda, avas.
3: Sì, Peppe, sta.
4: Capi, non ti manca la palla fatta che fatta che.
3: Sì,
4: ma tu cazzo te, che c'è ta uomo, ti apri come una cozza, ti apri, chi da merda.
3: Sì, cinese, tu.
4: C'è che si di?
3: Sì, Peppe, sta.
4: Tu, ma dai, ci sì. E avas.
3: Se cinesa?
4: Se ci sono un uchino di corno, tu che ti ha imbrattato da mamma, che ti ha la morte.
3: È sorte.
4: Che tu ieri devi tappi che lo c'ho la mocca, dalla mattina alla sera, sicuramente.
3: È sorte.
4: Tu sei un figlio di bocchini a vasta, da stai cito, sciacquo la bocca, chi chiama?
3: Mamma ta.
4: Tu, se sei un uomo, mi devi dire chi cazzo sei, non mi si facendo perdere la pazienza.
3: Ci dai molto
4: devi dire chi stracazzo sei.
3: No, so alieno.
4: C'è che sì, la liva.
3: Aliena!
4: Alieno tu puccione da mamma,
3: la so! La so,
4: che
3: so!
4: Ma tu non di un cazzo da fare venerdì, cacca un cazzo da cristiano, fammi capire!
3: E so, lo faccio da tremone a King Kong!
4: Lo tremone lo faccio che da bocchina da mamma, che da imbrattata all'ordo, tu e tutto che da razza che avvocato, china da merda e schifuzzo!
3: E tu?
4: Tu figlio da bocchi, ma tu vedi un picco corso, ma vaffanculo tua mamma.
3: E so, a papà.
4: Tromone, hai tu sei soltanto un tromone per noi.
3: Tua mamma. Ma
4: chi non si chiama anch'io, non tu dico chi non si chiama anch'io.
3: E so, buchino, a zia, a fangulo, a mamma, a mamma, a sorgi, a bim.

0: Pronto?
1: Un bacio dell'hard glass, so che lo mangia a cazzo, trovo!
0: Non so, c'è altro, che altro vuoi dire?
1: Facile,
0: vai, vai, insulta, vai, vai, come ti avvino basso, canta, canta, continua a suonare, vai!
1: Sei struzzo!
2: Yeah, ma... Tina mamma che è stato chiamato per girare Chiavatar in 3D. Ma come in 3D? Vuol dire che devo frecare 3D? No, la patta, so 3D che è la tecnica della registrazione. Ah, e c'è rimasta male, c'è rimasta che è freccata una 10 kit, che era puttana vigliata.
1: È solito.
2: Questo è il quadro generale della tua famiglia. Tu muovi una disca, sorma, ma mia madre è una patta. Fatio, vittio, fai pace col cervello, fai. Vittio poi c'è catindata e ci sono passato a caos perché è molto importante. Però non è che nutro queste grandi speranze.
1: Si nutre mai.
2: Ah, madonna, ma cioè, che cazzo, mamma, invece di fare la dentista, invece di estrarre i denti, estrarre i cazzi, mamma, ti viene una succhia a cazzo patentato, che aveva vinto Guinness World Record, Dramurt, Catena, e viene a cacare chi ghiuna mai, ma Dramurt, da tanto, da mamma, ti chiami tre cazzi in da cazzo, prima di rompere chi ghiuna mai, su un sorto da tramare, la fango, la baldracca, da mamma, che era bulgara, che sta in mezzo alla vecchia, se più vintero, può fare suonare anche io, su un sorto da tramare, la fango, la chi te murte stramurt
1: una mamma.
3: I Puglieri, primo contatto.
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscito a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo. Ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, beh, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti i complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, cosa? Ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi, allora, io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato. Quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso. Sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia, capito? Volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito? Senti, però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa. A parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza.
1: Uh-huh.
0: Però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio. Ho vinto qualcosa? No, niente.
0: Sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione,
1: sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un, Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse di Stella McCartney.
0: È grande, vero? Io ho un ciringhito a Campo Marino di Maruggio, sai dov'è?
1: Ah, in Puglia.
0: Porto Cesario, okay. Insomma.
1: Sì, siccome, bello lì, molto bello.
0: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa?
1: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
0: Cazzo, mai visto?
1: Quindi non vorrei che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
0: Sì, sì, ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì, incredibile.
1: Infatti, è così. Comunque ti prometto che ci provo.
0: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
1: Esatto.
0: Ecco, se ti serve qualche biglietto, noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor Alberto.
1: Siete troppo carini, grazie. Salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio, buona giornata.
0: Piace, grazie Alberto.
1: Ciao ragazzi, ciao,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come bagarino!
3: La bastardata del giorno. Lo zoo di 105.
4: Tamarri!
5: In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.
6: Pronto?
7: Sì?
6: Sì, salve. Scusa, ho fatto una mezza ricerca in rete per vedere se c'era qualcuno che aveva selvaggine.
7: No, alla ricerca cinghiali non ce l'ho, l'ho terminati.
6: Madonna, questo è aggressivo, mi sei saltata la gola come un ghepardo. Senti, non è.
7: No, te lo dico perché ora i cinghiali sono finiti. Non ce l'ho io, non ce l'ha nessuno. Tra peste suina, una cosa e un'altra, quasi tutti si sono smessi. Poi, per l'amor del cielo, tu puoi cercare, ma sai, io ti auguro di trovarli, però sarà dura.
6: Sai che sei la persona proprio più spettacolare che potevo beccare stamattina. Bello, mi piace che sei così proprio.
7: Tanto ti dico le cose come stanno, non ti dica probabilmente.
6: Ma ti devi calmare, che mi stai ansiando.
7: Sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io al limite ci posso avere un allevamento a scopo alimentare. Tutto
6: il
7: tempo di comprarli,
6: fargli dentro. Non ti fermi mai. Ma hai pippato, zio, che sei tutto proprio straparlante. Non mi hai fatto neanche fare la domanda. Io non mica
7: lo... Dimmi, allora ti può fare la domanda, dimmi.
6: Praticamente noi il cinghiale stiamo cercando vivo. Perché
7: sì,
6: ti...
7: lo so. Morti tu ne trovi quanti te ne pare. Si sta parlando di vivi, sì, con certificato.
6: Certificato di che? Che a testa che è vivo, lo vedo, si muove.
7: Vabbè, non ce l'ho io, ti ringrazio.
6: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare... Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
7: Ma io non ci sto a capire una sega nulla.
6: Allora ti spiego, tu che lo capisci una sega. Senti, scemo, ce l'hai in balsamati?
7: No, non ce l'ho un balsamati.
6: Ma devi dare un cinghiale.
7: Guarda, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da... Io sto da lavorare e tu c'hai da lavorare.
6: Ma che cazzo di lavoro
7: fai? Saluto, buona giornata.
6: Cosa fai? Fatti degli uccelli. Pronto?
4: Tamarri.
8: Pronto? Pronto?
9: Pronto,
8: ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
9: Ma non da vendere.
8: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un re?
9: No, sono liberi nel bosco.
8: Allora, nel bosco. Ah, ok, quindi c'è il bosco recintato, perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale. Cioè proprio... Vorrei pestarmi con un cinghiale perché...
6: Sì, ma tutto protetto con i cuscini.
8: Sì, tutto protetto con i cuscini. Una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio: oh, che cazzo fai, coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
9: No, così no. Perché poi se succede qualcosa, ma adesso.
8: Ma no, ma io mi sono già abituato, mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
9: Così no, se poi vedi a fare foto da fuori, va bene. Ma entrare dentro il cinghiale.
8: Se per dire io sono fuori da recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
9: Sì, certo.
8: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo e minchia, dico: che cazzo fai, coglione? Basta così. Tanto il cinghiale non sente niente, no? La mano aperta proprio.
9: Ma lo schiaffo, è tutto recintato, non è che ci metti le mani.
8: Vabbè, lo scavalco un attimo.
9: No,
8: ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video che devo pestare il cinghiale, non è possibile.
9: Mi piace, ma questa cosa qui no.
8: Ma sei...
9: Non rischio, perché se succede qualcosa ci avrebbe a tutti.
8: Ma no. se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
9: Ma che dici? No.
8: C'ho vestito di...
9: Perché comunque c'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
8: E che cazzo?
9: Le femmine sono in calore, no.
8: Ma si scaldano, che cazzo vuol dire?
9: Sono già un po' eccitati.
8: Ma fammi parlare a me, minchia! Minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. Che mi fa incazzare.
9: Io ti ho risposto.
8: Ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale. Mi fai venire, dai. Che cazzo?
9: No, non ti faccio venire.
8: Ti do 70 euro.
9: È una cosa troppo rischiosa.
8: Ho capito. Senti, l'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te, sto cafone di merda. Cafone maleducato del cazzo.
6: Proprio volgare,
8: volgare
6: anche. Sto cretino.
10: Pronto?
6: Pronto, Mammut? Mi senti? Pronto? Sono Massimo Di Quarto, cioè sei cinghialaio?
10: Ma chi è che parla?
6: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio. Massimino Di Quarto, dovresti conoscere.
10: No, non ho capito, scusami.
6: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino Di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
10: Sì, ma io Massimino Di Quarto non conosco.
6: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita. Se non aspetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
10: Senti, mi sembra che sei...
6: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce li hai cinghiali vivi?
10: No.
6: Ce l'hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
10: No, non c'è nemmeno quelli.
6: Mi hai detto che sei cinghialaio?
10: Io vado a caccia ai cinghiali.
6: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, no. L'abbiamo trovato. Tu spari i cinghiali e i cristiani. Pazzesca sta. Senti, ma in una battuta di caccia, no, pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
10: Sì, ma ora chiude la stagione.
6: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
10: No, chiude venerdì.
6: Oggi è mercoledì.
10: Domani è giovedì e non facciamo battute.
6: Dopo c'è sabato e poi vaffanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere. Non ci possiamo vedere domani. Andiamo in un bosco. Il primo cinghiale che becchi. Prima di fare le cose tue che devi fare da sporco assassino. Si può fare una pestata a mio cugino?
10: No, guarda, domani. Ma di dove sei, scusami?
6: Milano. Mi hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra. Guarda, non so se è arrivata anche a te questa notizia.
10: Si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
6: Vabbè, il 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo il 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici quant'è.
10: Si spara soltanto la sera.
6: Cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma esatto. No, ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è venire con mio cugino. Tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro. Appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
10: Guarda,
6: vuole pestarsi. Oh, sto parlando, sono armato anch'io. E vuole pestare un cinghiale, capito?
10: Dobbiamo risentirci i primi di febbraio.
6: Va bene, allora i primi di febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
10: Perché io domani l'altro parto per la Romania e dovrei tornare in Tornicchia.
6: Ma a me dei cazzi tuoi non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
10: Veramente
6: che...
10: suoi, ciao.
6: Appunto, allora mi dici. Oh, che spariamo tutti! Ring! Oh, boom! Boom! Pronto!
8: A posto, Massimino!
6: Ho trovato tutto quello che serve.
8: Alla grande, vai che ci spacco, lo spacco, cinghiale! No.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, Johnny Lawrence aveva ricevuto una visita da Don Seppia, che lo aveva convinto a cambiare rotta e abbandonare la scuola di Cobra Khan in cambio di una lauta ricompensa.
3: Marpichese, Borghini, Rolex,
4: cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
5: Zitto, Miguel! Lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
4: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
2: Miguel e gli altri studenti erano increduli, mentre Maria Scollata si era fatta stantuffare la bagiana da Don Seppia e Johnny, promettendole la purificazione ecclesiastica.
4: No, ragazzi, però io mi sento svuotato.
5: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
4: Ci deve essere sotto qualcosa.
5: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
4: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
5: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
4: Se vogliamo salvare la scuola di Cobra Khan, dobbiamo assolutamente indagare e riportare il nostro sensei sui suoi passi. Cazzo!
6: Io ci sto, cane!
4: Aia! Aia, ma perché mi hai picchiato?
6: Per rispettare le regole del nostro dojo, c***o!
4: Aia!
2: Ma proprio mentre tutto sembra perduto, la porta della scuola si spalanca e si palesa una figura che non poteva mancare nella serie.
6: Chi sei, porco?
7: Son John Crisi, ale spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola, ale sporco de merda. Candela suina!
4: Wow, che professionista!
6: Porca, son già fan!
2: Johnny Crisi, l'ex allenatore di Johnny Lawrence, nonché fondatore e creatore del Cobra Khan, bestemmiatore professionista Quinto Khan.
8: Oh, vecchio, cosa freddo qui?
2: La voce dell'arrivo di Johnny Crisi arrivò presto anche a Johnny Lawrence, che si precipitò alla scuola di Cobra Khan.
8: Tra porco un bosegasco, ragion, ma non eri morto, poi. Dai, su, dai, a me fa piacere rivederti, però adesso arate fuori dal caso, prima che ti metto le mani addosso che ti copo.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
7: Una suina maiala, non mi sfidar, Pippo Franco biondo. Ricordati che ti ho insegnato l'arte del karate bestemmiatorio. Usegon.
8: Sì, ma slabrata de culo con la croce infilato per i piedi del mus del culo. Ma amico, perfezionà tutte le tecniche, ma boia, se ti metto le mani addosso, ti strappo gli occhi e ti ungo come un sofficino. Traboia inculato con un crick dalla.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
2: John e Johnny iniziarono a pestarsi come se non ci fosse un domani, creando una vera e propria tifoseria fra gli alunni.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
7: Porco!
8: Cambocia!
7: La pasta su per il muso del gnaro!
8: Ti picchio con la stronza!
7: Bastardo de merda, ingrato, schifoso, maial come quel porco del cane in.
4: Vai, vai,
8: ma
4: vai.
8: Merda su me! Straporcon, dai, che te copo!
4: Forza, sensei, forza!
8: Che conto! Panda! Ti lieggia quel porco de. Cacciavite!
2: Infatti, dopo pugni, schiaffi, grattini, coccole, due pompinelli, un massaggio con happy ending, carpiati, bestemmie da competizione e qualche dito nell'ano, i due erano stremati a terra.
4: Maria scollata! Attaccati ai miei poderosi muscoli, non vorrei che ti facessero del male!
5: Ma senti, in realtà io un po' di male di quei due me lo farei fare volentieri, ecco.
8: Va bene, buon, dai, buon, stop, dai, strega, comanda, color.
7: Va ben, ma non finisce qui, Vaghi a farmi una doccia e poi risolviamo la situazione qui, Iale porco spudorato pien de merda nel buso del cul.
8: Non va la mossa segreta mentre te ne vai, allora ricominciamo, porco, dai, vatti a lavare, poi.
2: Johnny e John andarono a farsi una doccia per riprendersi e Maria Scollata li seguì negli spogliatoi e...
10: Dammi un pugno nel culo, dai! Voglio anche le scarpe, tutto dentro, dai! Sfogatemi nella mia vulva!
4: Ma cane!
10: Hai bestemmiato, che vergogna!
4: Io!
2: Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso.
11: Allora, povero, dai, vieni che ti insegno la mossa dello studio legale.
8: Sì.
11: Quando qualcuno ti mette le mani addosso e magari ti sporca il Rolex e le pacciotti, devi fare questo movimento. Prendi il cellulare e chiami lo studio dei tuoi legali. In questa mossa, proprio così, vedi?
3: Sì, mi scusi, signor LaRusso, mi scusi il disturbo. Sembra che John Crisi sia vivo e sia tornato in città.
11: Oh, porco...
9: Zitta puttana!
2: Come andrà a finire? Mazzoli riuscirà a farsi una collana coi denti di Barti Colucci? No, scusate, ho sbagliato testo. Dicevo, come andrà a finire? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Maria Scollata e la Candida.
10: Dai, mettetelo dentro tutti insieme! Sì, li voglio tutti dentro di me! Ora, buttateci dentro anche la sedia!
4: Posso venire anch'io?
9: No!
4: Porco no!
11: Era bello questo!
4: No, ragazzi!
12: Sei bella! Radio 105.
13: Lo Zodi 105.
14: California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
15: Ciao Ryan, come stai?
16: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
2: dell'Oceano Indiano.
16: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
15: Piacere, Lindsay.
16: Ciao, io sono Rachel Conner.
17: Ma chi è Rachel Conner?
16: Un gelato, lo vuoi, Conner?
17: Sì, cioccolatas.
18: Ciao, io sono Ryan Cohen.
17: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
15: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
16: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
17: Stile, ma no, il 96.
16: Una business relationship fra di noi.
17: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
16: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
18: Ancora
17: Lisen, no.
16: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
18: Non è Lindsay.
16: Lindsay.
18: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
16: Ancora.
17: Perché Lindsay?
19: Oh, Lindsay!
20: Lindsay! Come Sanpei!
19: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi.
20: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
19: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
20: Cervellarmi!
19: Ma devo cervellarmi per Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay!
20: No.
19: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
15: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
21: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
15: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
21: Ma no, non pensare che
15: ma
21: sei.
15: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
19: No, perché?
15: Ancora?
19: Credi che sia colpa di queste Halls Mentoliptus alla menta fredda.
15: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
19: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
15: Parla, idiota, dai che devo studiare.
19: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
20: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
19: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
20: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
19: No, col PSD.
20: No,
19: PSP.
20: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
19: Che ne dici?
20: Che dici? No.
19: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
20: Ci pisciamo addosso.
19: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
20: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
19: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
20: Theft
19: e al Grand Theft Auto libertiamoci
20: Liberty Island.
22: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
19: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensalo solo nel bordo di Bitonto.
20: Ma in Puglia?
19: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
20: Rover Wagen, cioè di Vancouver questo.
19: Vove.
20: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
19: Lo sapevo, adesso va bene, l'uovo. Coglioni a me, rombi.
21: Scusa, la macchina famosa.
20: Una Range Rover Vogue.
19: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
20: Rover?
19: Rover
20: Vogue.
19: Vogue.
20: Una Range Rover Vogue.
19: Una Range Vove Vogue. Ma dillo così,
20: la
21: non è russa, è inglese la Range Rover.
20: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Mary Pompines.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta Mary Pompines. Mary Pompines era una babysitter di cazzi anni 50, famosa perché sapeva fare i bocchini con l'ombrello. Supercalifragilistiche spermalingoio, anche se ti puzza come il tonno sul vassoio. Io lo succhio meglio se lo sbarbi col rasoio. Supercalifragilistiche spermalingoio. Cantava Mary Pompines mentre camminava per strada, facendo roteare allegramente il suo ombrello da bocchini appena usato, e schizzando di sb***a i passanti. Un giorno, Mary Pompines venne chiamata dal signor George Banks, un bancario londinese con la cappella di flanella, e quelle strane pezze per non sb***arti sulle scarpe che si usavano un tempo. Il signor Banks aveva tre figli adolescenti, Johnny, Tommy, e Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag. I tre figli del signor Banks erano ancora verginis, così il padre pensò bene di assumere Mary Pompines per chiavare i suoi bambinis. Mary Pompines arrivò a casa del signor Banks, squirtando in aria col suo ombrello da bocchinis. Scopò Johnny in un battibaleno, e lo ciuppò a Tommy in men che non si dica. Ma quando venne il turno di Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag ebbe il suo bel da fare. Non mi entra in bocca, né nell'ombrello e neppure nella figa, disse Mary Pompines con il fiatone per la fatica. Stava quasi per rinunciare, quando le tornò in mente una vecchia canzone. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. E che ci crediate oppure no, la minchia andò su, la minchia andò su, ancora di più. Il signor Banks, vedendo che Mary Pompines era riuscita a far perdere la verginità ai suoi bambinis, per riconoscenza se la sposò. Così Mary Pompines divenne legalmente madre dei tre adolescenti a cui aveva fatto perdere la verginità. Cosa che assolutamente non provocò in loro nessun trauma. No, no, no, no, no, no, no, assolutamente nessun trauma. Zero, nada, nisba. E vissero in manicomio per sempre, felici e contenti. Supercalifragilistiche spermalingoio. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tamarri. In questa puntata da fuori di testa, i tamarri sono alla ricerca di un paio di scarpe da ginnastica da comprare in negozio e poi da rivendere su internet per fare soldi per spenderli a mignotte.
2: Tamarri.
3: Anima, buongiorno.
4: Che cazzo fai? Mi fai aspettare che impazzisco proprio.
3: Sei,
4: ce l'hai le Bad Bunny, le scarpe di Bad Bunny?
3: Non ho capito.
4: Senti come ti schiava fanculo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny? Le scarpe di Bad Bunny.
3: Senti, se devi chiamare e fare lo stronzo al telefono.
4: Che cazzo stai parlando, cazzata?
3: Se vuoi invece parlare da persona educata, chiami e parli da persona
4: sputo
3: educata.
4: Negli occhi.
3: Hai capito?
4: Ancora lo sputo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny?
3: No, cercale online.
4: Pronto? Ma guarda te, uno è gentile.
5: Ha detto che te le devi cercare su internet.
4: Pensa a te, uno è gentile, la gente come si comporta.
5: Chiama internet.
1: Tamarri.
6: Corriere della Grande.
5: Cosa hai detto, signora, che non ho capito?
6: Quando?
5: Adesso che ha risposto, ha detto crack, non ho capito.
6: Ah, no, ma era la mia collega.
5: Ah, ok, ciao. Ah! Senti, saccagnatissima, senti, sto cercando le scarpe da ginnastica, le Bad Bunny.
6: Le Bad Bunny?
5: Le Bad Bunny. Hai capito quali sono? Quelle lì che si mettono ai piedi. Ma se c'è un casino non riesco a capire niente.
6: E anch'io non ti sento.
5: Ah, adesso mi senti meglio? Pronto?
4: È bello che ti ha detto che non ti senti, c'era la musica a cannone.
5: Sì, sta rincoglionita.
4: Sta cogliona.
1: Tamarri.
7: Buongiorno, sono Nicolò.
4: Senti, pezzente, volevo sapere, c'hai mica le scarpe di Bad Bunny?
7: No, quelle no, le collaborazioni non ci arrivano.
4: Ah, che peccato.
7: Sono esclusive a quelle.
4: Cazzo, quindi soltanto negozio quello alla marca, quella vera, non la pezzenteria,
7: esatto,
4: di merda che avete voi. Va bene, dai, fa niente, dai. Ma che scarpe c'hai sopra i 40 euro?
7: Sopra i 40 quasi tutte.
4: Ah sì, non è proprio roba che per coprire i piedi la roba che vendete voi, perché pensavo che era tutta roba, cioè proprio copri calze, neanche scarpe.
7: No.
4: Ma avete le versioni quelle proprio...
7: Abbiamo le versioni normali invece che collaborazioni.
5: Chiedili se c'ha quelle, le neanche a ciabatta con le palle sotto.
4: Cioè, mio cugino mi ha chiesto se c'ha le neanche a ciabatte con le palle.
7: No, senza palle.
4: Si è messa a ridere.
5: Ma c'è sotto la suola le padini. Che cazzo,
4: che cazzo rido?
5: Le palline sotto.
4: Che cazzo stai ridendo?
5: Coglione.
4: Ah, coglione.
5: Ma pensate,
4: sto scemo di merda.
5: Fave di merda.
4: Cazzo rido.
1: Tamarri.
7: Fatemici buon pomeriggio.
5: Senti, sei negozio di scarpe, eh?
7: Sì.
5: Ciao, grande. Senti, un'informazione.
7: Fatemici buon pomeriggio.
5: Senti, sei negozio di scarpe, eh?
7: Sì.
5: Ciao, grande. Senti,

0: Bad Bunny, mi ha detto il tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?
1: Lucrezia Tana.
0: Lucrezia Tana. Tu sei Lucrezia Tana, non lo
1: Lucrezia
0: so.
1: Lucrezia di nome, Tana no. di fama.
0: Ah, Tana di fama, ah, ok. Senti, ma le scarpe e le Bad Bunny ce l'hai in negozio?
2: No.
0: Non ce l'hai proprio?
2: Non
0: qualcosa
2: ce l'ho.
0: Qualcosa
2: non ce
0: che
2: l'ho.
0: Gli assomiglia da sgamo, perché poi io faccio i refeller e le rivendo poi su internet, capito? Che faccio i soldi proprio. Yeah, tutta
2: bravo, tampone. Fai bene, beato te, me lo dici anche, complimenti.
0: E beh, mica che devo fare, non ho capito? Perché se a te non arrivano, non le compri per i cazzi tuoi e le rivendi. Che cazzo stai a dire, cogliona? Ma pensa a te.
2: Coglione tu, scusa,
0: ma pensate,
2: comunque,
0: ma
2: se vuoi vedere che cosa
0: sì,
2: c'è,
0: ma intanto stai calma, non è che stai calmissimo, non mi devi affrontare, scema.
3: Tamarri,
4: ti va a credere, buonasera, sono Anna.
1: Com'è che ti chiami, Crocca? Come le pezzate? Crocca, hai detto? Pronto? Minchia, ma guarda quanto è buffolento sto.
0: La gente ha paura, Il giorno d'oggi ha paura.
3: Tamarri.
5: Corrado Cappello.
1: Corrado Cappella? Pronto?
5: Pronto, buongiorno, mi dica.
1: Sì, Sasso Massimi di Quarto. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
5: Scusi?
1: Va bene, non so cosa hai fatto, ma ti scuso. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
5: Non penso nulla.
1: Perché c'è il volume del circo dietro. C'è gli leoni che stanno saltando nel fuoco. Pronto?
0: Mamma mia.
1: C'è leoni che stanno saltando
3: Tamarri.
6: Miki, buonasera.
0: Ciao Miki.
6: Pronto?
0: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho chiamato per un'informazione per le scarpe. Tu sei negozio di scarpe, giusto? Ho detto faccio prima a chiamare il telefono che andare su internet. Almeno io sono uno che basta con sto internet, voglio parlare con le persone, no? Andare in negozio.
6: Sì, mi dica.
0: Ecco, io stavo cercando delle scarpe da, diciamo, un po' da ballo. C'hai qualcosa?
6: Sì.
0: Perché mia nipote ha intrapreso da poco questo.
6: Sì, abbiamo la scarpa classica con il fondo cuoio.
0: Perfetto.
6: Che sono quelle che scivolano un po' di più.
0: Sì.
6: Francesina stringata.
0: Sì, da ragazza,
6: nero,
0: però.
6: Il marrone, la classica scarpa stringata con sotto il cuoio.
0: Ma è da ragazza, no?
6: Ah, no, a lei serve da donna?
0: Sì, da donna c'è.
6: No, da donna però, la francesina stringata no. Cioè ce l'abbiamo, ma adesso abbiamo la linea con il fondo gomma, che quindi non scivola.
0: Ma che può andare bene anche col fondo gomma, non c'è problema. L'importante è che sia una scarpa dove lei ci può ballare.
6: Non sono quelle specifiche però,
0: Invece quella da uomo è specifica. Allora facciamo così, preferisco prendergli quelle da uomo. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
6: Ma dipende dal numero però.
0: Aspetti che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero della nipote. Senti, Massimino! La nipote, Graziella, che numero ha di piede?
1: 26.
0: Sì, c'ha 16 anni, altissima proprio, sarà alta 1,80. Però c'ha il piede.
6: Ma sarà 36, non 26. 26 è da bambino.
0: Aspetti che chiedo. Dice il signore che 26 è impossibile, forse 36.
1: No, ma lei ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi.
0: Ah, niente, ha detto mio cugino, ha sentito, no, che ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi, quindi c'ha il piede piccolo.
6: No, e allora come numeri né quei numeri non ce l'abbiamo proprio.
0: Non si può magari
6: noi
0: mettere...
6: non abbiamo numeri così piccoli, il numero più piccolo da ragazza è il 36-37.
0: 36, però se noi gli mettiamo dentro uno spessore, che lei c'ha il 26. Ma tutti quei...
6: ma sono 10 numeri di differenza,
1: Se vendono le dita di legno.
0: Le dita di legno le vendete da mettere dentro nel piede, nella scarpa, cioè quella protesi. Pronto? È stupido. Guarda che questo è stupido. Io pensavo che mi sparassi invece il 46 di piede.
1: No, faceva ancora per ridere.
0: 26, alta 1,80. Giocare va giù così, ma
1: 26 di piede, cazzo.
0: Madonna mia.
7: Tutta paura. Panico, paura. Paura.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
9: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Il signore dei Tarzan.

0: 3, il ritorno del gay, il signore dei tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Lo sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita!
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
10: Fiore Amaro! Fiona che è un cantante!
9: May.
10: Fiona May!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
10: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
13: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh. No. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì.
16: Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
17: Lo Zodi 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gasparri di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web. Noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire, capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questo
0: allora,
1: messaggio...
0: Io non ho la moquette, okay. Non accetto bambini, quindi bambini nella mia struttura, okay. Non ce n'è, la struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché...
0: Ma lei legge le altre mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di bed and breakfast, quindi non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggerti pure le mie recensioni?
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking, non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online, noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere...
0: Assolutamente, ovviamente.
1: Allora, le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel capo Puccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla. Oltretutto, una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web. Parla con lui e cancelliamo il messaggio. Va bene, signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda, perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai, come tutti sanno, i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che, accompagnato dalla DeLorean, scatena... Aspetti un attimo che chiedo a Brown quanto sta scatenando. Brown,
4: 1,21 gigawatt.
3: Bontà divina. Ma mi sta seguendo?
0: Sì, sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì, no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza?
5: Pronto? Io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario a sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no,
5: e noi poi domandiamo. Mi dica, posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi?
5: No.
3: Vi è capitato di avere vermi nella torta? O nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi, cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
4: Che cazzo?

0: Ciao ragazzi super sexy, fate uno scherzo bastardo a mia sorella Alessandra. Dal 2012 ha cambiato casa tipo 3 o 4 volte. Solo che siccome è pigra come una scimmia, ha lasciato la residenza a casa dei nostri genitori cambiando solo domicilio, di volta in volta. Secondo voi si può fare questa roba? Io dico di no. Massacratela! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo dall'anagrafe, Regione Lombardia, buongiorno.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno. Io la chiamo perché esaminando il suo fascicolo sono risultate delle incongruenze riguardo domicili e residenze dal 2012 a oggi.
1: Sì, due sono stati cambi. Uno è praticamente lo stesso paese in un'altra via e adesso Cava Manara.
2: Sì, ok. Il problema è che lei risulta residente ancora a Giussago.
1: Sì.
2: Ma il domicilio è diverso.
1: Sì, ma no, il problema qual è?
2: Il problema è che lei, diciamo, per quanto riguarda le leggi regionali, non può modificare il domicilio senza modificare la residenza quante volte vuole.
1: Questo non lo sapevo ovviamente.
2: Perché i cambi di domicilio senza cambio di residenza, a parte il fatto che sono illegali, ma comportano anche un'ammenda pecuniaria.
1: No, seriamente non lo sapevo, ma non per altro, ma perché sinceramente sapevo che il domicilio è diverso dalla residenza e di conseguenza non l'ho mai cambiata, ma non c'è niente, cioè nel senso, non è stato un errore in buona fede.
2: In pratica lei quando elegge il domicilio, che è diverso dalla residenza, ha poi un limite massimo di 5 anni per eleggere come residenza il nuovo domicilio. Però le spiego che cosa succede. Quando si verificano situazioni di questo genere, noi in quanto anagrafe siamo obbligati prima di tutto a comunicare alle forze dell'ordine che esiste questa incongruenza, perché il pericolo è che possa trattarsi di persone che svolgono attività criminali oppure semplicemente di persone che hanno pendenze con clienti e addebiti tipo bollette, spedizioni, quindi la procedura di indagine scatta in modo automatico e noi dobbiamo appurare per quanto tempo è stata lì per comminare la multa.
1: Certo, ma allora in realtà il motivo è puramente di logistica di abitazione, perché fondamentalmente sono abitazioni della mia famiglia, una della nonna paterna e in questo caso della nonna materna.
2: Guardi, io capisco e sono assolutamente certo della sua buona fede, nonostante questo, questo tipo di infrazione inevitabilmente allerta comunque le forze dell'ordine, perché è il modus operandi di terroristi, mafiosi, criminali, rapinatori, rapitori. Detto questo, noi lo dobbiamo appurare attraverso un'opportuna indagine. Prima di tutto però dobbiamo comminarle la multa. Se lei mi dice che i cambi di domicilio sono solo tre,
1: due volte.
2: Io vedo un via c***o qua però.
1: Ah già, oddio, non me lo ricordavo più.
2: Senta, scusi signora. Ma
1: no, ha ragione.
2: No, sì, lo so che ho ragione.
1: Non me lo ricordavo, ho avuto un vuoto.
2: No, lo so, ho avuto un vuoto, però capisce bene che a parte il fatto che la telefonata è registrata e quindi questo vuoto comunque.
1: No, guardi, lì ho convissuto con il mio ex moroso un anno, mi sembra che sia stato, può essere un anno circa. E ho convissuto lì.
2: Cioè lei in questa telefonata si è dimenticata di un periodo di vita in cui ha convissuto con un'altra persona?
1: No, ho avuto un attimo un vuoto di quel via nel senso non me lo ricordavo più.
2: Guardi,
1: perché è successo chissà che cosa, non ho fatto nulla.
2: Guardi, glielo dico molto sinceramente, anche a rischio di sembrare così un po' pignolo, però questo atteggiamento qua è un po' sospetto, è un po' tipico delle persone che diciamo nascondono degli illeciti.
1: Non questo l'ho messo in dubbio.
2: Lo so, però capisce che lei mi si confonde su una roba di questo genere e fa tutta questa confusione con i domicili. Cioè la situazione qua è così un po' attaccata con lo spago, ecco.
1: No, non c'è niente di attaccare con lo spago, nel senso io sono limpida alla luce del sole.
2: Sì, questo lo dicono tutti, L'altro giorno abbiamo avuto a che fare con un signore della provincia di Napoli che ha fatto un giochetto simile per sfuggire alla Guardia di Finanza. Gli siamo stati dietro un anno e alla fine l'abbiamo inchiodato a Saronno. E lui, no ma sono buona fede. In realtà poi era una persona affiliata alla Camorra.
1: Guardi, io sono assolutamente limpida e
2: questo lo dovrà dire
1: niente da nascondere, anzi.
2: Vabbè, questo lo dovrà comunicare comunicare alla Guardia di Finanza quando verrà a occuparsi della perquisizione degli ultimi suoi domicili. A questo punto, se lei mi dice che non ci sono altri domicili che lei ha letto in modo temporaneo, magari nascosti all'anagrafe, che poi aggraverebbero ulteriormente la sua posizione, faccia un attimo mente locale, perché questo è il momento di vuotare il sacco, tra virgolette, mi passi il termine. È proprio sicura che non ci siano altre cose che magari momentaneamente si è dimenticata?
1: No.
2: Sicura al 100%?
1: Sì.
2: Allora guardi, le faccio adesso il calcolo non è preciso al centesimo, però se mi dà un attimo, se lo vuole conoscere, se no le mando direttamente la raccomandata, se vuole sapere.
1: No, sì, certo.
2: Ah, ok, allora aspetti, 2012, quindi sono 2012, si ricorda il periodo in cui ha lasciato casa dei suoi genitori, più o meno il mese?
1: Se non mi sbaglio è stato aprile, però è una spannometricamente
2: 14 per 12
1: a memoria,
2: 168 meno 162 per 237,36. Uff, scusi, mi è venuto 38.452. Ma cioè, aspetti che rifaccio il calcolo.
1: Seriamente.
2: Aspetti che rifaccio il calcolo, scusi, magari ho sbagliato io a digitare sul calcolatore. Allora, abbiamo detto 14 per 12 meno aprile 6 per 236,36. No, aspetti, ho sbagliato. Sì, no, quella cifra è quella.
1: Ma scusi, adesso con tutta la buona volontà, adesso io capisco che io ho sbagliato, è ok, ma posso chiederle una cosa?
2: Certo.
1: Ma nel dubbio nessuno mi ha detto niente, è ok, io
2: guardi, però la legge non ammette l'ignoranza, questo glielo dico subito, se sta percorrendo questa strada di non lo sapevo, è una strada, è un vicolo cieco, è una strada a senso unico, glielo dico.
1: Ho capito, però nel senso io non lo sapevo, perché ovviamente io non lo sapevo, se no ovviamente
2: sì, ma scusi la franchezza, scusi la franchezza, cazzi suoi, nel senso, cioè, si informi, non è mica la regione che deve dire: ah, lei ha cambiato casa, si è ricordata di fare questo, cioè la regione non è mica suo padre.
1: Vabbè, ho capito, ho sbagliato, va bene,
2: sì, infatti. Ma infatti io non ho
1: scusanti, perfetto, certo. Però è stato un errore esageratamente in buona fede.
2: Certo, lei ha fatto un errore in buona fede, andrà a pagare in buona fede, cosa devo dire?
1: Ma spero che possano essere rateizzate queste.
2: Ma certo, No, sono rateizzabili fino a 24 rate senza interessi, dalla 25esima rata si applica un tasso dell'1,33% che è uguale al tasso di inflazione, se vuole le faccio il conto, per 1,33% sono 51 euro all'anno di interessi sulla quota capitale.
1: No, sì, no, ho capito, però nel senso c'è un tot che posso rateizzare, ecco, insomma.
2: Se vuole le faccio il conto, 38.502. Applicando l'interesse vengono delle rate da 366 euro al mese.
1: Mm-hmm.
2: E le rate sono 105 come la radio che le ha fatto lo scherzo, lo zoo di 105.
1: Dio santo, che ansia. Porca troia. Ma porca troia.
2: È uno scherzo di tua sorella.
1: Porca di quella maledizione. Dio santo, io vi ammazzo tutti, perché era la Madonna. Io vi ammazzo tutti.
2: Ti sei preoccupata, però... Alessandra?
1: No, non mi sono preoccupata. Se mi pungi in questo momento non esce sangue. Troia. Mia sorella? Molto bene. No, ecco quella stronza maledetta, perché ovviamente lei ogni volta mi prende in giro questa cosa. E quindi Madonna santa.
2: Dai, respira Alessandra, ti mando un bacio grande. Grazie.
1: Ciao,
2: buona giornata. Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli, che ha un lavoro per te.
6: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Ha alzati dal letto, sorridi.
7: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
8: Pronto?
7: Pronto, sì, Gigi Valli, buongiorno.
8: Sì?
7: Sì, sento, ho visto l'annuncio di lavoro su internet, volevo sapere se era interessato a una proposta interessante.
8: Mi può dire anche adesso tutto, dica.
7: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi, siamo un ente statale. Sì. E collaboriamo con il governo e il Ministero del Lavoro.
8: Ok.
7: Lei dov'è? Di dove si trova lei?
8: Io ora vicino a Milano.
7: Però l'accento mi sembra un po'...
8: Sono in Bari. Provincia di Bari.
7: Ah, minchia. Ma pensa. Sono contento perché io ho visto tutti i film di Lino Banfi all'epoca.
8: Grande Lino.
7: Sì.
8: Mitico.
7: Ma perché lei è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
8: Scarseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
7: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, tipo che cazzo, porca puttana, quella roba lì.
8: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
7: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sai, le cose...
8: Ma mentre il colloquio di lavoro, diciamo...
7: Dai, fai un che cazzo, perché ti do da lavorare, mica, mi fai contento, dai.
8: Porca puttana, la Madonna della Lingoroneta.
7: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
8: No, sono vicino a Milano.
7: Però io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino a Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
8: Sì.
7: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
8: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
7: No, nel senso, possiamo tornare a qualcos'altro. Io. Allora, aspetta, guardi, io le dico: oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valli Management. E ci occupiamo di spettacolo.
8: Perfetto.
7: Lei ha mai fatto, cioè, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
8: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
7: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
8: Ottimo.
7: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pesca, sì. Dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
8: Minchia.
7: Per fare lo youtuber,
8: sì.
7: Le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
8: Le recensioni.
7: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
8: dovrei recensire.
7: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco, che contiene 5 gadget.
8: Il tipo?
7: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo. Una pompetta che fa allungare i cazzi.
8: Sì.
7: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo. Un portachiavi a forma di mano in faccia. E poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla. Quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
8: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
7: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito. È bipolare, scusi.
8: Ce le dovrei provare e recensire per te. Con la faccia del cazzo e catena.
7: Uè, infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
8: Lavorare? Lavorare si cazzo, in culo? Quello è lavorare? Quello è il lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
7: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare, scusa?
8: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuole faticare? Vuole lavorare, ma un lavoro normale, non certo ficcarmi il cazzo in culo o la bici che esce il cazzo. O il preservativo della puttana di mamma.
7: Ah, facciamo così, guarda, capisco la titubanza, forse sei anche un po' meridionale, forse non sei
8: dire. No, che titubanza, Non esiste titubanza, il cazzo in culo non li picco.
7: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia. Facciamo così.
8: L'avanguardia, Peter Chia, un'altra avanguardia.
7: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico, ma rotti i coglioni, vai a fare in culo. Anzi, guarda.
8: La richiesta vengi la sorte.
7: C'è una lista di 100.000 persone per fare questo lavoro. La prima in lista per fare questo lavoro è tua madre, quindi. quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
8: No, perché era puttana da sole. Anzi, forse si ricorda anche gratis con le recensioni.
7: Oh, senza che fai lo bastardo. Scemo, però non l'ho capito, infame.
8: No, no, no, no, che scemo, bastardo.
7: Ma guarda sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
8: A fare ti metti a me le mani in faccia.
7: Vai a mangiare, bastardo. Vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
8: Figli di puttana. Bastardo.
7: Sei ancora lì? Ti sento respirare, un uomo di merda.
8: Bastardo, sei bastardo.
7: Vai nel trullo a dormire, infame.
8: Bastardo. Che la conosciamo tutte al sud, tua sorella. La porta aerei, eh. Bastardo. Bastardo.
7: Ma se ti mandi invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fai una spaghettata tipo con tua madre?
8: Spaghettato di cazzi, l'ho fatta appena appena con tua madre.
7: Ah, guarda, sto pelandrone di merda, va.
9: Questo è il momento di Gigi Balli che ha un lavoro per te.
10: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato e adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con Nauti, ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Out per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11
1: sì.
2: luglio. Allora,
1: sì.
2: allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'anello verde. E...
1: Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, come si dice, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'ho anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello onestamente.
2: Anche un cannocchiale senso... eventualmente ci sono, li usano per i concerti.
1: No, no, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così tutto qua.
2: Allora, guardi,
1: poi, ripeto,
2: certo, certo. Allora,
1: io...
2: senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket and Out possiamo cercare di indennizzarla attraverso delle proposte alternative.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso,
1: non mi è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però.
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out. E,
1: va bene.
2: Ad esempio, noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: Beh, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: E comunque
1: ascolto un musino un po' non...
2: È alla cascina, no. Alla cascina Mortadella di Rozzano?
1: E... Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzali, tipo Tiziano Ferro,
2: sì.
1: I Modà, piuttosto.
2: Quindi
1: che...
2: italiani.
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: Ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok. Allora, questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara. Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè i Greatest Hits di Camerini e questi Mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente, vabbè, Alberto
1: sì,
2: Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello
2: sì,
1: specifico.
2: Sì. E poi ci sono, c'è questa compagnia di Mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme.
1: Madonna.
2: Sul palco. Sì, molto forte, okay. Molto forte. Però è un bel progetto.
1: Ah, solo no, che... detto così può sembrare interessante.
2: Sì, cioè, c'è Camerini che canta
1: sì,
2: e questi
1: sì,
2: bulgari
1: sì.
2: In fiamme.
1: Ok.
2: In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli Uomini in Fiamme e Camerini, che potrebbe essere diciamo interessante anche dal punto di vista culturale. C'è ovviamente un traduttore.
1: Sì. Okay.
2: Questo potrebbe andarle bene?
1: questo potrebbe essere interessante. Okay. Devo capire quando, però ci potrebbe stare.
2: Okay. Se no, Gigi D'Alessio?
1: No, a mio fidanzato non piace.
2: Non gli piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere. No,
2: ah, quindi è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
2: Ah, e beh, allora forse dovremmo...
1: fatto lo sforzo.
2: Ah, dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato, allora.
1: Su musica siamo più o meno... Alcune cose ci piacciono, cioè, a me ma come dice Max Pezzali, piace tantissimo, quindi su questo andiamo d'accordo.
2: Allora, guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata, adesso insomma è un po' avanti negli anni, però è stata una starlet dell'erotico soft della fine degli anni Ottanta, aveva anche un magazine dedicato. Mm-hmm. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta.
1: Vabbè,
2: però vabbè, è uno spettacolo soft erotico con i Mattia mm-hmm. Bazzar, però in versione acustica.
1: Mm-hmm. Mi informo.
2: No, a lui potrebbe piacere, adesso non so se il suo fidanzato sia particolarmente orientato sul fetish, non lo so.
1: No.
2: Se no c'è sul fetish, c'è un concerto molto fetish che sono solo i piedi di De Gregori. Cioè De Gregori non c'è. Ci sono solo i suoi piedi sul palco che battono a tempo la donna cannone.
1: No, beh, diciamo così.
2: Alicia,
1: no.
2: Sei nello zoo di 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione del mio fidanzato.
2: Eh sì.
1: Ma io sono mesi che combatto con Ticket Hound. Vaffanagno.
2: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia, fanno...
2: Se vuoi però possiamo andare insieme a vedere Ramba con i Mattia Bazzar, che
1: no
2: c'ha...
1: guarda, grazie.
2: C'ha 71 anni ma ancora le stanno su le tette. Grazie al silicone, eh. C'ha un figone peloso così, cazzo, si vede anche da sotto il palco, c'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Sì, immagino che come sarà felice lui, però non io.
2: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che sì. Si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene, ok.
2: Dai, un bacio.
1: Grazie.
2: Ciao Alicia, ciao. Ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: La sderenata dello Zoo di 105.
6: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessio, un camionista bresciano. Volevo chiedere una sderenata per la mia ragazza Nicole, barista di Brescia, alta 1,80, magra e, a detta mia e non solo, la gente va al bar solo per guardargli il culo, sempre con quei leggings da balorda. Ora abbiamo avuto una bambina e grazie a Dio gli sono cresciute pure due belle tettone ora, visto che prima era piatta come una tavola. Ve la lascio in pasto, grazie.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Nicole?
2: Sì.
3: Ciao Nicole, io sono Umbriake. Mi ha scritto Alessio, tuo marito.
2: Sì?
3: Per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, allora te la faccio sentire subito. Andiamo.
0: Nicole, ma quanti bon.

0: Sei lì, Nicole?
1: Sì, molto bella.
0: Grazie, grazie, sono contento. Vuoi dire qualcosa ad Alessio?
1: Che lo ringrazio tanto.
0: Mo, anche noi lo ringraziamo tanto perché le serenate sulle tette a me piacciono tantissimo. va bene, ti lascio accoccolare la tua bambina. Allora, buona serata.
1: Ok, grazie mille.
0: Un bacione, ciao ciao.
1: Ciao, grazie, ciao. Ciao.
2: La serenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Stefano da Pozzallo. Volevo dedicare una serenata a mia moglie Elisa. La sera fa finta di iniziare un rapporto, poi si addormenta col mio uccello in mano. Ti prego, svegliala.
4: Pronto?
0: Pronto? Ciao, in realtà io cercavo Elisa.
4: Sì, sì, ma...
0: Grazie.
5: Pronto?
0: Ciao Elisa, sei tu Elisa?
5: Ciao.
0: Sei lì. Ciao, io sono Umbriake.
5: Ah.
0: Ti ho chiamato perché tuo fidanzato Stefano ci ha scritto per dedicarti una serenata. La vuoi sentire?
5: Eh sì, certo.
0: E dai, allora te la faccio sentire. Andiamo!
6: Elisa è la moglie di Stefano da Pozzallo, che vorrebbe frequentemente usare con te il suo bel pisello. Ma tu Elisa hai un modo di fare strano,

0: bella Dramon.
1: Ti è piaciuta Elisa?
2: Tantissimo, grazie.
1: Ma non è che tu sei appassionato di videogiochi anni 80, secondo me, che ti addormenti sempre col joystick in mano, eh? Oppure tipo antistress, oggi gommini, che poi ti addormenti, eh? Ma come mai succede? Lavori assai e ti trovi stanca la sera?
2: Sono stanchissima, sai com'è.
1: E fatti un pippotto di cocaina e scopazzi, scusa, che fa?
2: Ok, grazie, una bella procura.
1: Senti, vuoi dire qualcosa a tuo marito?
2: Cosa voglio dire a mio marito? Vabbè dai, tranquillo, stasera ti accontento.
1: Cic e ciac stasera, alla grande.
2: Vabbè, stasera, ok. Va bene.
1: Ti mando un bacione, Elisa.
2: Un bacio anche a te, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: This is the zoo, only for you.
1: Al 221 B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Sherlocks! Sherlocks! Il telefono è cotto, che faccio? Lo spegno?
3: Ma che cavolo di minchia dici, Watson? Dammi qua, rispondo io. Hello? Qui parla Sherlock Holmes. Come dici, commissario? Oh, arriviamo immediatamente.
2: Che cazzo succede adesso, Sherlock?
3: Le parole, il linguaggio.
2: Però io stavo cucinando.
3: Hanno rapito la moglie del conte Dubois,
2: Watson. Sti cazzi.
3: E me coglioni pure, però l'hanno rapita e noi ci dobbiamo recare al commissariato.
2: Scusi, moglie, ma che cos'è una moglie, Sherlock?
3: Porca la puttana della regina, davvero non sai che cos'è un moglie?
2: Certo, se no non te l'avrei chieduto, madonna.
3: Chiesto,
2: non capisci.
3: Chiesto. Innanzitutto il linguaggio. Una moglie è una donna congiunta attraverso il rito matrimoniale ad un uomo che ne diventa a sua volta il marito. La moglie è la parte femminile di una coppia, insomma.
2: Ah, ho capito. Come praticamente il lumaco e la lumaca.
3: Non credo che esista il lumaco comunque.
2: Prete e prato.
3: No, prete e prato non fanno niente.
2: Lago e lego.
3: Nemmeno per il cazzo, no, sono tutti esempi sbagliati.
2: Come Gesù e Gesà.
3: No, sì,
2: è Gesù e Gesà, è così quella.
3: Che sei, gioco
2: giuoco?
3: No, non mi ricordo un cazzo, basta, siamo in ritardo. Prendi il cappotto, porca la puttana della regina.
2: Va bene.
3: E spegni il camino, ricordati di spegnerlo. Oh no, un lupo manaro.
4: No, sono un fantasma.
3: Scusi, abbia pazienza, lei è il fantasma di chi?
4: Praticamente questa è la casa vecchia inglese, no?
3: Sì, è casa mia.
4: Sì, sì.
3: Downing Street.
4: Allora, io sono morto...
3: Sì, questo lo vedo.
4: 3-4 giorni fa.
3: Un fantasma recente, fresco di giornata.
2: Io pensavo che...
4: Lei è Sherlock Holmes.
3: Ma Sherlock sarà lei e tutti i suoi parenti.
2: Io pensavo che era il salame che puzzava, Sherlock.
3: No,
2: e lei
3: quello
2: mi dice...
3: sei tu.
4: Perché sono morto di recente, allora un pochino lasciando...
3: Ma lei perché sta infestando proprio di tutti i casi che ci sono a Londra, 22 milioni di abitanti, proprio per cagare cazzo a me?
4: Perché sono fantasma, però io sono meridionale italiano.
3: Sì.
4: E volare da fantasma fino lì in fondo è lunga.
3: C'è Ryanair, credo.
4: Non posso infestare gli aerei. Quindi
3: proprio...
4: posso infestare questa casa, massimo un vicinato. Ma...
3: sì.
4: Però mi trovo molto bene nella soffitta.
3: Allora perché non si leva dai coglioni e va
4: se
3: su nella soffitta?
4: Per voi posso...
2: Ma la soffitta io ci vado a chiavare.
3: Io ci vado a cagare.
4: Ecco. Magari infesto le cantine.
3: Forse anche l'ingresso.
2: Là ci caco io però.
4: Posso infestare un quadro, sì, per
3: prego,
4: voi.
3: Sì, accomodi.
4: Magari quello di suo cugino, quello lì.
3: Mio cugino che caga, sì.
4: Vabbè... vorrà dire che se non è un problema posso venirmi a tirare i piedi di notte.
3: Arancino o arancina?
4: Arancina.
3: Sapevo che era catanese.
2: Simpatico
4: sì,
2: però,
4: sì.
2: Teniamolo.
4: Sì, facevo quello.
3: Scappa da cagare adesso. Vuole partecipare?
4: Basta che non la fa nel quadro.
5: Sherlock Holmes, meno male che è arrivato. Brancoliamo nel buio. La moglie del conte Dubois è stata rapita e i rapitori hanno lasciato solo questo biglietto. Legga pure.
3: Se la moglie del conte volete ritrovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. Inizio dell'universo per idioti. Un indovinello come unico indizio. Molto interessante.
2: Ma che cos'è un indizio, Sherlock? Uno zio dell'India? Ha capito? Lei è inglese, non capisce.
3: Mi è caduto il cazzo nel porridge.
2: Lo riprendo un attimo.
3: L'indizio è uno spunto, Watson. Un dato oggettivo che serve a giungere ad una conclusione certa ed inequivocabile.
2: Come quando senti puzza di merda e poi scopri che c'è le mutande sgommate.
3: Esattamente, proprio come
2: quando... come quando trovi la fidanzata che fa i bombini ai bidelli e pensi che forse è un po' zoccola.
3: Non mi è mai successo, fortunatamente, ma sì, più o meno l'esempio è calzante.
2: Come quando i tuoi genitori sono africani e tu non sei africano e quindi pensi che ti abbiano messo la crema solare tutti i giorni.
3: Sì, un esempio un po' limite, comunque il concetto è chiaro.
2: Come
3: sì,
2: quando...
3: rotti i coglioni, puttana la regina, con la stronza col capellino che saluta con la manina monca. Dobbiamo risolvere questo indovinello, altrimenti non ritroveremo mai la moglie del conte Dubois. Rileggiamolo. Se la moglie del conte... aiutami.
2: Sì.
3: Se la moglie del conte volete trovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. È molto difficile. No, è finito il biglietto. Molto difficile, dico io. Che mi sto concentrando.
2: Cosa vuol dire difficile? Scusi, Sherlock.
3: Che palle, però. Cazzo, che gatto irlandese attaccato al cazzo, puttana. Allora, difficile è un aggettivo, attributo che indica una cosa che richiede sforzo, abilità, attenzione, concentrazione, ok?
2: Ah, come quando provi a fare la cacca dopo che hai mangiato per sbaglio 3 kg di pongo.
3: Sì, più o meno, sì.
2: Come quando non ti tira bene il pisellino e tu cerchi di infilarglielo lo stesso, non si piega tutto storto, allora lei per vendicarsi gratti coglioni.
3: Io smetterei di andare a puttane in quel bordello, però sì, più o
2: come
3: meno l'esempio è calzante. Ecco, sì, esatto, più o meno, ecco.
2: Come quando a scuola ti fanno studiare tutta la storia del mondo dallo scoppio del Big Bang.
3: Si dice Big Bang, non Big Bang. Ah. Big Bang è la torre dell'orologio, idiota. Però aspetta un secondo. Magari nel tuo sproloquio mi hai fatto venire un'intuizione, eh? Ti rendi conto di quello che hai appena detto, Watson?
2: Ma non me lo ricordo, mi è passato tanto tempo, io ho la memoria a breve termine.
3: Che sei, uno stello marino, un pesce rosso. Il Big Bang! L'inizio dell'universo per idioti. Big Bang, Big Bang. La moglie del conte si trova nella torre del Big Bang. Hai risolto il caso, mio caro Watson.
2: Ma quale caso? Ecco, meno male.
3: Ambulanza, che è questo?
4: Scusate, perché i fantasmi devono fare così quando in festa?
3: Da contratto questo.
4: Sì, me l'ha detto un altro mio amico fantasma che ho conosciuto, uno di Viareggio, che faceva una dei...
3: Non l'ha letto su Fantasma Book, no?
4: C'è?
3: Sì, credo.
4: Ma le foto non vengono, non mi riflettono gli specchi.
3: È giusto, questo è vero.
4: Come sono vestito?
2: Di merda!
3: Esatto, ma ha tolto le parole di culo.
4: Ma quello perché sono andato in soffitta, mannaggia me, ero curioso. Chi è che caga di voi due in soffitta?
2: Lui, io nei cacandina.
4: Io farei due analisi.
3: Quello è il porridge. Arrivederci.
4: No, era un verso di stupore.
3: Perché Watson ha risolto il caso.
4: Sì, sì. Hai risolto il caso?
2: Quale caso?
4: Posso darle del tu?
2: Sì. Ci mancano a te.
3: Perché se dava da lei veniva... Quanto è curioso essere fantasma, quasi peggio di essere Watson.
4: Ma chi è andato a letto?
2: Io Pippo.
3: E io Ciapolino. Ognuno fa le letture che cazzo vuole.

0: Un saluto a tutti i Crash Test Dummies in ascolto e ben ritrovati per le ultime sanguinolente notizie sulla viabilità autostradale. Sono il vostro Alessandro Carcassi qui a Isoradio e se volete il mio autografo vi aspetto in tutti gli autogrill italiani.
1: Traffico e funerali.
0: Rimane ancora chiuso il tratto della A21 tra Sberla Sudata e Baghdad Torinese, dove un ciclista dopato che sgambava a 120 km orari in terza corsia è stato trafitto alla giugulare da una cornacchia bicefala che volava nella direzione opposta, perdendo così il controllo della bici e litrate di sangue che sono finite sui parabrezza dei mezzi in transito, occultando la visuale agli automobilisti e provocando schianti e botti, ovviamente morte e tante spettacolari fontanelle di merda incandescente dai cadaveri in fiamme. E soprattutto gioia, gioia per noi che ora balliamo sui tavoli a ritmo di musica. Ecco Dabrowski Vodka con la Tesla hackerata.

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: Abbiamo un velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, prontissimo e sempre sul pezzo, il nostro religioso inviato Aldo Scomunicato. A te la linea.
2: Se ho culo, il traffico si è liberato. Adesso qua è una rotatoria, se dopo la rotatoria non è colonna, so salvo. E me risparmio un bel po' di bestemmie. Una merda lo ha, perché traffico ancora. Mangusta, guarda che lavoro, c'è colonna, ma forse è abbastanza scorrevole, almeno da qui, perché prima avevo preventivamente bestemmiato pensando che c'era colonna già dalla rotatoria. Invece l'altissimo Superfolco mi ha ascoltato e ha tolto un po' di traffico, si vede. Dico guate malteco, anche rottura del cazzo il traffico. Poi impedisce di vivere, impedisce di ragionare, impedisce di fare i propri cazzi. Dico Megaborg.
3: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
1: Isoradio, la radio che ascoltano solo i vecchi in autostrada, e sono 29 i fortunelli che hanno perso la vita precipitando con tutte le scarpe nella voragine miracolosamente apertasi sulla statale delle Espadrillas sbiadite. Voragine causata da una colonia di 800 talpe che avevano scavato un vero e proprio labirinto di cunicoli sotto il manto stradale, che infine non ha retto al passaggio di una lurida chiattona in garelli. E ora, appunto, dedicata proprio a lei una bella canzone. Lui è Sandro Tapirulan con Mi hai lasciato, cicciona maledetta.

E un ultimissimo aggiornamento ci arriva dalla Milano Laghi, che vi ricordo vanta il primato di essere la prima autostrada a pagamento della storia, dove a causa di un provvidenziale cortocircuito la barra del casello di Novara si è

trasformata in una mortale tagliola, andando su e giù freneticamente e spaccando teste e crani tipo Bud Spencer e ovviamente sottraendo alla giostra della vita 14 ignari automobilisti e facendo soltanto lo scalpo a una fortunatissima nana mascellona. Ecco, abbiamo una clip audio della sbarra che impazzisce. Sentiamola.

0: E noi assaporiamo il dolce retrogusto di questa notiziuola accompagnandola con un'allegra canzoncina.
1: Ma che bello, sì che bello, guidare sotto la pioggia è molto rilassante, non è vero?

0: sogni eterni. È come la ra ra ra ra ra ra
1: ra ra ra. Bene, tutto per questo aggiornamento di Isoradio, la radio che non ascolta nessuno ma che devono pagare tutti. Vi lascio con un velocissimo aggiornamento sul traffico, sempre con il nostro religiosissimo Alfio Scomunicato. A te la linea.
2: Guarda che roba, si viaggia, bestia, guarda che meraviglia. 70 all'ora. 70 all'ora che ho raggiunto, crono tachigrafo.
3: Radio 105. Radio 105. 105. Lo zoo di 105.
4: Mi piace un cazzo.
5: Lo dirà, no, sì. L'ha messa, andevo, perché pur
4: no,
5: lo,
4: no,
5: lo, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
4: È
5: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
6: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
5: Ah, lui c'è lunedì?
6: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
5: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
6: Sì.
5: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
6: Al tre.
5: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
7: Figlio di puttana!
5: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paoli. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, comunque Ivo, come fa ridere.
6: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
3: Lo Zodi 105.
8: Bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'opportunità di ammirare in tutto il suo splendore un uomo che possiede le più rancide stalattiti ascellari di quest'angolo di universo. Un essere con le unghie dei piedi talmente incarnite da spuntargli dai talloni e l'alito unto di diarrea. Ovviamente stiamo parlando proprio di lui. Il signore delle mosche, il nemico del sapone, il Picasso delle mutande sgommate, l'unico, innocentissimo signor Odoardo. Un applauso e una ora!
9: Grazie mille, vostro onore. È sempre un piacere avere a che fare con un giudice che può farne vicare col naso.
10: Esatto.
8: Silenzio. Silenzio, brutto sacco di merda e mescolate insieme. Abbiamo una novità.
10: È un programma che va in onda alle 4.
8: Silenzio, abbiamo una novità. Vorrei presentarvi con grande orgoglio per rincarare un po' la dose nei confronti, ovviamente, della merda che avete appena sentito parlare. Abbiamo integrato nel programma il notaio Tafazzi. Buongiorno, notaio.
11: Buongiorno a tutto quanto.
10: A cosa serve un notaio in un tribunale?
11: Si faccia le cazze sue.
8: Bravo, bravissimo. Come grazie, Tafazzi. Allora, signor Tafazzi, sarà quello che mette il sigillo alla fine di ogni frase contro di lei. Ecco.
10: Ma che figura è?
11: Merda.
10: Ma come si permette?
11: Il sigillo.
8: Allora, inebriati dalla bellezza dell'imputato, quasi scordavo la presenza di quel brutto frappè di sperma del querelante. Un uomo che definire uomo è un insulto alle capre in calore. Stiamo ovviamente parlando di quel fagotto di stronzi andati a male, conosciuto con il nome di signor Erfiglio di puttana. Ecco.
10: E chi sarebbe mai?
11: Stupido.
10: Come si permette di...
11: Ho messa verbale, stupido.
10: Tra l'altro i suoi insulti sono anche peggiori di quelli del giudice.
8: Me ne sbatto la minchia col martello di come cazzo si chiama lei insalata di neuroni morti, che non è altro. Piuttosto si può sapere perché cazzo ha avuto l'ardire di trascinare una creatura pura e innocente come il signor Edoardo nuovamente in tribunale, che eravamo fuori l'altra sera a pippare con le puttane.
10: Però
8: con il nostro amico Tafazzi, il notaio, ci siamo divertiti un sacco. È arrivata la sua lettera e lì giù di nuovo bestemmie.
11: Guarda, c'è ancora il sangue rappreso, guardi.
10: Adesso capisco la sua presenza.
11: Cretinetti.
10: Cretinetti.
11: Bollati.
10: Vabbè, comunque, il deficiente qua di fianco, questo spregiudicato essere merdoso umano, lui mi ha addormentato per l'ennesima volta e mi ha rubato un coglione.
12: Porca miseria.
8: È vero, signor Edoardo, ha narcotizzato la qui presente scroffa con le basette per rubarle una palla, un coglione?
9: Sì, vostro onore, il fatto corrisponde al vero.
10: Ha messo il fatto.
8: Che coraggio a toccare le parti basse di questo malefico scherzo di natura con le spadriglias. E mi dica, signor Edoardo, cosa l'ha spinta a un gesto così tanto estremo?
9: Vede, vostro onore, ultimamente ho cominciato a soffrire di nervosismo. Quindi il dottor Google mi ha consigliato di procurarmi una pallina antistress sulla quale scaricare la tensione. Vede, la porto sempre con me. Funziona.
10: Ma è il mio coglione, figlio di puttana! È il mio coglione anche secco! Non l'hai nemmeno lavato, è sporco di sangue!
9: Perché quelle sono cose fatte di plastica e non voglio inquinare il nostro povero pianeta.
8: Ma che pizza!
10: Ma perché non hai comprato una pallina antistress, figlio di troia?
8: Ma che pensiero ammirevole, signor Edoardo, che si preoccupa anche del pianeta! Se ci fossero più persone come lei, vivremmo in un paradiso fatto di mosche. Bene, bene, direi che ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
11: Nemico del mare.
10: Bollato. Ma basta, lei che cazzo vuole?
11: No, dai.
13: Sei una giovane modella super ficona.
14: Eh sì, come hai fatto a indovinare?
13: Staresti volentieri tutto il giorno a guardarti allo specchio, ma purtroppo devi fare altre cose, tipo mangiare.
14: Hai proprio centrato il punto.
13: Tranquilla, perché da oggi arriva Specchio, la fetta di speck fatta a specchio.
14: Ma che figata!
13: Puoi dirlo forte.
14: Ma che figata!
13: Con Specchio potrai ammirare il tuo volto persino durante i pasti. Specchio, e anche tu potrai dire:
14: mamma mia, sono così bella che mi mangerei. Nam, nam.
13: Salute.
8: Bene, bene, bene, scusate che sto ammirando anch'io la mia fetta di specchio, quanto sono bello, mamma.
10: Sapete che questo è un prodotto imbarazzante?
8: Ma è arrivato il coglione, è arrivato il coglione a rompere il cazzo mentre io sto facendo ancora un po' di telepromozione a questo prodotto rivoluzionario, una roba devastante.
10: Ma sarà pieno di roba chimica, io giro come uno specchio.
8: Ma che cazzo me ne frega a me, io mi sono tirato tante di quella roba chimica, che cazzo vuoi che freghi a me, al mio corpo di assumerne altra? Allora.
10: Effettivamente ragione lei.
8: Eccoci rientrati, il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato dal signor Ermono Coglione di avergli asportato un testicolo per usarlo come antistress, invece di comprarne uno di plastica inquinando il pianeta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti, questa corte...
10: Cosa?
8: Questa corte...
10: Crede alla suspense. È normale, ha messo il baltorto, è un figlio di puttana, mi ha staccato un coglione e va punito.
8: Infatti questa corte assolve il signor Edoardo perché il fatto non costituisce reato.
10: Ma che cazzo di... Mi ha addormentato, mi ha trafugato una palla.
11: Non è reato, non è reato.
10: Ma lei che cazzo di notaio è poi?
11: Bollato.
10: Tira un pugno al tavolo, che cazzo di bollato è?
8: E insieme al notaio Tafazzi abbiamo stilato le condanne che lei dovrà purtroppo pagare, signor faccia di cazzo muflona.
11: Allora, la seconda è mia, eh? La seconda è mia, senti che bella la seconda. La prima non tanto, la seconda è mia, senti che bella,
10: Non mi tocchi.
11: Bollato.
10: Non mi tocchi.
8: 3 anni di detenzione nella fossa chimica del porcile comunale di Pavia.
10: È disumano.
8: Obbligo di pitturarsi le unghie del piede con la diarrea di Francesco Favino fino al 2045.
11: Lo conosco io personalmente, vado a raccogliere la diarrea fresca tutte le mattine.
10: Ma cosa mangia, signor Favino?
11: Non lo so.
8: E infine lo condanna a girare nudo per il centro di Milano con una soppressata nel culo canticchiando la sigla del pranzo è servito tutti i giovedì fino a quando le sue emorroidi non arriveranno a toccare terra. Così è deciso. L'udienza è tolta!
10: Andate a fare il culo! Ma secondo voi io devo pagare lo scotto dopo essere stato fisicamente deturpato da questo sacco di merda?
8: Ah, quindi lei vuol proprio far innervosire tutti quanti qua, eh?
9: Vostro onore, ma sai che io conosco un rimedio infallibile contro il nervosismo? Gli stacchi un coglione e lo usi come antistress.
8: Ottima idea, tenetelo fermo, venga qua! Tiri, Tafazzi, tiri, Tafazzi!
10: Aia, che cazzo sta facendo? Aspetta!
11: Ti faccio sparare.
10: Cosa?
11: Faccio sparare. Bollato.
10: È una minaccia malavitosa.
11: Minchia, sono notaio.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è da... Allora, tra le varie curiosità che affollano i giornali in questi giorni, c'è una proposta di aggiunta al pacchetto sicurezza denominata legge antimaranza. Fino adesso i contorni di questa legge, come sempre accade in Italia, sono molto fumosi, perché ricordiamo che la nostra classe politica non è in grado di scrivere le leggi, ed è per questo che non funziona un cazzo. Non perché non le fanno rispettare, perché non sono capaci proprio a scriverle, fanno acqua da tutte le parti. Comunque questa legge antimaranza dovrebbe essere destinata a mantenere l'ordine pubblico contro questi fantomatici in maranza, che ancora non abbiamo capito come devono essere, ma abbiamo capito da dove devono venire. 99 su 100. Apriamo le linee, voglio sentire la vostra, dai. Apriamo col polemico da Modena. Vai, polemico.
3: Ma non c'è bisogno di una legge antimaranza.
2: Perché? Perché? Perché non c'è bisogno?
3: Basta frustarli in piazza quando fanno delle cazzate.
2: Frustarli in piazza, questa è la tua soluzione, ma non è molto legale, diciamo.
3: Beh, a Modena in Piazza Grande c'è la pietra ringadora.
2: Sì.
3: Era la pietra dove mettevano sopra i ladri ai tempi, sì. dei tempi belli 800, così.
2: Sì, ma anche a casa mia c'è la pietra pippatora, ce n'è sempre un po' meno ogni giorno che passa, però non vedo come questo possa risolvere il problema dei maranza.
3: Come si dice, dare un esempio ad alcuni per educarne tanti.
2: Sì, ti risulta ad esempio che gli stati dove c'è la pena di morte siano gli stati con minore criminalità?
3: No, però allora bisognerebbe provare.
2: E allora vuol dire che non serve un cazzo inasprire le pene?
3: Ma
2: vuol dire che
3: parlando, bisogna provare ad educarli.
2: Sì, chi bisogna provare ad educarli? Chi?
3: I maranza. Adesso è impossibile andare in centro a Modena, allora fai una piagata.
2: Sì.
3: 20 frustati in piazza.
2: Sì, quindi tu sei per frustare in piazza chiunque commetta un reato.
3: Sì.
2: Ecco, adesso tu hai commesso il reato di rottura di coglioni nei miei confronti, te ne puoi andare a fare in culo. 25 frustati, ciao. Andiamo da Tugurio, vai Tugurio, di la tua legge antimaranza, cosa ne pensi? Vai.
4: Ma allora, a parte il fatto che si chiama legge antimaranza, e solo per il fatto di come vengono identificati, fa abbastanza ridere.
2: Perché?
4: Perché vengono identificati maranza soggetti vestiti, firmati con marsupio e atteggiamento stravagante. E già lì. Poi pene che prevedono ovviamente solo per comunque per gli extracomunitari, diciamo,
2: perché
4: si parla di rimpatriare velocemente.
2: Sì.
4: E poi c'era non vendere più coltelli e punire con multe i genitori che non sorvegliano.
2: Non sorvegliano. Dove dovrebbero sorvegliare i genitori?
4: Infatti, quando poi un figlio, e tu giustamente grazie a Dio non hai mai procreato.
2: Sì, però ho sborato tantissimo, io...
4: Perché bisogna mettersi in testa che questi qua sono il nostro futuro. Quella gente qua sono il nostro futuro.
2: Il tuo futuro, il tuo futuro. Che cazzo vuoi da me? Io non voglio essere rappresentato da questi col marsupio. Da questi col marsupio, da Aziz col marsupio. E allora io non voglio essere rappresentato da Aziz col marsupio.
4: Pensa a te che volevano persino reintrodurre la leva obbligatoria. Immaginati che gente ti mandavamo noi. Ci mandavamo gli LGBTQQQ cazzo.
2: Che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra? Ma perché un pignicolo non può essere un buon militare? Achille era frocio, Patroclo era frocio, Alessandro Magno era frocio e hanno messo a ferro e fuoco il mondo. Che cazzo stai dicendo? Dai, vattene a fanculo. Ciao Tugurio, ciao a te. Ciao. Che cazzo c'entravano i ricchioni adesso? Un altro. Andiamo da Peace and Love da Lentate. Vai Peace and Love.
5: I maranza vanno messi in riga, i maranza.
2: Come vanno messi in riga?
5: Non è giusto che vanno in giro col coltello.
2: Ecco, col coltello, con la R. Ecco, che bisogna fare? Dica.
5: Bisogna fare una legge che impedisca di usare il coltello.
2: Ecco, senta, ma scusi, allora è una legge anticoltello così, non una legge antimaranza.
5: Coltello e maranza, maranza?
2: Chi so?
5: Per le teste cade, se vai giù in Corso Como, io sono venerdì e sabato, sono giù in Corso Como di solito.
2: Sì.
5: Ce n'è qua uno anche qua che viene qua che non puoi parlare, sono devi litigare.
2: Deve
5: volte.
2: Litigare, ma come fa lei a capire che è maranza?
5: Lo vedi, no?
2: Da cosa?
5: Hanno parlato che lì alle 4 del debbio, hanno parlato l'altra
2: sera. Sì, come è fatto il maranza? Dica, spieghi.
5: E li vedi in giro.
2: Li vedi da cosa? Lei da cosa lo riconosce? Vede uno che passa e dice, ah, quello è un maranza, perché?
5: No, perché sono giovani e perché... Perché sono giovani, no?
2: Ecco, quindi è una legge anti-giovani.
5: No, giovani, no. Quelli che fanno casino.
2: Quindi è una legge anti-giovani che fanno casino.
5: C'ho anche dei neri bravi, però
2: ci sono anche dei neri bravi, che sono i neri
5: io
2: morti.
5: Io ho fatto il corso come a me, non sono tranquillo io. E a me da 2 anni, 23 dicembre 2023, ho preso anche 2 pugni.
2: Pure
5: dopo dei ragazzini
2: Ameda ha preso i pugni lei. Quindi, come deve essere fatta la legge anti-Maranza? Via!
5: Bisogna mettere... Che non usino il coltello, bisogna fare una legge che non gli permette di usare il coltello. Non so come funziona.
2: Ma perché adesso si può usare il coltello, sì?
5: No, non si può usare.
2: E allora già ci sta la legge, scusi.
5: Però bisogna. Più gente che li controlla, più.
2: Più controllo.
5: Non so. Non so bene parlare io, non so.
2: Ma va?
5: Non so bene parlare.
2: Cazzo!
5: Bene, come si dice?
2: Meno male che me l'ha detto, perché pensavo che fosse un fine oratore. Arrivederci, dai, vai a fare il culo! Vai a fare il culo, non si è capito un cazzo. E chiudiamo col dottor Morte. Forza dottor Morte, dici la tua legge anti-Maranza.
6: troppo poco.
2: Che ci vuole? Dica.
6: La pena di morte.
2: Ci vuole la pena di morte per i Maranza.
6: Funziona così, sì. Tu vedi il Maranza, pensi, sospetti del Maranza, no?
2: Sì,
6: o
2: sospetti,
6: guardi,
2: sì.
6: Fai calmati, dove vai?
2: Esatto.
6: Lo ti dirà cos'è? Azeb, azeb, che puzzano sempre quella lingua di merda.
2: Quale lingua di merda? Quale lingua di merda che puzza?
6: Arabo, quelle cose, la Marocco, arabo.
2: Quindi il Maranza è arabo.
6: Puzzano marocchini, arabi, siriani, sono sempre la
2: tutti
6: stessa
2: quelli,
6: merda.
2: Sì.
6: Là.
2: Quindi non è quindi non è una legge anti-Maranza, è una legge anti-arabo.
6: Allora i Maranza racchiudono tutto. È come quando
2: noi
6: chiamano Terroni e tutto il sud, mica sono una parte
2: quindi
6: del sud.
2: Quindi può esserci anche un Maranza di Avellino.
6: Il Maranza Avellino si prende, ci senti, che fai qua bello?
2: E lui come risponde?
6: C'è un cazzo, prendi una mazza e rompi i denti pure a lui.
2: No, prima dici, fermati!
6: Ah no, sempre
2: calmato, dove vai?
6: Lui, questa è l'esca.
2: Lupo
6: ti dirà, dimmi che cosa vuoi. Allora dico, senti, azib, che fanno questa voce di merda.
2: Questa voce
6: tu
2: di
6: prendi la mazza e gli rompi i denti.
2: E
6: poi
2: sì.
6: Dici, hai fame, piccolino? Sì, ok, e mangiati i tuoi denti, tanto nei 32.
2: Ma prima c'è la frase che innesca tutto.
6: Sempre, calmati, dove vai? E poi lo spacco la testa.
2: Esatto, calmati. Adesso te lo dico io, calmati, dove vai? Lo so io, affanculo, ciao. Bene, abbiamo ascoltato tanti pareri veramente autorevoli di persone con un alto livello culturale, una grande conoscenza del sistema legale e politico del paese. Fa piacere che il popolo che ascolta la Zecca sia composto da persone di tale caratura, praticamente merda di tacchino per concimare le barbabietole. Andatevene a fare il culo, ciao.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
14: Fermi tutti.
10: Che cazzo?
14: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
14: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì.
10: Aspetta.
12: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
12: Scusa, vista.
10: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
10: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Tamari.
19: No, mannaggia quando mi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
20: non posso rispondere.
2: Cosa hai detto? Non ho capito.
20: Pronto?
2: Sì, cosa hai detto? Questo silenzio. Oh. Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
20: Sì.
2: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
20: Lecchi cerca.
2: Lecchi cerca, chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo, ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa, la nerva meridionale, proprio. Guarda che sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
21: Pronto?
2: Madonna, che voce sexy. Sono Massimini di Quarto, personaggissima. Disturbo?
21: Pronto?
2: E so due. Sono Massimini di Quarto.
21: Sì, salve, per cosa ci chiama?
2: La chiamavo per avere un giubbotto per andare in montagna.
21: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
2: Perché?
21: Perché noi siamo un cinturificio.
2: Cioè, fate solo le cinghie?
21: Cinture, sì.
2: Sì, la cinghia.
21: Sì.
22: Ah. Il giubbotto di cinture, però.
2: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
21: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
2: No, vabbè, un po' mi dispiace per i commercianti, hai capito, in questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
21: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
2: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro, come fate a mangiare?
21: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata che sta arrivando.
2: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, pam, gli fate le
21: vetrate. Arrivederci.
2: Madonna, come sei incazzata proprio.
22: A che ora è il decollo, signora?
2: Mi ha proprio nervosita.
22: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
2: Sei sempre conclusivo.
20: Pronto?
22: Sì, buongiorno.
20: Buongiorno.
22: Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
20: Che taglia?
22: La taglia, una XL va bene, sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
20: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
22: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così in aria. Per fare le valanghe.
20: E gli uccelli.
22: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
20: Tasche interne.
22: Cioè, impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
20: Non hai tempo da perdere.
22: Non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacco. Che vengo lì col Bob a noleggio e ti spacco di schiaffi.
20: Stiamo registrando.
22: Sì, registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia. Chia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Guarda che ti spacco. Ti sei cacato, scemo? Inga, e c'hai paura, rispondi. Cacato di merda! Rispondi! Oh!
23: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare. Fica, bamba, sburro, Vietnam, mi resetto.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Aggiornamento dei file di Epstein, arrivati caldi caldi nel weekend. E negli ultimi documenti rilasciati, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, viene menzionato ben 3200 volte e pare, perché non è ancora confermato, che in questi file compaiano dei rapporti con ragazze minorenni, 13-14 anni, e addirittura con una ragazza minorenne incinta. Però queste sono ancora tutte cose da confermare. Se venissero confermate sarebbe un grossissimo problema. Rimane il fatto, insomma, che quello che è il leader del mondo libero, cioè il presidente degli Stati Uniti, è una persona che è stata condannata in via definitiva 34 volte, ha dichiarato fallimento 6 volte, ha avuto 2 casi di impeachment e adesso forse è pure pedofilo. Ecco, questo è il mondo in cui ci riconosciamo e io credo che sia il mondo che ci meritiamo. Quindi forza Donald, ma voglio sentire voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con il Tucano, Tucano da Roma. Trump pedofilo, che ne pensi? Vai!
4: Ah, ma dai, ne parliamo un'altra volta, c'ha pure dei difetti quel ragazzo comunque tra le altre cose. Si dice pure che mangiavano cristiani e così, cioè, si divertiva a queste feste. Però vabbè, dai, quando c'è i soldi, un modo nuovo per divertirti devi trovarlo sempre.
3: Quindi secondo te, avendo i soldi, uno è autorizzato a fare sesso con una minorenne?
4: No, autorizzato non ho detto. Però mangiasse, che ne so, senza tetto, perché no, dai.
3: Scegli cosa vuoi, petto o coscia?
4: Barba.
3: Vuoi la vattene a fa culo, Tucano, dai, mi hai fatto ridere. Ciao, buona giornata.
4: Ciao,
3: buona giornata. Andiamo da Maria Vecchia Terrona. Vai Maria, dici la tua su Donald Trump.
5: Insomma, è un bel...
3: Cosa?
5: Non so come definirlo, insomma.
3: E lo definisca.
5: È un bel porco
3: Donald Trump.
5: Se fa queste cose, sì.
3: Ma non è accertato, però.
5: Allora che lo accertassero.
3: Ecco, lei sembra il tipo da commettere queste schifezze o no?
5: Potrebbe essere
3: un vecchio porcone.
5: Con tutto quello che si sente in giro, potrebbe esserlo anche lui.
3: Ma sarebbe però una figuraccia per gli Stati Uniti, no?
5: Lo so, ma a me con cosa mi interessa?
3: A lei non gliene frega un cazzo, dica la verità.
5: No. Ma perché parla in questo modo?
3: È così, io sono una persona pane al pane e pene al pene.
5: Vino al vino, no?
3: Sì, anche vino al vino, magari prima il pene e poi il vino. Lei cosa preferisce? Cosa?
5: Ma che cosa vuol sapere da me, scusi?
3: Voglio sapere
5: chi
3: se
5: gliel'ha detto di chiamarmi?
3: Voglio sapere se lei è una golosona. Quando sente la parola pene fa così, un gesto da ghiottone.
5: Assolutamente no, va a fa un bagno, dai.
3: Non è una ghiottona lei,
5: No, non si fa un culo.
3: A lei e a tutti i suoi avi. Da parte di padre
5: sì,
3: e di madre.
5: Addirittura quelli che sono nella tomba?
3: Tutti, anche loro, sì, tutti quanti.
5: Sì, ma vada a fa un culo, va.
3: Lei e tutta la sua famiglia e vada a farsi un'insalata di cazzi. Arrivederci. Andiamo dal vecchio dal camion. Vai vecchio, qual è la tua posizione? Vai.
6: Ma porco.
3: È quello che ho pensato anch'io. Non l'ho detto in questi termini, ma è quello che ho pensato anch'io.
6: Ma penso che una persona normale pensa, cosa vuoi che ti dica, che ha fatto bene Donald Trump? Peccato, perché lo stimavo io in realtà, però.
3: Lo stimavi.
6: Adesso vediamo se
3: lo stimavi perché? Lo stimavi perché? Lo stimavi perché? Lo stimavi perché? Lo stimavi perché?
6: Ah, perché mi sembrava il biondino, sai, il vecchietto biondino.
3: Vecchietto biondino. Che cazzo è Ben Hill?
6: È come se fosse una specie di Berlusconi Super Saiyan.
3: Super Saiyan, sì.
6: Dove, siccome anche tua mamma probabilmente è stata stuprata da bambina, infatti sei venuto fuori tu, non mi devi rompere i coglioni, ok?
3: Cattivo gusto! Cattivo gusto! Cattivo gusto! Cattivo gusto!
6: Gusto Antao! Sei un onto di merda!
3: Ecco.
6: Sei un onto!
3: È questo!
6: Tu e tutta la tua famiglia, boia!
3: Ti meriti Trump!
6: Ma chissà che ti incula anche Trump, Obama e tutti!
3: Ti piacerebbe, brutto pervertito!
6: A me piacerebbe, brutto flaccio di merda, cane!
3: Invertito!
6: Onto di merda, fa da butto!
3: Contro natura!
6: Brutta merda, cane!
3: Non sai cosa dire, la butti in cacciara, come tutti quanti! Popolo bu... Ah dai, smettila dai, che cazzo chiami a fare per dire solo volgarità? Dai, vattene a fa culo, ciao bacio. E andiamo da Lota, da Napoli, che recentemente ho interdetto da tutti i miei spettacoli perché è una fogna umana.
7: Mi segnalate la Tigos, mi segnalate la Tigos per lo spettacolo di Napoli, vero?
3: Per forza, perché sei un terrorista.
7: Oh, mi segnalate la Tigos.
3: Dieci giorni fa,
7: ho mandato a casa, io e Nati Cimicime per mezzo dello spettacolo, ragazzi, per cacciare per mezzo a tutti. Ma va a fare i bucchini, Cruciano, non mi chiama più.
3: Perché sei un violento.
7: Come i bucchini, accidi.
3: Violento e terrorista, te lo sei meritato. Io ti avevo preannunciato che sarebbe finita male. E così è finita. Adesso venite con l'autorità. Ciao Lora, ciao. E chiudiamo col Dottor Morte. Dottor Morte, qual è il tuo pensiero su questi nuovi file che riguardano Donald Trump? Vai.
8: Ma sono tutte cazzamarole. Ma Trump secondo te ha bisogno di andare al pedofile? Ha tutto quello che vuole. Secondo te si va a infangare con la pedofilia? Non
3: e
8: è
3: perché?
8: Il tipo.
3: Perché? Scusa, perché non sarebbe il primo. Non sarebbe il primo. Anche Epstein aveva tutto, eppure.
8: Può essere. Però io sono sempre a favore di Trump.
3: Sì, questo l'avevo capito da parte tua. Però ci sono ben 3200 file su di lui.
8: Allora se ha sbagliato si prende e si spara in testa.
3: Ah, sì, proprio secco.
8: Mi mandano a me.
3: Sì, ok.
8: E dicono tu devi fermare Trump perché Trump è un pedofilo.
3: Ok, sì.
8: Lo guardo da lontano. Dico halt! Dove vai? Che calma, te non lo capisci.
3: Giustamente,
8: dico,
3: certo.
8: Dove vai? Allora che fa?
3: Che fa
8: quel sorriso? Alea Walker Stress e fa lo spara in testa.
3: Boom.
8: Capito? Senza motivo.
3: No, il motivo c'è.
8: Senza motivo da parte sua. Non è che lo dico ti sto sparando perché tu hai fatto questo, capito?
3: Ok, neanche il beneficio del dubbio gli lasci.
8: No, assolutamente, no. Niente. Vado lì.
3: Ma perché, scusami, ok, ma perché dovrebbero mandare te a eseguire questa condanna a morte? Perché?
8: È perché a me piace fare queste cose.
3: Tu sei propenso alla violenza.
8: No, la violenza no. Però quando serve
3: alla morte di per se stessa.
8: Sì.
3: Quindi
8: sì,
3: tu sei innamorato della morte, sei un necrofilo.
8: Sì, è bello quando tu prendi una persona e dici guarda, che è successo? Non ti ho capito. E tu bella, calmato, dove vai? O lui ti dirà boom, e lo spari.
3: Poi lo spari, e questa è la soluzione a tutti i problemi.
8: Calmato, dove vai? È una firma.
3: Ho capito. Se no
8: come fa a capire che sono io?
3: Certo, è come la Z di Zorro, diciamo.
8: Capito?
3: Tu c'hai la C.
8: La che sei.
3: Esatto, tu c'hai la C di calmate, dove vai?
8: Sì, calmato, dove vai?
3: Benissimo, grazie dottor Morte, ciao, alla prossima settimana.
8: Ciao.
3: Bene, in conclusione di questa straordinaria e corroborante carrellata di stronzi, direi che, insomma, fondamentalmente agli italiani non frega un cazzo. Cioè, nel momento in cui tu sei miliardario e potente, gli italiani ti leccano comunque il culo di default perché sperano di ricavarne qualcosa. Quello che fai nella tua vita privata non interessa a nessuno se io ho un utile. E questa è la nostra mentalità, e quindi ci meritiamo i potenti che abbiamo. Andatevela a far culo.

0: sempre infamiare, perché sono dei fucchi a caffi bastardi, ma noi ci continuiamo a combattere. E infatti io sono qui, voi continuate sempre a calciare i mendicanti e correte col durello davanti agli sbirri, e intanto noi ascoltiamoci la voce dell'universo. E allora, pronti?
1: Vai!

Ed ora l'ultima, che credi fiftava meglio quando fiftava peggio. E ora tocca a voi. Io lo

0: Ed ora, come abbiamo già detto, fiftava meglio quando fiftava peggio, sì. Ed ora abbiamo una canzone per inneggiare l'importanza di questo ritornare un po' alle origini, di questi vecchi mantra, quando era tutta campagna e si poteva andare in fette su una Vespa e senza il casco. Ovviamente la colpa è dei poteri forti, ma io farò un inno per questo. Vai maestro!
1: Vai!
0: Yeah.

0: Geova Beach Party. Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
6: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
7: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
8: Pronto?
7: Sì?
8: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
7: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
8: Ma che, come si chiama quello del programma?
7: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
8: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
7: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
8: Ma tu adesso fare programma nuovo?
7: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
8: Ah, simpatico, tu forte.
7: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
8: Sei quello di tua madre.
7: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
5: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
9: Pronto, sono Angelo.
7: Oi, Angelo, dimmi.
9: Ascolta me.
7: Sì.
9: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
7: No, niente, non abbiamo fatto niente.
9: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
7: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
9: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
7: Ti fai preso per il culo.
9: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
7: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore possa dire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non li licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
7: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
9: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
7: Lo faccio io. Ma che c'è?
9: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
7: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
9: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
7: E Mazzoli. Tre giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
9: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
7: Passa
9: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
8: Licenziato!
7: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
2: Lo Zodi 105.
3: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show. Paolo Noyes, una dolce troietta obesa di 50 anni, si trasferisce a Tokyo per frequentare le scuole medie. A scuola Paolo entra in contatto con la pallavolo, diventando con il tempo una campionessa anche se cicciona. Vestita come Britney Spears nel video di Baby One More Time, inizialmente Paolo gioca nella squadra della scuola, ma la sua irrefrenabile golosità per il cazzo la distrae. Paolo Noyes si innamora, infatti, del capitano del club di pallavolo maschile, il suo senpai Marco Mazzolicun. Inizia così questa meravigliosa storia di orrori.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il vlog di esperimenti e approfondimento del mistero più seguito del tubo. Oggi sono pronto a stupirvi con uno dei contenuti più incredibili mai fatti. No, non mi farò detonare le falangi. No, non mi infilerò nel costato una spada katana come mi avete ripetutamente chiesto nelle mail ricevute ultimamente. Ma voglio ascoltare la richiesta di un certo Attanasi Alvaro di Mergellina, che mi chiede con una certa insistenza una cosa curiosissima. Che ha stuzzicato la mia creatività. Non ho una fastidiosa vocina di racchietta che mi interrompe. Che cazzo succede, Priscilla? Vuoi dire che dopo una vita a cercare di domare la tua voglia di rompermi i coglioni ci sono finalmente riuscito? Vuoi darmi questa news che mi farà immediatamente scaturire una gioia talmente grande da dovermi fare un immane sega appena tornato a casa? Ma vuoi dirmi questo? Beh, non dici un cazzo! Va che ora... Beh, non dici un cazzo!

0: cazzo! Dai, Priscilla! Lo sai che non sono abituato a tutta questa attenzione senza scambi di insulti! Non è roba per me! Mi imbarazza! Mi blocca! Dai, dai! Di qualcosa!
1: Hai visto che se non intervengo i tuoi video sono inutili? Adesso ne hai la prova, brutto egocentrico cretino! Volevo dimostrarti che ormai io sono co-conduttrice e senza di me non vai da nessuna parte!
0: Uè! Uè! Uè! Pauti del cazzo! Cos'è questo ammutinamento? Come ti permetti? Ripeto, come ti permetti? Ma chi ti ha messo in mente queste puttanate? Io volevo solo essere semigarbato dopo una macina immane di insulti. A me, di te, non me ne frega sei cazzi. Io faccio da solo, non ho bisogno di te. Mettilo in quella testina fatta di treccine di capelli sporchi e occhiali con le dittate e i denti gialli da Diana Blu, hai capito? Hai capito?
1: Sì, sì, sì, vediamo, dai. Io non parlo più.
0: Brava! Brava! Brava! Muchela e taci! Mutismo e rassegnazione! E fammi fare quello che devo sotto suggerimento del mio e ripeto mio! E ripeto mio! Fan Atanasi Alvaro, che mi suggerisce una cosa curiosissima, ovvero che secondo la medicina piccole dosi di veleno potrebbero immunizzare un corpo dal veleno stesso. Quindi, come vedete, dentro questa teca c'è un serpente velenoso, comunemente detto mamba nero, un serpente che ha una letalità pari al fisco italiano con le partite IVA. A figa come sono incisivo con l'ironia quando non mi interrompe nessuno, cazzo! Beh, non ridi nemmeno, Racchia! Vabbè, ora mi farò mordere un piccolo ditino della mano, un mignolino, e poi ogni 20 minuti un altro ditino per volta, per dimostrare che alla fine, facendomi mordere il collo, io non perirò di morte istantanea come da zoologia docet.

0: Cosa? Non dovevi stare zitta? Dai, allora, muchela!
1: No, dai, non posso fare silenzio. Stai per crepare malissimo e non posso fartelo fare.
0: Se, solo perché hai visto che da solo spacco ho fatto anche ironia socio-economica, brutta cessa. Toh, ti fotto sul tempo e infilo il dito dentro la tecchina.

0: quanto sei coglione! Cristo santo, fammi chiamare i soccorsi! Brutto deficiente!
1: Ditino! Ditino! Ditino! Ditino! Ditino!
2: Le cose verissime.
3: Radio 105. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia addosso.
1: Sta merda seccata.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
2: Stai qua,
1: mi sto pisciando
2: addosso.
1: Pisci
2: addosso?
1: Voglio che le pisci addosso.
2: Okay, io rutto, rutto anche te.
1: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Ma sentito? Si ubriaca, quello è l'abbriacatura di 3 mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
2: Sei qua adesso con la latrina di sotto.
1: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
4: A me il rutto non fa rumore.
1: No, tu hai rutto. Hai fatto vendere rutto adesso.
4: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fatisce.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: amici, blen blen, paradiso carrera gongolo. Maddalena, come mai siamo tornati ad una nuova puntata di Squarto Grado, che ci ammaliamo di Trebbia Catania. Salutiamo immediatamente al mio assistente co-conduzione, cosa c'entra non lo so, la pagano bene, faccia senza naso, luci divine, la nostra Alessandra. Alessandra!
1: Ciao, sono figa.
0: Sì, come non si capisce che è vero. Ma anche il nostro opinionista domiciliare, il megano di No che poi è pazzo, Alessandro Meluzzi. Ciao Alessandro. Ma non è vero, Bravo, piva nel sacco Boston Campari, Gigliola mega fava. E adesso passiamo alla nostra regina di social manga, poco psicolabili, alla nostra ansia Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao a tutti gli Squarto Graders che ci scrivono in tantissimi sui social, come la signorina incolorata a mezza pompa che ci manda la foto della sua famiglia stupenda attorno ad un enorme uovo di Pasqua purpureo. E sono in cinque, ecco, lo mando negli schermi.
3: Sebastiana, non è un uovo di Pasqua, sono dita con le facce disegnate che stringono una cappella di un cazzone. Tu sei disturbata, sappilo.
0: Bene, blem blem, sul famigibottana che siamo messi preziosi. Adesso passiamo al servizio di oggi, che ci neghiamo alla festa del Giglio che si massacra la tramba. Servizio!
4: Sono le 5 del pomeriggio a Fizzonasco, in provincia di Milano. Nella casa del signor Finto Dracula Germe si odono i consueti rumori di falegnameria dovuti alla insana follia che porta il signor Finto Dracula Germe a credersi Geppetto II. Infatti, il signor Finto Dracula Germe soffre di una rara patologia che gli fa credere di poter costruire burattini parlanti che vogliono diventare veri bambini.
5: Minchia, sogno Geppetto con la sega, segolo legno, che faccio bambino. Beh, tu pinocchietto mio, adesso vedrai che diventerai un bambino vero e diventerai bello come a papà tuo falegname. E mo ci faccio le mani, ti faccio le braccia, ti faccio i piedi con le scarpine da cartapesta.
4: Nel mentre il signor Finto Dracula Germe sta parlando con un tocco di legno malforme che non assomiglia nemmeno lontanamente ad un burattino e tantomeno ad un bambino, ode un rumore sospetto provenire da sopra la sua testa da vecchio falegname truccato di carnevale.
5: Che cazzo è questo rumore che proviene da sopra la testa? Eppure sono in una casetta dove non c'ho i vicini di sopra. Che cazzo è sto rumore? Lo senti anche tu, piccolo Pinocchietto? Lo senti, Pinocchietto?
4: Inutilmente, il signor Finto Dracula Germe chiede al merda burattino informe di rispondergli alla domanda se abbia sentito il rumore sovrastante, ma come ovvio, l'ammasso malforme di legnami, nemmeno semovibili, non danno alcuna risposta. Ma il signor Finto Dracula Germe sente invece una voce di burattino che gli impone di prendere una scala e avvicinarsi al soffitto.
5: Cosa hai detto, burattino? Sì, hai ragione, devo acchiappare la scala e andare a vedere che cosa succede sopra la mia testa. Sì, burattino, bravo, hai ragione, sono proprio bello. Dai, non dire queste cose, non ce l'ho così grossa la minchia.
4: A questo punto è tardi per il signor Finto Dracula Germe. In un attimo il soffitto si apre con una voragine dalla quale fuoriesce un elefante con i capelli di Dua Lipa che comincia a farsi succhiare l'uccello mentre lo percuote con la scala stessa con la quale si era arrampicato. Mentre inspiegabilmente l'informe burattino prende vita e lo sega a pezzi con una ferocia inaudita, producendo versi da mostriciattolo satanico.
5: Sto alla forte! Dua Lipa, come sei ingrassata! Oh, amica, in bocca, no! Oh, che schifo che fa il cazzo dell'elefante, sei di erba! Oh, burattino, Pinocchino, che cazzo fai con la motosega? No! Fermo, elefante, non ti fai ricciucciare la minchia, che schifo!
4: È finita per il signor Finto Dracula Germe. E per gli inquirenti, la ricostruzione fatta da un testimone tossicomane non sta né in cielo né in terra e sembra solo frutto del flash degli acidi. Staremo a vedere. Intanto si indaga sulla figa.
0: Bene, bravo! Comunque Boston, siamo fichi. Andiamo via che siamo merde e tutto per la vagina. Turturro, bene con la zampogna, popponiamoci che siamo a Genova Arancida. Ciao belli. Fanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao. Cose verissime.
3: Ma come cavolo ti sei conciato?
2: Cazzo, ma addirittura sui saluti mi rompi i coglioni. Ma ti pare?
3: Scusa, ma non capivo che diavolo hai addosso. Perché sei coperto di pentolacce e avanzi di rigattiere?
2: Uè, stronza! Ma come ti permetti di sminuire la mia incredibile armatura da cosplay della serie Fallow?
3: Armatura? Se posso essere sincera, non sembra affatto un'armatura. Sembri più uno che sta facendo un trasloco da solo e sta spostando la roba della cucina.
2: Ma sai che adesso ti stampo un pugno in quei denti gialli di merda che hai? Lo sai?
3: Sì, va bene, certo, come no. Così poi le prendi un'altra volta.
2: Sentimi un po', stronza a quattr'occhi sparapidocchi. È inutile che rimarchi la tua superiorità in termini di combattimento. E comunque, l'altra volta forse sono scivolato su un sasso. Non so se saresti così fortunata su un terreno pianeggiante e con il vento a favore.
3: Vabbè, senti, ma che video vuoi fare oggi vestito da uomo di latta del mago di Oz?
2: Dai, ascolta, ignorante. Questa è la famigerata T-60, l'armatura del gioco più fico di sempre e della serie Amazon che sto adorando. Brutta merda! Non ti permettere di offendere! Ci ho messo mesi per trovare tutto il ferro e l'alluminio necessario a comprimere il mio grasso corpo.
3: Scusami un attimo, devo guardare in rete di cosa cavolo stai parlando, così capisco se la tua versione sia lontanissimamente rassomigliante all'originale. Tu dovresti assomigliare a questo coso?
2: Smettila di ridere. Che ti sparo con il mio cannone al plasma comperato nel dark web! Uè, stronza! Va che non scherzo! Va che ti sparo con il cannone al plasma sulla spalla io,
3: Anche il cannone al plasma che sembra un aspirapolvere della Folletto col suo lastagnola. Ma quanto sei buffo! Sei proprio un demente!
2: Va bene! Lo hai voluto tu!
4: Woo-hoo-hoo!

0: Funziona veramente! Allora non vi hanno chiamato anche questa volta! To! Hai visto, brutta stronza?
1: Portami all'ospedale, coglione!
0: Sì, va bene. Però aspetta un attimo che mi levo le pentole di dosso. Mi scappa anche da cagare dalla gioia.
1: Brutto coglione!

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lerch! Lerch!
2: Chiamato?
1: Apri!
2: È già aperto, signore!
1: No, Lerch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
2: Ah, scusi, signore! Avevo capito il mio culo! Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo!
1: Ah, cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca! Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni!
2: Eccomi, signore!
1: Vabbè, allora, chi è?
2: Non lo so, signore! È uno con la faccia di merda!
1: All'educazione! Scusa, Fester! Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo!
3: Non ti preoccupare, Gomez! Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo!
1: C'ho un po' i coglioni girati, sai? Per quei fatti di mafia!
3: Quali, Gomez?
1: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
3: Ah, sì, certo! Quello che volevo usare come maschera per fare la rapina!
1: Ecco, bravo! È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo! E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
3: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez!
1: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
3: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez! Come si intitola questo libro?
1: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma a letto è una puttana.
3: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
1: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
3: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni.
1: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
3: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
1: Ah, ecco, bravo, Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
3: Va bene, Gomez, va bene! Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
1: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare alla banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
3: Quindi come facciamo, Gomez?
1: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
2: Scusate, volete bere qualcosa?
1: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
2: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
1: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch!
3: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
1: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro, questo merda! Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina!
3: Ah, sì, giusto! E com'è intenzione di farla?
1: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali, così da passare inosservati, eh?
3: Ottima idea, Gomez!
1: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
2: E cosa apro, signore?
1: Tu apri la porta principale della banca, no?
2: Va bene, signore!
1: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
3: E cosa apro?
1: Tu aprirai la porta del cavò.
3: Ok, Gomez!
1: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
3: E cosa apri, Gomez?
1: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
3: E cosa apri, Gomez?
1: Apro il buco del c***o.
4: Lo Zoo di 105.
5: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
6: Amore, ho organizzato una riunione di vecchi amici. Domani sarò fuori a cena.
7: Tesoro, ma che bella idea! E chi avresti invitato?
6: C'è il Gianni, la Laura, Serena, Marco, Tommy, la Fiammetta.
7: Amore, scusa, ma sono tutti i tuoi ex compagni di scuola che hanno smesso di parlarsi anni fa. A me non sembra una buona idea.
6: Ma dai, tesoro, quando successero i casini avevamo 20 anni, su, ormai siamo tutti ultra quarantenni, siamo adulti.
7: Ma, Sara... Ma a me non convince sta cosa.
6: Ma figurati, ho fatto un gruppo WhatsApp per invitarli e hanno accettato tutti. Alla fine l'amicizia rimane sempre e aggiusta tutto. Ormai siamo maturati.
8: Ehi, forti!
9: Siamo qui in un piccolo locale di Milano dove si è consumata una tragedia. Mi scusi, lei era coinvolta?
10: Gianni è un pezzo di merda. Io lo amavo, poi Laura gli ha spaccato una sedia nella schiena, lui l'ha spinta e Marco ha scoperto che in realtà il figlio di Laura è suo. Così con Marco gli abbiamo dato 3-4 coltellate.
11: Già, le vecchie amicizie rimangono, i rancori pure.
12: Uè, Marietto, ti va di andare a fare un aperitivo qui al circolino dopo l'ufficio,
9: No, Carlo, dai, poi c'è mia moglie che mi aspetta a casa, non posso.
12: Ma sì, dai, una cosa veloce, uno sprizzettino, 4 patatine e via, alle 20 spaccate sei a casa per una cena, tac.
9: Vabbè, dai, oh, però una cosa veloce,
12: Ma stai sereno, figa, vieni, facciamo uno schizzetto prima di uscire, una cosa
9: no,
12: leggera.
9: Dai, Carlo, ma poi così in ufficio.
12: Ma sì, che cazzo, per le 20 sei a casa, promesso.
9: Ok.
8: Ehi, forti!
7: Dove cazzo sei? Mi avevi detto che facevi un aperitivo veloce, sono le 3 del mattino! Io ti ammazzo!
13: Facci spiegare! Io tra poco sono tranquilla, sono a casa di Carlo!
7: A casa di Carlo? Ma vaffanculo, coglione!
11: Così a naso non è stato un aperitivo velocissimo. A naso?
14: Amore, secondo me è arrivato il momento che aspettavamo da tanto. Andiamo a vivere insieme.
7: Ma non lo so, tesoro. E se poi scopriamo di essere incompatibili?
14: Ma incompatibili? Come, scusa? Ormai stiamo assieme da 6 anni. Ci conosciamo alla perfezione.
7: È vero, amore. Forse hai ragione. Dovremmo provare a convivere. E poi così risparmieremmo un sacco di soldi.
14: Allora è deciso. Disdiciamo il contratto dei nostri appartamenti e andiamo in uno più grande assieme.
7: Sì, amore, è deciso.
14: Vedrai che vivremo un secondo innamoramento, Pucci Pucci.
8: Ehi, forti!
7: Sono stufa di trovare le tue calze bagnate sul cartellone del forno! Falle asciugare come tutti gli esseri normali, cazzo, sullo stendino!
14: E tu smettila di usare il mio spazzolino da denti! Mi fa schifo!
7: Ah, però quando devo succhiarti il cazzo mentre guardi la TV non ti fa schifo,
14: Certo, facciamo del sarcasmo! Allora sai che ti dico? Domani me ne vado!
7: Dove cazzo vai che abbiamo ancora 6 mesi di contratto d'affitto? Non mi vorrei mica lasciare con tutte le spese,
11: La convivenza è una pena e nessuno è innocente.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
15: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Ciao, io sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista di fama mondiale, e questo è il mio canale YouTube sul quale potrete vedere tutte le mie performance fatte in giro per il mondo ai ragazzi, ma soprattutto alle belle ragazze. Così magari ci scappa anche una scopata, anche se ultimamente trovo solo lesbiche. Oggi siamo a Milano, città famosa per la cocaina e i piccioni che cagano sui turisti. Ci troviamo in Piazza Duomo perché oggi lo farò sparire, come ha fatto quella zingarella col portafoglio di quel poliziotto. Ciao, posso disturbarti un minuto?
2: Ciao, dimmi.
1: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
2: Ah sì, sei quello che paga le persone per annusargli i piedi su OnlyFans?
1: Non più, ora faccio le magie.
2: Ah, ok. Peccato.
1: Se ti dicessi che riuscirò a far scomparire il Duomo di Milano davanti ai tuoi occhi, tu cosa penseresti?
2: Che sei strafatto, non è possibile.
1: Tranquilla, nulla è impossibile per Ernesto Dinamite. Ecco, mettiti qui al centro e fissa il portone principale del Duomo.
2: Va bene qui?
1: Sì, perfetto. Ora tirerò fuori dalla borsa questa magica ampolla elfica.
2: Ma che cazzo dici? C'è scritto candeggina.
1: Brava, sei maga anche tu? Ora il mio 3, il Duomo scomparirà. E 1, 2, 3.
2: No, aspetta! Ah, brucia! Bastardo, mi ha lanciato la candeggina negli occhi!
1: Magia! Ah, visto? L'esperimento è riuscito! Non vedi più il Duomo!
2: È riuscito un cazzo, figlio di puttana! Non vedo niente, ma sei stupido! Brucia, aiuto! Qualcuno chiami un'ambulanza!
1: Avete visto, amici? Bastano pochi euro per far scomparire un monumento storico senza nemmeno bloccare il traffico! Rieccoci qui, ci siamo spostati al Parco Sempione, di fronte all'imponente Castello Sforzesco, un luogo famoso per i pedofili e i rompicoglioni che suonano tutto il giorno coi tamburi del cazzo. Ora fermo uno spacciatore e gli farò un esperimento di ipnotismo. Ciao, sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
3: Ah sì, ti conosco. Sei quello che lancia il fuoco d'artificio quando arriva la bamba in barone.
1: No, però grazie per la dritta. Senti, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
3: Ma cosa vuoi? Esce, sfumo, cosa vuoi? Palline da coca? Vuoi che ti cucino per fare la base per fumarla?
1: Quanta Maria hai addosso?
3: 100 grammi, credo.
1: Scommetti che con un semplice conto alla rovescia ti addormento e te li sfilo tutti?
3: Ma sei deficiente, ma che cazzo sta dicendo? Ma che me ne frega mai? Poi ci lasci vedere, c'è la polizia.
1: Tranquillo, mettiti qui sull'orlo di questo fossato e guarda intensamente verso est.
3: Ma sei simpatico, adesso voglio fare... Così mi metto?
1: Esatto, io appoggerò le mie mani sulla tua testa e al 3 cadrai.
3: Forse ho capito cosa vuoi fare, tu fai un gioco che si fa da noi in Africa. Cosa della mente...
1: No! 3!
4: Ti ho visto! Hai spezzato il collo al leo! Lo stai buttando nel fossato! Razzista di merda!
1: Tranquillo, sono Ernesto Dinamite e lui è un mio aiutante. Adesso scenderò nella buca e con un massaggio cardiaco lo risveglierò. Guarda, eh!
4: Ah, ok, ok! Voglio proprio vedere perché non ci credo!
1: Ecco, lo massaggio sotto la giacca. No. Forse nelle tasche dietro dei pantaloni. Lo massaggio nelle scarpe. Ecco qua.
4: Ma guarda che il cuore è al centro del petto, eh. E poi che cazzo di trucco è? Guarda che è ancora stecchito.
1: Perché ci vuole mezz'ora prima che la magia faccia effetto. Ti do metà della ganja se aspetti qui che funzioni.
4: Va bene, affare fatto. Appoggiala là di fianco.
1: Pazzesco! Doppio esperimento di controllo mentale riuscito. Spacciatore più testimone oculare fuori dai coglioni. Sono meglio di Gandalf e ora giù di erbapipa. Da Ernesto Dinamite è tutto, alla prossima! Se ti è piaciuto il video mettici un like e iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella. Ah, David Copperfield, non vali un cazzo!
2: Aiuto, non ci vedo, aiutatemi, una testa di cazzo mi ha accecato con la candeggina, aiuto!
4: Ehi, attenta a quella bu...
5: Vabbè, dai, me ne rollo un'altra.
6: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: mio fatto. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è?
2: Perché sa media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the Zoo.

0: Ciao vigliacchi, fate uno scherzo a mia moglie che qualche giorno fa ha firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato come infermiera all'ospedale di Taranto. Lo aspettava come il Natale perché durante il Covid era in maternità e aveva paura che la lasciassero a casa. Non sarebbe davvero stronzi distruggere il suo piccolo momento di felicità? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la signora...
1: Sì, chi è?
2: Salve, la chiamo dal Mangiagalli di Milano. Volevo chiederle un paio di informazioni, visto che ho visto qua che lei comincia servizio da noi dal 1 marzo. E ho visto che lei viene da Taranto, giusto?
1: Inizia il servizio, che servizio?
2: È appunto del suo trasferimento presso il nostro istituto. Visto che appunto dal 1 marzo prende servizio da noi, volevo chiederle informazioni se avesse bisogno di un alloggio, eccetera. Noi qua ovviamente per le prime 2 settimane mettiamo a disposizione.
1: Ma io sono già occupata, quindi non
2: sì,
1: ho capito.
2: Sì, sì, no, certo, sappiamo tutto quanto, ovvio, appunto. È per questo che la chiamo, per il trasferimento, per cui lei ha qua, mi segna appunto dal 1 marzo viene da noi, giusto? Sì, perfetto.
1: No, non ti aspetto niente, non vengo da voi.
2: Aspetti, che non vorrei che ci fosse un caso di omonimia in questi tempi. Un momento,
1: Ma che struttura è? Non ho capito.
2: Mangiagalli di Milano.
1: E che cos'è il Mangiagalli di Milano?
2: È l'ospedale più famoso del mondo, praticamente. Allora, aspetti un secondo, Le passo il responsabile, signor Luigi Mari, direttore sanitario. Aspetti, aspetti un secondo.
1: Sì.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Sì.
4: Buongiorno, sono Luigi.
1: Buongiorno.
4: Mario, buongiorno. Qual è il problema?
1: No, volevo sapere se ci fosse un'omonimia, quindi volevo sapere la data di nascita. Avrà tutti i miei dati, perché a me non risulta questa
4: Aspetti,
1: cosa.
4: Aspetti, scusi, no, ricominciamo da capo, che non ho capito. Con chi sto parlando innanzitutto?
1: Se l'hanno passata a me, saprà.
4: No, guardi, io sono il direttore sanitario, non è che di solito rispondo al telefono, quindi se mi può spiegare rapidamente il problema, perché ho risposto alla chiamata, ma non so con chi sto parlando e perché cosa.
1: Sì, perché mi hanno riferito un suo collaboratore, non so, che dal 1 marzo dovrei iniziare da presso la vostra struttura, ho firmato un contratto quando io non ho firmato proprio niente. E quindi volevo sapere casomai ci fosse un errore di omonimia.
4: Ah, allora gli hanno passato, ho capito, gli hanno passato la centralina. Mi puoi dire per favore il suo cognome che controllo un attimo?
1: Sì,
4: mi dia solo un istante,
1: Sì.
4: Allora, io qui ho Francesca.
1: Sì.
4: Lizzano, provincia di Taranto. In servizio all'ospedale Giuseppe Moscati di Taranto.
1: Sì.
4: Sottoscritto il contratto infermiera 21 febbraio 2023.
1: Sotto questo trasferimento.
4: No, allora io sotto ho una nota con scritto 1 marzo e che si riferisce al fatto che lei il 1 marzo viene a lavorare da noi al reparto Grandi Ustionati. Le risulta questa roba?
1: No, non mi risulta. Perché non ho chiesto trasferimenti. Cosa? Non ho capito.
4: No, ci sono dei rumori terrificanti, non riesco
1: sì,
4: a parlare.
1: Sì, sì.
4: Se può allontanarsi da questi rumori, gentilmente.
1: Mi sono allontanata dai rumori.
4: E che cavolo. Allora, io semplicemente voglio capire se lei prende servizio da noi ai Grandi Ustionati o no.
1: No, no, perché io non vengo a Milano, non ho la possibilità di venire a Milano. Non ho firmato neanche nessun trasferimento per Milano.
4: Allora, io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato il 22 febbraio 2023 c'era la clausola di mobilità del DDL 234. Nel quale lei si rendeva disponibile per la mobilità. Questo è quello che so io e quello che c'ho io qua. Poi mi dica lei se vuole informarsi presso il suo direttore sanitario, me lo vuol passare, mi dà un numero diretto, lo chiamo io. Però io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato la clausola del decreto 234 sulla mobilità. Questo è.
1: Sulla mobilità fuori regione?
4: Sulla mobilità fuori regione, DDL 234 del 21 dicembre 2022. Questo è.
1: 21 dicembre 2022.
4: Se vuole controllare,
1: mi devo informare perché io non so niente questo.
4: Controlli, praticamente con il DDL 234 21 dicembre 2022, in pratica è stato previsto un criterio di mobilità su scala nazionale per le regioni che hanno necessità di personale urgente. In quanto gli ospedali della Lombardia, che sono stati fortemente colpiti dal Covid, adesso sono in grande necessità di personale e quindi possono attingere personale anche da altre regioni. Questo è il DDL 234.
1: Ma cosa comporta il rifiuto?
4: il rifiuto di fatto invalida il suo contratto, quindi lei dovrebbe rifirmare poi il contratto col Moscati.
1: Ah, ho capito.
4: Cioè, se lei, se lei rifiuta il trasferimento, il suo contratto con il Moscati risulta non valido, perché comunque lei, lei diciamo viola le clausole del suo contratto. Lei ha firmato un contratto e non si attiene al, al suo contratto, quindi dovrà firmarne un altro. Adesso parli con il suo direttore sanitario.
1: No, è tempo di informarmi su questo. Parlo con chi è referente di tutto e verifico un attimo.
4: Mi può dire chi è il suo referente, che magari gli faccio una telefonata io, perché se aspetto il tempo dei Volteroni ci mettiamo 350 anni qua.
1: Non ci mettiamo 350 anni,
4: sì,
1: poi
4: sì, come
1: discriminazione,
4: la, guarda,
1: non
4: quale
1: capisco.
4: Cazzo di discriminazione, già la quarta volta che mi capita una cagata del genere col Moscati di Taranto, un posto di incompetenti.
1: Vabbè,
4: è la quarta volta, lo so, capita, a voi capita, ma per me è parità di tempo, capisci? Io sono qua ai grandi ustionati, non è che sono in podologia, capisci, che guardo quelli con l'unghia incarnita. Io qua c'ho i grandi ustionati, sono sotto di personale, il Moscati mi dice ti mando della gente e poi alla fine quando dovete prendere il trasferimento, voi altri meridionali, c'è sempre qualche cazzo di problema, la zia, la nonna, il figlio, il bambino e le mestruazioni. È sempre così, è sempre così. Comunque, se mi dà il nome del suo referente lo chiamo io, così ci mettiamo d'accordo tra persone che hanno almeno un titolo di studio, perché...
1: Vabbè, che grande discriminazione che c'è. Vabbè, non
4: sì, ma non me ne importa
1: io
4: niente.
1: Io nel caso le farò sapere.
4: No, mi deve dire, mi dica il nome del suo referente che lo chiamo io. Non ho tutta la mattinata per stare al telefono con i meridionali.
1: Ma anche se prendo il nome, io non ho il numero diretto, devo andare a cercare.
4: Sì, ma lo trovo io. Guardi che qua siamo in Lombardia. Ci metto un attimo a trovare il numero, se mi dice chi è.
1: Lo trovi, cioè, se sa che lavora allo Scati, lo sa qual è il numero.
4: Sì, le chiedevo una cortesia, ma giustamente adesso ai meridionali non è rimasta neanche questa roba qua.
1: Dopo le offese che fai, normale.
4: Quali offese?
1: Ma
4: lei mi vuole...
1: Vabbè, devo lasciarla che sono al lavoro e quindi io non sto a giocare.
4: E nemmeno io. Si prenda un ultimo appunto, per favore. Si prenda un appunto, si scrive.
1: Sì.
4: Ok, allora io sono il dottor Luigi Mario.
1: Sì.
4: Luigi Mario, primario. Meglio conosciuto come Fabio Alisei dello Zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
1: Organizzato da chi?
4: Da suo marito, quella feccia umana.
1: Quella merdaccia, grande, grande. Ma come cazzo gli viene in mente a quello? No, quella per lo Zoo di 105, se ne sa non.
4: Un abbraccio grande, grande, Francesca,
1: grazie,
4: stai bene, continua il tuo lavoro lì e congratulazioni per il contratto.
1: Grazie, grazie.
4: Ciao, ciao.
1: Un bacio dopo a mio marito, grazie.
4: Ciao, un bacio, ciao, ciao.
1: Ciao, grazie.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: This is a zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore! Ho prenotato un posticino in montagna solo io e te.
3: Tesoro, ma che bella sorpresa!
2: Guarda qui, guarda, sono dei bungalow in mezzo alla natura, ai piedi della montagna, proprio in mezzo alla vallata.
3: Ma che bello, sono delle cupole in vetro come delle baite trasparenti.
2: Hai visto? Figo, vero?
3: Ma amore, non è che poi i vicini delle altre cupole ci vedono e non ci abbiamo la privacy?
2: Ma figurati, ma cosa dici? Sono isolati apposta, saremo soli tu ed io in un weekend relax garantito.
3: Ok.
4: Ehi, infatti.
3: Lo sapevo, era tutta una cazzata.
2: Amore, ma cosa potevo sapere che ci sarebbe stato un rave? Doveva essere una vacanza relax.
3: No, no, no, non è il rave che mi dà fastidio, ma quei due nella cupola a meno di un metro da noi che non fanno altro che scopare davanti a tutti. Hanno anche il tifo della gente che sta al rave.
5: Buttaiamo dentro, buttaiamo dentro. Esci le, esci le.
6: Già, il relax esiste solo nei cataloghi.
2: Ehi, hey, Jenny, come stai?
7: Ma Marco, che bello vederti, come stai? Ma cazzo, ti sei comprato il Ferrari?
2: Già, hai visto? Ho fatto il soldo, due investimenti mirati e tac, Ferrarino. E non hai visto ancora la casa.
7: Wow, che fortuna, ma come hai fatto?
2: Ma no, non te lo spiego Gianni, cosa te lo spiego a fare? Siamo amici da una vita, ti faccio entrare nel giro, ti faccio fare il grano anche a te. C'hai da parte qualche millate?
7: Ho 50.000 euro di risparmi di una vita. Sai, facendo il cassiere al supermercato non è facile.
2: Sereno, ti faccio fare un investimento super sicuro, zero rischi. E fra 3 mesi, tac, ti fai il Porsche anche te.
7: Ma sei sicuro?
2: Fidati, zero rischi e grano assicurato.
7: Ok.
4: Ehi, hey, infatti!
7: Marco, ma dove sei finito? Sono settimane che non rispondi. Mi ha chiamato la banca e mi ha detto che ho il conto in rosso di oltre 100.000 euro. Che succede?
8: Allora, amico mio, diciamo che tecnicamente è fallito tutto.
7: Come è fallito? E tu?
8: Soprattutto io.
9: Venga, è finito il tempo, devi tornare in cella.
8: Devo andare, Gianni. Mi chiamano. Stammi bene, eh? Ciao, ciao, ciao.
6: Se te lo propone un amico, non è mai sicuro.
10: Buongiorno, salve. Come vedo dal suo curriculum, lei ne ha di esperienza, eh?
11: Ultimamente il lavoro da freelance un po' scarseggia e sa com'è, cercavo dei nuovi stimoli creativi.
10: È qui nel posto giusto. Un ambiente dinamico, giovane e creativo. D'altronde, noi siamo i leader nello sviluppo di videogiochi mobile.
11: Vedo, è molto bello, molto bello. Avete addirittura lo scivolo per passare da un piano ad un altro, è pazzesco.
10: Già, e non ho ancora visto la sala ricreativa con i videogiochi da bar, biliardo, calcio a balilla.
11: Oh.
10: E senta, quando puoi iniziare? Perché lei... c'ho la fascia di uno che mi piace. Quando può entrare in squadra? Quando possiamo inserire nel team creativo?
11: Ma davvero? Guardi, ma anche subito.
10: Bene, bene, molto bene. Vedrà che non se ne pentirà. È un ambiente giovane, fresco e soprattutto dinamico.
11: Ma è un sogno.
4: Ehi, infatti.
10: Sì, allora, Rambelli, si dovrebbe fermare anche sabato, tutti i giorni, sera compresa. E poi, già che c'è, già che dorme di là nella zona relax, può farmi anche una mezza giornata di domenica. Non le dispiace, vero?
11: Ma scusi, ma veramente io...
10: Andiamo, Rambelli! Che cavolo! Spirito di squadra, lavoro dinamico!
6: Dinamico. Sinonimo di inculata.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: A Radio 105 sono... Aspetta. Allora eccoci qua, siamo tornati come sempre alle ore 14 e adesso diamo il segnale orario.
15: Segnale! DJ!
16: Monzoloidi, Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.

0: puntata di Monzaloidi. Che puntata è?
1: La 04.
0: La 04. 4? Non era la 5?
1: No, la 4.
0: La 4. Benvenuti.
2: State ascoltando Monzaloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma soprattutto voi dovete sapere. Ciao a tutti, io sono Wender, con me c'è
0: Squalo
1: e in regia c'è il grande DJ Spine.
0: Bravo, bravo Spine, bravissimo Spine.
1: Ecco, noi di solito quando iniziamo il programma, poco prima di iniziare il programma, facciamo lo sciogli lingua, giusto?
0: Sì.
2: E adesso lo sciogli lingua.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Aspetta.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Grandissimo Squalo, come sempre. Allora, se volete
0: quindi ce ne frega?
2: Monzaloidi. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
1: Allora, giustamente noi...
3: Viva la Juve!
1: Di solito non facciamo mai queste cose,
0: mai.
1: Ma vogliamo parlare un po' di un argomento che ci ha toccato.
0: Molto, molto.
1: Ma apriamo il giornale e leggiamo la prima notizia che ci arriva. Vai!
0: Mal di schiena, il grande affare. Impennata di interventi convinti negli placche negli ospedali privati, il rimborso dello Stato vale fino a 19.000 euro.
1: Cosa ne pensa DJ Spine?
3: Viva la Juve!
0: C'è ragione, però un po' più...
2: Monzaloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
1: Io mi sono sempre chiesto, ma come mai le cose vengono chiamate in quel modo? Per esempio, perché l'acqua viene chiamata acqua?
0: Te l'ho detto che vendo la Vespa?
2: Compra la Vespa di Squalo. Contattati subito col telefono, è un'occasione.
1: Allora vai Squalo, dai il numero.
0: Devo dire, lo diciamo a sto giro?
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Mille giorni di te, di me.
0: Cazzo che bello che ha questo disco.
1: Grande Spike, che hai bipato Baglioni, perché non sai,
0: sì.
1: È rischioso,
0: in questo momento.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo
0: che
1: chiudere il programma, diamo l'appuntamento a domani.
0: A dopodomani, cioè che era ieri, no, che a domani, scusate. Che facciamo domani? Allora...
3: Viva la Juve!
0: Ma giallo!
2: Avete ascoltato Monzaloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
2: Alzarsi la mattina. Che ore sono? Le 2:15. Mamma mia, così presto, eh? Annaggia la miseria, non riesco più a dormire, eh? 2:15. Cazzo, mi sono perso il mezzogiorno, mi sono perso. Va bene, dai. Vuol dire che faccio doppia cena stasera, magari una merenda, un Nesquik. Va bene, mi faccio una sega, dai. Ah, dai, appena sveglio, così la giornata parte di slancio. 2:30 di pomeriggio, arrivo alle 6, che ho sputato. Ah, e me ne torno a letto alle 8:30. Dai! I film!
3: Ciao, Orsetto 41.
2: Ehi, i film!
3: Bentornato su Pornbab.
2: A fanculo!
3: Oggi il menù di Pornbab prevede un film.
2: Ah, cazzo, non c'è neanche la scelta oggi. Dai, sparalo che devo sputare.
3: Io retto, tu retto.
2: Quindi è una storia di buco del culo. Dai!
4: Ciao, fancazzista segaiolo. Sicuramente sei a casa in cassa integrazione e passi le tue giornate a farti le seghe con il sussidio dello Stato. Bravo, così si fa. Pornbab ha introdotto nuovi film per sensibilizzare i suoi utenti su tematiche delicate, rendendo di fatto i suoi porno molto inclusivi. In sintesi, ti facciamo sbattare usando attori inserisci il numero della tua merdosa PostePay e al solo costo di 113 euro ti facciamo raggiungere l'orgasmo in pochi minuti. Buona visione. Ah, dimenticavo. Non pulirti sulle tende. Tua moglie lo sa.
5: Ci ho messo 6 mesi, ma alla fine ci sono riuscito. Ho conquistato la mia vicina di casa. Ah, che gnocca, che tette, che culo!
2: Dai, sbottala!
5: È praticamente perfetta. A parte il fatto che soffre di una malattia che la costringe a dire le cose più assurde.
2: Metti il coldone così non te l'attacca, dai!
5: No, Silvia, baci veramente da Dio.
2: Puttanazza, dai, giuccia il cazzo, dai.
6: Devo ammettere che anche tu non baci affatto male, Piero.
7: Oh, fiene nel culo, merda, fogna merda!
6: Ops, perdonami. Questa mia dannata malattia neurologica. Spero che non stia rovinando l'atmosfera.
2: Ma che sta facendo sta squilibrata?
5: No, non ti preoccupare. Ti voglio troppo. Facciamo l'amore qui sul divano.
2: Sì, l'amore che sei nel 74, dai, buttacelo in culo.
6: Ah sì, facciamo l'amore.
2: Brava.
6: Scoppio dal desiderio.
2: Brava.
7: Motorino frocio, stronzi coi baffi, motorino frocio.
6: Ah, non resisto più, voglio essere tua. Spogliami, Piero, spogliami!
2: Sì, ma fatti di meno, cerbiata!
7: Torno zappo, gna.
2: Ma che cazzo è? Cretina questa cosa, eh?
5: Ok, cioè, sì, ti spoglio, che forse è meglio. Oh, cielo! Oh, che corpo perfetto che hai! Ora,
2: dai,
5: spoglio anch'io!
2: Dai, bravo, tiraglielo in mano, dai! Ah!
6: Sì, ma fai presto. Non resisto più.
2: Brava, in culo.
7: Moccio di vecchia, cani morti.
2: Oh, capito? Che mi spaventi quando fai così, basta.
6: Noto che hai qualche problema a raggiungere l'erezione. Vuoi che ti dia una mano?
2: Succhiaglielo, fortissimo.
5: Sì, una mano non sarebbe male.
6: Così ti piace?
2: Anche a me piace guardare, dai, vai.
5: Sì, continua.
2: Brava,
5: oh, ti prego, vai avanti.
2: Brava.
6: Bene! Vedo che il tuo amico si sta svegliando.
2: Ah, lo vedo anch'io!
7: Merda dagli occhi!
2: Merda
7: dagli occhi! Puff! Schifo, merda!
2: Cane, mi spaventi!
6: Oh no, si è di nuovo afflosciato.
2: È pure il mio, mi hai spaventato, stronza!
6: Sto per caso facendo qualcosa di sbagliato.
2: Sì, ci parli, fai le cose con gli occhi, tutta scema!
5: No, continua, ora si riprende, sì. Dai.
6: D'accordo, continuo.
2: Sì.
6: Magari gli dico qualche parolina che lo aiuti a tirarsi su.
2: Devi solo ciucciarli, lo stronza!
7: Celentano nudo! E Celentano nudo!
2: Ma che cazzo fai?
5: è la prima volta che ho problemi. Direzione, intendo. Sarà che sei talmente bella. Ma ora mi riprendo.
2: Sì, beh, fuori come un balcone. Questa è delle case popolari pure lei.
5: Continua.
6: Rilassati, Piero. Rilassati.
2: Ma che si deve rilassare? Dove devi ficcare in culo?
6: Sono qui tutta per te. Fra poco faremo l'amore.
2: Brava,
6: e così sarà bellissimo.
7: Ah. Puzza di crotto, brufoli di merda. Capri insieme, tipo merda.
5: Bastardo! Porco! Fanculo! Porco! Porco!
2: Dico anch'io!
6: Ehi, ma cos'è questo linguaggio? Cafone!
2: Puttana!
5: Affanculo!
2: Minchia, mi sono lasciato trascinare da sto porno! Cioè...
8: Allora, porco! Siamo di là con dei parenti che stiamo cenando, si sentono le parolacce di cane!
2: Scusi, è il film!
8: Porca!
2: Sì, ma anche lei non è che sia proprio un chirichetto, eh? Ma poi come si è permesso di entrare in casa mia senza bussare? Figlio di puttana!
3: Valuta il film!
2: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ciao merdacce, dovete fare uno scherzo al mio amico Fation, che farebbe qualsiasi cosa per diventare famoso. Qualche settimana fa è andato nella curva del Verona con la maglia della Juve e il suo video ha fatto il giro di TikTok. Quindi adesso dice in giro di essere una celebrità perché ha 100.000 follower, quando in realtà si spacca il culo in fabbrica. Fatelo nero, anzi, bianco-nero. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, sono Zanottelli di Mediaset. Ti disturbo? Sei...
1: No.
2: Sei scusami, perché...
1: Fation,
2: perdonami, sì. Perché non so, so che sei di origine albanese, ma non sì, so pronunciare sì. Il nome, Fation. Sì. Senti, scusami se ti chiamo così tra lusco e brusco, però sei stato segnalato da qualcuno della tua famiglia, noi di Mediaset, l'ufficio casting, per varie ed eventuali, soprattutto per dei programmi televisivi, perché so che tu vorresti entrare nel mondo dello spettacolo, corretto?
1: Sì.
2: Perfetto. Allora, sta partendo un programma nuovo su Mediaset. Adesso sono qui col capo progetto Fantafaccioni. E sei tra le persone più interessanti. Il programma nuovo su Mediaset. Adesso sono qui col capo progetto Fantafaccioni. E sei tra le persone più interessanti.

0: su TikTok e ci è piaciuto particolarmente quel video in cui sei in mezzo ai veronesi e fai vedere la maglia.
1: Ok, certo.
0: E me l'hanno girato dei ragazzi dell'Hellas dicendo guarda un po' sto stronzo del cazzo, no? E sapevano che stava partendo il programma. Dice Bellini, chiamalo un po' che questo qua è uno da picchiare, mi hanno detto. Vabbè, lo sai come sono tifosi. Il programma funziona così: praticamente si prendono dei tifosi dei capi delle gradinate o delle curve, okay? Si mettono tutti in questo stadio e gli si fanno fare delle prove. Chiaramente c'è il televoto da casa, sono delle prove di sopravvivenza, ma il tema è il calcio. È un Temptation Island, detto tra noi, un Temptation Island sul calcio, ok?
1: Capito.
0: Ci sono ovviamente delle ragazze, delle serate in discoteca. Tu lavorativamente come sei messo, Fajon?
1: Oddio, io adesso, cioè in che senso, puoi spiegarti meglio?
0: No, nel senso, cioè hai un lavoro che ti consentirebbe eventualmente di assentarti per un paio di mesi oppure no?
1: Oddio, no.
0: Perché allora io guardando un po' sui tuoi canali mi sembri uno che, cioè, nel senso, abbastanza, cioè che c'hai dei soldi, nel senso che è una vita abbastanza, no?
1: Cioè sì, comunque posso fare richieste, cioè insomma posso farvi sapere.
0: Ma tu comunque di base saresti interessato?
1: Sì, madonna, certamente.
0: Ok, certamente. Ti spiego qual è l'idea di base da cui siamo partiti. Siccome sono successi tutti questi casini tra le tifoserie eccetera eccetera, l'idea che è venuta a Mediaset è: perché non diamo uno spazio ai tifosi per affrontarsi, uno spazio chiuso invece di menarsi in mezzo alla strada?
1: Ok, sì.
0: È un'arena di fatto, è un'arena. Il concetto è quello dell'arena, capito? Del gladiatore che però invece di essere il gladiatore contro le tigri e i leoni c'ha la sua maglia e tutte queste robe.
1: Ok.
0: Posso segnare qui. Poi alla fine, detto tra di noi, siete un branco di scemi, perché alla fine la gente che si mena per il calcio, cioè, a mio modesto parere, è un branco di teste di cazzo. Però, cioè, tu sei juventino, giusto?
1: Giustissimo.
0: Juventino. Ma come mai sei juventino tu?
1: Porca troia, juventino da padre e figlio.
0: Ok, 600% gobbo.
1: Sì.
0: Va bene, ti ripasso il collega. Ciao Fashion.
1: Ciao,
0: tante belle cose, ciao. Round 3. Pronto?
1: Pronto.
0: Senti, io ti faccio un 4-5 domande che me le segno qua nella, nella scheda. Hai allergie particolari, tipo
1: No.
0: Vieni ferito da spade arrugginite, cose del genere?
1: Assolutamente no.
0: L'antitetanica l'hai fatta?
1: Sì, l'ho
0: Hai
1: fatto.
0: Paura delle grandi altezze, tipo se ti dobbiamo lanciare da 50 metri col paracadute lo fai?
1: Lo faccio.
0: Hai problemi di omofobia, nel senso lingua in bocca con gli uomini, cose del genere?
1: Oddio, quello eviterei.
0: Vabbè, io metto un forse, dai.
1: Ok, vabbè, dai, forse.
0: Vabbè, lingua in bocca, alla fine l'ho fatto anche Fede. Se non... Tu sai piangere a comando?
1: Se mi concentro anche,
0: perché ti spiego, ci sono anche dei momenti in cui vieni ferito quasi mortalmente, in cui devi fingere anche di stare malissimo. Tipo c'è il momento in cui vieni trafitto da una freccia.
1: Ok,
0: è una freccia che parte dagli spalti e là deve essere una cosa anche fisica, mimica, importante, quindi deve essere
1: sì.
0: Allora senti, per quanto riguarda i tatuaggi, tu ne hai?
1: No, non ne ho.
0: Ok, quindi se facciamo un giro, diciamo, con un tatuatore su un dumbaggy che ti deve tatuare delle scritte addosso, tu lo faresti?
1: Sì, va bene.
0: Ok,
1: allora. Cioè, ovviamente che dopo si...
0: No, permanenti.
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Quali sono esattamente le persone, cioè diciamo la categoria che odi di più nel calcio?
1: Allora,
0: ce l'hai proprio a morte, che gli metteresti proprio i pugni in faccia?
1: Ok, gli interisti?
0: Cos'è la cosa quelli peggiore stanno, che fareste a un interista?
1: Quelli mi stanno sul cazzo proprio.
0: Ok, interisti stanno sul cazzo. Senti, tu sei fidanzato?
1: No.
0: Ah, ok.
1: Non sono fidanzato.
0: Ok, quindi puoi fare del sesso in diretta volendo.
1: Sì, va bene.
0: Sei allergico a qualcosa? Tu mangi?
1: No, mangio tutto.
0: Ok, però tu essendo vicentino, cioè se ti servissimo dei gatti?
1: Va benissimo.
0: Ok. Scusa una roba, forse come Inter c'è entrato Giacomino, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo. Come capo ultra. Ah, cazzo. Tu metteresti le mani addosso a Giacomino, di Aldo, Giovanni e Giacomo?
1: Madonna, subito.
0: Cioè, anche se è piccolino e anziano?
1: Sì.
0: Cioè, quindi
1: sì,
0: tu picchi donne, bambini, non te ne frega un cazzo, insomma.
1: Un cazzo, proprio.
0: Ok, perfetto, allora lo segno. Boh, per me è perfetto. Allora, guarda, io ti dico, noi siamo, se vuoi segnarti l'indirizzo, poi ti do anche adesso il numero di telefono, in largo Donegani, Piazza Stati Uniti d'America, Milano, presso gli studi di Radio 105, lo Zoo di 105.
1: Stadio Zoo 105, ok.
0: Ah, tu sei completamente andato mentale?
1: Come, scusa?
0: No, nel senso che sei un coglione, non hai capito che ti stiamo facendo uno scherzo, sei allo Zoo di 105.
1: Che roba.
0: Ma sei un pazzo furioso, ma picchieresti Giacomino.
1: Che specie di stronzi.

0: metteresti le mani addosso a Giacomino per andare in televisione? Ma che uomo sei? Ma è un omino di 1,51 m con i baffetti, c'ha 60 anni. Ma Giacomino, menavi Giacomino. No, no, no, non siamo noi gli stronzi. Il stronzo è il tuo amico che ti ha commissionato lo scherzo. Comunque grazie, sei simpaticissimo, faccia di merda.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105. Vecchia carcassa puzzolente sul divano pieno di macchie di unto? Sì, sto parlando con te. Cosa stai aspettando a dare una svolta alla tua misera vita?
2: Ah, non lo so.
1: Iscriviti subito a uno dei fantasmagorici corsi di Sculacchia Academy. Questa settimana cogli al volo la possibilità di diventare un allievo del corso per scorreggiare nei momenti più opportuni. Wow! Ti è mai successo di mollarne una bella grossa proprio quando non dovevi?
3: Gentili sottoposti, oggi ho preferito convocarvi personalmente e non come usualmente per potervi comunicare. Va tutto bene?
4: Prego, prego, continui.
3: Comunicare quelli che sono i dati.
5: Partita!
3: Senta, ma si faccia vedere.
1: Grazie alle lezioni della professoressa Maremma Bucaiola, esperta in petologia applicata, imparerai a far lavorare il tuo sfintere nel migliore dei modi.
6: Buongiorno ragazzi e benvenuti al corso per scorreggiare nei momenti più opportuni.
7: Buongiorno prof.
8: Buongiorno.
6: Allora raccontatemi un po', in che momenti inopportuni avete fatto una puzzetta?
7: Allora, io al mio matrimonio, mentre il prete faceva la roba lì, la benedizione, ce n'ho piantata una in faccia a mia suocera. Infatti non mi parla più.
6: Eh beh, non bene direi. C'è qualcun altro?
9: Io prof, allora, mentre operavo un paziente a cuore aperto, perché sono anche un cardiochirurgo, ho fatto una scorreggia e tutti gli infermieri sono andati via. E lui è morto.
1: Ah! Risolvi i tuoi problemi grazie a Sculacchia Academy. La professoressa Bucaiola ti metterà alla prova con utilissime esercitazioni pratiche che ti aiuteranno a migliorare.
7: Prof! Non ce la faccio più, non ce la faccio più.
6: No, devi resistere, puoi farcela, se no ti do un brutto voto.
7: Ho capito, ma lei ci ha fatto mangiare 1,4 kg di broccoli. Io odio i broccoli.
6: Lo so, ma l'esercizio è proprio questo, devi gestire le tue flautulenze.
7: Non lo tengo, io non ce la faccio.
10: Qualcuno vuole dire qualcosa per ricordare il nostro caro defunto?
7: Mi sei preso un dato.
6: Sei un cretino, ti do 4.
7: Aspetta che mi scappo un chilo, Jason!
11: Senti, Aristide.
12: Sì, dimmi, Mario.
11: Secondo me bisogna fare la raccolta fondi per fare i lavori di ristrutturazione.
12: Perché?
11: Hai sentito come scricchiola il palco?
1: E se ti iscrivi online con il codice sconto tromba di culo, potrai partecipare al workshop di modulazione delle puzze dal culo. E alla fine del corso ci sarà anche il saggio.
6: Forza ragazzi, 1, 2, 3, 4. Che bravi miei ragazzi, sono tanto fiera di voi.
7: Campanella!
1: Dai, accidenti, iscriviti subito. Sculacchia Academy, impara tutte cose.

0: This is the zoo, only for you.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi...
2: Buonasera, ignoranti di merda. Sì, dico a voi che pensate di sapere tutto, semplicemente scorrendo le stories su TikTok o Instagram. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori non muniti di vista. Per questo l'abbiamo chiamato Quark Buio, perché non vi ci sono immagini, ma solo una voce suadente che cercherà di insegnare a voi, inutili, arroganti, privi di nozioni basiche, un po' di storia. Siccome il 70% degli italiani è analfabeta, crede che il TG7 sia un telegiornale e non conosce le basi della nostra lingua. Questa sera il nostro compito sarà quello di portarvi in Africa a conoscere il mondo animale, partendo proprio da un paese che ancora oggi, nonostante tutti i macchinari che trasformano la merda in acqua potabile, creati da quella faccia di merda di Bill Gates, e nonostante tutti i soldi che dicono di mandargli dagli anni 80, ricordando il progetto USA for Africa, rimane un popolo di pazzi pezzenti. Sì, dai, diciamolo una volta per tutte, è dal 1982 che sento parlare di progetti per aiutare il popolo africano, miliardi spediti con mille iniziative e poi vai a farti una vacanza in Congo e maledetta la sono ancora col pancione e le mosche. Ma chi è che si incula tutto il grano che mandiamo? Vabbè, siete pronti? Forza trogloditi, incapaci di deambulare correttamente e formulare una frase senza sbagliare i congiuntivi. Ecco questo meraviglioso documentario sugli animali della stupenda Africa. Buona visione e vaffanculo.
3: Un sole cocente nel cielo azzurrissimo. Un albero d'acacia accarezzato dal dolce soffio della malaria. Più oltre, la sterminata distesa del famoso parco nazionale del Toga Toga Giri Gire Bubu nell'agiata e benestante Tanzania. Siamo in Africa, quel posto pieno di persone che assomigliano alle ombre che alcuni ipovedenti riescono ad intravedere. Gli africani sono molto scuri, con i palmi delle mani e il buco del culo bianchissimo. Praticamente l'esatto opposto di quelli che vivono nella parte del mondo dove si buttano le bistecche per sazietà. Il settimo continente più googolato al mondo, spesso per crogiolarsi nel proprio benessere, guardando povera gente divorata da mosche. Noto luogo in cui molte signore di mezza età vi si avventurano per assaggiare gli enormi fucili di carne degli abitanti locali. E più precisamente nel suo cuore pulsante, la foresta della savana, vero e proprio zoo allo stato brado. Questo è il regno di strabilianti animali esotici, come il mastodontico elefante. Lo sfuggente leopardo, un gatto molto grande ricoperto di macchie tipo la faccia di Gibba. La giraffa, un buffo animale con il collo così lungo da riuscirsi ad infilare la testa nel culo da solo. E il feroce coccodrillo, una lucertola gigante che vive come quelli con la finta pensione di invalidità. L'animale infatti passa la sua vita cercando di non farsi beccare, nel suo caso non per sfuggire alla guardia di finanza, ma rimane immobile per ore per catturare la sua preda. Ma fra tutti gli animali il re indiscusso è senza dubbio il leone. Le immagini ora ci mostrano un leone, che è un gatto grosso grosso e capellone che ama fare brutto in giro per la savana col cazzo di fuori. Ora il nostro leone si acquatta tutto maruchino nell'erba alta e attende la sua preda. Eccola, è un cavallo della Juve che pascola tutto solo come un coglione. Il leone scatta come un coso e con un balzo e una centra in faccia gli è già addosso. per il cavallo della Juve la vita finisce qui. Il leone inizia a mangiargli il culo a morsi, mentre un branco di iene si fa avanti in attesa di pasteggiare con gli avanzi, un po' come la Puccioni quando esce a cena senza il portafoglio. Lasciamo il leone ingozzarsi di cavallo gobbo e spostiamoci in una tenda coloniale in mezzo alla savana. All'interno c'è un ragazzo bianco di corporatura effeminata. Il suo nome è Tommy e oltre ad avere le braccia come grissini, ha una storia davvero particolare alle spalle.
4: Da piccolo i miei genitori mi hanno regalato un cucciolo di leone. L'ho chiamato Hannibal. Eravamo inseparabili. Era il mio migliore amico, l'unico che abbia mai avuto.
3: Lui e il leone che abbiamo appena visto sono infatti cresciuti insieme.
4: Per 3 anni abbiamo vissuto in totale simbiosi, ma poi è diventato troppo grande e abbiamo deciso di rimetterlo in libertà nel suo habitat naturale.
3: Ora, ad anni di distanza, Tommy sta per riabbracciare il suo amato leone Hannibal. Nonostante la loro natura feroce, i leoni sono animali molto fedeli e affettuosi e non dimenticano mai l'odore di un membro del loro branco. Tommy esce dalla tenda, anemico e tremante per l'emozione, e chiama il suo vecchio amico.
4: Hannibal! Hannibal! Sono io! Tommy! Qui, cucciolone! Qui! Cucciolone!
3: Hannibal drizza le orecchie e volge il maestoso capo in direzione di Tommy. Sembra quasi stia sorridendo.
4: Hannibal! Qui, qui, qui, amico mio!
3: Hannibal scatta felice verso Tommy, che lo attende a braccia aperte.
4: Sì, bravo Hannibal! Sì, bravo cucciolone!
3: Con balzo gioioso, il leone si getta nell'abbraccio del suo ex padrone. Scena commovente. Riusciamo a stento a trattenere le lacrime. Il legame fra uomo e animale si dimostra ancora una volta più forte di qualsiasi istinto.
2: Una lezione della quale noi esseri umani dovremmo far tesoro. Noi che siamo pronti a saltarci al collo l'un l'altro per i motivi più futili e abbiamo la memoria corta e pochissima riconoscenza verso chi ci ha fornito affetto e un servizio di informazione e intrattenimento al misero costo di 70 euro l'anno. In sintesi, paga il canone pezzo di merda.
5: Radio 105.

0: Papà Castoro, raccontaci una storia!
1: Succede? Sono arrivate le troie!
0: Una storia! Una storia! Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
1: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
0: Evviva! Evviva! Evviva!
1: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
0: Oh!
1: Ah, c'era una volta una nana che decise di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada.
0: Oh! E poi? E poi? E poi?
1: E il primo giorno faceva molto freddo e nessuno comprava fiammiferi, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
0: Brava! Brava! Brava! E poi? E poi? E poi?
1: Il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio.
0: Oh! E poi? E poi? E poi?
1: E poi anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchia a morsi lo ingoiò. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
0: E il quarto giorno?
1: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
0: domani andrà meglio.
1: Ecco. E il quinto giorno il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere i fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
0: Davvero? Davvero? Davvero?
1: Eh sì. Ma era uno della guardia di finanza in borghese, che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
0: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
1: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
0: Domani andrà meglio!
1: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: La scorsa puntata ci ha spedito la minchia a fragole, con la sconvolgente rivelazione che il padre del baffuto feto nello stomaco di Zuleia è niente Pol Pot di meno che il presidente della Turchia in persona.
1: Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia.
0: Ma come in tutte le brave tragedie greche, o turche in questo caso, l'informazione non fa in tempo ad arrivare all'orecchio di Yılmaz, che egli decide di tagliare per sempre i ponti con l'amore della sua vita, trovando subito un nuovo interesse sentimentale nella bella e sofisticata dottoressa Muşgan Turkoğlu.

0: Moschenna, non mi svegliarmi se sta sognarmi. Non solo sei bella e laureata, ma fai pure le bombine con autentico gusto, che è una mercanzia ancora più rara. Se pensi che ho sprecato tutto quel tempo con Zuleia, che si è pure fatto mettere incinta mentre era in prigioniera.
1: Non infangare il tuo ippocampo con il ricordo di quella zotica di Zuleia al mazzo. Ora ci sono io, la dottoressa Mushkan Turr-Koglu.
2: Mushkan.
1: Turr-Koglu.
3: Mushkan.
1: Turr-Koglu. Mi prenderò cura di te con il mio corpo e le mie denarose lire turche. Il mazzo, te lo prometto, farò di te un grande uomo.
0: E io farò di te una larga vagina, Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
4: Il mazzo. Mushkan.
0: Baci turco, baci turco, con la lingua la turca.
1: E come fai a tirare fuori la lingua? Non ci riesco.
0: E appunto, con la lingua la turca che sta dentro.
1: No, che sta dentro.
0: Con gli incisivi la turca.
1: Dente contro dente.
5: Se ancora vi state domandando perché i turchi parlano a denti stretti, beh, secondo i racconti buffi dei loro antenati, in Turchia leccare la fica era una vera ossessione. La gente non lavorava perché pensava solo a leccare fiche tutto il giorno. Così il re decise di incollare i denti a tutti i nuovi nascituri.
1: Il mazzo!
0: Push again!

0: parla, confessa. Sputterospo, chi è? Chi è il padre del bambino?
1: Non posso parlartelo. E ho giurato che ho segretato di non lo confessartelo.
0: Ah, sì? Allora io farò morire di fame a te, al bambino, ma...
1: Crudele infango, per amore del bambolotto che porta in stomaco, sono costretta a sfasciare il mio giuramento. E va bene, marito smerdir, se proprio lo vuoi saperlo, il presidente del bambino è il padre della Turchia.
0: Che Dio mi baci i baffi! Il padre del nostro figlio è il presidente di Urkaturk!
1: Sì. Una notte è scappato di nascosto nella capitaglia, l'ho scopato perché gli faceva la grazia e lo mazzo, che se no ce lo sparavano.
0: Ah, ma dolce mogliettina mia, che storia strappalacrime! Io che ti ho tenuto giustamente reclusa, mi sgabuzzino! Basta! D'ora in poi sarai la regina di questa casa, mia dolce Suleia! Tutto quello che possiedo è anche tuo, amor mio!
1: Questo cambio di comportamentazione è piuttostamente sospetto. Non è che stai tramando qualcosa nell'ombra, maritino Schmerdir?
0: Ma no, assolutamente no, amor mio. È semplicemente l'amore che mi guida. Tieni, mangia, bevi, maltratta la servitù, spendi i miei soldi. La signora Schmerdir deve vivere come una vera regina. Almeno fino a quando non avrà partorito.
1: Come, scusa?
0: Niente, parlavo fra me e i miei paffi. Goditi la vita, amor mio, che non si sa mai.
2: Cosa avrà in mente il perfido Schmerdir? Non ve lo dico io, ma la prossima straordinaria canzone tipicamente turca è adatta a spiegare la trama.

0: Porco di quanta tensione.
1: Eu sou a Gigi e sou a Valigi. Ho saputo che ora minha sorella tiene molto denaro. Oh, oh, oh, che bella notizia, meu.
2: Senti, amor. Hai per caso sentito una voce di Gabibbo?
3: Sì, ho sentito Gabibbo. Io ho detto Valina.
1: No, ho detto Valigi e tengo Valigi. Ho saputo che minha sorella tiene molto denaro. Ho, ho, ho, come me la rido sotto Belin. Ha, ha, ha, meu.

0: Raffaele Viole Fono Blu, poteri forti merda, e ora tocca a voi ragazzi. Io lo fo che lo fono fono anche quando, anche quando, anche quando mi fotografo l'uccello per poi guardarlo con ammirazione tutto il giorno. Ed ora una canzone con un grande, per modo di dire, ospite. Sicuramente vi siete dimenticati di lui, perché in fondo è un grande coglione. Ma visto che anche lui inneggia contro i poteri forti, l'ho chiamato per fargli fallire un po' i follower su Instagram. Signore e signori, Povia!
1: Ciao Giova, grazie per l'invito.
0: Povia, toglimi una curiosità. Nelle tue canzoni parli di piccioni, bambini e ma che cazzo di problemi hai?
1: Beh, sono i piccioni a suggerirmi i testi. Mi dicono anche cosa fare. No, no, no, no, no. Ora non posso strappargli i testicoli, silenzio.
0: Vabbè, testa di coglione, muoviti e facci sta canzone e poi vai un po' via. Ho fatto la battuta.
1: Canzone che ho scritto subito dopo i bambini fanno. Ma questa è dedicata al mio vicino di casa, che è un vecchio matosa bastardo. Io gli piccio sempre sulle aiuole e gli faccio i dispetti. Non può fermare la musica, no, no, zitta. Oggi dei piccioni, zitta. Ma non posso dare fuoco al pubblico.
0: Vabbè, guarda che sei proprio uno stramboide, figlio di puttana. Vai, fa

0: che ora non ti incula più nessuno. Fufufa!
1: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!
1: Radio 105!

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, la signorina o signora Antonella Viola, di mestiere ricercatrice, ha asserito che il vino fa diventare il cervello più piccolo. Al momento il primo effetto collaterale di questa dichiarazione è che mi è diventato più piccolo il cazzo dalla tristezza, però pare che, come l'Irlanda ha già fatto, vogliono mettere sulle etichette del vino un'avvertenza che fa male esattamente come le sigarette. Il vino fa male come le sigarette. Allora io mi domando se veramente non sia giunto il momento di mandare tutti a fanculo, perché se dobbiamo mettere sulle cose che fanno male un'etichetta che dice che fa male, allora le mettiamo su tutto, le mettiamo sull'olio, le mettiamo sugli scappamenti delle macchine. 80.000 morti per colpa dell'inquinamento, porca puttana, e nel cazzo di concessionario dov'è la scritta fa venire il tumore? Allora mi venite a rompere i coglioni se mi bevo un bicchiere di vino, mi dite che mi fa diventare il cervello più piccolo, eppure continuate a vendermelo. Allora mi vendete anche l'eroina, mi scrivete che fa male e mi vendete l'oppio. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Sentiamo Miki occhi blu, dai, vai Miki.
4: Io faccio uso di tutte e due, sigarette e vino, quindi.
3: Ma lo sa che fa male alla salute?
4: Cosa ci posso fare?
3: Cosa ci
4: posso fare? Sono dipendente da entrambe le cose.
3: È dipendente addirittura, lei è un alcolizzato tabagista.
4: Sì, esatto.
3: E quindi insomma è perfettamente in target, ma lo sa che lei, per curare lei noi spendiamo un sacco di soldi?
4: Brutta merda,
3: per curare lei che...
4: Chiaro con le parole, però fai
3: cosa?
4: Bravo.
3: Cosa? Io dico il cazzo che voglio.
4: Io sono un parassita, lei sai cos'è?
3: Cosa?
4: Un verme. Verme lurido schifo.
3: Quanto l'ha pensata questa? Quanto l'ha pensata? Quanto ci ha messo a partorire questa idea geniale, questo insulto innovativo e rivoluzionario?
4: Guardi, le dico anche una cosa, mi sta simpatico, però da prendere insulti subito, uno così.
3: Invece lei è una carrettata di letame, vada a fanculo, lei è verme di dune, arrivederci. Un altro. Sentiamo Sebastiano della Sardegna, vai Sebastiano.
5: Beh, fa bene.
3: Fa bene chi?
5: Che si vogliono mettere, hanno ritenuto necessario mettere quella scritta, che mettano quella scritta.
3: Quindi lei è uno di quei decerebrati che pensa che il vino faccia venire il cervello più piccolo, che pensa che il vino faccia diventare il cervello più piccolo. Lei è d'accordo con questa affermazione?
5: No, ma io non bevo vino, non me ne frega un cazzo.
3: Perché non beve vino lei? Chi non beve vino ha qualcosa da nascondere.
5: Io sono un rapporto intimo con la tua mamma.
3: Ah, ho capito qual è il suo caso. Il vino fa rimpicciolire il cervello e non berlo fa rimpicciolire l'uccello. Addio microdotato. Un altro, andiamo in Calabria, dai.
6: Fa tutto male nella vita,
3: ad esempio?
6: Tutto, la droga, tutto. La sigaretta, il berbo, è bello tutto, la vita è corta, bisogna fare tutto.
3: Sì, però metteranno questa etichettina che dice che il vino fa diventare il cervello più piccolo, come nel suo caso. Lei che ha un cervello minuscolo, come si sta col cervello microbico?
6: Vabbè, sostituisco con la mia grossa.
3: Sì, me la ripete in italiano, perché purtroppo io ho studiato inglese e francese.
6: La cambio, la sostituisco con la minchia grossa.
3: Sì, questo non avevo dubbi, che lei avesse il cazzo più grosso del cervello, questo era palese fin dalle prime parole.
6: Poco ci vuole.
3: Ma secondo lei il fatto che lei abbia un'arachide al posto della materia cerebrale è un fatto genetico o perché beve tanto vino?
6: Tua mamma è la puttana della radio.
3: Sì, la mia mamma è la puttana della radio. Tutto qua quello che sai dire. Con quella briciola di pane che è al posto del cervello, con quella minuzia, quel protone che è al posto della
6: scapola. Con la mia briciola di pane faccio mangiare tante fiche.
3: Ma che cazzo di fiche? Ma non l'hai mai vista neanche in televisione la fica? Non riesci.
6: No,
3: sei talmente ignorante che non riesci neanche a digitare Pornhub. Non sai come si scrive. Quindi vai, apri Google e scrivi. E non viene fuori niente. C'è scritto forse cercavi.
6: Euro le seghe me le fanno.
3: Chi ti fa le seghe? Chi?
6: È puttana.
3: Ah, allora salutami tanto tua sorella.
6: Ecco, ma
3: mia madre sta molto bene, grazie.
6: Non lo so, l'ho vista ieri.
3: Prende i soldi sulle seghe che fa tua sorella.
6: Fatti vedere tu.
3: Qua, sono io, sto in radio.
6: Sono talmente famoso che neanche so chi cazzo sei.
3: Dai, domani sparisci dalla faccia della terra, non se ne accorgono neanche i tuoi parenti. Se sparisci.
6: Nessuno
3: ti piangerà. Sulla tua lapide ci sarà scritto coso e la foto di spalle, nessuno ti piangerà.
6: Non toccare i parenti, testa di ninja.
3: Cosa? Perché sennò cosa fai? Che cosa fai?
6: Fatti vedere.
3: Cosa fai? Fai l'elicottero col cazzo?
6: Sì, faccio l'elicottero col cazzo, io posso farlo.
3: Sì, minchia sì.
6: Tu puoi fare gli sbruffini, puoi fare col cazzo, nei giardini.
3: Cosa sono? Non è neanche...
6: Lo sbruffino, presente.
3: Questa è bella.
6: Ti aiuta?
3: Mi piace moltissimo. Sì, fatti un video quando lo fai.
6: Bravo, no, io faccio l'elicottero e tu fai lo sbruffino.
3: Allora, guarda, se riesci a fare l'elicottero tanto bene da arrivare fino qua, sorvoli il mio tetto e poi prosegui verso vattene a fanculo. Verso vattene a fanculo. Vieni che ti manda a fanculo in Svizzera, vai, ciao.
6: Ma vai a fanculo, vai, coglione.
3: Va bene, ci vediamo là, ciao. Andiamo da Franco, da Bari, dal camion, vai Franco.
7: Ma la ricercatrice la legge è quello più picco, secondo me.
3: Perché? Perché? Perché dici così?
7: È perché queste ricercatrici, ricercatori, quelli che non sanno che cazzo fare durante il giorno, ricercano, ricercano le tronzate. Il vino ci fa diventare piccolo il cervello.
3: Sì, sì.
7: Se chi nasce di cervello piccolo è paziente.
3: Chi nasce di cervello
7: la grossa e non sa che cazzo fare.
3: Tu ce l'hai grosso cervello?
7: Non lo so, guarda.
3: Così a spanne così, esatto, così a spanne non mi sembri proprio macrocefalo, secondo me manco sai che cosa vuol dire macrocefalo, giusto Franco?
7: No, il io so il cefalo che è un pesce, macro non so che cazzo vuol dire.
3: Macrocefalo vuol dire un cefalo grandissimo, un grandissimo pesce. Forse alla ricercatrice piace mangiare il cefalo.
7: Sicuramente a quella sì.
3: Quindi secondo
7: e
3: te
7: mangerebbe un po' di cefalo in più,
3: sì.
7: Vede che lo direbbe affrontare. Gli eccessi fanno sempre male.
3: Sì.
7: Però se tu bevi un bicchiere di vino rosso a pranzo, un bicchiere di vino rosso al cielo,
3: anche due. E sarà per questo che c'è il cervello piccolo, Franco?
7: Sicuramente.
3: Se non bevevi il vino a quest'ora eri alla NASA, a quest'ora guidavi l'astronave, non i camion.
7: Ti ha fatto un barlo, non dice che ti scade il vino per il cervello piccolo.
3: Gli davi il tuo macrocefalo, ciao Franco. Ciao, buon viaggio.
7: Buona giornata, ciao.
3: E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?
8: Buongiorno.
3: Ah, è sempre lei.
8: Ciao, te sei Giuseppe, giusto?
3: Sì, sono Giuseppe, ciao. Stavo cercando l'amico
8: no,
3: mio.
8: No, io sono il collega, quindi lui finché non torna al lavoro le chiamate mi arrivano a me.
3: Sì, ma ancora non è tornato, come sta?
8: No, io sono andato a trovarlo, gli ho portato anche i tuoi saluti.
3: Che ha detto?
8: No, in realtà, sei sicuro che siete amici?
3: Amici per la pelle, ci adoriamo.
8: No, perché allora, lui era in ospedale, sono andato a trovarlo.
3: Sì.
8: E gli ho detto, no, mi ha chiamato sto Giuseppe che mi ha detto che è amico tuo, amico qua, amico là.
3: Fratello.
8: E lui, prima cosa, si è incastrato nero, ha iniziato a bestemmiarmi dietro.
3: Si vede che non ci stava più dentro dalla gioia, perché anche lui sentirà un po' la mia mancanza. Sì, sì, io non vivo senza di lui, sono due settimane che mi sento orfano.
8: Ma che ti giuro, quando gli ho detto Giuseppe e balle varie, nero, mi è diventato rosso come pomodoro.
3: Ma perché?
8: Ha fatto saltare la minestra, casini. Cioè, gli fai venire un infarto, capisci? Io non so cosa avete fatto.
3: Bisbocce. C'è robe tra grandi amici, non possiamo dire quello,
8: okay.
3: quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, si dice.
8: Perché lui quando c'ha degli argomenti, quando c'ha qualcosa, gli piace parlare, gli piace fare.
3: È molto orientato sui diritti delle donne, dei bambini,
8: sì,
3: queste cose qua.
8: Vabbè, guarda, se vuoi ti racconto il discorso lì che è successo a Capodanno.
3: Sì, sì.
8: Lui praticamente è finito in ospedale perché l'han pestato.
3: Chi?
8: Ok, eravamo a far Capodanno. E cosa è successo? C'erano questi ragazzi che stavano volando dei petardi e stavano prendendo, tra virgolette, per il culo una signora che c'era lì, tirando dei petardi, si nascondevano, gli tiravano i petardi addosso, eccetera. E lui è andato là per difendere questa signora e l'han pestato. C'erano in abitino di...
3: Come Batman!
8: Sì, come Batman, ma lui è fatto così, cioè è una persona buonissima, una cosa pazzesca.
3: Sì, sì. La prossima volta è meglio si faccia i cazzi suoi, così al netto di ciò che succede.
8: Forse sì, è che non è capace di farsi di lui. Quando vede una situazione del genere deve intervenire.
3: Scusa, dammi sto numero di telefono, che gli facciamo una chiamata a 5 minuti.
8: No, non posso.
3: Mi manca veramente tanto, cioè.
8: No, lo so, può essere che ti manchi, non lo so. A lui secondo me non manchi tanto da come ha reagito ieri.
3: Ma perché lui c'ha questo modo di fare così, che fa finta, che si arrabbia, perché è il nostro rapporto.
8: Guarda che io ti dico, a giorni, domani là, dovrebbe tornare al lavoro.
3: Va bene, d'accordo, allora riprovo.
8: Okay.
3: Mi raccomando, non dire niente questa volta, non dire che t'ho chiamato.
8: Non, meglio che non dico niente, meglio.
3: No, stavolta meglio. Non dirgli niente, che così il mercoledì gli faccio una bella sorpresa. Un abbraccio, ciao.
8: Un abbraccio, ciao.
9: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
10: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
14: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
14: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
14: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
15: Sì.
14: Ah!
15: Sì.
14: Dai!
15: Sì.
14: Dai, dai. Dai, dai.
15: Oh,
14: dai,
15: oh.
14: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, aspetta,
14: sì,
15: aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi tutti.
14: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
14: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
14: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
15: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
14: Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. La la. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
14: No.
13: Scusa, vista.
14: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
15: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la vomita.
15: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
16: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
19: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
19: Cos'hai in mano?
14: Eh?
19: Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
19: Sembra un'ostrica!
14: L'ho presa su Amazon.
20: Valuta il film.
14: Una merda!
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.
22: Radio 105.
23: Lo Zoo di